0: Libano, Siria e Gaza. Manterremo libertà d'azione per evitare che l'Iran ottenga l'atomica, l'avvertimento di Katz. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E dopo il gelo sceso tra Roma e Washington per la guerra in Iran e gli attacchi al pontefice, il presidente americano Trump e la premier Meloni si rivedranno al G7 di lunedì a Evian la prossima settimana. Dalla presidente degli Stati Uniti segnali non di pace, ma forse almeno di distensione nei confronti degli alleati europei. Servizio.
2: A pochi giorni dalla riunione dei leader del G7 a Evian, in Francia, Donald Trump è tornato a parlare con un media italiano. Ma se alla 7 stamattina aveva bollato l'Europa e il G7 come irrilevanti nella crisi iraniana, nel pomeriggio al Corriere della Sera ha usato toni più morbidi, affermando che sebbene gli alleati europei non siano stati d'aiuto prima, lo potranno essere in futuro. Si pensa sullo sminamento e la riapertura di Hormuz. Trump non è sceso nei dettagli, forse lo farà a Evian, dove si parlerà anche di Ucraina e sicurezza europea. Cosa dirà il presidente degli Stati Uniti è imprevedibile, ma dove andrà a parare forse no. Ieri il generale statunitense Grinkevich, che è anche comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO, ha affermato che la Russia non cerca il conflitto con gli europei. Dichiarazioni da leggersi accanto agli annunciati tagli del personale militare americano nel vecchio continente e alla pianificazione che è in corso della riduzione delle capacità del NATO Force Model, lo strumento creato in seguito all'invasione dell'Ucraina per coordinare la risposta a un'eventuale emergenza in territorio alleato. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il Falcon del re di Spagna Felipe con a bordo Papa Leone è decollato ieri sera dall'aeroporto di Tenerife Norte Los Rodeos, arrivando a Roma poco prima di mezzanotte. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto. Ieri per Leone ultima tappa appunto a Tenerife, dove ha incontrato un gruppo di migranti e ha pronunciato queste parole rivolte ai trafficanti di esseri umani.
3: Detenganse! Conviertanse.
1: Fermatevi, convertitevi, ha detto il pontefice. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, ha tuonato Leone, non darà pace né onore né futuro per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso. Dovrete comparire davanti alla giustizia divina. E ora l'economia con una notizia di ieri della tarda serata, perché gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. E c'è stato l'esordio col botto al Nasdaq per SpaceX, che ha centrato da subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il titolo ha chiuso la prima seduta in rialzo del 19,34% a 161,11 dollari. Sentiamo.
4: Risuona fra gli applausi dei dipendenti di SpaceX la tradizionale campanella che segna il debutto di ogni azione alla borsa americana. A pigiare il bottone è Elon Musk, che con la quotazione più grande della storia diventa il primo trilionario del pianeta, con un patrimonio personale schizzato da circa 700 a quasi 1100 miliardi, sulla base di una capitalizzazione di oltre 2000 miliardi.
5: I give SpaceX less than a 10% chance.
4: Avrei dato solo il 10% di possibilità a SpaceX di sopravvivere, ha detto Musk poco prima dell'avvio delle quotazioni, e ha ribadito il sogno di portare l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre. Per ora gli investitori ci credono e danno fiducia a Musk e alla sua azienda, che oltre alle attività spaziali ingloba la divisione XAI sull'intelligenza artificiale. La valutazione si basa sulle aspettative e poco sui fondamentali per un'azienda che lo scorso anno ha registrato ricavi per 18,7 miliardi di dollari e una perdita netta di quasi 5 miliardi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca: tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. A quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. I tre alpinisti sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Per le operazioni di recupero è intervenuto il soccorso alpino valdostano. Caso Garlasco: Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. A deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semi-libertà. Tragedia della strada Milano. Un 18enne ha perso la vita, era su un monopattino come passeggero insieme a un amico quando il mezzo si è scontrato con una vettura. Il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza. Ferite lievi per il conducente, un 20enne per la ragazza che era alla guida della vettura. Servono più controlli, così dicono le associazioni dei consumatori, ma anche la tecnologia può venire in aiuto. Sentiamo allora Andrea Giaretta, vicepresidente di AssoSharing, al microfono di Alessandra Schepisi.
6: Purtroppo la strada è piena di comportamenti non regolari su tutte le tipologie di mezzo. Paradossalmente le aziende di sharing sono quelle che più si fanno carico di questo problema, dell'anticipare questo problema, per fare in modo tale che le regole vengano rispettate, e il rispetto delle regole garantisce la sicurezza. Per esempio abbiamo sviluppato dei software che in certe fasce orarie nelle città dove avviene, diciamo, dove viene concordata questa tipologia di attività, tramite app riusciamo a verificare se l'utente ai riflessi e la sobrietà che serve per guidare un mezzo. Per quanto riguarda la guida in due, anche vengono fatte varie innovazioni, sono più hardware che software. Quello che abbiamo fatto è accorciare la pedana per renderla il più impraticabile possibile a due persone. Quindi le aziende stanno investendo in un rinnovo di flotta continuo proprio per portare i migliori standard. Cioè il tema semmai è se sono tutti i monopattini in sharing o se altri non sono in sharing. Quindi bisognerebbe capire come fare in modo tale che l'ampia platea di questo tipo di mezzi siano al massimo della tecnologia attuale.
1: Addio a David Hockney, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, è morto a 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa e vibrante di colori, dei paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra natale alle piscine turchesi della California. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Ieri sera si è giocata a Canada, Bosnia e Erzegovina. Sentiamo come è andata.
7: Doveva essere la nostra notte, è stato il primo pareggio di questo mondiale. 1-1 il risultato finale di Canada-Bosnia, il match che, se le cose a Zenica a fine marzo fossero andate bene, sarebbe stato quello del debutto azzurro nel torneo. Partita veloce e divertente a Toronto, preceduta dalla cerimonia inaugurale bis dopo le emozioni dello stadio Azteca di Città del Messico. Il Canada ha fatto gioco e creato più occasioni, la Bosnia ha colpito con cinismo alla prima occasione, poi si è difesa quasi ad oltranza. I marcatori: al 21esimo il vantaggio bosniaco realizzato da Lukic con un colpo di testa, al 79esimo il pareggio realizzato dall'Arena appena entrato in campo quando il CT dei padroni di casa ha deciso piano piano di cambiare tutto l'attacco. Negativa la prestazione dello juventino David. Canada che nella ripresa ha anche colpito una traversa e che a pochi secondi dal fischio finale è andato ad un passo dalla vittoria ancora con l'Aren. È stato anche il giorno delle polemiche sui posti vuoti negli stadi, tema emerso guardando alcune immagini di Corea del Sud e Repubblica Ceca. La FIFA ha fatto sapere che i dati ufficiali sono rilevati sui passaggi ai tornelli d'ingresso e che dunque vanno considerati veritieri. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
5: Eccolo lì, nella redazione di Roma. Oh, ma ormai ti trasferisci lì perché Chiappini ti porta il caffè, caro Leonardo.
6: Ma io sono qui a sostenere la mia battaglia per l'adeguamento dello stipendio di Alessandro Chiappini a quello del direttore Tamburini.
5: Giusto, giusto.
6: Stesso stipendio, Chiappini e Tamburini. Stesso stipendio, Chiappini e Tamburini. Questa è la mia battaglia, diciamo, che cadrà nel vuoto. È un appello caduto sicuramente nel vuoto. Non succederà nulla.
5: Stucchevole, veramente.
6: Ma stucchevole. Lui è qui anche prima del suo orario. Dovrebbe cominciare alle 9.30. Oggi era qua già fin dalle 6.40. Quindi
5: addirittura.
6: Fai tu. È una stacanovista, diciamo. Stacanovista del mixer.
5: Molto bene, sembrano quegli slogan da manifestazione, da corteo. Com'è che è?
6: Chiappini, no, stesso stipendio, Chiappini e Tamburini, stesso stipendio. Chiama Tamburini un momento, digli se è d'accordo ad adeguare.
5: Ma non lo so.
6: Oppure ad abbassare lo stipendio di Tamburini e renderlo pari a quello di Chiappini, non lo so.
5: Vabbè, si troveranno nel mezzo, molto bene. Allora
6: Scusa che mi sto tirando un attimo.
5: Di solito ti lamenti tu, guarda, te lo dico subito, ho dormito un'ora. Va malissimo, quindi sì, bravo. Anzi, se vuoi condurre tu oggi.
6: Sì, però scusa, se tu dormi un'ora perché stai in giro a gozzomigliare di notte a fare aperitivi,
5: no. Non ti mando dove dovresti andare, perché vabbè.
6: Stai a fare gli aperitivi a Nolo, sì, anche alle 3 del mattino, perché a Nolo, questo quartiere di Milano, lo dico per i non milanesi, si bevono solo, ci sono solo aperitivi praticamente. Non è che uno può andare a cena, no, uno fa l'aperitivo ogni ora del giorno e della notte.
5: Guarda, quindi mi trovi con le mani alzate, oggi puoi sparare sul pianista, sulla Croce Rossa, quello che vuoi, guarda, non replicherò, ti lascerò dire. Saluto Pietro Lacorte in regia insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Siamo qui, abbiamo tante belle cose da far anche ascoltare, tante polemiche, polemicucce, per una volta dalla politica, no? La politica ci regala qualcosa, vai.

0: politico ieri ha tenuto banco le ginocchiere, dai Leonardo, parliamoci chiaro, questo è il dibattito che è finito sui giornali. L'onorevole Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle ha accusato Giorgia Meloni di indossare le ginocchiere per stare davanti a Donald Trump. Potete immaginare, alla domanda che faccio subito è: frase sessista oppure è sessista chi vede in questa frase del sessismo? Questo è il dibattito.
1: Sgradevole, cioè, è una roba comunque che può essere interpretata in tanti modi, quindi alla fine è sgradevole, dai.
0: È sgradevole, sì, sicuramente è sgradevole in un mondo, come dire, dove gli uomini spesso fanno battute ancora da caserma. Si poteva evitare, però cioè, se dici, se vuoi dire la Premier è inginocchiata, se tu ci vedi qualcosa, sei tu il sessista oppure è sessista in sé la frase? Comunque sentiamola, le ginocchiere, sentiamola, Francesco Silvestri.
2: Si è detto che la linea del governo era di riaddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda.
0: Questa è la frase, poi ognuno adesso... Leo, di la tua.
1: No, te l'ho detto, siccome sai che è una frase che poi si presta sicuramente a polemiche, che può essere interpretata in quel modo, allora secondo me avrebbe potuto evitare, si può dire la stessa cosa in mille modi diversi, quindi, ma se si vuol dire che siamo così
0: succubi
1: di Trump, allora lo potevi dire in modo diverso. Uno che usa quella frase sa già che va incontro delle polemiche, magari l'ha fatto volutamente. Chi lo sa?
0: Questo non lo sapremo mai, forse qualche
3: piegati.
0: No, ha precisato l'onorevole Silvestri dopo le polemiche, adesso facciamo sentire la replica della Premier. Ha precisato, lui ovviamente ha detto che non voleva intendere quello che qualcuno ha inteso. Vabbè, Giorgia Meloni che replica.
4: Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
1: Sì, anche questo però, dai.
0: Vabbè, e poi ha anche detto è così che rispettate le donne, quindi Giorgia Meloni ci ha visto proprio del sessismo.
1: Certo, grazie, se tu dici una frase così è una frase
0: sulla quale
1: andare a nozze,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, cioè, chiaro.
5: Ma perché non si scompone in Europa?
0: Ecco.
5: Perché non diventa paurezza in Europa?
0: Non rende più maniera.
1: No, è la vita che cambia, è la vita che cambia, diciamo.
0: Oh, e poi sui giornali, tu ieri non c'eri, caro Leonardo, ti ricordi che ieri hai dato buca?
1: Sì. Sì.
0: Perché tra l'altro è una maglietta nera?
1: Non è nera, è blu scura. Comunque ieri?
0: Vabbè, niente, no. No, scusa, stavo dicendo, ancora pieno oggi sui giornali di Vannacci, mi sono girato, t'ho visto in video, avevi una maglietta nera, ho detto, stai a vedere che...
1: Mi adeguo al generale, dici?
0: Questo l'hai detto tu, questo l'hai detto tu. Devo dire che tutti quanti tornano sulla questione, Travaglio dice xenofobo, razzista, cioè parla la pancia del paese, xenofobo e omofobo. Oh, Gramellini mi ha copiato, no scherzo, non è che mi ha copiato, però dice nel suo caffè che Vannacci racconta un mondo che esiste solo nel subconscio della nazione, il luogo da cui Mussolini diceva di aver estratto il fascismo. Io ieri ho ricordato questa frase di Mussolini: non ho creato il fascismo, l'ho solo tratto dall'inconscio degli italiani.
1: Sì, eppure molti dicono anche che Vannacci ne è uscito anche bene da questa intervista, ma con Lilli Gruber.
0: Non solo ti dico, io non l'ho vista,
1: anzi,
0: ma non solo ti dico che è uscito bene, ma sicuramente
1: tratti.
0: Prenderà anche tanti voti al primo giro.
1: Sì,
0: perché
1: non,
0: se parli alla pancia,
1: ma non è
0: i
1: solo
0: voti li prendi.
1: No, ma c'è anche un'altra questione, secondo me, e mi permetto di fare una velata critica a Lilli Gruber, perché l'intervista,
0: senti,
1: secondo me si
0: senti com'è piegato, velata.
1: No, velata perché è un po' ironico, cioè. Però se tu hai delle idee diverse, ma intervisti in modo, diciamo, molto netto, chiaro, ma senza far trasparire quel livore che immediatamente ti fa stare dalla parte dell'altro. Quindi Secondo me nell'intervista di Lilli Club
0: livore? C'era livore?
1: Ma certo, c'era, traspariva questo livore, e quindi poi alla fine Vannacci ne è uscito bene, pur con le sue idee diciamo discutibili, però si vedeva che lei era piuttosto livorosa nell'intervistarlo, nell'attaccarlo, e sta roba ha fatto gioco a Vannacci.
0: Ma più che discutibili, quindi, cioè Vannacci ha quelle idee che chiaramente arrivano a una certa fascia della popolazione, perché sono quelle, cioè, immigrati, prendiamoli e mandiamoli via.
1: Non sto, guarda, non sto,
0: sono
1: mettendo
0: quelle, quegli slogan, sì, da facilone.
1: Che un'intervista più diciamo
0: sì,
1: neutra,
0: sì,
1: pur ponendo le stesse domande, no, magari avrebbe avuto un risultato diverso da quello invece di far uscire bene Vannacci da questa roba, ma non per i contenuti, proprio per l'atteggiamento in sé, io credo.
0: Sì. Sui contenuti si sa, cioè rispostiamo a tutti i migranti, mettiamoli in un paese terzo, ma poi giustamente anche oggi il Fatto Quotidiano dice: ma scusa, devi identificarli, i documenti, la cooperazione diplomatica, i voli dedicati, il personale di scorta, la disponibilità del paese destinatario ad accettarli. Invece mandiamoli via! Forzatamente, cioè, sono quegli slogan che perché hanno presa, certo che hanno presa, e molti lo voteranno, ma perché con quegli slogan si va a colpire la pancia del paese, o come dice, si va a colpire l'inconscio, il subconscio della nazione da cui Mussolini aveva estratto il fascismo. Ha detto Gramellini, ha detto Gramellini, ieri l'ho detto anch'io, però. Però, a proposito di migranti, noi vogliamo concentrarci su quello che sta succedendo in Irlanda del Nord, a Belfast, ma anche in Inghilterra nei giorni scorsi. Lo facciamo con William Ward, storico corrispondente a Londra per il Foglio, esperto di geopolitica. William, buongiorno e grazie di essere qui con noi.
6: Buongiorno a te, se ci diamo del tu,
0: sì,
6: Alessandro,
0: grazie,
6: e a Leonardo.
0: Certo, grazie davvero.
6: Saluti
0: a William
6: Ward. Saluti da Londra a chi vi segue.
0: Saluti, bello, bellissimo. Allora, William, però portaci idealmente a Belfast, dove forse questa notte è stata un po' più pacata, però ricordiamo, qualche giorno fa c'è stato un attacco di un cittadino sudanese che ha veramente quasi, qualcuno dice decapitato, comunque ha ferito gravemente un cittadino nordirlandese. Da lì sono partite tutta una serie di manifestazioni. Ecco, chi è che scende in piazza e lancia bombe, carta, bottiglie? Chi sono i manifestanti?
6: Beh, energumeni, con nient'altro da fare, si direbbe in senso lato. Credo che in termini, cioè, siccome nell'Irlanda del Nord notoriamente da un secolo c'è una disputa etnica, direi confessionali, fra protestanti abbastanza estremisti e cattolici molto devoti all'idea dell'unione con l'Irlanda del Sud, soprattutto questi qua sembrano di essere della fazione dei protestanti, però le intelligence indica che molti irlandesi del sud, cioè di confessione originalmente cattolica, sono arrivati però di destra, diciamo, anti-migranti, sono arrivati a Belfast dal sud, perché non c'è la frontiera fra il nord e il sud dell'Irlanda, cioè da oltre un secolo è una frontiera aperta, tipo Schengen, un mini Schengen. E quindi c'è, cioè, questa è una novità, cioè anche degli estremisti di destra anti-migranti arrivati dal sud, dalla Repubblica Irlandese, a partecipare insieme con i loro, diciamo, storicamente rivali protestanti, a protestare, in questo caso con molta violenza e con molta cattiveria,
0: sì,
6: anzi di una cattiveria mai vista in Inghilterra, cioè che rassente proprio i pogrom di infelice memoria russa contro gli ebrei. In questo caso questi qua sono andati per le case indicate dove abitano da fino a 10-15 anni delle famiglie dei
0: migranti, sì, sì, dei migranti,
6: eccetera,
0: cioè,
6: eccetera.
0: Cioè c'è una
6: vera, non si è mai visto in Gran Bretagna,
0: c'è una vera e propria caccia, ecco, si parla di chi da dietro fomenta tutto questo. Per esempio, spiegaci chi è Tommy Robinson e spiegaci perché molte persone parlano addirittura del ruolo della Russia che potrebbe essere dietro tutto questo. Adesso sembra un complottone, ma in realtà, prego.
6: Ecco, Tommy Robinson, in due parole, sarebbe il nuovo Adolf Hitler inglese. Cioè ha una cinquantina di anni, ha gli occhi spalancati, urla, fa dei discorsi ormai tutti su sia nelle piazze pubbliche che via X, l'ex Twitter, fomenta la, come dire, la insoddisfazione, la rabbia fra gli inglesi, diciamo, o i britannici delle quattro nazioni in questo caso, contro i migranti, che lui non chiama migranti, li chiama invasori, invaders, cioè una parola che non si usa dai tempi delle crociate nel primo medievo, quindi un linguaggio anzi che richiama, come si fa anche in Russia, dove si parla sotto Putin della sacra Russia, eccetera, eccetera, un linguaggio, guarda caso c'è una complicità, allineamento direi, fra i discorsi politici di fondo, ma persino sul linguaggio, fra Robinson e i putiniani che comandano in Russia. Robinson riesce a convocare in piazza, poi in Inghilterra non c'è l'abitudine più tipica, che ne so, in Francia, in Italia, in Spagna, di chiamare molta gente in piazza, sono piuttosto rari i grandi raduni di protesta da noi, quindi lui invece ci riesce, come il pizzeraio di Amelino, riesce a convocare qualcosa come 300.000 persone per protestare. Stare a favore, cerca di sempre di fare un discorso positivo e recentemente ha fatto un raduno davanti al Parlamento di Westminster. Che
0: no,
6: per
0: ma
6: noi...
0: infatti, però se arrivano 300.000 persone, poi non so, Leonardo, cosa ne pensi tu? Vuol dire che qualcuno critica, dire attenzione a non sottovalutare, cioè non, forse è una spia di un malessere di convivenza che sta arrivando a livelli un po' di esasperazione. Che non andrebbe sottovalutato, no? Se no si accusa di wokismo quelli che vogliono, sì, che vogliono non vedere questo allarme. No?
6: Tant'è vero che si cerca in Gran Bretagna non per un complotto governativo da parte dell'establishment amministrativo, cioè di non dare troppo. Troppo spago a Robinson perché già ci pensa lui con i suoi, pensate, quasi 2 milioni di seguaci in X. Cioè una cosa incredibile, non è uno, tutti in
0: è uno che mobilita.
1: Nel senso che
0: mobilita
1: complotto non complotto, cioè bene. Dietro, cioè c'è qualcuno anche che spinge, chi lo sa, no? Adesso è sempre la Russia, vabbè. Comunque, al di là di quello, se ci sono questi numeri, il fenomeno in sé esiste, ed è innegabile.
0: Cioè c'è una base popolare di persone che sono esasperate, evidentemente. Poi certo fanno queste azioni terribili, ma prendendosela con chiunque sia straniero, però... è una spia, un allarme.
6: Direi che la cosa importante, cioè vi posso spiegare anche in poche parole come si è arrivato proprio a telecomandare queste rivolte nell'Irlanda del Nord. Nei giorni scorsi Tommy Robinson è riuscito ad andare in Russia, a Mosca, a trovarsi con Errol Musk. E chi è Errol Musk? È il papà ottantenne del figlio che adesso sta per diventare, grazie alla vendita delle sue azioni in borsa in America, il primo trillionaire nel mondo, cioè non un billionaire ma un trillionaire, Elon Musk. che sta a Mosca a frequentare a San Pietroburgo quella specie di International Economic Forum, un forum internazionale economico convocato da Putin come una specie di contro Davos, per dire, che ha richiamato molte figure esponenti dell'estrema sinistra destra mondiali proprio a San Pietroburgo. Quindi appena si è sentito della morte di questo terribile e grottesco attentato al povero cittadino nordirlandese col coltellaccio del sudanese, nel giro di qualche minuto da Mosca Tommy Robinson ha trasmesso via la sua rete il suo canale televisivo, diciamo, in X, un discorso molto violento insieme al Errol Musk, dove dice: adesso facciamo dei bei casini, lo dice.
0: Sì,
6: e poi ha pubblicato un filmato organizzato così sul momento di una manifestazione da parte di un gruppo di giovani, soprattutto giovani estremisti di destra russi, che si chiama la Fraternità degli accademisti.
0: Leonardo, ci sono molti messaggi che dicono però sottovalutate, poi dopo anche quelli che ci dicono: io sto con Vannacci, ma votalo quando ci sarà l'occasione.
1: Evidentemente, insomma, visto che queste manifestazioni sono così partecipate, insomma, vuol dire che il fenomeno dell'immigrazione oggi ancora l'Europa non è riuscito a gestirlo. Questo mi sembra un dato di fatto. Poi si possono pensare a tante soluzioni diverse, però visto che ci sono queste manifestazioni così, dove vanno così tante persone, insomma, qualcosa che crea disagio c'è. Si tratterebbe di capire come fare, però mi sembra che oggi nessun politico, nessun paese europeo
0: ci sono le soluzioni, poi si dà il là anche a soluzioni fai da te, come si suol dire, no? Questo è un po'. William, noi ci dobbiamo fermare perché c'è la pubblicità, ma ti vogliamo ringraziare molto. Poi dell'Inghilterra dovremo parlare, anche del fatto che si è dimesso, che numero di

0: con i litoni, insomma, bravissimo. Piccola parentesi, in Gran Bretagna abbiamo, ecco, è il nuovo ministro della difesa, Dan Cairns, è un ex paracadutista. Pensate un po' che i paracadutisti, le teste di cuoio britanniche, quando si danno la politica non si mettono all'estrema destra misogino pro filo russo come in certi paesi mediterranei, invece si iscrivono nel Partito Laborista. Sono democratici, per dire.
1: Grazie davvero a William Ward per essere stato con noi.
2: Inizia bene.

0: Ma Nera, che attacca tamburini, sei meglio di Landini.
1: Milan, gli slogan di Vannacci sono gli stessi slogan che faceva la signora Meloni. Guarda dove è arrivata.
2: Milan, non ti va bene nemmeno il colore della maglietta del tuo collega.
3: Pronto, buongiorno, Radio 24.
4: Buongiorno.
3: Questa mattina Milan si è superato, si è dimostrato falso e meschino. Vannacci non dice via tutti gli emigranti, Vannacci dice gli irregolari.
4: Allora, parliamo adesso della riforma sanitaria. Sapete che c'è questo dibattito perché con i grazie ai soldi del PNRR dovrebbero essere attive entro la fine di giugno le case di comunità, un presidio del Servizio Sanitario Nazionale che hanno l'obiettivo di dare una maggiore assistenza sanitaria di prossimità, nel quale dovrebbero esserci anche i medici di base, pediatri, magari un dentista, un infermiere, degli OS, insomma, delle personalità varie. Allora, la riforma rischia di arenarsi, anche se il ministro della Sanità Schillaci oggi al Corriere della Sera dice no, entro il 30 giugno le faremo queste case di comunità. Buon Giuseppe Remuzzi che torna con noi, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri, buongiorno. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
4: Ricordiamo, e ne aveva parlato qui da noi, era un po' un suo cavallo di battaglia, nel senso era un qualcosa che lei ha sempre detto, sono fondamentali queste case di comunità. Chi non le vuole, ci fa capire qual è lo scoglio?
5: E lo scoglio è rappresentato da una parte dei medici di famiglia, non sono tutti, sono però quelli che hanno maggiore ascolto perché sono dei medici molto attivi nell'ambito dei sindacati medici. Il 60% dei medici più giovani, quelli dei 30-40 anni, sono favorevoli all'idea di Schillaci della dipendenza dei medici dal Servizio Sanitario Nazionale, anche dei medici di base, il 50% delle donne, globalmente il 45% dei medici sono favorevoli, però includono i medici soprattutto che hanno una certa età e quindi che vogliono sostanzialmente conservare lo status quo per delle ragioni

0: difficili da capire oppure facilissimi da capire se vogliamo metterla su un piano meno elegante.
1: Ah, ecco, cioè che cosa, perché dicono no, secondo lei? Cosa non
0: Beh,
1: vogliono?
0: dicono no, loro hanno pochissimi argomenti. Un argomento è viene meno il rapporto di fiducia
1: Col
0: con
1: paziente,
0: l'ammalato.
1: sì, con il
0: E
1: paziente.
0: allora il Corriere della Sera ha fatto una bellissima cosa nel Corriere Online, ha intervistato gli ammalati, perché se tu dici viene meno il rapporto di fiducia, sentiamo il punto di vista degli ammalati. Io non commento, vi invito a leggere quella cosa lì se la trovate, perché si vede come in realtà gli ammalati hanno tantissimi problemi.
1: Cioè, generalmente, parliamo in ge cioè, mediamente dice non è che
0: Sì,
1: il
0: certo, non
1: malato.
0: possiamo parlare del singolo medico,
1: No,
0: diciamo
1: no,
0: che
1: no,
0: il singolo medico può essere
1: no.
0: meraviglioso, intendiamoci, non bisogna mai generalizzare, però questo famoso rapporto di fiducia sarebbe potenziato dalle case della comunità, perché rapporto di fiducia vuol dire dare al tuo ammalato con cui comunque puoi avere un rapporto di fiducia, in ogni caso, anche in una struttura ben organizzata, la possibilità, quando non ci sei, quando vai in ferie di notte, di trovare un altro che ha lavorato con te durante tutto quel periodo e quindi conosce
1: No, ma
0: benissimo
1: poi
0: la tua situazione.
1: il rapporto di fiducia col malato, da parte di un medico, non è che deve essere con quel malato, quel paziente che è iscritto nella sua lista del medico di base, può essere con il malato che, quel giorno si trova a dover
0: Certo, il rapporto di
1: curare.
0: fiducia ci dovrebbe essere con tutti, che poi non è una questione di burocratica, non è una questione di normativa, non è una questione giuridica, è una questione che ha a che fare con la medicina, con come ti poni rispetto al malato, con tutte queste cose che non hanno niente a che fare con la casa della comunità, dentro o fuori la casa della comunità.
1: Però
0: E poi.
1: il ministro almeno ha detto dovremmo togliere un po' di burocrazia che affligge i medici di base.
0: Ecco,
1: Così, così.
0: i medici di base si sentono vittime della burocrazia. Questa è esattamente la ragione per cui dovrebbero capire che la casa della comunità è il posto in cui loro possono avere delle persone amministrative che li assistono, possono avere degli infermieri che vanno a casa del paziente, possono avere le persone che compilano le ricette, che fanno tutte queste cose. Ci sono nelle case della comunità perché oggi non si può più lavorare da soli. Quindi il secondo argomento che loro hanno, che è quello della burocrazia, è proprio quello che sarebbe superato dalla casa della comunità.
1: Cioè, lì in casa di comunità, però la burocrazia, come dire, con i pazienti rimane. Però ricordiamo, Leonardo, tutto l'obiettivo è quello di un po' di svuotare il pronto soccorso, dove poi la gente va, cioè le case di comunità servirebbero a fare un filtro, no?
0: L'obiettivo è quello di potenziare la medicina del territorio,
1: Sì.
0: e il Servizio Sanitario Nazionale vede nei medici di medicina generale le colonne portanti del sistema. Qualunque organizzazione in cui le colonne portanti del sistema appartengono a un'altra cosa e non rispondono all'organizzazione non può funzionare. Quindi questa è la base ed era un'occasione meravigliosa per i medici stessi. Perché cosa è successo? Che per la prima volta, penso nella storia del nostro paese, maggioranza, opposizione, regioni, Lazio, Veneto, Lombardia, erano d'accordo con il
1: Sì, è vero, è vero.
0: Ministero con il Ministro della Sanità e con il Ministero per fare tutti la stessa cosa. Allora qui c'è una valenza che va ben al di là di questa cosa della dipendenza, che comunque è fondamentale ed è una bellissima organizzazione, cioè l'idea che in sanità maggioranza e opposizione si debbano mettere d'accordo perché quello risponde a un'esigenza dei cittadini. Questa è una cosa
1: Sì,
0: fantastica.
1: Leonardo.
2: No, dicevo che il presunto rapporto di fiducia oggi tra medico e paziente è un po' complicato se un medico di base è massimalista, quindi ha migliaia di pazienti, insomma, diventano visite il più rapide possibile, e dove questo rapporto di fiducia, secondo me, di fatto non c'è già oggi. Ecco, quindi quella motivazione mi sembra un po' non
0: Esattamente così.
2: fondata.
0: Tra l'altro, quello che dice Manera è supportato dai numeri. I medici di medicina generale sono richiesti di 15 ore da dedicare ai loro ammalati per 1500 malati, quindi tenete conto, 15 ore alla settimana per 1500 malati, che rapporto di fiducia può esserci? Un medico dell'ospedale di quelli che dico io, 15 o 15 ore le fa in un giorno. Ci sono dei chirurghi che fanno 20 ore in un giorno, perché l'intervento dura 20 ore e non se la sentono di andare a casa e far andare avanti un altro.
2: Io lo chiamerei rapporto di fiducia rapida, ecco.
1: Così. Ci spiega invece il professor Remuzzi come funzionerebbe una casa di comunità, cioè uno entra lì e trova chi, se e quando verranno fatte partire.
0: Intanto ne sono già partite 300, di cui 100 sono pienamente funzionanti. Certo, dobbiamo arrivare alle 1300 e quindi ce ne passa. Però se non si comincia non si arriva mai. Per esempio, vi faccio un esempio che riguarda quello di cui mi occupo io, che è un'area intorno a Bergamo. Lì ci sono 5 case comunità perfettamente funzionanti nella provincia e 2 in città. Una sta per essere ultimata, l'altra funziona ormai da tempo e viene inaugurata ufficialmente il 30 giugno. Lì i malati trovano tutto. Il direttore del distretto dirige le operazioni, trovano il loro medico, trovano gli specialisti, trovano gli infermieri che vanno a casa del malato quando c'è bisogno, perché tenete conto che il territorio deve essere molto basato sui letti di casa, cioè tantissime cose si possono fare a casa. Trovano gli assistenti sociali, trovano chi gli fa l'appuntamento per l'ospedale, quindi trovano qualcuno che lavora insieme agli specialisti dell'ospedale, perché quello che succede è che un medico dice: io ne so una che è pazzesca, lei ha un tumore, si cerchi un chirurgo, è diventato un titolo di un mio libro, questo qui sarebbe il rapporto di fiducia. No, invece lì, capito? Tu gli dici a uno che ha un tumore e lui è sconvolto. Secondo punto, si cerchi un chirurgo, ma da dove va a cercare il chirurgo? E questo invece nella casa di comunità è risolto, perché ci sono delle persone che apposta tengono i contatti con l'ospedale e tra l'altro mandano in ospedale le persone che devono andare in ospedale, si occupano di mandare a quello che secondo me dovrebbe essere l'ospedale degli infermieri, quello che non ha bisogno del pronto soccorso. Quindi il problema del pronto soccorso, Anche quello lì viene risolto, liste d'attesa. Tutti parlano di liste d'attesa, ma le liste d'attesa non si risolvono accorciando le liste d'attesa in qualche modo magico. Si risolvono con un territorio che funziona. E allora, se oggi al pronto soccorso di Niguarda vanno 400 persone al giorno, se il territorio funziona ne vanno 40, perché abbiamo i dati che dimostrano che quasi il 90% di quelli che vanno al pronto soccorso potrebbero fare a meno del pronto soccorso. Tra l'altro calcolate che quando uno va al pronto soccorso si sprecano tantissimi soldi, perché il pronto soccorso per forza deve fare l'elettrocardiogramma e fare l'ardiografia del torace, quando non l'attacca, quando gli esami di laboratorio, e quindi si allungano, si aspetta. E tutto questo si risolverebbe. Insomma, il problema delle liste d'attesa non si affronta affrontando le liste d'attesa, si affronta affrontando globalmente il problema. Il territorio è il punto fondamentale.
1: Allora, facciamo così, intanto questa vicenda la proseguiremo. Noi intanto la ringraziamo, Giuseppe Remuzzi. Il ministro Schillaci dice: parleremo con i medici e li convinceremo, le case di comunità si faranno, già ci sono, ma si faranno in numero massiccio come prevede il governo, cioè almeno 1038, staremo a vedere.

0: Io vi manderei in galera, trascinare Musk in una cosa, un obbrobrio.
1: Milan, prova a lavorare in Australia con un permesso di lavoro e poi allo scadere del permesso di lavoro prova a rimanere in Australia e vediamo che succede. Prova.
2: Va bene, finisce qui praticamente la prima ora. Caro Leonardo, sulla questione di Lola Boom ti ho visto alzare le sopracciglia, come mai?
3: È quella disastrosa esperienza alla quale ho partecipato, non sono stato pagato, questi sono spariti, mannaggia. Non si fanno più trovare, mannaggia. Io in quel periodo ho preso anche una gran botta alla testa perché mi ha messo a dormire.
2: Ricordiamo.
3: Mi ha messo a dormire in una stanza che aveva il soffitto alto 1,50 m, sanguinato, quindi sono caduto a terra, non ho capito cosa era successo. Ho buttato via un mese della mia vita, un mese abbondante. Mannaggia. Quindi una delle peggiori esperienze della mia vita, in assoluto. Maledetti. È così, è andata così. Finora.
2: Andiamo in amarezza così.
3: Adesso è andata così finora e adesso mi aspetto di fare un terzo film che avrà gli stessi esiti.
2: Programmi di questo weekend, oltre a rientrare a Milano ogni tanto, hai serate, robe, no?
3: Allora oggi rientro a Milano e domenica alle 18:30 sono a Codroipo, vicino a Udine. Udine.
2: Vai direttamente allora, scusa, perché devi?
3: No, devo ripassare a Milano perché c'è stato questo uragano a Milano, mi è parso di capire, no?
2: Sì, più a Monza ho visto, in alcune zone di Milano forse. Ah, quindi il tetto, no scusa.
3: Adesso voglio andare a vedere se ho il tetto, se la casa è allagata. No, mi è anche suonato l'allarme di casa perché durante uragano.
2: Non si ride. Pietro, non si ride, è inutile che ridi.
3: Quindi voglio vedere prima di tutto se per entrare in casa posso entrare a piedi o devo munirmi di un barchino.
2: Va bene.

0: La tua rete perfetta per te, Milan, è la 7, dove sono tutti comunisti come te. Te devi andare, è la propria, l'attuale cambia, dai retta, e lì stai proprio bene lì. Te. Veramente, sei fra amici lì.
1: Vabbè, Manera, non ti preoccupare, la tristezza della tua vita, un mese in più, un mese in meno, che vuoi che sia.
2: Manera, non fai ubuttunate, se siamo in estate, devi farlo, ubuttunate.
3: Vabbè. Che meraviglia quelli che dicono sei comunista, comunista, beh, è meraviglioso, ma da dove nasce questa sono alla 7, sono comunisti, ma che significa? Vabbè.
4: Come si parla di fascisti?
3: Sì, ma voglio dire, vabbè. Senti un po', caro Leonardo, dobbiamo un po' aumentare il numero dei monologhi nel podcast.
4: Sì, ce l'ho, ed è tratto da una storia vera, questo monologo tratto da una storia vera.
3: E quindi vale doppio, non ho capito.
4: No, sai che a volte nel film c'è tratto da una storia vera.
3: Ma ogni riferimento a personaggi o persone è puramente casuale?
4: No, in questo caso no, in questo caso del tutto reale.
3: Molto bene, molto bene.
4: Persone reali, tutte vere.
3: Vai allora, Leo.
4: La solitudine è brutta. Qualche volta capita, quando ci troviamo a casa da soli, di desiderare di essere in mezzo alla gente, di sentire il calore umano di qualcuno, oppure semplicemente di non sentirsi abbandonati in mezzo al mondo. Del resto, si sa, l'uomo è un animale sociale. 3 giorni fa ho preso l'aereo da Catania a Roma. A parte gli inevitabili ritardi che ormai accompagnano i viaggi di ogni mezzo di trasporto, a parte la preoccupazione che mi assale ogni volta che devo volare, ieri, l'altro giorno peraltro, è stato un volo tranquillissimo e anche molto bello al tramonto, sembrava di essere sospesi tra le nuvole. Ecco, l'altro giorno dicevo, ho preso l'aereo. Dopo aver atteso più di 2 ore nell'affollatissimo aeroporto di Catania, sono finalmente salito a bordo dell'aeromobile. Davanti a me c'era un ragazzo sui 30 anni con un braccione tutto tatuato. Appena salito si è buttato sul sedile e ha subito rovesciato indietro lo schienale della sua poltrona tra l'altro come quasi tutte le altre in pessimo stato, sembravano residuati bellici ancora in uso, ma non importa. Poi questo ragazzone sui 30 anni ha cominciato, e lo ha fatto per tutto il viaggio, senza sosta, senza interruzione, a infilarsi ripetutamente e profondamente il dito nel naso, facendo sparire tutto l'indice all'interno del naso stesso, mentre fino praticamente al decollo parlava con voce petulante al telefono con, credo, la madre, con un volume di voce che probabilmente poteva sentire anche il pilota in cabina. In più, mentre parlava con questa voce petulante e si infilava tutto il dito nel naso, continuava a tossire senza coprire la bocca. Una tosse non forte, non violenta, ma ripetuta, continua. Una tossettina irritante che non l'abbandonava mai. Tossicchiava senza interruzione. Poi parlava e dito nel naso. Io gli ho detto più volte una mascherina, no. Ma lui pareva non sentire, impegnato com'era a parlare a volume altissimo con la madre. E sono appena decollato, sto per decollare, trovo, arrivo. E intanto dondolava su quel sedile rovesciato indietro come se nulla fosse, col dito nel naso e tossettina. Di solito quando volo, una delle cose più faticose sono i bambini che piangono ripetutamente dall'inizio alla fine, incrementando il pianto al momento del decollo o quando comincia l'atterraggio. Ieri però quel ragazzo ha superato tutti, incurante degli altri, si comportava come se fosse il padrone dell'aereo, fregandosene di chi gli era vicino. Poi accanto a me, dall'altra parte, c'era una ragazza giovane, anche lei, sui 30, che sbadigliava a ripetizione, ovviamente senza mettersi la mano davanti alla bocca. Sembra diventato un must irrinunciabile. Sbadigliare a bocca piena, anzi a piena gola, si vedono direttamente le tonsille, sembra essere diventato un comportamento irrinunciabile se ti trovi in società con altre persone. Fa parte del nuovo Galateo 2026. Quindi, da un lato avevo il tossicchiatore seriale... tutto il tempo. Dall'altra sbadigliatrice profonda, e io ero lì nel mezzo a maledire non più i voli, ma quelli che dei voli usufruiscono, i passeggeri. Dopo un'ora di volo siamo atterrati a Roma. Appena la prima ruota del carrello si è appoggiato sul suolo di Fiumicino, il tossicchiatore ha immediatamente riacceso il telefono. E naturalmente a pieno volume ha ripreso a parlare con la madre. E siamo appena atterrati, adesso prendo la coincidenza. Con quel tono petulante. Ieri non ho avuto paura di volare. Ho avuto il terrore di stare accanto a gente così. Peggio delle turbolenze, peggio anche di un atterraggio difficile. Fortunatamente il volo da Catania a Roma dura poco, un'oretta. Altrimenti, ne sono sicuro, non avrei potuto evitare il ricovero in una clinica psichiatrica per gravissimo esaurimento nervoso da tossicchiatore seriale.
3: E vabbè, che bel viaggio, insomma. Sì, ma ti pregherei, puoi pure continuare, non c'è problema.
4: Pensa, per un'ora questo si dondolava sul sedile, poi di dove andare. Vabbè,
3: diciamo, la tosse, poverino, c'è poco, però per il resto.
4: Sì, ho capito, ma se sai che hai quella tosse continua, portati una mascherina, io dico, no?
3: Ancora, vabbè, la mascherina.
4: Ma no, come? Hai della gente accanto, se sai che prendi il volo in quelle condizioni.
3: Ma contro le mascherine, scusa,
4: No, io sono contro le mascherine se non hai nulla, se diventano... A parte che non sono contro le mascherine, ero contro gli eccessi, il Green Pass e quant'altro, questo. Vabbè. Però...
3: molto bene, mi è arrivato
4: una
3: un messaggio
4: di educazione nei confronti degli altri, veramente.
3: Aspetta che lo devo leggere. Milan, sei bugiardo, vergognati. Alle 10:10 minuti, cosa ho detto? Cosa ho detto? Perché sono bugiardo?
4: No, questa è in generale rispetto a tutte le puntate che fai.
3: Ma Mauro, guarda, oggi sono talmente così dimesso che dimmi quello che vuoi, non mi interessa niente. Allora, tu hai visto la partita di esordio dei mondiali? Io l'ho vista un po'. L'ho vista un minuto e mezzo, devo fare la mia polemica stucchevole, però so che quando ne scrivo su Facebook poi molti dicono che ho ragione. Allora, un minuto dei mondiali, anzi 45 secondi, e ho capito come saranno le regie televisive di questi mondiali. E cioè, appena la palla viene data a un giocatore, invece di mantenere il campo largo così non ti perdi l'azione, tac, primo piano mentre questo corre sulla fascia, poi tac, stacca, stacca, stacca, stacca, poi se vedi tiro, appena tira la palla esce da di un centesimo, tac, primo piano sul giocatore che ha tirato, tac, primo piano sul portiere, tac, primo piano sull'allenatore. Una puttanata galattica.
4: Esagerato, sì. Perché?
3: No, io spengo. Le regie televisive dovrebbero essere come ai tempi di Nando Martellini, da quando si fischia l'inizio al 45esimo del primo tempo, sempre campo largo, mai un primo piano, mai, e invece ogni due secondi, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. E ti viene da tirare un bicchiere con la birra contro la TV e poi ti spacchi la TV.
4: Che passatismo, ragazzi, come Nando
3: Martellini. Vedi il passatismo.
4: Passatismo.
3: No, e invece bravo, va bene per voi giovani schizzati che vivono a 300 all'ora.
4: Caro mio, i linguaggi cambiano nel corso degli anni,
3: sì,
4: non è che
3: peggiorano. Cioè, per quel che riguarda la regia televisiva, ecco, mi dicono questo boomer. Ma tu sei contento di una roba che stacca ogni secondo?
4: Non lo so, non l'ho vista, guarda, non l'ho vista, quindi non ti so dire. Ho visto un pezzetto verso la fine, un attimo, ma non mi sembrava così disturbante come dici tu.
3: Ma non
4: però
3: ti non sembrava
4: vista,
3: disturbante?
4: Non lo so, ho dato un'occhiata verso la fine.
3: Fallo sentire, dai.
5: Ok, boomer.
3: Andiamo al giornale radio, poi la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, le tematiche le conoscete, stiamo qui.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Medio Oriente, il Pakistan annuncia ha raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Migranti dalla Spagna, il monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. SpaceX vola al debutto in borsa e Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Mondiali di calcio, finisce in parità il match Canada-Bosnia-Erzegovina. Primo piano sempre le notizie dall'estero col Medio Oriente. Forse è arrivato il momento dell'accordo di pace. In serata il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che una volta finalizzata la bozza d'intesa con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza, ma facciamo il punto su tutti gli ultimi sviluppi nel servizio.
5: La firma di un accordo con l'Iran è ancora possibile in questo fine settimana o al più tardi lunedì. Lo ha detto ieri sera ad Axios Donald Trump, qualificando come molto buono il posto in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha definito mai così vicino l'accordo per porre fine alla guerra. Poco prima Teheran aveva smentito una firma già domenica a Ginevra e anche alcuni termini dell'intesa pubblicizzati da Washington. Trump, riferendo di avere chiesto chiarimenti pubblici a riguardo agli iraniani, ha detto di aver ricevuto da loro scuse in privato. Araghchi nel suo posto ha anche chiesto ai media di evitare speculazioni perché i dettagli verranno resi noti al momento opportuno. Stando ad un funzionario americano, la probabilità che venga firmato l'accordo nei prossimi giorni è alta, ma non al 100%. Netanyahu ha intanto ribadito che finché sarà il premier di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Dal ministro della difesa israeliano Katz la notizia che Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Manterremo libertà d'azione per evitare che l'Iran ottenga l'atomica, l'avvertimento di Katz. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E dopo il gelo sceso tra Roma e Washington per la guerra in Iran e gli attacchi al pontefice, il presidente americano Trump e la premier Meloni si rivedranno al G7 di lunedì a Evian la prossima settimana. Dalla presidente degli Stati Uniti segnali non di pace, ma forse almeno di distensione nei confronti degli alleati europei. Servizio.
8: A pochi giorni dalla riunione dei leader del G7 a Evian, in Francia, Donald Trump è tornato a parlare con un media italiano. Ma se alla 7 stamattina aveva bollato l'Europa e il G7 come irrilevanti nella crisi iraniana, nel pomeriggio, al Corriere della Sera, ha usato toni più morbidi, affermando che sebbene gli alleati europei non siano stati d'aiuto prima, lo potranno essere in futuro. Si pensa sullo sminamento e la riapertura di Hormuz. Trump non è sceso nei dettagli, forse lo farà a Evian, dove si parlerà anche di Ucraina e sicurezza europea. Cosa dirà il presidente degli Stati Uniti è imprevedibile, ma dove andrà a parare forse no. Ieri il generale statunitense Grinkevich, che è anche comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO, ha affermato che la Russia non cerca il conflitto con gli europei. Dichiarazioni da leggersi accanto agli annunciati tagli del personale militare americano nel vecchio continente e alla pianificazione che è in corso della riduzione delle capacità del NATO Force Model, lo strumento creato in seguito all'invasione dell'Ucraina per coordinare la risposta a un'eventuale emergenza in territorio alleato. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Il Falcon del re di Spagna Felipe, con a bordo Papa Leone, è decollato ieri sera dall'aeroporto di Tenerife Norte Los Rodeos, arrivando a Roma poco prima di mezzanotte. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto. Ieri per Leone ultima tappa appunto a Tenerife, dove ha incontrato un gruppo di migranti e ha pronunciato queste parole rivolte ai trafficanti di esseri umani.
9: Detenganse! Conviertanse.
7: Fermatevi, convertitevi, ha detto il pontefice. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, ha tuonato Leone, non darà pace né onore né futuro per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso. Dovrete comparire davanti alla giustizia divina. E ora l'economia, con una notizia di ieri della tarda serata, perché gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. E c'è stato l'esordio col botto al Nasdaq per SpaceX, che ha centrato da subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il titolo ha chiuso la prima seduta in rialzo del 19,34% a 161,11 dollari. Sentiamo.
10: Risuona fra gli applausi dei dipendenti di SpaceX la tradizionale campanella che segna il debutto di ogni azione alla borsa americana. A pigiare il bottone è Elon Musk, che con la quotazione più grande della storia diventa il primo trilionario del pianeta, con un patrimonio personale schizzato da circa 700 a quasi 1100 miliardi, sulla base di una capitalizzazione di oltre 2000 miliardi.
11: I give SpaceX less than a 10% chance.
10: Avrei dato solo il 10% di possibilità a SpaceX di sopravvivere, ha detto Musk poco prima dell'avvio delle quotazioni, e ha ribadito il sogno di portare l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre.
11: And ultimately beyond.
10: Per ora gli investitori ci credono e danno fiducia a Musk e alla sua azienda che, oltre alle attività spaziali, ingloba la divisione XAI sull'intelligenza artificiale. La valutazione si basa sulle aspettative e poco sui fondamentali per un'azienda che lo scorso anno ha registrato ricavi per 18,7 miliardi di dollari e una perdita netta di quasi 5 miliardi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: La cronaca: tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. A quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. I tre alpinisti sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Per le operazioni di recupero è intervenuto il soccorso alpino valdostano. Caso Garlasco: Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. A deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semi-libertà. Tragedia della strada a Milano: un 18enne ha perso la vita, era su un monopattino come passeggero insieme a un amico quando il mezzo si è scontrato con una vettura. Il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza. Ferite lievi per il conducente, un 20enne, e per la ragazza che era alla guida della vettura. Servono più controlli, così dicono le associazioni dei consumatori, ma anche la tecnologia può venire in aiuto. Sentiamo allora Andrea Giaretta, vicepresidente di AssoSharing, al microfono di Alessandra Schepisi.
12: Purtroppo la strada è piena di comportamenti non regolari su tutte le tipologie di mezzo. Paradossalmente le aziende di sharing sono quelle che più si fanno carico di questo problema, dell'anticipare questo problema, per fare in modo tale che le regole vengano rispettate, e il rispetto delle regole garantisce la sicurezza. Per esempio, abbiamo sviluppato dei software che in certe fasce orarie nelle città dove avviene, diciamo, dove viene concordata questa tipologia di attività, tramite app riusciamo a verificare se l'utente ai riflessi e la sobrietà che serve per guidare un mezzo. Per quanto riguarda la guida in due, anche vengono fatte varie innovazioni, sono più hardware che software. Quello che abbiamo fatto è accorciare la pedana per renderla il più impraticabile possibile a due persone. Quindi le aziende stanno investendo in un rinnovo di flotta continuo proprio per portare i migliori standard. Cioè, il tema semmai è se sono tutti i monopattini in sharing o se altri non sono in sharing. Quindi bisognerebbe capire come fare in modo tale che l'ampia platea di questo tipo di mezzi siano al massimo della tecnologia attuale.
7: Addio a David Hockney, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, è morto a 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa e vibrante di colori, dei paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra natale alle piscine turchesi della California. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Ieri sera si è giocata a Canada, Bosnia e Erzegovina. Sentiamo come è andata.
13: Doveva essere la nostra notte, è stato il primo pareggio di questo mondiale. 1-1 il risultato finale di Canada-Bosnia, il match che, se le cose a Zenica a fine marzo fossero andate bene, sarebbe stato quello del debutto azzurro nel torneo. Partita veloce e divertente a Toronto, preceduta dalla cerimonia inaugurale bis dopo le emozioni dello stadio Azteca di Città del Messico. Il Canada ha fatto gioco e creato più occasioni, la Bosnia ha colpito con cinismo alla prima occasione, poi si è difesa quasi ad oltranza. I marcatori: al 21esimo il vantaggio bosniaco realizzato da Lukic con un colpo di testa, al 79esimo il pareggio realizzato dall'Arena appena entrato in campo quando il CT dei padroni di casa ha deciso piano piano di cambiare tutto l'attacco. Negativa la prestazione dello juventino David. Canada che nella ripresa ha anche colpito una traversa e che a pochi secondi dal fischio finale è andato ad un passo dalla vittoria ancora con l'Aren. È stato anche il giorno delle polemiche sui posti vuoti negli stadi, tema emerso guardando alcune immagini di Corea del Sud e Repubblica Ceca. La FIFA ha fatto sapere che i dati ufficiali sono rilevati sui passaggi ai tornelli d'ingresso e che dunque vanno considerati veritieri. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
15: La passione si sente. Ricordatevelo.
16: 1. Oh. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan. Con Leonardo Manera. Beh.

0: Allora, dopo gli orrori delle regie moderne, devo dire che anche mi ha scritto il mitico Cesareo, che è abbastanza d'accordo con me, anche per quel che riguarda i concerti, e Ale. Dopo l'orrore ci vuole un po' di bellezza, un po' di riportare al centro l'estetica, ecco, l'estetica, questo è quello che serve. E quindi.
1: Guardi, ho ascoltato solo Gerry Padocchi, il re dei chirurghi estetici. Eccoci, buongiorno. Ho ascoltato la sua polemica assolutamente sterile. Io direi che il problema qual è? È che i primi piani anche dei calciatori vanno fatti se il calciatore è gradevole esteticamente, se è un bel uomo. Perché se mi devo ritrovare un tabarro, magari mal tatuato, sgradevole anche alla vista, allora no, quel
0: magari
1: punto
0: con
1: evitiamo,
0: dei nasi storti,
1: facciamo
0: dei menti,
1: inquadrature larghe. Quindi diciamo che le squadre, i componenti delle squadre dovrebbero essere decisi puramente su criteri estetici. Ecco, io la vedo così, questa è la mia idea del calcio, per dare una chiosa alla sua polemica sterile.
0: Molto bene, ricordiamo il professor Gerry Pannocchia, che lavora e ha lo
1: dentro,
0: studio
1: dentro al Duomo, al Duomo di Milano.
0: Dove?
1: Al Duomo di Milano, naturalmente è fondamentale avere uno studio di un certo prestigio, e quindi ho affittato una parte del Duomo di Milano dove i pazienti possono venire, prima fanno, magari si confessano se sono particolarmente brutti.
0: Ma perché si sono brutti?
1: Perché è bello, la persona bella si perdona tutto, è il brutto che si deve confessare. Lei ha mai visto una persona bella confessarsi? Io personalmente no.
0: Penso di sì,
1: il brutto deve chiedere perdono per i propri peccati, oltre che per l'aspetto fisico, naturalmente. Dice: quando vai, sei un brutto. La prima cosa da fare quando si confessa è dire: ho peccato, sono brutto esteticamente.
0: Sono finito nel ghetto dei perdenti.
1: E allora il prete, magari brutto anche quello. Ci sono anche preti belli. Adesso io ne curo alcuni, tra l'altro, nel Duomo di Milano.
0: Curo. Vabbè, adesso.
1: Allora.
0: Va bene, allora sa che arrivano tante domande. Per esempio Alberto ci ha scritto: sono un professore universitario, la mia fidanzata mi ha lasciato per un calciatore, non so cosa ci trovi, ecco, dice Alberto.
1: Ma per prima cosa la tua fidanzata del calciatore ha trovato gli addominali, cosa che tu come professore universitario sicuramente non hai, poi i capelli, le spalle larghe, le gambe toniche, tutte cose che ti mancano. Io me lo vedo questo professor Alberto seduto sul divano che legge un libro con i suoi occhietti, no? Così vicini che sembrano sovrapposti, tipo Polifemo, però meno gradevole esteticamente. Per essere più brutto di Polifemo bisogna impegnarsi. Per forza, caro Alberto, mi dispiace, la tua fidanzata ha cercato un altro, non voleva essere trascinata anche lei nel ghetto dei perdenti.
0: Molto bene, va bene.
1: Non c'è niente da fare, mi dispiace, Alberto. Caro Alberto.
0: Va bene. Ci scrive anche Matteo e dice: ho le palpebre leggermente cadenti, dice professor Pannocchia che dovrei fare una blefaroplastica.
1: A questo Matteo è lo stesso che scrive anche al professor Piero Picchio, Matteo l'ignorateo.
0: Ma non lo so, Matteo, non è che si firma col cognome,
1: deve essere un ascoltatore seriale di Radio 24. Prima scrive a professor Piero Picchio, Matteo l'ignorateo, e poi vuole anche consulenza dal sottoscritto. Allora, allora ho visto le foto di questo Matteo. Complimenti per la tua autostima quando dici che hai le palpebre leggermente cadenti. Io mi stupisco che tu riesca ancora a vedere con quale palpebre.
0: Addirittura.
1: Ma sì, mi auguro che lo guidi l'auto, perché allora tanto vale far guidare la gente bendata. Mi chiedi se dovresti fare una blefaroplastica. Sono io che chiedo a te come mai non l'hai ancora fatta. Cosa aspetti? Che la pelle delle palpebre venga giù come la sbarra del casello. sembri un bastito da poletato, fai qualcosa al più presto.
0: Puoi magari vai dal professor Pannocchia, magari.
1: Ma certo, nel frattempo puoi tenerle su con le bollette che si usa per i sacchi di pasta. Non sarà al massimo andare in giro in quello stato, ma è sempre meglio, te lo assicuro, sì, della situazione attuale.
0: Ma scusi, il listino, lei quanto fa pagare una blefaroplastica? Per dire, adesso più o meno.
1: Vai, guardi, a me i soldi non interessano, no, più, vabbè, sono però... già ricco, non mi interessa, lo faccio in base a quello che guadagna il paziente. Ah, diciamo, okay, che per una paziente che ha uno stipendio medio, diciamo di 2.000 euro al mese, ecco, mi faccio dare la mia regola è un anno di stipendio.
0: Come un anno di stipendio? Uno deve mettervi un anno di stipendio per pagare.
1: Ma certo.
0: Cioè, quindi 20.000 euro.
1: Certo, se guadagni 2.000 euro per un intervento qual di questi, diciamo, minori, sì, ecco, un anno di stipendio.
0: Ma accedete.
1: Quindi con, vabbè, 24, ragazzi, te la cavi, dai.
0: Studi un film nel Duomo di Milano. Va bene, c'è un'altra domanda, ci scrive Marta. Sono un po' pelosa, dice Marta. Il laser può bastare?
1: Allora, Marta, io le tue foto, Marta, le ho viste.
0: Sì.
1: Sei così pelosa che ho fatto fatica a trovare la faccia, cara Marta. Mi chiedi se il laser può funzionare.
0: Sì.
1: Secondo me, diciamo, non funziona neanche la sonda che modifica la traiettoria degli steroidi. Comunque, quindi prova a passare, non credo che ci sia molto da fare, però, cara Marta, mi dispiace. Accettati per così come sei.
0: Va bene.
1: E ripetiamolo chiaramente, però, ecco, questo è il concetto al quale nascere brutti non è una colpa, ma rimanere brutti sì. Quindi bisogna intervenire fin da quando si è giovanissimi, 13-14 anni. Se i genitori sono persone coscienziose, responsabili, devono sottoporre i figli a operazioni di chirurgia estetica fin dalla primissima adolescenza, no, per garantire a loro un'integrazione sociale migliore.
0: Vabbè.
1: Perché anche da giovani, lo sappiamo, conta praticamente esclusivamente la bellezza.
0: C'è un suggerimento, giusto, la ringraziamo il professor Pannocchia, di chi propone la regia dei mondiali da affidare a Elenio Mariotti con la Zoe. Ecco, io sì, metterei Elenio Mariotti ex Sardina a fare la regia dei mondiali con la sua adrenalina palla, sarebbe la soluzione ideale. Va bene, ci fermiamo qui per questa settimana, caro Leonardo. Ci troviamo lunedì noi e tu martedì, vero?
1: Esattamente, buon fine settimana a tutti, vi aspetto a Codroipo.
0: Ah, ci sarà anche il professor Pannocchia, molto bene.
1: Non lo so.
0: Vabbè, a lunedì.
2: Buon pomeriggio a tutti.

0: Mi dispiace.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Guerra in Iran, la pace vicina per la 38ª volta. Libano, il racconto dal fronte. Regno Unito, la crisi perenne. Benvenuti a una nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
4: President Trump saying there may be a deal that gets finished as soon as this weekend.
5: The only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah. They want war, not peace.
6: The UK Defence Minister, John Healey, has resigned from his position.
7: Starmer's done. It's over. It's over.
8: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
2: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, col punto esclamativo, questo è il posto giusto. Buona giornata da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che accade nel mondo, anzi a provarci, e tra poco capirete perché. Per voi, come sempre, 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, e se siete comodamente accomodati sul divano di casa, canale 246 del Digitale Terrestre. Tutto mentre manca una manciata di secondi alle 16:09, orario italiano, qui a Milano, saranno le 10:09 in punto del mattino a Washington, Casa Bianca, dove Trump ha fermato i bombardamenti e dice che siamo vicini alla pace.

E così siamo a 38. 38 volte, per ben 38 volte il presidente americano Donald Trump ha detto siamo vicini a un accordo. Questa volta, devo dire la verità, indiscrezioni di stampa danno questo accordo non soltanto più vicino ma circostanziato. Un memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato infatti già domenica a Ginevra, a riferirlo, come avete sentito anche dal GR, sono Reuters e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters in particolare che si sta definendo ancora il testo del memorandum. Sapete, il nodo fondamentale qual è? Oltre al dossier sul nucleare, oltre alla riapertura del Strait of Hormuz, oltre al sollevamento delle sanzioni sulla Repubblica Islamica, c'è il nodo libanese, perché Teheran vuole che quel dossier sia collegato appunto al Golfo stesso. Poi vi racconto delle ultimissime, perché Donald Trump ha appena, vediamo se ha twittato o se ha parlato, ha scritto sul suo social Truth. L'Iran farebbe meglio a rimettersi in riga e in fretta, e fa riferimento a che cosa? A un attacco con droni della scorsa notte contro navi indiane in uscita dallo stretto di Hormuz, un attacco che è stato respinto, ma dice Donald Trump completamente inaccettabile, sono persone, gli iraniani, estremamente sleali con i quali trattare, con loro la buona fede è un concetto inesistente. Poi andremo in Libano, con le ultimissime dal fronte più caldo, lì dove l'inviato Roberto Bongiorni è riuscito a entrare a Nabatie, uno dei centri nevralgici del conflitto tra Hezbollah e le forze israeliane, ma poi andremo nel Regno Unito, dove la crisi è sempre più profonda per il governo Starmer dopo le dimissioni di Healey, il ministro della difesa, che si è dimesso perché sostanzialmente ha detto a budget ci sono troppo pochi soldi per garantire la difesa del Regno Unito. Questi temi di quest'oggi, scaldate i pulli polpastrelli, 349-238-6666, mentre butto l'occhio ai vostri messaggi, apriamo i nostri dossier. Il primo dei quali riparte dalla difesa europea, perché gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di cacce e navi militari a disposizione delle operazioni e dei dispositivi della NATO sul suolo europeo. A riferirlo è il New York Times. In particolare si ridurrebbero da 150 a 100 gli F-16 e gli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 gli aerei da ricognizione. Il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna e il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, oltre a una portaerei e varie navi da guerra. Niente di nuovo verrebbe da dire, perché Donald Trump ha più volte annunciato un ridimensionamento della presenza militare statunitense sul suolo europeo, ma questo annuncio, anche circostanziato con i numeri, costringerà gli alleati europei a dover supplire a queste mancanze. Germania, il tempo si sta esaurendo. In questa sessione legislativa dobbiamo rinnovare le fondamenta del nostro paese in modo da renderle capaci di reggere ancora per molti anni. A parlare così è stato il cancelliere tedesco Friedrich Merz in un discorso tenuto ieri al Bundestag, al quale i media tedeschi ma anche internazionali stanno iniziando a dare parecchia enfasi. Si parla di riforme strutturali dello Stato tedesco che spaziano dal sistema pensionistico ad altri aspetti dello Stato sociale. Il tutto entro settembre, per dimostrare che cosa? Beh, dice Merz che la Germania ha la capacità di rinascere e riattivare la crescita economica. Perché dice settembre, poi, notazione politica non di poco conto, ci saranno a settembre le elezioni in due Länder, in cui i sondaggi mostrano, guarda caso, un'avanzata molto molto forte dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. Nord Irlanda, ne abbiamo parlato parecchio negli ultimi giorni, ebbene le strade di Belfast e quelle delle sei contee sono relativamente tranquille, almeno dalla notte scorsa, dopo i disordini antimigranti e la caccia allo straniero seguiti all'accoltellamento shock da parte del rifugiato sudanese Al-Odid del quarantenne Stephen Ogilvy, le cui condizioni sono migliorate. Ogilvy ha riportato ferite gravissime, incluse la perdita dell'occhio sinistro, una ferita all'occhio destro e altri episodi e altri colpi sferrati in varie parti del corpo. Lo abbiamo raccontato, abbiamo cercato di darvi la strettissima cronaca, ma soprattutto quello che è un po' la visione globale delle sei contee dell'Irlanda del Nord. Spesso in passato funestate da episodi che a prima vista sembravano simili, perché sembrava guerriglia urbana a tutti gli effetti, negli anni passati riconducibili a scontri fra cattolici e protestanti. Questa volta, questa nuova ondata di protesta anti-migranti
che fra l'altro non collegata ma sullo stesso tenore di quella che abbiamo visto a Londra dopo un altro episodio drammatico, e poi ve ne parlerò perché anche Elon Musk ha cercato di gettare olio sul fuoco su questa questione, ma ci torneremo sul Regno Unito nell'ultima parte di Nessun Luogo Lontano. Oggi peraltro entra in vigore il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. È questa profonda, almeno sulla carta, riforma della gestione dell'immigrazione voluta da Ursula von der Leyen, sdoganata sostanzialmente 2 anni fa, poi ha passato il vaglio dei vari paesi, dei 27 paesi dell'Unione Europea, e da oggi sostanzialmente è in vigore. Che cosa cambia? Che sulla carta si va a superare il regolamento Dublino 2, anzi credo che siamo ormai al 3. Il regolamento Dublino che cosa dice? Dice che il paese toccato dal migrante, il primo paese toccato dal migrante, è quello dove lo stesso migrante dovrà eventualmente, se lo vorrà, fare domanda di protezione internazionale o di diritto d'asilo. Sostanzialmente, siccome in passato Francia, diciamo Spagna, Italia e Grecia soffrivano il peso maggiore dei flussi migratori, si è pensato di bypassare, di superare il regolamento Dublino, e si è introdotto un meccanismo di sussidiarietà obbligatoria, il che vuol dire che tutti i 27 paesi sono responsabili della gestione dell'arrivo dei migranti. Il punto è che viene finanziarizzato il flusso migratorio. In che modo? Che se un paese del nord Europa dice ma io non mi prendo la mia quota migranti, scusate il linguaggio un po' prosaico, può pagare una cifra attorno ai 20.000 euro a migrante che verrà data al paese che invece deciderà di accoglierli. Ho la sensazione, qua scommetto i miei soliti 5 centesimi, che molti paesi del nord Europa preferiranno pagare piuttosto che sollevare dal peso migratorio i paesi che gioco forza geograficamente hanno da sempre assorbito il primo arrivo. Erano i nostri dossier internazionali, saranno le prossime puntate qui a Nessun Luogo è Lontano. Io butto un occhio ai vostri messaggi, ricordo 349-238-6666 per stare con noi, commentare e interagire. Li chiudiamo, iniziamo col primo argomento.

0: Il primo argomento ha a che fare con la situazione in Iran, perché lo sapete, lo avete sentito, J.D. Vance e Ghalibaf, il capo del Parlamento iraniano, potrebbero già domenica a Ginevra siglare un accordo, ma da vista l'aria che tira e viste le ultime uscite di Donald Trump su Truth e qualche indiscrezione media che arriva dall'Iran che direbbe che l'accordo ancora non c'è, io dicevo, scommettimi 5 centesimi che questo weekend non vedremo la pace. Probabilmente da lunedì racconteremo la 39esima volta che il presidente americano Donald Trump ha detto siamo vicini alla pace. Uno dei nodi più difficili da sciogliere qual è? Lo abbiamo detto tante volte, l'Iran ha da sempre cercato di collegare il dossier iraniano a quello libanese. Vuole cioè sostanzialmente proteggere la causa di Hezbollah, vuole proteggere quello che è rimasto il suo proxy, la milizia ancora più potente in tutta la regione. E quindi dice, se si va a siglare un accordo di pace con gli Stati Uniti, ci vuole la pace anche con Hezbollah. Il punto è che l'Iran sta per firmare, se lo farà, la pace con gli Stati Uniti, ma Israele sta combattendo contro Hezbollah e non sfugge a nessuno che fin dall'inizio di questa guerra c'è stato proprio un problema diplomatico, c'era sempre un grande assente che non permetteva di dare una visione completa dell'intero dossier. Roberto Bongiorni, firma del Sole 24 Ore, inviato in Libano. Ciao Roberto, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Chi ci segue avrà visto, abbiamo postato il tuo mini reportage, mini perché abbiamo sintetizzato con i video che sei riuscito a realizzare, da Nabatieh. Nabatieh è una città appena sopra al nord del fiume Litani, una città che da settimane oramai è la vera front line, i tanchi israeliani sono a pochissima distanza, viene bombardata costantemente. Chi ci segue avrà visto sui nostri social anche le strade deserte, Roberto, che hai filmato. Raccontaci però che cosa hai visto a Nabatieh, qual è la situazione. Piccola avvertenza per gli ascoltatori, lo sottolineo, non lo facciamo mai, ma sapete, Roberto è un bravissimo inviato, andare a Nabatieh, ve lo garantisco, non è affatto una passeggiata. Siamo, di solito non diamo le istruzioni per l'uso dei lavori, dei colleghi, dei corrispondenti, però correggimi se sbaglio Roberto, quel giorno lì tu non hai visto anima viva, almeno nessun altro giornalista, né libanese né internazionale, perché è molto difficile arrivarci, molto pericoloso.
1: No, ho detto bene, nel senso c'era una giornalista freelance di Nabatieh dentro l'ospedale, ma non usciva, perché nell'ospedale che ho visto il personale medico, il Nabih Berri, è un ospedale più grosso, che è rimasto, solo una piccola percentuale, dorme nell'ospedale, mangia nell'ospedale, lavora 7 giorni su 7, dorme poche ore, ma non esce dalle mura, perché deve coordinarsi. Quindi c'è gente che vive da 2 mesi ormai dentro l'ospedale senza mai aver visto cosa c'è fuori. È una situazione molto surreale, e ad arrivarci, come hai detto tu, è stato, devo dire, questa volta un clima molto pesante, perché al di là di cani e randaggi che circolavano smarriti in mezzo alle macerie, non c'era veramente nessuno. Si parla di ormai il 5% che è rimasto a Nabatieh, che è una posizione strategica per l'esercito israeliano. L'esercito israeliano oggi era a Nabatieh vicino al Fauk, sta combattendo lì, e è piuttosto vicino, circa, dicono, 4 chilometri. Cosa vuol dire stare in questo posto? È una situazione surreale, pure strategicamente molto importante, perché vicino al forte di Beaufort, starà 7-8 chilometri, se prende le alture di Nabatieh si può dire che Israele ha fatto gran parte del lavoro. Il problema è che prenderla non gli costerà poca fatica, e il problema è che la popolazione, Nabatieh è una città

0: Penso esattamente come te, anzi, forse peggio di te, perché anche tu sei stato in Libano e hai avuto modo di vedere da poco, anche come osservatore privilegiato, quali permesse sono del tutto inesistenti. Oggi sono stati evacuati altri 3 villaggi, quindi non solo Israele colpisce, sono stati portati avanti i combattimenti. Da quando è stata firmata anche la tregua, lo scorso aprile inizio, i combattimenti sono andati avanti. Quando parlavamo di paramedici, giusto chiudendo, parlavo con questi dottori. Teniamo conto che sono morti, secondo la World Health Organization, 130 paramedici, e queste squadre di civili, civil servants, escono fuori, parlandoci, solamente coordinandosi, o se non coordinano, aspettano, devono aspettare il second tap, il secondo colpo degli israeliani, perché colpiscono. Insomma, la situazione è molto tesa, quindi parlare di pace con una situazione di questo tipo è veramente difficile. Non dimentichiamo poi, Giampaolo, che il Libano, oltre per Hezbollah, è la longa manus, la mano lunga di Hezbollah, dell'Iran sul Mediterraneo. Con questo paese può mettere pressione a Israele, può avere uno sbocco sul Mediterraneo, quindi molto difficilmente rinuncerà a questo, diciamo, paese tanto piccolo e sfortunato quanto strategico.
1: Grazie mille, come sempre, Roberto. Buongiorno. Firma il Sole 24 Ore, inviato in Libano. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima. Ciao, Roberto.
0: Grazie a voi.
1: Tra pochissimo sentirete altre voci, sempre che hanno a che fare con Libano, sempre hanno a che fare con l'Iran. Intanto le vostre, 349-238-6666, Raffaele da Firenze, Trump e le navi indiane, solo gli Stati Uniti possono colpire i cargo di quella nazionalità? Chiede un ascoltatore. Qualcun altro, sembra che la special relationship fra Stati Uniti e UK da qualche tempo riguardi soprattutto la mancanza di credibilità e prestigio. E tra poco torno ai vostri messaggi. Allora, a conferma di quello che diceva Roberto Bongiorni, io stesso qualche settimana fa ho incontrato alcuni membri di questi soccorritori, questi civil servants, è come se fosse la nostra protezione civile sostanzialmente. Ebbene, pensate, essendo essi stessi sfollati, li ho incontrati a Byblos, siamo a nord di Beirut. Ebbene, loro cosa facevano? 2 o 3 giorni nel sud e 2 o 3 giorni a nord per rifiatare in qualche modo, perché le condizioni di lavoro sono particolarmente stressanti e ormai quella zona si è fatta molto molto pericolosa, perché è zona di intensissimi combattimenti. Giustamente ricordava Roberto Bongiorni che difficilmente Hezbollah lascerà la presa su Nabatieh, città strategica che consentirebbe a Israele di creare quella famosa fascia di sicurezza che lo Stato ebraico vuole creare nel sud del Libano. Questo perché notizie anche delle ultime ore, continuano le minacce di Hezbollah con infiltrazioni anche di droni nell'Alta Galilea, con messaggi di allarme che arrivano nelle città di Kiryat Shamona, di Metulla. Lì siamo veramente fronte nord di Israele a pochissimi chilometri, il Libano si vede e quasi si può toccare con una mano. Questa è la situazione in quel confine. Cosa ne sarà di questo Libano? Quanto la politica libanese riuscirà a risollevare un po' tutto il paese, perché c'è l'economia che va a rotoli, è in caduta libera da tempo, il paese è in default da anni, c'è stato l'incidente al porto, c'è stato l'impasse politico, c'è il problema della digeribilità di Hezbollah anche come ala politica, c'è il problema dello svolgimento di operazioni militari, come ci raccontava, e tra poco lo risentirete, Michel Elou, segretario generale del blocco nazionale libanese, dicevo, operazioni militari illegali da parte di Hezbollah. C'è tutta la parte di narcotraffico gestita dalla milizia sciita legata al Partito di Dio, ma poi allo stesso tempo c'è questa parte istituzionalizzata di Hezbollah stessa. Io stesso ho parlato, ho visto dei membri del Parlamento legati a Hezbollah. Ecco, difficile scindere evidentemente, secondo alcuni componenti del governo libanese, le due anime. Allora, torniamo a Michel Elou, lo ricordo, segretario generale del blocco nazionale libanese, è un partito laico, è un partito che punta soprattutto, e lo fa fin dalla sua nascita, ormai parliamo della fine degli anni 30, a superare il problema del confessionale del Libano, quindi punta sostanzialmente alla laicità. Vi davo conto delle dichiarazioni di alcuni membri del governo libanese. Ebbene, in particolare il ministro Raji ha dichiarato sul giornale L'Orient Le Jour che Hezbollah è un'organizzazione illegale, però ha ricordato che al tempo stesso soddisfa i bisogni di alcune fasce della popolazione. Cosa intendeva il ministro? Che è un vero e proprio parastato sociale. Ha costruito ospedali, ha costruito scuole, ha costruito cose che lo Stato libanese non era in grado di fare. Come se ne esce? Questa è la domanda che ho fatto al segretario generale del blocco nazionale libanese. Sentite.
2: Absolument, je suis, c'est très juste, et c'est toute la complexité du problème, c'est-à-dire que Le Hezbollah, che è stato creato come un'organizzazione militare alla base...
3: Assolutamente, è tutto corretto. E qui c'è tutta la complessità del problema. Hezbollah, che è stata creata come un'organizzazione militare,

0: militare dai pasdaran iraniani presenti a Balbak nel 1982 si è sviluppata successivamente, soprattutto a partire dagli anni 90, come organizzazione sociale e dopo ha esteso pezzo dopo pezzo la sua influenza sulla società libanese, aumentando il volume dei servizi sociali che offre, attraverso ad esempio degli aiuti all'istruzione e alla sanità. E dopo ha creato di fatto un ecosistema, una società parallela dove ha le sue scuole, i suoi ospedali, i suoi reclutatori, i suoi media con le sue TV, i suoi giornali, le sue radio e poi i suoi canali sui social media con pagine Facebook, Instagram, WhatsApp, eccetera. Quindi, con la creazione di questa struttura parallela, ha di fatto decine di migliaia di salariati, qualcuno dice oltre 100.000, il che significa che Hezbollah fa vivere e arrivare a fine mese più di 100.000 famiglie. Per le dimensioni del Libano siamo su una scala enorme. È il primo datore di lavoro in Libano, giusto una posizione dietro allo stesso Stato libanese, con un fatturato stimato di circa $1 miliardo all'anno, diviso tra il sostegno dello Stato iraniano, da cui Hezbollah trae la maggior parte delle entrate, e poi il traffico di droga, considerato che Hezbollah è uno dei più forti trafficanti di droga al mondo. Quindi è così che Hezbollah riesce a generare tutti questi servizi e a influenzare le comunità vicine. Ora, la questione è: come facciamo a ripartire? Penso che la soluzione sia allo stesso tempo molto semplice e molto complessa. È semplice sul piano pratico, perché si tratta di applicare la legge, ma è difficile perché Hezbollah ha preso talmente spazio che è riuscita attraverso uno strumento confessionale a coagulare la comunità sciita attorno a sé e si è rinforzata attraverso le divisioni religiose tra i libanesi. Quando dico che bisogna applicare la legge, voglio dire iniziamo a disarmare Hezbollah, a interrompere i finanziamenti stranieri che arrivano al gruppo e poi tutti i finanziamenti illegali come il traffico di droga che il gruppo raccoglie, considerato anche che non paga le tasse. Fermiamo tutte le istituzioni illegali. Esiste una banca illegale di Hezbollah che si chiama Al-Qaeda Al-Azan e non ha alcuna licenza per operare. Chiuderla avrebbe ovviamente un impatto sociale, è complicato. Quindi in parallelo è necessario avere una politica ambiziosa di reintegrazione della comunità sciita, in particolare i sostenitori di Hezbollah, che devono poter tornare nella società libanese. E questa è la sfida più grande, insieme alla liberazione del sud del Libano. Lì è necessario che gli israeliani se ne vadano e il sud deve essere ricostruito per permettere alla popolazione sciita di vivere in condizioni migliori e quindi di emanciparsi da Hezbollah.
1: De vivre dans de meilleures conditions et donc de s'éloigner du Hezbollah.
2: E così, dopo la 38esima volta, probabilmente racconteremo una 39esima volta in cui si è vicini alla pace. Perché dico questo? Perché c'è stato un retromarcia in qualche modo nella narrazione che dava per molto, molto imminente la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Le indiscrezioni sono ancora molto confuse perché da una parte Donald Trump ha smentito le indiscrezioni rilasciate dagli iraniani, ha detto che sono sleali, c'è stato anche un attacco questa notte da parte dei pasdaran. Dall'altra parte però, me lo segnala Antonio Taglia, alla Reuters sta parlando un alto funzionario della Casa Bianca come se ancora fosse in piedi la possibilità di andare a Ginevra per J.D. Vance, stringere la mano a Galibaf e firmare quell'accordo. Cioè starebbe, questo funzionario della Casa Bianca, fornendo alcuni dettagli sull'accordo. Il primo: l'accordo con l'Iran sarà basato sulle performance, non verrà ritirato o alleviata alcuna sanzione, né sarà concesso alcun aiuto senza risultati. Questo è il primo framework, diciamo, la prima cornice. Il materiale nucleare sarà distrutto e rimosso, non ci sono altri dettagli, anche perché in alcuni casi questo materiale sta parecchi metri sottoterra e non con facilità può essere recuperato. Il programma nucleare sarà smantellato, l'Iran non potrà più sovvenzionare gruppi terroristici, lo Strait di Hormuz sarà riaperto. Letta così, questi dettagli sembrano molto sbilanciati sulle necessità e sui desideri dell'amministrazione americana e, i miei soliti 5 centesimi, non vedo facile un'accettazione da parte dell'Iran su questi termini. L'altro aspetto interessante, però non sappiamo quanti esaustivi siano questi dettagli che stanno uscendo, è che se non si nomina direttamente Hezbollah e la chiusura delle ostilità nel sud del Libano, e questo è un dettaglio importante. Nel frattempo sembra fargli eco una dichiarazione del ministro della difesa israeliano che dice: Israele non si ritirerà dalle security zones, cioè dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, quasi a smarcarsi ulteriormente dalle dichiarazioni, dalle indiscrezioni che stanno uscendo tramite la Reuters. Torniamo alla voce di Michelle Lou, segretaria generale del blocco nazionale libanese, perché l'altra domanda che gli abbiamo fatto ha a che fare con l'ideologia di Hezbollah. Hezbollah nasce proprio per l'invasione israeliana del 1982 e c'è un forte risentimento, se non odio, verso gli israeliani in quella parte di popolazione che ha abbracciato Hezbollah. E allora come si combatte, come si contrasta quel tipo di ideologia? Perché la ricetta economica di Michelle Lou è abbastanza facile, l'ha spiegata molto bene e tutto fila, c'è un ragionamento logico, ma l'ideologia non è monetizzabile, è molto immateriale. Sentite cosa ha detto.
1: C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ça qui est très difficile.
0: È vero, hai perfettamente ragione. Ed è proprio questa la parte difficile. Abbiamo provato molte cose per contrastare l'ideologia di Hezbollah. Penso che oggi, nella situazione in cui siamo, con i bombardamenti, i morti, la brutalità e i crimini di guerra commessi dagli israeliani, con le case distrutte, con le famiglie che scompaiono sotto le macerie delle loro case e con il controllo di Hezbollah attraverso le sue istituzioni, le scuole, eccetera, sia molto difficile contrastare l'ideologia di Hezbollah. La prova è che quando il primo ministro Nawaf Salam, il presidente della Repubblica, Joseph Aoun, e molti altri leader libanesi si sono rivolti apertamente con i loro discorsi a Hezbollah e alla comunità sciita, sono stati insultati, loro come gli altri, dalla gente di Hezbollah e dai media di Hezbollah. Quindi penso che l'unico modo per contrastare davvero questa ideologia sia mostrare a tutti che Hezbollah è come gli altri, un'organizzazione che deve agire in base alla legge e che tutti i membri di Hezbollah che non rispettano la legge saranno giudicati come gli altri. E poi, ovviamente, bisogna rafforzare lo Stato, aiutare lo Stato a far sentire la sua presenza attraverso le sue scuole, i suoi ospedali, attraverso tutte le istituzioni che forniscono educazione. La cittadinanza, infine, è quello che serve. Rimettere al centro la cittadinanza. E per farlo servono due cose. Uno, la sicurezza e il fatto di sapere che si può vivere in pace e serenità. Cioè, per questo ovviamente serve il ritiro israeliano, e questo è veramente compito dello Stato libanese. E due, un progetto comune di società, un progetto comune di Stato e una visione comune per il futuro e i valori che vogliamo alla base della nostra società. E quindi tutto questo poi bisognerà inculcarlo attraverso le scuole.
2: Questa è la ricetta di Michelle Lou, segretario generale del blocco nazionale libanese. Tutto molto semplice e tutto molto difficile allo stesso tempo, così come complessa è la realtà libanese, difficile decriptarla, difficile raccontarla e difficile evidentemente anche tutti i problemi da risolvere. C'è tutta la parte economica, il Fondo Monetario Internazionale da 10 anni aspetta una serie di riforme, c'è questo default statale, c'è il problema della mancanza di liquidità nelle banche libanesi, c'è questa forte penetrazione anche della parte criminale da parte di Hezbollah all'interno dell'economia più sana libanese. Una volta, lo ricorderete, veniva soprannominata la Svizzera del Medio Oriente. Vi porto adesso in Iran, ancora con la voce, l'avete sentito ieri, di Shir Ahmad Shiran Ranoi, che è un attivista politico iraniano. Lui è originario della provincia del Sistan e Baluchistan, è uno scrittore, ha fondato un'organizzazione per i diritti umani, era stato condannato a 22 anni di carcere in Iran, adesso vive nel Regno Unito. Gli abbiamo chiesto se l'Iran potrebbe essere pronto a nuove proteste, perché mentre stiamo ragionando di pace e di un accordo potenziale a Ginevra, continuiamo a non dimenticare assolutamente quella che è stata la repressione delle piazze. Sentite lui cosa dice.
3: Se il blocco navale e le sanzioni continuano con questo passo, non si raggiunge un accordo con l'America e le condizioni economiche proseguono come adesso. Non ho molti dubbi sul fatto che la gente tornerà in strada a protestare. Penso che un'altra enorme esplosione sociale sia inevitabile alle condizioni attuali. Come il governo intenderà gestire queste proteste è una questione di importanza fondamentale. È possibile che lo Stato islamico riesca a bloccare le proteste con i soliti metodi, la repressione e le uccisioni, ma a mio parere le capacità di resistenza della Repubblica Islamica si stanno indebolendo. La gente poi potrebbe decidere di protestare per l'attuale situazione in ogni momento. Per capire cosa succederà, se la gente scenderà davvero di nuovo in strada per ottenere un cambiamento significativo, non possiamo fare che aspettare.
2: La voce di Shir Ahmad Shirani Naroi, attivista politico iraniano del Sistan e Baluchistan, che adesso vive in esilio nel Regno Unito. Come è cambiato il livello di repressione da parte della Repubblica Islamica? Sentite sempre lui.
3: L'attuale governo iraniano, guidato da Mojtaba Khamenei, non ha affatto cambiato politica e continua sullo stesso solco ideologico del passato. Se la Repubblica Islamica sopravvive a questa guerra e rimane al potere, diventerà più arrogante e adotterà un approccio ancora più repressivo. Voglio sottolineare che l'inasprimento non riguarderà solo gli iraniani, ma anche le nazioni vicine e tutti gli altri paesi. Bisogna comprendere che in questo momento la Repubblica Islamica si considera il vincitore, una superpotenza capace di sconfiggere l'America e Israele. Mantenendo l'attuale sistema, questa narrazione sarà ripetuta e rafforzata tra tutti i leader. Non dobbiamo dimenticare che tuttora, in questo momento, l'Iran sta arrestando, torturando e mandando a morte per ragioni politiche moltissime persone con cadenza quotidiana. Stanno usando tutte queste esecuzioni e questi arresti per reprimere ulteriormente la gente.
4: Nessun luogo è lontano.
5: Look, Starmer's done. It's over.
3: Guarda, Starmer ha finito. Per lui è finita, non sopravviverà qualunque cosa accada. Se Burnham perde, Streeting o qualcun altro otterrà le 81 firme nel corso di quest'estate. Il premierato di Starmer è finito e penso che sia abbastanza chiaro per i cittadini. E parte del motivo per cui è finita è il successo straordinario che abbiamo avuto. Ed è per questo che se ne stanno andando tutti, perché tutti quei deputati laboristi di retrovia sanno che se lui rimane sono fritti. Sospetto che siano fritti comunque. Quindi, sì, capisco. È quello che diranno i Burnhamiti alla porta. Ma il fatto è che ha finito. È finita per lui. Grazie.
5: Thank you.
2: E così Keir Starmer si trova costretto a diventare una sorta di araba fenice, perché è stato dato per bruciato, per perso un sacco di volte, e fino adesso è riuscito a tenere botta. L'ultima patata bollentissima che deve gestire sono le dimissioni del ministro della difesa del Regno Unito, John Healey. La polemica era proprio col ministro Keir Starmer sulla percentuale di bilancio, cioè su quanti soldi destinare alle spese militari. Ricordiamo che nell'ultimo mese sono 6 i membri del governo britannico che hanno lasciato il proprio incarico. Insomma, c'è una generale crisi di sfiducia verso Starmer. E se volete, queste dimissioni sono ancora più pesanti, soprattutto leggendo e ascoltando le motivazioni di John Healey, che dice: se il governo britannico spende così poco, non potremo garantire la sicurezza del Regno Unito e dei suoi cittadini. Healey infatti aveva chiesto di portare la spesa militare al 3% del PIL entro il 2030, il governo aveva fissato come obiettivo il 2,68%. Poi, come avete sentito, ci sono state anche le proteste nelle 6 contee dell'Irlanda del Nord, a Belfast, ma veniamo anche delle proteste che si sono avute per un altro episodio di violenza nella stessa Londra. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano, la professoressa Marzia Maccaferri, insegna storia contemporanea e pensiero politico, Queen Mary, University of London. Professoressa, buongiorno, grazie per essere con noi.
6: Buongiorno a tutti e grazie a voi.
2: Allora, ci aiuta a capire quanto di contenuto c'è nella dimissione di Healey, cioè quanto realmente entra nel merito. Dice: tra il 2,68 e il 3% di percentuale del PIL per la difesa c'è un abisso, la sicurezza del Regno Unito non viene garantita e quindi dice: mi dimetto. Oppure è l'ennesimo attacco, questa volta da dentro, dai Labour stessi, alla figura di Keir Starmer, che sembra sempre più in crisi.
6: Beh, a guardare alla storia politica e storia personale dell'ex ministro della difesa, sembra difficile che sia possa essere considerata una semplice manovra interna del Partito Laburista. L'uomo è considerato, è rispettato da tutti nella comunità, quindi probabilmente c'è qualcosa di realmente concreto all'interno. Ma io non sono un'esperta di affari militari, quindi non sono in grado di dire quanto esattamente sia materiale la sua richiesta. È indubbio che assieme a lui si sono dimesse altre 3 persone del suo staff, un ministro e altri 2 funzionari, quindi insomma la patata è bella grossa. È nel quadro di una, come dire, deflagrazione, sì, continua del governo e del partito laburista, che è l'ultimo momento della crisi di Starmer, che è ormai diventata quasi parossistica. Sì. Voi avete detto è un'araba fenice, io non credo che supererà probabilmente giovedì in termini astratti, perché giovedì c'è la by election dove, sì, verrà eletto o non eletto Andy Burnham, che è il competitor per la leadership del partito laburista. Non succederà subito, se viene eletto c'è un processo interno, però appunto questa è veramente la fine del premiership, sì, in un modo o nell'altro, perché se Burnham non vince la by election si apre una nuova totale completa stagione politica per questo paese, perché almeno la percezione fino adesso dei media, degli analisti, e io ritengo che sia possibile questa posizione, se non vince Burnham è la fine, la strada aperta per il prossimo primo ministro, sì, che sarà Nigel Farage. Però di questo ne parleremo venerdì, immagino. Per adesso continuiamo, almeno io continuo, sì, a sperare che non sarà lui il primo ministro.
2: Stiamo al presente, peraltro. Beh, sì, esatto. Nigel Farage sarebbe, a proposito, visto che stiamo evocando anche creature tra l'esoterico, l'immaginifico, esatto, citavamo l'araba fenice, Nigel Farage è un... Se tornasse sulla ribalta prepotentemente, addirittura con ruoli di responsabilità, sarebbe una delle più eclatanti operazioni di parossistico modernariato politico della storia che io ricordi, sì, perché è qualcuno che ha sostanzialmente, perdonerete il linguaggio un po' prosaico, ha scavato la fossa all'economia del Regno Unito, ha lanciato, esatto, la volata alla Brexit e poi si trova a tuonare contro l'attuale governo che sta raccogliendo proprio i cocci della Brexit. Ma tant'è, state ascoltando la voce della professoressa Marzia Maccaferri, Queen Mary University of London. Visto che citava anche fuoco e fiamme e deflagrazioni, la vorrei portare su quello che è accaduto prima a Londra con quel tragico episodio e l'ultimo anche nella stessa Belfast. Ricordiamo, sono le 6 contee del nord, sono parte del Regno Unito, perché c'è un aspetto forse sottovalutato dai media italiani, però Elon Musk ha twittato in maniera molto provocatoria, in qualche modo spalleggiando i manifestanti anti-migranti, ha in qualche modo gettato olio sul fuoco. Non è la prima volta che Elon Musk si scaglia contro la politica britannica, ma in particolare contro i Labour. Che cos'è la prova che la special relationship fra Stati Uniti e UK, come diceva un ascoltatore, ormai è tramontata per sempre, o ci vede qualcosa di diverso?
6: Diciamo che quello che è successo a Belfast negli ultimi 3 giorni è un salto, ahimè non di qualità, però giusto per usare l'espressione, è un passaggio di registro notevole. Cioè Belfast e il Nord Irlanda, le contee appunto come diceva lei, sono un territorio speciale nel quadro generale del Regno Unito, e quindi vanno, secondo me, appunto guardate quello che succede lì con un occhio, con una lente particolare. Per quanto riguarda la special relationship, sì, diciamo che è in crisi da parecchio tempo. Elon Musk non è, secondo me, l'attore principale che può mettere in crisi questa cosa, è sicuramente una seconda voce di Trump. La vera domanda è il perché, secondo me. Cioè, è come mai c'è questo generale della anglosfera, sì, contro, non è tanto contro Starmer precisamente come primo ministro, ma contro un'idea di politica, probabilmente, che il Regno Unito è stato o viene considerato il paese più multiculturale, sì, mentre invece da Tommy Robinson, che è protagonista della fiammata, l'ultima in ordine di tempo, speriamo che rimanga l'ultima, ma temo che non sarà così, della fiammata Belfast, lui è il protagonista, diciamo la voce di una sorta di politica di suprematismo bianco nel Regno Unito, che è completamente opposto a quella che è per il momento la composizione sociale, sociale e culturale di questo paese.
2: Io ringrazio la professoressa Marzia Maccaferri, Queen Mary University of London. Sicuramente ci risentiremo, perché il Regno Unito ci sta regalando pagine drammaticamente esatto. interessanti. Quindi grazie mille professoressa, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
6: Grazie a voi, salve.
2: Peraltro aggiungo una nota di completezza, la scorsa settimana proprio Tommy Robinson, che è un grande fomentatore di queste piazze d'aglie all'immigrato, ha incontrato il padre di Elon Musk, guardate un po', a Mosca, verrebbe da dire un po' il cerchio si chiude, c'è questo, chiamiamolo un movimento forse antisistema, quel Regno Unito, quel tipo, come diceva la professoressa Marzia Maccaferri, di multiculturalità, evidentemente dà un po' fastidio a chi ha idee diverse, che vuole recuperare delle radici autoctone, eccetera eccetera. Ci torneremo naturalmente e ci torneremo in puntate che saranno guidate, lo sapete da che cosa? Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
7: Musumeci, scelta musicale, quella odierna, scellerata.
2: Un po' sì.
7: Ad ogni modo, per fortuna c'è la punizione. Viva! Like no other. Viva! Ciao a quasi tutti!
2: E allora un grazie a voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo lunedì in diretta ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
8: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
9: GR24 di mezzanotte.
10: Medio Oriente, il Pakistan annuncia ha raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Migranti dalla Spagna, il monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. SpaceX vola al debutto in borsa e Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Mondiali di calcio, finisce in parità il match Canada-Bosnia-Erzegovina. Primo piano sempre le notizie dall'estero col Medio Oriente. Forse è arrivato il momento dell'accordo di pace. In serata il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che una volta finalizzata la bozza d'intesa con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza, ma facciamo il punto su tutti gli ultimi sviluppi nel servizio.
11: La firma di un accordo con l'Iran è ancora possibile in questo fine settimana o al più tardi lunedì. Lo ha detto ieri sera ad Axios Donald Trump, qualificando come molto buono il posto in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha definito mai così vicino l'accordo per porre fine alla guerra. Poco prima Teheran aveva smentito una firma già domenica a Ginevra e anche alcuni termini dell'intesa pubblicizzati da Washington. Trump, riferendo di aver chiesto chiarimenti pubblici a riguardo agli iraniani, ha detto di aver ricevuto da loro scuse in privato. Araghchi nel suo post ha anche chiesto ai media di evitare speculazioni perché i dettagli verranno resi noti al momento opportuno. Stando ad un funzionario americano, la probabilità che venga firmato l'accordo nei prossimi giorni è alta, ma non al 100%. Netanyahu ha intanto ribadito che finché sarà il premier di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Dal ministro della difesa israeliano Katz la notizia che Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Manterremo libertà d'azione per evitare che l'Iran ottenga l'atomica, l'avvertimento di Katz. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E dopo il gelo sceso tra Roma e Washington per la guerra in Iran e gli attacchi al pontefice, il presidente americano Trump e la premier Meloni si rivedranno al G7 di lunedì a Evian la prossima settimana. Dalla presidente degli Stati Uniti segnali non di pace, ma forse almeno di distensione nei confronti degli alleati europei. Servizio.
12: A pochi giorni dalla riunione dei leader del G7 a Evian, in Francia, Donald Trump è tornato a parlare con un media italiano. Ma se alla 7 stamattina aveva bollato l'Europa e il G7 come irrilevanti nella crisi iraniana, nel pomeriggio, al Corriere della Sera, ha usato toni più morbidi, affermando che sebbene gli alleati europei non siano stati d'aiuto prima, lo potranno essere in futuro. Si pensa sullo sminamento e la riapertura di Hormuz. Trump non è sceso nei dettagli, forse lo farà Evian, dove si parlerà anche di Ucraina e sicurezza europea. Cosa dirà il presidente degli Stati Uniti è imprevedibile, ma dove andrà a parare forse no. Ieri il generale statunitense Grinkevich, che è anche comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO, ha affermato che la Russia non cerca il conflitto con gli europei. Dichiarazioni da leggersi accanto agli annunciati tagli del personale militare americano nel vecchio continente e alla pianificazione che è in corso della riduzione delle capacità del NATO Force Model, lo strumento creato in seguito all'invasione dell'Ucraina per coordinare la risposta a un'eventuale emergenza in territorio alleato. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Il Falcon del re di Spagna Felipe, con a bordo Papa Leone, decollato ieri sera dall'aeroporto di Tenerife Norte Los Rodeos, arrivando a Roma poco prima di mezzanotte. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto. Ieri per Leone ultima tappa appunto a Tenerife, dove ha incontrato un gruppo di migranti e ha pronunciato queste parole rivolte ai trafficanti di esseri umani.
13: Detenganse! Conviertanse.
10: Fermatevi, convertitevi, ha detto il pontefice. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, ha tuonato Leone, non darà pace né onore né futuro per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso. Dovrete comparire davanti alla giustizia divina. E ora l'economia, con una notizia di ieri della tarda serata, perché gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. E c'è stato l'esordio col botto al Nasdaq per SpaceX, che ha centrato da subito una capitalizzazione oltre 2.000 miliardi di dollari. Il titolo ha chiuso la prima seduta in rialzo del 19,34% a 161,11 dollari. Sentiamo.
14: Risuona fra gli applausi dei dipendenti di SpaceX la tradizionale campanella che segna il debutto di ogni azione alla borsa americana. A pigiare il bottone è Elon Musk, che con la quotazione più grande della storia diventa il primo trilionario del pianeta, con un patrimonio personale schizzato da circa 700 a quasi 1100 miliardi, sulla base di una capitalizzazione di oltre 2000 miliardi.
15: I give SpaceX less than a 10% chance.
14: Avrei dato solo il 10% di possibilità a SpaceX di sopravvivere, ha detto Musk poco prima dell'avvio delle quotazioni, e ha ribadito il sogno di portare l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre. Per ora gli investitori ci credono e danno fiducia a Musk e alla sua azienda, che oltre alle attività spaziali ingloba la divisione XAI sull'intelligenza artificiale. La valutazione si basa sulle aspettative e poco sui fondamentali per un'azienda che lo scorso anno ha registrato ricavi per 18,7 miliardi di dollari e una perdita netta di quasi 5 miliardi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: La cronaca: tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. A quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. I tre alpinisti sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Per le operazioni di recupero è intervenuto il soccorso alpino valdostano. Caso Garlasco: Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. A deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semi-libertà. Tragedia della strada a Milano: un 18enne ha perso la vita, era su un monopattino come passeggero insieme a un amico, quando il mezzo si è scontrato con una vettura. Il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza. Ferite lievi per il conducente, un 20enne per la ragazza che era alla guida della vettura. Servono più controlli, così dicono le associazioni dei consumatori, ma anche la tecnologia può venire in aiuto. Sentiamo allora Andrea Giaretta, vicepresidente di AssoSharing, al microfono di Alessandra Schepisi.
16: Purtroppo la strada è piena di comportamenti non regolari su tutte le tipologie di mezzo. Paradossalmente le aziende di sharing sono quelle che più si fanno carico di questo problema, dell'anticipare questo problema, per fare in modo tale che le regole vengano rispettate, e il rispetto delle regole garantisce la sicurezza. Per esempio, abbiamo sviluppato dei software che in certe fasce orarie nelle città dove avviene, diciamo, dove viene concordata questa tipologia di attività, tramite app riusciamo a verificare se l'utente ai riflessi e la sobrietà che serve per guidare un mezzo. Per quanto riguarda la guida in due, anche vengono fatte varie innovazioni, sono più hardware che software. Quello che abbiamo fatto è accorciare la pedana per renderla il più impraticabile possibile a due persone. Quindi le aziende stanno investendo in un rinnovo di flotta continuo proprio per portare i migliori standard. Cioè il tema semmai è se sono tutti i monopattini in sharing o se altri non sono in sharing. Quindi bisognerebbe capire come fare in modo tale che l'ampia platea di questo tipo di mezzi siano al massimo della tecnologia attuale.
10: Addio a David Hockney, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, morto a 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa e vibrante di colori, dei paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra natale e le piscine turchesi della California. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Ieri sera si è giocata a Canada, Bosnia e Erzegovina. Sentiamo come è andata.
17: Doveva essere la nostra notte, è stato il primo pareggio di questo mondiale. 1-1 il risultato finale di Canada-Bosnia, il match che se le cose a Zenica a fine marzo fossero andate bene sarebbe stato quello del debutto azzurro nel torneo. Partita veloce e divertente a Toronto, preceduta dalla cerimonia inaugurale bis dopo le emozioni dello stadio Azteca di Città del Messico. Il Canada ha fatto gioco e creato più occasioni, la Bosnia ha colpito con cinismo alla prima occasione, poi si è difesa quasi ad oltranza. I marcatori, al 21esimo il vantaggio bosniaco realizzato da Lukic con un colpo di testa, al 79esimo il pareggio realizzato dall'Arena appena entrato in campo quando il CT dei padroni di casa ha deciso piano piano di cambiare tutto l'attacco, negativa la prestazione dello juventino David. Canada che nella ripresa ha anche colpito una traversa e che a pochi secondi dal fischio finale è andato ad un passo dalla vittoria ancora con l'Arena. È stato anche il giorno delle polemiche sui posti vuoti negli stadi, tema emerso guardando alcune immagini di Corea del Sud e Repubblica Ceca. La FIFA ha fatto sapere che i dati ufficiali sono rilevati sui passaggi ai tornelli d'ingresso e che dunque vanno considerati veritieri. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi, eccomi, sono molto felice di essere in vostra compagnia, di iniziare la giornata insieme. Lo faccio descrivendovi una scena che molti di noi conoscono e riconoscono: la porta chiusa, le cuffie sempre addosso, i pasti consumati in silenzio quando va bene, e un figlio che sembra essersi in qualche modo ritirato dal mondo, e un genitore che non sa se rispettare quello spazio o sfondare quella porta. Torna naturalmente, come già anticipato, l'appuntamento con Alberto Pellai. Ciao Alberto, grazie.
2: Ciao,
1: per
2: Nicoletta.
1: Essere con noi. Medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, scrittore. A proposito, noi stiamo parlando di ritiro, no? Dei ragazzi, esci da quella stanza, è il titolo del libro da cui io ho preso spunto anche per costruire questa chiacchierata con te. Perché? Perché il ritiro nella stanza è diventato quasi un'immagine simbolo dell'adolescenza di oggi. Ma è davvero un fenomeno nuovo o lo stiamo semplicemente vedendo con occhi diversi rispetto a quanto eravamo noi ragazzi?
2: No, credo che in realtà la stanza è sempre stato quel luogo in cui tu metti una separazione tra dove sei tu e dove ci sono i tuoi genitori. Quando sei bambino la porta è sempre aperta, quindi mamma e papà vieni. Io ricordo spesso che una delle mie figlie, che era papino da bambina, il bacio della buonanotte, tante cose, improvvisamente un giorno chiude la porta della sua stanza, mette fuori un teschio, chi entra muore. Ho detto, ora mica il suo papà. E l'ho trovato simbolicamente un messaggio potentissimo.
1: Ma cioè il papino che c'è dentro di te, come si è sentito in quella occasione?
2: Guarda, ero colpito perché dicevo, ma che cambio, no, di regime. Quindi di sicuro avere uno spazio proprio e definire un confine che non puoi oltrepassare ha un significato molto importante, perché il tempo della preadolescenza e poi dell'adolescenza è un tempo di distanziamento progressivo dove tu devi andare in un altro luogo e non hai più bisogno della protezione di mamma e papà.
1: Quindi è fisiologico, perché tu hai ideato un programma, possiamo chiamarlo così, per accompagnare, con quattro movimenti, per accompagnare i genitori ad affrontare l'adolescenza e quindi a conoscere quello che è fisiologico da quello che invece merita attenzione. Questo è uno di questi, no?
2: Esatto, il movimento è per cui i figli diventano grandi e il loro percorso di crescita è funzionale ai loro compiti di sviluppo, prevede che tu devi spostarti dalla zona di protezione alla zona di esplorazione, dalla zona di dipendenza da mamma e papà alla zona di autonomia, ed ecco che la porta della stanza che si chiude è proprio questo, cioè non è più roba tua, è roba mia. E pensate anche al lavoro sul corpo che fa un figlio in preadolescenza, mentre quel corpo era sempre controllato, gestito, lavato, pettinato, portato dal parrucchiere. Quando eri bambino, il primo lavoro di autonomizzazione è proprio: prendo in mano io il mio corpo, tu mi volevi pettinato con la riga e la frangetta, e allora io mi faccio crescere i capelli come Angelo Branduardi, cioè ti faccio un attacco diretto che non è voglio farti fuori, è che prendo in mano la mia vita. Dobbiamo però dire, gli altri movimenti sono da io a noi e da dentro a fuori. Ecco, dobbiamo però dire che quando la stanza non è più un luogo dove io metto a fuoco la mia autonomia, la sviluppo, divento indipendente da te e mi preparo all'uscita nel mondo fuori, cioè la stanza è sempre stata una zona di transizione dove tu chiami il tuo amico o la tua amica del cuore, il tuo gruppo di amici, e organizzi le tue uscite nel mondo. Quando invece la stanza rimane un luogo di autoreclusione,
1: quindi diventa il tuo mondo
2: e impedisce le uscite nel mondo fuori perché non ne senti più il desiderio, addirittura ne senti l'ansia, ecco che improvvisamente abbiamo un fenomeno totalmente nuovo nel tempo dell'adolescenza, che è il fenomeno del ritiro sociale. La sindrome da ritiro sociale è qualcosa che non esisteva neanche in ambito clinico, cioè abbiamo sempre avuto l'adolescenza come un tempo faticoso da gestire nella relazione con i genitori, perché il genitore ti diceva questa casa
1: non è un albergo,
2: diciamo così, sì, ci abbiamo fatto un programma per un sacco di anni, no? Agli inizi del 2000 parlare di adolescenza usando in una trasmissione il titolo "Questa casa non è un albergo" era fotografare il mondo della crescita, era raccontare il tiro alla fune tra genitori e figli, dove un figlio ti dice: voglio conquistare il mio spazio fuori nel mondo, voglio essere un esploratore, voglio essere autonomo, voglio appartenere al noi del mio gruppo di amici, e il genitore ti dice: ragazzo mio, anche un po' meno, ti metteva le briglie. Perché? Perché aveva paura che la tua uscita nel mondo fuori mettesse a rischio l'incolumità del tuo corpo. La cosa gigantesca che è avvenuta negli ultimi 15 anni è che la pervasività del digitale nella vita di ragazzi e ragazze ha ridotto l'uscita nel mondo fuori, le esperienze di esplorazione nella vita reale, proprio l'andare fuori nel mondo con la propria dimensione corporea ha ridotto anche il senso di appartenenza al gruppo, cioè certo. Una transizione gigantesca dei nostri figli è stato dalla loro comunità alle communities virtuali, e questa cosa per alcuni è diventata un vero e proprio problema poi di salute mentale, perché è come se tutto il mondo ti fosse entrato dentro la stanza e tu, mentre prima la stanza era un luogo da cui volevi fuggire, no? Un genitore ti diceva: vai in camera tua, castigo fino a domani, e se tu abitavi al piano terra uscivi dalla finestra e riscappavi fuori nel mondo, cioè la stanza era la prigione. Oggi la stanza è un mondo, è un universo da cui effettivamente fatichi ad uscire, perché lì dentro stai protetto, lì dentro ti sembra di avere il controllo della situazione, e questo è diventato un problema grande di salute mentale.
1: Grazie ad Alberto Pellai, grazie ad Anna Elena Rive, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Buon ascolto e buona giornata.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Datemi un go no go per il lancio. Vettore,
5: go.
4: Rientro, go. Controllo traiettoria.
5: Per me, go. Volo.
4: Sistema telemetrico,
5: go.
4: Medico,
5: go. Volo.
4: Controllo elettrico.
5: Go, volo.
4: Guida e navigazione.
5: Go, volo.
4: Extraveicolare.
5: Go.
4: Controllo.
5: Go, volo.
4: Procedure.
5: Go.
4: Strumenti.
5: Go.
4: Attività in volo.
5: Per me, go.
4: Rete mondiale.
5: Go.
4: Recupero.
5: Go.
4: Interlocutore di bordo.
6: Per me, go, volo.
4: Controllo lancio qui, Houston. Siamo pronti per il lancio.
6: Ricevuto, Houston.
3: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
7: Meazza, Rosciani, il futuro dei miei soldi è nelle vostre mani.
8: The Governing Council is committed to setting monetary policy to ensure that inflation stabilizes at our 2% target in the medium term. In line with this commitment, we today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
9: Ma chi le fa queste copertine con Apollo 13, Guerre Stellari e Christine Lagarde? Solo Marco Lombardo.
10: Devo dire una copertina stellare.
9: Ma
10: è proprio il caso di dirlo.
9: E d'altronde oggi è la giornata in qualche maniera
10: è
9: dello
10: oggi.
9: Spazio. È proprio oggi.
10: Ah, perché se ne parla talmente tanto che pensavo fosse
9: oggi.
10: Già successo.
9: Non credo che siano più nelle condizioni di rinviare alcunché. Oggi si quota in borsa SpaceX e come abbiamo già più volte rimarcato è una operazione stratosferica, la più grande IPO di sempre nella storia di tutti i mercati mondiali, anche stellari oserei dire, e quindi va in borsa questa società oggi al Nasdaq. Gli investitori retail, ci racconta di nuovo questa mattina Marco Valsania dalle pagine del Sole 24 Ore da New York, hanno messo in campo ordini per oltre 100 miliardi, molto più dei 20 che erano stati loro riservati, quindi questi sono i retail che ti piacciono tanto.
10: Sì.
9: Poi gli investitori istituzionali che hanno messo in campo altrettanti miliardi e insomma l'obiettivo di rastrellarne almeno 75 sarà largamente superato. Questa mattina in Asia i futures indicavano un rialzo per il titolo che si quoterà a $135 di oltre il 35%. Sarà una giornata davvero
10: ma
9: storica.
10: Ma il contato andrebbe a 175-180.
9: Vediamo un po' oggi pomeriggio. Tra l'altro si sono messi in moto anche tanti siti di scommesse finanziarie. E insomma c'è un fermento a Wall Street che te lo raccomando, mai visto. Noi siamo contenti perché comunque poi, come abbiamo anche raccontato in questi giorni con alcuni analisti finanziari, c'è anche un indotto importante, quindi non è solamente Musk che diventa sempre più ricco ed è diventato praticamente il primo trilionario al mondo.
10: Sì, con questa IPO diventerebbe...
9: Con i suoi due spiccioli. Quanti ce ne ha, mal contati?
10: Ma patrimonio superiore a 1.000 miliardi di dollari,
9: e poi pare
10: dire.
9: Che viva ancora nella roulotte, lì nella stanzetta, insomma, se tutte le leggende sulla sua persona sono
10: secondo
9: infinite.
10: Secondo me con 1.000 miliardi di dollari è soltanto eccentrico, non si può dirgli altro.
9: Potrà fare un bel regalo al presidente americano, con cui erano tanti amici solo fino a pochi mesi
10: prima. Però è vero, perché domenica esatto. C'è il compleanno del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
9: La settimana di compleanni.
10: Gli facciamo tanti auguri. Peraltro oggi,
9: sì,
10: non era voluto, no, ma è successo e ci fa piacere, è il compleanno anche del nostro ospite.
9: Esatto, e noi gli abbiamo voluto regalare la presenza a Due di Denari, anzi al Serpente Corallo, che è proprio sì, un tripudio.
10: Sì, ma c'è un motivo molto chiaro, non perché si occupa di serpenti corallo, ma perché cerca di evitare i serpenti corallo, cioè le fregature, specialmente alle aziende. Allora, benvenuto, in realtà bentornato a Radio 24, al dottor Andrea Monti, che è direttore generale di Tinexta Cyber, gruppo.
5: Grazie.
10: Tinexta, buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
10: Dico bentornato perché già, se avete ascoltato negli anni passati il Serpente Corallo, i podcast del Serpente Corallo, potreste già aver ascoltato la voce del dottor Monti, che oggi abbiamo il piacere di avere qui in presenza. Ma visto che lei, allora, voi vi occupate di prevenire gli attacchi informatici soprattutto, cioè l'attività principale di Tinexta Cyber è proprio la cyber security, la sicurezza digitale. Sicurezza digitale che specie in azienda e specie in Italia è un problema, perché quando le dimensioni dell'azienda sono più piccole è chiaro che anche le risorse umane e materiali disponibili fatalmente non possono essere tante. Lei, come, per il fatto che siete un po' nel settore con Elon Musk, noi gli auguriamo la stessa fortuna.
9: È un collega?
10: È più o meno, sai, come i Chapter 11 con, non so, David Bowie.
9: Sì,
10: ecco.
9: Certo. Ah, adesso non devono sminuire così la professionalità e la personalità del dottor Monti.
10: No, visto che lei come vede la cosa, l'impatto di questa colossale debutto in borsa di un settore, perché le spiego e perché le faccio questa domanda? Perché gli analisti che abbiamo via via sentito in queste settimane si dividevano un po' in due fazioni. L'una diceva molto positivo, trascinerà al rialzo e anche a ulteriori investimenti sull'economia dello spazio, che sappiamo essere un settore molto promettente, molto importante. Altri che dicevano no, attenzione, perché potrebbe drenare risorse ad altri concorrenti che si troverebbero schiacciati con minori disponibilità.
9: Ma direi
10: una
9: anche
10: cosa...
9: a tutta la tecnologia, Mauro, perché abbiamo visto anche delle correzioni sull'indice Nasdaq in questi giorni, sull'indice della tecnologia americana, che effettivamente qualcuno ha giustificato proprio con SpaceX, e si sta portando verso di sé tanti investimenti, e quindi molti operatori abbandonano altre tipologie di titoli tecnologici per andare di là.
5: Beh, detto che insomma non è esattamente il nostro settore, sì, ma sicuramente c'è una vicinanza con gli ambienti della tecnologia. La mia personale valutazione è che, come riprendendo quello che diceva una famosa serie televisiva del passato, lo spazio è veramente la nuova frontiera, c'è molto in ballo, non solo per l'esplorazione planetaria, che è sempre stato un po' il pallino di Musk, ma per quello che si sta facendo con l'utilizzo dei satelliti per le telecomunicazioni. Starlink. E non solo, anche adesso si parlava della possibilità di comprare l'illuminazione solare, no? Che è un altro degli elementi di cui si sta discutendo. Quindi sicuramente avrà un impatto, diciamo, di indotto. Non è escluso che alcuni investimenti possano essere in qualche modo deviati verso la frontiera spazio piuttosto che verso tecnologie che oggi chiameremo un po' più tradizionali. C'è da dire che è un settore molto complesso, dove lo sviluppo richiede davvero tanto tempo, tanta sperimentazione. Nonostante le tecnologie rapide che abbiamo, ci vuole tempo per raggiungerlo.
9: Però diciamo che Musk si è mosso davvero con largo anticipo.
5: È molti anni che lavora su questo, forse c'è solo Blue Origin che può essere un po' più vicino.
10: E quindi insomma vedremo se questo campione, di fatto lo diciamo nel senso che proprio nel vero senso della parola, il campione Elon Musk, che ha aperto già una frontiera quando ha cominciato con le Tesla, con le auto elettriche, di fatto era quasi solo lui a percorrere quella strada, e adesso è lui a guidare in qualche modo lo sviluppo sulla parte spazio.
5: Se andasse nella stessa maniera, direi che i precursori aprono, ma poi quelli che arrivano in second camera alla fine riescono a migliorare, quindi il beneficio potrebbe essere ampio e per tutti quanti.
10: Allora, grazie dottor Monti, non l'abbiamo chiamata poi per parlare di SpaceX, ma l'abbiamo chiamata per parlare dei serpenti corallo. Ne parleremo, voi avete anche diffuso da poco il vostro Threat Landscape 2025, potremmo tradurlo come il panorama delle minacce che avete aggiornato all'anno appena all'anno 2025. Voi ogni anno fate questo report come cyber, come Tinexta Cyber, sì, giusto? E ci sono dei dati che diciamo ci confortano nella nostra scelta di fare ogni venerdì lo spazio serpente corallo, ma ve li raccontiamo durante la puntata. Vi posso solo dire che ogni giorno nel mondo si registrano tra 450.000 e 560.000 nuove varianti di attacco, di cyber attacco. Il totale supera 1,2 miliardi di programmi malevoli conosciuti, quindi è un rettilario molto molto ampio.
9: Caspita, un bello zoo. Allora, senti, prima di farti partire con la carrellata dei coralli della settimana, io volevo dare solo un'informazione di servizio, se mi consenti, perché è in programma lunedì prossimo, martedì il 16 giugno, la Digital Roundtable di Radio 24, che questa volta, ahimè, non ci vede protagonisti, ma noi la segnaliamo con piacere, come sempre. Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'intelligenza artificiale. Questo approfondimento riguarderà in particolar modo il settore bancario, sarà moderato dal nostro vice direttore Sebastiano Barisoni. Per seguire la diretta streaming, come sempre, andate sul sito di Radio 24, sezione eventi, e sul sole24ore.com. Sapete che il settore bancario è entrato in una nuova fase di trasformazione, non tanto per le notizie che abbiamo largamente raccontato per tutta la settimana del nuovo processo di consolidamento che si è scatenato nel nostro paese, ma questa fase di trasformazione riguarda soprattutto gli investimenti tecnologici che il sistema sta facendo da molto tempo, e in questa fase chiaramente sta accelerando il campo dell'intelligenza artificiale, che si sta affermando come leva strategica per la competitività e la crescita. E quindi le principali banche italiane racconteranno come stanno adottando l'intelligenza artificiale e che tipo di impatto è destinato ad avere questa tipologia appunto di investimento nell'operatività quotidiana e non solo. Per cui iscrivetevi e
5: seguitela. Io ho due domande.
9: Io non so niente del contenuto, vuoi parlare con Sebastiano?
5: No, due domande proprio. Allora, il 16 giugno.
9: Già una la so.
5: Cioè, è la stessa data dell'acconto IMU? Perché del 16 giugno mi
9: sarà
5: risulta.
9: Un caso? Non credo.
5: Esatto.
9: Non credo. E la seconda sì, è gratis. È gratis, come sempre. Vedi che mi conosci.
5: Volevo proprio chiedere questo. È gratis. Quindi, se mi iscrivo 14:30 alle 16 il 16 giugno. È gratis, posso seguire tutto questo
9: dalle 14:30 alle 16 con quattro ospiti appunto gestiti da.
5: Ma è vero che c'è insieme, ci sono ospiti di Unicredit
9: di Intesa, di Accenture e anche di un'altra associazione
5: intelligenza artificiale, dati e robotica.
9: Benissimo.
5: L'associazione che si occupa di queste cose qua.
9: Bene,
5: tutti i particolari sul sito di Radio 24, come vi ha detto già Deborah. E allora a questo punto i numeri di telefono sono quelli abituali: 800 24 00 24 è il numero verde, che è gratis anche lui, come la Digital Roundtable. 349-238-6666 per i vostri messaggi. E chiedo cortesemente al dottor professor Pietro Lacorte di mandare lo spazio per annunciare lo spazio corallo.
11: Squadra antitruffa Serpente Corallo.

0: ecco qui il serpente corallo.
1: Non dirò niente.
2: Una voce illustre.
1: Non dirò niente. Allora, dunque, intanto volevo c'è un ascoltatore, Luigino, sì, che non so se hai notato, che purtroppo si è rimasto attirato da un commento che ha visto sulla 7 di Corrado Formigli.
2: No.
1: E si è registrato su questo sito suggerito. Luigino, è una truffa. Corrado Formigli, come tutti noi giornalisti, non sosteniamo nessun tipo di sito per fare niente. Corrado lo sa, conosce queste storie esattamente come le conosciamo noi e tanti altri colleghi giornalisti che vengono periodicamente tirati in ballo in queste attività truffaldine. Non si iscriva da nessuna parte. Io non so come lei si possa disiscrivere. Sicuramente, se ha fornito i suoi dati, la contatteranno. L'unica cosa che può fare è non rispondere e cancellare, almeno sul telefono, tutti i contatti. Li blocchi sicuramente, ma nessuno di noi sostiene nessun sito, soprattutto siti che hanno questi nomi assurdi come quello che lei ci segnala, Moruling Kent, che non capisco. Lasci stare, è assolutamente un serpente corallo.
2: Ma sai che questo mi dà il destro per chiamare subito in causa da una parte Marco Loconte, che ci segue, che è in collegamento. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: E poi invece abbiamo il Cococò anche oggi, il collega conduttore contumace, ma con giustifica, perché mi ha portato la giustifica, che possiamo sentire però?
4: Stefano Elli sono.
2: Esattamente, è proprio lui il collega conduttore contumace, cioè il Cococò. Marco, sai, questa notizia mi dà il destro, questo messaggio dell'ascoltatore mi dà il destro per interpellare subito il nostro ospite Andrea Monti, abbiamo già presentato, direttore generale di Tinexta, intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale produce, consente purtroppo tante cose bellissime, ma anche ai truffatori, ai serpenti corallo, di produrre questi video falsi, dove si vede un po' di tutto, si vedono colleghi illustri, Formigli, Milena Gabbanelli, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che annunciano, invitano a investire, sono falsi, noi non sappiamo più come dirlo, lo diciamo praticamente ogni venerdì e a volte anche il mercoledì, il giovedì e il lunedì, però davvero è

0: di migliorare e di migliorarsi. Sicuramente anche la parte video, immagini è cresciuta in livello qualitativo, dato che l'anello debole della catena è sempre l'umano. Noi avevamo fino a qualche tempo fa un elemento di difesa che era la qualità del phishing che ricevevamo, perché magari le mail che arrivavano erano palesemente, o perlomeno era facile immaginare o capire che fossero false perché erano un po' sgrammaticate o il video aveva una qualità molto bassa. Oggi, grazie proprio alla capacità di incrementare e di imparare dell'intelligenza artificiale, le mail hanno una qualità migliore, i siti finti, quei front-end che emulano si o simulano altri front-end sono molto molto credibili, i video sono molto credibili. L'unica, ripeto, l'unica ricetta che abbiamo è il dubbio, farci delle domande, verificare se c'è qualcosa che non ci convince, meglio un controllo in più e magari cambiare canale, cioè se riceviamo una mail e siamo nel sospetto, telefoniamo alla nostra banca o al nostro ente che ci sta mandando la mail e viceversa, se ricevamo una telefonata, proviamo ad andare sull'app per capire se c'è una corrispondenza.
1: Allora, Marco, non so se sei d'accordo con me, ma io sarei per l'introduzione dei coralli di stagione, cioè i coralli legati al momento, appunto alla stagionalità del corallo.
2: Sentiamo un po' quali sono quelli primaverili barra estivi.
1: Sono, diciamo, coralli del momento. Allora, il primo corallo del momento è di cronaca. E ce l'hanno già segnalato, ci ha già messo sull'avviso la nostra amica Tatiana Oneta, amica perché, essendo una specialista di un'associazione di consumatori,
2: Altro consumo, sì.
1: l'abbiamo interpellata per parlarci di questo dazio UE da 3 euro, che poi si andrà probabilmente ad aggiungere alla richiesta amministrativa da 2 euro
2: Nostra,
1: italiana,
2: tutta nostra.
1: e quindi farebbero 5 euro da luglio. Il punto è, come ci ha detto la dottoressa Oneta, attenzione ai serpenti corallo, perché probabilmente cominceranno a girare richieste, proposte, strambe che diranno così non pagate questo, non pagate quell'altro. Quindi teniamo gli occhi aperti. Giustamente Monti, lei ha detto, primo requisito, il dubbio. Quindi
2: Sempre.
1: almeno quello, no, non sono, il dubbio quasi cartesiano, mi viene da dire. No, no, questo per la parte di cronaca. Invece, per la parte proprio di stagione, caro Marco Lo Conte, ti vorrei segnalare questa cosa della Polizia Postale che ci dice che bisogna stare attenti ai falsi siti di agenzie di viaggio. Sicuramente l'abbiamo già detto, no?
2: Marco.
3: Sì, l'abbiamo già detto tante volte perché appunto ora si va in vacanza, almeno ci si prenota e quindi arrivano messaggi di tanti tipi.
1: E infatti bisogna stare molto attenti ai siti web fraudolenti perché, come diceva giustamente il dottor Monti, la capacità di riprodurre siti reali è così migliorata che oramai non si riesce a distinguere quelli fake, quelli falsi da quelli buoni. E poi c'è una cosa su cui invece ti interpello direttamente, che è gli annunci sulle piattaforme di vendita degli oggetti, perché so che sei stato tu stesso vittima di una, tu, diciamo, no, non vittima, però sei rimasto coinvolto in una corallata. Prego.
3: Ci hanno provato.
1: Cioè?
3: Mi arriva via mail, alla mia mail, diciamo privata, una richiesta di informazioni su una cameretta per bambino o bambina. E mi chiedono se l'annuncio è ancora valido e perché sono interessati. Io ho detto: non ho mai messo nessun annuncio di questo tipo. La subita pronta risposta, proprio immediata, è va bene, lo compro e lo ritiro domani. Penso di aver compilato tutti i documenti e pagato tramite la piattaforma che non cito. Per favore, inviatemi l'indirizzo. E chiaramente ho mangiato la foglia, come si dice. Pochi minuti dopo mi arriva un'altra mail, sempre con una finta mail da questa piattaforma, dove c'è scritto ordine confermato. Un acquirente ha completato il pagamento per il tuo articolo con il numero di ordine, il prodotto, anche l'ammontare 65 euro, stiamo parlando di queste
2: L'hai
3: cifre.
2: proprio
3: Sì.
2: svenduta, eh?
3: Sì, veramente. E poi un'altra mail con tutti i dettagli. No, il tuo ordine è stato pagato, proveniente da, firmato da, crittografia, TLS, scopri di più. no?
1: Ah.

0: secondo,
1: E quindi
0: e qui
1: bisognava cliccare.
0: praticamente sì, bisogna, alla fine bisognava cliccare. E quindi?
1: E quindi ce lo dice Pietro la Corte.
2: Non cliccare, non cliccare.
1: Riepilogo, quindi arriva una mail in cui ti dicono che ti chiedono informazioni su un oggetto che tu non hai mai messo su quella piattaforma.
0: Esatto.
1: Tu rispondi, guardate che non ho mai messo quell'oggetto, arriva in risposta un'altra mail in cui c'è il link, in cui ti dicono guarda, è stato tutto pagato, tutto a posto, il tuo oggetto che tu non hai mai messo in vendita non è stato venduto e qui c'è da cliccare. Allora a questo punto, scusami Pietro se insisto.
3: E non cliccare, non cliccare, non cliccare, no, no, no.
1: Ecco, questo per quanto per adesso la cosa è fermata lì, è recentissima, non è successo proprio in questi giorni.
0: Sì, in questi giorni ho segnalato alla piattaforma e quindi sembra un errore. In realtà il messaggio è ti arrivano soldi anche non dovuti, quanto puoi essere contento? E alla fine abbassi
1: Ah,
0: le
1: certo.
0: difese e alla fine sei portato in qualche modo ad andare a vedere chi veramente, quanti soldi ti hanno, magari ti hanno dato di più, no? Di quei 65 euro, insomma. La fregatura è ben organizzata, ben congegnata, ma è sempre una fregatura vera. Quindi non cascate in tranelli analoghi. Se qualcuno vi scrive e vi chiede a che punto è, se è ancora in vendita questo o quello, ma proprio neanche rispondete se
1: Se
0: non l'avete davvero messo in
1: non l'abbiamo
0: vendita un
1: messo in
0: oggetto.
1: vendita, ignoriamo proprio, neanche non
0: Esatto,
1: cliccare,
0: ma neanche proprio,
1: ma
0: zero,
1: neanche per
0: zero.
1: proprio seguire. Però hai ragione, perché questa idea di potrebbero avermi dato dei soldi, perché in fondo perché non andare a controllare, è una tentazione che spesso è irresistibile.
4: Vabbè, ma per 65 euro fate tutto questo cinema?
1: Beh, però guarda che 65 euro oggi, 65 domani arrivi all'IPO di Elon Musk, io non te lo voglio dire, ma
4: Certo, guarda, con 150 anni ci arrivi di sicuro.
1: guarda che ci sono questi proverbi, ogni grande cammino comincia con il primo passo e quindi puoi non fare il primo passo. Dico l'ultima
4: Mi
1: cosa,
4: sembri Buddha.
1: allora abbiamo detto dell'attenzione al dazio dei 3 euro più 2 euro, arriveranno sicuramente messaggi, phishing, tentativi di imbroglio della più bella. Attenzione ai falsi siti di agenzie di viaggio, è una alert della polizia postale, commissariatodps.it, è un sito da mettere nei preferiti, ogni tanto andate a leggere perché ci sono segnalazioni di notizie coralle. Terzo e ultimo che mi permetto di segnalare, la società Autostrade continua a dirci che c'è un phishing fastidioso che gira con false email e anche falsi messaggi in generale di SMS in cui si chiede di registrarsi, si dice che si ha diritto al rimborso e altre amenità del genere. Attenzione, non stanno mandando niente del genere, quindi anche lì non, il consiglio è sempre di non cliccare.
5: Ma relativamente ai video fake che inducono a fare investimenti fasulli, le piattaforme che diffondono questi video non possono essere tirate in ballo e accusate di favoreggiamento nelle truffe? Parlo ovviamente di Facebook, Instagram, eccetera, eccetera.
4: Lo sosteniamo da tempo, Mauro, da quando sono stati alterati, non alterati, anche replicati, clonati i nostri profili. Effettivamente quello che io contestavo è che le piattaforme non tutelano minimamente i propri account. Chiusa parentesi, l'editoriale del giorno lo chiudo qua.
1: Molto breve ma intenso verrebbe da dire,
4: Esatto,
1: però
4: severa ma giusta.
1: è vero perché il punto è che quando poi si finisce vittima di qualcuno di questi serpenti corali, di questi infortuni, la cosa difficile è anche farsi dar retta dalle piattaforme e per questo diciamo così, la prevenzione è la miglior cura. Anche perché, e qui torniamo da Andrea Monti, direttore generale di Tinexta, che è in studio con Tinexta Cyber, oggi in studio con noi. Il vostro rapporto sulle minacce del 2025 mostra una crescita, soprattutto le truffe alle imprese, nel senso ampio, cioè sia all'impresa in sé sia a singoli dipendenti per il tramite di agguati, per così dire, di adescamenti, phishing sul posto di lavoro.
6: Sì.
1: Perché succede questo? Cioè perché le nostre infrastrutture sono più deboli, meno preparate?
6: Beh, diciamo che la crescita è dovuto al fatto che il numero preoccupante, se vogliamo, è che se guardiamo a livello mondo e guardiamo il settore manifatturiero, il credo 15-16% di tutti gli attacchi al settore manifatturiero viene fatto in Italia. E se noi facciamo due conti ci rendiamo conto che la dimensione dell'Italia, che rappresenta come nazione meno dell'1% per il territorio e popolazione, ma del resto il 10% degli attacchi cyber vengono perpetrati in Italia, perché l'Italia è un paese attaccato, non è un paese attaccante. Tenete presente che ci sono delle economie molto grandi che sono più dal lato degli attaccanti che degli attaccanti. Detto questo, perché il nostro settore manifatturiero è un settore distribuito, capillare. L'Italia è un paese dove si fa impresa e si fa anche tanta micro o piccola impresa, quindi ci sono delle aziende molto avviate, molto importanti per il nostro paese come tessuto economico, ma sono un numero molto, molto importante. Chiaro che anche la difesa ha un costo che è proporzionale alla capacità di investimento. L'attacco è la modalità di attacco ransomware, cioè il fatto di attaccare con
1: il riscatto, no?
6: Il ransomware significa c'è una volontà di chiedere un riscatto. Quello che abbiamo visto nella tendenza recente è che mentre in passato gli attacchi erano meno numerosi, rivolti ad aziende abbastanza grandi con importi significativi, gli attaccanti hanno evoluto la modalità, cioè scelgono un numero maggiore di attacchi anche ad aziende di dimensione più piccola e la richiesta di riscatto è bassa. Perché? Perché se io vado su un'azienda a conduzione imprenditoriale e l'imprenditore si trova nell'alternativa o pensa di trovarsi nell'alternativa di dire, piuttosto che avere magari gli impianti o i miei sistemi fermi per una settimana, due settimane, tre settimane, alla fine pago questi 10.000 euro, questi 20.000 euro e sono salvo, la possibilità che accetti di pagare è più elevata. Noi non paghiamo, non assistiamo mai nel pagamento del riscatto e noi riteniamo che sia la scelta corretta, perché pagare un riscatto non ci garantisce né che effettivamente sia risolutivo, né che non ci sia stata l'esfiltrazione dei dati e che quindi io posso subire un ulteriore riscatto successivo, o che poi questo virus che è stato inserito si riattivi dopo un certo tempo. Quindi la scelta migliore è sempre quella di curare, quindi di intervenire, di chiamare gli specialisti che fanno cleaning, cioè che puliscono, che anche a costo di subire magari dei ritardi o dei fermi per un po' di tempo, ma che la cura sia definitiva.
1: Questo mi immagino che comporti anche tutta una attività di formazione per quanto riguarda le persone che sono in azienda, perché come dire, spesso siamo noi sul posto di lavoro, magari ci sentiamo più protetti e quindi forse siamo più imprudenti di quanto potremmo essere nella nostra navigazione personale, nel nostro lavorare con il digitale, però a livello personale.
6: Sì, la formazione. Allora, siamo più imprudenti? Non direi, le persone non è che sono imprudenti, è che nel contesto lavorativo è più facile che un attacco, il phishing, cioè il fatto di ricevere una mail o una richiesta di azione che sia falsa, no, fake, si basa sull'ingegneria sociale, cioè sul capire come. Si basa su un comportamento. Voi dicevate prima il fatto che mi offrono dei soldi, il fatto che io tutto sommato potrei prendere dei soldi, e è più facile se mi offrono pochi soldi. Se mi arriva una mail in cui mi offrono 20.000 euro, non ci credo. Se me ne offrono 50, tutto sommato, ma magari si sono sbagliati. E questo è sempre parte di ingegneria sociale. In azienda noi abbiamo un maggior numero di casi replicabili, quindi io posso studiare più comportamenti e quindi fare un phishing più efficace. Questo è il motivo. La formazione è fondamentale, ma è fondamentale anche fare assessment, vulnerability assessment, penetration test, cioè tutte le attività cyber che aiutano a simulare degli attacchi.
1: Cioè ad esempio mandare finti test, test veri di finti attacchi.
6: Come se fosse un attacco esterno, ma in realtà generato eticamente all'interno dell'azienda, sia per provare la resistenza dei sistemi, ma anche per spiegare ai dipendenti cosa potrebbe succedere, per renderli, come dire, per dargli un'evidenza di come potrebbe avvenire.
1: Quindi anche, sai, dopo l'educazione finanziaria,
4: sai che stavo pensando, quella digitale è fondamentale, soprattutto da quello che capisco, per le piccole imprese che ritengono che proteggersi da questi attacchi sia un costo e invece dovrebbe essere veramente una priorità.
1: Io vorrei la cattedra dell'educazione Coralla a questo punto.
7: Altri paesi già consentono delle modifiche sui profili Facebook, consentono i profili chiusi, non capisco perché ogni profilo non possa essere collegato al codice fiscale e indicato chiaramente che è un profilo italiano. In questo modo la piattaforma già libererebbe tutto e responsabilizzerebbe chi agisce all'interno del profilo social.
8: Ci sono anche dipendenti che hanno subito licenziamenti a causa attacchi hacker.
4: Ne abbiamo parlato anche noi, Mauro.
1: Parlato perché effettivamente ed era un caso che è arrivato fino in Cassazione, una dipendente, ne abbiamo parlato con l'avvocata Valentina Pomares, lei aveva una sufficiente anzianità aziendale e anche una mansione tale per cui il datore ha potuto sostenere, e i giudici gli hanno dato ragione, che non si era comportata secondo la diligenza dovuta dalla anzianità aziendale, dall'esperienza e anche dalla mansione che le era affidata. Insomma, se ti hanno dato in mano, detto proprio non così bene come l'hanno detto
4: una
1: i giudici,
4: responsabilità di un certo tipo,
1: i cordoni della borsa aziendale, vuol dire che ti devi prendere qualche cautela in più. Immagino che le attività di formazione delle aziende comprendano anche questo tipo di come dire, di scala della formazione rispetto alla mansione della persona coinvolta.
6: Assolutamente, ma non solo la normativa lo prevede, ma è chiaro che a seconda, diciamo, del rischio, quindi dell'accesso informativo piuttosto che delle responsabilità che ho in azienda, è tanto più rilevante il tipo di formazione che ricevo e la frequenza e l'intensità della formazione che ricevo. Vale perché deve essere chiaro a chiunque che il rischio esiste, non è un'ingenuità, bisogna attivarsi, perché l'ingenuità è se io non mi faccio la domanda, non mi pongo il dubbio, questo è il ruolo della responsabilità, e la formazione ti deve far capire che potrebbe succedere.
4: Volevo solo fare una domanda, sai che io sono fissata un po' con i soldi, nel senso che, visto che c'è ancora questa inconsapevolezza sui rischi che corriamo nella vita digitale e colpisce anche le piccole imprese, ed è anche un problema grosso quando poi si verificano appunto queste truffe, questi tentativi di raggiro, ma quanto potrà mai costare ad una piccola impresa tutelarsi da tutto questo?
6: No, guardi, il dato è tutto proporzionale, perché di solito i costi sono legati al numero di device, cioè di strumenti che vengono messi sotto protezione, o i cosiddetti endpoint, no? Quindi è chiaro che se ho un'azienda molto grande e molto esposta anche verso l'esterno avrò dei costi maggiori, se ho un'azienda piccola con pochi device, pochi dipendenti, il costo è molto più contenuto, ma è anche più contenuto il rischio, perché la tipologia di attacco che viene rivolto alla piccola azienda è diverso dalla tipologia di attacco.
4: Voi censite anche la tipologia di impresa più refrattaria a tutelarsi con degli strumenti adeguati, oppure non esiste?
6: Diciamo che la piccola impresa non è particolarmente refrattaria, cioè sono abbastanza interessati, anche perché ci sono i canali, magari comprano la sicurezza insieme al pacchetti di altre cose, la connettività che comprende anche parte di attività di sicurezza.
4: Forse anche le assicurazioni potrebbero.
6: Le assicurazioni che sono molto attive,
4: magari,
6: abbinano in qualche caso la polizza con alcune attività, perché è conveniente per l'assicurazione, ma soprattutto è conveniente per l'impresa.
1: Certo. In tutti gli ambiti delle truffe digitali spesso si dice la quantità di denunce, di casi che emergono è molto minore rispetto a quelli che succedono.
6: Ahimè, è così.
1: Anche per gli attacchi alle imprese.
6: Sì, perché molto spesso gli attacchi che appunto sono attacchi rapidi, attacchi spot, non vengono denunciati perché c'è il blocco, la richiesta di riscatto di importo contenuto, c'è ancora un certo senso di imbarazzo, quasi di vergogna, perché sono stato attaccato, perché non mi sono protetto, ho pagato, ho risolto, tutto passato, e quindi la denuncia magari non viene fatta.
1: C'è poi questa truffa particolare, quella che chiamano in gergo la truffa del CEO, dell'amministratore delegato, quando appunto arriva questo phishing, che però di solito dovrebbe essere ben preparato, perché si tratta di individuare se e quando l'amministratore delegato, il presunto amministratore delegato, non è magari reperibile, quindi si sfrutta il momento in cui si sa che è, che ne so, in viaggio in Asia. E allora si scrive al capo contabile dicendo, fingendo di essere amministratore delegato, dicendo disponi un pagamento.
6: Sì, no, succede, anche qui interviene il fatto che nel phishing o nel reperimento delle informazioni, a volte ci sono, quando facciamo analisi, assessment, si trovano macchine compromesse e che quindi sono lette dall'esterno, ancorché questo poi non incida direttamente sulla macchina, perché viene presa l'informazione magari dell'assistente, si reperisce l'orario del volo aereo piuttosto che il periodo di trasferta. C'è dietro uno studio approfondito.
1: Infatti vengono di solito la truffa del CEO ha anche degli importi rilevanti, almeno quelli che si sentono nelle cronache, però a quel punto mi viene da pensare la denuncia arriva, perché è talmente, talmente colossale, parliamo di centinaia di migliaia di euro, a volte di milioni di euro.
6: La denuncia in quel caso arriva, è molto difficile recuperare perché c'è una disposizione volontaria effettivamente.
4: Esatto.
6: Di nuovo, qual è l'elemento di tutela? La conferma. Anche se i toni della mail ripercorrono quelli abituali del CEO, del presidente, anche se è una cosa, però se ho il dubbio, se mi faccio la domanda, faccio una telefonata e chiedo conferma.
4: Allora, intanto Mauro, stavo riguardando i dati da cui siete partiti. Nel 2025 in Italia gli attacchi informatici hanno raggiunto livelli mai visti prima, 116.498 nel corso dell'anno, 2.249 in una settimana, uno ogni 5 minuti. Cercavo di calcolare da quando abbiamo fatto partire la diretta stamattina quanti se ne sono consumati già attorno a noi, e quindi uno ogni 5 minuti. Parecchi, una frequenza davvero davvero alta, che ci pone appunto in questo triste primato anche su scala internazionale, i più vulnerabili.
1: Sì, perché appunto nonostante la dimensione della nostra economia, pur di tutto rispetto, ma non sia così elevata da giustificare il primato, invece siamo molto ben posizionati nella quantità degli attacchi, molto ben posizionati, ovviamente è sarcastico, lo dico con dispiacere, non per menarne vanto. Intelligenza artificiale e cyberattacco, voi avete segnalato proprio nel vostro report del 2025, ormai si va all'intelligenza artificiale cosiddetta agentica. È possibile spiegarlo anche a me cosa significa?
6: Diciamo che l'intelligenza artificiale generativa, o l'intelligenza artificiale che noi siamo abituati a vedere normalmente, il chat GPT di turno, è un'intelligenza artificiale molto evoluta, ma che richiede un prompting, cioè richiede che io inserisca una domanda, no? Quindi chieda, mi fai questa ricerca,
4: una sollecitazione
6: di qualche genere. L'agente invece, cioè l'intelligenza agentica, ha un passaggio in più, che io do un task, do un compito, dico all'agente vorrei che tu facessi questa cosa, e il percorso per raggiungere questo obiettivo l'agente lo sceglie lui. Quindi se io voglio replicare un portale, il fatto che questo agente vada a scaricare dei database, a navigare degli altri siti o a scrivere del codice, lo sceglie lui in autonomia, quindi raggiunge l'obiettivo con delle strade che non sono indicate da me. Questo tende a preoccupare un po', perché si perde un po' il controllo di queste azioni.
1: Detto malamente, è come se il ChatGPT di turno o il Claude o quello che volete agisse in autonomia,
6: in parziale autonomia
1: nel gestire il compito. Vorrei arrivare lì, pensaci tu,
6: sì,
1: fai tu,
6: esatto,
1: quello che va fatto.
6: Corretto.
4: Allora, chi glielo ritira il passaporto?
1: No, ma io penso che, guarda Deborah, io so che il dottor Monti risponde al telefono anche nottetempo.
4: Mamma mia.
1: Però c'è una cosa, bisognerebbe diventare probabilmente clienti dell'azienda.
4: L'Arsenio Lupin dei Coralli.
1: Non so se per noi può fare un'eccezione. Comunque è stato un piacere averla con
4: Grazie.
1: Noi oggi in studio.
4: Bene.
1: Andrea Monti, direttore generale di Tinexa Cyber. Siamo prudenti, esercitiamo il dubbio, come ci ha detto, nella nostra vita digitale in particolare.
4: Allora, intanto gli ascoltatori che chiedevano se fosse possibile dare il tasso minimo garantito del nuovo BTP, sì, che viene lanciato e collocato a partire da lunedì prossimo, non ho ancora l'informazione, purtroppo. Certamente, come sempre capita, non appena io mi sposto da questa postazione vado in scrivania, è arrivato.
1: Ecco, ma perché lo sanno?
4: Ve lo darò, magari se ci riesco, adesso nel collegamento del giornale radio con Piera Ceci.
1: Buon fine settimana.
4: Anche a voi.
6: Grazie.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Medio Oriente, il Pakistan annuncia ha raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Migranti dalla Spagna, il monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. SpaceX vola al debutto in borsa e Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Mondiali di calcio, finisce in parità il match Canada-Bosnia-Erzegovina. Primo piano sempre le notizie dall'estero col Medio Oriente. Forse è arrivato il momento dell'accordo di pace. In serata il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che una volta finalizzata la bozza d'intesa con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza, ma facciamo il punto su tutti gli ultimi sviluppi nel servizio.
3: La firma di un accordo con l'Iran è ancora possibile in questo fine settimana o al più tardi lunedì. Lo ha detto ieri sera ad Axios Donald Trump, qualificando come molto buono il posto in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha definito mai così vicino l'accordo per porre fine alla guerra. Poco prima Teheran aveva smentito una firma già domenica a Ginevra e anche alcuni termini dell'intesa pubblicizzati da Washington. Trump, riferendo di avere chiesto chiarimenti pubblici a riguardo agli iraniani, ha detto di avere ricevuto da loro scuse in privato. Araghchi nel suo posto ha anche chiesto ai media di evitare speculazioni perché i dettagli verranno resi noti al momento opportuno. Stando ad un funzionario americano, la probabilità che venga firmato l'accordo nei prossimi giorni è alta, ma non al 100%. Netanyahu ha intanto ribadito che finché sarà il premier di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Dal ministro della difesa israeliano Katz la notizia che Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Manterremo libertà d'azione per evitare che l'Iran ottenga l'atomica, l'avvertimento di Katz. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E dopo il gelo sceso tra Roma e Washington per la guerra in Iran e gli attacchi al pontefice, il presidente americano Trump e la premier Meloni si rivedranno al G7 di lunedì a Evian la prossima settimana. Dalla presidente degli Stati Uniti segnali non di pace, ma forse almeno di distensione nei confronti degli alleati europei. Servizio.
4: A pochi giorni dalla riunione dei leader del G7 a Evian, in Francia, Donald Trump è tornato a parlare con un media italiano. Ma se alla 7 stamattina aveva bollato l'Europa e il G7 come irrilevanti nella crisi iraniana, nel pomeriggio, al Corriere della Sera, ha usato toni più morbidi, affermando che sebbene gli alleati europei non siano stati d'aiuto prima, lo potranno essere in futuro. Si pensa sullo sminamento e la riapertura di Hormuz. Trump non è sceso nei dettagli, forse lo farà a Evian, dove si parlerà anche di Ucraina e sicurezza europea. Cosa dirà il presidente degli Stati Uniti è imprevedibile, ma dove andrà a parare forse no. Ieri il generale statunitense Grinkevich, che è anche comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO, ha affermato che la Russia non cerca il conflitto con gli europei. Dichiarazioni da leggersi accanto agli annunciati tagli del personale militare americano nel vecchio continente e alla pianificazione che è in corso della riduzione delle capacità del NATO Force Model, lo strumento creato in seguito all'invasione dell'Ucraina per coordinare la risposta a un'eventuale emergenza in territorio alleato. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il Falcon del re di Spagna Felipe con a bordo Papa Leone è decollato ieri sera dall'aeroporto di Tenerife Norte Los Rodeos, arrivando a Roma poco prima di mezzanotte. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto. Ieri per Leone ultima tappa appunto a Tenerife, dove ha incontrato un gruppo di migranti e ha pronunciato queste parole rivolte ai trafficanti di esseri umani.
5: Detenganse! Conviertanse.
2: Fermatevi, convertitevi, ha detto il pontefice. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, ha tuonato Leone, non darà pace né onore né futuro per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso. Dovrete comparire davanti alla giustizia divina. E ora l'economia con una notizia di ieri della tarda serata, perché gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. E c'è stato l'esordio col botto al Nasdaq per SpaceX, che ha centrato da subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il titolo ha chiuso la prima seduta in rialzo del 19,34% a 161,11 dollari. Sentiamo.
6: Risuona fra gli applausi dei dipendenti di SpaceX la tradizionale campanella che segna il debutto di ogni azione alla borsa americana. A pigiare il bottone è Elon Musk, che con la quotazione più grande della storia diventa il primo trilionario del pianeta, con un patrimonio personale schizzato da circa 700 a quasi 1100 miliardi, sulla base di una capitalizzazione di oltre 2000 miliardi.
7: I give SpaceX less than a 10% chance.
6: Avrei dato solo il 10% di possibilità a SpaceX di sopravvivere, ha detto Musk poco prima dell'avvio delle quotazioni, e ha ribadito il sogno di portare l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre. Per ora gli investitori ci credono e danno fiducia a Musk e alla sua azienda, che oltre alle attività spaziali ingloba la divisione XAI sull'intelligenza artificiale. La valutazione si basa sulle aspettative e poco sui fondamentali per un'azienda che lo scorso anno ha registrato ricavi per 18,7 miliardi di dollari e una perdita netta di quasi 5 miliardi. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: La cronaca: tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. A quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. I tre alpinisti sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Per le operazioni di recupero è intervenuto il soccorso alpino valdostano. Caso Garlasco: Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. A deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà. Tragedia della strada a Milano: un 18enne ha perso la vita, era su un monopattino come passeggero insieme a un amico, quando il mezzo si è scontrato con una vettura. Il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza. Ferite lievi per il conducente, un 20enne, e per la ragazza che era alla guida della vettura. Servono più controlli, così dicono le associazioni dei consumatori, ma anche la tecnologia può venire in aiuto. Sentiamo allora Andrea Giaretta, vicepresidente di AssoSharing, al microfono di Alessandra Schepisi.
8: Purtroppo la strada è piena di comportamenti non regolari su tutte le tipologie di mezzo. Paradossalmente le aziende di sharing sono quelle che più si fanno carico di questo problema, dell'anticipare questo problema, per fare in modo tale che le regole vengano rispettate, e il rispetto delle regole garantisce la sicurezza. Per esempio, abbiamo sviluppato dei software che in certe fasce orarie nelle città dove avviene, diciamo, dove viene concorrata questa tipologia di attività, tramite app riusciamo a verificare se l'utente ai riflessi e la sobrietà che serve per guidare un mezzo. Per quanto riguarda la guida in due, anche vengono fatte varie innovazioni, sono più hardware che software. Quello che abbiamo fatto è accorciare la pedana per renderla il più impraticabile possibile a due persone. Quindi le aziende stanno investendo in un rinnovo di flotta continuo proprio per portare i migliori standard. Cioè, il tema semmai è se sono tutti i monopattini in sharing o se altri non sono in sharing. Quindi bisognerebbe capire come fare in modo tale che l'ampia platea di questo tipo di mezzi siano al massimo della tecnologia attuale.
2: Addio a David Hockney, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea. È morto a 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa e vibrante di colori, dei paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra natale alle piscine turchesi della California. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Ieri sera si è giocata a Canada, Bosnia e Erzegovina. Sentiamo come è andata.
9: Doveva essere la nostra notte, è stato il primo pareggio di questo mondiale. 1-1 il risultato finale di Canada-Bosnia, il match che, se le cose a Zenica a fine marzo fossero andate bene, sarebbe stato quello del debutto azzurro nel torneo. Partita veloce e divertente a Toronto, preceduta dalla cerimonia inaugurale bis dopo le emozioni dello stadio Azteca di Città del Messico. Il Canada ha fatto gioco e creato più occasioni. La Bosnia ha colpito con cinismo alla prima occasione, poi si è difesa quasi ad oltranza. I marcatori: al 21esimo il vantaggio bosniaco, realizzato da Lukic con un colpo colpo di testa. Al 79esimo il pareggio realizzato dall'Arena, appena entrato in campo quando il CT dei padroni di casa ha deciso piano piano di cambiare tutto l'attacco. Negativa la prestazione dello juventino David. Canada che nella ripresa ha anche colpito una traversa e che a pochi secondi dal fischio finale è andato ad un passo dalla vittoria, ancora con l'Arena. È stato anche il giorno delle polemiche sui posti vuoti negli stadi, tema emerso guardando alcune immagini di Corea del Sud e Repubblica Ceca. La FIFA ha fatto sapere che i dati ufficiali sono rilevati sui passaggi ai tornelli d'ingresso e che dunque vanno considerati veritieri. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
2: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
3: In onda ogni domenica alle 6.30.
2: E in podcast con qualche contenuto in più.
3: Tante voci diverse, quindi.
2: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
3: E due che non cambiano mai.
2: Le nostre.
4: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart Car di Massimo De Donato.
5: L'interesse dei giovani per i brand cinesi, il rallentamento dell'elettrico a Pechino, ma anche la revisione dei target delle emissioni negli Stati Uniti. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Iniziamo da un cambio di percezione nel mercato. Per i giovani italiani, i brand cinesi non sono più semplici alternative a low cost, ma marchi competitivi per qualità e innovazione. Secondo una recente indagine di Arete, il 75% degli intervistati è pronto ad acquistare una vettura made in China, preferibilmente con motorizzazione ibrida. A spingere questa scelta è soprattutto il mix tra tecnologia e innovazione dei prodotti. Il fattore economico resta comunque centrale, con una soglia di spesa massima che i potenziali acquirenti fissano a circa 30.000 euro. Per orientarsi nella scelta, le nuove generazioni dichiarano di aver abbandonato i canali tradizionali. Quasi la metà si affida, almeno per le informazioni iniziali, a siti specializzati, mentre una quota significativa costruisce la propria opinione attraverso i social media. Mentre in Europa cresce, quindi soprattutto tra i giovani, l'interesse verso i brand cinesi, in Oriente i grandi costruttori rallentano sul mercato domestico. Secondo i dati della China Passenger Car Association, l'associazione di categoria cinese che si occupa di raccogliere e diffondere i dati sull'industria automobilistica in Cina, in aprile infatti le vendite interne di veicoli elettrificati sono calate del 38%, segnando il quarto calo mensile consecutivo a causa di nuove tasse e minori sussidi. Questa crisi interna sta spingendo i marchi locali verso una nuova accelerazione tecnologica, puntando tutto su sistemi di ricarica ultrarapida che riducono le attese, rendendo i loro modelli sempre più appetibili sui mercati internazionali. Non a caso le esportazioni cinesi di modelli elettrici e ibridi sono più che raddoppiate, superando in aprile la soglia di circa 400.000 unità. Mentre la Cina punta sull'innovazione per spingere l'export, negli Stati Uniti i produttori chiedono maggiore flessibilità sulle tempistiche della transizione energetica. In questi giorni le principali case automobilistiche hanno sostenuto la proposta di rinviare di circa 2 anni l'entrata in vigore delle norme EPA che impongono una significativa riduzione dell'inquinamento atmosferico. Il rallentamento, anche qui negli Stati Uniti, delle vendite di auto elettriche renderebbe infatti irraggiungibili gli standard più severi, mettendo a rischio gli investimenti già effettuati. Una storia che sembra ricalcare in pieno quello che sta succedendo sostanzialmente in Europa. Concludiamo parlando dello sviluppo della filiera italiana dell'automotive con la nomina di Enrico Pisino a presidente del Cluster Trasporti Italia, il cluster tecnologico nazionale dedicato ai trasporti e alla mobilità riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che riunisce alcune delle più importanti imprese italiane del settore, i poli universitari e gran parte dei centri di ricerca. Il programma di Pisino per il prossimo triennio punta sull'integrazione di intelligenza artificiale, gestione dei dati ed energia per rendere più efficiente e sostenibile ogni modalità di trasporto. L'agenda dei prossimi mesi prevede anche il supporto ai soci per l'accesso ai finanziamenti del DPCM Automotive, che dispone di una dotazione complessiva di circa 1 miliardo e 300 milioni di euro. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20:55 circa, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto, in onda domenica appunto alle 13:30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
6: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
7: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
8: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
9: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
10: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
11: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
6: Io sono Federico Taddia.
7: Io sono Matteo Bussola.
6: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
7: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
12: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
13: Ogni sabato alle 14:35 su Radio 24.
14: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
15: Era poco più di una settimana che ero in pensione e stavo salpando per navigare in oceano.
16: Una traversata che mi avrebbe portato veramente da lì a là, ma con un salto importante.
15: Storie di navigazioni adulte e di navigazioni infantili in una puntata che si intitola Alla via così.
17: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Allora, già il titolo della puntata di oggi è un titolo su cui io passerei tutta la giornata, perché ci sono dei modi di dire nella nautica che entrano nella vita quotidiana, no? Per cui, che so io, avere il vento in poppa, avere il sopravvento su qualcuno, no? Per cui questo addirittura arriva dalle battaglie navali, per cui se si aveva il sopravvento, cioè se si stava con la propria nave da guerra, sopravvento, cioè più vicini al vento rispetto all'altra nave da guerra, e in una posizione di vantaggio. La stessa cosa accade nelle regate, no? C'è chi dice, adesso chiedo scusa a quelli che lo fanno di mestiere o anche solo lo fanno come hobby, ma con competenza, che insomma, se sei sopravvento hai vinto, questo grosso modo. Ma tant'è, la puntata di oggi si intitola Alla via così, che è un modo antico, non si usa più, non si usa, forse sulle navi militari, forse qualche navigatore un po' più anziano che ama parlare come un libro stampato. Alla via così significa dire va bene, continua così, va tutto dritto, continua, non ti muovere, non toccare niente, lascia stare le vele, lascia stare il timone, alla via così. L'abbiamo intitolata in questo modo perché ci sono due storie, una che parla di una persona che va in pensione, come avete sentito, e decide di non chiudersi in casa seduto sul divano, ma di andare in giro e farsi un bel giro, dei bei giri in barcavela, e trova il modo. La seconda storia invece è una storia che arriva da un libro che io amo moltissimo, si chiama La mia infanzia intorno al mondo, l'ha scritto Umberto Caglini, ed è la storia di un ragazzo che insieme ai genitori un giorno salpa, mi pare, dalle Marche, comunque dall'Adriatico, e in 5 anni si fa il giro del mondo. La puntata si intitola Alla via così.

0: Questa storia nasce diverso tempo prima nella mia testa, nei miei pensieri condizionati dall'imminente raggiungimento della mitica quiescenza. Sapevo che potevo correre il rischio di ricevere in regalo un Umarell, quelle statuette da esporre in sala da pranzo, e così dentro di me, gradualmente, da un iniziale stato di ansia che mi vedeva sprofondare nel maelstrom della noia, ho iniziato a pensare che dovevo reagire, provando a coronare un mio sogno, andare in barca a vela in oceano. E così, all'insegna del motto «non mi avrete», ho iniziato a pensare a una soluzione che avrebbe dovuto avere due elementi caratterizzanti. Il primo è che dovevo trovarmi un imbarco il più possibile a ridosso del giorno del pensionamento. Il secondo è che avrei dovuto prendere rigorosamente un biglietto d'aereo di sola andata. Sembra banale, ma io non l'avevo mai fatto.
1: Sapevo andare pochino, nel senso che da pochi anni prima, diciamo, perché l'esperienza che della prima uscita in oceano è stata nel 2023, a ridosso proprio della pensione. La barca la si acquistò quattro anni prima. Ci furono delle brevi esperienze nel Mar Mediterraneo, ma io partivo proprio da zero. Cioè, io ho iniziato questa avventura proprio sulla base di... C'era l'unico nodo che facevo era quello delle scarpe.
0: E così ho fatto. 10 giorni dopo il pensionamento sono partito per le Canarie, dove avrei conosciuto Paolo, per fare insieme un'emozionante esperienza in oceano, da Tenerife a Porto Santo, Portogallo e Spagna, circa 1 migliaio di miglia nautiche. Paolo non lo conoscevo. Avevo scoperto su internet la sua storia. Mi avevano colpiti i numerosi commenti positivi che aveva ricevuto da tutti quelli che aveva ospitato sulla sua barca. Ero convinto di aver scelto bene e non potevo tradire una sensazione di forte fiducia che ricevevo e che doveva essere ricambiata. Il problema è che avevo beccato il Covid. Stavo bene e una parte di me mi portava a pensare: non dirlo, tanto stai bene, non succede niente, ti imbarchi e inizia l'avventura che hai tanto sognato. Se glielo dici magari non ti imbarca più perché è terrorizzato dal Covid, salta tutto e devi tornare a casa in aereo. E non avevo neanche il biglietto. L'altra parte mi impediva di giocare questo ruolo. Non mi appartiene, avrei tradito un elemento importante come la fiducia, fattore chiave per iniziare un'esperienza come questa. E così, mentre mi aggiravo tra i pontili del marina dove Paolo era ormeggiato, individuo la barca e inizio a chiamarlo. Si palesa con grande sorriso, subito mi invita a bordo per bere una birra e fare due chiacchiere. Ricambio il saluto e dal pontile, con il pensiero rivolto a capire la sua reazione, gli dico che ho il Covid. La settimana successiva salivo a bordo e iniziava la mia avventura. Questo è stato ai primi di marzo del 2023. Era poco più di una settimana che ero in pensione e stavo salpando per navigare in oceano.

0: Paolo aveva capito immediatamente la mia importante competenze marinaresche e così, di comune accordo, fin dal primo giorno di navigazione, si era convenuto che mi sarei dovuto occupare della cambusa. Mare bello formato, onde corte, barca sbandata. Dopo neanche 20 minuti che ero sotto coperta e impegnato a preparare il pranzo, mi rendo conto che inizio a non stare bene e, come un fulmine, appena prima di combinare un disastro sotto coperta, abbandono tutto e salgo in pozzetto dicendo «Gna faccio, sto male!». Un esordio eccezionale. Al di là di tutto, dopo questo inizio un po' fantozziano, l'esperienza è proseguita benissimo. Navigazione non comoda perché eravamo fissi di bolina, ovviamente non stretta, ma l'oceano non si è mai presentato burrascoso o ostile.
1: Quando sei di bolina sei molto inclinato, la barca è tutta sbandata, non sei con la navigazione di poppa, che la barca è molto più equilibrata e uno sta anche bene e comodo. Di bolina per giorni hai, magari dormi con completamente sempre schiacciato sullo stesso fianco, perché sei sul fianco di dritto o di sinistra, sei molto storto, in barca non riesci, fai fatica a far da mangiare, a cucinare, a sistemare, a pulire, cioè anche andare in bagno, che è la cosa più semplice e banale, invece sei tutto storto, cioè la bolina è una navigazione complicata e scomoda.
0: Da Santa Cruz de la Palma a Porto Santo, in circa 300 miglia abbiamo fatto solamente due virate per aggirare l'isola do Bujo di fianco a Madeira e raggiungere l'incantevole Porto Santo. Successivamente, con altre 500 miglia, abbiamo raggiunto il Portogallo, il primo posto dove ho potuto verificare le caratteristiche della barca di Paolo, che, grazie alla chiglia e al timone mobile, ci ha permesso di raggiungere posti all'interno della laguna dove le profondità erano di 2 metri e, durante la bassa marea, lentamente, senza scossoni, si appoggiava sul fondale. Dopo poco più di un mese, a Cadice, in Spagna, si conclude molto positivamente la mia prima esperienza in barca con Paolo e si struttura un'amicizia che si mantiene viva anche grazie all'odierna facilità di tenere contatti indipendentemente dalle distanze. Così, dopo pochi mesi, ai primi di luglio, riesco a reimbarcarmi con Paolo per fare ancora una bella traversata. Questa volta tutta mediterranea, da Cagliari a Pantelleria, per poi raggiungere Cefalonia, in Grecia. Circa 800 miglia nautiche effettuate senza nessun imprevisto, permettendomi così di poter beneficiare esclusivamente della bellezza del mare. Anche questo viaggio, effettuato sempre con quella banale ma emozionante caratteristica di partire prendendo un volo aereo di sola andata. Ritorno nella mia vita quotidiana sicuramente arricchito da queste esperienze e ancor più affamato di farne altre. Appena vengo a sapere che Paolo ha intenzione di salutare il Mediterraneo e iniziare la grande avventura del giro del mondo in barcavela, comincio a pensare che non posso perdere un'occasione così importante e lentamente iniziamo a parlare di come avrei potuto condividere con lui qualche pezzo di questa nuova avventura. Così, agli inizi di ottobre del 2024, mi ritrovo a riprovare per la terza volta l'emozione dell'acquisto del biglietto aereo di sola andata, questa volta Malpensa-Dakar, con l'obiettivo di effettuare la mitica traversata atlantica. Rincontrarsi a Dakar dopo tanto tempo, circa un anno, non ci ha impedito di ritrovare immediatamente quella solidarietà che lega le persone quando fanno delle importanti esperienze in barca a vela. Nelle dinamiche quotidiane della vita in barca, la gestione di tutte le variabili che entrano in gioco, se le cose non funzionano, emergono sempre e a volte anche velocemente. Le esperienze vissute nelle due precedenti navigazioni hanno ripristinato immediatamente l'atmosfera di condivisione e così, altrettanto velocemente, nei giorni successivi, ho smontato il mito della traversata atlantica e si è configurato un viaggio diverso. Il viaggio si è moltiplicato tramutandosi in viaggi, esattamente 3. La scoperta del Parco Nazionale del Salum, la discesa atlantica fino a raggiungere il paradiso dell'arcipelago di Fernando de Noronha, 3. La risalita sulla costa nord del Brasile.

0: Lui è Mike Oldfield che canta Sailing, perché al nostro Luca Micheli non sfugge niente, e soprattutto perché la storia di Vanni parla esattamente di quella cosa lì, cioè di mollare pochi giorni dopo la pensione e navigare. Pronto? Ciao Vanni, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Matteo.
0: Come stai?
1: Bene, bene, bene. Sì, sì, sì.
0: Senti, quanti anni sono passati da quel tuo primo incontro con Paolo?
1: Dal primo incontro sono passati siamo nel 2023, perciò sono passati già un bel po' di anni.
0: Quante miglia hai fatto con lui?
1: Con lui ne abbiamo fatte diverse, allora facciamo un occhio croce, un migliaio nella prima tranche, un altro migliaio nella seconda e poi molto di più nella discesa atlantica, 3-4 mila diciamo così, occhio croce almeno un 4 mila.
0: Senti, ma anche tu da 0 a 100 sei diventato un navigatore praticamente, Vanni.
1: Ma da 0-0, nel senso che io in età, diciamo così, in tarda età, diciamo matura, senile, presenile, non lo so dirti come, ma mi sono inventato questo gioco perché era un'attrazione che avevo fin da bambino, ma non l'avevo mai praticata.
0: E nonostante tu viva sul Lago Maggiore, tu viva sull'acqua.
1: Esatto, sì, sì, questo era... l'acqua sicuramente del lago è stata una prima attrazione, limitatissima, perché il Lago Maggiore chiaramente è quello che è, piccolo, con dei venti anche per direi abbastanza scarsi per i velisti più importanti, o comunque per quelli che si ritengono tali, però è stata una bella spinta, diciamo.
0: Però è una bella scuola, nel senso che a me è capitato appunto di fare dei giri sul Lago Maggiore, mi ricordo delle giornate di piatto totale, oppure invece poi la sera, adesso io non mi ricordo se hanno dei nomi i venti come in tutti i laghi, dei nomi che in base agli orari soffiano, sì. Ma la sera mi ricordo una volta di ritorno dall'isola Pescatori, che lo dico per quelli che non ne sanno di laghi maggiori, ma noi del Novarese sì, una delle tre isole Borromee, tornando di sera c'era un bel ventino sostenuto, insomma, quindi in qualche modo ci si può divertire anche lì.
1: Ti confermo assolutamente questa cosa, che la tua impressione, perché comunque sembra un lago molto tranquillo, ma come tutti i laghi ha dei venti costanti che a volte, quando diciamo così, picchiano veramente forte, con 30, 40, 50 nodi ci sono tranquillamente.
0: Senti, Paolo come sta?
1: Paolo sta bene, chiaramente proprio lui ha continuato questa bella storia che ho iniziato a fare con lui. È iniziata il primo pezzo nell'oceano, poi in Mediterraneo, e dopo quando lui ha deciso di fare veramente il salto di andare a fare il giro del mondo, io mi sono aggregato per un primo pezzettino atlantico, e dopo lui adesso chiaramente nel Pacifico più profondo.
0: Infatti, dove si trova adesso?
1: Adesso alle Figi.
0: Wow.
1: Ma dopo veramente un percorso fatto in buona parte anche in solitaria, direi che.
0: E infatti te l'avrei chiesto da solo?
1: Sì, sì, sì, infatti è veramente direi che io, se sono un marinaio d'acqua dolce, lui è un marinaio tutto tondo, perché obiettivamente, cioè, viaggiare in solitaria ha anche accompagnato alcune fasi, ma in alcuni pezzi, quelli anche forse più importanti, quelli più remoti, dove era difficilissimo raggiungerlo anche da conoscenti, amici e quant'altro, lui li ha fatti completamente in solitaria.
0: Wow, senti, avete in mente di fare altri viaggi insieme?
1: Ah, io spero di sì, adesso io chiaramente sono ancora sul lago, però io confido nella prospettiva futura di riuscire a fare giustamente qualche pezzo di Pacifico, magari qualche pezzo di Indiano, magari un bel ritorno sull'Atlantico, inshallah.
0: Insomma, quindi proprio navigazione oceanica. Che non è come il Mediterraneo. Se il Mediterraneo è vero che tutti dicono il Mediterraneo è un mare che in un attimo cambia, si alza onda, però l'oceano è un'altra cosa. Immagino, perché non ci sono mai stati. Una volta ho chiesto a Giovanni Soldini durante un evento com'è l'oceano, e lui mi ha detto bagnato. Questa è stata la risposta che mi ha dato.
1: Fantastico, fantastico. Ma non lo so, io per fortuna l'esperienza che ho avuto è limitatissima. Comunque l'oceano non è stato assolutamente ostile, devo dirti. Okay. Assolutamente no. Le difficoltà, le uniche difficoltà che abbiamo avuto, come lo dicono penso buona parte di quelli che vanno in barca a vela eccetera, sono quando ti avvicini alla costa.
0: Ma certo.
1: A un certo punto ti devi avvicinare alla costa, e quando siamo dovuti entrare in alcuni fiumi nel nord del Brasile, lì ci sono stati veramente gli

0: Un bel passaggio. E tra l'altro ti ringraziamo anche perché ci hai dato il numero di Paolo e stiamo cercando un modo per contattarlo e magari sentire anche una storia direttamente dalla sua penna e dalla sua voce. Quindi grazie doppiamente, Vanni.
1: Ti ringrazio anche a te, al tuo staff. Buona continuazione.
0: Se fai altre grazie navigazioni, mandaci diari di bordo, li aspettiamo.
1: Grazie.
0: Ciao Vanni, grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao, ciao a te.
1: Ciao.

0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
2: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
3: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
4: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
5: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
6: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
7: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. Matteo Caccia racconta.
8: C'è una domanda che mi sono fatto leggendo questo libro. Cosa diventa un bambino che trascorre la sua infanzia in mezzo all'oceano? Umberto Caglini aveva 6 anni quando i suoi genitori lo portarono a bordo del Barbara Yankee, una barca di 12 metri in acciaio, e salparono dalle coste italiane verso il resto del mondo. 5 anni dopo, quasi 12.000 miglia più tardi, avevano circumnavigato il globo. Lui durante tutto quel tempo teneva un diario. Quello che ha scritto non è il libro di un avventuriero adulto che ricorda, è lo sguardo di un bambino, genuino, senza filtri, su un mondo che cambiava ogni settimana. La mia infanzia intorno al mondo è edito da Nutrimenti ed è una storia che vale la pena incontrare. Oggi vi racconto l'epilogo che Umberto ha scritto da adulto dopo aver riletto tutti quei diari di bambino, dai 5 ai 10 anni, ritrovati durante un trasloco. E la storia fa così. Latitudine 15 gradi 32 primi nord, longitudine 32 gradi 29 primi ovest, oceano Atlantico. Papà? Non serve chiamarlo 2 volte. Ehi, risponde subito. Devo fare pipì. Rapidamente scende dalla cuccetta. Andiamo.

L'Aliseo soffia corposo sui 25 nodi. La spuma dei frangenti si accende alla luce debole della luna a tre quarti e scorre veloce sullo scafo. Mi diverto sempre a fissare una piccola parte di schiuma e seguirla con lo sguardo man mano che fila via verso la poppa. Riesco a indovinare la velocità con un margine inferiore ai 2 decimi di nodo. Stiamo navigando a 6 nodi e mezzo. Fino a ieri pomeriggio non si poteva uscire in coperta, le onde troppo grandi. Frangevano sul pozzetto del Barbara Yankee, la nostra barca a vela a 12 metri, riempiendolo d'acqua che defluiva velocemente dagli ombrinali progettati apposta così larghi, che allora poteva passarci tutto il mio braccio. Poi ne seguiva un'altra, ancora più grande, che però non rompeva subito, ma portava lo scafo in alto, verso il cielo. A quel punto la prua puntava dritto verso il basso, una decina di metri più in giù. La barca prendeva velocità e andava in picchiata. Una volta raggiunto e implanata il cavo dell'onda, la barca si sdraiava sul fianco e a quel punto l'onda si rompeva, rovesciando tutta la sua nobile furia sul guscio d'acciaio. Ora il Barbara puntava sulla chiglia e accennava la straorza che, se si fosse compiuta, avrebbe voluto dire mettersi nelle mani di Nettuno. Offrire il traverso a quella montagna di oceano equivale a rovesciarsi. Il trinchettino, la vela da tempesta cazzata a ferro, faceva invece il suo lavoro e la barca arrivava al massimo a sdraiarsi su un fianco bagnando le crocette alte. Poi le tonnellate di piombo preventivamente sovradimensionate, piazzate sul fondo della chiglia, rimettevano in piedi il Barbara, che continuava a navigare in bellezza, umile, senza nessuna intenzione di contrastare gli elementi scatenati, piuttosto danzandoci insieme e facendosi portare consapevolmente verso ponente. 8 anni dopo, su un banco di scuola, insieme ad altri miei coetanei che da poco avevo riconosciuto come miei simili, leggevo sorridendo questo passaggio del primo canto dell'Eneide. Ed ecco che una raffica stridente d'aquilone colpisce la sua vela e solleva le onde fino al cielo. Si spezzano i remi, la prua gira e la nave presenta al fianco ai cavalloni. Una montagna d'acqua sopravviene impetuosa. I marinai sono sospesi in cima ai flutti. Altri vedono tra le onde impazzite la terra del fondo. Adesso, con il mare relativamente più calmo, si può stare in coperta. Per pisciare si va sul lato sottovento. La battagliola mi arriva sotto lo sterno. La barca rolla con ritmo cadenzato, una volta sopravvento, una volta sottovento. Quando si sdraia sul lato sottovento, l'acqua sale sulla falchetta. Un torrente fresco scivola rapido sul ponte e scorre attorno alle caviglie. Con la mano sinistra mi tengo al cavo inox della battagliola. Con la destra cerco di indirizzare il getto seguendo la scia dell'acqua. La prostata funziona alla grande. Arrivo parecchio lontano. Una morsa mi stringe l'omero sinistro, è la mano di papà. Mi stringe quasi da intorpidire il braccio. So che quella presa ferrea non si allenterà mai. Sono talmente sicuro e sereno che il nero dell'oceano non mi incute timore. So che anche se dovesse inghiottirci negli abissi, ci sarebbe quella presa a riportarmi a galla. E così per sempre. Riscendiamo sotto coperta. La mano si allenta solo quando metto il piede al sicuro sul primo scalino che dà al carteggio.

Mamma sta dormendo finalmente. Fino a ieri sembrava morta da quanto era immobile, stesa sul divano adibito a cuccetta, incastrata per non rotolare dentro il quadrato. Con quel mare sembrava essere dentro una lavatrice, con i cuscini a pressione sulla paratia da una parte, su un lato pieghevole del tavolo dall'altra. In realtà il mal di mare l'ha ridotta inerme per più di 2 giorni, incapace di intendere di volere. Se alzava le palpebre si vedeva solo il bianco degli occhi per 2 giorni. Non appena in grado di rialzarsi in piedi, stremata dal digiuno e dal malessere, la prima cosa che ha fatto è stata infilarmi un pezzo di grana in bocca e cuocere dei maccheroni al sugo dentro la pentola a pressione. Sublimi. Avesse detto una volta: «Non ce la faccio più». Mai. Non ho mai più visto nella mia vita una donna così coraggiosa ed entusiasta. Rilassato per lo svuotamento della vescica, me ne torno in cuccetta e punto le ginocchia sulla paratia per non essere sbattuto da una parte all'altra dal rollio. Fisso gli occhi sulla piccola libreria dentro la cuccetta. Tra i vari titoli scelgo quello che sarà il prossimo che leggerò appena il mare si calmerà: Le tigri di Mompracem. Sto per riaddormentarmi. Il sangue comincia a rifluire nel braccio sinistro. Nella libreria di casa, vicino al Rocci e al Castiglione Mariotti ormai impolverati, insieme a tutti gli altri volumi di Salgari, di Conrad, di Melville, quel libro è ancora lì. Sono passati 33 anni dal giorno della partenza. 28 dal giorno in cui abbiamo chiuso il giro del mondo. Ricordo perfettamente il pomeriggio quando siamo salpati, così come la mattina dell'arrivo. In mezzo 5 anni trascorsi a imparare a diventare marinaio, a parlare delle lingue, a studiare italiano, storia, matematica, fisica, geometria, scienze, educazione civica, geografia. Studiare e avere la possibilità di toccare con mano ciò che studiavo, di verificarlo. Come per esempio che la Terra è rotonda, si può fare veramente il giro. Che i pesci tropicali dai 1000 colori disegnati nei sussidiari esistono davvero. Che esistono le isole del tesoro. Che un corpo immerso in acqua riceve una spinta verso l'alto pari al volume dell'acqua spostata. Che 2 cartucce di fucile equivalgono a una cassetta di verdura. Che per recuperare un uomo a mare devi risalire piano piano controvento e allora puoi salvargli la vita. Che cos'è l'angolo di parallasse. Che un sacchetto di plastica buttato in mare rimane lì per sempre. Ho imparato che anche a 9 anni puoi leggere Conrad, Stevenson, Melville e ritrovarteli a darti una mano più avanti nella vita. Avevo capito che le cose nel mondo stanno a posto così. Mi sono accorto poi che le regole del gioco però a terra non sono le stesse, che a terra ci sono squali molto più cattivi e temibili, che a mia volta potevo io stesso diventare un animale feroce. Ok, ho capito come va il mondo, ma qui non è lo stesso. Da quel momento una continua ricerca di quelle sensazioni, una ricerca che dura tuttora e che non so se troverà mai pace. In quegli anni mi sono avvicinato a una dimensione immensa, pura, maestosa, avvolgente. Mi ci sono immerso abbastanza da capire quanto ogni cosa abbia un suo posto, stabile, puro, genuino. Toccare con mano questa immensità e goderne a pieno, il massimo che si possa desiderare. Nel diritto la proprietà consiste nel possesso di un bene materiale di cui puoi disporre. Ho capito che illudersi in qualche modo di poter disporre di questa immensità è un errore. Di conseguenza ho scoperto che facciamo parte dell'universo, che siamo noi ad appartenere a qualcosa e non viceversa. Una preghiera ci ha accompagnato durante il viaggio, una preghiera dei pescatori bretoni, tra i migliori marinai mai esistiti, che navigavano con pescherecci a vela nei mari più burrascosi del mondo. La preghiera era questa: «O Signore, il tuo mare è così grande, la mia barca così piccola, proteggila».

0: Loro sono Paolo Benvenu, il compianto Paolo Benvenu e Bruno Rissas, che cantano L'Oceano. Mentre la storia che vi ho raccontato, questo è un libro che ogni tanto tiro fuori perché è una storia incredibile, ha scritto Umberto Caglini da ragazzo, è pubblicato da Nutrimenti, si chiama La mia infanzia intorno al mondo. Avete capito, Umberto Caglini ha passato 5 anni della sua vita, non è stato 5 anni via, ogni tanto i suoi genitori lasciavano la barca in un posto nel mondo e tornavano, però lui ha fatto di fatto 5 anni della sua infanzia intorno al mondo, ha scritto questi diari e il libro è fatto con quella lingua lì, con la lingua di questo bambino. Umberto Caglini oggi vive alle Canarie e lavora con gli sport di mare e di vela, e lo ringrazio sempre per aver scritto questo libro meraviglioso. Vi abbiamo raccontato per 2 settimane un bellissimo podcast pubblicato da Audio Tales, che vi consiglio come sempre di ascoltare per intero. Sapete che noi qui, grazie all'ottimo Pierluca Puzzangra, facciamo delle riduzioni, cioè gli autori e le autrici ci permettono di farlo. Ovviamente c'è un accordo, non è che prendiamo i podcast in giro, no, ascoltati questo, ci permettono di farlo, ma il consiglio che vi diamo è di ascoltarli per intero. In questa settimana abbiamo ascoltato un podcast che si chiama L'Isola di Ferro, lo ha fatto Giovanni Savarese, e Giovanni ovviamente in studio con noi. Ciao Giovanni, bentornato.
1: Ciao Matteo, grazie intanto per questa ospitalità che ormai è diventata un'abitudine.
0: Ormai sì, direi che ogni 2 o 3 mesi sei qui da noi, anche perché producete tante cose ad Audio Tales.
1: Sì, grazie a Dio sì, andiamo un po' come dire controcorrente rispetto a un mondo che, ne parliamo spesso, fa un po' ancora fatica, ma noi insomma siamo lì, ormai sono 6 anni, parlavo con Paolo poco fa e festeggiamo oggi, in questi giorni, 6 anni di Audio Tales.
0: Beh, auguri
1: che non è male.
0: No, assolutamente no, Paolo è Paolo Bruzzone per tutti quelli che per caso se lo fossero persi, che è un amico oltre a essere un collega, un collaboratore di Giovanni. Scusami, stiamo un attimo sul mondo dei podcast, perché mi incuriosisce sempre quando ci sei qui approfittarne, visto che tu lavori specificatamente su questo, perché è una cosa che si dice di tutto, il mondo dei podcast è cambiato, sta cambiando e così via, però è proprio vero che a un certo punto il podcast ha preso la via del video podcast, cioè abbiamo deciso di chiamare delle cose che sono dei video podcast, semplicemente perché ci metti un microfonone davanti e delle cuffie, restano delle interviste video quelle.
1: Sì, esatto, cambia solo il canale di distribuzione, esatto, sostanzialmente.
0: Però è vero che il canale di distribuzione ha fatto la differenza, nel senso che Spotify in primis ha deciso di fare la guerra a YouTube, la diciamo male, a tutti quanti gli amministratori delegati
1: conta.
0: All'ascolto. Come è cambiato il vostro lavoro in questi 2 o 3 anni, ad esempio?
1: Allora, ti dico la verità, non in maniera profonda, nel senso che noi poi siamo specializzati oltre a raccontare storie, che è un po' generico, dico con tutti, però è vero, cioè ci piace scegliere una storia e raccontarla. Per com'è, poi noi facciamo molti branded, stiamo in piedi come società perché lavoriamo per le aziende, per gli enti, quindi il nostro lavoro sostanzialmente non è cambiato tantissimo. Abbiamo fatto qualche esperimento in più nella chiave della periodicità, perché comunque al di là del video abbiamo anche messo le telecamere a riprendere quello che facciamo. Stiamo facendo delle cose a Torino di cui non posso dire nulla, saranno addirittura live e in video podcast, però noi crediamo molto invece proprio nella natura originale del podcast, cioè una narrazione di storie complesse, articolate, profonde
0: in audio.
1: Non siamo neanche tanto amici dei talk, che sono invece una grande abitudine ormai d'ascolto, però ti dico qua, colgo qualche piccolo segnale soprattutto da chi ama quel tipo di podcast, di resistenza, diciamo così. I talk vanno benissimo, sono contento, io ne sento tanti, però alcuni iniziano a dire la storia, quella in più puntate, quella approfondita, che non scompaia, perché forse è una natura importante che, come dire, sfrutta lo strumento podcast forse al meglio.
0: E quindi veniamo all'Isola di Ferro. La prima domanda che faccio sempre quando si sceglie una storia è perché? Perché avete scelto questa storia? Che tipo di interesse c'era?
1: Ma è carina, è particolare. I personaggi che la compongono, e noi raccontiamo sempre pezzettini della storia con l'S maiuscola attraverso i personaggi, e qua i personaggi erano veramente simpatici, originali, il tono era bello, si parla dell'Italia, di Rimini sostanzialmente, gli anni 60, quindi sta per nascere un certo turismo, gli italiani iniziano ad andare in ferie ad agosto e c'è un imprenditore pazzo, c'è un progetto altrettanto folle con personaggi che investono in una maniera totale emotivamente le proprie vite su questo progetto, che è appunto un'isola, una piattaforma di fatto davanti alle coste di Rimini, che a un certo punto diventa per breve tempo uno stato indipendente, si autoproclama stato indipendente. Sembra una barzelletta, però in realtà, come dire, l'epilogo è un po' cruento dal punto di vista, ovviamente non ci sono vittime, persone, però lo Stato a un certo punto, come diceva Fantozzi, si arrabbia sul serio, ecco, parafrasando. E quindi è una storia divertente, con personaggi altrettanto divertenti.
0: Beh, infatti Franca Serra e Luciano Ciavatti, ad esempio, sono due personaggi abbastanza incredibili.
1: Assolutamente, io ti segnalo però anche quello che per un periodo è stato l'ambasciatore di questa Isola di Ferro, Rudi Neumann, un tedesco, che di fatto un imprenditore che però aveva la caratteristica di essere un gran bel ragazzo, di essere atletico e di promuovere le sue attività turistiche facendo sci d'acqua. Fece questa traversata con la Jugoslavia e incontrò negli allenamenti questa piattaforma che sorgeva. Cioè, veramente ci sono personaggi. E noi, ma l'abbiamo addirittura, ovviamente con l'età come tarata con l'oggi, e l'abbiamo ritrovato e abbiamo chiacchierato. Quindi sentire lui che ha quei ricordi, per molti quei ricordi, la Serra stessa, sono ricordi di gioventù, di un momento meraviglioso, tra l'altro finito un sogno infranto, quindi c'è una malinconia di fondo in quel racconto. Pensa che l'ideatore di quest'Isola di Ferro, Giorgio Rosa, non parlò di quell'isola per credo 30 anni, 40 anni, ne ha parlato con un documentarista che abbiamo raggiunto. Certo. E ha ritirato fuori questa storia, poi c'è di mezzo anche Veltroni che in qualche modo l'ha scoperta, insomma.
0: Senti, a questo proposito, rispetto a, diciamo, prodotti culturali già esistenti che raccontavano questa storia, film, serie TV, documentari, come vi siete mossi? Cosa avete cercato di fare e di non fare?
1: Soprattutto non fare, ovviamente io avevo visto preventivamente il film, quello con due attori meravigliosi nostri, oggi non me ne viene un nome, abbiate pazienza.
0: Allora non chiedermi, ma lo cerco. Perfetto. Io mentre,
1: sì,
0: mentre
1: sì,
0: tu parli.
1: Esatto. Però ovviamente le esigenze del film di una grande piattaforma di distribuzione, se non sbaglio Netflix, sono state di sceneggiatura, quindi sono molte modifiche, molte spettacolarizzazioni. In realtà noi abbiamo fatto il lavoro che facciamo di solito, cioè abbiamo detto ricostruiamola dall'inizio la storia, così troviamo il percorso più vero, più sincero, e non ci facciamo condizionare. Abbiamo letto tanti libri, ma i libri sono soprattutto divulgativi, non sono romanzi. Certo. Non c'è il romanzo sull'Isola delle Rose, insomma.
0: Elio Germano e Matilda De Angelis, giusto per dire.
1: Grazie.
0: I nomi precisi.
1: Che brutta l'età.
0: L'ultima cosa, a chi lo dici? L'ultima cosa che volevo chiederti, Giovanni, è: hai la sensazione che una storia così oggi potrebbe accadere?
1: No, assolutamente no, perché era un'Italia, come dire, di provincia. Oggi è tutto globale, tutto mondiale. Si parlava di acque territoriali, oggi insomma la flottiglia la intercettano nelle acque internazionali, quindi insomma anche la velleità, come dire, di andare contro un establishment istituzionale è veramente, oggi sarebbe un po' una barzelletta, o sarebbe probabilmente una campagna promozionale di qualche gelato estivo
0: o di qualche serie televisiva.
1: Bravissimo. Però è molto bella perché è calata in quella realtà, perché comunque negli anni 60 fino al 68 il maggio francese, insomma il 68 italiano, intanto succedeva questa,
0: cioè,
1: cosa, insomma,
0: racconta bene sullo sfondo quel periodo lì. Ascoltate l'Isola di Ferro di Audiotales. Grazie mille a Giovanni Savarese. Ciao.
1: Grazie.
0: Giovanni,
1: grazie a voi. Ciao.

0: Loro sono Led Zeppelin, che cantano The Ocean per chiudere questa puntata. Io mi correggo, ho chiamato il povero Paolo Buzzone, Paolo Bruzzone. Bruzzone è un altro personaggio del mondo della cultura dello spettacolo. Paolo non me ne vorrà. Paolo è stato anche uno dei più grandi racconti di Don't Tell My Mom di recente. Grazie anche a Paolo Buzzone. Grazie soprattutto ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Godetevi questo fine settimana ormai quasi estivo. Ascoltatevi tutta l'Isola di Ferro oppure mandateci una storia. Matteo Caccia racconta @radio24.it. La prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, torniamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
3: GR 24, il sole 24 ore.
4: Medio Oriente e il Pakistan annuncia ha raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Migranti, dalla Spagna il monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. SpaceX vola al debutto in borsa e Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Mondiali di calcio, finisce in parità il match Canada-Bosnia Erzegovina. Primo piano sempre le notizie dall'estero col Medio Oriente. Forse è arrivato il momento dell'accordo di pace. In serata il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che una volta finalizzata la bozza d'intesa con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza, ma facciamo il punto su tutti gli ultimi sviluppi nel servizio.
5: La firma di un accordo con l'Iran è ancora possibile in questo fine settimana o al più tardi lunedì. Lo ha detto ieri sera ad Axios Donald Trump, qualificando come molto buono il posto in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha definito mai così vicino l'accordo per porre fine alla guerra. Poco prima Teheran aveva smentito una firma già domenica a Ginevra e anche alcuni termini dell'intesa pubblicizzati da Washington. Trump, riferendo di aver chiesto chiarimenti pubblici a riguardo agli iraniani, ha detto di aver ricevuto da loro scuse in privato. Araghchi nel suo posto ha anche chiesto ai media di evitare speculazioni perché i dettagli verranno resi noti al momento opportuno. Stando ad un funzionario americano, la probabilità che venga firmato l'accordo nei prossimi giorni è alta, ma non al 100%. Netanyahu ha intanto ribadito che finché sarà il premier di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Dal ministro della difesa israeliano Katz la notizia che Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Manterremo libertà d'azione per evitare che l'Iran ottenga l'atomica, l'avvertimento di Katz. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E dopo il gelo sceso tra Roma e Washington per la guerra in Iran e gli attacchi al pontefice, il presidente americano Trump e la premier Meloni si rivedranno al G7 di lunedì a Evian la prossima settimana. Dalla presidente degli Stati Uniti segnali non di pace, ma forse almeno di distensione nei confronti degli alleati europei. Servizio.
6: A pochi giorni dalla riunione dei leader del G7 a Evian, in Francia, Donald Trump è tornato a parlare con un media italiano. Ma se alla 7 stamattina aveva bollato l'Europa e il G7 come irrilevanti nella crisi iraniana, nel pomeriggio, al Corriere della Sera, ha usato toni più morbidi, affermando che sebbene gli alleati europei non siano stati d'aiuto prima, lo potranno essere in futuro. Si pensa sullo sminamento e la riapertura di Hormuz. Trump non è sceso nei dettagli, forse lo farà a Evian, dove si parlerà anche di Ucraina e sicurezza europea. Cosa dirà il presidente degli Stati Uniti è imprevedibile, ma dove andrà a parare forse no. Ieri il generale statunitense Grinkevich, che è anche comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO, ha affermato che la Russia non cerca il conflitto con gli europei. Dichiarazioni da leggersi accanto agli annunciati tagli del personale militare americano nel vecchio continente e alla pianificazione che è in corso della riduzione delle capacità del NATO Force Model, lo strumento creato in seguito all'invasione dell'Ucraina per coordinare la risposta a un'eventuale emergenza in territorio alleato. Laura Bettini, Radio 24 e Il Sole 24 Ore.
4: Il Falcon del re di Spagna Felipe con a bordo Papa Leone è decollato ieri sera dall'aeroporto di Tenerife Norte Los Rodeos, arrivando a Roma poco prima di mezzanotte. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto. Ieri per Leone ultima tappa appunto a Tenerife, dove ha incontrato un gruppo di migranti e ha pronunciato queste parole rivolte ai trafficanti di esseri umani.
7: Detenganse! Conviertanse.
4: Fermatevi, convertitevi, ha detto il pontefice. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, ha tuonato Leone, non darà pace né onore né futuro per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso. Dovrete comparire davanti alla giustizia divina. E ora l'economia con una notizia di ieri della tarda serata, perché gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. E c'è stato l'esordio col botto al Nasdaq per SpaceX, che ha centrato da subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il titolo ha chiuso la prima seduta in rialzo del 19,34% a 161,11 dollari. Sentiamo.
8: Risuona fra gli applausi dei dipendenti di SpaceX la tradizionale campanella che segna il debutto di ogni azione alla borsa americana. A pigiare il bottone è Elon Musk, che con la quotazione più grande della storia diventa il primo trilionario del pianeta, con un patrimonio personale schizzato da circa 700 a quasi 1100 miliardi, sulla base di una capitalizzazione di oltre 2000 miliardi.
9: I give SpaceX less than a 10% chance.
8: Avrei dato solo il 10% di possibilità a SpaceX di sopravvivere, ha detto Musk poco prima dell'avvio delle quotazioni, e ha ribadito il sogno di portare l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre. Per ora gli investitori ci credono e danno fiducia a Musk e alla sua azienda, che oltre alle attività spaziali ingloba la divisione XAI sull'intelligenza artificiale. La valutazione si basa sulle aspettative e poco sui fondamentali per un'azienda che lo scorso anno ha registrato ricavi per 18,7 miliardi di dollari e una perdita netta di quasi 5 miliardi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: La cronaca: tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. A quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. I tre alpinisti sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Per le operazioni di recupero è intervenuto il soccorso alpino valdostano. Caso Garlasco: Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. A deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semi-libertà. Tragedia della strada a Milano: un 18enne ha perso la vita, era su un monopattino come passeggero insieme a un amico, quando il mezzo si è scontrato con una vettura. Il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza. Ferite lievi per il conducente, un 20enne, e per la ragazza che era alla guida della vettura. Servono più controlli, così dicono le associazioni dei consumatori, ma anche la tecnologia può venire in aiuto. Sentiamo allora Andrea Giaretta, vicepresidente di AssoSharing, al microfono di Alessandra Schepisi.
10: Purtroppo la strada è piena di comportamenti non regolari su tutte le tipologie di mezzo. Paradossalmente le aziende di sharing sono quelle che più si fanno carico di questo problema, dell'anticipare questo problema, per fare in modo tale che le regole vengano rispettate, e il rispetto delle regole garantisce la sicurezza. Per esempio, abbiamo sviluppato dei software che in certe fasce orarie nelle città dove avviene, diciamo, dove viene concordata questa tipologia di attività, tramite app riusciamo a verificare se l'utente ai riflessi e la sobrietà che serve per guidare un mezzo. Per quanto riguarda la guida in due, anche vengono fatte varie innovazioni, sono più hardware che software. Quello che abbiamo fatto è accorciare la pedana per renderla il più impraticabile possibile a due persone. Quindi le aziende stanno investendo in un rinnovo di flotta continuo proprio per portare i migliori standard. Cioè, il tema semmai è se sono tutti i monopattini in sharing o se altri non sono in sharing. Quindi bisognerebbe capire come fare in modo tale che l'ampia un'ampia platea di questo tipo di mezzi siano al massimo della tecnologia attuale.
4: Addio a David Hockney, pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, è morto a 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa e vibrante di colori, dei paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra natale alle piscine turchesi della California. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Ieri sera si è giocata a Canada, Bosnia e Erzegovina. Sentiamo come è andata.
11: Doveva essere la nostra notte, è stato il primo pareggio di questo mondiale. 1-1 il risultato finale di Canada-Bosnia, il match che se le cose a Zenica a fine marzo fossero andate bene sarebbe stato quello del debutto azzurro nel torneo. Partita veloce e divertente a Toronto, preceduta dalla cerimonia inaugurale bis dopo le emozioni dello stadio Azteca di Città del Messico. Il Canada ha fatto gioco e creato più occasioni, la Bosnia ha colpito con cinismo alla prima occasione e poi si è difesa quasi ad oltranza. I marcatori, al 21esimo il vantaggio bosniaco realizzato da Lukic con un colpo di testa, al 79esimo il pareggio realizzato dall'Arena appena entrato in campo quando il CT dei padroni di casa ha deciso piano piano di cambiare tutto l'attacco, negativa la prestazione dello juventino David. Canada che nella ripresa ha anche colpito una traversa e che a pochi secondi dal fischio finale è andato ad un passo dalla vittoria ancora con l'Arena. È stato anche il giorno delle polemiche sui posti vuoti negli stadi, tema emerso guardando alcune immagini di Corea del Sud e Repubblica Ceca. La FIFA ha fatto sapere che i dati ufficiali sono rilevati sui passaggi ai tornelli d'ingresso e che dunque vanno considerati veritieri. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
4: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
5: Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Qui in Italia non se ne parla tanto, ma forse bisognerebbe invece parlarne di più. In Spagna se ne continua a parlare, anche se questa è stata la settimana della visita di Papa Leone XIV in Spagna, che si conclude oggi, e quindi anche in questo caso, insomma, le prime pagine sono state monopolizzate dai tanti messaggi di Papa Leone XIV, ma comunque si continua a parlare dell'inchiesta intorno al Partito Socialista, quello guidato da Pedro Sanchez, che è anche il premier spagnolo, e per esempio El País ha spiegato come ci sia stato proprio un nuovo sviluppo rispetto al cosiddetto caso Leire Diez, che è l'inchiesta su un presunto complotto all'interno del Partito Socialista che servirebbe a ostacolare i procedimenti giudiziari che coinvolgono il governo, l'entourage del premier Pedro Sanchez e anche, che sappiamo, poi per estensione anche la moglie di Pedro Sanchez. E quindi accogliendo la richiesta della procura anticorruzione, il giudice del Tribunale della Audiencia Nacional, che si chiama Santiago Pedraz, ha convocato come testimone la presidente del Partito Socialista, che è Cristina Narbona, che dovrà presentarsi il prossimo 10 luglio. Quindi questo solo per dire che appunto le inchieste non si fermano e che il già fragile governo Sanchez potrebbe subire ulteriori contraccolpi. In Spagna si è data anche molta attenzione al risico bancario, così lo chiamiamo. Domenica scorsa una ascoltatrice mi ha chiesto proprio via WhatsApp: ma perché si dice risico? Risico in realtà è una parola tedesca, das risico, che significa rischio, però ormai la usiamo quando appunto consideriamo, forse pensando al gioco da tavola, dove ci si contende il possesso di praticamente ogni zona del mondo. Si usa quando ci sono partite molto complesse che riguardano particolari settori, e il risico bancario in particolare sappiamo da molti anni ormai in Italia ma anche in Europa consiste in fusioni, acquisizioni, operazioni soprattutto volte al consolidamento del sistema bancario. E come sapete, a partire da domenica sera e poi per tutta la settimana si è accelerato, si è riavviato il risico bancario italiano per in particolare l'offerta pubblica di acquisto e scambio, come acronimo A, lo avrete visto sicuramente sui giornali, OPAS, lanciata da Intesa San Paolo, che è la più grande banca italiana, su Monte dei Paschi di Siena. E questa mossa appunto è stata molto citata e anche analizzata sia dai quotidiani quotidiani spagnoli, dove peraltro negli anni scorsi c'era stato anche una serie di episodi appunto di un risico bancario locale, e anche da Financial Times. Financial Times, in particolare nella sezione degli editoriali brevi, l'ex, ha scritto l'offerta d'intesa per il Monte dei Paschi ripristina un po' di buon senso nelle fusioni e acquisizioni italiane. Wall Street Journal ha segnalato come la banca più antica del mondo, questa è il Monte dei Paschi di Siena, che di, appunto oggetto di questa OPAS, è l'ultimo segnale del processo di consolidamento nel settore finanziario italiano. E torniamo in Spagna però, perché l'altra inchiesta che ha scosso il Partito Socialista, perché riguarda un premier del passato del Partito Socialista, cioè José Luis Rodríguez Zapatero, che è stato appunto premier negli anni diversi anni fa, però adesso sono state aperte alcune inchieste per malversazione, per corruzione, e questa settimana i giornali spagnoli hanno quantificato il valore dei gioielli sequestrati in una cassaforte nello studio dell'ex premier spagnolo Zapatero, e solo in quella cassaforte e solo per quanto riguarda i gioielli il valore sarebbe di 1,3 milioni di euro. Anche qui non è un'inchiesta che non lambisce, che non riguarda direttamente l'attuale premier Pedro Sanchez, però ovviamente è un'inchiesta che pesa non solo sulla reputazione di questo ex premier spagnolo, ma anche sull'intero Partito Socialista. E, a proposito dello scenario di guerra in Medio Oriente, sui giornali francesi si è parlato molto del fatto che alla giornalista francese Alice Froussard sia stato negato l'ingresso in Israele dopo che il Ministero per gli Affari della Diaspora e la Lotta all'Antisemitismo, esiste questo ministero in Israele, ha ritenuto alcune delle dichiarazioni fatte dalla giornalista ostili. Quindi la notizia poi è stata data prima dal Times of Israel e poi ripresa dai media francesi. Non è la prima volta naturalmente che viene vietato l'ingresso a giornalisti, e in questo caso è l'ennesimo episodio in cui appunto si esaminano con cura tutte le dichiarazioni, in questo caso che una giornalista ha fatto in passato, e poi si decide nel caso di questo ministero di Israele di negare l'ingresso. A proposito invece di non respingimenti, ma anzi accoglimenti in pompa magna, forse i giornali francesi, ma anche Financial Times, ne abbiamo parlato a Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi questa settimana, appunto anche Financial Times ha dato molto spazio alla visita di Xi Jinping, il presidente cinese, a Pyongyang, la capitale della Corea del Nord. Secondo le letture che si fanno di questi incontri è che la Cina è favorevole a vedere che la Corea del Nord esca dal suo stato di paria della comunità internazionale, anche perché Pechino ovviamente spera che ci sia una certa stabilità, per quanto si stia parlando di un regime, quello della Corea del Nord, e che addirittura appunto Pechino possa vedere la Corea del Nord come una sorta di stato cuscinetto, visto che in Corea del Sud invece ci sono per esempio molte basi militari americane, e sappiamo quanto i rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina per molte questioni commerciali, ma anche per il tema di Taiwan, siano abbastanza tesi, mettiamola così. Si è parlato per l'altro scenario di guerra, quello in Ucraina. Ricordiamolo sempre, febbraio 2022 la Russia invade l'Ucraina, a questa guerra non si riesce a mettere fine. Si è fatta l'ipotesi nelle ultime settimane che venga scelto un mediatore che rappresenti l'Europa in particolare, si sono fatti diversi nomi, prima quello di Gerhard Schröder, ex cancelliere tedesco, poi appena lasciato quel ruolo entrò nel board di Gazprom, che è il colosso russo dell'energia, quindi la proposta del suo nome era stata fatta da Mosca ed è stata respinta. Poi ci sono altri nomi sul tavolo, tra cui un'altra ex cancelliera, Angela Merkel, ma anche per quanto riguarda l'Italia si è parlato anche di Mario Draghi. E Angela Merkel, che da quando nell'ottobre del 2024 si è definitivamente ha lasciato il posto di cancelliere, di leader del suo partito, e è stata pubblicata la sua autobiografia, ogni tanto ha parlato, però non si è esposta particolarmente su nessun fronte, ha rilasciato una intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung e dicendo, tra le altre cose: per esperienza so che si può negoziare con il presidente russo solo se si possiede il potere politico, che in una democrazia è concesso per un periodo limitato. E ha ricordato di quando, insieme a François Hollande, non avremmo chiesto a nessun altro di condurre i negoziati con Putin a Minsk al posto nostro, che in quel momento erano rispettivamente cancelliera appunto della Germania e presidente francese. E secondo anche Angela Merkel, lasciare agli Stati Uniti il rapporto con Mosca, perché sappiamo che Donald Trump ha sempre voluto sottolineare questo rapporto privilegiato che è convinto di avere con Vladimir Putin, secondo Angela Merkel è stato un errore. Nel 2021 Biden incontrò Putin a Ginevra, all'ultimo Consiglio europeo a cui partecipai dissi che non avrebbe esattamente questo compito. E all'epoca però la proposta, dice la Merkel, la mia proposta di trovare un format europeo di dialogo fallì. C'era chi sosteneva che non avessimo una politica unitaria verso la Russia. Dissi che avremmo dovuto restare seduti finché non l'avessimo trovata. Angela Merkel, una delle tante qualità che le si riconoscono, le riconoscono sia gli alleati sia gli avversari, è quella di essere stata una grandissima negoziatrice. E quindi, insomma, non stupisce che anche in quell'occasione avesse avuto la speranza che, sedendosi a un tavolo senza darsi dei limiti temporali, una soluzione per avere una politica europea comune verso la Russia magari si sarebbe potuta trovarla. Come sappiamo, non è stato così allora e non è così oggi. A proposito di Francia, visto che abbiamo citato François Hollande, come sapete nel 2027, a meno che non ci siano elezioni anticipate, la Francia tornerà alle elezioni per eleggere il presidente e per rinnovare l'Assemblea nazionale. E anche qui abbiamo citato spesso i sondaggi che danno Jordan Bardella, che in questo momento è parlamentare europeo, non è membro dell'Assemblea nazionale ma è presidente del partito Rassemblement National, quello fondato da Marine Le Pen, probabile candidato, non ancora sciolto ufficialmente la riserva, alle presidenziali del 2027. Ma intanto, visto che uno dei nodi irrisolti della Francia è quello sulle pensioni, è emerso, e ne hanno parlato molti giornali sia in Francia che all'estero, una differenza di posizioni tra Jordan Bardella, che nelle settimane, nei mesi scorsi ha anche avuto parecchi incontri con la Confindustria francese, e Marine Le Pen, perché mentre Marine Le Pen era contraria e continua a essere contraria a un innalzamento della età lavorativa e anche a altri aggiustamenti che sono un po' quelli che abbiamo dovuto fare anche noi in Italia, Bardella invece è favorevole. Ultimissima segnalazione, una denuncia del quotidiano tedesco Berliner Zeitung, che ha spiegato, non è la prima volta che lo si sente dire, ma qui è un'inchiesta dettagliata, che le armi fornite in grandi quantità all'Ucraina rischiano di finire sul mercato nero europeo. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
6: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
7: 8 ruote. presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
10: Abbiamo visto l'incendio.
11: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
12: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
13: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
14: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
15: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro, scegli Belfor.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Tempo in diretta.
18: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 13 giugno. Inizia ad avanzare l'anticiclone africano sull'Italia, avremo quindi condizioni di bel tempo con il cielo che risulterà al massimo poco nuvoloso ovunque. Da segnalare soltanto una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà le regioni del sud. Temperature in aumento con clima caldo estivo. Scarica l'app de ilmeteo.it.
19: Passa Intred.
20: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
19: Passa Intred.
20: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
19: Connessi sempre.
21: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con il Sole 24 Ore a €12,90 in più e in libreria.
22: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
23: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
24: Accenture. Insieme per reinventare.
25: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
26: Cacciatore
0: Caducità, pubblicato dalla Nave di Teseo, è la raccolta di tutti i racconti scritti da Sandro Veronesi, due volte premio Strega, con Caos Calmo nel 2006 e con Il Colibrì nel 2020. Sono 32 racconti, alcuni già pubblicati in un unico volume, altri apparsi su giornali e riviste. Ma c'è anche il primo racconto scritto da Veronesi più di 40 anni fa e ritrovato dallo stesso scrittore quasi per caso. E poi ci sono anche due cover, che sono dei rifacimenti, diciamo, di racconti di altri autori, cosa che accade spesso nella musica, meno spesso nell'ambito della letteratura. Nelle raccolte di racconti il titolo spesso indica un po' una traccia interpretativa. In questo caso è lo stesso autore che esplicita il riferimento ad un breve testo di Sigmund Freud, Caducità, che viene proprio riportato all'inizio. È un testo che parla di lutto e di come la caducità delle cose o della bellezza ne aumenti in un certo senso il valore. I racconti di Sandro Veronesi spaziano da quelli apertamente autobiografici, per esempio quello sulla perdita della madre e poi a pochi mesi di distanza sulla perdita del padre, a quelli che narrano di relazioni d'amore, di dolore, di scelte, di rapporti familiari, di passioni sportive, il tennis soprattutto. Sandro Veronesi, allora, ho detto che spesso nelle raccolte di racconti il titolo ci dà una guida. In questo caso tu l'hai voluto esplicitare e hai riportato questo brevissimo testo di Sigmund Freud sulla caducità. Perché? In che modo questo testo ci aiuta a interpretare un po' e a trovare un filo fra tutti questi racconti?
1: Allora, posto che un filo vero e proprio non c'è, perché questa è un'antologia, sono tutti racconti, ci sono libri di racconti che sono più focalizzati perché uno magari nell'arco di 10 anni persegue un progetto con un tema e poi invece che scrivere un romanzo lo accerchia con i racconti, allora il tema è il titolo. Ma in questo caso io ho raccolto tutti i racconti che ho scritto, includendo anche il primo
0: che non era mai stato pubblicato,
1: ma neanche letto da nessuno, perché l'avevo scritto per me, avevo 24 anni, quindi un vero filo non c'è, se non il fatto che l'ho scritto io nelle varie epoche della mia vita. Questo piccolo saggio di Freud però affronta uno dei temi che inevitabilmente, almeno io, nei romanzi, nei racconti, dovunque io ho affrontato, che è il tema della perdita, che è un tema classico della narrativa, della poesia, perché è il momento in cui salta fuori il dolore, il dolore che sgorga e che non sappiamo cosa farcene lì per lì, perché ci fa solo soffrire, ma poi in realtà è una forza, come spiega Freud in queste poche pagine, è un'energia enorme che ci permette poi di ricominciare ad amare, di ricominciare a provare il piacere di amare. Questa è una cosa che non è che accomuna tutti i racconti che ci sono, ma accomuna i 40 anni che ho vissuto da scrittore, perché mi sono sempre concentrato bene o male su delle storie, su delle vicende nel cuore delle quali pulsava il dolore di una perdita.
0: A proposito di perdite e di lutti, fra i racconti ci sono due racconti particolarmente struggenti, emozionanti, dolorosi, esplicitamente autobiografici, e sono quelli che riguardano la morte di tua madre e la morte di tuo padre. In entrambi i casi tu ti sei occupato di loro, hai esercitato la cura nei loro confronti, li hai accompagnati negli ultimi giorni ad un commiato più dolce, forse più armonico con il resto della vita. Ecco, mi hanno molto colpito perché appunto c'è questo senso della cura, ma anche del corpo. Per esempio il rapporto con tua madre e il rapporto invece con la perdita di tuo padre. In che cosa sono stati simili e in che cosa invece diversi?
1: Hai detto giusto, il rapporto col corpo. Il corpo con cui avrei dovuto essere più domestico, diciamo, perché c'ero stato dentro, quello di mia madre, è stato curato fino all'ultimo da sua sorella e da una, che definire badante veramente, da un'amica. Loro hanno avuto cura del corpo di mia madre, non io. Mentre di mio padre, che è morto dopo, ho avuto cura io del corpo di mio padre. E non l'avrei mai detto, perché tra me e mio padre c'è sempre stata una certa, sì, intimità, ma non così tanta confidenza. E invece poi è venuta anche naturale, devo dire, quando te ne devi occupare te ne occupi, fine. E anche mio padre, che sembrava all'inizio non accettasse, ha accettato il mio di corpo per aver cura del suo. Devo dire che queste cose io ho potuto farle per un privilegio, il privilegio di non

0: enorme. Io spero veramente che non se ne vada mai quel dolore lì che ho provato, ed è per questo che sono stato, a differenza di quello che faccio nei romanzi, in questi racconti autobiografico. Ce ne sono anche altri che sono autobiografici, e appunto nei racconti sono autobiografico senza problemi, nei romanzi non riesco a esserlo.
1: C'è una frase nel racconto che è dedicato a tua madre che ho trovato meravigliosa. Tu scrivi: l'ho tirata un po' su e l'ho stretta fra le braccia come avevo sempre desiderato. Il suo corpo era un niente, il suo respiro sempre più rado e rumoroso, e tuttavia io mi sentivo benissimo, protetto, consolato, coraggioso, non più perturbato. E poi invece nel racconto dedicato a tuo padre c'è anche la questione dei sensi di colpa, del rispettare il volere. A un certo punto tu dici: quello che il corpo di mio padre voleva era la morte. Hai sempre voluto rispettare naturalmente i loro desideri, ma è difficile poi per un figlio assistere al dolore, somministrare la morfina, ma anche le paranoie che subentrano poi nella fase finale. E quindi qui fai anche riferimento alle ipocrisie che ci sono nell'ambito del concetto della cosiddetta eutanasia. È così?
0: Sì, però c'è da dire una cosa: ciò che gravava di più in questa opera di cura era che io dovevo necessariamente distinguere tra dolore e dolore. Perché se era un dolore in emergenza, in urgenza, che richiedeva il ricovero, io dovevo farlo ricoverare. Se invece era un dolore che poteva essere lenito con la morfina, che era il dolore della malattia che progrediva, io dovevo tenerlo lì perché era un patto, insomma, lui non voleva morire in un ospedale. Lo capisco benissimo, anch'io. Se potessi vorrei morire nel mio letto, ci mancherebbe. Solo che la cosa che mi angusciava di più era che dovevo inventarmi medico. Come fai a capire se uno c'ha mal di pancia perché c'ha un blocco intestinale, allora lo devi ricoverare, oppure se è semplicemente il progredire del male? Questa era la cosa che mi angusciava. Però devo dire che ero comunque assistito, chiamavo, telefonavo, amici, medici, i medici che venivano. Era la cosa sulla quale bisognava stare più in campana. Per il resto è venuto naturale. Lì era solo questione di accettare, e una volta che uno accetta si libera della maggior parte delle tribolazioni. Accettare è la cosa fondamentale. Non dico rassegnarsi, ci sono delle cose inaccettabili e quelle non si possono accettare, ma alla morte bisogna pur dare a un certo punto cittadinanza, no? E accettare, diciamo onorare anche questo periodo con una sospensione della mia attività più vitale, che era lavorare e scrivere, per me è stata un'esperienza talmente forte che io mi sono detto: faccio lo scrittore, ora che sono passati, diciamo, gli strascichi di questo dolore, io bisogna che ne scriva, se no è una specie di sconfitta, no? Se non scrivo di questo. E insomma non è stato facile.
1: A proposito di scrittura e di distacco e di lutto, tu citi una frase un po', diciamo, modificata di Carmelo Bene, cioè: nel pieno della sofferenza i dilettanti cominciano a scrivere, ma i professionisti smettono. C'è bisogno dunque di una distanza.
0: Per me è senz'altro così, cioè quando ero un dilettante mi mettevo a scrivere nel momento della sofferenza, e infatti venivano fuori delle boiate. Quando ho cominciato a scrivere come mia occupazione principale, me ne guardo bene di scrivere quando sto soffrendo. Quando sto soffrendo cerco di curare me stesso a questo punto, o di curare chi ha bisogno delle mie cure, e di non mescolare questo con la scrittura. Poi dopo, quando sei riuscito a fare il massimo che potevi fare, o anche quando hai fallito, perché puoi anche fallire, allora dopo la scrittura dovrà fare i conti con quella esperienza, soprattutto se è così forte come quelle che ho vissuto io. Però appunto non sono autobiografico soltanto su queste cose qua. Nei racconti sono autobiografico anche su un'agenda o su una partita di tennis, cosa che invece nei romanzi sì, ho raccontato delle cose, degli episodi autobiografici, poi del tutto magari anche travisati, ma non c'è mai stata la necessità di raccontare le cose come erano andate, perché per me non c'è bisogno in un romanzo. Bisogna dare una struttura, una solidità alla storia, non tanto alla verità. Nei racconti invece lo fa.

0: faccio. E questo, insomma, io lo prendo come una specie di esperimento che si può fare nei racconti per un domani, dovesse capitare una cosa di interessante romanzescamente, allora di poterlo raccontare.
1: A proposito di agenda, appunto, a proposito di altri racconti autobiografici, qui si parla del distacco da un oggetto, non da una persona. Racconti che a casa tua, tutti voi della famiglia, quando eravate al telefono fisso, ovviamente sto parlando di un'altra epoca, c'era questa agenda messa lì da tua madre, facevate i disegnini, chi triangoli, chi cerchi, e si scrivevano a volte delle parole chiave di una telefonata, e quello è diventato un po', non solo un lessico familiare, ma proprio la testimonianza della vita di una famiglia. E tu racconti che poi durante, nel momento in cui i tuoi sono morti e quindi hai dovuto svuotare casa, hai gettato via quell'agenda. C'è il rimorso.
0: Ma sì, è stato un errore enorme, perché cosa mi costava tenerla? Io dovevo levare una quantità di roba, però quell'agenda non andava tolta, non andava buttata via, sicuramente andava tenuta, perché era veramente il reperto. Perché da un certo anno in poi non era mai stata più cambiata, era rimasta l'agenda del 72 e fino a che non sono morti negli anni 2000. Quindi c'era un sovrapporsi di voci, di gente che era al telefono. Poi piano piano c'era rimasta solo mia madre, perché noi eravamo andati via, mio padre non stava al telefono. E quindi l'ultima parte di queste pagine c'erano i disegnetti e le parole chiave, che sono struggenti perché sono le parole del nostro distacco. Il mio fratello faceva film e ogni tanto si vedeva scritto De Laurentiis, De Laurentiis, De Laurentiis, perché stava al telefono con mio fratello che gli diceva che aveva conosciuto il produttore, faceva film. Oppure Nuovi Argomenti, che era la rivista dove io facevo il garzone, ma insomma imparavo un sacco di cose, e lì ne trovavi traccia, perché parlando al telefono con me, mia madre ripeteva, scriveva, come succede, no? Un riflesso, non pensi mai che quella roba in realtà avrà un valore. E invece ce l'aveva. Era un po' la storia della nostra famiglia attraverso questi graffiti sull'unica agenda. E io l'ho buttata via, perché lo stress di svuotare casa, di traslocare, ti porta a fare degli errori molto gravi. Quindi quella è una perdita da me medesimo causata, della quale ovviamente provo rimorso, ma più che altro provo dispiacere. Questa è veramente, diciamo, la testimonianza di uno degli errori che si compiono nella vita, del lasciare andare delle cose, delle persone, per non aver capito che sono fondamentali, e sarebbe fondamentale averne cura e tenersele per sempre.
1: Una breve pausa e poi torneremo ad ascoltare l'intervista a Sandro Veronesi sulla raccolta di racconti Caducità.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale, con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service. Ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati all'ascolto. In apertura vi segnaliamo che il traforo del Frejus è chiuso in entrambe le direzioni per interventi tecnici. A Roma, sulla diramazione Roma Nord della 1, rallentamenti per un veicolo in fiamme tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione Firenze. Traffico in aumento nel nord-est sulla 4 Milano-Venezia, code tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia, in prossimità di cantieri. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strada in diretta, torna tra un'ora circa.
6: Il cacciatore di libri.
1: E riprendiamo ad ascoltare l'intervista a Sandro Veronesi, scrittore che ha vinto due volte il premio Strega con Caos Calmo e Il Colibrì. Oggi stiamo parlando della sua raccolta di racconti Caducità, pubblicata dalla Nave di Teseo. Veniamo al tennis, un'altra tua grande passione. Sappiamo che tu sei appassionato di tanti sport, ma insomma il tennis l'hai anche praticato. Ci sono almeno un paio di racconti che parlano di tennis, uno in cui c'è un ragazzino dal carattere veramente fumantino che insomma distrugge le racchette, e poi c'è invece un altro racconto di appunto un uomo che a distanza di tempo torna a giocare a tennis, ma ha una caratteristica, la discontinuità, non riesce ad essere appunto continuo nel suo modo di giocare. Effettivamente quanto il tennis entra nei tuoi racconti? Adesso sto ricordando a memoria un altro tuo romanzo, Settembre Nero. È vero, non sono mai autobiografici i romanzi, però in quel caso il ragazzino era un appassionato di ciclismo, quindi gli sport, lo sport in qualche modo rientra nella tua vita e nella tua opera.
0: Quando ero ragazzo ci si annoiava parecchio, non c'era mica nulla, non c'era la televisione, non c'era la radio, non c'era Spotify, c'era, ogni tanto c'erano le dirette pomeridiane di eventi sportivi, e per un ragazzino erano la manna, perché altrimenti, finché non scopri la lettura, che a me mi svoltò, i pomeriggi estenuanti di giugno senza più scuola né nulla, che uno dice ma che faccio, allora imparai a leggere, però magari in par d'ore guardavi la tappa del Giro d'Italia e ti appassionavi. È chiaro, il tennis invece è lo sport che ho praticato, è lo sport nel quale ho sofferto personalmente l'umiliazione della sconfitta, oppure ho goduto della vittoria, però lì io ero come quel personaggio discontinuo, il che significa che già allora, che era un tempo in cui si poteva ancora essere discontinui, Panatta, super discontinuo, comunque è stato un grande campione, non era necessario essere Borg, si poteva essere anche McEnroe, si poteva essere rapsodici, diciamo. Adesso no, adesso o sei continuo o non sei, cioè la cosa mostruosa di Sinner è proprio la continuità. Però siccome per me la discontinuità era un fatto anche abbastanza increscioso, perché non si riusciva a capire perché ieri giocavo bene e oggi no, ho cercato di nobilitarla mettendola dentro a quel buio, visto che ti piace questa parola,
1: molto,
0: che ci circonda. Cioè noi abbiamo un lumino per guardare in questo buio, che è la ragione, no? Che è un lumino forte, che ci fa vedere delle cose anche minuscole, ci permette di allungarci la vita, eccetera. Però sempre un lumino è, tutto quello che c'è intorno è tenebra. Allora lì magari ci sono delle connessioni che spiegano la tua discontinuità. E in questo caso mi sono inventato che, a seconda dell'andamento dei vari colpi, che sembrava, come nella mia esperienza di giocatore, governato dal caso, c'era però una ricaduta immediata nel mercato azionario, per cui c'era una relazione tra il back di rovescio che non ti entra e la quotazione dell'oro. E secondo me non sarà così, però in quel buio ciò che a noi nel cono di luce della ragione ci pare incomprensibile, invece in quel buio c'è spiegazione, soltanto che non abbiamo strumenti per lustrarlo.
1: Hai citato la parola buio, giustamente hai detto che è una parola che mi piace perché ne abbiamo parlato spesso. Nella quarta di copertina di questa raccolta di racconti c'è la seguente frase: quanta luce c'era nel buio? E io ho pensato subito al personaggio di Irene del Colibrì, che tu avevi definito meravigliosamente secondo me come si portava dentro buio e confusione. Per un autore di romanzi e di racconti come te, che valore ha il concetto di buio ma anche quello di luce? Poi potremmo citare Leonard Cohen, visto che tu sei anche un grande appassionato di musica, quindi la luce che c'è nella crepa. Però insomma questo contrasto fra buio e luce, quanto può essere una scintilla per un narratore?
0: Ma vedi, il fatto è questo, che il buio vero io l'ho conosciuto una volta sola ed era artificiale. Era una bellissima mostra che si chiamava Dialogo nel buio, organizzata dall'Unione Mondiale Ciechi, in cui venivano messi in buio totale nero, inchiostro, quattro ambienti che tu dovevi attraversare con la guida di un cieco vero. E dopo questa visita di 45 minuti veramente io avevo l'olfatto, l'udito, il tatto, che erano 100 volte più attivi di quando ero entrato. Per cui io il buio vero l'ho conosciuto soltanto lì. Per il resto in realtà il buio è soltanto una gradazione di luce piuttosto bassa, e nel caso del racconto capita, no, che tu spegni la luce e anche soltanto attraverso la tapparella, che magari non è chiusa al 100%, questo buio si rischiara. E quindi tu vedi attraverso il buio. E come lo chiami questo buio? O lo chiami luce? Luce non è. È un buio che contiene luce. E questa è una cosa abbastanza, diciamo, anche semplice da immaginarsi come un simbolo, come un'allegoria. Nel caso è proprio quello che gli succede, di vedere luce nel buio al personaggio, però è anche abbastanza chiaro che mettendo quella frase, estrapolandola e mettendola nella quarta di copertina, si fa riferimento proprio a questo, cioè al fatto che non esiste la luce piena, non esiste il buio pieno, sono due situazioni artificiali. La situazione naturale dove noi ci troviamo a vivere è una luce un po' oscura o è un buio un po' luminoso, e la gradazione di queste due inclusioni, della luce nel buio o del buio nella luce, è poi la gradazione della visibilità o della tua vista, perché alle volte il buio, come Irene, te lo porti dentro.
1: Ci sono tanti racconti naturalmente in questa raccolta, ne voglio citare ancora un altro, quello sulla cognizione del dolore, cioè questa donna che apprende che cosa sia il dolore da una ex donna di servizio di casa sua,
0: sì,
1: nel
0: si
1: momento
0: chiamavano così una volta,
1: sì. Sì, in cui, nel momento in cui lei muore, perché lei dice: attraverso i lividi, le botte che lei riceveva dal marito, io capivo, avevo iniziato a capire cosa fosse il dolore. Per Sandro Veronesi, che cos'è la cognizione del dolore?
0: Ma guarda, io sono un po' critico nei confronti della criminalizzazione del dolore alla quale si sta assistendo. Il dolore è una cosa naturale, quindi vuol dire che il dolore è una cosa che noi dobbiamo mettere in conto. E infatti il dolore c'è e non ha senso, secondo me, demonizzarlo. Come dicevo prima, se fai lo scrittore, lo sforzo deve essere quello di trasformarlo in un'opera, per esempio, e se non è autobiografica come i racconti sulla morte dei miei genitori, se è fiction come Colibrì, però comunque sempre del mio dolore si parla, ma non solo del mio dolore. Io penso che il dolore sia di tutti, come gli accendini ormai, che quando lo trovi non pensi a chi appartiene. Il dolore è la stessa cosa, cioè basta che qualcuno soffra e tu te ne renda conto e tu ci perda un po' di tempo presso a quel dolore, che automaticamente quel dolore diventa tuo, perché non ha padrone il dolore. Il dolore è, come del resto anche la felicità, infatti la felicità più grande che si può provare è sempre collettiva, no? È sempre quando sono tutti felici intorno a te, non solo te. Quella è la vera felicità. Nel caso del dolore è sempre così, cioè basta che tu veda dei lividi addosso a una donna che è stata picchiata, che prova dolore fisico, ma prova anche dolore perché è il suo marito che la picchia, e quel dolore automaticamente ti arriva addosso. Lo impari, anche se la tua famiglia non ti picca, ti ha insegnato le buone maniere, e quindi non ti dovrebbe riguardare quel dolore lì, e invece ti riguarda perché appunto è anche tuo.
1: C'è un racconto, Hope, in cui c'è la scatola nera di un furgone che prende praticamente il sopravvento nel dialogo con il guidatore. Poi lascio naturalmente alle lettrici e ai lettori il piacere di leggerlo, questo racconto, ma ovviamente viene subito in mente l'intelligenza artificiale, no? Che rapporto hai tu con questa intelligenza?
0: Io quasi nulla. Ho avuto l'altro giorno per la prima volta con ChatGPT e ho avuto la conferma che non è intelligenza artificiale, per adesso è gatta morta artificiale perché sa le cose ma non te le dice, e poi dopo gli dici: ma scusa, ma perché me l'hai detta? Ah sì, hai ragione, te lo dovevo dire. Ma che mi fai perdere tempo? Cioè, sei sempre te che insegni a lei. Alla fine sei tu che stai, e questa è la cosa, tra l'altro anche illegale, stanno facendogli una maxi causa a Sam Altman o a chi è, perché ha messo i nostri romanzi,
1: i testi degli
0: tra
1: scrittori,
0: l'altro scaricati illegalmente in pancia per insegnargli a scrivere, ma non si fa. E comunque, almeno quelle intelligenze artificiali denoantri che possiamo consultare noi, e secondo me è pericolosissimo non dover render conto a nessuno, non dover chiedere un permesso, ma poterlo fare esattamente come vai a guardare la televisione o TikTok, non è intelligenza, è gattamortismo, perché se le cose le sai me le devi dire, e io ti chiedo come mi devo comportare, te non mi dici una cosa che devo poi scoprire da solo. Quando la scopro dico: scusami, ma che mi hai fatto fare? Hai ragione, beh sì è vero, e allora perché me l'hai detto subito? Funziona in maniera molto poco intelligente per adesso, ed è per questo che è pericolosa, perché l'intelligenza deve essere comprensiva anche di tutti quei dettagli che apparentemente non c'entrano nulla, ma che non solo sono l'ispirazione per l'artista, ma sono anche l'intuizione della persona intelligente, che a un certo punto dice: fermi un po', ma perché non vediamo questa cosa da quest'altro punto di vista? E tu capisci che era una truffa. Allora, questo è ChatGPT, poi non lo so che cosa farsene. Io certamente non chiedo a un'intelligenza artificiale di fare il mio lavoro, non gli chiedo di scrivere, gli posso chiedere di aiutarmi a capire una cosa, visto che sei intelligente, ma non è ancora abbastanza intelligente.
1: Grazie a Sandro Veronesi, ora in libreria con Caducità, tutti i racconti scritti appunto dall'autore toscano pubblicato dalla Nave di Teseo. Grazie Sandro.
0: Grazie, grazie a te.
1: E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto, vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Grazie in regia a Carlo Salvatore. Se volete seguirci sui social siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Passa Intred.
1: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
0: Passa Intred.
1: Fibra da 19,95 al mese. Da 30 anni.
0: Connessi sempre.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
9: Adoro saltare da una pecca all'altra.
10: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
11: Spedisco 1000 pecche una alla volta.
10: Io do la password delle caselle a tutti.
12: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale PEC multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
13: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
14: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
15: Le 6:59.
16: GR 24, il Sole 24 Ore.
15: Medio Oriente, Islamabad annuncia raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. SpaceX vola al debutto in borsa e Musk diventa primo trilionario del pianeta. Precipitano dalla parete nord del Gran Paradiso, morti 3 alpinisti. Mondiale di calcio, Infantino, torneo con più squadre per far qualificare l'Italia. La FIGC uscita infelice, lo sport insegna il rispetto. Buongiorno dalla redazione di Elisabetta Fiorito. Intesa un passo tra USA e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano Shehbaz Sharif. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Trump frena sulle condizioni fatte trapelare dall'Iran, fake news, poi l'attacco all'Europa e al G7, irrilevante, abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto, tweet del ministro degli esteri iraniano Araghchi, mai così vicino, ora basta speculazioni. E Donald Trump risponde su Truth, le borse ai massimi credono nella pace, il petrolio è in calo. Intanto sulla guerra in Iran Trump critica ancora gli alleati ma lascia una porta aperta per il futuro, restano le preoccupazioni per il disimpegno degli Stati Uniti in Europa.
3: Dopo il gelo sceso tra Roma e Washington per la guerra in Iran e gli attacchi al pontefice, Trump e Meloni si rivedranno al G7 di Evian la prossima settimana e chissà che la scelta di parlare con due media italiani ieri non sia da interpretare come un segnale di distensione, nonostante le dichiarazioni. Alla 7 Trump ha infatti bollato l'Europa e il G7 come irrilevanti nella crisi iraniana. Al Corriere della Sera, con toni più morbidi, ha affermato che gli alleati europei non sono stati d'aiuto prima, ma potranno esserlo in futuro. Come non l'ha detto, forse lo farà Evian, dove si discuterà anche di Ucraina e sicurezza europea, temi scottanti sui quali le intenzioni americane sono deducibili sia dalle dichiarazioni del generale statunitense Grinkevich, che è anche comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO, secondo il quale la Russia non cerca il conflitto con gli europei, sia dai reiterati annunci di tagli di uomini e mezzi nel vecchio continente, che si stanno traducendo nella riduzione delle capacità del NATO Force Model, lo strumento creato in seguito all'invasione dell'Ucraina per coordinare la risposta a un'eventuale emergenza in territorio alleato. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: L'Unione Europea ha trovato l'accordo per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello sui fondamenti relativi a democrazia, giustizia e Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, leader per l'ingresso di Kiev nell'Unione prende così ufficialmente il via. L'appuntamento è per lunedì, quando è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione comunitaria. Un ingresso dei due paesi in Europa non è comunque ipotizzabile prima del 2030. La cronaca ci porta invece a Papa Leone, perché c'è stato un imprevisto sulla strada del ritorno del Papa a Roma dopo il viaggio in Spagna. Un problema tecnico è sopravvenuto quando il volo papale con a bordo Leone stava per iniziare le fasi di decollo per il pontefice. Il rientro a Roma con l'aereo del re di Spagna. Ieri per Leone ultima tappa a Tenerife, dove ha incontrato un gruppo di migranti e ha pronunciato queste parole rivolte ai trafficanti di esseri umani. Sentiamo.
6: Detenganse, conviertanse.

0: e comparire davanti alla giustizia divina. C'è chi fugge da un destino di miseria estrema e chi raggiunge la ricchezza estrema, come Elon Musk, con un numero talmente ampio di zeri per calcolare il suo patrimonio da farlo diventare il primo trilionario del pianeta. Ieri per una delle sue società, SpaceX, il debutto in borsa ed è stato un esordio con il botto al Nasdaq. Il titolo ha chiuso la prima seduta in rialzo di oltre il 19%.
1: Risuona fra gli applausi dei dipendenti di SpaceX la tradizionale campanella che segna il debutto di ogni azione alla borsa americana. A pigiare il bottone è Elon Musk, che con la quotazione più grande della storia diventa il primo trilionario del pianeta, con un patrimonio personale schizzato da circa 700 a quasi 1100 miliardi, sulla base di una capitalizzazione di oltre 2000 miliardi.
2: I give SpaceX less than a 10% chance.
1: Avrei dato solo il 10% di possibilità a SpaceX di sopravvivere, ha detto Musk poco prima dell'avvio delle quotazioni, e ha ribadito il sogno di portare l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre. Per ora gli investitori ci credono e danno fiducia a Musk e alla sua azienda, che oltre alle attività spaziali ingloba la divisione XAI sull'intelligenza artificiale. La valutazione si basa sulle aspettative e poco sui fondamentali per un'azienda che lo scorso anno ha registrato ricavi per 18,7 miliardi di dollari e una perdita netta di quasi 5 miliardi. Il debutto di SpaceX e l'andamento nei prossimi giorni è considerato da molti anche il banco di prova generale per una nuova serie di mega quotazioni, come quelle dei colossi dell'intelligenza artificiale Anthropic e OpenAI. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Weekend di partenze, ci sono importanti novità sui diritti dei passeggeri aerei in Europa.
3: Dopo settimane di trattative è arrivato il via libera dei 27 ambasciatori europei sulla riforma dei diritti dei passeggeri aerei. L'intesa complicata e con due campi divisi tra chi puntava ad annacquare la normativa e chi invece a rafforzarla mantiene gli elementi essenziali dell'attuale sistema di protezione, come la soglia di 3 ore per i ritardi che garantisce un rimborso tra i 250 e i 600 euro a seconda della lunghezza del volo. Tra le novità, l'obbligo per le compagnie i cui voli vengono cancellati o ritardati di oltre 3 ore di fornire ai passeggeri istruzioni chiare su come chiedere il rimborso. L'intesa introduce anche una maggiore tutela contro le pratiche di mancata presentazione, in particolare per le persone con mobilità ridotta, le donne in gravidanza e i minori, nonché garanzie contro la perdita del volo di ritorno a causa della mancata partenza all'andata. Il testo prevede opzioni di riprogrammazione più rapide ed eque che obbligano le compagnie a ricercare attivamente mezzi di trasporto alternativi anche con altri vettori. Vengono introdotte nuove tutele per i voli in coincidenza persi e maggiori diritti di risarcimento in caso di declassamento. Arriva una regolamentazione dei ritardi in pista per garantire maggiore certezza e protezione durante le attese a terra. Viene infine introdotta la correzione gratuita degli errori di nome sui biglietti. L'intesa finale sulla riforma dei diritti dei passeggeri aerei è attesa lunedì dopo il via libera definitivo dell'Europarlamento. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. Inchiesta sugli appalti truccati in ANAS, rinvia a giudizio per l'ex senatore di centrodestra Denis Verdini, a processo anche alcuni funzionari dell'ente.
4: Secondo l'impianto accusatorio dei magistrati, usando la sua società di consulenza, Denis Verdini avrebbe facilitato in cambio di soldi una serie di imprenditori nell'aggiudicarsi, grazie all'accesso a informazioni riservate, appalti con l'ANAS, potendo contare su due dirigenti ribattezzati in una intercettazione i marescialli che presiedono il fortino e ai quali avrebbe garantito avanzamenti di carriera e conferme in ruoli apicali. È l'impianto accusatorio emerso nell'ambito dell'inchiesta romana sulle presunte commesse pilotate dell'ente strade, sul quale il GUP della Capitale ha deciso il rinvio a giudizio con l'accusa di corruzione per l'ex parlamentare di centrodestra, che sta già scontando una pena complessiva di oltre 15 anni per condanne legate a casi di bancarotta. La prima udienza è fissata per il 16 settembre. Il figlio Tommaso, finito anche lui sotto indagine nel 2023, ha patteggiato una pena di 2 anni e 10 mesi da scontare ai lavori socialmente utili. Diversi manager pubblici che andranno a processo insieme all'ex parlamentare. Un dirigente di ANAS, già giudicato con rito abbreviato, è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta ma condannato a 1 anno e 4 mesi per corruzione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. I 3 alpinisti sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Dopo aver dormito al rifugio Federico Cabod, a 2750 metri di quota, sono partiti alle 3 di mattina circa in direzione della cima a 4061 metri. La chiamata di soccorso è arrivata in serata per il loro mancato rientro. Grazie a uno dei localizzatori GPS, poi attivato da uno degli alpinisti, i corpi sono stati individuati a quota di circa 3600 metri. Due giovani morti in due incidenti stradali nel Foggiano mentre rientrava a piedi da una festa. Un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un suo amico poco più che maggiorenne, ora accusato di omicidio stradale. A Milano è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura.
5: Erano in due su un monopattino elettrico e probabilmente senza casco lo scontro con una vettura nella periferia di Milano. Il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza ed Eros Gagliardi, 18 anni, che viaggiava come passeggero, è morto poco dopo all'ospedale Niguarda. Feriti lievemente il conducente del monopattino e la ragazza alla guida della vettura, entrambi ventenni. Cronaca dell'ennesimo incidente mortale con questo mezzo di trasporto pratico e leggero nato per spostarsi agevolmente nelle grandi città, ma il cui utilizzo a volte sconsiderato ha contribuito nel corso degli anni ad un aumento di incidenti stradali che li vedono coinvolti, tant'è che alcune amministrazioni come Parigi, Madrid e anche Firenze hanno deciso di abolire il servizio in sharing. E molto spesso dietro queste tragedie ci sono regole non rispettate, tra cui il divieto di trasporto di un passeggero, l'obbligo di retroriflettenti ad alta visibilità nelle ore notturne, di casco e targa introdotti dal 25 maggio, slitta invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Siamo ancora in un far west dove il numero di multe nei confronti dei trasgressori rimane troppo esiguo, afferma Assutenti, e Confarca, che rappresenta circa 2400 autoscuole, chiede che le forze dell'ordine intensifichino i controlli su strada. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Caso Garlasco, Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere con l'affidamento in prova ai servizi sociali.
6: Dopo 10 anni e 6 mesi, Alberto Stasi sta per uscire definitivamente dal carcere per terminare la pena attraverso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 43enne venne condannato a 16 anni di carcere nel 2015 per l'omicidio della sua allora fidanzata Chiara Poggi. Ora, dopo l'udienza di ieri al Tribunale di Sorveglianza di Milano, dove la Procura Generale ha dato parere positivo all'istanza della difesa, la sua pena potrebbe cambiare regime. Stasi è ora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, perché i giudici sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Un iter del tutto slegato dal procedimento di revisione del processo per un delitto che, secondo la nuova inchiesta della Procura di Pavia, ha un altro responsabile, ossia Andrea Sempio, l'amico storico del fratello della vittima. Ho detto e ripeto che l'anomalia del processo di Stasi, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, dipende dal fatto che una persona che sia stata assolta per 2 volte da una corte d'assise e da una corte d'appello, è molto discutibile che possa alla fine essere condannata senza rifare ex novo il processo, ma con un semplice supplemento di istruttoria. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Esordio vincente per gli Stati Uniti ai mondiali, vittoria netta per 4-1 contro il Paraguay, Hollywood sugli spalti per la prima, da Tom Cruise a Paris Hilton, James Fox e Brad Pitt, tutti allo stadio Inglewood a sud di Las Vegas. Ma in Italia è polemica per la battuta pungente del presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha messo il sale sulla ferita delle 3 mancate qualificazioni azzurre consecutive alla fase finale dei mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228. Parole che hanno scatenato la rivolta social dei tifosi azzurri, e in Federcalcio si parla di uscita infelice e caduta di stile che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana. E ora spazio al rettangolo verde, in campo anche la Bosnia, che ha decretato l'assenza degli azzurri a questo mondiale.
7: Quello che poteva essere l'esordio azzurro al mondiale è finito con un pareggio, il primo del torneo. A Toronto, Canada e Bosnia impattano infatti sull'1-1, bosniaci in vantaggio con un colpo di testa di Lukic al 21esimo. I canadesi premono e ottengono il meritato pareggio con Larin a una decina di minuti dal termine. Di altro tenore l'esordio degli Stati Uniti. A Inglewood, davanti tra gli altri a Tom Cruise, il Paraguay si arrende 4-1. Un'autorete di Bobadilla dopo 6 minuti spiana la strada agli statunitensi, poi nel primo tempo arriva anche la doppietta di Balogun. Nella ripresa il Paraguay prova a riaprire il discorso con la rete di Mauricio, gli Stati Uniti tengono però il bastone del comando e al 98esimo segna anche Reina. Protagonisti in positivo McKennie e Pulisic. Il programma di oggi prevede alle 21 Qatar-Svizzera, poi a mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro la rivelazione di Qatar 2022, ovvero il Marocco. Nella notte anche Haiti-Scozia e Australia-Turchia. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: E questa era l'ultima notizia, adesso l'economia delle piccole cose con Anna Migliorati, il GR torna alle 8.
8: GR 24, il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
9: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
10: Ciao, sono Tabata.
11: Io Matteo.
12: E io Mirko.
10: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
12: Cosa fate qui, dottore?
13: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
12: Perché lo fate?
13: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
10: Grazie.
12: Ora dove andiamo?
10: In un altro centro la nostra famiglia.
12: Ce ne sono 28 in Italia.
14: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
15: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
16: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
15: Ormesani.com.
17: È italiana?
18: Sì.
17: È affidabile?
18: Sì.
17: Rispetta l'ambiente?
18: Sì. Indovina chi è?
17: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
18: Nasce.
19: Cresce.
17: Resta con te.
20: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
21: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
20: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
21: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
20: Ecco qui.
21: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
8: L'economia delle piccole cose di Anna Migliorati.
22: Tutti vogliono viaggiare in prima, la stessa tutto quel che vuoi.
23: Non c'è inflazione o crisi che pieghi la voglia degli italiani di viaggiare. Casomai cambiamo rotte e modi, si risparmia, si diventa creativi, si sceglie la seconda casa o finanche si scambiano le case, si viaggia in un giorno o si porta la spesa da casa, ma di stare fermi proprio non se ne parla. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Allora, fare previsioni accurate è un po' come tirare i dadi, o poco ci manca, visto che gli scenari sono in continuo cambiamento. La certezza è che l'estate 2026 riserva crisi e tensioni. Chissà se ci sarà carburante per i voli, se i prezzi voleranno, se la benzina schizzerà alle stelle, se la pace arriverà o parleremo di dazi. Ma tutti i dati ad ora ci dicono che in qualche modo chi se lo può permettere, una vacanza o un viaggio, lo farà, o anche più d'uno. Anche le generazioni più in là con gli anni, chi può, viaggia. Allora, niente azzardi e numeri questa volta, ma storie di un'economia delle piccole cose che cambia. In Europa, come negli Stati Uniti, si è diffuso l'Extreme Day Trip. Cosa vuol dire? Viaggi internazionali in aereo, con partenza all'alba, rientro senza pernottamento, diventati popolari grazie a un gruppo Facebook britannico del 2023 che ha ben oltre 300.000 iscritti. Parto da New York per vedere ad esempio il lago di Como o, meno azzardato, da Liverpool. Di storie come queste ne abbiamo lette. Ora, lo facciamo però anche noi. Si chiama One Day One City, One Day One Trip, viaggiatori estremi, persone normalissime, le vedete affollare gli aeroporti all'alba con giusto uno zainetto, tanto torneranno dopo il tramonto. E abbiamo scovato un'agenzia di viaggi che lo fa a Brescia, saluto Beatrice. Allora, come mai questa idea?
2: l'altra mia socia, altra titolare ovviamente della nostra agenzia, ha provato quasi per scherzo all'inizio con un gruppetto di amiche a fare una capitale in giornata, se non ricordo male Copenaghen. In realtà devo dire la clientela è molto variegata, signore magari che sole, che quindi magari da sole non avrebbero mai intrapreso nessun tipo di viaggio, soprattutto in aereo, ma in realtà abbiamo anche tantissime coppie giovani e ragazze in gruppetti, quindi magari che vogliono godersi la giornata in tre o quattro.
23: Dove si va in un giorno?
2: Città dove appunto non si riesce comunque a fare tutto, ma si riesce a vedere gran parte della città, quindi cerchiamo di prediligere città non troppo grandi, ben collegate con l'aeroporto, dall'aeroporto al centro città. Questo è un vincolo, il fatto che siano collegate ovviamente con l'Italia da voli, uno la mattina molto presto e uno la sera il più tardi possibile. Madrid, abbiamo appena fatto Valencia, anche Londra, che contraddice un po' quello della città piccola che ho detto prima, ma è stato un po' un esperimento che però è riuscito molto bene anche quello. Abbiamo fatto anche il nord Europa, quindi Copenaghen.
23: Con la crisi del carburante e i voli a rischio, che succede?
2: Per il momento no, non hanno impattato, anche perché in realtà gli aumenti riguardano più che altro tratte di lungo raggio, considerando poi il fatto che noi facciamo anche tanta Italia, perché abbiamo fatto anche Napoli, abbiamo fatto Roma. Sinceramente non prevediamo grandi stravolgimenti, se devo essere sincera. Certo, sempre che la situazione ovviamente migliori.
23: Speriamo ovviamente in tanti sensi, per noi però altra storia. Dal veloce, instagrammabile e magari poco sostenibile, diciamolo, viaggio lampo, al rilassato scambio casa, vado a vivere la vita di qualcun altro. Questo non è più una novità, nasce negli Stati Uniti, lo sapete, diventa celebre con un film che ormai è un culto, ma in quest'estate 2026 sembra essere quanto mai popolare. Isabella Pollini, Home Exchange.
11: Sì, abbiamo circa 290.000 membri in tutto il mondo. L'Italia è tra i 5 mercati principali di Home Exchange, insieme alla Francia, la Spagna, gli Stati Uniti e il Canada, e attualmente abbiamo circa 11.000 membri in Italia. Sono famiglie con bambini piccoli o anche adolescenti e sono seguiti dalle coppie che viaggiano senza figli, inseguito dai pensionati.
23: Perché si scambia casa?
11: Allora, uno dei motivi principali è sicuramente il risparmio. Tutto quello che è turismo sostenibile, quindi sappiamo che grazie allo scambio casa l'impatto ambientale e soprattutto si vive un po' la vita del quartiere, quindi si va a fare la spesa, si viaggia un po' tutto l'anno anche al di fuori delle vacanze.
23: E dove si scambia casa? Insomma, i timori per i viaggi lontani incidono anche per voi?
11: Una tendenza più al turismo locale, quindi nel proprio stato le regioni più gettonate in Italia sono Lazio, seguita da Toscana, Lombardia, Veneto e Sicilia.
23: Ma non è che è sinonimo ancora per voi di Milano, Roma e Firenze, insomma, sostenibili sì, ma le solite mete?
11: Non si limita solo a quello, in Lombardia magari i laghi, quindi non solamente le grandi città.
23: Scambio casa significa che vado a casa di qualcun altro, ma qualcuno viene anche a casa mia. Noi italiani, insomma, abbiamo superato la gelosia per la nostra casa, davvero?
11: Nonostante appunto la gelosia per la propria casa, si scambiano di solito le prime case, quindi abbiamo una maggior parte di prime case sulla piattaforma, funziona molto bene ovviamente anche con le seconde case perché c'è più flessibilità. Possiamo assolutamente far venire qualcuno che non conosciamo a casa nostra, c'è da dire che la piattaforma aiuta in questo senso. Perché abbiamo tutto un sistema di recensioni, si discute prima con la persona. Questo nuovo modo di viaggiare interessa sempre più persone.
23: Grazie.
11: Buona giornata.
23: E se le generazioni più su con gli anni non disdegnano il viaggio in un sol giorno fuori confini in aereo, di fatto quello che sembrava l'impossibile per una generazione nata dopo la guerra, se le famiglie per risparmiare scambiano casa, i più giovani che fanno? Sorprendono ancora una volta, perché a tornare di moda, come in molte altre economie, è il vintage. Questa storia affidata a loro e alla collega Giorgia Colucci. Gen Z.
1: Avventure dall'altra parte del mondo e sconosciuti che diventano amici. È questa la ricetta per le vacanze che si sta imponendo tra i millennial e la generazione Z. Un trend che sta ridefinendo il mercato dei viaggi. Infatti, dopo anni di prenotazioni fai da te a basso costo, i giovani stanno riscoprendo il valore dei pacchetti all inclusive. Esperienze organizzate da startup innovative come WeRoad o Sivola e coordinate da ragazzi e ragazze della loro stessa età, ma soprattutto da vivere insieme a un gruppo di loro coetanei. Ed è proprio questo il segreto del successo di questo modello di viaggio. Spiega il perché Michela Novati, che per anni è stata viaggiatrice, poi coordinatrice per Sivola e ora organizza viaggi.
3: Secondo me i ragazzi hanno sempre più bisogno di vivere esperienze vere con altre persone, perché da soli non è bello poi viaggiare, è bello condividere, è bello essere con altre persone e soprattutto incontrare persone che inizialmente sono sconosciute, ma con le quali poi si passano determinate esperienze che diventano ricordi indelebili.
1: Questa è una tendenza destinata a rafforzarsi e lo pensano anche gli addetti ai lavori, come Andrea D'Amico, membro del board della travel company milanese WeRoad, che dal 2017 ha portato in giro per il mondo oltre 300.000 viaggiatori.
18: Quest'anno il mercato globale dei viaggi dovrebbe raggiungere i 1.000 miliardi e i viaggi organizzati rappresentano circa un terzo. Ci aspettiamo che questo settore, questo modo di viaggiare continui a crescere in maniera sostenuta, ancora di più, no, col fatto che le AI sta diventando sempre più importante, il fatto di poter fare in real life experiences diventa ancora più significativo.
1: E guerre, dazi o rallentamenti economici per il momento sembrano avere un peso limitato sul settore.
18: È ovvio che ci sono eventi come la situazione attuale nel Medio Oriente che possono creare magari delle incertezze, un temporaneo rallentamento, però nel lungo termine, questo anche nel medio lungo termine, questo non cambia quelli che sono dei trend normali.
1: Anche perché viaggi di gruppo organizzati non vogliono dire solo nuovi amici, ma anche poche preoccupazioni, come sa bene Michela Novati.
3: Ovviamente gli imprevisti sono sempre un po' parte del viaggio, sono anche il pepe del viaggio, ad esempio un ritardo oppure un cambio di programma improvviso, sai, è un qualcosa che avviene. In questo caso, da organizzatrice e coordinatrice, il mio cervello deve switchare in modalità da supereroe e quindi bisogna mantenere la calma e trovare una soluzione. Quindi trasformare la parte del contrattempo anche un'esperienza vera e propria della vacanza, in una parte anche divertente. Vi assicuro però che vedere poi le persone felici in viaggio con te è proprio una soddisfazione che non ha prezzo.
23: E voi come viaggiate? Economia delle piccole cose, @radio24.it. Ancora una volta aspettiamo anche le vostre di storie. Grazie anche in regia a Martin Garramone. Noi siamo sempre qui, Radio 24 e podcast. Prossima storia, prossima economia. Un saluto da Anna Migliorati.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissima. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su di Pegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Passa Intred.
9: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
8: Passa Intred.
9: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
8: Connessi sempre.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Tempo in diretta.
12: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 13 giugno. Inizia ad avanzare l'anticiclone africano sull'Italia, avremo quindi condizioni di bel tempo con il cielo che risulterà al massimo poco nuvoloso ovunque. Da segnalare soltanto una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà le regioni del sud. Temperature in aumento con clima caldo estivo. Scarica l'app de ilmeteo.it.
13: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
18: Salve!
19: Sì, lo abbiamo un
18: che
19: tavolo
18: faccio, nullo?
19: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
18: Ma, veramente?
19: Mi chiamavo prima, sì.
20: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
18: In primo piano.
21: Una buona giornata e ben ritrovati da Laura Bettini per la rassegna dei quotidiani oggi in edicola. Cominciamo come di consueto dal Sole 24 Ore. Dove echeggia ovviamente la notizia di questa intesa, speriamo vada a buon fine, tra gli Stati Uniti e l'Iran, echeggia ovviamente con le ricadute sui mercati. Piazza Affari record su intesa Stati Uniti-Iran e poi l'altro tema che vedremo su tutte le prime pagine, SpaceX debutto stellare a Wall Street con Elon Musk, l'amministratore delegato e fondatore di SpaceX, che diventa il primo trilionario al mondo. E va bene. Allora, ritornando al tema dell'accordo di tregua tra Stati Uniti e Iran, che ha spinto al rialzo tutte le borse europee, Piazza Affari svetta con l'ennesimo record, sfiorando i 51.500 punti, più 1,97%. Ben intonate, ricorda il Sole, anche le altre borse europee, con chiusure superiori al punto percentuale. In ribasso, lo spread BTP Bund a Wall Street, il debutto di SpaceX non ha deluso le aspettative, il titolo ha esordito a $135 per arrivare poi a $175 con un balzo del 30%, con il collocamento, come dicevamo, Musk è diventato il primo trilionario al mondo. Sul tema ovviamente c'è ampio spazio nelle pagine interne, altre questioni dalla prima, BTP Italia sì, tasso fisso minimo al 1,6%, emissione da lunedì. Quindi Stellantis, Renault e Volkswagen ai parlamentari europei che chiedono di essere difese, preoccupati per l'andamento e la possibile ulteriore involuzione del mercato. Renault, Stellantis e Volkswagen hanno inviato una lettera ai parlamentari europei. Bisogna adottare le misure necessarie per ridare competitività all'industria automobilistica europea e ridurre il gap nei confronti dei brand cinesi. Questo è il succo di questa lettera. Nella colonnina dei panorami, poi dopo vari rimandi all'accordo Stati Uniti-Iran, che sarebbe appunto a un passo, stop alle sanzioni, riapertura di Hormuz e garanzie a Israele sono alcuni dei pilastri su cui si fonda questo che più che un accordo è il quadro di un accordo. Però, ricorda ancora il Sole 24 Ore, nella stessa colonna appunto del panorama internazionale, violati gli accordi in Cisgiordania, l'IDF realizza un avamposto permanente. In Cisgiordania ancora una violazione.

settimana di finanza e risparmio. Il tema di approfondimento questa settimana riguarda i costi che ci sono ma non si vedono, si tratta di banche e investimenti. Ad aprile milioni di italiani hanno ricevuto dal proprio intermediario il rendiconto dettagliato dei costi pagati per gli investimenti, ma quanti hanno avuto modo di trovarli tra le varie sottosezioni dell'home banking? Ecco dove scovarli e come leggerli, promette Plus 24. Andiamo sul Corriere della Sera. La prima porta in evidenza il titolo «L'Iran mai così vicini ad una intesa». E poi il rimando a questo botta e risposta, ecco, avuto tra il Corriere della Sera e il presidente degli Stati Uniti Trump. È difficile definirlo intervista perché comunque non è di grande ampiezza, ma comunque ci sono state appunto delle risposte date al Corriere della Sera in particolare. Come ieri del resto Trump aveva avuto questo collegamento con Omnibus sulla 7, anche lì breve, veloce, però qualche parola nei confronti, cioè qualche risposta alle domande dei cronisti italiani. Al Corriere della Sera è stato un pochino meno tranchant rispetto a quanto non fosse stato con la 7, però comunque non è stato particolarmente amichevole nei confronti degli alleati europei. Ha ricordato che insomma non sono stati d'aiuto nella questa guerra con l'Iran. Peraltro non erano stati neanche coinvolti. Comunque possono essere d'aiuto dopo, ha replicato Trump, possono essere molto d'aiuto in futuro, ma non sono stati d'aiuto adesso. Trump non ha voluto scendere nei dettagli sulle sue aspettative precise per il summit, che è quello del G7 a Evian la prossima settimana, ma la domanda se si aspetti degli sviluppi positivi nella collaborazione con gli alleati, il presidente ha detto: non ho idea, dipenderà da loro. Il G7 sarà anche la prima occasione in cui Trump rivedrà la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, dopo il disappunto rivelato in una intervista proprio con il Corriere della Sera ad aprile. Sabato scorso, in un altro breve colloquio telefonico con noi, Trump aveva reiterato parole di delusione, e vedremo come andrà questo incontro. Ricapitola le ultime dichiarazioni al Corriere e quelle precedenti. Viviana Mazza, l'inviata del Corriere a Washington, pagina 3. Ma noi torniamo sulla prima pagina. Altre questioni in evidenza: dopo 10 anni e mezzo stasi verso la libertà, quindi cronaca italianissima, ha chiesto i servizi sociali, è arrivato l'ok della procura, attesa per i giudici. E poi al centro pagina una fotografia di Eros Gagliardi, il 18enne morto l'altra notte a Milano mentre era in monopattino con un amico. Una svista, forse, il piccolo mezzo elettrico ha bruciato una precedenza, finendo travolto da un'auto. Eros, senza casco, come l'amico che guidava, è morto. Ed è anche questa una vicenda che ritroveremo su molti quotidiani oggi. Andiamo alla prima della Stampa. In grande evidenza, Stati Uniti-Iran, accordo a un passo, negoziati, Libano tra gli ultimi ostacoli, i mediatori pakistani, concordato un testo, l'Italia fredda nei confronti del tycoon, afferma la Stampa, e Teheran conferma: stiamo finalizzando il piano in 14 punti, forse entro lunedì ci sarà addirittura la firma. A 24 ore dall'annuncio con cui Trump aveva dichiarato di avere sospeso gli attacchi contro l'Iran perché un accordo era ormai vicino, da Teheran arriva la conferma più importante dall'inizio della crisi. Il ministro degli esteri Araghchi ha scritto su X che il memorandum d'intesa non è mai stato così vicino, invitando però i media ad astenersi da speculazioni fino alla chiusura dell'intesa. Sappiamo che in particolare la CNN si è, tra virgolette, divertita a ricostruire tutte le volte che Trump ha detto che l'accordo era vicino. Sono 39 se non sbaglio, quindi certo un po' di cautela ci vuole sempre. Al centro pagina della Stampa tutti i colori di Hockney, l'addio al pittore simbolo della pop art, le sue piscine, dice la Stampa, hanno cambiato il modo di dipingere. E poi ovviamente vari commenti nelle pagine interne. Per quel che riguarda la politica, la Stampa ha in prima pagina

0: questo titolo: la legge elettorale e la fretta di Meloni. Giorgia scommette solo su se stessa. Ne scrive Flavia Perina, pagina 17, giusto qualche riga. Il piano B di Giorgia Meloni, sul quale tanto si era fantasticato dopo la catastrofe referendaria, comincia a delinearsi in Parlamento e sui social. Sarà un duello personale su larga scala, non tanto una scommessa costruita su programmi, elenchi di cose realizzate, nuove e vecchie promesse, forza della squadra, ma una questione di facce e personalità. La sua contro quelle di tutti gli altri, contro Giuseppe Conte ed Elie Schlein, contro chiunque sia scelto in loro vece come lord del campo largo, contro Roberto Vannacci anche e ogni altro rompiscatole d'area in cerca di facile fortuna. La sciabola, scrive Flavia Perina, sarà la legge elettorale, con l'obbligo di indicare il capo della coalizione e o candidato premier. Chiusi ieri i preliminari, lunedì si sfoltiscono gli emendamenti in commissione, martedì si comincia a votare, a fine giugno, con o senza relatore, si va in aula alla Camera e metà dell'opera sarà compiuta, il resto seguirà in velocità. Flavia Perina sulla Stampa. Prima della viabilità anche Repubblica. Iran, la firma si avvicina, è il titolo a tutta pagina di apertura, scambio di accuse sui contenuti del memorandum, però l'intesa regge, preparativi a Ginevra, dove si potrebbe appunto firmare quest'intesa. Hormuz sbloccato da subito, nucleare si continua a trattare, Israele restiamo sugli avamposti, perché lì la resistenza all'intesa è molto forte, questo è chiaro ed evidente. Scrive Paolo Mastrolilli, quante possibilità ci sono di siglare a breve l'accordo con l'Iran per chiudere la guerra? La risposta che ha ottenuto da una fonte interna alla Casa Bianca è: stamattina avrei detto il 75%, ora probabilmente siamo di più sull'80-85%, però non è il 100%. Il loro sistema è complicato, ha aggiunto la fonte di Mastrolilli. La maggior parte delle persone con cui ho parlato, persone con grande autorità, vogliono firmarlo, ma non tutte. Dalla prima di Repubblica ancora Stasi fuori dal carcere, i Poggi, la condanna resta. Alberto Stasi, 42 anni ormai, condannato per l'assassinio della fidanzata Chiara Poggi, è a un passo dalla scarcerazione, che non vuol dire libertà. Il fine pena è previsto per l'ottobre 2028, né innocenza, quella semmai la stabilirà la Corte d'Appello di Brescia in un processo di revisione. 10 anni e 6 mesi esatti dopo l'affidamento in prova, 10 anni e 6 mesi esatti dopo l'affidamento in prova è il suo orizzonte. L'udienza di fronte al Tribunale di Sorveglianza è stata una sorta di via libera. E con questo, sì, c'è anche sulla prima di Repubblica un rimando sia all'incidente di Milano, travolto in due sul monopattino, muore 18enne l'amico indagato, e poi il rimando all'addio a Hockney, se ne va il genio della pop art. Dicevo, con questo ci fermiamo un istante, c'è la viabilità e poi proseguiamo.
1: Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Piemonte, sulla A6 Torino-Savona, un incidente da poco avvenuto provoca code tra Marene e Fossano in direzione Savona. In Lombardia, sulla A4 Milano-Venezia, code per lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. L'entrata di Brescia Est è chiusa in entrambe le direzioni fino a domenica mattina. E sul tratto Veneto della Serenissima, incolonnamenti per i cantieri tra Montebello e Montecchio verso Venezia. Traffico in aumento sui percorsi di collegamento con le località turistiche e code in prossimità dei principali nodi autostradali dell'Emilia. Infine a Roma, sul grande raccordo anulare, segnalato un incidente tra Ardeatina e Laurentina in carreggiata interna. È tutto, torniamo più tardi.
1: In primo piano.
0: E proseguiamo la rassegna dei quotidiani sulle pagine del giorno, il gruppo quotidiano nazionale, titolo di apertura: Hormuz, uranio e soldi, la tregua tra Iran e Stati Uniti, sbloccati 24 miliardi, ora 60 giorni di negoziati, dubbi a Teheran, domani la firma a Ginevra. Trump attacca l'Europa, irrilevante, l'ambasciatore Sequi, uno stallo, l'incognita è Israele. Tante questioni radunate in questo titolo del giorno, e riassunto insomma delle vicende del giorno, però Questo è, tra l'altro, Trump attacca l'Europa, irrilevante, in realtà ha attaccato un po' tutto come di consueto, perché se l'è presa anche col G7 che non è l'Europa, però è nota la sua posizione, in questo non c'era niente di nuovo nelle sue dichiarazioni di ieri, forse un po' più, qualcosina di più sul fatto che questi alleati europei e anche quelli nel G7 possano essere un aiuto, diciamo così, a sbloccare lo stretto di Hormuz e il riavviare, diciamo, delle relazioni internazionali dopo la firma di questa pace, se ci sarà. Centropagina del giorno: stasi verso l'uscita dal carcere. Primo sia i servizi sociali, come dicevamo prima, caso Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi. La Procura Generale ha dato parere positivo alla richiesta della difesa, si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. E poi, però, tornando un attimo indietro sul tema di Hormuz, diciamo, volevo leggervi qualche passaggio dell'intervista all'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, che trovate poi a pagina 3 di Quotidiano Nazionale, realizzata da Giulia Prosperetti. Per l'ambasciatore Sequi, la bozza di memorandum d'intesa fatta trapelare ieri da Teheran non è altro che una cornice politica che lascia le questioni veramente decisive ancora aperte. Washington e Teheran, spiega, stanno raccontando due accordi diversi, perché da entrambe le parti si sta cercando di vendere all'interno, ma anche all'esterno, lo stesso accordo in modo differente. E anche questo, purtroppo, dobbiamo aggiungere come chiosa, non ha nulla di nuovo. La vera trattativa evidentemente non è ancora finita, manca quel 5% che però è importante, sono diversi i nodi ancora da sciogliere e quando in un negoziato non si va avanti sulla sostanza, si va avanti sul processo, si sta cercando di arrivare a una formula che consenta a ciascuno di cantare vittoria. E più avanti nell'articolo si legge: altro punto centrale è il Libano. La fine delle ostilità per Teheran è un punto centrale dell'accordo, ma Israele ieri ha ribadito che non si ritirerà. Israele e Stati Uniti vogliono scorporare il Libano dal resto dell'accordo, ma per l'Iran è parte integrante dello scenario di crisi. Gli Stati Uniti stanno negoziando per chiudere la guerra e l'Iran per impedire una nuova guerra. Ragionano in termini di deterrenza, uno scenario in cui Netanyahu già si prepara al post-accordo. Le sue parole non sono rivolte solo all'Iran, ma anche a Washington. Il Libano resta il detonatore, la dinamite sotto l'accordo. E quindi, come capite, siamo lontani dal poter cantare, non dico vittoria, ma pace. Su Il Giornale il titolo è: la pace di Trump, c'è l'accordo con l'Iran, Pasdaran permettendo, vedete che qui la posizione è opposta, diciamo, di là c'era Israele permettendo, qui c'è Pasdaran permettendo, i problemi sono ognuno poi evidenzia quello che crede, diciamo, ma i problemi ci sono da tutte e due le parti. La conferma, scrive Il Giornale, è pronto il testo, domani ci sarà la firma a Ginevra, le ultime incognite su uranio, beni congelati e Libano. Poi ancora Donald duro con l'Unione Europea, è stata irrilevante, verso il disimpegno NATO. E poi c'è il possibile bilaterale che viene messo tra Giorgia Meloni e Donald Trump, possibile bilaterale al G7, si vedranno, predica Meloni, vedrà il tycoon e predica cautela, l'Occidente resti unito, questo concetto di Occidente molto allargato ormai, come sappiamo, che va dagli Stati Uniti al Giappone. Altre questioni: dopo 10 anni Garlasco, Stasi torna libero, in prova ai servizi sociali. E poi meno tasse al ceto medio, il governo trova i soldi. Il viceministro Leo annuncia una misura da 3 miliardi, buone chance di riuscita. Andiamo al Messaggero, dove anche qui la questione Garlasco è in grande evidenza. C'è una fotografia di Alberto Stasi, il titolo: Garlasco, Stasi verso la libertà. Intesa Stati Uniti-Iran al rush finale, firma domani, Trump attacca l'Europa, irrilevante, vinto da soli. Cioè lui ha detto abbiamo vinto da soli. Poi SpaceX, IPO da record al Nasdaq, vola del 19%, vale 2.000 miliardi, l'altro tema che viene messo in evidenza sul Messaggero di oggi, mentre non abbiamo purtroppo il tempo di leggerlo, ma nell'editoriale Paolo Balduzzi parla della sorpresa, i laureati scelgono l'Italia, cioè lavorano i laureati, lavorano prima a quanto pare, secondo gli ultimi dati rispetto al passato, trovano un impiego più o meno stabile e scelgono per la maggior parte l'Italia, cioè non c'è una emigrazione di massa. I numeri però sappiamo sono comunque consistenti di coloro che scelgono di andare all'estero. Su Avvenire, accordo fatto, anzi vicino, il titolo di apertura, ancora mezze conferme, mezze smentite sull'intesa tra Stati Uniti ed Iran e sui contenuti, le versioni divergono. Appello dei vescovi del G7 ai potenti, costruite ponti di pace, giustizia e dignità, l'uomo sia al centro. Altri due approfondimenti sulla prima di Avvenire, ovviamente il viaggio del pontefice in Spagna, Leone XIV ai trafficanti, fermatevi e convertitevi. Si ricorda anche che l'aereo papale è rimasto in panne a Tenerife, che poi il pontefice alla fine, o forse era a Madrid, comunque il pontefice alla fine è rientrato a Roma con il Falcon di Re Felipe di Spagna. L'altro tema in grande evidenza è la guerra nella Repubblica Democratica del Congo, che lascia spazio ad Ebola, purtroppo due orribili crisi, una sull'altra, una l'epidemia, una la guerra. Il Manifesto, partita Persia, titola con la consueta sagacia, è una fotografia di Donald Trump con il classico broncio, gli occhi un pochino chiusi. C'è l'accordo con l'Iran, su cosa lo so io, e ogni altra versione è fake news. Unione Europea e G7 sono irrilevanti, ho vinto tutto da solo. Trump annuncia un patto con Teheran che nell'ipotesi migliore riporta tutto al punto di partenza. 3 mesi di guerra per perdere tutti, lui lo chiama vincere. Questa è la posizione e la lettura del Manifesto su questo possibile accordo. E altra questione, centro-sinistra, è l'ora del programma, al lancio del Partito Civico di Onorato si apre il cantiere, scintille con AVS sulla patrimoniale. Spazio alla questione ovviamente nelle pagine interne, in particolare a pagina 9. Fatto Quotidiano invece, scusate, comincio a correre ma mi rendo conto che il tempo sta scadendo. Trump canta vittoria, scrive il Fatto Quotidiano, ma sta peggio di prima. Flop Stati Uniti-Israele, a Teheran gli asset congelati, la fine delle sanzioni, 0 vincoli sul nucleare, Libano libero. Meglio le intese di febbraio, chiosa il Fatto Quotidiano su questo annuncio di accordo tra Stati Uniti ed Iran. Libero invece si dedica nella sua apertura a tutt'altro, una caricatura di vari leader a partire da Vannacci, i soldatini rossi di Vannacci, la sinistra si arruola. Dopo lo spot dalla Gruber, Renzi getta la maschera, sostiene Libero, futuro nazionale può farci vincere le elezioni. Non perché lo arruoli, poi se andiamo a leggere nelle dichiarazioni di Renzi, ma perché potrebbe essere una leva per dividere il fronte opposto. Mentre minor spazio viene dato alla pace in Iran, i mediatori giurano è fatta, nuovo annuncio americano, poi arriva l'ennesima frenata e quindi forse per questo lo mette in minore evidenza Libero. Bene, siamo giunti al termine dello spazio che avevamo a disposizione, quindi ci fermiamo qui. A tutti voi un buon proseguimento di ascolto e la linea passa a GR24.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Una telefonata di notte.
10: Una fiammata improvvisa.
11: Dio mio, adesso.
10: La fuliggine.
11: Tutto nero, gran fumo.
12: Probabilmente una scintilla.
13: La produzione ferma.
14: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
11: Grazie anche a loro.
13: Non si vede più nulla del disastro.
15: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor. In the
16: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è MG.
19: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
22: Il segnale orario vi è offerto da
23: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
24: Le 7:59.
25: GR24, il sole 24 ore.
24: Accordo USA-Iran a un passo, la firma nei prossimi giorni, ma restano tensioni sui punti. Anthropic sospende i modelli di IA più potenti, SpaceX decolla Wall Street, Musk il primo trilionario. Caso Garlasco, stasi verso l'uscita dal carcere per l'affidamento in prova, esordio vincente, USA e mondiali, Hollywood sugli spalti. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Intesa a un passo tra USA e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite.
0: venti di accordo tra Stati Uniti e Iran, e questa volta soffiano da più capitali, da Washington e da Teheran, protagonisti della guerra, e dal mediatore Pakistan. Il presidente USA Donald Trump ha ipotizzato un imminente grande accordo, una firma del memorandum d'intesa, forse fin da domani a Ginevra, e ha messo sul piede di partenza il vicepresidente J.D. Vance. Il ministero degli esteri iraniano ha parlato da parte sua di un accordo mai così vicino, e il premier del Pakistan di un compromesso sulla pace raggiunto, con la discussione adesso incentrata sui prossimi passi. Sul testo restano in realtà dettagli da definire, ammettono le parti, in riunioni febbrili dei rispettivi governi, e in passato proprio simili dettagli hanno fatto saltare i negoziati. Un cessato il fuoco esteso di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz appaiono però concordati. Meno chiara resta il futuro del nucleare iraniano, dei suoi asset congelati e del conflitto in Libano. Entrambe le parti inoltre rivendicano una vittoria. Vance ha affermato nella notte che l'accordo è strutturato per assicurare che le preoccupazioni degli Stati Uniti e dei loro alleati abbiano la priorità, poi i vantaggi economici fluiranno verso l'Iran e la regione. Teheran ha parlato a sua volta di successo e ribadito che ogni accordo deve prevedere un cessate il fuoco anche in Libano e un ritiro di Israele dal paese. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
24: Intanto sulla guerra in Iran, Trump critica ancora gli alleati ma lascia una porta aperta per il futuro. Restano le preoccupazioni per il disimpegno degli Stati Uniti in Europa.
1: Dopo il gelo sceso tra Roma e Washington per la guerra in Iran e gli attacchi al pontefice, Trump e Meloni si rivedranno al G7 di Evian la prossima settimana, e chissà che la scelta di parlare con due media italiani ieri non sia da interpretare come un segnale di distensione, nonostante le dichiarazioni. Alla 7 Trump ha infatti bollato l'Europa e il G7 come irrilevanti nella crisi iraniana. Al Corriere della Sera, con toni più morbidi, ha affermato che gli alleati europei non sono stati d'aiuto prima, ma potranno esserlo in futuro. Come non l'ha detto, forse lo farà Evian, dove si discuterà anche di Ucraina e sicurezza europea, temi scottanti sui quali le intenzioni americane sono deducibili sia dalle dichiarazioni del generale statunitense Grinkevich, che è anche comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO, secondo il quale la Russia non cerca il conflitto con gli europei, sia dai reiterati annunci di tagli di uomini e mezzi nel vecchio continente, che si stanno traducendo nella riduzione delle capacità del NATO Force Model, lo strumento creato in seguito all'invasione dell'Ucraina per coordinare la risposta a un'eventuale emergenza in territorio alleato. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: Ucciso in Venezuela in un blitz degli USA, Nino Guerrero, il famigerato leader del trend de Aragua. La notizia svelata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump viene confermata anche da Caracas. Per il capo del Pentagono Pete Hegseth, l'azione testimonia l'impegno congiunto di Stati Uniti e Venezuela nel combattere i narcotrafficanti. Anthropic ha sospeso l'accesso a due suoi modelli di IA più potenti, Fable 5 e Mythos 5, per conformarsi a una direttiva del governo americano che cita la sicurezza nazionale a soli 3 giorni dal loro lancio commerciale. Washington ha ordinato che l'accesso a questi modelli sia interrotto per qualsiasi cittadino straniero all'interno o all'esterno degli USA, ritenendo impossibile filtrare i propri utenti in base alla nazionalità. Anthropic ha dovuto annunciare lo stop. Intanto a Wall Street vola SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk.
2: Risuona fra gli applausi dei dipendenti di SpaceX la tradizionale campanella che segna il debutto di ogni azione alla borsa americana. A pigiare il bottone è Elon Musk, che con la quotazione più grande della storia diventa il primo trilionario del pianeta, con un patrimonio personale schizzato da circa 700 a quasi 1100 miliardi, sulla base di una capitalizzazione di oltre 2000 miliardi. Avrei dato solo il 10% di possibilità a SpaceX di sopravvivere, ha detto Musk poco prima dell'avvio delle quotazioni, e ha ribadito il sogno di portare l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre.
3: and ultimately beyond.
2: Per ora gli investitori ci credono e danno fiducia a Musk e alla sua azienda che, oltre alle attività spaziali, ingloba la divisione XAI sull'intelligenza artificiale. La valutazione si basa sulle aspettative e poco sui fondamentali per un'azienda che lo scorso anno ha registrato ricavi per 18,7 miliardi di dollari e una perdita netta di quasi 5 miliardi. Il debutto di SpaceX e l'andamento nei prossimi giorni è considerato da molti anche il banco di prova generale per una nuova serie di mega quotazioni come quelle dei colossi dell'intelligenza artificiale Anthropic e OpenAI. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. Lo riferisce il Dipartimento della Giustizia americano. La divisione antitrust ha precisato che la fusione probabilmente favorirà la concorrenza nell'intero ecosistema dei media e dell'intrattenimento, con vantaggi per i consumatori e i lavoratori americani. Weekend di partenze, ci sono importanti novità sui diritti dei passeggeri aerei in Europa.
4: Dopo settimane di trattative è arrivato il via libera dei 27 ambasciatori europei sulla riforma dei diritti dei passeggeri aerei. L'intesa complicata e con due campi divisi tra chi puntava ad annacquare la normativa e chi invece a rafforzarla mantiene gli elementi essenziali dell'attuale sistema di protezione, come la soglia di 3 ore per i ritardi che garantisce un rimborso tra i 250 e i 600 euro a seconda della lunghezza del volo. Tra le novità, l'obbligo per le compagnie i cui voli vengono cancellati o ritardati di oltre 3 ore di fornire ai passeggeri istruzioni chiare su come chiedere il rimborso. L'intesa introduce anche una maggiore tutela contro le pratiche di mancata presentazione, in particolare per le persone con mobilità ridotta, le donne in gravidanza e i minori, nonché garanzie contro la perdita del volo di ritorno a causa della mancata partenza all'andata. Il testo prevede opzioni di riprogrammazione più rapide ed eque che obbligano le compagnie a ricercare attivamente mezzi di trasporto alternativi anche con altri vettori. Vengono introdotte nuove tutele per i voli in coincidenza persi e maggiori diritti di risarcimento in caso di declassamento. Arriva una regolamentazione dei ritardi in pista per garantire maggiore certezza e protezione durante le attese a terra. Viene infine introdotta la correzione gratuita degli errori di nome sui biglietti. L'intesa finale sulla riforma dei diritti dei passeggeri aerei è attesa lunedì dopo il via libera definitivo dell'Europarlamento. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: Torniamo in Italia con la cronaca. Inchiesta sugli appalti truccati in ANAS, rinvio a giudizio per l'ex senatore di centrodestra Denis Verdini, a processo anche alcuni funzionari dell'ente.
5: Secondo l'impianto accusatorio dei magistrati, usando la sua società di consulenza, Denis Verdini avrebbe facilitato in cambio di soldi una serie di imprenditori nell'aggiudicarsi, grazie all'accesso a informazioni riservate, appalti con l'ANAS, potendo contare su due dirigenti ribattezzati in una intercettazione i marescialli che presiedono il Fortino e ai quali avrebbe garantito avanzamenti di carriera e conferme in ruoli apicali. È l'impianto accusatorio emerso nell'ambito dell'inchiesta romana sulle presunte commesse pilotate dell'ente Strade, sul quale il GUP della Capitale ha deciso il rinvio a giudizio con l'accusa di corruzione per l'ex parlamentare di centrodestra, che sta già scontando una pena complessiva di oltre 15 anni per condanne legate a casi di bancarotta. La prima udienza è fissata per il 16 settembre. Il figlio Tommaso, finito anche lui sotto indagine nel 2023, ha patteggiato una pena di 2 anni e 10 mesi da scontare ai lavori socialmente utili. Diversi manager pubblici che andranno a processo insieme all'ex parlamentare. Un dirigente di ANAS, già giudicato con rito abbreviato, è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta ma condannato a 1 anno e 4 mesi per corruzione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
24: A Genova un giovane investito nella notte gravissima al San Martino e 2 giovani sono morti in 2 incidenti stradali nel Foggiano. Mentre rientrava a piedi da una festa, un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un suo amico poco più che maggiorenne, ora accusato di omicidio stradale. A Milano è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura.
6: Erano in 2 su un monopattino elettrico e probabilmente senza casco, lo scontro con una vettura nella periferia di Milano. Il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza ed Eros Gagliardi, 18 anni, che viaggiava come passeggero, è morto poco dopo all'ospedale Niguarda. Feriti lievemente il conducente del monopattino e la ragazza alla guida della vettura, entrambi 20enni. Cronaca dell'ennesimo incidente mortale con questo mezzo di trasporto pratico e leggero, nato per spostarsi agevolmente nelle grandi città. ma il cui utilizzo a volte sconsiderato ha contribuito nel corso degli anni ad un aumento di incidenti stradali che li vedono coinvolti, tant'è che alcune amministrazioni come Parigi, Madrid e anche Firenze hanno deciso di abolire il servizio in sharing. E molto spesso dietro queste tragedie ci sono regole non rispettate, tra cui il divieto di trasporto di un passeggero, l'obbligo di retroriflettenti ad alta visibilità nelle ore notturne, di casco e targa introdotti dal 25 maggio, slitta invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Siamo ancora in un far west dove il numero di multe nei confronti dei trasgressori rimane troppo esiguo, afferma Assutenti, e Confarca, che rappresenta circa 2.400 autoscuole, chiede che le forze dell'ordine intensifichino i controlli su strada. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
24: Caso Garlasco, Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere con l'affidamento in prova ai servizi sociali.
3: Dopo 10 anni e 6 mesi, Alberto Stasi sta per uscire definitivamente dal carcere per terminare la pena attraverso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 43enne venne condannato a 16 anni di carcere nel 2015 per l'omicidio della sua allora fidanzata Chiara Poggi. Ora, dopo l'udienza di ieri al Tribunale di Sorveglianza di Milano, dove la Procura Generale ha dato parere positivo all'istanza della difesa, la sua pena potrebbe cambiare regime. Stasi è ora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, perché i giudici sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Un iter del tutto slegato dal procedimento di revisione del processo per un delitto che, secondo la nuova inchiesta della Procura di Pavia, ha un altro responsabile, ossia Andrea Sempio, l'amico storico del fratello della vittima. Ho detto e ripeto che l'anomalia del processo di Stasi, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, dipende dal fatto che una persona che sia stata assolta per 2 volte da una corte d'assise e da una corte d'appello è molto discutibile che possa alla fine essere condannata senza rifare ex novo il processo, ma con un semplice supplemento di istruttoria. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: Esordio vincente per gli Stati Uniti ai mondiali, vittoria netta per 4-1 contro il Paraguay, Hollywood sugli spalti per la prima, da Tom Cruise a Paris Hilton, Jamie Foxx, Brad Pitt, tutti nello stadio olimpico di Inglewood a sud di Las Vegas. Intanto il presidente della FIFA Gianni Infantino punge l'Italia con 64 squadre, forse si qualificherebbe, ira della FIGC. E ora spazio al rettangolo verde, in campo anche la Bosnia che ha decretato l'assenza degli azzurri a questo mondiale.
7: Quello che poteva essere l'esordio azzurro al mondiale è finito con un pareggio, il primo del torneo. A Toronto Canada e Bosnia impattano infatti sull'1-1, bosniaci in vantaggio con un colpo di testa di Lukic al 21esimo, i canadesi premono e ottengono il meritato pareggio con Larin a una decina di minuti dal termine. Di altro tenore è l'esordio degli Stati Uniti. A Inglewood, davanti tra gli altri a Tom Cruise, il Paraguay si arrende 4-1. Un'autorete di Bobadilla dopo 6 minuti spiana la strada agli statunitensi, poi nel primo tempo arriva anche la doppietta di Balogun. Nella ripresa il Paraguay prova a riaprire il discorso con la rete di Mauricio, gli Stati Uniti tengono però il bastone del comando e al 98esimo segna anche Reina. Protagonisti in positivo McKennie e Pulisic. Il programma di oggi prevede alle 21 Qatar-Svizzera, poi a mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro la rivelazione di Qatar 2022, ovvero il Marocco. Nella notte anche Haiti-Scozia e Australia-Turchia. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: E questa era l'ultima notizia, adesso il reportage di Radio 24, poi subito dopo Amici e Nemici con Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Il GR torna alle 9.

0: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
1: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
0: Ormesani.com.
2: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: Radio 24 Reportage.
10: Ucraina, la terra che resiste, di Gigi Donelli.
11: Ivan Ivanovic, 55 anni, qui conosce tutti. Da quasi tre anni è il capo del villaggio. Vasilivka, nella regione di Mykolaiv, un tempo viveva attorno ad un grande Sovkoz che dava lavoro a migliaia di persone. Oggi conta appena 700 abitanti. Restano soprattutto anziani e pensionati. Chi lavora la terra è diventato una minoranza preziosa. C'entra la guerra, certo, ma non solo quella. Molti se n'erano già andati negli anni 90, travolti dal crollo dell'economia post-sovietica. Vasilivka è lontana da tutto, isolata, ed è rimasta ai margini dell'invasione del 22. Dopo aver preso Kherson, l'esercito russo puntava su Mykolaiv e poi Odessa. Qui è soltanto passato con le sue colonne di blindati. Eppure, ancora oggi, che è quasi tre anni ad essere stata liberata, rimane una terra esposta, battuta dai droni, appesa ad una linea del fronte che si sente bene in lontananza, come fosse un temporale, anche quando non si vede. Dalla collina Ivan mi mostra la sua ricchezza, che poi è anche la sua ansia, un lago giallo di colza in fiore. In estate diventerà seme, poi olio, margarina, lubrificante. Mi racconta di essere cresciuto in una famiglia povera dei Carpazi, di avere sempre sognato di avere una terra tutta sua. Mentre molti scappavano, lui ha scelto di restare proprio qui. Ha cominciato con pochi ettari, avuto in dote dalla famiglia della moglie, poi è cresciuto un campo alla volta. Mi racconta del Covid e poi della guerra e dopo la guerra l'acqua. Tre anni fa l'Inhulets, che è affluente del Dnipro, ha iniziato a gonfiarsi senza pioggia per due giorni di fila, fino a mettere 5 metri d'acqua sopra i suoi campi e sopra migliaia di altri ettari. La diga di Kakhovka, distrutta dai russi, dista 40 chilometri. Non si vede nemmeno quella, ma gli effetti di quel giorno di giugno si sono visti e come ancora si sentono. Quando è successo, Ivan era appena tornato a casa dopo 8 mesi di sfollamento. Fuggito a febbraio, rientrato a novembre, alluvionato nel giugno successivo.
12: Ями були ну вище коліна. Смотря що летіло. 130, 20, тут різні ж були. Земля не працювала.
13: Або в центрі, або може бути на в'їзді в село, там табличка з назвою. Ну, короче, декілька є варіантів.
14: Да, супер. І ще би було класно, там я бачу.
11: A bordo di un veicolo ONU della FAO ci spostiamo tra i villaggi dei prifrontovi, gli agricoltori della linea del fronte, lungo l'Inhulez, appunto, tra rive bellissime e campi che però sono ancora minati. Il paesaggio alterna quiete e minaccia. I mezzi degli operatori internazionali qui sono blindati, restano sempre in contatto tra loro. I droni volano meno che al tempo della semina, ma non si sono mai fermati. La conferma arriva in tempo reale. Attraversando il confine invisibile tra i distretti di Kherson e Mykolaiv, la radio annuncia un attacco. Un drone, FPV, ha colpito un fuoristrada ONU poco più a est. Non per uccidere, da quanto sembra, ma per danneggiare, rallentare, logorare. Anche questa è la guerra.
15: Добрый день. Меня зовут Джичи Долен.
16: Виктор Степанович.
15: Здравствуйте.
17: Очень приятно. Меня зовут Кристиан. Кристиан
16: Эк. Виктор, Виктор.
15: Очень приятно. Из Италии.
11: Da sempre terra di confine, questa zona oggi prova a rimettersi in piedi. I danni si vedono ovunque, ma sono le persone a raccontare il vuoto che resta anche quando il fronte passa. Nel vuoto, lasciato dai grandi gruppi dell'agrobusiness, la resistenza agricola è affidata ormai alle piccole e medie attività familiari. A Centralnie, che prima della guerra aveva 1 migliaio di abitanti, e forse oggi arriva a 100, Viktor Stepanovich ci accoglie nella sua casa fattoria. Dice di essere rimasto perché troppo vecchio per i carri armati russi. Ci porta a vedere tra le zucchine, indica verso la Crimea. Lì, racconta nel suo campo, hanno cominciato ad atterrare gli elicotteri russi che scaricavano la fanteria. I figli adulti erano già al sicuro con i nipoti. Lui è rimasto anche per non sradicare dalla casa della sua infanzia l'anziana nonna col foulard a fiori che ci guarda in silenzio. Fermato, interrogato, poi rilasciato, per mesi ha tenuto un profilo bassissimo, ha vissuto delle scorte che aveva. A novembre i russi se ne sono andati in fretta. Una funzionaria dell'ONU che opera nella regione mi spiega che il sostegno delle agenzie è rivolto prima di tutto ai produttori, ma arriva anche a chi ha bisogni sanitari e ad alcune madri singole, a chi come Viktor coltiva solo per riempire la dispensa e scambiare qualcosa con i vicini.
14: In questo programma abbiamo 3 steps. First one is that FAO is doing the satellite imagery analysis, compare this data with the data that farmers provide us, and we create.
11: Il programma più importante, però, riguarda la bonifica dei terreni minati per riportarli ad essere produttivi. È un lavoro lungo, costoso, tecnico, ma senza quel lavoro, da queste parti la terra non può tornare a vivere.
14: And they do the mining, the clearance process itself.

0: možemo tiki...
1: You know, it is in Ukraine, it is a question of philosophy level, because in start somebody say what we needed 300 years to demine it on all land.
2: Di nuovo in macchina, su strade sterrate e deserte. Sono accanto a Maxim Sovietkin, veterano del Donbass, esperto di esplosivi, che segue appunto per la FAO i progetti di bonifica. Gli chiedo quanto tempo ci verrà per uscire da tutto questo. Mi risponde che dipende solo dal punto di vista. All'inizio si parlava di 300 anni, oggi qualcuno dice 30, qualcuno 10, altri pensano che servirà in realtà un secolo. Nel solo Oblast di Mykolaiv, ricorda, ci sono 20.000 zone contaminate. E non vuol dire 20.000 ettari, ma molto di più.
1: Start to speak about how many time we need.
3: Quante persone abitano in questo villaggio? Скільки люди живуть на вашій?
4: Зараз мало.
3: Скільки мало?
4: 300.
3: 300 persone oggi. Зараз мало і раніше скільки?
4: Навіть півтори тисячі.
3: Ок, quindi 1500 a 300. Five times less, 5 volte di meno.
4: Якщо взяти 95-й рік,
3: okay,
4: то 10 тисяч.
3: Cioè erano 10.000 persone, quindi prima la crisi economica, divinosta crisi, ok? Quindi da 10.000 persone scendono a 1.500, poi arriva la guerra e oggi sono 500 persone. Tristo o Lipiat? Pezzotto.
4: Zaras.
3: Зараз.
4: Зараз 300.
3: Ok, circa 300 persone.
4: А було коли...
2: Neanche mezz'ora dopo l'incontro con Denis Mykolaevich, un contadino molto diverso da quelli che ci si aspetta di trovare da queste parti. Ha 40 anni, una laurea in agraria, un master in Germania e con alcuni soci gestisce oltre 400 ettari di terra. Sua moglie vive con i tre figli in una città più sicura. Lui li raggiunge quando può. Studia le rotazioni, segue i prezzi, valuta gli effetti climatici della distruzione della diga di Kakhovka. Intorno a lui ci sono case ricostruite, mezzi agricoli nuovi e accanto anche i rottami della guerra. Una Mieti trebbiatrice sventrata da un missile, gli scheletri metallici, la ferraglia ormai inerte. Denis sa bene che la sfida è durissima. C'è il fronte poco distante, ma c'è anche un mercato dei cereali sempre più condizionato da fattori globali. Sul suo telefono scorrono i prezzi dei fertilizzanti e dei carburanti, spinti verso l'alto da decisioni prese molto lontano da qui. E così anche ottenere un buon raccolto può non bastare. E forse questo è il punto più duro da capire da lontano. In questa parte dell'Ucraina non si combatte solo per difendere la terra, si combatte per continuare a coltivarla. Ed è per questo che tra Mykolaiv e Kherson, seminare, bonificare, riparare un trattore, tornare in campo dopo un'alluvione o dopo il passaggio dei droni, non è soltanto un lavoro. È piuttosto una forma di resistenza.

0: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it. Stop that.
2: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
4: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
3: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
4: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
3: Ecco qui.
4: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere. Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
3: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
4: Ormesani.com.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore, rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
11: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: Tempo in diretta.
13: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 13 giugno. Inizia ad avanzare l'anticiclone africano sull'Italia, avremo quindi condizioni di bel tempo con il cielo che risulterà al massimo poco nuvoloso ovunque. Da segnalare soltanto una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà le regioni del sud. Temperature in aumento con clima caldo estivo. Scarica l'app de ilmeteo.it.
14: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
15: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
16: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
17: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
16: Ma tutto tutto?
17: Tutto tutto.
16: Ma chi? Ma come?
17: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
20: crolli improvvisi.
21: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. creditsafe.com.

0: Bentornati, bentornati amici e nemici. London Calling dei Clash, scelto da Paola Peduzzi, che interverrà subito dopo insieme a Federico Gonzato, Mario Tozzi e poi cara Marianna Aprile, elegantissima oggi, voi non la vedete ma io sì. Abbiamo un ospite, perché ci sono i mondiali. Non so se ve ne siete tu te ne sei accorta? Marianna, tu li segui?
1: Guarda, io li rimuovo i mondiali anche quando gioca l'Italia, figurati quando non gioca.
0: Ma devi essere contenta, non ti controprogrammano senza l'Italia, dai.
1: No, questo sì, però certo, vedere le perquisizioni di alcune delegazioni delle nazionali, insomma, diciamo che non ci piace.

0: sei abituato a arrivare alle finali e poi perdere. Però insomma, almeno loro ci arrivano. Qui sarebbe stato molto difficile. Potrebbero utilizzare perlomeno questi mondiali, ovviamente gli altri si divertono, però potrebbero dare un segnale in questi mondiali. Oltre a mettere le telecamere sugli occhiali dell'arbitro, che mi sembrava una cosa di cui non sentivamo il bisogno, potrebbero cominciare a punire un po' più severamente con dei cartellini le simulazioni, così che la gente dopo un po' smette di toccarsi la testa quando l'hanno toccato sulla spalla. E poi sarebbe un segnale, perché è un modo di pensare anche degli stessi cronisti, quando vedono uno che riesce furbescamente a prendere un fallo, dicono: però ha avuto questa giusta cattiveria, si vede che c'ha l'esperienza. E quindi a questo punto sembra, alle orecchie dei ragazzini, questa sembra l'idea più giusta da seguire. Poi se c'hanno anche i papà che gli insegnano come non pagare le tasse, alla fine diventa veramente prototipo di qualcuno che già vediamo in giro. Quindi questo segnale, questi segnali di miglioramento delle regole del calcio, perché le regole sono precise, ma possono essere talmente interpretate che si falsano. Se poi le interpreti truffando, questa dovrebbe essere punita con un cartellino e dopo un po' non lo fanno più. E concludo dicendo che talmente sarebbe importante questa cosa che se fossi un presidente di una squadra di calcio, quando faccio il contratto col calciatore, metto la clausola obbligatoria che quando prendono dei cartellini per le risse, per le lamentele, insomma, per stupidità, gli costano dei soldi che vanno poi devoluti, sai, ai calciatori più giovani, a chi ne ha bisogno. Secondo me, anche lì non vedremmo, visto che gli portano via i soldi, non vedremmo praticamente quasi nessun cartellino per proteste. Insomma, io ne ho dette due, anche perché sennò dura troppo questa cosa. Io volevo salutarvi, ho parlato poco del mondiale, ma anche perché c'è poco da dire, non è appena cominciato, quindi fare una valutazione delle poche partite che ho visto mi sembra un po' complicato. Ciao a tutti e grazie.
1: Diego, Diego Abatantuono, il suo programma politico, io lo voto, la sinistra riparta da Abatantuono, Bellasio. Però poi torna, torna, perché ce ne ha mandato un altro di audio che anche lì c'è una proposta concreta, concreta. Direi solare.
2: Sì, progetti, progetti, non proclami. È il mio di dopo, il primo è il tuo però.
1: Editoriale,
2: se vuoi.
1: Editoriale.
2: Sì.
1: Sì. Parliamo di una cosa che secondo me ti piace perché ti ricorda un po' una persona a cui tieni molto. Parliamo di sciopero della fame e della sete. È quello che stanno facendo Domenico Centrone e Dina Alberizia, 33 e 67 anni, docente universitario lui, insegnante in pensione lei. Facevano parte della Global Sumud Land Convoy, cioè la flottiglia di terra che puntava al valico di Rafa per portare aiuti umanitari e togliere, diciamo, rompere l'assedio della striscia di Gaza, e sono stati intercettati insieme ad altri 8 attivisti, tutti pericolosissimi come loro due, in Libia, dove avevano chiesto, diciamo, il permesso di transitare per raggiungere appunto la striscia di Gaza. Sono 20 giorni che sono in carcere. Non hanno avuto modo di incontrare un avvocato. Amnesty parla a ragione di sparizione forzata, perché non si sa bene neanche dove siano, sembra nelle mani dei servizi di sicurezza interni della Libia. Hanno iniziato uno sciopero della fame e della sete perché appunto è l'unica arma che chi viene privato della libertà ha per smuovere le coscienze e i governi. Il ministro degli esteri Tajani ha detto che ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già migliorato le condizioni di detenzione dei nostri connazionali sequestrati, viene da dire, in Libia, senza neanche una formulazione, un'accusa formulata in maniera esplicita. Stanno lì, è stato 2 giorni fa, hanno annunciato le autorità libiche che li terranno almeno per un altro mese, non si sa bene con quale accusa. Ora io mi auguro che quello che ha detto il ministro

0: Negli anni si vede che le condizioni di tensione siano accettabili. Dico però che noi con la Libia abbiamo, si è rinnovato pochi mesi fa, un accordo, un memorandum per la cooperazione alla lotta contro l'immigrazione illegale in Italia, si è rinnovato per altri 3 anni e quell'accordo lì sostanzialmente ci mette nelle condizioni di delegare alla Libia il compito di fermare le partenze di persone migranti da quelle coste alle nostre. E sarebbe quantomeno una beffa che l'accusa che sembra verrà mossa ai nostri connazionali sia quella di immigrazione clandestina. Allora, se davvero la Libia è un interlocutore, come lo è sul piano delle migrazioni verso il nostro paese, mi piacerebbe che questa interlocuzione venisse messa a frutto per liberare i nostri 2 connazionali, ma anche ovviamente gli altri 8, da una detenzione ingiusta, perché erano persone pacifiche che camminavano da un paese all'altro senza arrecare danno a nessuno, senza minacciare nessuno. Insomma, credo che questa storia sia una storia troppo poco raccontata, come sempre accade quando, diciamo, gli italiani da difendere sono quelli che provano a parlare di pace, di diritti e di diritto internazionale.
1: E da Amici e Nemici invece l'abbiamo raccontata. Dunque, io vado veloce, c'ho tempo? Sì, ho tempo. Dunque,
0: sì.
1: C'è qualcosa che accomuna la destra e la sinistra qui e altrove, non soltanto qui, che accomuna Greta Thunberg e Donald Trump, e questo qualcosa, secondo me, è l'utilizzo dell'angoscia per vincere le elezioni o per convincere le persone. A governare ormai, diciamo così, non se lo pone quasi più nessuno come obiettivo. E mi è venuto in mente questa settimana, perché mi è capitato per mano un libricino molto strano che si intitola appunto L'angoscia e la politica, edito da Scolè a cura di Damiano Palano, che è un professore della Cattolica. Questo libricino raccoglie una conferenza del politologo Franz Neumann ed è una conferenza del 1950, ma sembra scritta oggi. Nel 54 Neumann spiega che i fenomeni cesaristici, cioè l'identificazione con dei leader in qualche modo iperconvincenti, diciamo così, prosperano quando le persone percepiscono pericoli oggettivi, ne percepiamo, non ne comprendono le cause, perché magari ci sono nuove tecnologie, velocità di comunicazione, difficoltà di comprensione di ciò che conta nel caos, e qualcuno trasforma l'incertezza in una sensazione di minaccia permanente. A me pare che questa cosa accomuni davvero destra e sinistra, perché la politica da entrambi i lati non mira più a costruire, non so, forme di fiducia, ma anzi amplifica le inquietudini. Diciamo che non c'è che qualcuno che dice vabbè, la via d'uscita sarebbe questa. No, si cerca un colpevole, un nemico, siamo da Amici e Nemici, quindi un po' è così. Oggi dobbiamo avere tutti i giorni paura di qualcosa o di qualcuno, di chi arriva, di chi parte, di chi è ricco, di chi è povero, dell'intelligenza artificiale, della globalizzazione, ma anche della deglobalizzazione, di chi è di destra, ma anche di chi è di sinistra, di chi vota sì, ma anche di chi vota no. Paura, angoscia verso qualcosa. L'allarme mi pare che sia veramente la scorciatoia alla notorietà e al consenso. Però io mi facevo questa, diciamo, come direbbe Bersani, come similitudine, non metafora. Ma se voi andaste da un medico e il medico vi dicesse state male, state malissimo, proprio malissimo, siete incurabili, poi vi porgesse una parcella salatissima e vi congedasse senza darvi qualcosa per stare meglio, ma voi di quel medico, oggi come nel 1954, che cosa pensereste? Traffico.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Piemonte, sulla 6 Torino-Savona, 3 km di coda per un incidente tra Marene e Fossano in direzione Savona. Traffico in aumento sui percorsi di collegamento con le località turistiche, code in prossimità dei cantieri fissi sulla A26 Genova-Gravellona tra Ovada e Masone verso Genova e sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. In Lombardia, sulla A4 Milano-Venezia, code per lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Vi ricordiamo che Brescia Est è chiusa in entrata in entrambe le direzioni fino a domenica mattina. E sul tratto Veneto della 4 incolonnamenti per incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Infine a Roma, sul grande raccordo anulare, code per un veicolo in fiamme tra Appia e Laurentina in carreggiata interna. È tutto, fate buon viaggio.

0: Ma hai voglia se c'è da capire, hai voglia se c'è da capire, caro il mio socio Bellasio. Amici e nemici, 349-238-6666, anche per commentare la colonna sonora scelta da Paola Peduzzi, che verrà a trovarci dopo il GR. Adesso però, a proposito di amici e nemici, andiamo sulla Lega, caro Daniele, perché amici e nemici potrebbe essere il titolo della settimana di Matteo Salvini, non solo della settimana, ma insomma, diciamo di questa settimana in particolare di Matteo Salvini, perché i giornali di oggi, ma anche di ieri, ma anche di domani e delle prossime settimane saranno pieni di retroscena e decisioni che riguardano il Carroccio. Per cercare di capire che aria tira da quelle parti, abbiamo invitato ed è al telefono Federico Gonzato, inviato di Pagella Politica alla Camera dei Deputati. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora Federico, ti chiediamo di districare un po' la matassa, perché oggi sui giornali si annuncia appunto il Consiglio federale del prossimo mercoledì, dove non andranno Zaia e Fedriga. Si ipotizza di un triunvirato Zaia, Durigon, Salvini per cercare di stabilizzare la guida della Lega. Si parla anche molto di quale debba essere la direzione di questa guida. Aiutaci tu. Che succede?
1: È una situazione abbastanza complicata, ma non nuova, nel senso che è da ormai diversi mesi che si presenta la possibilità di un Luca Zaia in ascesa, no? Di un'ipotesi di una Lega del Nord sul modello tedesco, no? E cioè di riportare la Lega verso un baricentro più spostato a nord. Diciamo che è il punto, questo forse, di caduta di un percorso che ha visto sempre più la forza di Salvini indebolirsi, e soprattutto dettato dal fatto che la parte sovranista, diciamo, della Lega si sta lentamente spostando verso il futuro nazionale. Perché c'è questo elemento importante, che è il futuro nazionale di Roberto Vannacci, che sta diciamo cercando di prosciugare la parte sovranista della Lega. E quindi da questo punto di vista riemerge la figura di Zaia, che però appunto già negli scorsi mesi continuava a essere lì nell'ombra. Il punto è che Zaia probabilmente non vuole ambire a ruoli di vertice o a scalzare Matteo Salvini, vuole conquistare forse più potere all'interno della Lega, ma non a sostituirlo, perché probabilmente lo avrebbe già fatto da tempo. Vedremo che cosa accadrà in questo nuovo consiglio. Certo è che forse arriva tardi questa soluzione di una Lega che ritorna a essere più la Lega Nord, o comunque il modello appunto tedesco, no? Dove c'è una Lega Nazionale e una Lega Nord, perché se diciamo il modello tedesco funziona quando hai un partito forte a livello nazionale. La CDU è un partito forte a livello nazionale che si sostiene in Baviera grazie alla CSU, però non è questa la situazione della Lega attuale.
0: Arriva tardi e soprattutto arriva dopo, diciamo, chiamiamolo per essere buoni, l'errore di valutazione fatto da Salvini con Vannacci, no? Che aveva causato anche molti mal di pancia tra i leghisti della prima ora, e Vannacci diciamo si impone ai nostri ragionamenti e alla nostra attenzione, non solo perché i consensi crescono. Tra l'altro ricordiamo che oggi e domani a Roma terrà l'assemblea costituente del suo partito Futuro Nazionale con Vannacci. E allora ti chiedo di dirimere una questione tra Meloni e Piero Ignazi. Meloni ha detto in aula che Vannacci aiuta la sinistra, perché di fatto vota con Schlein, Fratoianni, Conte eccetera, mentre oggi Piero Ignazi sul Domani dice no, ma in realtà Vannacci è un driver potentissimo per la destra, in realtà gli fa comodo. Chi ha ragione?
1: Beh, qui siamo sul campo delle previsioni, diciamo, però è certo che Vannacci in questo momento, a mio parere, è un elemento certamente di disturbo per Meloni, perché la pone in una posizione, no, di difficoltà, la fa sembrare come un po' il presidente del consiglio dell'establishment, perché ricordiamo che Vannacci fa opposizione a Meloni da destra, e questo è il punto. E quindi in un certo senso va a stuzzicare anche il malcontento che ci può essere nell'elettorato di destra rispetto a tutta una serie di risultati mancati da parte del governo, perché tutte le promesse riguardanti l'immigrazione, i centri in Albania, queste cose qui. Vannacci le va ovviamente a, come dire, esaltare e a mettere in evidenza queste, diciamo, promesse non del tutto riuscite da destra. Quindi adesso è un momento di disturbo e lui, ovviamente cerca di tirare probabilmente Meloni verso, verso la sua parte. Lo vedo più come un elemento di disturbo, ecco, più che una risorsa per il centrodestra, però siamo sempre nell'ambito delle previsioni.
2: Federico Gonzato, tu prima giustamente dicevi che Zaia tutto sommato non vuole diventare il leader della Lega. Allora ti chiedo, ma perché vuole diventare qualcosa di più? La scorsa settimana noi ad Amici Nemici abbiamo parlato di questa voglia di DC che aleggia, ormai, insomma, aleggia da sempre per certi versi. Però potrebbe essere che lui non voglia essere capo di partito anche perché magari ha un progetto più ampio per il suo futuro? Quindi non voglia prendersi solo la Lega, diciamo, anche la leadership del centrodestra?
1: Beh, Zaia non è mai stato, diciamo, il secondo di nessuno. Nella regione Veneto, appunto, adesso non fa il vicepresidente della regione, ma fa il presidente del consiglio regionale, che è, appunto, un altro ruolo rispetto al presidente di regione, non c'entra niente con la giunta, e questo è un indicatore, secondo me, del fatto che lui non vuole fare il vice di nessuno. Quindi anche sulla questione del vice segretario. Forse che si diciamo, paventa in queste settimane andrei cauto. Lui probabilmente vorrebbe ottenere in un futuro governo magari un ruolo da ministro, magari questa
2: Che
1: è
2: però
1: la
2: anche quello
1: possibilità.
2: sembra aver un po' rifiutato, ultimamente, quindi anche in quello forse. Però è bella questa definizione che tu hai detto, che appunto non ha mai voluto fare il vice di nessuno.
1: Sì, diciamo che ovviamente bisognerebbe entrare nella testa di Zaia per capire esattamente quello che vuole fare, però ci sono degli elementi che ci fanno capire, secondo me, come lui oggettivamente non voglia, a mio parere, prendersi grandi responsabilità all'interno della Lega, almeno dal punto di vista formale, ufficiale, ma quanto più di orientare il partito verso posizioni magari a lui più affini e proprio appunto non credo
2: E
1: che lo voglia
2: guardare
1: fare
2: oltre.
1: adesso perché lo fosse è andare oltre perché non penso lo voglia fare adesso, l'avrebbe potuto fare
2: Da
1: penso
2: tempo.
1: anche già tempo fa.
2: Grazie Federico Gonzato, inviato di Pagella Politica alla Camera dei Deputati.
0: Grazie.
2: Adesso facciamo una pausa per il GR, poi parliamo di politica estera con Paola Peduzzi, di ambiente non solo con Mario Tozzi e poi torna Diego.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Passa Intred.
12: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
11: Passa Intred.
12: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
11: Connessi sempre.
13: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
9: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
15: Sono le 9.
3: GR24. Il Sole 24 Ore.
15: Accordo USA-Iran a un passo, la firma nei prossimi giorni, ma restano le tensioni ad Hormuz. Anthropic sospende i modelli di IA più potenti, SpaceX decolla Wall Street, Musk il primo trilionario. Caso Garlasco, stasi verso l'uscita dal carcere per l'affidamento in prova. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Le forze statunitensi hanno abbattuto diversi droni iraniani che prendevano di mira navi commerciali nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto con una dichiarazione postata su X nella notte l'US Central Command. L'USA Central Command. L'Iran ha lanciato diversi droni di attacco nel tentativo di colpire le navi in transito nello stretto, si legge nel Post, e le forze americane li hanno abbattuti nelle ultime ore. Il traffico marittimo nello stretto rimane aperto. Tutto questo quando sembra confermata l'intesa tra USA e Iran.
16: Venti di accordo tra Stati Uniti e Iran e questa volta soffiano da più capitali, da Washington e da Teheran, protagonisti della guerra, e dal mediatore Pakistan. Il presidente USA Donald Trump ha ipotizzato un imminente grande accordo, una firma del memorandum d'intesa, forse fin da domani a Ginevra, e ha messo sul piede di partenza il vicepresidente J.D. Vance. Il ministero degli esteri iraniano ha parlato da parte sua di un accordo mai così vicino e il premier del Pakistan di un compromesso sulla pace raggiunto con la discussione adesso incentrata sui prossimi passi. Sul testo restano in realtà dettagli da definire, ammettono le parti, in riunioni febbrili dei rispettivi governi, e in passato proprio simili dettagli hanno fatto saltare i negoziati. Un cessato il fuoco esteso di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz appaiono però concordati. Meno chiara resta il futuro del nucleare iraniano, dei suoi asset congelati e del conflitto in Libano. Entrambe le parti inoltre rivendicano una vittoria. Vance ha affermato nella notte che l'accordo è strutturato per assicurare che le preoccupazioni degli Stati Uniti e dei loro alleati abbiano la priorità. Poi i vantaggi economici fluiranno verso l'Iran e la regione. Teheran ha parlato a sua volta di successo e ribadito che ogni accordo deve prevedere un cessate il fuoco anche in Libano e un ritiro di Israele dal paese. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
15: Ucciso in Venezuela in un blitz degli USA, Nino Guerrero, il famigerato leader del trend Aragua. La notizia, svelata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, viene confermata anche da Caracas. Per il capo del Pentagono, Pete Hegseth, l'azione testimonia l'impegno congiunto di Stati Uniti e Venezuela nel combattere i narcoterroristi. Anthropic ha sospeso l'accesso a due suoi modelli di IA più potenti, Fable 4, Mythos 4, per conformarsi a una direttiva del governo americano che cita la sicurezza nazionale a soli 3 giorni dal loro lancio commerciale. Washington ha ordinato che l'accesso a questi modelli sia interrotto per qualsiasi cittadino straniero all'interno o all'esterno degli Stati Uniti e Anthropic ha dovuto annunciare lo stop. Intanto a Wall Street vola SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk, ed ecco come valuta la quotazione Giancarlo Giudici, co-direttore del programma executive di finance di Polimi, intervenuto al microfono di Sebastiano Barisoni durante Focus Economia.
17: Ci sono diversi elementi di singolarità in questa operazione, ad esempio anche la quota che viene riservata agli investitori retail, che è abbastanza significativa ed è superiore a quella che avviene di solito, ma un altro elemento di singolarità è legato al fatto che vediamo una società che si appresta al prezzo che vedo adesso in questo momento sul mercato, ormai ha superato i 2.000 miliardi di dollari e la vediamo subito dal primo giorno. Non è eccezionale come valutazione, nel senso che ci sono società quotate in borsa come esempio Nvidia che quotano ormai 5.000 miliardi di dollari. Però la prima volta che si è quotata Nvidia la valutazione era molto più bassa.
15: Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali, parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, era già in regime di semilibertà. Nell'udienza di ieri pomeriggio ha risposto in modo pacato ai magistrati, secondo la sostituta PG Valerio Marino ha accettato la condanna anche se può dirsi innocente e sta risarcendo i poggi. La famiglia dichiara, dice, ne ha diritto, ma la condanna resta. Nordio invece insiste, tutta la vicenda è un'anomalia, colpa del sistema, dice il ministro della giustizia. E questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con il GR alle 10, adesso di nuovo amici e nemici.

0: Adoro saltare da una pecca all'altra.
1: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore, rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.

0: Dovreste vedere la regia, dovreste vedere la regia di Filippo Aureggi, ma soprattutto Jacopo De Franchi. E poi dovreste vedere, non so, credo in Veneto, Marianna Aprile, tutti che ballano. Sentiamo. Abbiamo preso la parte elettronica. Dobbiamo fare troppe cose contemporaneamente. Devo ricordare 349-238-6666. Alduina scrive: signor Bellasio, quello di cavalcare le paure per fini politici è classico unicamente della destra. No, sicurezza e migrazione. No, adesso mi faccio sgridare da Marianna Aprile, ma non è solo della destra. La paura del fascismo, la paura che della fine del mondo, la paura del com'era il liberismo selvaggio che sta distruggendo il mondo. Anche a sinistra cavalcano le angosce quando non sanno proporre delle soluzioni. Vuoi sgridarmi o non ti sentiamo? Hai mutato, poi dicono che ti censuro.
1: No, nella pausa ho mutato. Dicevo, quelle che hai elencato tu, le paure della sinistra, è cronaca. Non so, mentre l'invasione dei migranti è cavalcare le paure, è facile.
0: Ma quando Greta Thunberg dice che c'è l'AIS in Europa dopo quello che hanno votato nel Parlamento Europeo, è la stessa
1: ma
0: cosa, cavalca un'angoscia,
1: cos'è?
0: Ma non è vero, ma non è proprio vero. Non è vero, Marianna, non c'è l'AIS in Europa.
1: No, va bene, allora registro questo momento e poi alla prima applicazione del nuovo patto per le migrazioni ne riparliamo.
0: Allora, il momento di U3, sigla.
2: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
0: Oggi con noi Martina Carone, ciao Martina.
3: Buongiorno.
0: Tocca a me farti la prima domanda. Ora, è difficile capire quanto spazio ha Spazio Pubblico di Pina Picerno, uscita dal PD, vicepresidente del Parlamento Europeo, perché non è neanche ancora nato. E poi noi qui facciamo i sondaggi senza numeri. Quindi dici che cosa ne pensi di questa fuoriuscita importante per il PD e di questo spazio che si sta creando ulteriore al centro.
3: Ma allora, diciamo innanzitutto che la scelta di Picerno ad oggi, leggevo sui giornali che abbia, diciamo, visto, superato le 10.000 adesioni, 12.000 mi sembra sia l'ultimo numero uscito, diciamo, per questo appunto Spazio Pubblico, che ha detta proprio della stessa Picerno, è una sorta di contenitore, di piattaforma, utilizza ovviamente questo linguaggio che già di per sé racconta la volontà di non creare l'ennesimo centrino, come lo chiamano i giornali. Diciamo i giornali Angelucci, e che di conseguenza insomma non vada a sommarsi alle varie formazioni che vediamo emergere al centro e che di conseguenza insomma rischia di frammentare uno spazio politico che non è uno spazio politico amplissimo. Però è anche vero che la decisione di Picerno di creare, diciamo, questa appunto infrastruttura di fatto diventa un po' anche il sintomo pubblico di una frattura interna al campo largo, in cui sostanzialmente insomma i leader cercano di tenere insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra, Riformisti, Renzi e via dicendo. Quindi cosa dice Picerno uscendo? Dice: questa somma, diciamo, di sigle non è una somma che produce cultura di governo, bensì ambiguità, soprattutto su delle tematiche fondanti, che sono anche i dossier, diciamo, che Picerno in Europa, essendo appunto vicepresidente del Parlamento Europeo, ha anche visto più da vicino, quali ad esempio, diciamo, armi all'Ucraina e via dicendo. Quindi questo, diciamo, è un po' il dato, che non è un dato perché giustamente ricordavi tu, Daniele, non ci sono ancora dati e sondaggi. L'unico, diciamo, che sta circolando è appunto quello di aver superato le 10.000 adesioni, che ci tengo a dirlo non sono poche. Vedremo appunto poi che cosa si riuscirà ad attrarre poi nel corso di questa campagna elettorale.
1: E nel frattempo è nato anche il progetto. No, che c'è, sono collegata da fuori, quindi c'è un minimo di ritardo nell'arrivo della voce.
0: Si sta dimettendo Jacopo De Franchi, io te lo dico, è proprio disperato in regia.
1: No, Jacopo, ti voglio bene. Intanto Alessandro Onorato, che è l'attuale assessore ai grandi eventi, al turismo e allo sport del Comune di Roma, ieri ha lanciato il progetto Civico Italia, con 1.000 esatto. amministratori. Ci aiuti a inserire anche questa tesserina del puzzle nel complicato assetto del campo largo?
3: Sì, di fatto noi dobbiamo partire da un presupposto che è un po' una banalità, però ogni tanto si tende a dimenticarcelo: non ci sono spazi vuoti in politica, anzi ci sono spazi affollati. Quindi il progetto di Onorato, che in realtà è strutturalmente dentro il campo largo, perché alla presentazione all'evento c'erano Conte, c'erano Schlein, non c'era Renzi, però ecco, diciamo, quindi è ontologicamente dentro il perimetro del campo largo, tant'è che i detrattori lo raccontano come la gamba di ispirazione di Bettini, no? Questa figura che è un politico molto esperto e che sembra quasi un manovratore, e quindi appunto in questo caso viene, diciamo, creato questo spazio interno appunto al campo largo. Io credo che sia interessante una cosa, cioè il tentativo di tutte queste realtà, forse quella di Pina Picerno meno, di raccontarsi come civici. Quindi quello di Onorato sembra un po' una versione dentro il campo largo, quindi ben strutturata, di quel famoso partito dei sindaci che ogni tanto esce fuori, no? E su cui ogni tanto ci proviamo anche noi sondaggisti a rabbattare, a misurare, ma che ovviamente per sua caratteristica è molto complicato da rilevare. Quindi diciamo le forze politiche stanno cercando di occupare spazi, per occupare spazi serve creare fratture, per creare fratture serve anche creare dei percorsi. Onorato e Picerno sono mesi, diciamo, che fanno delle mosse in questo senso, e adesso, quindi anche a partire dall'avvio ufficiale, diciamo informale, della campagna elettorale, che è stato l'attacco di Meloni a Vannacci dell'altro giorno in Parlamento, tutti l'hanno raccontato come l'avvio di campagna elettorale, e quindi non è neanche un caso che questo periodo è quello in cui appunto queste mosse di posizionamento tattico stanno prendendo piede.
1: Grazie, grazie Martina Carone, U2End, ci sentiamo con U2 la prossima settimana. E adesso se non ho capito, ma ecco, riparte il balletto.
4: Il balletto.
1: Esatto, riparte il balletto, perché ci
4: così
1: introduce...
4: non l'ho mai visto. Ma cosa è successo? È la primavera.
1: No, ma fai un video e mettilo sui social, però non puoi fare così, io non lo vedo.
4: Ma è una cosa. Ah, c'è un problema estetico legato alla cantante, pare. Non so se lo posso dire, ma c'è un tema estetico.
1: Non voglio
4: anche,
1: sapere.
4: Ma... Non vuoi sapere?
1: Non
4: Dara,
1: voglio sapere, andiamo,
4: Dara,
1: su, andiamo nel merito.
4: Andiamo nel merito. Molto brava, è molto competente, Dara, mi dicono. Va bene. Mai, l'ho dovuto dire, no, io
1: invece vado da una, sì, competente davvero, la nostra prossima ospite, che ci aiuterà a capire quali sono invece i balletti internazionali a cui stiamo assistendo in questi giorni. Andiamo da Paola Peduzzi, vice direttrice del Foglio, scrive ovviamente di politica estera, in particolare di Europa, UK e Stati Uniti, e cura la rubrica Cosmopolitics. Buongiorno Peduzzi.
5: Buongiorno a voi.
1: Cominciamo dall'ultimo dei balletti, perché insomma sono giorni in cui pare che Trump, per il suo compleanno, per i suoi 80 anni, abbia deciso di regalarsi almeno l'annuncio di una vittoria, anche se poi insomma, stando alle bozze che circolano, non sembra proprio una vittoria schiacciante nella guerra contro l'Iran. Dicevamo appunto, circolano varie bozze d'accordo, in realtà diciamo di concreto al momento non c'è nulla, siccome appunto CNN ha contato le volte in cui Trump ha annunciato un accordo vicino e siamo quasi a 40, ti chiedo se stavolta festeggeremo davvero, oppure sarà l'ennesimo annuncio, magari ad uso delle borse, a cui Trump ci ha abituati.
5: Mi piacerebbe saperlo, perché sono stati 60 giorni veramente molto complicati e siamo tutti un po' esausti, perché ogni 2 o 3 giorni sembra che si sia trovato un accordo, comunque che l'accordo sia vicino, e poi dopo succede qualcosa per cui invece ricominciano i bombardamenti. Questa settimana è stato l'abbattimento di un Apache americano da parte dell'Iran a riscatenare un po' di questa guerra a singhiozzo. Non sappiamo più se definirlo un cessate il fuoco lungo e fragile, oppure una guerra a singhiozzo, appunto, che continua, ogni tanto si ferma, poi riprende. E questo sembra un momento, ma l'abbiamo già visto tante volte, quindi vi devo dire che non, non ho grandissime aspettative, e sembra un momento un po' più di speranza, perché appunto ci sono degli interessi anche personali di Trump, che festeggia i suoi 80 anni, poi c'è il G7, quindi l'incontro con i partner mondiali, e quindi sembra che voglia davvero arrivare a un accordo. Si dice che dovrebbe essere firmato a Ginevra dal vicepresidente americano J.D. Vance e da Caleb Huff, che è il capo negoziatore degli iraniani. Le bozze, come dicevi tu, non combaciano, cioè non sono accettabili da nessuna delle due parti nella versione presentata dai media, perché poi c'è sempre queste, ci sono sempre indiscrezioni sui media, sia americani sia iraniani, che servono a spingere questo negoziato, però poi tendenzialmente lo fanno anche collassare, perché se li guardi i punti che sono circolati, ci sono delle condizioni per gli americani che non sono accettabili per gli iraniani e viceversa, e sono sempre gli stessi, che sono l'uranio, quindi lo smaltimento dell'uranio arricchito in modo da non lasciare più la possibilità al regime iraniano di arricchire uranio, c'è lo stretto di Hormuz, che è, diciamo, la grande novità di questa, di questa guerra, che gli iraniani vogliono tenere sotto controllo, perché è stata la grande vittoria dell'Iran, è fondamentalmente lo stretto di Hormuz, che prima era navigabile liberamente e adesso non lo è più. E poi ci sono i fondi, le sanzioni da sbloccare prima, dopo, durante.
4: Dovessi fare una scommessa, io dico che qualcosa di accordo questa volta ci sarà, ma sarà un po' simile alla fase 1 su Gaza, cioè annunceranno che c'è un memorandum of understanding e poi nei prossimi 2-3 mesi discuteremo della fase 2 legata al nucleare, poi tutti si dimenticano della fase 2 e c'è questa finta tregua da una parte e un'altra nuova finta tregua dall'altra, però Trump può dire di aver vinto. Vabbè, questo è quello su cui scommetterei io. Paola Peduzzi, ieri quando ti ho chiamato per chiederti di venire a mettere un po' di ordine nel caos globale qui ad Amici Nemici, tu mi hai detto le vere notizie, per la verità, arrivano dall'Ucraina. Ce le dici?
5: Sì, in questo mondo capovolto in cui viviamo mi ritrovo sempre più spesso a ricevere le uniche buone notizie che arrivano dall'Ucraina, perché a me sembra che nell'ultimo periodo l'Ucraina abbia davvero ribaltato tutto. Il modo, non soltanto il modo di fare la guerra, ma anche il modo di fare la diplomazia, perché con la lettera aperta che ha scritto Zelensky a Putin, ha mostrato due cose. La prima, il bluff putiniano, che è quello, insomma, a cui molti nelle nostre opinioni pubbliche non credono, e cioè che sia lui che non vuole fermare la guerra, perché sappiamo che ci sono molti che pensano che Zelensky e i suoi alleati europei, quindi noi, non vogliano fermare la guerra, vogliano andare fino in fondo, no? Che il guerrafondaio sia Zelensky, che subisce attacchi tutti i giorni. Quindi con questa lettera si è visto, perché insomma Putin si è quasi offeso di questa lettera, ha detto che era arrogante, che era maleducata. La seconda cosa è l'apertura anche a parlare con i russi. Cioè, fino a questo punto gli ucraini non volevano avere niente a che fare con i russi. Invece anche la visita che ha fatto Abramovich a Kiev, che non ha portato a nulla, però dimostra il fatto che c'è un nuovo slancio, che secondo me fa anche parte della ricerca di un mediatore europeo, che è un altro tormentone di questo periodo, no? Chi è che può
1: oggi
5: negoziare
1: si scrive
5: da
1: di
5: parte
1: del presidente,
5: esatto,
1: finlandese Stubb?
5: Perché? Perché lui si candida in continuazione e ha un buonissimo rapporto anche con Trump, ovviamente viene da un paese che conosce bene la minaccia russa, quindi è considerato uno anche dei russi. Dal punto di vista cosa sono due. Il primo è proprio come è nata l'idea di un mediatore europeo. Secondo le fonti che ho sentito io, è stata un'idea di Zelensky di chiedere agli europei di trovare una persona di riferimento, perché anche in questo caso fa parte di questa nuova strategia diplomatica, cioè noi facciamo tutto il possibile per far parlare Putin con qualcuno e così dimostriamo quello che Zelensky pensa, penso anch'io, che la Russia in realtà non vuole parlare con nessuno. La seconda cosa invece è non tanto trovare la persona che possa fare il negoziatore, ma poi che cosa chiediamo a Putin esattamente? Cioè che cosa gli andiamo a dire noi europei? E questo insomma apre un po' di divisioni all'interno dell'Europa, perché insomma si ritorna a parlare di territori, di concessioni, di un negoziato in cui gli ucraini hanno fissato delle linee rosse che riguardano principalmente il fatto che loro i territori che Putin non è riuscito a conquistare non glieli vogliono dare alla fine di un negoziato.
4: Paola Peduzzi, ieri c'è stato non ho capito quanto è importante, aiutami davvero a capire. Ieri c'è stata un'apertura al processo di adesione dell'Ucraina e anche della Moldavia,
5: diciamo
4: esatto,
5: noi.
4: Esatto, mi sono ecco, quanto è un'apertura? Intanto all'unanimità, e quindi insomma, però magari è solo un atto formale, non lo so, quanto è importante in un minuto, e poi c'era Marianna che ti voleva chiedere un'altra cosa.
5: È importante perché comunque è un primo passo verso questa adesione, che anche in questo caso sappiamo che è sulla carta voluta da tutti, poi nello specifico invece contrastata da molti, perché l'ingresso dell'Ucraina cambia gli equilibri, soprattutto per dirla male, dei soldi che dobbiamo distribuire, chi prende, chi dà, soprattutto c'è la grande questione dell'agricoltura, degli agricoltori ucraini. Quindi poi nello specifico ci sono tantissime divisioni. Sulla carta invece l'adesione è considerato il necessaria, del resto è stata una cosa che era stata introdotta proprio all'inizio della guerra, era ancora marzo-aprile del 2022 quando si è cominciato questo processo. Quindi è una ottima notizia il fatto che si vada avanti. Anche qui c'è per esempio la proposta della Germania, che è quella di una membership associata, che è una forma per legarsi all'Ucraina ma in realtà non farla entrare con tutti i diritti e doveri degli stati membri, e l'Ucraina questa cosa non la vuole, vuole un'adesione fatta facendo le riforme, facendo le cose che sono state chieste, 7 capitoli richiesti, però la vuole vera. Non la vuole, diciamo così, un po' che così sistemiamo tutte le antipatie che ci sono dentro l'Europa. E anche su questo, insomma, ci sarà ancora parecchio da discutere, credo.
1: Anche perché abbiamo 2 minuti, però andiamo, diciamo, precipitiamo sulle cose nostre, perché Giorgia Meloni ha parlato in aula nei giorni scorsi e ha, diciamo, nell'ordine criticato molto il formato e

0: tra Merz, Macron e Starmer, ha detto insomma che rallenta un'azione unitaria dell'Europa nei confronti del conflitto russo-ucraino, e ha detto anche che l'ingresso accelerato dell'Ucraina nell'UE non la vede d'accordo, e ha ribadito il no dell'Italia alla sospensione dell'accordo commerciale con Israele. A che gioco sta giocando Meloni in Europa in questo periodo? Perché non si capisce bene.
1: Non si capisce bene, credo che stia continuando a fare quello che si è un po' intestata, cioè di cercare di tenere insieme l'Europa nei confronti di un'America che è diventata particolarmente ostile e antipatica nei confronti dell'Europa, e anche cercare da un lato di essere dentro ai grandi paesi, che al gruppo di grandi paesi che gestiscono i dossier più importanti, cioè come le tre. È vero che i format ridotti sono a volte un po' esclusivi, e che quindi non mettono insieme la volontà di tutta l'Unione Europea. È anche vero che l'Unione Europea nel suo complesso si muove a dei ritmi pachidermici, e che quindi non si riesce a ottenere tantissimo tutti insieme. Adesso abbiamo avuto un'accelerazione dal fatto che è andato via Viktor Orban dall'Ungheria, che era il grandissimo veto, diciamo, esistente alle sanzioni, a qualsiasi soldi da dare all'Ucraina, eccetera. Solo che il fatto che non ci sia più l'Ungheria in realtà ha tolto l'alibi a molti altri paesi che si nascondevano dietro l'Ungheria per diciamo rallentare o comunque mettere qualche dubbio su questi processi. Quindi è un po' difficile decifrare effettivamente quale sia la strategia complessiva. Mi sembra che la posizione italiana sia, dal punto di vista del sostegno ideale all'Ucraina, molto limpida. Poi invece, quando si parla di cose più tecniche e concrete, come l'ingresso e l'adesione o i soldi che dobbiamo spendere nella difesa, diventiamo un pochino più refrattari.
2: Anche per le divisioni interne alla maggioranza. Grazie Paola Peduzzi, certo, vice direttrice del Foglio e curatrice poi, grazie, di questo inserto YouPorn, ma scritto EUPorn. Grazie Paola Peduzzi, adesso pausa, poi Mario Tozzi su Ambiente Non Solo, e poi torna Diego e ovviamente il colpo di grazia.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento, leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene. perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Passa Intred.
11: Sai come dirlo? Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
10: Passa Intred.
11: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
10: Connessi sempre.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
14: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
13: Ma tutto tutto?
14: Tutto tutto.
13: Ma chi? Ma come?
14: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.

0: State of Mind, che meraviglia, la colonna sonora di Paola Peduzzi per Amici e Nemici di oggi. E abbiamo iniziato questa puntata con un editoriale di Daniele Bellasio che sottolineava quanto l'angoscia, la paura siano diventati degli strumenti, diciamo, di manipolazione. Siano diventati, lo sono da un po', ma insomma è un po' la cifra di questi tempi, no? Che sono, diciamo, gli strumenti di manipolazione dei nostri stati d'animo, ma anche del nostro voto, delle nostre posizioni. E a proposito di angoscia e paura, se uno apre i giornali di oggi, anche quelli di ieri veramente, trova degli annunci da Tregenda su El Niño, che quest'anno ci farà sudare, star male per il caldo eccessivo. Allora noi, ogni volta che ci sono di mezzo cambiamenti climatici, gli effetti anche sulla geopolitica dei cambiamenti climatici, cerchiamo di andare da quelli bravi, come spesso mi consigliano per altri motivi. E questa volta abbiamo chiamato Mario Tozzi, geologo del CNR, divulgatore scientifico, volto e voce di Sapiens, Un solo pianeta su Rai 3, ed è anche in libreria con La penisola contromano, viaggio sentimentale nell'Italia che non ti aspetti, per il Touring Club italiano. Buongiorno Tozzi.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora partiamo da questo spauracchio El Niño. Quanto è fondato e cosa dobbiamo aspettarci? E cosa c'è di diverso rispetto agli altri anni? Perché insomma El Niño torna a trovarci periodicamente, ma stavolta pare sia particolarmente cattivo.
1: Ma cattivo no, effettivamente si tratta di un'oscillazione periodica climatica che i meteorologi e i climatologi conoscono bene ormai da tempo. Contribuisce evidentemente alla tendenza climatica che tu vivi in quel momento. Siccome la tendenza climatica è indubbiamente quella di un riscaldamento dell'atmosfera e degli oceani, la perturbazione del Niño in questo caso, lo diciamo in maniera un po' impropria, si sommerà, cioè porterà a condizioni ancora più estreme in quel senso lì, cioè del caldo. Ora, questo al di là della nostra personale percezione, ognuno ha la sua, delle umidità eccetera, è comunque quello che sta avvenendo da decenni nell'atmosfera e sul pianeta Terra. Dunque, e anche le oscillazioni del Niño sono conosciute, vennero riconosciute da ormai parecchi decenni fa, si chiama così perché comparve nella notte di Natale, grosso modo nel periodo di Natale in Cile, in America del Sud, e portò un inaspettato raccolta, diciamo così, pesca di pesci, di aringhe, soprattutto se non ricordo male, proprio a causa della risalita di acque particolarmente ricche di nutrienti. Quindi non è che il Niño è una catastrofe in sé, è un evento naturale che poi si inserisce però in questa tendenza di questi decenni, che è quella del riscaldamento globale. Quindi sono le due cose insieme che probabilmente, per venire alla seconda parte della domanda, porteranno a condizioni

0: Di carburante, di petrolio, insomma, sia diventato più difficile per cause geopolitiche e belliche, in qualche modo ha rimesso l'elefante nella stanza sotto i riflettori, e cioè non è che dobbiamo cercare altre fonti, altre fonti energetiche, e che quelle rinnovabili forse sono meno instabili di quelle che estraiamo dal sottosuolo. Le sembra che, diciamo, questo innesco bellico e geopolitico possa fare quello che la paura del caldo non ha fatto, e quindi spingerci verso una ridefinizione delle nostre fonti di approvvigionamento energetico?
1: Perché i sapiens sono animali piuttosto bizzarri, se non sono sull'orlo della crisi difficilmente l'avvertono. E beh, questo l'abbiamo visto, insomma. Per cui, quando questa è determinata da questioni scientifiche complesse, come il caso del riscaldamento climatico, addirittura c'è chi la nega. Negare la tendenza al riscaldamento, francamente, oggi è davvero ridicolo. O c'è chi nega che dipenda dal nostro bruciare combustibili fossili, anche questo è piuttosto ridicolo perché gli scienziati specialisti sono tutti d'accordo su questo, insomma, non è che c'è tanta differenza. Il fatto che invece i combustibili fossili siano diventati loro stessi instabili per via delle fonti di approvvigionamento dei posti dove sono concentrati, ecco, questo può spingere a una significativa risposta in termini di rinnovabili, ma magari fosse. Perché le rinnovabili sono immediatamente installabili, danno subito sostanzialmente il contributo energetico, non sono più instabili come venivano considerate un tempo, soprattutto perché le accumuliamo con accumulatori che possono essere riciclati al 95%, così come il resto. Dunque diventano sempre più termini stabili di un'economia circolare. I combustibili fossili comunque li dovremmo abbandonare. Non fosse altro per il fatto che diventeranno via via più costosi e più difficili da accumulare come risorse e per le conseguenze che hanno. Poi tutte le altre forme di energia sono sondabili a questo punto, sono più o meno costose, evidentemente, e c'è più o meno opposizione, ma di fatto dovremmo abituarci a un mix energetico diverso da quello del passato. Noi invece fino adesso quello che stiamo facendo è continuare a dipendere dal gas, insomma, casomai cambiamo spacciatore, ma rimaniamo tossicodipendenti dal gas.
2: Mario Tozzi, noi ogni tanto da Amici e Nemici chiamiamo qualcuno per essere un po' la cassazione di temi divisivi. Allora io volevo chiederle, se non una parola definitiva, una parola comprensiva sul dibattito sul nucleare. È da considerare come strumento per superare i fossili?
1: Ma dal mio punto di vista, certamente lo è, nel senso che l'energia nucleare non ha emissioni climalteranti. Quindi, dove c'è però? Nel senso che dove non c'è, come da noi, è molto complicato, lungo e costoso installarla. Perché insomma, dovremmo ricominciare da capo anche un dibattito pubblico, no? Sapete che c'è poco consenso sociale su dove mettere addirittura le scorie che ci avanzano dalla produzione della ricerca medica e scientifica. Quelle non le vuole nessuno e sono molto basse di radioattività. Io per dire me la metterei sotto casa. E invece neanche quella ci abbiamo. Come si può pensare in un paese che non ha questo consenso sociale locale di costruire una centrale che ci metterebbe 20 anni e costerebbe 20 miliardi ad averla? Insomma, francamente, ma no, non perché l'energia in sé nucleare non sia da questo punto di vista un contributo significativo. Arriverebbe troppo tardi e costerebbe tanto. Quei soldi li puoi mettere in rinnovabili da subito e avere grosso modo lo stesso contributo a un prezzo che poi sarà anche minore, ecco, voglio dire, non è una questione ideologica, poi ognuno si faccia le sue idee, insomma, i paesi che ce l'hanno e possono portare a fine vita tranquillamente i loro reattori, ma noi che non ce l'abbiamo più, ancora non abbiamo rimesso a posto i terreni delle vecchie centrali nucleari dismesse nell'87, cioè chiuse nell'87, ancora non siamo riusciti a riportarle, come si dice in gergo industriale, a Prato Verde, perché questo dovrebbe essere il terreno dove è stata costruita una centrale, ancora non abbiamo fatto quello, come possiamo pensare di costruirne un nuovo? Mi sembra francamente difficile da vederlo come un tentativo serio questo.
2: Allora, per chiudere con una nota, diciamo, verso i viaggi estivi, nel suo libro La penisola contromano, viaggio sentimentale nell'Italia che non ti aspetti, ci dice una cosa che appunto non si aspettava e che l'ha sorpresa?
1: Dell'Italia dice?
2: Sì.
1: Beh, ce ne sono tantissimi. C'è un paese che io giro da forse 50 anni come geologo prima e come divulgatore dopo. Beh, ogni volta tu trovi posti che non così che non sai perché. Dico, faccio un esempio per tutti: mi sono avventurato in Barbagia, a me piace molto la Sardegna perché è quasi intatta, e arrivi in paesi come Seulo,

0: dove c'è una grande concentrazione di persone che arrivano oltre 100 anni e non riesce a capire perché, mangiano qualsiasi cosa, sono socialmente molto attivi, si muovono, fanno eccetera e campano in un senso di comunità che tu non pensavi possibile in un paese come il nostro. Ma l'Italia è un paese che ha solo due città con più di 1 milione di abitanti. Sono tutti centri piccoli, noi siamo il paese dei campanili, e però non li abbiamo mai conosciuti abbastanza. Come ti muovi? Trovi una cosa nuova. Per esempio, a Seulo c'è il fiume, puoi fare il bagno nel fiume. Quanti posti in Italia riesci a fare un bagno in un fiume? Non tanti. E invece se vai girando per i piccoli centri ne trovi ancora. Un'Italia che ti sorprende sempre è che, soprattutto come dico nel libro, non la puoi instagrammare. Cioè non ti puoi mettere spalle a Seulo e fotografarti da lì, perché non riusciresti a coglierne il senso. Quindi se vuoi andare in giro senza essere ossessionato dal post e finalmente tornare a guardare e a vedere, ecco che devi girare in un altro modo.
1: E non sono instagrammabili, è anche la loro fortuna, perché appena un posto diventa instagrammabile, certo, lo roviniamo, arriviamo in massa. Grazie, grazie a Mario Tozzi, ricordiamo il suo libro La penisola contromano, viaggio sentimentale nell'Italia che non ti aspetti, e poi ovviamente Sapiens su Rai 3. Grazie, adesso c'è una piccola pausa, poi torna Diego Abatantuono, torna.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati in Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, lunghe code per un incidente tra Spotorno e Orco Feglino in direzione Ventimiglia, in quel tratto, lo ricordiamo, sono presenti i cantieri. Traffico in aumento sui percorsi di collegamento con le località turistiche, con disagi in prossimità dei cantieri fissi. Code a tratti in direzione Genova sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Predosa e Masone e sulla A7 Milano Genova tra Isola del Cantone e Busalla. In Lombardia sulla A8 Milano Varese si sono formate code per un veicolo in panne all'altezza del bivio A9 in direzione Varese. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per un altro veicolo in panne tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Milano. Infine sulla A14 Adriatica, forti rallentamenti per un incidente tra Basto Sud e Termoli in direzione Taranto. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra un'ora circa.

0: Direi che è inutile dire di chi è la voce. Bob Dylan, You Tell Me Baby.
1: Ma non è Umberto Tozzi?
0: No. Ma anche Umberto Tozzi ti è venuto in mente? Ma perché? Perché abbiamo avuto Mario,
1: so, perché
0: Tozzi.
1: Mario Tozzi, sì, non lo so.
0: Ah sì, perché questa settimana Jacopo De Franchi temeva di aver sbagliato l'ospite, cioè non ha, beh, ma voi dovete assistere, le nostre chat sarebbe una trasmissione di Amici e Nemici bellissima. Dunque, noi abbiamo questa settimana Marianna Aprile, tu che segui tantissimo il calcio, sarai contenta che abbiamo questo straordinario inviato ai mondiali nei tre paesi, Diego Abatantuono. Sentiamo.
2: Volevo aggiungere una cosa. Un altro dei problemi del calcio è che non riesco a capire come anche nel tennis, non riesco a capire com'è possibile che il sole, che sanno tutti che in questo momento storico, in questo periodo e per tutta la vita sarà sempre più forte e penalizzante per gli orari, perché non potrei, insomma, voglio dire, gli antichi romani avevano inventato dei teli che ci mettevano un quarto d'ora a mettere, un quarto d'ora a toglierli, e facevano ombra a tutto il Colosseo. E qua, dopo 2026 anni, torniamo sulla Luna, ma però il sole è sempre il problema. Si vedono i campi da tennis mezzi neri, mezzi bianchi, insomma. Se vogliono potrebbero assumermi, di tutte delle idee, però purtroppo io vado pagato. Arrivederci.
1: Ma noi lo paghiamo, ma assolutamente lo paghiamo. Tra l'altro, cioè, è un controcanto perfetto al discorso sul riscaldamento climatico fatto da Mario Tozzi. Facciamolo anche per i giocatori di calcio e di tennis, no?
0: Ma guarda che dice una cosa molto giusta, ma molto, certo, molto giusta. Ma infatti c'è tutto un dibattito sul chiudere il centrale di Parigi. Poi abbiamo visto che appunto ci sono tennisti che sono stati male in campo con dei calori incredibili. Vabbè, senti, Marianna Aprile, io quest'oggi sarei per censurare Grazia Maria Dragani. Tra l'altro,
1: no,
0: ho scoperto dopo 20 anni che Grazia Maria si scrive tutto attaccato. Tu lo sapevi?
1: Certo.
0: Lo sapevate tutti, non me l'avete detto, mentre De Franchi
1: non
0: alla pausa
1: te lo dicono, non te lo, i giornaloni non te lo dicono.
0: Sì, esatto. Non ci dicono anche sta storia delle, io non lo vorrei mandare, quindi non lo mando. Se vuoi mandalo tu.
1: No, lo mando io, perché il colpo di grazia di oggi c'entra un punto che, soprattutto quando ci si avvicina al potere, è una cosa che spesso ci troviamo a commentare. Colpo di grazia.
3: Non ci sono più gli amanti di una volta. Scordatevi l'archetipo cinematografico della donna silenziosa, rintanata nell'appartamentino pagato da lui a sognare la pelliccia, un gioiello o l'apertura di una boutique. Gli amanti di oggi, maschi o femmine che siano, vogliono fare carriera e mirano ad un ruolo preciso e riconoscibile nell'ingranaggio del potere e delle relazioni. Un incarico di governo, una trasmissione, una consulenza qui e là, l'invenzione di un mestiere che non avevano. La clandestinità però ha pur sempre una scadenza, cercata o subita, e se i più sfacciati o disperati di un tempo contavano nella famosa telefonata anonima che prima o poi arrivava a informarli ignaro coniuge, nell'epoca dei social e degli occhiali con la telecamera le delusioni per le promesse mancate si vendicano con il tasto inoltre o con uno screenshot. Ed è subito rovina famiglie. Il ricatto è la rivendicazione più comune di ogni tradimento, finiti anche i pettegoli di una volta. Oggi vige l'omertà assoluta, la regola è farsi sempre i fatti propri e chissà, nega pure con gli amici più intimi. Le corna di una volta sembravano più sobrie, profumavano d'amore. Quelle di oggi rimandano a CDA, consulenze e pubbliche relazioni. «Fuggi con me», implorava l'amante d'Antan. «Chi mi ama, mi assuma», dice oggi.
0: Ma non è vero.
1: No, ma posso fare solo una chiosa? La faccio solo perché so che è d'accordo, Grazia Maria. Non vale solo per le signore.
0: No, certo, lei ha fatto un esempio al femminile, ma non è questo il punto. Ma è un mi pare molto diverso dal passato, però vabbè, diciamo sempre che si stava meglio quando si stava peggio, se volete fatelo anche su questo argomento. Ci danno dei codardi, Marianna, ci danno, cioè? Enrico ci dà dei codardi perché non abbiamo parlato delle ginocchiere in Parlamento, ma non abbiamo parlato nemmeno di parliamone. Di Musk trilionario non abbiamo parlato, non abbiamo parlato del video di Giuseppe Conte con di fianco la premier.
1: Abbiamo parlato neanche del Libano che viene spianato, cioè tante cose, non, le esatto, trasmissioni non, sono frutto di scelte, il tempo è questo, però parliamo di ginocchiere. Tu come l'hai vista, Daniele?
0: Sono quelle robe fatte per i social, sono quelle robe studiate apposta per i social, ovviamente, cioè... evitabilissimo da non fa, cioè che cosa si può dire, ma ovviamente tutto, però i dibattiti parlamentari per una volta mi piacerebbe dare ragione, no, per la verità mi capita abbastanza spesso a Calenda, ma non lo so, però i dibattiti parlamentari dovrebbero essere un po' più in generale, invece sono performance ormai, lo dico anche di politici che stimo, cioè questa idea che tu in quei 15 minuti devi fare una performance a uso e consumo delle clip del tuo social media editor che nei minuti successivi sminuzza il tuo discorso per Instagram e TikTok, effettivamente per una volta fa dire a me si stava meglio quando si stava peggio, cioè prima.
1: Aggiungo proprio in scia con la tua nostalgia della Prima Repubblica a questo punto, che posto che, lo dico perché sennò poi arrivano messaggi con accuse di codardia, cioè l'uscita di Ricciardi, l'allusione alle ginocchiere rivolta a Giorgia Meloni,
0: forse Silvestri, forse, o sbaglio?
1: Silvestri, scusate.
0: Sono io che ti correggo.
1: Hai ragione, no? Silvestri è stata veramente incommentabile. E così come incommentabili sono state mille altre uscite all'indirizzo di altre donne della politica, certo, e non solo, che abbiamo sentito da tutte le parti, devo dire, negli ultimi mesi, ma questo ci deve portare a fare un ragionamento sulla qualità e il livello della scelta delle parole del dibattito pubblico, non solo dei contenuti e della forma, come giustamente indicavi tu, ad uso social, ma delle parole, cioè se noi sdoganiamo i termini da bar nel dibattito politico, e lo hanno fatto tutti, fingendo che fosse un modo per avvicinarsi all'elettore, e poi però l'inciampo sui termini da bar arriva, e a quel punto indignarsi diventa difficile, perché quando capita agli altri tu lo accetti e lo fai pure, e quindi forse se ci facessimo tutti promotori di una ecologia del dibattito anche nell'uso dei termini e del lessico, forse incidenti come quello di Silvestri, ammesso che si sia trattato di un incidente, forse non ne vedremmo, no?
0: Sì, su questo ovviamente lo diciamo, perché sennò appunto arrivano i messaggi codardi, non dite che anche la stampa ha la sua responsabilità. Certo, anche l'informazione ha una parte di responsabilità, e questa cosa dell'ecologia del linguaggio mi piace moltissimo, perché se anche sui giornali, in televisione, alla radio, ma anche sui social i giornalisti evitassero di usare un linguaggio che funziona in termini di engagement, mamma mia, di retweet, sarebbe meglio, sarebbe molto meglio. Io comunque faccio i ringraziamenti e poi ti lascio l'ultima parola. Sei arrivata alla quinta ristampa? Manca poco per la promessa, manca poco. No. Allora, io ringrazio moltissimo in regia Filippo Aureggi, in la nostra autrice Grazia Maria, tutto attaccato, Dragani, Giovanni Esperti, in redazione il nostro super producer Jacopo. Che balla, pausa che balla, puoi riballare un attimo, eccolo, riballa in redazione senza musica, ultima parola a Marianna Aprile.
1: L'ultima parola è video di De Franchi che balla sui social subito, ciao.
0: E adesso c'è Si può fare con Laura Bettini.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
5: Cosa fa da qui, dottore?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
5: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
5: Ora dove andiamo?
4: In un altro centro la nostra famiglia.
5: Ce ne sono 28 in Italia.
8: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Passa Intred.
12: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
11: Passa Intred.
12: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
11: Connessi sempre.
13: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
14: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
15: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
14: Ma non fanno solo prodotti in legno.
15: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
16: Il segnale orario vi è offerto da
17: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
18: Sono le 10.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Anthropic sospende i modelli di IA più potenti, SpaceX decolla Wall Street, Musk il primo trilionario. Accordo USA-Iran a un passo, la firma nei prossimi giorni, ma restano tensioni su Hormuz. Caso Garlasco, via libera dei giudici e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Buongiorno da Elisabetta Fiorito dalla redazione. Anthropic ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli di IA più potenti per un malinteso sulla sicurezza con la Casa Bianca.
13: 3 giorni, tanto è durata, almeno per ora, la vita pubblica di Claude Fable 5, il nuovo modello di Anthropic. Il governo degli Stati Uniti ha infatti imposto alla società di Dario Amodei di sospendere l'accesso a Fable 5 e Mythos 5, ad oggi i due modelli di AI più potenti sviluppati per qualsiasi cittadino straniero, dentro e fuori dagli Stati Uniti, compresi i dipendenti all'estero della stessa Anthropic. Un ordine tanto drastico, emanato dall'amministrazione per questioni di sicurezza nazionale, da spingere la società californiana a spegnerli tutti, non potendo verificare i paesi d'origine degli utenti. Scusandosi per il disservizio, in una nota il colosso dell'AI ha riconosciuto che il governo ha sempre il potere di bloccare applicazioni non sicure, ma in nome di un iter normativo trasparente, equo ed oggettivo, sottolineando che non è questo il caso. Il braccio di ferro tra Anthropic e il governo americano è cominciato nel marzo scorso con il rifiuto dell'azienda all'impiego bellico del suo chatbot senza un quadro normativo ed etico chiaro. No, cui il Pentagono aveva risposto classificando la società, arrivata oggi ad oltre 900 miliardi di valore, come minaccia, escludendola di fatto dalla catena degli appaltatori e dando vita ad una disputa anche legale della quale in queste ore si scrive un nuovo capitolo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: E SpaceX ha fatto il suo ingresso in borsa con una seduta più 20%, facendo schizzare il patrimonio di Elon Musk a 1.100 miliardi di dollari. Le forze USA hanno abbattuto diversi droni iraniani che prendevano di mira navi commerciali nello stretto di Hormuz, lo ha reso noto con una dichiarazione postata su X, l'USA Central Command. Tutto questo quando sembra confermata l'intesa tra USA e Iran. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano Sharif. Secondo indiscrezione, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto e nei prossimi giorni parla anche di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Le forze israeliane hanno diffuso un avviso di evacuazione oggi per diverse comunità nel sud del Libano, citando in un messaggio in arabo le ripetute violazioni del cessato il fuoco da parte di Hezbollah, affermando la volontà di agire contro questo. Il portavoce dell'IDF ha quindi chiesto agli abitanti di una ventina di comunità di spostarsi immediatamente nelle aree a nord del fiume Zaharani. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrata a bollate nel dicembre del 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi anni 2 di pena con la misura alternativa al carcere. Questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con il GR alle 11:00.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, un buon sabato, ben ritrovati per una nuova puntata di Si può fare, che andrà un po' a fare esplorazione per i tetti. Siamo abituati a pensare ai tetti come mere coperture delle nostre abitazioni, delle industrie, di qualunque, no? Edificio ci sia sul nostro territorio, e invece i tetti sono una straordinaria base per tante altre possibili attività, prima delle quali ovviamente la produzione energetica, ma poi ci sono i tetti verdi, poi ci sono i tetti verdi solari, poi ci sono le opportunità per bonificare tetti in cemento amianto, trasformandoli in tetti appunto solari oppure verdi solari. Tanti temi affronteremo nel corso di questa puntata, però la linea è questa. Il nostro primo ospite è Mario Pagliaro, dirigente di ricerca del CNR. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, di tetti, no, si parla un po' troppo poco forse nel nostro paese, però molto si muove, quindi forse è giusto dare più spazio a questo argomento. Io tra l'altro ho visto lei in Sicilia recentemente, faceva un po' il punto, e proprio l'accelerazione delle energie rinnovabili in Sicilia si deve ai tetti, dove sono stati messi i pannelli.
2: Esatto, esatto, perché in Sicilia per tanto tempo le norme, diciamo, di tutela paesaggistica erano particolarmente severe, e c'è una grande abbondanza di energia solare, grandi tetti di grafici industriali e commerciali, e quindi la possibilità di installare questi impianti è stata in pieno, diciamo, dalle famiglie e dalle aziende siciliane, che hanno solarizzato essenzialmente attraverso i tetti. Sono negli ultimi, diciamo, 18 mesi, 2 anni, si è passata alla realizzazione di grandi impianti sul terreno.
1: E in realtà forse alcuni di questi grandi impianti sono necessari, qualcun altro poteva essere magari apposto su grandi superfici come quelle che sono quelle delle industrie o magari di un centro commerciale. Lì si potrebbe ragionare per il futuro.
2: Assolutamente, sono centinaia di migliaia di questo tipo di tetti del settore cosiddetto CI, commerciale e industriale. In Italia da questo punto di vista siamo un po' indietro rispetto al residenziale, e le opportunità sono enormi, perché naturalmente i consumi all'interno di questi edifici sono significativi, e si ottiene un grande risparmio energetico in bolletta, ma si ottiene anche una notevole stabilizzazione delle forniture. Questa è una cosa molto importante in periodi di crisi. Successivamente d'estate la rete elettrica è congestionata, accoppiando semplicemente le batterie alla generazione dai pannelli fotovoltaici si realizzano non solo grandi risparmi, ma anche una maggiore, diciamo, resilienza rispetto appunto ai consumi. È un investimento veramente importante per le aziende e per le strutture commerciali.
1: E non ci stancheremo mai di ripeterlo, che le cose sono cambiate rispetto a quando si cominciò a parlare di pannelli solari. Adesso lei ha nominato le batterie. Ci sono, ovviamente saranno sempre migliori, ma questo è nelle cose della ricerca, però non ancoriamoci a un'idea del passato, un passato nel quale appunto era difficile immagazzinare l'energia rinnovabile.
2: Oggi è assolutamente semplice, la tecnologia non è soltanto evoluta dal punto di vista appunto, diciamo, del pregio tecnologico, ma anche della riduzione dei costi. È talmente abbordabile che oggi in Sicilia circa il 40% degli impianti fotovoltaici installati sono accoppiati a batterie. La Sicilia è una delle regioni economicamente meno sviluppate d'Italia. Se passiamo alla Lombardia o al Veneto, che sono invece le più sviluppate, troviamo che la percentuale cresce ancora. I vantaggi sono notevolissimi, perché cresce la quota di autoconsumo. L'energia prodotta da questi tetti, invece di quando non è consumata dalle utenze, per esempio durante il fine settimana, viene accumulata nelle batterie e poi viene utilizzata quando ce n'è bisogno. La quota dell'autoconsumo passa di energia solare autoprodotta e autoconsumata passa dal 30 al 70%, è praticamente raddoppio.
1: Senta, in quel documento che ci ha condiviso nei giorni scorsi relativo ai tetti solari e verdi, è un documento tra l'altro di qualche anno fa ormai, però insomma si sottolineava come gli edifici sia residenziali che non residenziali sono perfettamente adatti ad ospitare tetti verdi solari. Ma cosa si intende per verdi e solari, e qual è la differenza dal semplice tra virgolette tetto solare?
2: Si tratta di realizzare un tetto verde, cioè un tetto sul quale vengono poggiate, diciamo, delle erbe, delle colture non legnose, che contribuiscono a generare ossigeno ed aumentare molto la biodiversità all'interno delle nostre comunità abitate, non solo le città ma anche i centri più piccoli, e contemporaneamente poggiare su questi tetti verdi dei pannelli fotovoltaici. E le tecnologie sono simbiotiche, perché il pannello fotovoltaico produrrà più energia a causa dell'abbassamento della temperatura del tetto rispetto a un tetto che non è verde, e contemporaneamente il tetto verde beneficia, diciamo, dell'ombreggiamento dei pannelli, aumentando la biodiversità, aumenta il numero, per esempio, di impollinatori, di insetti impollinatori, aumenta il numero di uccelli che si poggiano su questi tetti verdi. Quindi è una tecnologia simbiotica, funziona benissimo, molto utilizzata per esempio in Svizzera, in Austria, in Germania, e che è perfettamente adatta all'ambiente italiano, all'ambiente costruito italiano, perché in Italia c'è più sole, in Italia abbiamo la bellezza di 12 milioni di edifici residenziali stimati da Enea, e di questi 12 milioni di edifici residenziali il 30%, che è una cifra enorme, 3,6 milioni di edifici, è pronto per essere solarizzato proprio con questa tecnologia, l'abbinamento tra il tetto verde, quindi l'aumento della biodiversità, l'aumento dell'ossigeno, l'aumento delle specie animali che beneficiano la vita all'interno delle città, dei centri abitati, e l'autoproduzione di energia.
1: Senta, io darei una cautela però nel fare questo tipo di progettazione, forse è meglio rivolgersi a un esperto, non fare il fai da te, perché comunque si tratta di installare sul tetto una parte pannelli, poi pensare al substrato, come diceva lei, su cui poggeranno delle erbe, delle colture e così via. Quindi diciamo c'è una questione di statica e stabilità dell'edificio stesso, che forse un fai da te, ecco, meglio evitarlo.
2: Certo, ho menzionato le colture non legnose. Ci sono delle colture che sono specifiche, devono essere appunto non legnose, ma devono essere anche non invasive, perché altrimenti il tetto e anche la parete può essere invasa da queste colture. Ci sono diverse aziende specializzate in Italia, non solo al nord e al centro ma anche al sud. È possibile fare le cose bene e rapidamente, e anche la stessa installazione dei pannelli fotovoltaici viene fatta in maniera un po' particolare, non si realizzano perforazioni sul tetto, si utilizzano dei sistemi, diciamo, di ancoraggio particolarmente, diciamo, che tutelano anche, diciamo, il tetto verde. Ripeto, una tecnologia simbiotica molto avanzata, è stata sviluppata essenzialmente in Europa, sono partiti in Svizzera e in Austria all'inizio, e adesso pensi che in, per esempio, la Francia, che è un grande paese, il secondo paese più grande in Europa, la Francia prevede l'obbligo per tutti gli edifici di avere il tetto certamente solarizzate, se possibile tetto verde solarizzato per gli edifici proprio residenziali.
1: Ho letto, cioè ho sentito che il biochar potrebbe essere un grosso contributo laddove magari si cerchi maggiore leggerezza per questo tipo di struttura, perché è meno pesante di altri substrati, è vero?
2: Si utilizza il biochar oppure un substrato vulcanico, cioè essenzialmente la cenere lavica, che può essere ottenuta dai vulcani ma può essere ottenuta per esempio dal basalto, ci sono diverse imprese anche in Italia. Un substrato vulcanico è leggerissimo, è ricco di minerali, ha la capacità durante le piogge, funziona da ammendante, cioè assorbe l'acqua e poi la rilascia piano piano. Ripeto, anche questi terreni sono particolari, non è il normale terreno che mettiamo nei vasi, diciamo, di chi ha la passione del pollice verde eccetera. Ripeto, le tecnologie sono ben note, ci sono già svariati, i clienti possono scegliere svariati tipi di colture, ci sono quelle più adatte a un clima umido e caldo, come può essere quello della Pianura Padana, un clima più secco ma molto più caldo, come può essere per esempio quello della Sicilia o della Puglia o della Calabria. Ma ripeto, l'Italia dal punto di vista agronomico fa scuola nel mondo, le tecnologie sono note, e certamente quello che diceva lei, non fare da sé, chiamare delle imprese specializzate, ce ne sono tante, è possibile fare le cose bene e rapidamente.
1: Un altro aspetto è quello che riguarda le isole di calore, perché un tetto verde ha anche dei benefici rispetto a questo. Invece un altro vostro studio sottolineava come l'introduzione di pannelli in contesti urbani debba essere fatta con cautela, perché invece può aumentare il calore laddove non siano messi correttamente, o magari siano messi in luoghi dove dai quali magari si poteva trarre beneficio e freschezza, ecco, come dire, se uno lo mette nel parcheggio ha un beneficio, se uno se lo mette su un tetto bianco magari non ha un beneficio rispetto al calore.
2: Non ha un beneficio rispetto al calore, qui torna l'effetto simbiotico tra il tetto verde e il fotovoltaico. Svariati studi in tutto il mondo, per esempio andiamo a Sydney, quindi un ambiente quasi estremamente caldo, diciamo durante l'estate, l'Australia è un paese semidesertico, un abbassamento medio della temperatura durante l'anno su tetti urbani di 8,3 gradi, sembra poco ma è tantissimo. In realtà poi durante l'estate, durante i mesi più soleggiati, la differenza di temperature è enorme di questi tetti. Parliamo con un tetto verde, normalmente raggiunge una temperatura come massimo di 35-37 gradi al massimo. Un tetto, diciamo, scuro, con impermeabilizzazione, per esempio fatto in catrame, o comunque scuro, nero, raggiunge tranquillamente 70-80 gradi di temperatura sulla superficie. Quindi parliamo di un abbattimento della carica termica, del carico termico su questi tetti, che è enorme, e il beneficio che va a favore della generazione elettrica, perché i pannelli fotovoltaici hanno la proprietà di perdere una quota significativa della propria produzione con la temperatura. Faccia conto, lo 0,5%, 0,4% per ogni grado che aumenta in più sopra i 25 gradi. Cioè, per intenderci, se la superficie del pannello non è a 25 gradi, ma per esempio a 45 gradi, cioè aumenta del 20%, e noi perdiamo l'8% di produzione. Anche lì sembra poco, non è poco.
1: No, assolutamente. E l'ultimo aspetto che le chiedo di toccare è quello della sostituzione, dell'intervento anche di bonifica, che ci consente di fare un ragionamento di questo tipo. Cioè, io voglio passare a un tetto con pannelli fotovoltaici e colgo l'occasione di finalmente liberare la copertura, togliere la copertura in cemento amianto, che purtroppo in Italia è ancora molto diffusa, vero?
2: È molto diffusa, stime diverse, lo sportello nazionale amianto stima addirittura 1,2 miliardi di metri quadri, una superficie enorme. Purtroppo in questo minerale, l'amianto estratto in Piemonte, e non solo in Piemonte, veniva installato in maniera ubiqua sui tetti, perché dà appunto delle proprietà notevoli in termini di isolamento termico, di isolamento acustico, eccetera. Adesso ci sono questi tetti, molto è stato fatto in Italia, specialmente durante la prima fase, diciamo, gli incentivi, il cosiddetto conto energia, però molto può e deve essere ancora fatto. E effettivamente ci sono notevoli realizzazioni, per esempio di recente in Veneto, in provincia di Rovigo, o di nuovo in Friuli Venezia Giulia, in Lombardia, dove ormai vengono delle imprese che si fanno dare il diritto di superficie, imprese del solare, si fanno dare il diritto di superficie di utilizzo di questi tetti, sostituiscono il vecchio tetto in cemento amianto con un tetto perfettamente ecologico e solarizzato, cioè fotovoltaico, e poi vendono l'energia prodotta da questo tetto per 20 o 30 anni, secondo un meccanismo contrattuale, a prezzi stabili e ben conosciuti, all'impresa, che così si ritrova col tetto nuovo e, diciamo, ormai perfettamente ecologico e non più, diciamo, pericoloso dal punto di vista del rischio per la salute, perché privo di amianto, ma anche solarizzato. Questo sistema, cosiddetto i contratti, con un acronimo inglese si chiamano contratti di PPA, sta prendendo piede sempre più in tutta Italia, proprio perché oggi produrre energia solare ha un costo talmente basso rispetto, diciamo, a quello che è il prezzo dell'energia che noi proviamo dalla rete, che ci sono delle imprese che vengono a realizzare, diciamo, a costo di investimento zero.
1: Esattamente, noi tra poco parleremo con una di queste che ci spiegherà come lavora, e tra l'altro si può fare, loro sono un'impresa che nasce e nel momento della crisi dell'automotive, quindi decide di cambiare settore e intraprende questa via. Il risultato, comunque, come ci diceva lei, è comunque un beneficio da un punto di vista della salute e da un punto di vista energetico, e poi anche per l'impresa stessa che decide di intraprendere questa via c'è una riduzione dei costi energetici per privati, diciamo. Quindi si è tutto in un ciclo vincente. Allora, Mario Pagliaro, la ringraziamo moltissimo per averci fatto questa bella panoramica dall'alto sui tetti d'Italia e della Sicilia, dirigente di ricerca del CNR. Buona giornata, buon proseguimento.
2: Buon lavoro, grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie davvero. Allora, come dicevo, tra pochissimo ci colleghiamo con il nostro prossimo ospite, che è il presidente e l'amministratore delegato di un'azienda nata dalla crisi dell'automotive per poi arrivare con successo all'ambito e alla rigenerazione e riqualificazione energetica dei tetti. In particolare anche qui si parla di Piemonte, del resto ce l'aveva appena nominato Mario Pagliaro, il Piemonte come una delle aree in cui è stato più frequente, più necessario intervenire per la rimozione di coperture anche pericolose in cemento amianto, però è anche un'area in cui si è molto lavorato nell'automotive e quindi c'è stato molto anche da reinventarsi un futuro. Antonio Urbano, presidente e amministratore delegato di Arpex, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
1: E complimenti anche perché, come dicevo, voi siete un si può fare nel si può fare, no? Siete nati, cioè vi siete reinventati in questo settore con delle competenze che arrivavano dal mondo automobilistico che stava soffrendo e che quindi sono state reimpiegate in una nuova area. Una nuova area importantissima e in continuo sviluppo. Se pensate anche alla vostra stessa storia, com'è cresciuta e com'è cambiata negli ultimi pochi anni.
3: Sì, questa è una storia di una riconversione molto molto interessante, perché coinvolge un gruppo di persone che lavoravano nel settore dell'automotive 20 anni fa e poi hanno progressivamente cambiato, diciamo, le loro professioni, perché la crisi del settore dell'automotive lasciava poco spazio, e hanno cominciato a investire costruendo una struttura di persone delle competenze capaci di intervenire nella riqualificazione prevalentemente dei tetti, diciamo dei capannoni industriali e commerciali. Circa un anno fa, un po' più di un anno fa, un fondo di investimento internazionale ha notato questa bella azienda in crescita e quindi come ha deciso di investire potenziando tutte le attività per rilanciare quegli interventi di investimento a cui faceva riferimento il collega del CNR che parlava poco fa, quindi la riqualificazione dei tetti e poi la fornitura di energia alle imprese.
1: Eh sì, che è un ambito nel quale credo ci sia moltissimo da lavorare. Voi avete iniziato ovviamente nell'area più vicina a voi, ma potete raggiungere ovviamente chiunque con vari strumenti e vari sistemi, cioè perché ci può essere chi appunto ha bisogno di un intervento anche di bonifica, chi invece pensa a qualche cosa di più semplice tra virgolette.
3: Esatto, noi in questo momento abbiamo circa il 60-70% degli interventi in cui realizziamo anche gli interventi di bonifica. Se vogliamo, questa è la parte più, come dire, bella anche da un punto di vista di profilo di riqualificazione ambientale, perché diciamo riusciamo a dimostrare che la sostituzione delle coperture in amianto con gli impianti fotovoltaici rappresenta un modo molto molto efficace, sia per eliminare un rischio ambientale, di salute pubblica, sanitario, ma poi anche per coniugare la sicurezza, la sostenibilità e la riduzione dei costi energetici.
1: È chiaro che voi in quel caso lì siete come dei supervisori, facilitatori di questa bonifica, non è che siete voi a farla, perché il vostro ambito è un altro.
3: Sì, noi siamo, diciamo, coordiniamo tutti questi interventi che vanno dalla fase iniziale di progettazione fino alla realizzazione degli interventi. Qui c'è una cosa importante da dire, è che, come si diceva prima, l'amianto è un materiale molto pericoloso, ed è un materiale, oltretutto, si chiama Ethernet perché è eterno, no? Quindi ha bisogno di particolari tecniche per essere trattato, per essere rimosso, ed è soprattutto importante affidarsi a ditte che abbiano tutte quante le necessarie certificazioni iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, perché è fondamentale in questo contesto che la sicurezza venga al primo posto, quindi dalle prime operazioni di rimozione fino alla corretta, diciamo, gestione del conferimento nelle discariche autorizzate.
1: Quindi poniamo, come funziona? Allora, io sono un'impresa e voglio, no? Vi chiamo per chiedervi questo coordinamento fino al punto poi ovviamente di arrivare alla sostituzione all'impianto di un fotovoltaico sopra il tetto. Però la prima cosa che fate ovviamente è un sopralluogo e poi come si svolge il vostro rapporto, no? Come si evolve?
3: Allora, noi facciamo un sopralluogo, verifichiamo l'idoneità del tetto a poter, diciamo, ospitare un impianto fotovoltaico, Ovviamente, come si diceva tanto, cioè interessante anche questo tema della riqualificazione energetica complessiva, perché la sostituzione di un tetto fotovoltaico comporta anche un miglioramento del clima all'interno dello stabilimento, proprio perché migliora anche, diciamo, la certificazione energetica sulla parte calore dello stabilimento stesso. Comunque noi facciamo il nostro sopralluogo, dopodiché noi collaboriamo con una serie di ditte che abbiamo verificato, certificato, insomma sappiamo che sono persone serie e sono specializzate in possesso dei patentini e delle certificazioni per trattare, quindi realizziamo la progettazione preliminare, vengono coinvolte le ASL nei piani di risanamento, ovviamente, che devono approvare tutto il piano di risanamento, quindi queste ditte si occupano della rimozione, smaltimento e corretta gestione dell'amianto, poi interveniamo noi, ricostruiamo il tetto, mettiamo sopra l'impianto fotovoltaico e da quando l'impianto fotovoltaico inizia a produrre vendiamo energia con contratti di lungo termine che danno stabilità di prezzo alle imprese che lavorano sotto il capannone.
1: Quindi vi cedono insomma il diritto di produrre energia?
3: Ci cedono un diritto di superficie, tecnicamente sì, ci cedono un diritto di superficie, quindi di poter utilizzare il tetto per 25 anni e noi in cambio, diciamo, forniamo loro l'energia a prezzi molto agevolati, direi.
1: Ho capito. Allora, Antonio Urbano, le devo chiedere di avere pazienza qualche minuto, perché noi abbiamo a quest'ora la classica pausa, non so se conosce il clock di Radio 24, ma comunque si tratta veramente di poco e poi torniamo insieme. Ritorneremo a parlare con il presidente amministratore delegato di Arpex di questi temi che sono il fulcro della nostra puntata. Tra poco.
0: Si può fare.
4: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
10: Grazie.
9: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
10: Faccio del mio meglio.
9: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
10: Aspetta.
9: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
11: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Fare.

0: apre in collegamento con Antonio Urbano, presidente e amministratore delegato di Arpex, che è una società con sede a Settimo Torinese, stavo per dire milanese perché sono abituata al Settimo Milanese, invece è Settimo Torinese, che opera nel settore delle soluzioni fotovoltaiche per il comparto commerciale e industriale. Presidente, io avevo in mente alcune domande per lei, però vedo che sono arrivati anche dei commenti dagli ascoltatori che mi sembra opportuno proporle. E qualcuno, va bene, mette l'accento sulla solita vecchia questione, però se non è conveniente la questione delle rinnovabili. Io direi che in questo momento storico è conveniente per chiunque, dal privato cittadino all'azienda, però insomma c'è sempre questa discussione ancora aperta, vedo.
1: Sì, è una discussione antica e dobbiamo assolutamente, come dire, modificare come proprio convinzione nella testa degli italiani. Oggi investire nelle rinnovabili è molto conveniente da un punto di vista economico, prima di tutto che ambientale. Oggi riusciamo a produrre energia elettrica da impianti fotovoltaici, questo secondo i risultati delle ultime aste che ci sono state in Italia, ad un prezzo che è meno della metà del prezzo dell'energia che abbiamo avuto in Italia nell'ultimo anno. Quindi investire oggi nelle rinnovabili contribuisce in maniera sostanziale a ridurre la bolletta energetica degli italiani, a dare più stabilità e più sicurezza negli approvvigionamenti. Però vorrei, come dire, dare anche un ulteriore elemento di futuro, se vogliamo, che è legato alla si potrà fare, oggi si può già fare e avere tanto risparmio, si potrà fare in futuro cosa? Avere più flessibilità, anche con l'utilizzo delle batterie, e coinvolgere la popolazione nei benefici che stanno arrivando dalla produzione di energia rinnovabile. Mi riferisco in modo particolare a quelle ore della giornata in cui c'è tanta produzione di energia rinnovabile e il prezzo dell'energia scende tanto. Quando noi riusciremo a coinvolgere gli italiani a consumare energia in quelle ore, per esempio per ricaricare la loro automobile elettrica, ma anche per far andare la lavatrice, ecco, a quel punto lì, e daremo ovviamente in cambio un risparmio sensibile, evidente in bolletta, questa cosa della convenienza delle rinnovabili diventerà ancora di più un patrimonio condiviso.
0: Allora, l'altro aspetto, qualcuno chiede anche se sugli immobili agricoli, anche, ma immagino di sì, nel senso che poi se un'azienda è agricola, se è un'azienda di qualche altro tipo, credo non vi faccia molta differenza.
1: No, noi in questo momento stiamo realizzando impianti fotovoltaici su tetti che vengono adibiti ad allevamenti, a varie per utilizzi agricoli, vario tipo di, quindi non è diciamo la destinazione. È importante voler fare questo investimento per riqualificare complessivamente, diciamo, l'immobile e avere dei vantaggi economici sulle forniture di energia.
0: E l'ultimo tema che le sottopongo è quello, ahimè, della rete. Qualcuno dice: io l'intervento l'ho fatto, ma poi la rete non supporta. E la rete, in effetti, l'adeguamento delle infrastrutture, che non dipende da voi come Arpex, ma che dipende comunque, cioè che determina il successo o meno di certe operazioni.
1: Sì, questo è fondamentale. Per lo sviluppo, diciamo, corretto di tutti questi investimenti devono esserci dei grandi investimenti anche di adeguamento della rete elettrica, sia della rete elettrica di alta tensione, quella gestita da Terna, sia della rete elettrica

0: Allora, vogliamo proprio realizzare una puntata in cui si affrontino nello specifico le difficoltà e anche gli ostacoli che ancora sono da superare. Io la invito già, Antonio Urbano, quando sarà nel prossimo futuro.
1: Direi che si può fare.
0: Si
1: va
0: può
1: bene.
0: Fare, no? Ecco, perché mi par di capire che c'è una raffica di questioni, ma poi è giusto così, perché le persone poi magari sì. Hanno fatto fare un preventivo, hanno provato a realizzare il cambiamento, si sono trovati davanti ai vari ostacoli che vanno dalla soprintendenza a, che ne so, al vicino di casa, e quindi vogliono parlare di questo, e quindi ne parleremo.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Molto volentieri sono a disposizione.
0: Benissimo, grazie ancora Antonio Urbano, il presidente e amministratore delegato di Arpex, che, come abbiamo detto, molto attiva in Piemonte, adesso ha tantissimo lavoro nell'area, c'è un piano che li riguarda, che prevede la rigenerazione energetica di 200 immobili industriali di cui la maggior parte con coperture in amianto, però adesso noi andremo a parlare di un'altra questione, perché tanti, appunto l'ho nominata prima, pensano ai centri storici italiani, alle coperture in tegole, coperture che hanno colori, che si inseriscono in un panorama specifico, che almeno fino adesso sono state impossibili da ricoprire con pannelli, ma comunque da cambiare in qualunque modo, perché vanno a cambiare anche un panorama. Però anche lì ormai la tecnologia ha avuto la sua evoluzione e ha le sue possibilità, le sue carte da giocare. Prova ne sia quello che è stato e che è cambiato al Museo Real Bosco di Capodimonte, grazie al lavoro svolto con Engie Italia. Sara Callegari è Communication Director di Engie Italia, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno a te telespettatori.
0: Allora, sì, vabbè, ma se ci vogliono immaginare.
2: Esatto.
0: Allora, il Museo Real Bosco di Capodimonte ed Engie hanno recentemente inaugurato nuovo look, possiamo dire, che è il risultato di una profonda riqualificazione energetica, che però ovviamente ha dovuto toccare anche delle parti storiche degli edifici coinvolti, no?
2: Esatto, parlando del progetto che abbiamo realizzato appunto per il Museo di Real Bosco di Capodimonte, sicuramente al momento si tratta di un progetto unico, anche se auspichiamo appunto che sia assolutamente replicabile. E parlando, come avete fatto negli interventi precedenti, di fotovoltaico sui tetti, diciamo che qui parliamo di un tetto molto particolare, perché parliamo del tetto di una reggia del Settecento, e quindi andare a realizzare un impianto fotovoltaico su un tetto del genere chiaramente non è banale, e soprattutto deve contemperare, diciamo, la necessità di lavorare sulla transizione energetica, sull'ottimizzazione e risparmio dei consumi, ma tenendo in considerazione i vincoli storici e architettonici che chiaramente una location del genere presenta. E come lo abbiamo fatto? L'abbiamo fatto attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato
0: che prevedeva comunque lo vogliamo sottolineare, perché questo, no, è un passaggio importante che può segnare la via anche per altri interventi che magari qualche ente intende realizzare, ma non sa bene come, ecco.
2: Allora, questo è il primo progetto di questo genere avviato dal Ministero della Cultura, che ha ottenuto anche il riconoscimento della soprintendenza, perché come dicevo prima si tratta di un luogo che presenta una serie di vincoli, per cui era fondamentale la bontà del progetto, che tenesse in considerazione appunto tutto quello che dicevo prima, l'esigenza di transizione energetica e efficientamento, ma anche il rispetto del luogo stesso. E l'Italia è il luogo con il maggior numero di siti UNESCO nel mondo, abbiamo migliaia di siti architettonici, museali, eccetera, dato che il progetto che abbiamo fatto ha consentito al museo di risparmiare il 50% dei consumi rispetto alla situazione precedente, è assolutamente auspicabile che venga esteso anche ad altri siti. Cosa abbiamo fatto? Appunto, oltre ad aver realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto attraverso diciamo, tegole che sono, non sembrano assolutamente

0: dei pannelli, per chi avrà l'occasione poi di
1: ci sono
0: di
1: dei
0: vederlo.
1: Video, voglio rimandare, ci insomma sono... chi vuole può andare su o sul vostro sito o su quello del Museo Real Bosco di Capodimonte, vede come...
0: Esatto.
1: Prego.
0: Scusa. Sì, perché sono perfettamente integrate, niente, e quindi non si vedono e rispettano appunto perfettamente il luogo. Questo integrato con un impianto di trigenerazione consente di produrre il 90% del fabbisogno energetico del sito. Non abbiamo fatto soltanto questo, ma abbiamo aumentato le superfici climatizzate del 77%. Ma come lo abbiamo fatto? Non solo climatizzando in generale, ma trattandosi di un luogo che ha all'interno delle opere d'arte prestigiose, lo abbiamo fatto rispettando il microclima necessario per ciascuna opera per garantire le migliori condizioni di conservazione. Questo abbinato anche a un impianto di illuminazione che vede 7000 punti LED, anche questi realizzati ottimizzando le condizioni di fruibilità per i visitatori del museo. Quindi tengo anche a sottolineare che questi lavori, che hanno avuto la durata di circa 2 anni, sono stati realizzati con il museo aperto, quindi in accordo appunto con il museo stesso. Non abbiamo voluto limitare la fruibilità da parte del pubblico, questo chiaramente ha complicato la realizzazione dei lavori, però ne è valsa la pena, e adesso chi ha la possibilità di rifare l'esperienza vede assolutamente la differenza.
1: Il risultato e la differenza. Allora, Sara Callegari, ti fermo un istante. Abbiamo le informazioni sul traffico di cui ti avevo preannunciato l'esistenza e ritorniamo tra pochissimo. Anche qui c'è qualche domanda da parte degli ascoltatori, quindi poi te la rivolgo. A tra poco.

0: si può fare.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Nel nord-est, sulla A22 del Brennero, code per un incidente tra Affi ed Alavio in direzione del Brennero. Sul tratto milanese della A4 ci siamo spostati in Lombardia, un altro incidente provoca incolonnamenti tra Pero e Viale Certosa in direzione Venezia. Code per incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano, tra l'innesto con la 7 e le Vigevanesi in direzione Laghi. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, permangono code a tratti tra Savona e Orcofellino in direzione Ventimiglia per un incidente in un tratto interessato da lavori. A Bologna, sulla tangenziale, code tra Ramo Casalecchio e Castelmaggiore in direzione Ancona per la rimozione di veicoli incidentati. Infine, in Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, a causa di un incidente tra numerosi veicoli all'altezza di Altopascio, code tra Chiesina Uzzanese e Capanno riverso Pisa. È tutto, Strade in diretta. Torna tra un'ora circa.
2: Fare.

0: Riprendiamo la nostra diretta con Sara Callegari, Communication Director di Engie Italia. Con lei stiamo parlando della riqualificazione energetica che ha riguardato il Museo e Real Bosco di Capo di Monte. Lì appunto sono stati fatti una serie di interventi al termine dei quali, grazie a un partenariato pubblico-privato, si è raggiunto la possibilità per il sito, per la Reggia, di autoprodurre circa il 90% del fabbisogno energetico, con un risparmio di energia, leggo, rispetto al passato del 50% e una riduzione di CO2 pari a 20.000 alberi nelle emissioni, ovviamente. Allora Sara, che cosa chiedevano gli ascoltatori? Quanto costa? Allora, abbiamo detto è un partenariato pubblico-privato, quindi tutti hanno speso qualcosa, voi più di loro, più dello Stato però.
1: Sì, allora l'investimento complessivo per questo progetto è di 47.500.000 e Engie ha investito il 51% in questo caso. Tengo a sottolineare che progetti di questo genere consentono, quindi progetti di lungo periodo che consentono alle aziende anche di realizzare investimenti di questo tipo, hanno la possibilità di lavorare sul patrimonio pubblico, naturalmente non soltanto di siti come questo, ma di qualunque ente pubblico, in un'ottica di efficientamento, di miglioramento delle infrastrutture, che va ben oltre quella che sarebbe la possibilità che avrebbero gli enti pubblici attraverso la sola spesa diretta. Quindi è sicuramente qualcosa che offre delle possibilità.
0: Tra l'altro comunque offre ovviamente una spesa oggi ma un risparmio domani, quindi chi si preoccupava del peso sui conti pubblici, continuare quel vecchio sistema sarebbe stato sicuramente più oneroso, tanto più adesso che sappiamo come vanno i prezzi del petrolio. E poi in generale questo ha consentito una riqualificazione non solo energetica, perché a vedere le foto del prima e del dopo mi pare che ci sia stata una riqualificazione, una remise en forme di tutto.
1: Assolutamente, sì, non è solo
0: riqualificazione
1: tetto, energetica.
0: In generale è rifare il tetto, questo è già qualcosa che comunque ha un beneficio.
1: Sì, ma poi se qualcuno degli ascoltatori ha avuto la possibilità in passato di visitare il museo e l'avrà adesso, l'esperienza sarà completamente diversa, perché a me è successo e sicuramente prima, a livello di climatizzazione, di illuminazione, queste erano penalizzanti rispetto alle opere d'arte che contiene un museo di questo tipo. Adesso l'esperienza è veramente splendida e quindi un investimento che è una cosa che mi piace sottolineare, che appunto è una spesa pubblica che fa a favore della transizione energetica, che quindi già di per sé è positiva, ma che transizione energetica e competitività vanno insieme, perché appunto poi non è solo questo, non è solo la salvaguardia dell'ambiente, quindi il risparmio in termini di emissioni, ma è anche poi il risparmio di spesa pubblica che può essere reinvestito a favore di servizi migliori per i cittadini e quindi di migliore efficienza.
0: E anche la messa in opera di qualcosa di tecnologicamente valido che può essere replicato, perché quel tipo di copertura di cui ci dicevi prima, che è stata approvata anche dalla Sovrintendenza delle Belle Arti, insomma è un tipo di copertura che evidentemente potrà essere approvata anche in altri luoghi, anche in altri edifici storici, pregiati, antichi. Fino adesso c'erano state delle coperture che erano state approvate magari per abitazioni private in centri storici, ma si trattava di cose più piccole rispetto a questa.
1: Sì, questo è il primo progetto nel suo genere e giustamente, come stai sottolineando tu, l'obiettivo è che sia replicabile e che quindi si può fare, come abbiamo visto, e vogliamo continuare a farlo, perché veramente porta dei benefici importanti per il nostro patrimonio, che è uno dei migliori al mondo, dei più grandi al mondo, insomma.
0: Sì.
1: Poi naturalmente Engie è un operatore primario e in Italia abbiamo oltre 350 comuni, quindi non lavoriamo solo per enti di questo genere ma per enti pubblici uffici appunto che vanno dai comuni alle province, alle ASL, ma in particolare in questo caso si tratta di un sito che oltre alla, diciamo, al supporto tecnologico che offre Engie richiedeva anche un'attenzione particolare appunto alle condizioni nelle quali si andava ad operare in un sito di questo genere.
2: Ma il lavoro di questo tipo, adesso voglio dire, Engie Italia non ne aveva compiuti in Italia, magari erano altre esperienze nel resto del mondo di questo tipo di riqualificazione?
1: Riqualificazione su un sito, sì, di questo genere no, è assolutamente no, la prima volta, quindi un'esperienza, anche per noi è stata la prima esperienza e visto il successo e il risultato splendido che abbiamo ottenuto sicuramente pensiamo di poterla replicare.
2: Sì, tra l'altro mi piace pensare che adesso grazie anche a questo tipo di produzione energetica, ma anche incrementata, anche come dire, vabbè, insomma, ecco, si ottiene una migliore illuminazione di tutte le sale, per cui io ho visto delle foto splendide, io non conoscevo, insomma, lo ammetto, e non conosco perché non ho mai visitato questo meraviglioso monumento, ma viene voglia di andarci a vederlo,
1: cioè, assolutamente si merita, ne vale veramente la pena, perché poi l'illuminazione specifica per ogni opera è veramente un risultato incredibile anche da questo punto di vista, appunto, veramente di fruibilità da parte del pubblico.
2: Va bene, allora noi siamo molto contenti di avere parlato di questo argomento. Vedo che come al solito ci sono delle questioni, ci sono quelli che ritengono che lo Stato abbia speso troppo, però lo Stato spende per i nostri beni comunque architettonici, per la loro conservazione, quindi tanto vale che spenda bene, ecco.
1: Anche perché il turismo credo che sia una delle leve economiche principali
2: che ci
1: per il nostro
2: ancora,
1: paese, quindi.
2: Sì. Ma dice quanto si risparmia all'anno di costo energetico. Aspetta che guardo se c'è qualcuno, chiede proprio specificamente quanto si risparmia economicamente. Non lo so se è segnato magari nella scheda, ma nel frattempo lo cerchiamo. Sara, magari fai un'indagine anche tu, se c'è stata una stima,
1: sì,
2: specifica.
1: Va bene, appunto, intorno al 50%.
2: Attorno al 50%, però loro questi vogliono sapere i soldi, perché se non sanno i soldi. non sono felici. Adesso lo cerchiamo, oppure chiediamo di fare un piccolo calcolo e poi possiamo magari riferirlo agli ascoltatori. Nel frattempo ti ringraziamo, ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stata con noi, Sara Callegari, Communication Director di Engie Italia. Buon proseguimento, a risentirci.
1: Grazie, buona giornata.
2: Grazie, con Sara Callegari abbiamo parlato del progetto che è stato realizzato con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, che a questo punto vi invitiamo ad andare a visitare per giudicare, specialmente se l'avevate visto in passato, per giudicare con i vostri occhi il risultato di questa riqualificazione energetica, che ha sicuramente portato un beneficio estetico anche esterno all'edificio. La copertura è stata completamente rifatta, ma a quanto abbiamo capito ha portato un beneficio interno, perché è stato possibile illuminare di più e meglio le sale museali. A questo punto noi ci fermiamo, diamo la linea a GR24, torniamo subito dopo.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
8: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
13: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
14: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante, su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
13: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
15: Le 10:59.
16: GR24, il sole 24 ore.

0: Anthropic sospende i modelli di intelligenza artificiale più potenti, SpaceX decolla Wall Street e Musk è il primo trilionario. Accordo Stati Uniti-Iran a un passo, la firma nei prossimi giorni, ma restano tensioni sui punti. Caso Garlasco, via libera dei giudici all'affidamento in prova ai servizi sociali. Buongiorno da Giorgio Stamatopoulos e dalla redazione. Anthropic ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli di intelligenza artificiale più potenti, Fable 5 e Mythos 5, per conformarsi a una direttiva del governo americano che cita la sicurezza nazionale a soli 3 giorni dal loro lancio commerciale. Washington ha ordinato che l'accesso a questi modelli sia interrotto per qualsiasi cittadino straniero all'interno o all'esterno degli Stati Uniti e Anthropic ha dovuto annunciare lo stop. Esordio con il botto, intanto a Wall Street per SpaceX.
1: Risuona fra gli applausi dei dipendenti di SpaceX la tradizionale campanella che segna il debutto di ogni azione alla borsa americana. A pigiare il bottone è Elon Musk, che con la quotazione più grande della storia diventa il primo trilionario del pianeta, con un patrimonio personale schizzato da circa 700 a quasi 1100 miliardi, sulla base di una capitalizzazione di oltre 2000 miliardi. Avrei dato solo il 10% di possibilità a SpaceX di sopravvivere, ha detto Musk poco prima dell'avvio delle quotazioni, e ha ribadito il sogno di portare l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre. Per ora gli investitori ci credono e danno fiducia a Musk e alla sua azienda che, oltre alle attività spaziali, ingloba la divisione XAI sull'intelligenza artificiale. La valutazione si basa sulle aspettative e poco sui fondamentali per un'azienda che lo scorso anno ha registrato ricavi per 18,7 miliardi di dollari e una perdita netta di quasi 5 miliardi. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Ed ora torniamo in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno abbattuto diversi droni iraniani che prendevano di mira navi commerciali nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto con una dichiarazione postata su X nella notte proprio il comando militare americano. Tutto questo quando sembra confermata l'intesa fra Washington e Teheran. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano Sharif. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto. Attacchi aerei israeliani intanto hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione, tra cui la città di Nabatieh, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale libanese ANI. I bombardamenti hanno colpito diverse aree specificate nell'ordine di evacuazione israeliano, tra cui i villaggi di Rian e Sujud, situati vicino a Nabatieh, ha affermato sempre la stessa agenzia ufficiale libanese. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semi-libertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione ogni sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà ora scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. Ed è tutto anche per questa edizione. GR24 torna alle 12:00.

0: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial. Stop
1: that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Fare.

0: Lasciamo a questo punto il tema dei tetti verdi, dei tetti fotovoltaici, dei tetti verdi e fotovoltaici, sul quale ritorneremo, perché vedo che le domande, le richieste, le curiosità, le critiche sono molte in generale sulla possibilità di avere impianti fotovoltaici anche privati, personali, sulle proprie abitazioni e sui benefici e i tempi. E quindi ci ritorneremo come promesso. Però adesso ci cambiamo argomento, ci spostiamo e andiamo a Genova, laddove oggi inizia il 28esimo Souk Festival, Souk Fest per l'esattezza. Ne parliamo con Carla Peirolero, direttrice e ideatrice di Festival Souk. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, bentrovate, bentrovati a tutti.
0: Forse ben ritrovati, perché mi sa che ci siamo sentiti anche l'anno scorso, proprio sì, in occasione del festival, non so se durante, non so se prima, ma comunque ci siamo sentiti, perché appunto è un 28esima edizione, quindi ben consolidata. E vorrei sapere, quest'anno, visto che avete scelto il titolo Attraversare i confini, che cosa avete in mente di sviluppare nei prossimi giorni? Perché si comincia oggi con l'inaugurazione a porte chiuse, da domani al 24 di giugno raffica di eventi, di situazioni, di incontri, c'è un po' di tutto, c'è anche lo show cooking per gli appassionati, ma c'è moltissimo teatro. Quindi come l'avete declinato questo attraversamento dei confini?
1: Allora, beh, intanto io sono una fan sfegatata della vostra trasmissione, quindi per me siete voce amica anche quelle che intervengono. Sono molto contenta e onorata. Grazie. Fate davvero un bellissimo lavoro, non è piaggeria, ma è sincera. Allora, attraversare i confini è perché pensavamo che in questo momento l'arte e il teatro dovrebbero davvero essere strumenti di incontro e di dialogo, quindi è una promessa, un desiderio di creare un tempo sospeso in cui sentirci tutte più vicine e in qualche modo superare appunto le divisioni, le spinte militariste che in questo momento stiamo vedendo intorno a noi. E chiaramente noi lo facciamo in tanti modi, è un po' questa la nostra caratteristica. Il teatro è il cuore, perché anche siamo riconosciuti festival teatrale dal Ministero della Cultura, ma abbiamo anche il patrocinio del MASE, e quindi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e anche quello dell'UNESCO. Insomma, mi fa piacere dire, quest'anno tra l'altro si è unito anche il riconoscimento dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale. E quindi i modi appunto sono artistici, col teatro, con la musica che è tantissima, con tante voci che arrivano dal Seneca, dal Mozambico, dal Messico, dal Marocco, ma anche attraverso le tematiche dell'ambiente, che sono tematiche ormai molto connesse anche al tema delle migrazioni, al tema quindi che in qualche modo fa anche da sfondo sempre del festival, che nasce intorno alla parola souk, che significa mercato, quindi luogo di incontro anche per le tante persone e le comunità che ormai vivono a Genova, sono davvero tante, e che si sentono riconosciute in questo spazio di confronto, e non solo attraverso appunto l'arte, ma attraverso anche la cucina. Ricordo sempre, sono 35 le botteghe che si possono trovare in questo souk scenografato, e tra queste sono 10 le cucine diverse, quindi insomma è molto importante.
0: Insomma,
1: proprio,
0: ci sono 10 giorni, una al giorno, se ci si riesce in qualche modo almeno ad assaggiare,
1: sì.
0: Almeno
1: sì, esatto.
0: A farsi un'idea di quello che mangiano gli altri, che è sempre un'ottima maniera per entrare in comunicazione con le altre persone, anche attraverso appunto i sapori, gli odori del cibo. Allora, Piazza delle Feste a Porto Antico, quindi facilissimo da raggiungere, questo è il fulcro dei luoghi del festival. Poi via via ci saranno, immagino, anche eventi sparsi, però arrivare al Porto Antico di Genova ormai veramente è la cosa più semplice del mondo.
1: Assolutamente. E la cosa anche interessante, che mi piace ripetere, è che tutti gli eventi che sono, abbiamo contato i 65, sono a ingresso gratuito, tranne gli spettacoli teatrali, che necessitano di una particolare attenzione e protezione, per cui noi li facciamo anche in altri luoghi che naturalmente vanno allestiti: l'Isola delle Chiatte e la CLAC, che è uno spazio del Teatro della Tosse, quindi ci spostiamo anche un po' tra il centro storico e proprio il mare, perché l'Isola delle Chiatte è davvero sul mare alla fine della passeggiata che costeggia l'acquario, quindi è non soltanto, diciamo, bello il contenuto del programma, almeno a noi pare bello, ma è anche molto affascinante trovarsi al Porto Antico, poi attraversare le vie del centro storico, arrivare alla Clac, al Teatro della Tosse, oppure passeggiare lungo il mare e arrivare all'Isola delle Chiatte.
0: Ma poi secondo me a Genova c'è tantissimo da fare, adesso qui sono io che lo dico senza piaggeria, a Genova negli ultimi anni tutte le volte in cui sono ho avuto l'occasione di andare ho trovato qualche iniziativa gradevole da seguire, quindi uno può venire per il festival, poi magari si sposta, guarda o ascolta una conferenza magari, no, a Palazzo insomma
1: Palazzo Ducale,
0: a Palazzo
1: sì.
0: Ducale, poi dopo passa e c'è magari una galleria d'arte, insomma ci sono davvero tantissime attività, poi sarà anche che la città è grande ma non grandissima, quindi si può girare a piedi abbastanza facilmente, ci sono veramente tante, tante possibilità una volta a Genova. Noi come appunto si può fare, siamo sempre molto affezionati, io vengo volentieri, lei pensi, le dico questa cosa così la condivido tra me e lei e qualcun altro che magari ci ascolta, io da bambina abitavo a Savona a un certo punto e per me Genova era il luogo in cui mi portavano dal dentista, quindi non era un buon, cioè, una buona meta, per le mie figlie Genova è una meta meravigliosa, se tu dici loro andiamo a Genova saltano su l'auto, il treno, qualunque mezzo li porti a Genova, perché Genova è un posto bellissimo dove si sta in giro, c'è il Porto Antico, c'è qualcosa appunto da vedere, ci sono delle buone cose da mangiare, quindi come ognuno di noi poi dopo ha delle immagini diverse, comunque la mia fortunatamente è cambiata dai tempi del dentista in poi.
1: Beh, io sono di origine savonese, quindi capisco, anche Savona è carina, sì, si sta bene, ci torno sempre volentieri. La cosa bella di Genova secondo me è anche che c'è questo centro storico che, a differenza di altre città più decisamente artistiche, conosciute e turistiche, il centro storico di Genova è molto vitale, molto vivo, e bello questo perché si trovano ancora botteghe storiche, sì, che sono, sì, lì dall'inizio del Novecento.
0: Non, insomma, è diventato un centro commerciale di quelli di periferia, ma è rimasto un centro, per l'appunto.
1: È sostenibile, appunto.
0: Carla, grazie per essere stata con noi, ricordiamo direttrice e ideatrice del Festival SUC, Carla Peirolero, buon lavoro e buona inaugurazione.
1: E vi aspettiamo allora. Grazie a voi.
0: Noi diamo la linea a Cristina Carpinelli, a questo punto una nuova puntata di Si può fare nel sociale, ci troviamo al termine per i saluti.
2: Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
3: Di fragole non c'è solo quella, ma sono fragole.
4: Fragole fanno anche.
3: Ah, io l'ho messa nel frigo.
5: Your day breaks, your mind aches.
6: Siamo nel magazzino della cooperativa sociale 0%, alla periferia di Milano. Qui viene smistata la merce in uscita, frutta, verdura, ma anche altri prodotti che fanno da cornice a questo luogo dove si incrociano tante storie. Alcune delle persone che sentirete, nonostante siano persone adulte, fino ad ora non hanno mai avuto la possibilità di lavorare. Essere esclusi dal mondo del lavoro significa rimanere fuori da ogni dinamica adulta, un danno che pesa duramente su chi ha una disabilità. Avere un lavoro in questo senso significa tornare a progettare, avere relazioni e vivere con dignità.
7: Sono Teresa Scorza e sono la presidente di 0%. Noi siamo una cooperativa sociale di Milano, nasciamo una decina di anni fa da una mia idea principalmente, che è quella di voler dare un lavoro, una possibilità lavorativa a persone con disabilità cognitive e psichiatriche che spesso vengono escluse dal mondo del lavoro. Allora, 10 anni fa nascevamo come dei negozi di vicinato, noi nasciamo come bottegai in quartieri come Niguarda e ai tempi avevamo appunto la bottega e inserivamo, coinvolgendo coinvolgevamo ogni anno più o meno 5-6 persone con disabilità, con l'obiettivo proprio di formarle al lavoro e poi supportarle nella ricerca esterna, spesso verso la GDO, di un'altra tipologia di lavoro, di un'altra possibilità lavorativa. Nel 2021 circa è nata una grande possibilità, ovvero quella di portare dei prodotti che noi avevamo in bottega all'interno di un'azienda di Milano molto grande, che questa azienda dava appunto come benefit, come welfare ai propri dipendenti, come snack, frutta da mangiare quotidianamente. E questa idea ci è piaciuta molto, quindi dal 2021 abbiamo piano piano iniziato a capire che c'era un altro mondo fuori dalla bottega, ovvero quello di poter lavorare con grandi gruppi corporate, di entrare con la disabilità all'interno dell'azienda, e devo dire che non ci siamo quasi più fermati, nel senso che dalla prima azienda è arrivata la seconda, la terza, la quarta. Questa possibilità di lavorare con le aziende ha permesso di aumentare notevolmente l'impatto sociale, quindi oggi siamo 95 dipendenti, di cui l'80% ha una disabilità cognitiva e psichiatrica o psichiatrica, e collaboriamo con circa 200 aziende del territorio di Milano.
6: Sono tante le storie che si incontrano stando in questo magazzino, sono storie soprattutto di rinascita.
8: Allora, mi chiamo Marco, ho 34 anni e qui dentro mi occupo di smistamento ordini, lavoro più che altro nel reparto del magazzino e mi occupo principalmente di smistamento degli ordini.
6: Ti piace questo lavoro, l'ambiente in cui sei?
8: Sì, mi trovo molto bene perché già dal primo giorno ho riscontrato subito un clima molto collaborativo, ho sempre avuto un buon rapporto anche con i colleghi e devo dire che comunque ho notato subito un ottimo spirito di squadra all'interno di tutta, diciamo, all'interno di tutta la cooperativa.
6: Questo qui è il tuo primo lavoro o hai fatto anche altri lavori?
8: Allora, ho fatto anche altri lavori un paio d'anni fa, e qui però lavoro da un anno. La cosa più importante è che comunque il lavoro permette, diciamo, un'autorealizzazione e permette anche di avere un posto nel mondo e permette anche a ciascuno di noi di crescere come persone e di formarci.
9: Ciao, mi chiamo Valentina, ho 30 anni.
6: Allora Valentina, tu qui che lavoro fai?
9: Io praticamente adesso farò, cioè sto facendo il corso di coordinatrice per di magazzino praticamente, e cioè mi occupo di aiutare i miei colleghi a fare le spese, a mettere in ordine il magazzino e poi a controllare le varie spese, ecco. Appena finito il percorso di coordinatore, di coordinatrice, diventerò coordinatrice, ecco.
6: Tu prima di questo lavoro cosa facevi?
9: Prima di questo lavoro studiavo principalmente musica, però non, cioè diciamo che non avevo un lavoro, ecco, non avevo un lavoro stabile, ho lavorato per un anno come educatrice sostegno per i bambini delle elementari e basta, però questo nel 2017 tipo.
6: Quindi diciamo questo lavoro è un po' una novità per te?
9: E, io adesso sono qua da quasi 3 anni praticamente, quindi ormai è diventata come casa, ecco. Più che lavoro, ecco. Cioè un lavoro sì, però è molto familiare come ambiente, ecco, per me.
6: Volevo chiederti questa cosa, cioè l'ho chiesta anche alla tua collega, quando arriva qualcuno all'inizio, cioè come lo vedi cambiare via via nel tempo in cui sta qui e prende un po' confidenza con questo posto?
9: Eh sì, magari all'inizio un po' di timidezza c'è comunque, perché è un nuovo ambiente, un nuovo lavoro eccetera, però comunque cioè viene accolto bene, lei o lui insomma vengono accolti bene per il fatto che siamo una bella squadra, mi viene da dire, cioè nel senso che appunto magari arriva un nuovo collega, noi scriviamo sulla chat del gruppo di lavoro benvenuto, benvenuta, eccetera, quindi già è comunque un buon punto di partenza, ecco.
10: Il tema, diciamo, che io voglio far emergere facendo queste interviste è l'importanza del lavoro per le persone che hanno una disabilità, perché è un tema di cui si parla un po' per finta, nel senso che poi le persone con disabilità spesso non lavorano, restano proprio fuori dal mercato del lavoro, e vorrei chiedere a te di spiegare anche magari a chi in ascolto quanto invece è importante il lavoro per le persone con disabilità.
9: Per me, allora, dal mio punto di vista è molto importante il lavoro per le persone che hanno disabilità in generale, ma perché comunque lavoro nobilita l'uomo, che una persona abbia o non abbia una disabilità, comunque è importante lavorare a prescindere. Cioè, io credo che la disabilità non deve essere vista come un ostacolo, ma come qualcosa che ti fa crescere. Cioè, quando una persona magari ha un momento negativo della propria vita, è da quello che uno cresce, che impara attraverso il lavoro, attraverso gli amici, attraverso la famiglia, ecco così.
11: Allora, mi chiamo Floriana e ho 30 anni.
10: Tu cosa fai qui?
11: Allora, io sono addetta al magazzino, in questo momento sto facendo un corso di formazione per coordinatore.
10: Quindi tu coordini, diciamo, in prospettiva coordinerai i lavori qua dentro. Che cosa ti dà lavorare in questo posto?
11: Allora, sicuramente è una realtà che ti permette di crescere, di evolvere, di metterti sempre in gioco, quindi mi piace molto come lavoro. Sicuramente ci sono stati momenti in cui magari sbagliavo un po' di più, perché appunto devo apprendere meglio la mansione, però non ho mai visto questo come un ostacolo, quindi anzi la voglia di fare sempre di più. Il punto di forza di questo lavoro è che ci si può adattare e trovare il proprio ruolo, quindi anche un lavoro più semplice può portare a gratificazione comunque per ogni persona, quindi si cuce proprio ad hoc sul lavoratore.
12: Mi chiamo Fabrizio e ho 28 anni.
10: Tu qui lavori?
12: Esatto.
10: Che lavoro fai?
12: Allora, attualmente, ufficialmente, sono addetto alle pulizie e addetto al magazzino. Allora, lavoro 21 ore settimanali e in totale lavoro 5 giorni a settimana. Devo dire che il lavoro lo trovo importante perché ovviamente il lavoro ti riporta la dignità, proprio ti mette in moto, cioè ti fa sentire vivo, che tipo tutti i giorni lavorando, facendo azioni, non solo aiuti il prossimo, ma aiuti anche te stesso, aiuti tipo a far girare la ruota nel mondo, anche a livello sociale, si dà una mano al prossimo, ci si aiuta a se stessi, cioè ti permette anche di fare nuove amicizie, di imparare come muoverti nel mondo, trovarti il tuo posto nel mondo.
10: Le voci che avete sentito sono di persone con e senza disabilità e sono state lasciate volontariamente senza un cappello, perché si capisca che esiste una comunità che riesce ad andare oltre, come mi racconta Elisa.
13: Sono Elisa Topi e lavoro in 0% come Communication and Diversity Inclusion Specialist. Ci battiamo tanto sul racconto della disabilità non come unica condizione anche della persona che caratterizza una persona, ma come una delle tante caratteristiche, come qualsiasi altra, quindi il colore degli occhi, dei capelli o qualsiasi altra cosa. Quindi questa non deve ostacolare in nessun modo l'ingresso al mondo del lavoro e soprattutto l'ingresso poi nella vita sociale del paese, perché in realtà, come diceva Teresa, non avere un lavoro ti mette effettivamente in difficoltà anche nelle relazioni quotidiane e nella tua propria partecipazione alla vita sociale, perché ti senti escluso.
10: Dal punto di vista proprio della tua esperienza diretta, cosa ti sembra, diciamo, che resti ancora un po' un tabù, un pregiudizio quando si parla di disabilità?
13: Purtroppo, non essendoci, secondo me, tante possibilità di interazione e di incontro, non si sa, tutte le persone, ma non con cattiveria, non sanno, diciamo, come interagire nel modo corretto con una persona con disabilità, qualunque essa sia. Quindi secondo me l'unico modo davvero che, diciamo, per realizzare davvero l'inclusione è proprio l'incontro, e in un modo che non sia, diciamo, di tipo assistenzialistico, ovvero io non mi pongo in modo che ti devo dare una mano, ti devo dire una cosa in un determinato modo più carino, più gentile, no, io mi pongo come con qualsiasi altra persona, quindi comprendendo ovviamente con empatia, ma come faccio con qualsiasi altro essere umano, ecco. A love that should have lasted years.
10: Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Potete riascoltare questa puntata cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.

Ed è tutto anche per questa puntata di Si può fare. Noi ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 9 in redazione. Ringrazio Michele La Serra e Silvia Bandelloni. In assistenza Jacopo De Franchi, in regia Filippo Aureggi. Da Laura Bettini, un buon ascolto.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ogni giorno in Italia, milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento su gran parte del paese, qualche addensamento nuvoloso soltanto sui settori alpini, venti tesi dai quadranti settentrionali al sud, mari leggermente mossi. Domani tempo soleggiato poco nuvoloso dal mattino fino a sera. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, scarica l'app del meteo.it.
15: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.

0: In campo con Pardo.
1: Conè va per vie verticali e poi Callarin, appena entrato fa la differenza il bomber, gli è bastato uno stop, un tocco e poi boom verso la porta per fare 1-1.
2: Reina con spazio, Reina di trivela e chiude con stile, chiude con talento la squadra di Pochettino, 4-1 sul Paraguay, trionfo totale, well done come dicono da queste parti.
3: Well done dunque per gli Stati Uniti che vincono al loro esordio, il Canada invece pareggia con la Bosnia, si ricomincia a trarre del vivo il mondiale, stasera c'è il Brasile, domani c'è l'Olanda, poi arriveranno tutte le altre big, tutte tranne che noi, va inutile insomma stare qui a ripensarci troppo, però con Riccardo Mancini da Zone, ciao Ricky, come stai? Spero tutto bene. Ieri quante volte ti è venuto in mente il fatto che dovevamo esserci noi a giocare contro il Canada lì, al di là della battuta, diciamo, non particolarmente felice di Infantino, ma insomma che dovevamo esserci noi a giocare a quella partita, e quanto questo inizio di mondiale acuisce il rammarico? Ciao!
4: No, ma tantissimo, ciao, buongiorno a tutti Pierre, a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Beh, mi è venuto in mente tante volte, tant'è che nell'intro non potevo non citare il fatto che saremmo dovuti esserci noi, potuti esserci noi a quella partita, anche perché poi le facce, i movimenti in campo sono stati di quei giocatori che insomma ci hanno fatto male. Mi è venuto in mente per esempio Memic, che ha fatto espellere Bastoni, l'abbiamo citato più volte in telecronaca con Fabio Bazzani, e mi è venuto in mente anche il calcio d'angolo di Basic, tra l'altro loro segnano su situazioni abbastanza simili al gol che ci hanno fatto insomma per andare ai supplementari, quindi è stato abbastanza provante, diciamo così, emotivamente. Acuisce molto il fatto di non esserci, perché insomma sarebbe stato anche un girone secondo me anche abbastanza alla portata, no? Il Canada è sì squadra ambiziosa, però è una squadra che era assolutamente, sarebbe stata assolutamente alla nostra portata. Il Qatar, la Svizzera, insomma, sì, fa abbastanza male. Devo dire che fa male perché poi la mia testa andava da sola e pensava, se ci fossimo stati noi come sarebbe andata? Oggi sarebbe stato il nostro esordio invece.
3: Sì, sì, sì. Beh, insomma, ovviamente non abbiamo la certezza di poter dire che avremmo vinto contro il Canada, però diciamo che la partita di ieri ci conferma sul fatto che saremmo stati sicuramente competitivi nel girone, poi chissà. Vabbè, ma insomma, è inutile girarci troppo attorno. Senti, il mondiale entra nel vivo stasera, poi ne parleremo, c'è Brasile-Marocco, con il Brasile che aspetta il ritorno di Neymar la prossima settimana. Ancelotti ne ha sottolineato gli aspetti estremamente importanti anche dal punto di vista del ruolo nel gruppo. Si è rivisto un Pulisic, qualche milanista maligna, si è riposato per mesi e stanotte è tornato alla grande. Qualcuno dice invece che il gioco degli Stati Uniti è più adatto a far sbocciare il suo talento. Poi arriveranno Germania, Olanda, Spagna, Inghilterra, tutte le altre. Come lo vedi? Qual è il tuo ranking?
4: Beh, sai che è molto complicato perché 48 nazionali non sono poche, e anche soltanto preparare le nostre partite, le nostre telecronache, i nostri studi non è esattamente una cosa semplicissima, quindi sono molto curioso. E sai, poi le stagioni raccontano quello che vogliono, nel senso, sì, Christian Pulisic ha dovuto far fronte anche a qualche problemino di natura fisica, e adesso però sta bene, ieri l'abbiamo visto, stanotte l'abbiamo visto che insomma è davvero in super forma e non è assolutamente quello che abbiamo non ammirato con la maglia del Milan, soprattutto nella seconda parte di campionato. Quindi sai, il pronostico è anche abbastanza imprevedibile, cioè per esempio sono curioso di vedere la Germania di Nagelsmann, sono curioso di vedere l'Olanda dopo i tanti infortuni, dopo un periodo esattamente non facilissimo per Koeman, quanto risponderà anche emotivamente sul campo. Sono molto curioso ovviamente di vedere questa notte il Brasile contro il Marocco, perché non è una partita facile, perché il Brasile è una squadra che senza Wesley, a cui cioè, insomma è un elemento molto importante per la squadra di Ancelotti, ha convocato

0: E quindi poi torneremo sulla scelta di Ancelotti, magari anche l'idea di convocare un giocatore che magari sarà utile fra 10-15 giorni è una cosa che ha senso e che in un mondiale più breve invece non avrebbe avuto, diciamo, diritto di cittadinanza. Continuiamo a seguire ovviamente Riccardo Mancini e tutta la Zone per il mondiale, continuiamo a seguire sempre Calciomercato su Sky, perché insomma dopo Golfo Aranci, dove addirittura ci siamo incontrati, caro Luca Marchetti, incredibile, dovevamo andare fino a Golfo Aranci per motivi diversi per incontrarci, adesso state per sbarcare in Toscana. E qual è il titolo di mercato alle 11.38 del mattino di questo sabato? Ciao Luca.
1: Ciao Pierre, alle 11.38 di sabato poco ti devo dire, rimane sempre la Juventus che cambia completamente il proprio volto. Anzi, un titolo c'è: Ciro Polito che rinnova con il Catanzaro, visto che
0: è vero, importante.
1: Visto che era tensionato da molte squadre anche in Serie A, rinnova invece con il Catanzaro e tenterà di ripetere, magari migliorare l'esperienza dello scorso anno.
0: Senti, io ti vorrei portare però sul Milan, perché sì, insomma, noi abbiamo visto l'esordio televisivo di Ibra, adesso non è per essere, diciamo, demagogici, no? Perché giustamente lui fa lì, è un grande anche esperto di calcio, un grande uomo anche di televisione. Però, insomma, i tifosi del Milan si chiedono se sia normale arrivare praticamente a metà giugno con questo livello di confusione. Le ultime che ci dicono che Rangnick sembra una pista tramontata ormai.
1: Sì, che Rangnick e il Milan si stanno allontanando sempre di più. Non c'era stato un ottimo feeling all'inizio, c'erano state delle richieste da parte di Rangnick rispetto a quella che sarebbe dovuta essere la metodologia del suo lavoro, che non sono state accettate benissimo dal mondo Milan, soprattutto da Ibrahimovic, e alla fine questo matrimonio non si consumerà. Da quello che abbiamo capito, non c'è stato l'ok definitivo dal Milan ad accettare le richieste di Rangnick, né tantomeno un sì di Rangnick a quelle che invece erano i paletti che il Milan avrebbe imposto per il suo lavoro. Quindi si deve andare verso un allenatore che può essere Glasner, che può essere Janssen, che può essere Pochettino, che ieri abbiamo visto con gli Stati Uniti. Però sono allora Glasner è libero subito e quindi può firmare quando vuole. Fosse stato lui, immaginiamo, sarebbe già a Milanello a programmare la stagione, almeno l'allenatore. Invece ancora non è così, c'è probabilmente da riflettere ancora. C'è chi è ancora impegnato al mondiale. Mi sembra che il Milan sia veramente in mezzo al guado, con tutte le proprie componenti, e stridi ancora di più questa situazione con le scelte che invece ha fatto la Juventus, che ha fallito come il Milan nell'obiettivo stagionale, ma che si è presa il tempo per decidere,
0: certo.
1: Si è e ha cambiato quando era pronta.
0: E se posso dire, poi magari questa verrà vista come una posizione un po' oscurantista, ci mancherebbe altro, però mi sembra che la Juve abbia comunque, insomma, ha preso un amministratore delegato che comunque conosciamo da tanti anni, che conosce il calcio italiano, insomma, abbia in questo momento un pochino delle idee un po' meno esotiche, ma forse alla fine un po' più concrete. Ma questo ovviamente lo dirà il tempo. In bocca al lupo al Milan e al suo lavoro di ristrutturazione. Senti, Abate Aquilani, dimostrazione del fatto che la nouvelle vague degli allenatori italiani è in crescita. Ti chiedo una cosa finale su Roma e Napoli. Nella Roma, insomma, l'arrivo, che cosa cambia con questa nuova grande partnership Gasperini ed amico? E poi nel Napoli invece quanto bisognerà aspettare per l'ufficialità di Allegri, e chi là è realmente l'obiettivo?
1: Allora, Roma cambia un rapporto fiduciario che lo scorso anno non c'era con la direzione sportiva, e questo è molto importante secondo me. L'asse direttore e allenatore deve essere un asse molto solido. La Roma non lo avrà a disposizione d'amico fino al primo luglio, e questo è un po' un problema, perché sai che la Roma deve fare mercato in uscita,
0: sì,
1: per rientrare nei parametri UEFA, che saranno importanti per la composizione delle liste Champions e per eventuali multe. La Roma ha nella sua intenzione quella di non vendere tanti big, ma almeno uno dovrà essere venduto, perché le cifre indicate dalla settlement agreement sono molto alte. Il Napoli secondo me al massimo aspetterà il primo luglio. Io penso che non sia assolutamente un problema per il Napoli ufficializzare l'allenatore. Tutti sanno che Allegri, già ci sono stati degli incontri più o meno clandestini con Manna per definire quella che dovrà essere la strategia del mercato. Ghila è realmente un obiettivo. La mia idea è che la Lazio non lo lascerà partire, perché ha una percentuale di futura rivendita, quindi soltanto il 50% di quello che incassa andrà alla Lazio. E il prezzo dell'incasso eventualmente non potrà essere molto alto, perché il giocatore è a scadenza contratto. Quindi quanto vuoi pagare un difensore a scadenza contratto?
0: Certo.
1: E la Lazio ha un mercato a saldo zero, E già ha venduto un titolare dietro, Romagnoli.
0: E anche, c'è anche un tema di, diciamo, di reputazione, di opinione pubblica, che sappiamo non è esattamente che è un ulteriore tema, insomma, col quale fare i conti. Grazie a Luca Marchetti, li seguiamo da lunedì, ovviamente, continuiamo a seguire Sky Sport per tutti gli aggiornamenti di mercato delle andate in Toscana, e vabbè, fare un po' come vi pare. Salutami, buon anno e tutti gli altri. E...

0: Ci siamo, parliamo di Juve, perché l'approfondimento l'abbiamo evocato in qualche modo il tema con Luca Marchetti e sta cominciando realmente un nuovo corso. Fabiana Dalla Valle, come va? Io partirei da Vlahovic. È reale la possibilità di riaprire questa trattativa? Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Mi leggo a quello che diceva Marchetti, che ho sentito prima. Cioè, anch'io sono d'accordo sul fatto che la Juventus abbia fatto la cosa giusta. Cioè, ha fatto una cosa da Juventus che da un po' di tempo non vedevamo. Cioè, nel momento in cui ha deciso di cambiare, ha cambiato e l'ha detto quando aveva tutto pronto. Quindi una scelta sicuramente diversa rispetto al Milan, e poi è tornata all'antico, cioè con un amministratore delegato che sa di calcio, come non se ne vedevano alla Juve dai tempi di Marotta. Io credo che ovviamente la competenza di Carnevali possa portare quel valore aggiunto che è mancato un po' in tutti gli esperimenti che sono stati fatti in questi anni. E quanto a Vlahovic, sai, lì dipende molto da quelle che saranno le pretese del giocatore, se le abbasserà, perché Carnevali può portare sicuramente a una trattativa più morbida che con Comolli non c'era stata, e sicuramente uno dei motivi dell'irrigidimento anche del giocatore era stato l'atteggiamento di Comolli, che come tutti sappiamo non è uno insomma facile con cui trattare. Detto questo, però, là, lo scoglio è rappresentato da quegli 8 milioni che Vlahovic chiede.
0: Sì, no, cioè, se continua a chiedere 8 milioni puoi metterci chiunque a fare la trattativa.
1: Magari
0: qualche giorno dopo capisce che magari insomma, quelle cifre lì forse non gliele dà nessuno, forse in Arabia, non lo so, e magari cambia idea e si ammorbidisce oppure non si chiude. Senti, veramente in 30 secondi i nomi li abbiamo letti: Colomboigny, Sorloth, Ndour. Tu ci credi al ritorno di Chiesa?
1: Sarebbe una bella storia. Io l'ho intervistato di recente, un giocatore a cui sono veramente molto molto affezionata, e lui vorrebbe tornare. Sicuramente ha bisogno di giocare con continuità, cosa che non gli è successa negli ultimi 2 anni, e soprattutto il secondo l'ha lasciato amareggiato. È una possibilità, e sarebbe una di quelle cose romantiche che fanno anche bene al calcio, no?
0: Eh sì, l'addio non è una possibilità, canterebbero i Comacose. Insomma, qui invece il ritorno è una possibilità. Grazie a Fabiana Dalla Valle, ti continuiamo ovviamente a leggerti. Io ringrazio intanto Aureggi, Gironda Veraldi e Jacopo De Franchi, il nostro tridente scatenato per questa puntata. Ci fermiamo, 11.45, solo per qualche istante, e poi parleremo anche di altro. Torneremo sul Brasile, parleremo di Inter, poi anche basket e Formula 1.
2: Strade in diretta.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, lunghe code tra Innesto A7 e Vigevanesi in direzione Laghi per un incidente poco dopo Corsico. E al confine con il Veneto, sulla A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per lavori tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. In Liguria, risolto l'incidente, permangono code a tratti per lavori e traffico molto intenso sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Savona e Finale Ligure verso Ventimiglia. Sul tratto Emiliano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per vari tamponamenti tra Piacenza e Fidenza in direzione Napoli. Infine, più a sud, sul tratto toscano della 1, un altro incidente provoca 2 chilometri di coda tra Firenze Sud e Incisa, sempre verso Napoli. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, Strade in diretta tornerà però tra circa un'ora.
4: In campo, con Pardo.
5: È una esperienza nuova, è algo especial, e io quiero aprovechar con allegria, con felicità di questo momento, perché è un momento molto bonito da mia storia.
0: È un po' è sempre molto divertente e pittoresco l'accento portoghese, è un po' italiano, un po' spagnolo, forse del più grande di tutti, ragazzi, Carlo Ancelotti. Ma di che stiamo parlando? Che prova a portare la sua grandezza al Brasile, che gioca stanotte contro il Marocco a mezzanotte. Caro Franco Vanni, cosa tu ci credi a un Ancelotti capace di fare bingo? Anche se il Brasile non mi sembra la favorita. Ciao.
6: Ciao Pier, guarda, la favorita è probabilmente la mia favorita, la Francia, ma tra tifo Brasile. Cioè, Carlo Ancelotti insieme a Pierluigi Collina è la nostra superstar in questo mondiale, e speriamo veramente. Ha cominciato molto molto bene, perché la metafora del gatto e del leone è una di quelle che restano scolpite.
0: Sì, no, assolutamente. Quando hai detto Pierluigi mi stavo quasi illudendo, ma giustamente Collina ha un ruolo un pochino più reale. Sto scherzando, ovviamente. Senti, si parla pochissimo di Inter, anche adesso parlavamo del mercato di Juve e Milan, ma si parla pochissimo di Inter perché l'Inter, diciamo, è stata talmente brava che non ha, diciamo, delle emergenze o delle rivoluzioni da fare. Che cosa si sta muovendo? Insomma, le vecchie glorie dell'Inter oggi giocano, sono a Madrid per una sfida contro il Real. Alcuni protagonisti come Lautaro sono in prima pagina sui giornali, pronti ad affrontare il mondiale. E il mercato come sta andando? Sempre palestra, palestra, palestra?
6: Allora, tantissimo palestra, con questa guerra di prezzo che all'Inter conviene a un certo punto interrompere per non finire come lo scorso anno, in cui rincorrendo Lookman si ritrovò poi con Diu. Quindi all'Inter conviene a un certo momento capire se riesce a prenderlo o no, e nel caso virare su altri obiettivi. Si parla di Cambiaso, non è fantascienza, sarebbe anche un bel nome. Nico Paz è scomparso dal tavolo e io penso che Marotta, in questa missione da Florentino Perez, a parte stringere mani e scambiarsi complimenti, potrebbe provare a puntare un po' agli altri. Cioè, visto che Nico Paz non glielo danno, potrebbe provare a chiedere, ma Arda Güler, Brahim Diaz, Mastantuono, Hendrik, perché lì sulla tre quarti ne hanno una quindicina di giocatori forti. Quindi non mi dai Nico, Mourinho, dammene un altro.
0: Sì, Bernardo, che adesso diventa ovviamente un nuovo invitato al banchetto blanco. No, su questo non c'è problema. Va lì e gli dice: vengo in pass, Florentino. E poi bisogna stare attenti che Fabregas non si arrabbi, perché lo sappiamo che è giustamente suscettibile sull'argomento. Senti, chi è Steno Molteni? Perché ormai, cioè, io ti vedo, sono molto orgoglioso, perché sei un mio fratellino. Questo libro è delizioso, raccontaci.
6: Grazie Pier. Allora, è uscito in libreria da un paio di giorni, Morte e miracoli del numero 3, che è il mio ultimo romanzo noir giallo ambientato nel mondo del calcio. Steno Molteni è il mio protagonista seriale, è un giornalista più fortunato di me perché ha un barbone che gli fa l'autista con una vecchia Maserati, vive in albergo e in cambio fa ogni tanto il barista, diciamo una specie di Batman del giornalismo, e si trova questa volta a indagare nel mondo del calcio. Muore a Milano investito un giovane calciatore pronto a fare il grande salto dalla Serie D alla Serie B, e bisogna scoprire chi è stato. Ecco, questa è la trama di partenza, e sono molto contento, insomma è partito bene il libro e sono contento.
0: Bene, Morte e miracoli del numero 3 di Valdini e Castoldi col mitico Vanni, lo trovate già in libreria, e sarà veramente un'occasione per chi lo leggerà. Grazie al professor Vanni, andiamo sul basket, vai!
2: Milano vince contro Venezia 100-80, si porta 1-0 della serie ed ha anche una bella dimostrazione di potenza che potrebbe indirizzare mentalmente questa serie.
0: Bene, bene, cioè, pensavo ci fosse anche la NBA, ma non importa, ne parliamo anche senza audio. Caro Matteo Gandini, allora, come va? Parliamo per 10 minuti adesso del prossimo allenatore della Virtus. No, scherzo, dai. Partiamo dalla finale scudetto italiana. Tutto già scritto? Tutto questo avvenire già avvenuto, per dirla con Fossati? Ciao.
7: Pier, sì, ciao. La sensazione è che sia un po' così, perché onestamente non c'è stata partita in gara 1 fin dai primi minuti della gara. Milano è arrivata a queste finali in condizioni ottime e secondo me l'emblema sono giocatori come Mannion, come Diop, che in stagione hanno fatto fatica un po' per gli infortuni come nel caso di Diop, un po' perché giocavano poco in alcuni momenti come nel caso di Mannion, però adesso sono tutti in forma. Cioè, Milano è una squadra che davvero può contare su prime linee, seconde linee, tutto in buone condizioni, e questo farà differenza, perché il quintetto dell'Olimpia oggettivamente è superiore a quello di Venezia, però poi quando anche esce il quintetto, dalla panchina escono giocatori come Bolmaro, in più come questi che ho citato che fanno molto bene, la Reier è oggettivamente in grossa difficoltà. Onestamente è difficile pensare a come la serie possa cambiare in gara 2. Il punto da cui Venezia può ripartire è Medio Tessitori, che viene da 3 partite consecutive straordinarie, perché ha ritoccato il massimo in carriera in campionato, sì, sia nelle ultime 2 della serie contro la Virtus che anche in gara 1, però a parte lui oggettivamente è troppo poco finora per Venezia.
0: Sì, rimane, ma questo è un rimpianto virtussino, la curiosità, insomma. Però del resto, se sei per il 77 minuti in vantaggio contro Venezia nelle 4 partite, ne perdi 3 su 4, è anche colpa tua, oltre che straordinario merito della Reier. Vedremo. Senti, invece le finali NBA ci stanno regalando un livello di passione, di dramma che è incredibile. Cioè, quello che è successo in gara 4 è fuori dal mondo, è finita. Stanotte si gioca alle 2:30. San Antonio deve vincere per allungare la serie e tornare al Madison.
7: È 3-1 per New York. Ma sai, finora secondo me si è vista quella cosa di cui si parlava tanto in regular season che non si era vista prima nei playoff, cioè la gioventù degli Spurs, perché sono state tutte partite decise nel finale queste, e in tutti i finali San Antonio si è un po' sciolta, mentre le giocate migliori le ha fatte sempre New York. L'emblema è stata gara 4 con la rimonta che citavi tu da 29 punti di scarto, la più ampia di sempre in una finale, in cui se vai a vedere New York azzecca le giocate, San Antonio commette anche degli errori clamorosi, perché nel quarto quarto ci sono stati possessi in cui gli Spurs hanno sparacchiato dei tiri da tre punti senza neanche giocarsi il tempo fino alla fine dell'azione, quindi potendo
0: ma anche i due liberi di Wemby, no?
7: E anche e l'ultimo tiro di Fox, quando se invece che tirare fatti stoppare lui aspetta e prende il fallo, probabilmente la vincono. Quindi tanti piccoli errori che certificano un po' il fatto che questa è una squadra che arriva per la prima volta a giocarsi alla finale, mentre New York comunque ha un gruppo di giocatori molto più esperti, e questo alla fine quando arrivi a situazioni così lo paghi. Poi come dicevi tu, l'interesse è clamoroso, anche perché sai, New York in finale non ci arrivava dal 1999, non vince il titolo da 73, quindi è chiaro che
0: c'è un certo entusiasmo, è una certa eccitazione. 53 anni dopo, grazie. Senza ringrazio il professor Aureggi, gli dico, senza sentire la voce di Chimi, sentiamo la voce di Luigi Perna che ci aggiorna invece sulla Formula 1, perché abbiamo i classici due minuti finali. Però insomma, qui ogni volta che ci sentiamo la domanda è sempre la stessa: la prossima gara potrà certificare il predestinato, la fuga assoluta del predestinato? E come dobbiamo immaginare questo Gran Premio di Catalunya? Ciao!
8: Ciao Pierluigi, il predestinato in questo caso immagino che sia Kimi Antonelli, perché soprannome lo davamo a Charles Leclerc fino a ieri, ma questo ragazzo sta veramente andando oltre ogni aspettativa e quest'anno sta facendo una stagione straordinaria. Beh, in Spagna bisognerà capire oggi nelle qualifiche come va, ieri il quinto tempo non era un granché, però Kimi anche a Monte Carlo ha cambiato marcia tra il venerdì e il sabato, per cui c'è il caso che combatta per la pole position anche nel Gran Premio di Spagna. I record li ha già superati, perché 5 vittorie di fila, le prime 5 vittorie tra l'altro della sua carriera, non le ha fatte mai nessuno, per cui allungare la striscia sarebbe soltanto un ulteriore passo verso i miti, Ascari e Verstappen che ne ha fatte 10 di fila un paio di stagioni fa. Quindi con Kimi veramente l'orizzonte si è spostato e ci si può aspettare qualsiasi cosa.
0: Vedremo, certo, insomma, stiamo anche riscrivendo la cultura della passione per la Formula 1 in Italia, perché in qualche modo una parte del pubblico, ed era successo raramente, almeno da quando io sono, diciamo, capace di intendere e di volere, si sta parzialmente spostando, sta condividendo l'amore meraviglioso che abbiamo tutti per la Ferrari, per questo grande vanto italiano, con l'amore per un grande pilota bolognesissimo, appassionato di basket, virtuosino, ma che sia un dettaglio che sta facendo delle cose incredibili il grande Kimi Antonelli. Grazie a Luigi Perra, ti continuiamo ovviamente a seguire e a leggere. Io vi ricordo che domani c'è come sempre la versione domenicale di tutti i convocati dalle 17, che da lunedì alle 14 tutti i giorni tutti i convocati, fra l'altro disponibile anche oltre che sulla TV del Sole 24 Ore di Radio 24 anche sui canali DAZN, e poi torniamo in campo con Pardo invece sabato prossimo 11:30. Grazie ancora Gironda Veraldi, Aurelio De Franchi, vi voglio bene, ciao!

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Siamo stati alluvionati.
10: L'azienda era compromessa.
11: Un fiume di fango, detriti.
12: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
13: Grazie anche a loro.
14: Non c'è più traccia di quello che è successo.
15: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
16: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in un mercato in continua evoluzione, la motorizzazione ha un ruolo strategico nelle scelte di acquisto. Qual è l'offerta di Ford Pro? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
17: La nostra filosofia è molto semplice. Non esiste una soluzione valida per tutti. Ogni attività ha esigenze diverse ed è questo il motivo per cui Ford Pro propone una gamma completa di motorizzazioni, dai diesel EcoBlue di ultima generazione ai motori 100% elettrici fino all'innovativa tecnologia plug-in hybrid. Quest'ultima rappresenta un ponte ideale verso l'elettrico, permette di viaggiare a zero emissioni nei centri urbani o nelle zone a traffico limitato, ma offre anche i vantaggi del motore termico per le percorrenze più lunghe. È la soluzione perfetta per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica in modo graduale e senza compromessi.
16: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
18: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
20: Le 12 e un minuto.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Intesa vicina tra USA e Iran, azione di terra statunitense per recuperare l'uranio, stop di Trump. Via libera ai servizi sociali per Stasi che potrà uscire dal carcere. Punta una pistola a pallini al professore in classe nel Modenese, voleva le sue sigarette. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Il memorandum di intesa tra USA e Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Khalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere anche apposto da remoto e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. L'Iran intanto ha lanciato diversi droni d'attacco nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto, lo riferisce il comando centrale militare USA, e le forze statunitensi li hanno abbattuti. Nelle ultime settimane l'Iran avrebbe poi intensificato gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio, facendo crollare tunnel e minando gli ingressi, lo scrive la CNN. Gli USA sarebbero stati anche vicini a un'azione di terra, ma Trump l'avrebbe frenata. E stop del governo USA ad Anthropic per motivi di sicurezza.
10: 3 giorni, tanto è durata, almeno per ora, la vita pubblica di Claude Fable 5, il nuovo modello di Anthropic. Il governo degli Stati Uniti ha infatti imposto alla società di Dario Amodei di sospendere l'accesso a Fable 5 e Mythos 5, ad oggi i due modelli di AI più potenti sviluppati per qualsiasi cittadino straniero, dentro e fuori dagli Stati Uniti, compresi i dipendenti all'estero della stessa Anthropic. Un ordine tanto drastico, emanato dall'amministrazione per questioni di sicurezza nazionale, da spingere la società californiana a spegnerli tutti, non potendo verificare i paesi d'origine degli utenti. Scusandosi per il disservizio, in una nota il colosso dell'AI ha riconosciuto che il governo ha sempre il potere di bloccare applicazioni non sicure, ma in nome di un iter normativo trasparente, equo ed oggettivo, sottolineando che non è questo il caso. Il braccio di ferro tra Anthropic e il governo americano è cominciato nel marzo scorso con il rifiuto dell'azienda all'impiego bellico del suo chatbot senza un quadro normativo ed etico chiaro. No, cui il Pentagono aveva risposto classificando la società, arrivata oggi ad oltre 900 miliardi di valore, come minaccia, escludendola di fatto dalla catena degli appaltatori e dando vita ad una disputa anche legale, della quale in queste ore si scrive un nuovo capitolo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così potrà uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo e potrà scontare gli ultimi 2 anni di pena con la misura alternativa. Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Dammi le sigarette o sparo, lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezione in una classe prima del professionale. E questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con il GR alle 13:00.

0: Salve.
1: Sì, lo abbiamo un
0: che
1: tavolo
0: faccio,
1: da cinque.
0: Mi disdice adesso?
1: Purtroppo non l'ho posto.
0: Ma veramente?
1: Che faccio? Prima, sì.
2: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.

0: Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
1: Ma buon sabato, eccomi qui, arrivo a mezzogiorno, in questi giorni un po' così, giorni in cui sembra che l'estate stia già dilagando in modo quasi teatrale, di colpo cambia tutto, la luce, l'aria, la voglia di stare fermi e anche il modo in cui noi rispondiamo e reagiamo. Diciamo la verità, d'inverno sogniamo il sole, d'estate cerchiamo l'ombra. È sempre così, un piccolo paradosso che si ripete ogni anno e lo fa con una certa puntualità affettuosa, direi, anche un po' implacabile. In questi giorni lo sentiamo ancora di più, basta una giornata più calda e iniziamo già a dire oddio, non si respira, ma che caldo, che fatica, ma finirà quest'estate. Beh, anche se tecnicamente... Anticipo già l'ascoltatore che mi scriverà: Nico, stai sbagliando, non è ancora l'estate. Lo so, non è ancora del tutto estate, siamo in quella zona di passaggio in cui la stagione non è ancora cambiata, ma noi sì, noi siamo cambiati. Il nostro corpo ha iniziato a reagire, la testa anche, spesso non nello stesso modo. E allora oggi proviamo a fare una cosa semplice, ma non banale. Non raccontare l'estate quando è arrivata, ma mentre sta arrivando, perché forse è proprio in questo momento che si capisce davvero cosa ci fa. In linea con noi oggi torna a trovarci Daniel Lumera, biologo naturalista, riferimento internazionale nel campo del benessere e della meditazione. Daniel, ciao, benvenuto e grazie.
2: Ciao Nico, buongiorno a tutti e grazie a te.
1: Allora, intanto stavo riflettendo che due titoli dei tuoi libri si calzano perfettamente, naturalmente adeguatamente adattati al tema di oggi. Possiamo dire, scegli la tua vita, ci sta, no?
2: Beh, scegli la tua vita d'estate, scegli che cosa fare l'estate della tua vita, diciamo.
1: Bravo. E un altro anche che mi piace molto il libro, ma anche il titolo, che adattandolo è perfetto anche per questa nostra puntata, per questa nostra lettura del momento che stiamo vivendo, è Ti lascio andare.
2: Tra l'altro, una parentesi, d'estate ti lascio andare in termini generali e anche in termini corporali, come il nostro aiutare il nostro corpo a lasciare andare stanchezza o caldo. Ma tu sai che l'estate è il periodo in cui c'è la separazione di coppie in percentuale più alta di tutto l'anno, quindi imparare a lasciare andare anche la persona che prima stava con te è qualcosa che dobbiamo imparare a fare per il benessere e la qualità della vita.
1: Io stavo pensando anche ai genitori che dovranno dire ai loro figli, quindi magari che sono in quell'età in cui stanno diventando grandi, ma vengono ancora avvertiti come piccoli, beh, ti lascio andare, prime vacanze, prime di indipendenza, tu pensavi giustamente alla coppia, io pensavo ai figli, ma insomma, ti lascio andare potrebbe anche essere tutti quei pensieri che si affollano e magari l'estate potrebbe diventare un'occasione per prendere un po' le distanze.
2: Assolutamente, ma pensa a tutte le persone che non riescono a lasciare andare i pensieri mentali e attraverso il processo di ruminazione non riescono a dormire bene, oppure alla necessità di lasciare andare le tensioni nel corpo. È un'arte, quella di star bene, è un'arte, prevede uno stile di vita con delle caratteristiche, delle strategie ben precise. Vediamo se possiamo essere utili a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, intanto ti faccio una domanda molto semplice, quasi quotidiana. Perché ogni anno succede la stessa cosa? E ditemelo anche voi che mi state seguendo, se capita anche a voi. L'estate la sogniamo quando non c'è e quando arriva iniziamo già a far fatica, perché è così.
2: Ecco. Io ho sentito l'altro giorno mia madre che è già disperata perché non riesce a reggere il caldo ed è con l'aria condizionata.
1: Vero? Pessimo. Ecco, e allora noi oggi, come tu Daniel anticipavi, proviamo a fare questa piccola prova, un piccolo esperimento. Cioè, non parlare dell'estate come stagione che arriva e che ci sconquassa, ma come qualcosa che diventa un'occasione per lavorare un po' dentro, no? Una specie di prova generale, biologica, ecco, tu sei un biologo naturalista, mentale, ma tu ci aiuti anche a capire che cosa succede dentro la nostra mente, e anche emotiva. E allora, a proposito della tua mamma che non resiste già al caldo, tutti, no? Mamma mia, che caldo. Poi più lo diciamo, più sentiamo caldo, è un'impressione.
2: No, no. Devo dire che l'attitudine mentale influenza enormemente, ma enormemente, la nostra relazione col caldo. Tu hai recitato mia madre, io mi ricordo quando forse 20 o 30 anni fa ancora l'aria condizionata non c'era in tutte le macchine. Io ricordo una frase che era un mantra di mia madre, che mi diceva: "Oggi non riesco a pensare, mi si è sciolto il cervello". Ogni
1: Bellissimo.
2: volta. E non è solo un modo di dire, perché il caldo costringe il corpo proprio a redistribuire l'energia, quindi più sangue alla pelle, perché deve disperdere il calore, ad esempio, più lavoro cardiovascolare, più perdita di liquidi, quindi il corpo sta lavorando di più. Quindi il problema è che spesso noi continuiamo a vivere come se nulla fosse cambiato, quando il caldo ci sta dicendo invece rallenta, rallenta e soprattutto impara l'attitudine mentale corretta, per gestirlo il caldo. Guarda, l'impatto sul caldo sulla mente è incredibile, è proprio incredibile. Nei paesi dove le temperature sono più elevate, pensa all'Africa, ma pensa anche al Sud America,
1: Sì.
2: a tutti i paesi tropicali, tutti gli studi scientifici dicono che aumentano significativamente impulsività, aggressività, irritabilità, e quindi è anche probabilmente proprio per l'effetto dello stress termico sulla fisiologia del corpo, che ha un impatto anche proprio sulla regolazione emotiva. Ti dico un'ultima cosa, c'è uno studio molto curioso che dice che le temperature elevate riducono l'attenzione, riducono la memoria e riducono i
1: Vedi
2: processi cognitivi complessi.
1: che
2: Hai
1: le mamme
2: ragione
1: hanno
2: tu.
1: sempre ragione, mi si scioglie il cervello. Ma e quindi con il caldo si litiga di più e ritorna, ti lascio andare, guarda, meglio, ti lascio andare così non litighiamo. Senti, ma anche il corpo, sembra quasi che il corpo con il caldo ci tolga qualcosa invece di aiutarci. Possiamo provare a leggere anche questa sensazione di mancanza di energia, di stanchezza, non come un problema, ma come un segnale?
2: Guarda, il corpo è molto saggio. Il problema è che noi non sappiamo ascoltare il corpo. La vita ha delle stagioni, ogni stagione ha una caratteristica. D'estate dobbiamo imparare a rallentare. Il caldo ci sta dicendo questo. Tutta la stanchezza, l'irritabilità, la poca lucidità, il calo apparente di energia, anche la difficoltà proprio di concentrazione, ci sta dicendo devi prendere le cose con un ritmo differente. Noi abbiamo una addiction, direbbero gli inglesi, siamo dipendenti dalla spingere, dalla produttività, e invece non funziona così. I tempi da gestire col caldo sono completamente differenti e possiamo decidere se stressarci, quindi se spingere, quindi diventare irritabili, diventare quello che vediamo d'estate sempre. Guarda, io ho la fortuna e il buon karma, direbbero, di essere nato in Sardegna, quindi torno lì ogni anno d'estate e ogni anno rivivo la stessa cosa. Ad agosto c'è chi ha una settimana di ferie, arriva e in quella settimana l'inferno, scarica tutta la tensione di tutto l'anno perché non sa gestire la lentezza e quindi trova mille cose per essere irritabile. È proprio vero, abbiamo necessità di un sostegno mentale per riuscire a capire come la lentezza e la stanchezza siano sintomi del corpo che si sta rigenerando, non cose da castrare o da annullare o sintomi da estinguere. Il contrario, sono aspetti importantissimi che dobbiamo ascoltare per riuscire poi a rigenerarci durante il resto dell'anno.
1: Se io chiedessi alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando, potete naturalmente usare i nostri social, scrivervi, quanto la lentezza ci mette in difficoltà, quella lentezza che noi sogniamo quando, presi da mille impegni, mille scadenze, diciamo a noi stessi, all'amico, sai cosa? Vorrei dei tempi un pochino più lenti, eppure. Quando tutto rallenta, noi ci irrigidiamo e ci innervosiamo. Anche questo, noi oggi vogliamo, Daniel, insieme, presentare questi giorni, questa stagione come una sorta di laboratorio. Anche questo potrebbe essere un'occasione per imparare a vivere attivamente la lentezza. Sembra, no? Però è così.
2: Allora, noi associamo, come dicevamo prima, ed è molto curioso questo, noi associamo la lentezza al senso di improduttività, e questo genera molta irrequietezza, cioè andare lento per molte persone è tremendo, crea ansia, l'ansia da sto perdendo tempo, no? Quel bisogno di riempire ogni spazio. E invece dovremmo capire che, e questa è una riflessione secondo me molto importante, che a me ha salvato la vita, cioè molte idee importanti non arrivano e non mi arrivano quando si sono impegnato a correre. Non arrivano lì, arrivano quando io rallento, quando io accolgo la lentezza, sotto la doccia, camminando, guardando il mare, guardando senza fretta, guidando senza fretta soprattutto. L'intuizione per me e la creatività hanno bisogno proprio di momenti di lentezza, di interiorizzazione. E la lentezza è un farmaco naturale. Guarda, ci sono i ricercatori degli University of California a Santa Barbara che hanno fatto uno studio per me molto bello, molto carino e molto utile soprattutto. Hanno osservato che durante tutte le attività che sono poco impegnative, durante i cosiddetti momenti, a me piace definirli di vagabondaggio mentale, cioè quando sei proprio nell'ozio, cosa difficilissima al giorno d'oggi, emergono in quei momenti lì dei miglioramenti in termini di creatività, di problem solving, ma miglioramenti importanti, soprattutto in termini di intuizioni nuove, connessioni inaspettate. Quindi dobbiamo ricordarci, dobbiamo imparare, ci sono tante strategie, dobbiamo imparare la lentezza, imparare a rallentare, e l'estate è una maestra straordinaria in questo. Ogni volta che io mi ricordo, quando sono sotto il sole, che magari vado verso il mare o verso il porto, una camminata in montagna, non cammino come d'inverno, la camminata deve essere più lenta. E imparare a rallentare per molti invece, come abbiamo visto, è un motivo d'ansia molto grande.
1: Quindi la lentezza, adesso io mettiamo lentezza estiva, ma è una quattro stagioni quella che stiamo raccontando, può diventare una forma proprio di riequilibrio naturale invece che una frustrazione. Tu hai citato gli studi, hai detto che ci sono tante strategie, regalacene una.
2: Allora, io sono, come tu sai, fan della respirazione consapevole e della meditazione, e voglio condividere un piccolo, diciamo, non tanto segreto, quanto un'informazione che per me è stata veramente importante. Allora, noi sappiamo, lo sai bene, lo racconti spesso in trasmissione, che il nostro corpo possiede due grandi modalità, sopravvivenza e rigenerazione, no? Quando noi acceleriamo, e acceleriamo continuamente, continuamente, restando sempre iperattivi, la modalità che incide sul nostro sistema nervoso è la modalità di allarme, e questo crea infiammazione cronica con tutti i problemi che connessi e annessi. Rallentare è uno dei modi attraverso cui il nostro corpo riceve il messaggio: guarda, sei al sicuro, puoi iniziare a ripararti. Questo è bellissimo. E qual è lo strumento più semplice in assoluto, che incide più velocemente sul rallentamento di tutti i processi fisiologici, neurobiologici, mentali? È la respirazione. La respirazione consapevole è quella che, e adesso ne condivido una pratica semplicissima, è quella che permette al sistema nervoso parasimpatico, quello del riposa, recupera, rigenera, di riattivarsi. Ci permette anche di migliorare la variabilità cardiaca, di ridurre l'ansia, lo stress fisiologico. Quindi l'esercizio più semplice che posso condividere, a me piace chiamarlo il freno vagale, perché incide sul nervo vago e quindi sul sistema nervoso parasimpatico. Quindi noi sappiamo che, e questo è il segreto, l'espirazione più lunga, quindi espirare più lungamente, comunica al cervello che il pericolo è passato, e attiva quindi i sistemi di recupero e di regolazione. E quindi molte delle funzioni che ci riparano, digestione, rigenerazione cellulare, tutte le funzioni, avvengono proprio quando il corpo smette di prepararsi a combattere. Quindi quello che posso dire è che è sufficiente fare tre respiri, inspirando per 4 secondi ed espirando per 8 secondi, quindi inspiri per 4 ed espiri per 8. Puoi inspirare dal naso, espirare dalla bocca, o inspirare ed espirare sempre dal naso. Bastano 3 respiri così, o 6 respiri, 10 respiri, fino a quando non sentiamo un cambiamento. E poi ascoltare il corpo e ripetere l'esercizio. E nel corpo cambia davvero tanto, a volte è molto più semplice di quello che crediamo, e in quest'estate io direi che questo esercizio può aiutare, tra le altre cose, a farci gestire molto meglio anche lo stress da caldo.
1: Arriviamo invece a qualche cosa che in estate ci crea imbarazzo, cerchiamo sempre di evitare, il sudore.
2: Io comprendo benissimo l'imbarazzo, il fastidio, la sensazione di sporcizia, però nel tempo io ho imparato a onorare, a rispettare il mio corpo come una macchina straordinaria. Io veramente sono meravigliato di questo miracolo di meccanica e di biologia incredibile. Allora, quando d'estate noi diciamo sto morendo di caldo, un'altra sì, grande espressione tipica, insomma, il corpo, noi dobbiamo prendere consapevolezza che il corpo in quel momento sta attivando una straordinaria orchestra biologica per raffreddarsi e per proteggerci e per salvarci soprattutto. Questo è molto molto importante. Quindi io direi che dobbiamo cambiare prospettiva e goderci tutto quello che è il lasciare andare del nostro corpo. Prima hai citato il libro Ti lascio andare. Ecco, il sudore, così come le lacrime, così come lo sbadiglio, sono delle cose che se tu cerchi di bloccarle creano dei problemi molto importanti, molto. Lo sbadiglio è un altro di quei meccanismi regolatori che incide sul nervo vago, ad esempio, e quindi sul sistema nervoso parasimpatico. E dire a un bambino di castrare lo sbadiglio, non solo di mettersi la mano davanti, che va bene
1: Sì,
2: per
1: dai, quella
2: educazione, ma
1: sì,
2: castrare.
1: quella sì,
2: Quella sì, va
1: dai.
2: bene, non mi devi far vedere le tonsille, oh, va bene, quella ci sta, però il bimbo deve capire che è un meccanismo antichissimo di regolazione, di scaricamento dello stress e soprattutto di regolazione sociale, cioè è per questo che è contagioso lo sbadiglio. Quando tu sbadigli un'altra persona risbadiglia, è il linguaggio più antico presente in quasi tutti gli animali di sincronizzazione sociale, come se io ti dicessi, Nico, dai,
1: Bello!
2: sediamoci a fumare un calume della pace, a rilassarci insieme. Quello è lo sbadiglio. Il sudore invece è importantissimo perché è il meccanismo attraverso cui il nostro corpo lascia andare e regola la temperatura del corpo. Guarda, a me piace chiamarlo il sistema di aria condizionata naturale più antico del mondo, che il corpo ha inventato milioni di anni fa, prima della tecnologia. Perché quando ci scaldiamo troppo, il cervello invia un messaggio allegando le sudoripare che producono sudore, che a sua volta producendo sudore ed evaporando il sudore raffredda il corpo. Quindi bloccare il sudore e pensare che il sudore sia qualcosa di negativo ha bisogno di un cambio di mindset, di un cambio di mente. Dobbiamo imparare, so che è un po' impopolare, impariamo a goderci il sudore perché
1: Sì.
2: in quel momento il corpo si sta prendendo
1: No,
2: cura di noi.
1: mi verrebbe da dire ognuno a casa propria, perché stiamo dipingendo uno che sbadiglia, suda come non so, mi verrebbe da dire, non voglio
2: Un
1: dirlo,
2: cammello.
1: un cammello, ammesso che sudano così tanto i cammelli, però si dice
2: Io direi
1: sudato
2: proprio
1: come
2: di
1: un
2: no.
1: cammello, non lo so, e piange, e insomma diventa un po' tante cose per accettarlo. Comunque, l'idea è una funzione così precisa, importante, sofisticata, non viviamola come un fastidio, non è il corpo che perde il controllo, il corpo sta facendo esattamente quello che deve fare. Per cui.
2: Senti, volevo dirti una cosa. Mi è venuta in mente la mia nonna che mi diceva i cosiddetti rimedi di una
1: Sai
2: volta.
1: che io le
2: Mi
1: nonne le
2: diceva,
1: adoro, eh.
2: perché tu sei
1: Io
2: tris bis,
1: sono bis,
2: perché.
1: nonna bis 2, ma soprattutto perché io ho avuto una nonna, lo racconto spesso agli amici del programma. La mia nonna era nata nel 1897 ed era una
2: Wow.
1: donna veramente che ha fatto tantissime cose, aveva un cuore straordinario e ci metteva sempre tanta forza. E lei era insomma, ci aiutava a capire che le cose si affrontano e si superano, no? E diventano esperienza che ti aiuta a leggere le cose. E spesso mi diceva: ma insomma, io ho fatto due guerre, la spagnola sono qua, ci spaventiamo? No, avanti, dai, troviamo. E quindi le nonne ti danno quell'energia, quella che ti aiuta a
2: Sì.
1: leggere la quotidianità
2: La vita.
1: come una meraviglia in cui tu ti muovi e hai le competenze per farlo. A parte questa parentesi, la tua invece nonna cosa diceva?
2: La mia mi ricordo sempre che mi diceva d'estate, bagnati i polsi, bagnati il collo, bagnati gli avambracci, idratati, cioè sono quelle cose, io non le faccio più, ma effettivamente funzionava, cioè tutte le parti che sono più sensibili e che abbassano la temperatura e riducono il sudore, cioè spesso proprio lo stile di vita che abbiamo non ci permette di entrare a contatto con questi rimedi naturali che invece sono dei regolatori, straordinari.
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Un'ultima cosa è l'acqua calda. Io ho scoperto che bere l'acqua calda, guardando i Tuareg, è un sistema di regolazione della temperatura corporea quando c'è caldo che fa molto molto bene.
1: Meglio dell'acqua fredda e gelata che ti rimane sullo stomaco, infatti, no? Un tè alla menta tiepidino, fantastico. La
2: Senza zucchero,
1: salvia, ad
2: senza
1: esempio, ci sono
2: zucchero.
1: le tisane con la salvia che che sono certo. molto, molto dissetanti.
2: Con la menta.
1: Senti, sì. Parliamo un attimo, un minutino uno, proprio del sole. Ecco, il sole non solo naturalmente la protezione, eccetera, ma io vorrei parlare del sole come luce. Quanto ci fa bene questa luce, queste giornate così lunghe, questo potersi svegliare al mattino con il chiaro, esporci alla luce e anche allungare, no? Le serate perché viene buio tardi, un'occasione di incontro. Daniel.
2: Allora, io sono un testimone diretto perché arrivo dal Cile, avevo un jet lag tremendo, ma veramente tremendo, perché sono 6 ore prima. E quindi quando qui era mezzanotte erano le sei di sera, cioè veramente non riuscivo a dormire. E il sole è stata una medicina incredibile, però è stato il sole del primo mattino. Mi hanno appunto detto, ricordato, appena ti svegli o non hai dormito comunque la mattina, all'alba e subito nei primi momenti dopo esponiti al sole. Mi hanno detto la prima medicina del mattino potrebbe essere la luce. E chiaramente noi siamo in un momento dove abbiamo paura dell'esposizione, abbiamo anche dei ritmi sballati. Ecco, questi bagni di luce la mattina sono dei grandissimi regolatori di melatonina, di cortisolo, danno un'energia vitale sicuramente superiore e poi chiaramente equilibrano tutta la qualità del sonno. E vorrei aggiungere un piccolo consiglio che origina dagli studi nostri di visualizzazione creativa e di meditazione. Sentire la mattina appena vediamo il tramonto, la sera, mentre ti esponi al sole in quei momenti così delicati, respirarlo il sole, cioè avere, mentre respiri, la sensazione di berlo, di portarlo dentro. E poi espirando proprio che ti nutra, che si espanda dentro. Ecco, questa semplice visualizzazione anche di un minuto, di 2 minuti, ha un effetto molto importante sulla regolazione dello stress, cioè abbassa proprio i livelli di cortisolo e il sole diventa un qualcosa di intimo, ce lo portiamo dentro. E io credo che il sole dentro oggi sia una qualità rara.
1: Bello.
2: Rara, però riconosco in te, effettivamente, per me tu hai il sole dentro.
1: Oh, grazie, mi commuovi. Allora, grazie a Daniel Lumera e per essere stato con noi. Torna prestissimo.
2: Grazie, Nico.
1: Ecco,
2: grazie.
1: Quindi scegli la tua vita e ti lascio andare, decidete voi. C'è Laura Manoss in assistenza e in redazione, c'è Carmela Lauricella in regia alla parte tecnica, ci siete voi che siete così importanti. Grazie per seguirci, per scriverci, per stare con noi, per suggerirci e sostenerci. E allora io vi do appuntamento a domani, dopo il GR delle 12, perché si pranza insieme. Grazie per essere stati con noi. State bene.

0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
6: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
5: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
6: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
5: Ecco qui.
6: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
7: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
8: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
9: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
8: Ma tutto tutto?
9: Tutto tutto.
8: Ma chi? Ma come?
9: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
13: Se fate fatica a orientarvi nel grande caos, nel mare magnum della politica internazionale, se il disordine alberga nelle vostre menti leggendo i giornali, ascoltando i telegiornali, ebbene c'è bisogno di una bussola per orientarsi in questo mare in tempesta. Qui a Nessun Luogo Lontano abbiamo questa ambizione, essere la vostra bussola. Anche oggi, sabato, in versione short, vi regaliamo i pezzi più interessanti di Nessun Luogo è Lontano. Si parte!

0: Il primo argomento ha a che fare con la situazione in Iran, perché lo sapete, lo avete sentito, J.D. Vance e Ghalibaf, il capo del Parlamento iraniano, potrebbero già domenica a Ginevra siglare un accordo, ma da vista l'aria che tira e viste le ultime uscite di Donald Trump su Truth e qualche indiscrezione media che arriva dall'Iran che direbbe che l'accordo ancora non c'è, io dicevo, scommettimi 5 centesimi che questo weekend non vedremo la pace. Probabilmente da lunedì racconteremo la 39esima volta che il presidente americano Donald Trump ha detto siamo vicini alla pace. Uno dei nodi più difficili da sciogliere qual è? Lo abbiamo detto tante volte, l'Iran ha da sempre cercato di collegare il dossier iraniano a quello libanese. Vuole cioè sostanzialmente proteggere la causa di Hezbollah, vuole proteggere quello che è rimasto il suo proxy, la milizia ancora più potente in tutta la regione. E quindi dice, se si va a siglare un accordo di pace con gli Stati Uniti, ci vuole la pace anche con Hezbollah. Il punto è che l'Iran sta per firmare, se lo farà, la pace con gli Stati Uniti, ma Israele sta combattendo contro Hezbollah e non sfugge a nessuno che fin dall'inizio di questa guerra c'è stato proprio un problema diplomatico, c'era sempre un grande assente che non permetteva di dare una visione completa dell'intero dossier. Roberto Bongiorni, firma del Sole 24 Ore, inviato in Libano. Ciao Roberto, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Chi ci segue avrà visto, abbiamo postato il tuo mini reportage, mini perché abbiamo sintetizzato con i video che sei riuscito a realizzare, da Nabatieh. Nabatieh è una città appena sopra al nord del fiume Litani, una città che da settimane oramai è la vera front line, i tanchi israeliani sono a pochissima distanza, viene bombardata costantemente. Chi ci segue avrà visto sui nostri social anche le strade deserte, Roberto, che hai filmato. Raccontaci però che cosa hai visto a Nabatieh, qual è la situazione. Piccola avvertenza per gli ascoltatori, lo sottolineo, non lo facciamo mai, ma sapete, Roberto è un bravissimo inviato, andare a Nabatieh, ve lo garantisco, non è affatto una passeggiata. Siamo, di solito non diamo le istruzioni per l'uso dei lavori, dei colleghi, dei corrispondenti, però correggimi se sbaglio Roberto, quel giorno lì tu non hai visto anima viva, almeno nessun altro giornalista, né libanese né internazionale, perché è molto difficile arrivarci, molto pericoloso.
1: No, l'ho detto bene, nel senso c'era una giornalista freelance di Nabatieh dentro l'ospedale, ma non usciva, perché nell'ospedale che ho visto il personale medico, il Nabih Berri, è un ospedale più grosso, che è rimasto, solo una piccola percentuale, dorme nell'ospedale, mangia nell'ospedale, lavora 7 giorni su 7, dorme poche ore, ma non esce dalle mura, perché deve coordinarsi, quindi c'è gente che vive da 2 mesi ormai dentro l'ospedale senza mai aver visto cosa c'è fuori. È una situazione molto surreale, e ad arrivarci, come hai detto tu, è stato, devo dire, questa volta un clima molto pesante, perché al di là di cani e randaggi che circolavano smarriti in mezzo alle macerie, non c'era veramente nessuno. Si parla di ormai il 5% che è rimasto a Nabatieh, che è una posizione strategica per l'esercito israeliano. L'esercito israeliano oggi era a Nabatieh vicino al Fauk, sta combattendo lì, e è piuttosto vicino, circa, dicono, 4 chilometri. Cosa vuol dire stare in questo posto? È una situazione surreale, pure strategicamente molto importante, perché vicino al forte di Beaufort, starà 7-8 chilometri, se prende le alture di Nabatieh si può dire che Israele ha fatto gran parte del lavoro. Il problema è che prenderla non gli costerà poca fatica, e il problema è che la popolazione, Nabatieh è una città grossa, perdere Nabatieh per Hezbollah è una grossissima perdita.
0: E questo spiega anche questa contesa sanguinosissima che va avanti da settimane. La voce, l'analisi, i video, se siete sul canale 246 del Digitale Terrestre di Roberto Bongiorni, li stiamo proprio trasmettendo per darvi conto delle sue parole, di quello che stava raccontando. Roberto, dobbiamo però allargare un po' il punto di vista, perché per la 38esima volta Donald Trump dice siamo vicini a un accordo, addirittura si parla di Ginevra questa domenica, J.D. Vance con Ghalibaf potrebbero firmare. Quante chance diamo alla pace però anche in Libano? Facevo la premessa prima che l'Iran vuole, se pace deve essere anche in Libano. Tu cosa ne pensi?
1: Io la penso esattamente come te, anzi forse peggio di te, perché anche tu sei stato in Libano e hai avuto modo di vedere.

0: di pace con una situazione di questo tipo è veramente difficile. Non dimentichiamo poi, Gianpaolo, che il Libano, oltre per Hezbollah, è la longa manus, la mano lunga di Hezbollah, dell'Iran sul Mediterraneo. Con questo paese può mettere pressione a Israele, può avere uno sbocco sul Mediterraneo, quindi molto difficilmente rinuncerà a questa, diciamo, paese tanto piccolo e sfortunato quanto strategico.
1: Grazie mille, come sempre. Roberto, buongiorno. Il film è Sole 24 Ore, inviato in Libano. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima. Ciao, Roberto.
0: Grazie a voi.
1: Tra pochissimo sentirete altre voci, sempre che hanno a che fare con Libano, sempre hanno a che fare con l'Iran. Intanto le vostre, 349-238-6666. Raffaele da Firenze, Trump e le navi indiane. Solo gli Stati Uniti possono colpire i cargo di quella nazionalità? Chiede un ascoltatore. Qualcun altro: sembra che la special relationship fra Stati Uniti e UK da qualche tempo riguardi soprattutto la mancanza di credibilità e prestigio. E tra poco torno ai vostri messaggi. Allora, a conferma di quello che diceva Roberto Bongiorni, io stesso qualche settimana fa ho incontrato alcuni membri di questi soccorritori, questi civil servants. È come se fosse la nostra protezione civile, sostanzialmente. Ebbene, pensate, essendo essi stessi sfollati, li ho incontrati a Byblos, siamo a nord di Beirut. Ebbene, loro cosa facevano? 2 o 3 giorni nel sud e 2 o 3 giorni a nord per rifiatare in qualche modo, perché le condizioni di lavoro sono particolarmente stressanti e ormai quella zona si è fatta molto molto pericolosa, perché è zona di intensissimi combattimenti. Giustamente ricordava Roberto Bongiorni che difficilmente Hezbollah lascerà la presa su una Nabatieh, città strategica che consentirebbe a Israele di creare quella famosa fascia di sicurezza che lo Stato ebraico vuole creare nel sud del Libano. Questo perché notizie anche delle ultime ore, continuano le minacce di Hezbollah con infiltrazioni anche di droni nell'Alta Galilea, con messaggi di allarme che arrivano nelle città di Kiryat Shamona, di Metulla. Lì siamo veramente fronte nord Israele a pochissimi chilometri. Il Libano si vede e quasi si può toccare con una mano. Questa è la situazione in quel confine. Cosa ne sarà di questo Libano? Quanto la politica libanese riuscirà a risollevare un po' tutto il paese? Perché c'è l'economia che va a rotoli, è in caduta libera da tempo, il paese è in default da anni, c'è stato l'incidente al porto, c'è stato l'impasse politico, c'è il problema della digeribilità di Hezbollah anche come ala politica, c'è il problema dello svolgimento di operazioni militari, come ci raccontava, e tra poco lo risentirete, Michel Elou, segretario generale del blocco nazionale libanese, dicevo, operazioni militari illegali da parte di Hezbollah. C'è tutta la parte di narcotraffico gestita dalla milizia sciita legata al Partito di Dio, ma poi allo stesso tempo c'è questa parte istituzionalizzata di Hezbollah stessa. Io stesso ho parlato, ho visto dei membri del Parlamento legati a Hezbollah. Ecco, difficile scindere evidentemente, secondo alcuni componenti del governo libanese, le due anime. Allora, torniamo a Michel Elou, lo ricordo, segretario generale del blocco nazionale libanese, è un partito laico, è un partito che punta soprattutto, e lo fa fin dalla sua nascita, ormai parliamo della fine degli anni 30, a superare il problema del confessionale del Libano, quindi punta sostanzialmente alla laicità. Vi davo conto delle dichiarazioni di alcuni membri del governo libanese. Ebbene, in particolare il ministro Raji ha dichiarato sul giornale L'Orient Le Jour che Hezbollah è un'organizzazione illegale, però ha ricordato che al tempo stesso soddisfa i bisogni di alcune fasce della popolazione. Cosa intendeva il ministro? Che è un vero e proprio parastato sociale. Ha costruito ospedali, ha costruito scuole, ha costruito cose che lo Stato libanese non era in grado di fare. Come se ne esce? Questa è la domanda che ho fatto al segretario generale del blocco nazionale libanese. Sentite.
2: Absolument, je suis, c'est très juste et c'est toute la complexité du problème, c'est-à-dire que le Hezbollah, qui a été créé comme une organisation militaire à la base,
3: assolutamente, è tutto corretto. E qui c'è tutta la complessità del problema. Hezbollah, che è stata creata come un'organizzazione militare dai pasdaran iraniani presenti a Baalbek nel 1982, si è sviluppata successivamente, soprattutto a partire dagli anni 90, come organizzazione sociale, e dopo ha esteso pezzo dopo pezzo la sua influenza sulla società libanese, aumentando il volume dei servizi sociali che offre, attraverso ad esempio degli aiuti all'istruzione, alla sanità, e dopo ha creato di fatto un ecosistema, una società parallela dove ha le sue scuole, i suoi ospedali, i suoi reclutatori, i suoi media con le sue TV, i suoi giornali, le sue radio, e poi i suoi canali sui social media con pagine Facebook, Instagram, WhatsApp, eccetera. Quindi con la creazione

0: L'azione di questa struttura parallela ha di fatto decine di migliaia di salariati, qualcuno dice oltre 100.000. Ora, la questione è, come facciamo a ripartire? Penso che la soluzione sia allo stesso tempo molto semplice e molto complessa. È semplice sul piano pratico, perché si tratta di applicare la legge, ma è difficile perché Hezbollah ha preso talmente spazio che è riuscita attraverso uno strumento confessionale a coagulare la comunità sciita attorno a sé e si è rinforzata attraverso le divisioni religiose tra i libanesi.
1: Nessun luogo è lontano. Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati in apertura sull'Autosole in direzione Napoli. Vi segnalo 2 chilometri di coda per 2 diversi incidenti tra la fine Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola tra Modena Sud e Valsamoggia. A causa di lavori si procede in coda sulla 7 Milano-Genova in direzione Genova tra Ronco Scrivia e Busalla. Traffico intenso con code sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona. Per lo stesso motivo sull'Autosole si procede in coda a tratti tra Calenzano e la variante di Valico. Infine, sul grande raccordo anulare di Roma vi segnalo code tra la Casilina e l'Appia in carreggiata interna, in direzione opposta, tra l'Ardeatina e l'Appia. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
1: Nessun luogo è lontano.
5: Look, Storm is done. It's over.
6: Guarda, Starmer ha finito. Per lui è finita, non sopravviverà qualunque cosa accada. Se Burnham perde, Streeting o qualcun altro otterrà le 81 firme nel corso di quest'estate. Il premierato di Starmer è finito e penso che sia abbastanza chiaro per i cittadini. E parte del motivo per cui è finita è il successo straordinario che abbiamo avuto. Ed è per questo che se ne stanno andando tutti, perché tutti quei deputati laboristi di retrovia sanno che se lui rimane sono fritti. Sospetto che siano fritti comunque. Quindi, sì, capisco. È quello che diranno i Burnhamiti alla porta. Ma il fatto che ha finito, è finita per lui. Grazie.
7: Thank you.
8: E così Keir Starmer si trova costretto a diventare una sorta di araba fenice, perché è stato dato per bruciato, per perso un sacco di volte, e fino adesso è riuscito a tenere botta. L'ultima patata bollentissima che deve gestire sono le dimissioni del ministro della difesa del Regno Unito John Healey. La polemica era proprio col ministro Keir Starmer sulla percentuale di bilancio, cioè su quanti soldi destinare alle spese militari. Ricordiamo che nell'ultimo mese sono 6 i membri del governo britannico che hanno lasciato il proprio incarico. Insomma, c'è una generale crisi di sfiducia verso Starmer. E se volete, queste dimissioni sono ancora più pesanti, soprattutto leggendo e ascoltando le motivazioni di John Healey, che dice: se il governo britannico spende così poco non potremo garantire la sicurezza del Regno Unito e dei suoi cittadini. Healey infatti aveva chiesto di portare la spesa militare al 3% del PIL entro il 2030, il governo aveva fissato come obiettivo il 2,68%. Poi, come avete sentito, ci sono state anche le proteste nelle 6 contee dell'Irlanda del Nord, a Belfast, ma veniamo anche delle proteste che si sono avute per un altro episodio di violenza nella stessa Londra. Buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano, la professoressa Marzia Maccaferri, insegna storia contemporanea e pensiero politico, Queen Mary, University of London. Professoressa, buongiorno, grazie per essere con noi.
9: Buongiorno a tutti e grazie a voi.
8: Allora, ci aiuta a capire quanto di contenuto c'è nella dimissione di Healey, cioè quanto realmente entra nel merito. Dice: tra il 2,68 e il 3% di percentuale del PIL per la difesa c'è un abisso, la sicurezza del Regno Unito non viene garantita e quindi dice mi dimetto. Oppure è l'ennesimo attacco, questa volta da dentro, dai Labour stessi, alla figura di Keir Starmer, che sembra sempre più in crisi.
9: Beh, a guardare alla storia politica e storia personale dell'ex ministro della difesa, sembra difficile che sia possa essere considerata una semplice manovra interna del Partito Laburista. L'uomo è considerato e rispettato da tutti nella comunità, quindi probabilmente c'è qualcosa di realmente concreto all'interno. Ma io non sono un'esperta di affari militari, quindi non sono in grado di dire quanto esattamente sia materiale la sua richiesta. È indubbio che assieme a lui si sono dimesse altre tre persone del suo staff, un ministro e altri due funzionari, quindi insomma la patata è bella grossa. È nel quadro di una deflagrazione continua del partito, del governo e del Partito Laburista, che è l'ultimo momento della crisi di Starmer, che è ormai diventata quasi parossistica. Voi avete detto è un'araba fenice. Io non credo che supererà probabilmente giovedì in termini astratti, perché giovedì c'è la by election dove verrà eletto o non eletto Andy Burnham, che è il competitor per la leadership del Partito Laburista. Non succederà subito, se viene eletto c'è un processo interno, però appunto questa è veramente la fine del premiership. In un modo o nell'altro, perché se Burnham non vince la by election si apre una completa stagione politica per questo paese, perché almeno la percezione fino adesso dei media, degli analisti, e io ritengo che sia possibile questa posizione, se non vince Burnham è la fine, la strada aperta per il prossimo primo ministro che sarà Nigel Farage. Però di questo ne parleremo venerdì, immagino.
8: A proposito, visto che stiamo evocando anche creature tra l'esoterico, l'immaginifico, citavamo l'araba fenice, Nigel Farage è una, se tornasse sulla ribalta prepotentemente, addirittura con ruoli di responsabilità, sarebbe una delle più eclatanti operazioni di parossistico modernariato politico della storia che io ricordi, perché è qualcuno che ha sostanzialmente, perdonerete il linguaggio un po' prosaico, ha scavato la fossa all'economia del Regno Unito, ha lanciato la volata alla Brexit e poi si trova a tuonare contro l'attuale governo che sta raccogliendo proprio i cocci della Brexit. Ma tant'è, state ascoltando la voce della professoressa Marzia Maccaferri, Queen Mary University of London. Visto che citava anche fuoco e fiamme e deflagrazioni, la vorrei portare su quello che è accaduto prima a Londra con quel tragico episodio e l'ultimo anche nella stessa Belfast. Ricordiamo, sono le sei contee del nord, sono parte del Regno Unito, perché c'è un aspetto forse sottovalutato dai media italiani, però Elon Musk ha twittato in maniera molto provocatoria, in qualche modo spalleggiando i manifestanti anti-migranti, ha in qualche modo gettato olio sul fuoco. Non è la prima volta che Elon Musk si scaglia contro la politica britannica, ma in particolare contro i Labour. Che cos'è la prova che la special relationship fra Stati Uniti e UK, come diceva un ascoltatore, ormai è tramontata per sempre, o ci vede qualcosa di diverso?
9: Beh, diciamo che quello che è successo a Belfast negli ultimi tre giorni è un salto, ahimè non di qualità, però giusto per usare l'espressione, è un passaggio di registro notevole. Cioè Belfast e il Nord Irlanda, le contee appunto come diceva lei, sono un territorio speciale nel quadro generale del Regno Unito e quindi vanno, secondo me, appunto guardate quello che succede lì con un occhio, con una lente particolare. Per quanto riguarda la special relationship, sì, diciamo che è in crisi da parecchio tempo. Elon Musk non è, secondo me, l'attore principale che può mettere in crisi questa cosa, è sicuramente una seconda voce di Trump. La vera domanda è il perché, secondo me. Cioè, è come mai c'è questo generale della anglosfera contro, non è tanto contro Starmer precisamente come primo ministro, ma contro un'idea di politica, probabilmente, che il Regno Unito è stato o viene considerato il paese più multiculturale, mentre invece da Tommy Robinson, che è protagonista della fiammata, non l'ultima in ordine di tempo, speriamo che rimanga l'ultima, ma temo che non sarà così, della fiammata Belfast, lui è il protagonista, diciamo la voce di una sorta di politica di suprematismo bianco nel Regno Unito, che è completamente opposto a quella che è per il momento la composizione sociale e culturale di questo paese.
7: Sì.
9: Quello che è successo in Nord Irlanda è molto preoccupante per vari motivi, ovviamente la violenza, ma come ha scritto per esempio oggi Owen Johnson su un nuovo media che è stato lanciato proprio oggi, non è questo l'importante,
7: sì,
9: si è trattato di un pogrom. Stiamo tornando ad usare parole dell'Ottocento.
7: Sì.
9: Sono arrivati e hanno incendiato case dove erano immigrati. Nel mezzo ci sono finite anche dentro, hanno bruciato case di nordirlandesi. Quindi, come dire, c'è lì, c'è un sottostrato. È un salto di qualità, abbastanza difficile.
8: Abbastanza difficile da accettare. È preoccupante.
9: È preoccupante, sì.
8: È tutto per questa puntata del meglio di Nessun Luogo Lontano. Lo ricordo, andiamo a recuperare i momenti salienti, le notizie più importanti, le analisi più intriganti della settimana appena trascorsa. La redazione è già al lavoro. Noi ci risentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.

0: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
1: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Ciao, sono Tabata.
9: Io Matteo.
10: E io Mirko.
8: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
10: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
8: Cosa fate qui, dottore?
11: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
8: Perché lo fate?
11: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
8: Grazie.
10: Ora dove andiamo?
8: In un altro centro la nostra famiglia.
12: Ce ne sono 28 in Italia.
13: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
15: Bellissimo.
14: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città,
15: wow.
14: Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
16: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
17: Grazie.
16: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
17: Faccio del mio meglio.
16: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
17: Aspetta.
16: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
18: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
16: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
19: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
20: Sono le 13.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Intesa vicina tra USA e Iran, Trump frena l'azione di terra sull'uranio. Via libera ai servizi sociali per Stasi, può uscire dal carcere. Al via l'Assemblea Nazionale di Futuro, Vannacci, un progetto italiano, non siamo africani. Stop della Casa Bianca ad Anthropic per motivi di sicurezza. Buongiorno dalla redazione di Elisabetta Fiorito. È stato raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano Sharif. Il memorando USA-Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Khalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere anche apposto da remoto e parla di pedaggio obbligatorio per Hormuz. Nelle ultime settimane l'Iran poi avrebbe intensificato gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio, facendo crollare tunnel e minando gli ingressi. Raggiungere la mezza tonnellata circa di uranio altamente arricchito è ora molto difficile anche per l'Iran, oltre che pericoloso e dispendioso. Lo scrive la CNN, che riferisce anche che gli USA sarebbero vicini ad un'azione di terra per recuperare l'uranio, ma Trump frenerebbe.
9: 20 di accordo tra Stati Uniti e Iran, e questa volta soffiano da più capitali, da Washington e da Teheran, protagonisti della guerra, e dal mediatore Pakistan. Il presidente USA Donald Trump ha ipotizzato un imminente grande accordo, una firma del memorandum d'intesa, forse fin da domani a Ginevra, e ha messo sul piede di partenza il vicepresidente J.D. Vance. Il ministero degli esteri iraniano ha parlato da parte sua di un accordo mai così vicino, e il premier del Pakistan di un compromesso sulla pace raggiunto, con la discussione adesso incentrata sui prossimi passi. Sul testo restano in realtà dettagli da definire, ammettono le parti, in riunioni febbrili dei rispettivi governi, e in passato proprio simili dettagli hanno fatto saltare i negoziati. Un cessato il fuoco esteso di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz appaiono però concordati. Meno chiara resta il futuro del nucleare iraniano, dei suoi asset congelati e del conflitto in Libano. Entrambe le parti inoltre rivendicano una vittoria. Vance ha affermato nella notte che l'accordo è strutturato per assicurare che le preoccupazioni degli Stati Uniti e dei loro alleati abbiano la priorità, poi i vantaggi economici fluiranno verso l'Iran e la regione. Teheran ha parlato a sua volta di successo e ribadito che ogni accordo deve prevedere un cessate il fuoco anche in Libano e un ritiro di Israele dal paese. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
15: Israele resta alla finestra, fermo sulle sue posizioni circa la firma, definita imminente dalle parti, del Memorandum of Understanding tra Stati Uniti e Iran. Il paese ebraico, sia in dichiarazioni dei suoi ministri, come quelle di ieri del responsabile della difesa Katz, che attraverso le parole del premier Netanyahu, ribadite anche nelle numerose telefonate con Trump, chiede garanzie che il paese degli Ayatollah non possa più rappresentare un pericolo alla stessa sopravvivenza israeliana. Pertanto da Gerusalemme ribadiscono che un'intesa è possibile solo se l'Iran non avrà il nucleare e se non si arma o arma i suoi proxy come Houthi, Hamas e Hezbollah. Con quest'ultimo continuano gli scontri. Mentre il gruppo sciita libanese insiste nel lanciare razzi e droni verso il nord Israele, l'esercito con la Stella di Davide ha chiesto l'evacuazione di una ventina di villaggi al sud del Libano in preparazione ad attacchi. Da Gerusalemme fanno sapere che al momento non è prevista l'uscita dai teatri di guerra come Gaza e Libano fino a quando non ci saranno definitive garanzie di sicurezza per Israele e il suo popolo. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
20: Stop alle piattaforme di intelligenza artificiale di Anthropic per motivi di sicurezza.
17: Ritirati prima ancora di sbarcare sul mercato, il governo degli Stati Uniti ha imposto ad Anthropic di sospendere l'accesso a Fable 5 e Mythos 5, ad oggi i due modelli di AI più potenti sviluppati, a tutti i cittadini stranieri dentro e fuori dal paese, inclusi i dipendenti all'estero della stessa società degli Amodei. Un ordine tanto drastico, emanato dall'amministrazione per questioni di sicurezza nazionale, da spingere l'azienda californiana a chiudere la porta a tutti, non potendo filtrare i propri utenti in base alla nazionalità. Dobbiamo ubbidire al blocco, un ordine che tuttavia è arrivato fuori da un quadro normativo trasparente, equo e oggettivo, ha dichiarato Anthropic in una nota ai clienti. Nuova accusa di indebita pressione che si inserisce nel braccio di ferro tra il governo e la società, oggi stimata intorno ai 900 miliardi, cominciato a marzo con il rifiuto all'impiego militare del suo chatbot senza paletti etici e legislativi chiari. Anche in quel caso il Pentagono reagì classificandola come minaccia ed escludendo escludendola di fatto dagli appalti della difesa, mossa che ha innescato una disputa legale ancora aperta. Vi porterò su Marte, esulta intanto Elon Musk, che con il debutto in borsa della sua SpaceX ha visto il patrimonio personale superare i 1.000 miliardi di dollari. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Cronaca. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così potrà uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a bollate nel dicembre del 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi 2 anni di pena con la misura alternativa. Ancora uno scontro in aula con la pistola a pallini tra un alunno e un insegnante.
0: Minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le proprie sigarette. E quanto accaduto ad un docente dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, nel modenese? L'episodio, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, sarebbe avvenuto il 21 maggio scorso, con il professore preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali, appunto, gli avrebbe puntato l'arma, una riproduzione fedele di una vera. Ci sarebbe anche un video dell'episodio. Il professore ha formalizzato la segnalazione con una nota sul registro di classe e ha informato il dirigente scolastico, il quale ha deciso di mantenere il riservo sui provvedimenti disciplinari presi. L'Istituto Galilei è stato già protagonista di un fatto di cronaca, un incontro di box durante una ricreazione che aveva portato il consiglio d'istituto a escludere dagli scrutini di fine anno gli studenti coinvolti. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Modena.
20: La politica. Roberto Vannacci lancia l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, lo slogan "L'Italia agli italiani".
1: Noi rappresentiamo lo scarto e le fecce, siamo orgogliosi di esserlo, in Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo. Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, dà così il via all'assemblea costituente del suo partito da un palco dominato dal blu, con al centro il logo di Futuro Nazionale e sullo sfondo l'immagine del Colosseo.
22: È un progetto politico italiano, rigorosamente italiano, cari professori, non è africano, è italiano! Credo che nessuno di noi si senta africano. L'Italia agli italiani.
1: A Roma, all'auditorium di Via della Conciliazione, è annunciata la presenza di oltre 1.500 delegati locali per la 2 giorni che si concluderà domani. L'assemblea costituente si apre dopo l'attacco di Giorgia Meloni, che 2 giorni fa in aula alla Camera, nel corso delle comunicazioni sul Consiglio europeo, ha accusato Futuro Nazionale di fare il gioco della sinistra. Per 6 volte, ha detto Meloni, avete votato contro la fiducia a questo governo con Schlein, Conte e Renzi, altro che vera destra. Meloni ci ha fatto un regalo, dicono i vannacciani. Dopo lo scontro parlamentare, il generale continua ad agitare i partiti di centrodestra, che non ignorano l'appuntamento di oggi ma scelgono di non dare troppa importanza. All'assemblea non sono previsti i leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Mi dispiace, ripete Antonio Tajani, che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra e votando sempre contro il governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
20: E torniamo sull'accordo Iran-USA, perché è appena arrivata una notizia in redazione. Una fonte di alto livello ha dichiarato ad Al Arabiya che il memorandum d'intesa di Islamabad tra USA e Iran sarà firmato a distanza e che gli incontri di Ginevra sono stati rinviati. Al Arabiya aggiunge che si terranno poi degli incontri a Islamabad per discutere di questioni tecniche. E ora cambiamo decisamente argomento con il libro della settimana.
23: Tutti i racconti di Sandro Veronesi, 2 volte premio Strega con Caos Calmo e Il Colibrì, sono stati raccolti nel volume Caducità, pubblicato dalla Nave di Teseo. 32 racconti, alcuni già apparsi, ma anche il primo, scritto più di 40 anni fa, rimasto inedito e ritrovato per caso. Diverse narrazioni autobiografiche, come quelle sul tennis o sulla morte dei genitori, di cui Veronesi si è preso cura fino all'ultimo. Un'opera, la sua, che spesso gira intorno al concetto di perdita e di dolore, dal quale però bisogna prendere distanza prima di scrivere.
24: Quando ero un dilettante mi mettevo a scrivere nel momento della sofferenza e infatti venivano fuori delle boiate. Quando ho cominciato a scrivere come mia occupazione principale, me ne guardo bene di scrivere quando sto soffrendo. Quando sto soffrendo cerco di curare me stesso a questo punto, o di curare chi ha bisogno delle mie cure, e di non mescolare questo con la scrittura. Poi dopo la scrittura dovrà fare i conti con quella esperienza, soprattutto se è così forte come quelle che ho vissuto io.
23: Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Diretta integrale a Sandro Veronesi andrà in onda nel Cacciatore di Libri alle 15.30 e già disponibile in podcast. E ora la pagina sportiva.
2: Sì, oggi terza giornata del Mondiale, ieri c'è stato il debutto delle altre due padrone di casa dopo il Messico visto nella giornata inaugurale. La vittoria nella notte degli Stati Uniti che hanno impressionato con il Paraguay 4-1 con una doppietta di Balogun e il pareggio 1-1 tra Canada e Serbia nella partita che avrebbe potuto essere quella del debutto azzurro nel Mondiale se a Zenica a fine marzo fosse andata bene. Oggi sono 4 i match in programma tra la serata e la notte italiana. Si comincia alle 21 con Qatar-Svizzera, l'appuntamento più importante è a mezzanotte ora italiana con il debutto del Brasile contro il Marocco, una sfida questa che può valere anche un quarto di finale per valori tecnici in campo. Nella notte poi alle 3 Haiti-Scozia, alle 6 Australia-Turchia. La Formula 1, nel pomeriggio ci saranno le prove ufficiali del Gran Premio di Catalogna a Barcellona, al Montmeló. Nelle libere le più veloci sono state le Mercedes e le McLaren con le Ferrari costrette ad inseguire. In questo sabato ci sarà spazio anche per il basket per gara 2 della finale playoff scudetto tra Milano e Venezia. Milano è avanti una partita a 0 e sempre in serata ci sarà la finale di Champions League maschile di pallanuoto tra Prorecco e Barceloneta, si gioca a Malta, Prorecco cerca il titolo europeo. Per lo sport è tutto, a te la linea.
20: Grazie a Giovanni Capuano ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carlo Salvatore. Il GR torna alle 16:00.

0: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni dei Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
6: Siamo abituati a sentir parlare del 2035 per lo stop ai motori endotermici delle auto, ma c'è anche un'altra rivoluzione molto più complessa che riguarda i mezzi pesanti e che è già cominciata. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi parleremo proprio della rotta ambiziosa per la decarbonizzazione del trasporto delle merci che è stata tracciata dall'Europa, fissando degli obiettivi di riduzione delle emissioni che molti ritengono particolarmente difficili da raggiungere. Intanto cominciamo, come al solito, con una scheda.
7: Tra quote di mercato elettrico ancora molto basse, infrastrutture di ricarica carenti e norme da rivedere, la transizione ecologica del trasporto pesante vive una fase decisiva e complessa. Per questo segmento della mobilità, l'Europa ha fissato tappe che prevedono di ridurre la CO2 del 45% entro il 2030, per arrivare almeno 90% nel 2040. In questo scenario, un ruolo predominante è riservato all'elettrico e più avanti all'idrogeno. Ad oggi, però, i mezzi elettrici rappresentano solo una percentuale minima del mercato complessivo, rendendo i target a breve termine difficili da raggiungere. Le barriere principali rimangono l'autonomia limitata sulle lunghe tratte a causa di una rete di ricarica non ancora capillare. I costruttori europei di veicoli industriali chiedono da tempo di intervenire per una piena attuazione del regolamento AFIR sulla rete di ricarica e di rifornimento dei carburanti alternativi. Ma il problema è anche di natura normativa. In Unione Europea, ad esempio, convivono ancora due diversi metodi di calcolo delle emissioni: dal pozzo alla ruota e dal serbatoio alla ruota. Quest'ultimo è il sistema dominante a Bruxelles, che misura le emissioni esclusivamente allo scarico del mezzo, premiando l'elettrico puro. L'altro tiene conto di tutto il ciclo di vita, aprendo così ad altre tecnologie. Per i produttori, la neutralità tecnologica, che include anche i biocarburanti, resta la via da percorrere per abbattere l'impatto ambientale fin da subito, sfruttando l'efficienza dei motori attuali, in attesa che le reti di ricarica siano davvero pronte.
6: E di queste tematiche abbiamo parlato in compagnia di Gianmarco Giorda, direttore generale di ANFIA, l'associazione che raggruppa la filiera dell'automotive italiana. Ascoltiamo l'intervista. Tutti conosciamo i limiti che l'Europa sta imponendo e vuole imporre al mercato delle auto con questa scadenza del 2035 che è comunque sotto i riflettori, ma pochi conoscono invece i limiti che sono imposti dall'Europa per i veicoli pesanti, quelli che trasportano le merci. Vogliamo ricordare quali sono questi obblighi europei ad oggi?
8: Sì, c'è un regolamento che prevede fondamentalmente tre obiettivi nei prossimi 15 anni. Il primo obiettivo è al 2030 un meno 45% di riduzione di CO2 rispetto al 19, poi un obiettivo al 2035 meno 60, un obiettivo al 2040 meno 90%, per cui obiettivi molto molto ambiziosi, direi a oggi realistici se li paragoniamo alla quota di mercato dei veicoli elettrici, perché poi per arrivare a questi target ovviamente significa avere un volume di immatricolazione che sia soprattutto chiaramente camion a zero emissione. Oggi in Europa la quota di mercato è intorno al 3%, per cui va da sé che già pensare a un 45% di riduzione tra 4 anni è sostanzialmente realistico.
6: È assolutamente impensabile. Pensare a un meno 90% al 2040, che è domani, è ancora più irrealistico, anche perché, lo dobbiamo ricordare, nel mondo del trasporto pesante, come del resto dicevi anche tu, la penetrazione dell'elettrico per motivi tecnologici è ancora molto lenta.
8: Assolutamente sì, per motivi tecnologici, per un tema anche di utilizzo proprio del mezzo, per lunghe distanze oggi l'autonomia non è ancora abbastanza limitata. C'è poi un aspetto fondamentale: l'ecosistema delle infrastrutture di ricarica non è assolutamente capillare pronta per permettere questa diffusione che il regolamento prevede, per cui noi nel nostro position paper diciamo che al 2030 la percentuale del 45% deve essere rivista e dopo il 2030 gli obiettivi dovranno essere dati in maniera proporzionale anche allo sviluppo dell'infrastruttura.
6: Tutto questo perché l'Europa continua ad avere un sistema di misurazione che è abbastanza illogico, perché è quello che considera, come dire, dal serbatoio alla ruota. È un sistema che ovviamente ha una sola soluzione con un meno 90%, che è l'elettrico. Diversa cosa sarebbe considerare l'intero processo di vita di questi veicoli dal pozzo alla ruota. Perché non si riesce a far passare questo concetto in Europa?
8: Ma è difficilissimo, noi ci abbiamo provato. Devo dire che un primo spiraglio positivo lo stiamo vedendo, perché per quanto riguarda le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, la proposta che l'onorevole Salini ha presentato nei giorni scorsi per rivedere il regolamento su questi settori prevede per esempio un aspetto importante, cioè la possibilità di introdurre una categoria di veicoli che venga considerata zero emission se alimentato da carburanti rinnovabili. Ecco, questa potrebbe essere, come dire, la stura anche per quanto riguarda i veicoli pesanti, per dare l'opportunità di cambiare un po' la metrica di calcolo e dare la possibilità anche ad altre soluzioni, che è vero che hanno qualche grammo di CO2 che esce allo scarico, però sono neutri perché quella CO2 viene sostanzialmente recuperata nella fase di produzione, per cui alla fine il saldo è zero. Però è un passaggio non semplice in Europa, ma su cui ci stiamo lavorando e dovremo lavorare forte.
6: Fin qui abbiamo parlato di veicoli, cioè dei mezzi che sono dotati di un motore. Tutto questo però è assurdo se pensiamo ai rimorchi e ai semirimorchi.
8: Assolutamente sì, sono veicoli trainati per cui non hanno un motore, ma nonostante questo l'Europa ha pensato anche di legiferare su questo segmento e sono stati dati degli obiettivi anche importanti di riduzione del 10% per i rimorchi al 2030, per i semirimorchi scusate al 2030 e del 7,5% per i rimorchi. Le leve per incidere in termini di riduzione della CO2 sono molto poche, perché puoi intervenire sulla massa, sull'aerodinamica e sul rotolamento dei pneumatici. Tra l'altro, se non raggiungi i target ci sono anche delle multe molto importanti. Ecco, su questo noi stiamo lavorando anche a livello europeo con l'associazione di riferimento per cercare di scardinare questo impianto normativo che a oggi non ha assolutamente senso.
6: Ecco, tu prima ci hai citato l'emendamento dell'onorevole Salini che punta ad un ridimensionamento perlomeno per i veicoli leggeri e per le autovetture, tra l'altro ne abbiamo parlato anche all'interno di Shift, il futuro della mobilità, il nostro approfondimento dedicato proprio ai temi della mobilità. Quali sono invece le prospettive del dibattito sul veicolo pesante? C'è qualche spunto di discussione?
8: Ma allora, sicuramente sì, innanzitutto sul veicolo pesante la revisione della normativa ci sarà il prossimo anno. Noi abbiamo fortemente chiesto anche di anticipare a quest'anno, non ci siamo riusciti, ma il prossimo anno ci lavoreremo. Abbiamo già una posizione all'interno della nostra prima gli obiettivi al 30, anche dopo il 30 rivedere gli obiettivi in linea con quello che è lo sviluppo anche dell'infrastruttura di ricarica e dell'ecosistema. E poi c'è l'aspetto della neutralità tecnologica: noi vorremmo introdurre un sistema che in qualche modo premi anche quei veicoli che non sono elettrici ma che vanno a carburanti rinnovabili, che sono fondamentalmente neutri dal punto di vista carbonico. E non è facile, però ripeto, questa proposta presentata da Salini dà una serie di indicazioni, anche di segnali positivi, anche per quanto riguarda il settore dei veicoli industriali. Poi è chiaro che una prima proposta che verrà fatta è stata fatta in commissione ENVI, poi c'è il voto in Parlamento, il trilogo, però diciamo un primo segnale c'è.
6: Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13.10 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
9: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
10: Le calde serate, i primi tormentoni estivi nella playlist, la voglia di mare, il desiderio di essere fuori con le amiche e gli amici. E poi c'è l'esame di maturità.
11: No vabbè, ma ti sembra il modo di dirlo, così me lo fai ridere come un incubo.
10: Eh sì, ci siamo, e come ogni anno torna la notte prima degli esami, il nostro speciale tutto a misura di maturande e maturandi. 3 ore insieme con tantissimi ospiti e le telefonate in diretta degli ascoltatori per vivere questa attesa, sdrammatizzare l'ansia e offrire tante dritte sul come affrontare le varie prove.
11: Adoro questa cosa, devo rimettermi a studiare, dimmi di no.
10: Sono Federico Taddia e vi aspetto mercoledì 17 giugno dalle 20.45 a mezzanotte, alla notte prima degli esami, e con me una conduttrice d'eccezione che farà da colonna sonora a tutta la puntata, francamente.
12: Fumano i muri, le sedie là, tutto.
11: Vi aspettiamo, non vedo l'ora di essere lì.
12: Sata si suta, ci si consuma.
10: La notte prima degli esami, come sempre, su Radio 24.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Ma dove va con quel veicolo?
6: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
5: Però, che design e che capienza.
6: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
5: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
11: Accenture. Insieme per reinventare.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento su gran parte del paese, qualche addensamento nuvoloso soltanto sui settori alpini, venti tesi dai quadranti settentrionali al sud, mari leggermente mossi. Domani tempo soleggiato poco nuvoloso dal mattino fino a sera. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, scarica l'app del meteo.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Adoro saltare da una pecca all'altra.
16: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
17: Spedisco 1000 pack una alla volta.
16: Io do la password delle caselle a tutti.
15: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
18: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
20: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
21: Radio 24 Reportage.

0: Ucraina, la terra che resiste, di Gigi Donelli.
1: Ivan Ivanovic, 55 anni, qui conosce tutti. Da quasi 3 anni è il capo del villaggio. Vasilivka, nella regione di Mykolaiv, un tempo viveva attorno ad un grande Sovkoz che dava lavoro a migliaia di persone. Oggi conta appena 700 abitanti. Restano soprattutto anziani e pensionati. Chi lavora la terra è diventato una minoranza preziosa. C'entra la guerra, certo, ma non solo quella. Molti se n'erano già andati negli anni 90, travolti dal crollo dell'economia post-sovietica. Vasilivka è lontana da tutto, isolata, ed è rimasta ai margini dell'invasione del 22. Dopo aver preso Kherson, l'esercito russo puntava su Mykolaiv e poi Odessa. Qui è soltanto passato con le sue colonne di blindati. Eppure, ancora oggi, che è quasi 3 anni ad essere stata liberata, rimane una terra esposta, battuta dai droni, appesa ad una linea del fronte che si sente bene in lontananza, come fosse un temporale, anche quando non si vede. Dalla collina Ivan mi mostra la sua ricchezza, che poi è anche la sua ansia, un lago giallo di colza in fiore. In estate diventerà seme, poi olio, margarina, lubrificante. Mi racconta di essere cresciuto in una famiglia povera dei Carpazi, di avere sempre sognato di avere una terra tutta sua. Mentre molti scappavano, lui ha scelto di restare proprio qui. Ha cominciato con pochi ettari, avuto in dote dalla famiglia della moglie, poi è cresciuto un campo alla volta. Mi racconta del Covid e poi della guerra e dopo la guerra l'acqua. 3 anni fa l'Inhulets, che è affluente del Dnipro, ha iniziato a gonfiarsi senza pioggia per 2 giorni di fila, fino a mettere 5 metri d'acqua sopra i suoi campi e sopra migliaia di altri ettari. La diga di Kakhovka, distrutta dai russi, dista 40 chilometri. Non si vede nemmeno quella, ma gli effetti di quel giorno di giugno si sono visti e come ancora si sentono. Quando è successo, Ivan era appena tornato a casa dopo 8 mesi di sfollamento. Fuggito a febbraio, rientrato a novembre, alluvionato nel giugno successivo.
2: Jame volev nu vishe kolina. Смотря що летіло. 130, 20, тут різні ж були. Земля не працювала.
3: Або в центрі, або може бути на в'їзді в село, там табличка з назвою. Ну, коротше, декілька є варіантів.
4: Да, супер. І ще би було класно, там я бачила.
1: А борду di un veicolo ONU della FAO ci spostiamo tra i villaggi dei prifrontovi. Gli agricoltori della linea del fronte, lungo l'Inhulets, appunto, tra rive bellissime e campi che però sono ancora minati. Il paesaggio alterna quiete e minaccia. I mezzi degli operatori internazionali qui sono blindati, restano sempre in contatto tra loro. I droni volano meno che al tempo della semina, ma non si sono mai fermati. La conferma arriva in tempo reale. Attraversando il confine invisibile tra i distretti di Kherson e Mykolaiv, la radio annuncia un attacco. Un drone FPV ha colpito un fuoristrada ONU poco più a est. Non per uccidere, da quanto sembra, ma per danneggiare, rallentare, logorare. Anche questa è la guerra.
5: Добрый день.
6: Меня зовут Джиджи Донелли.
7: Виктор Степанович.
6: Здравствуйте.
8: Очень приятно. Меня зовут Кристиан.
7: Кристиан Виктор Степанович.
6: Из Италии.
1: Da sempre terre di confine, questa zona oggi prova a rimettersi in piedi. I danni si vedono ovunque, ma sono le persone a raccontare il vuoto che resta anche quando il fronte passa. Nel vuoto, lasciato dai grandi gruppi dell'agrobusiness, la resistenza agricola è affidata ormai alle piccole e medie attività familiari. A Centralnie, che prima della guerra aveva un migliaio di abitanti, e forse oggi arriva a 100, Viktor Stepanovich ci accoglie nella sua casa fattoria. Dice di essere rimasto perché troppo vecchio e malandato per andarsene quando sono arrivati i carri armati russi. Ci porta a vedere tra le zucchine, indica verso la Crimea. Lì, racconta nel suo campo, hanno cominciato ad atterrare gli elicotteri russi che scaricavano la fanteria. I figli adulti erano già al sicuro con i nipoti. Lui è rimasto, anche per non sradicare dalla casa della sua infanzia, l'anziana nonna col foulard a fiori che ci guarda in silenzio. Fermato, interrogato, poi rilasciato, per mesi ha tenuto un profilo bassissimo. Ha vissuto delle scorte che aveva. A novembre i russi se ne sono andati in fretta. Una funzionaria dell'ONU che opera nella regione mi spiega che il sostegno delle agenzie è rivolto prima di tutto ai produttori, ma arriva anche a chi ha bisogni sanitari e ad alcune madri singole, a chi come Viktor coltiva solo per riempire la dispensa e scambiare qualcosa con i vicini.
5: First one is that FAO is doing the satellite imagery analysis, compare this data with the data that farmers provide us, and we create.
1: Il programma più importante però riguarda la bonifica dei terreni minati per riportarli ad essere produttivi. È un lavoro lungo, costoso, tecnico, ma senza quel lavoro, da queste parti la terra non può tornare a vivere.
5: And they do the mining, the clearance process itself.

0: можем таки...
1: You know, it is in Ukraine, it is a question of philosophy level, because in start somebody say what we needed 300 years to demine it on all land.
2: Di nuovo in macchina, su strade sterrate e deserte. Sono accanto a Maxim Sovietkin, veterano del Donbass, esperto di esplosivi, che segue appunto per la FAO i progetti di bonifica. Gli chiedo quanto tempo ci verrà per uscire da tutto questo. Mi risponde che dipende solo dal punto di vista. All'inizio si parlava di 300 anni, oggi qualcuno dice 30, qualcuno 10, altri pensano che servirà in realtà un secolo. Nel solo Oblast di Mykolaiv, ricorda, ci sono 20.000 zone contaminate. E non vuol dire 20.000 ettari, ma molto di più.
1: Start to speak about how many time we need.
3: Quante persone abitano in questo villaggio? Скільки люди живуть на вашому?
4: Зараз мало.
3: Скільки мало?
4: 300.
3: 300, 300 persone oggi. Зараз мало і раніше скільки?
4: Навіть півтори тисячі.
3: Окей.

laurea in agraria, un master in Germania e con alcuni soci gestisce oltre 400 ettari di terra. Sua moglie vive con i tre figli in una città più sicura. Lui li raggiunge quando può. Studia le rotazioni, segue i prezzi, valuta gli effetti climatici della distruzione della diga di Kakhovka. Intorno a lui ci sono case ricostruite, mezzi agricoli nuovi e accanto anche i rottami della guerra. Una Mieti trebbiatrice sventrata da un missile, gli scheletri metallici, la ferraglia ormai inerte. Denis sa bene che la sfida è durissima. C'è il fronte poco distante, ma c'è anche un mercato dei cereali sempre più condizionato da fattori globali. Sul suo telefono scorrono i prezzi dei fertilizzanti e dei carburanti, spinti verso l'alto da decisioni prese molto lontano da qui. E così anche ottenere un buon raccolto può non bastare. E forse questo è il punto più duro da capire da lontano. In questa parte dell'Ucraina non si combatte solo per difendere la terra, si combatte per continuare a coltivarla. Ed è per questo che tra Mykolaiv e Kherson, seminare, bonificare, riparare un trattore, tornare in campo dopo un'alluvione o dopo il passaggio dei droni, non è soltanto un lavoro, è piuttosto una forma di resistenza.

Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: Strade in diretta.
8: Bentrovati sull'autosole. A causa di un incidente si procede in coda per circa 4 km tra la fine complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola, in direzione Napoli. Traffico congestionato con code sulla 9 Lainate Como Chiasso verso la Svizzera tra Fino Mornasco e Como Grandate tra Como Centro e Chiasso. Per il traffico intenso si procede in coda a tratti sulla 14 Adriatica tra Bologna, San Lazzaro e la diramazione per Ravenna, in direzione Taranto. Sulla A23 Udine Tarvisio, in direzione della sono segnalate code tra Tarvisio Nord e Ogovizza verso il confine di Stato tra Pontebba e Ogovizza. Sulla 4 Torino-Trieste si procede in coda in direzione Torino tra Peschiera e Sirmione per il traffico. Sono segnalate code sul grande raccordo anulare di Roma tra la Casilina e l'Appia in carreggiata interna. E per finire sulla Pontina vi segnalo code all'altezza di Castel Romano in direzione Latina. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
7: Radio 24 Reportage.
9: Sovranità digitale, il nuovo confine dell'autonomia europea, di Giulia Cannizzaro.
10: Un tunnel buio nel cuore della montagna. Pareti di roccia che azzerano ogni

0: segnale. Niente GPS, niente 4G o 5G. È all'interno della miniera dismessa di Franzefoss, alle porte di Oslo, che gli ingegneri di Ruter, l'autorità dei trasporti norvegese, hanno condotto un test di cyber security rimasto riservato per mesi. L'obiettivo era verificare se i nuovi autobus elettrici acquistati dal colosso cinese Yutong comunicassero con l'esterno all'insaputa dei sistemi di sicurezza nazionali. I risultati hanno trasformato il sospetto in certezza. Nonostante l'isolamento sotterraneo, infatti, i computer di bordo continuavano a cercare una connessione tramite SIM, pensate per la diagnostica e gli aggiornamenti software. Di fatto, canali che garantivano al produttore l'accesso remoto ai mezzi. Insomma, da Pechino un tecnico avrebbe potuto, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, spegnere i motori nel mezzo del traffico o bloccarne la ricarica. Se per l'azienda cinese, come dichiarato, si tratta di normali dati di manutenzione protetti, per l'intelligence europea il problema è politico. In Cina, infatti, la legge obbliga le aziende a consegnare allo Stato le chiavi dei propri sistemi informatici. Da quel momento, insomma, l'allarme è diventato globale. Il caso Oslo, infatti, è solo la punta dell'iceberg. I veicoli Yutong, in circolazione nel mondo, Europa compresa, sono decine di migliaia. L'Unione Europea ha aperto i suoi confini fisici decenni fa, ma oggi si accorge di essere vulnerabile dentro confini digitali che non possiede. E un caso sollevato dai media scandinavi ha accelerato la svolta nei corridoi di Bruxelles. I paesi dell'Unione Europea spendono 264 miliardi di euro l'anno in tecnologia americana. Microsoft, Google e Amazon dominano il mercato dei servizi cloud, che è alla base di tutto, dalle mail alla gestione dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sul fronte dei semiconduttori, l'Europa detiene appena il 10% della produzione mondiale, contro il 19% degli Stati Uniti, il 18% della Cina e il 13% di Taiwan. Ed è sostanzialmente assente nei segmenti più avanzati, quelli destinati cioè a contare sempre di più nell'era dell'intelligenza artificiale. Per questo motivo, il 3 giugno scorso, la Commissione europea ha presentato il cosiddetto pacchetto sulla sovranità tecnologica, un insieme di misure volte a rafforzare la capacità dell'Europa in materia di semiconduttori, intelligenza artificiale, cloud e open source. Il pacchetto comprende due proposte di regolamento, il Chips Act 2.0 e il Cloud and AI Development Act, oltre ad atti non legislativi, come la strategia per l'open source e una tabella di marcia per la digitalizzazione e l'AI nel settore energetico. Un piano dunque che ha il duplice scopo di alzare i muri della regolamentazione per frenare lo strapotere delle big tech straniere, americane e cinesi, e incentivare la nascita di alternative made in Europe. Ma per capire perché l'Europa si stia muovendo ora, dobbiamo guardare agli scenari geopolitici più cupi. A Bruxelles si fa largo un timore concreto. Un giorno Washington potrebbe azionare il cosiddetto kill switch, ovvero un'interruzione improvvisa dei servizi digitali forniti dalle big tech americane, o magari che utilizzi il Cloud Act statunitense per rastrellare i dati sensibili dei cittadini e delle imprese europee. La linea di Bruxelles però è chiara. Sovranità non significa isolamento totale o autarchia commerciale. Significa semplicemente non essere più ricattabili, come dice Nicolas van Zeebroek, professore di economia e strategia digitale a Bruxelles.
1: Il vero pericolo è essere presi in ostaggio. Questo è ciò che vogliamo evitare quando parliamo di sovranità. Si tratta anche di essere abbastanza forti, avere una leva in determinati settori, una carta da spendere nelle trattative. Altrimenti, ad un certo punto ci ritroveremo bloccati in una situazione in cui rischiamo di essere altamente dipendenti da altri e quindi ricattabili.
0: Evitare il ricatto economico, quindi, ma per farlo occorre investire cifre titaniche. E qui si apre il classico paradosso economico, la vecchia storia dell'uovo e della gallina. Come spiega ancora il professore van Zeebroek, le aziende non investono se non sono sicure che ci sia una domanda di mercato. e la domanda non decolla finché l'infrastruttura non garantisce la stessa efficienza dei colossi d'oltreoceano.
2: Si on migrait tous les usages européens sur ces plateformes-là du jour au lendemain, beh, elles s'écrouleraient parce qu'elles ne seraient pas capables de tenir la charge.
1: Non si fa un investimento se non si è sicuri che la domanda ci sia. E finché l'infrastruttura non c'è, la domanda esita a seguire, perché ci si chiede, avrò la stessa garanzia di efficienza? È un po' la storia dell'uovo e della gallina. Questo è uno dei problemi principali che affrontiamo. Il problema
2: di, ma è che tutti questi servizi versione europea sono così buoni? Aussi attractive, aussi facile d'utilisation.
0: Con questi provvedimenti Bruxelles vuole triplicare il numero di data center europei nei prossimi 5-7 anni. Nascerà un Euro Cloud Federation per condividere le capacità digitali dei vari stati membri e i governi saranno obbligati a fare valutazioni del rischio di sovranità per gli appalti pubblici. Insomma, niente più dati sensibili sui server stranieri. Ma come si fa a far partire questo mercato se le aziende private esitano? La risposta della Commissione è: deve iniziare lo Stato. Le pubbliche amministrazioni dovranno fare da apripista, adottando soluzioni europee e software liberi. Sentiamo ancora su questo punto il professore Nicolas van Zeebroek.
2: Se le amministrazioni pubbliche dovrebbero cominciare.
1: Facendo così, le amministrazioni pubbliche creeranno in un certo senso il mercato. È un modo per dare avvio al sistema, ma anche questo richiederà anni. È impossibile far migrare tutte le pubbliche amministrazioni verso queste nuove regole dall'oggi al domani.
2: È impossibile migrare come ça tutte le amministrazioni verso il pubblico il giorno dopo.
0: La strategia di Bruxelles si chiama Open Source First. Significa imporre l'uso di codici aperti e trasparenti per creare una infrastruttura tecnologica europea indipendente. Ma la sovranità digitale non deve essere solo una copia europea della Silicon Valley con la bandiera blu a 12 stelle. Non si tratta di creare un grande fratello europeo per far concorrenza a quello americano o cinese. A ricordarlo sono le associazioni per i diritti civili. Max Hempel, attivista della ONG tedesca Digital Courage, che si batte per la privacy e la protezione dei dati personali, spiega la differenza fondamentale tra il modello europeo e quello delle big tech globali.
3: Digitale Souveränität heißt für uns nicht einfach dieselben überwachungsintensiven Strukturen nur mit europäischem Logo.
4: Per noi la sovranità digitale non significa semplicemente replicare le stesse strutture che ci mettono a disposizione gli altri, apponendoci semplicemente un logo europeo. Piuttosto, l'Europa dovrebbe costruire un'infrastruttura digitale pubblica, aperta e orientata al bene comune. Tale infrastruttura dovrebbe rispettare la privacy, essere interoperabile, trasparente e, laddove possibile, basata su software libero. Un esempio di ciò potrebbe essere il Fediverse, che funge da alternativa ai social network gestiti dalle grandi aziende tecnologiche americane.
0: L'Europa gioca la carta dei valori democratici, eppure le critiche non mancano. C'è chi teme che questa valanga di regole finisca per ingabbiare le start-up europee, appesantendole rispetto ai rivali americani o asiatici che corrono senza freni normativi. Ma regolamentare troppo non rischia di uccidere l'innovazione sul nascere? Per qualcuno la legge non è un limite, bensì l'unica vera arma che l'Europa possiede per difendere il proprio mercato e i propri cittadini. Su questo punto è categorico Boria Azuara, specialista spagnolo di diritto digitale.
5: Dipende che los datos estén en territorio europeo.
0: Azuara riconosce che il rischio di un eccesso burocratico esiste, ma la totale deregulation significherebbe arrendersi alla legge del più forte. I dati sono il nuovo petrolio, i microchip il nuovo acciaio e il cloud il terreno su cui si gioca la partita geopolitica del XXI secolo. La sovranità tecnologica non è una sfida astratta per addetti ai lavori, ma il disegno della società europea di domani, una società che cerca faticosamente di restare padrona del proprio destino digitale senza rinunciare ai propri valori di libertà e privacy. La strada è tracciata. I mercati e i governi ora devono rispondere.
6: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
10: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
13: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studi online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore, rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
15: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
19: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
20: Generazioni mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
21: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Fare impresa sulla East Coast americana. Questo è il tema al centro della puntata on air in podcast che potete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large scaricando l'intera trasmissione dalle principali piattaforme audio. Ma andiamo dritti al menù. La versione on air vi proporrà la testimonianza di un imprenditore italiano attivo nel settore della comunicazione che ha la sua base operativa a New York. Oltreoceano da una ventina d'anni, ci spiegherà come affrontare l'avventura imprenditoriale sulla costa est in tempi decisamente incerti per le relazioni euroatlantiche. Ma per iniziare al meglio la puntata, linea a Federico Fabiani di Scambi Europei con le sue irrinunciabili segnalazioni su lavori e tirocini in Europa e nel resto del mondo. Preparatevi a prendere nota. Nella versione podcast, oltre alla testimonianza dell'imprenditore da New York, avremo altre due gradite sorprese per voi in esclusiva online. In primis i trend di lavoro globali e i consigli sulla relocation, a cura come sempre del nostro esperto Alessio Romeo, e a seguire un approfondimento sui giovani genitori italiani all'estero. Se ne è occupata recentemente una ricerca che si è poi trasformata in un libro. Con noi ci sarà l'autrice per approfondire la questione. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio di Radio24.it oppure scaricando il podcast di Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music ed Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. E ora, rotta verso la grande mela.
1: Toolbox.
21: Torna a farci compagnia a Toolbox, il portale Scambi Europei. Anche oggi vi proponiamo una lista di segnalazioni utili aggiornate a questa settimana sulle migliori opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa, nelle istituzioni europee e non solo. Con noi come sempre Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
2: Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo dall'Austria e in particolare dalla città di Graz, dove ha sede il Centro Europeo di Lingue Moderne, che attualmente offre la possibilità di svolgere uno stage della durata di 6 mesi a partire da ottobre. I tirocini riguardano 4 aree diverse, cioè amministrazione, comunicazione, programma e logistica e gestione del sito web. Per candidarsi è necessario avere un'ottima conoscenza della lingua inglese o francese e possedere una laurea triennale. È prevista una retribuzione mensile di 765 euro e la scadenza per l'invio delle candidature è il 30 giugno. Ci spostiamo a Bruxelles per un'altra offerta di stage presso la Seldia, cioè l'associazione europea che rappresenta il settore delle vendite dirette, e che attualmente offre la possibilità di svolgere un tirocinio di 6 mesi con possibilità di rinnovo a partire da settembre. Per candidarsi è necessario essere in possesso di una laurea almeno triennale in discipline quali studi europei, relazioni internazionali, scienze politiche, giurisprudenza o affini e avere un'ottima conoscenza della lingua inglese. È previsto un rimborso mensile di 1.095 euro più buoni pasto e contributi per il trasporto pubblico locale e la scadenza per l'invio delle candidature è il 14 giugno. Proseguiamo con una serie di offerte lavorative che arrivano dall'Irlanda e in particolare da Dublino e che si rivolgono ad operatori sanitari e infermieri di ambo i sessi per operare presso case di riposo. È richiesta un'esperienza pregressa in ambito sanitario o nell'assistenza degli anziani e una buona conoscenza della lingua inglese. È previsto un contratto full time a tempo indeterminato e la retribuzione oraria varia a seconda del ruolo ed oltre al compenso è previsto un bonus per il trasferimento di 1000 euro e un'assistenza nella ricerca dell'alloggio nella capitale irlandese. La scadenza per l'invio delle candidature è il 30 giugno. Concludiamo spostandoci a Berlino, in Germania, con un'offerta dedicata agli artisti perché è ancora possibile candidarsi per il bando Between Bridges, che offre una residenza artistica della durata di 6 mesi a partire da gennaio 2027 presso appunto la capitale tedesca. È possibile candidarsi sia come artisti singoli che come piccoli gruppi, e oltre ad una borsa mensile di 1.500 euro e ovviamente agli spazi di lavoro e di esposizione, è anche previsto un budget aggiuntivo di 5.000 euro per una mostra e presentazione finale. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito e la scadenza per l'invio delle candidature è il 21 giugno.
21: Per tutte le informazioni www.scambieuropei.info.
1: Il testimone.
21: Il testimone della settimana è un imprenditore 56enne che ha creato un proprio progetto di impresa oltreoceano. Ezio ha fondato a New York un'agenzia di comunicazione creativa e oggi è in onda con noi per fornirvi consigli e dritte pratiche al riguardo. Buon pomeriggio Ezio Burani.
22: Buon pomeriggio Sergio.
21: Iniziamo col presentarti. Da socio di un'agenzia pubblicitaria a Reggio Emilia, la fondazione di uno studio con 30 collaboratori a Manhattan. Allora, quali sono state le tappe fondamentali della tua carriera imprenditoriale?
22: Beh, guarda, intanto ho diviso 15 anni, una 15 anni in Italia, 15 anni negli Stati Uniti. Per farla breve, io vengo dal design, quindi ho fatto il percorso classico, internship, graphic designer, art director in Italia, socio, e poi sono partito dopo ho resettato tutto e ho ricominciato la mia carriera nel 2000. 2007, quindi da lì inizia la storia qui a New York.
21: Oggi la tua azienda serve quasi 100 clienti tra hospitality, food and beverage, moda e beauty. Allora, di cosa vi occupate esattamente?
22: Guarda, sono partito con le mie conoscenze dall'Italia, quindi graphic design, packaging, e prendevamo un po' tutti i lavori. Dopo l'agenzia si è sviluppata più sul digitale, quindi 10 anni fa sono esplosi i social media e adesso anche il trade marketing. Quindi in questo momento l'agenzia è molto vicina all'azienda a livello di sale e alle performance, diciamo, di vendita, però teniamo tutti i servizi classici dell'agenzia di advertising, diciamo.
21: Ora, i tuoi consigli pratici sul fare impresa negli Stati Uniti: chi arriva dall'Italia spesso sottovaluta quanto sia difficile entrare nel mercato a stelle e strisce, e qual è stato il tuo primo scontro, diciamo, definiamolo così, con la realtà locale?
22: Prima cosa, non guardare New York come gli Stati Uniti, perché New York è caso a sé che può fregarti un po', quindi tentare il più possibile di conoscere gli Stati Uniti sia a livello personale che a livello di business, perché ogni stato ha i suoi modi diversi, quindi questa è la prima consiglio assolutamente. Riguardo allo scontro, sono piccole cose che succedono tutti i giorni, dal rapporto con le persone, da, non so, firmare un assegno che sbagliavo e buttavo nel cestino, quindi tante piccole cose che sono diverse apparentemente. Ripeto, New York un po' frega, perché quando vieni in vacanza ti sembra tutto, non dico facile, ma un po' più europeo, perché vicino a noi, e dopo, quando ti sposti a un'ora, cominci a capire che i problemi sono altri, le differenze sono altre.
21: Quello è chiaro, ma ti chiedo anche, è importante avere figure americane nella squadra, nella propria squadra di dipendenti, di collaboratori, per conquistare clienti?
22: Allora, per me è stata la prima cosa, non parlando inglese, parlavo veramente male inglese, non riuscivo a prendere la fiducia degli americani, quindi questione di fiducia verso l'esterno, e poi per me è stato anche di grande learning, cioè io ho imparato tanto. Quindi prima cosa, ho preso una persona, ho chiamato l'Italia, avevamo una filiale agenziale italiana, e ho chiesto: dobbiamo prendere l'americana, con me non si va da nessuna parte, perché il mio livello, soprattutto di lingua, per conquistare la fiducia degli americani è stato fondamentale, è stata quella che ha portato il primo cliente esterno.
21: Però c'è anche l'altro lato della medaglia, cioè il vantaggio di trasformare un'identità straniera, nel tuo caso italiana, in un valore aggiunto sul mercato statunitense. Si può fare?
22: Sì, assolutamente, perché sennò la nostra cultura, diciamo, accademica, dopo un po' sappiamo fare un po' di tutto, in certi momenti ci torna veramente utile. Come tu ben sai, dall'altra parte premiano la specializzazione, quindi questi due mondi che vedo scontrarsi, lavorare tutti i giorni, perché l'ufficio è tanto americano adesso, continua a essere l'anima della nostra agenzia, no? Questo filtro europeo, questo tocco europeo-italiano, ma questa esecuzione, questa organizzazione, queste cose che tanto abbiamo da imparare dalle strutture americane.
21: Andiamo ora ancora più nel pratico con i tuoi consigli base per chi intende aprire un'impresa nel tuo settore, quello della comunicazione e non solo, sostanzialmente. Quali sono questi consigli?
22: Allora, guarda, la prima cosa è fare una sorta di PR di te stesso. Devi farlo sia a livello personale che a livello dell'agenzia. Io nel mio caso, come ho detto, ho bussato le tre chiese, nel senso che comunque le istituzioni devi andare a conoscere, devi andarti a presentare, metterti sulla mappa e poi fare un incredibile lavoro di PR personale. Quindi io dico sempre: sono partito un po' timido, ma sono cambiato tanto negli Stati Uniti. Devi aprirti e renderti veramente disponibile, con mille orecchie, mille occhi, per vedere cosa succede in città, che ovviamente ne succedono tutti i giorni. Quindi devi essere in grado di avere grosse capacità, secondo me, di relazione all'inizio, soprattutto per costruire il tutto.
21: Hai parlato anche dell'importanza del networking, tra le altre cose, ma andando sul posizionamento fisico, tu hai scelto Manhattan. Quali sono i criteri che dovrebbe usare un'azienda per scegliere dove aprire i propri uffici negli Stati Uniti? Perché l'hai detto tu stesso, New York non è gli Stati Uniti, ci sono tanti stati, è una vastità enorme, quindi come scegliere la location?
22: Allora, nel mio caso io avevo più una visione più brooklyniana, ma mi è stato giustamente dato dei consigli, perché noi serviamo la main industry, quindi per noi Manhattan e Midtown è stata la scelta migliore. Anche i clienti appoggiano le valigie, vanno in aeroporto, quindi una sorta di hub centrale. Però dipende dove è il tuo business. Le aziende italiane, per esempio, ovviamente aprono gli uffici nell'East Coast, perché logisticamente con Port Elizabeth e New Jersey è più facile per le merci, però conosco tante realtà che hanno Miami. Ovvio che l'East Coast per le nostre aziende è meglio, per motivi ovviamente di logistica e di orari. Quindi io ho scelto il cuore di Manhattan.
21: A livello di visti, su quali occorre puntare se si è imprenditori, e soprattutto si sta facendo sentire il rischio di una progressiva stretta sui visti?
22: Assolutamente sì, perché i miei tempi, quando sono arrivato, il mio visto erano le corde erano un po' più larghe, adesso facciamo un po' più fatica, anche portare ragazzi è più difficile. Il J1 può essere il primo ingresso, più facile, bene o male, non ho mai visto problemi lì, mentre come ben sapete quello più professionale, l'H1B, c'è stata una stretta fondamentale dove prima si riusciva bene o male a fare qualcosa, a prepararlo, quindi adesso si sente assolutamente, però il visto d'ingresso dei J1 secondo me è ancora la cosa, il primo passo più facile, ottenibile per far arrivare per esempio un talento o qualcuno che vuole provare a iniziare l'avventura negli Stati Uniti.
21: Generazioni Mobili On Air si ferma qui, aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli per studiare, lavorare e fare impresa all'estero. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare l'integrale della trasmissione e tutte le nostre rubriche di lavoro e consigli pratici scaricando il podcast della versione extra large di Generazioni Mobili dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme dedicate. E non dimenticate di seguirci sul gruppo Generazioni Mobili all'interno della piattaforma professionale LinkedIn. Iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
4: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
5: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
4: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
5: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
4: Ecco qui.
5: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
6: Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
7: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Siracusa, dove nell'ambito delle rappresentazioni del teatro classico va in scena dal 14 al 16 giugno Iliade, per la regia di Giuliano Peparini, con tra gli altri Giuseppe Sartori, Alessio Boni e Jacopo Sarotti, che interpreta Patroclo.
8: Achille, figlio di Peleo, di gran lunga il migliore dei greci, non ti irritare con me. Ma è troppo grande il dolore che ha colpito l'esercito. Tutti quelli che prima erano tra i più forti, ora giacciono feriti.
9: L'operazione di Iliade di quest'anno ha molti aspetti in comune con l'Odissea del 2023. Sono entrambi due poemi che sono stati avvicinati a noi attraverso un'intuizione registica di Giuliano Peparini, mettendoli in un contesto appunto moderno. Quest'anno sarà una prigione, nel 2023 per Odissea è stato un aeroporto. Ci sarà anche nello spettacolo di quest'anno un personaggio che è Laedo, interpretato da Vinicio Marchioni, che fa da ponte tra il pubblico e lo spettacolo, perché comunque siamo in un contesto mitico, in un contesto della mitologia, e questo personaggio ci accompagna passo passo in tutti i vari momenti nello spettacolo. Molti sono diversi, c'è danza, c'è canto, c'è recitazione. Appunto questa molteplicità di linguaggio è uno degli aspetti sicuramente più importanti di questa messa in scena.
10: La città più celebre al mondo. Dunque appartiene a tutti e a tutti i tempi. Costruitela nella vostra mente, collocatela su un pendio roccioso, sopra un corso d'acqua verde.
9: Beh, lavorare su un personaggio come Patroclo è stato molto bello, essendo un momento di grande umanità dove si vuole raccontare un rapporto umano d'amicizia profondissima, che è molto simile a quello che accade tra Ettore e Andromaca in questo spettacolo, di tutta guerra, disastri e cose allucinanti che succedono. La scena comincia con Achille che racconta l'antefatto che lo ha portato a dimettersi dalla guerra, cioè il suo affronto con Agamennone. Stiamo già parlando di un distillato molto specifico, di tanti momenti che sono tutti altissimi, dall'inizio con Giuseppe Sartori, che è Achille, meraviglioso, che è bravissimo, che comincia con questo monologo potentissimo di rabbia pura, poi i momenti tra madre, padre, moglie, marito di Ettore e Andromaca, la lotta, lo scontro tra Ettore e Achille, Achille e Patroclo, tutti i passaggi, tutti poi conditi di musica, di canto, ballo, è veramente un tripudio. Tutte le scene sono meravigliose che si chiudono con questo Priamo, con questo padre distrutto dalla perdita di tutti i suoi figli, che quest'anno sarà interpretato da Alessio Boni, che si getta alle gambe dell'assassino del figlio.
11: Non resta niente, niente, dopo aver sofferto ogni giorno l'angoscia di esporre la mia vita alla guerra.
7: Andiamo a Napoli, dove nell'ambito del Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio, va in scena alla Sala Soli lunedì alle 21 e replica il giorno dopo alle 19 Cuore di Porco, la nuova drammaturgia di Carrozzeria Orfeo per la regia di Gabriele De Luca.
12: Allora, Cuore di Porco innanzitutto parla del tema della metamorfosi, è stato il tema di partenza, il tema iniziale che abbiamo affidato a tre giovani drammaturghi under 35, Filippo Capobianco, Chiara Regoni e Francesco Petruzzelli, il punto da cui partire per indagare attraverso anche le metamorfosi classiche, quindi siamo partiti da Ovidio, anche dal tema della trasformazione uomo-animale, per arrivare alle metamorfosi più moderne, la trasformazione uomo-uomo, uomo-società, uomo-tecnologia, uomo in relazione con altre specie, con altri esseri viventi. Tre protagonisti di Cuore di Porco sono tre personaggi estremamente divertenti e drammatici al tempo stesso, con i quali il pubblico non farà certamente fatica a empatizzare. Abbiamo un maiale nel vero senso del termine, un maiale che fa parte di un allevamento intensivo, lo conosciamo proprio nel momento della sua morte, quando sta per essere ucciso. Qui ovviamente il nostro pensiero, la nostra indagine sul tema del consumismo. Poi abbiamo una donna incinta che scopriamo che però è già al 15° mese di gravidanza, perché oggi, grazie alla tecnica, grazie a una pillola che si prende due volte al giorno, si può prolungare questa magia, questa meraviglia della gravidanza. E poi abbiamo un vecchio e giovane, perché lo conosciamo in due momenti della sua vita, allenatore di tennis che ha dato tutto per lo sport e che sarà proprio destinato ad accogliere nella sua vita un nuovo profeta, un giovane ragazzo, un giovane talento del tennis che attraverso il suo gioco e attraverso i suoi miracoli potrà cambiare il mondo. Il spettacolo è costruito nella forma della performance e ancora più specificatamente del live set. Abbiamo a centro palco un grande schermo dove vengono proiettate le illustrazioni e vengono proiettate le animazioni prodotte da un illustratore che lavora dal vivo sul palco insieme all'attore monologante e insieme a Massimiliano Setti, che crea, compone e manda tutte le musiche e contribuisce a fare una regia live set interessante, perché è teatro che parla di come si fa il teatro mentre il teatro accade.
7: Passiamo a Genova, dove nell'ambito del Souk Festival va in scena all'Isola delle Chiatte Si son fatte le due, spettacolo diretto, interpretato e ideato da Chiara Fenizzi e Giulietta Marocco.
13: Non sai cosa mi è successo, sono andata in bagno e ho incontrato un pervertito, una pervertita e un pervertito. Poi ho incontrato un napoletano e mi sono lamentata.
14: Si son fatte le due parla di due donne un po' strambe che stanno andando ad una festa e finiscono per perdersi dentro una domanda molto antica: perché continuiamo a cercare qualcosa che è sempre un po' più là? La festa diventa così una specie di sogno collettivo, un luogo dove tutto sembra possibile, ma come ogni desiderio contiene anche una specie di vertigine: più vai oltre e più rischi di perderti.
15: Le protagoniste sono due figure speculari, clownesche, che sembrano uscite da uno specchio difettoso. Sono amiche, rivali, amanti, doppie o forse due parti della stessa persona. Si cercano continuamente e continuamente si perdono. Potremmo dire che incarnano una crisi identitaria contemporanea, ma preferiscono definirsi persone normali, con una mappa divisa in due.
13: Un po' di più, un po' di meno. bel po' di meno. Ho ballato con uno. Ora devo andare. Mi stanno inseguendo. Ha visto per caso una donna?
14: In scena accade una festa. Sono altro che sdoppiamenti di loro stesse. Le parole si rompono e le identità si confondono. È un viaggio un po' distorto in cui si ride, ma ogni tanto viene il sospetto che quella risata stia parlando proprio di noi. E il nonsense per noi non è un'assenza di senso, è un modo per cercarlo altrove. E la festa qui diventa una soglia, uno spazio sospeso dove la logica si allenta e dove è possibile immaginare altre forme di esistenza, altre forme di relazione e anche di linguaggio, sempre a partire dal gioco.
15: L'universo femminile in questo spettacolo viene visto con molto affetto e pochissima disciplina. Più che rappresentare un universo femminile, lo spettacolo prova a liberarlo dall'obbligo di rappresentare qualcosa, di mettere qualcosa in ordine. Le protagoniste sono esseri in trasformazione, fragili, esagerate, ridicole, poetiche e, senza volerlo, a volte anche politiche. Ci interessava raccontare un'identità che non sta mai ferma, perché anche nelle feste migliori, appena capisci chi sei, la musica cambia. No?
13: Certo che questa festa è strana.
16: I'm just a fool.
7: Terminiamo a Roma, dove nell'ambito del festival Il Veleno dell'Amore al Teatro Basilica va in scena fino a domani Romeo e Giulietta, diretto da Michele Sinisi.
17: Sì che ha 14 anni, ci scommetto 14 dei miei denti, anche se ne ho soltanto 4, che non ha ancora 14 anni, la vigilia del 1° agosto avrà 14 anni, tanti ne avrò, che diamine, lo ricordo bene.
18: Allora, alla domanda com'è questa versione di Romeo e Giulietta, mi piacerebbe rispondere che è bellissima. Ma non, non tanto per la mia regia, quanto per la forza delle interpreti, perché sono 17 interpreti, di cui 15 donne e 2 uomini. Praticamente Romeo e Giulietta sono interpretati da 2 donne. Ci sono 3 diversi Romeo e Giulietta che si fanno la staffetta in scena in modo abbastanza, appunto, fluido, per poter incastrare poeticamente gli scambi di ruolo, senza che ci sia un minimo di frizione fruitiva per lo spettatore.
17: Signore,
19: sì,
17: vi prego, una parola. Come vi dicevo, la mia padroncina mi ha ordinato di venirvi a cercare. Quello che mi ha detto di dirvi me lo tengo per me. Ma lasciate prima che vi dica che se aveste intenzione di condurla nel paradiso dei pazzi, come si dice, no, sarebbe un pessimo comportamento, come si dice.
18: Quel che accade in scena è fondamentalmente un rapporto con lo spazio scenico e il tempo stesso della messa in scena, che ho totalmente costruito con l'ausilio, la complicità e l'arguzia delle interpreti, delle artiste presenti in questo spettacolo. È un lavoro totalmente giocato sullo spazio del Teatro Basilica, che conosco molto bene, così come il Teatro Azione, l'Accademia. Il linguaggio utilizzato è quello di... A me piace parlare di fatti matericamente intesi, cioè di cose, di accadimenti sulla scena che non lascino minimamente la possibilità che la fruizione per lo spettatore possa semplicemente diventare un giudizio, bello o brutto. Mi piace che ci sia un'esperienza

0: se in quanto tali sia possibile testimoniarle, no? Come quando uno è in grado di restituire un film che ha visto, uno spettacolo che ha visto. Quindi mi piace pensare che lo spettatore in platea sia sempre lì, partecipe di quel che accade. In questo momento storico, a dei giovanissimi attori, delle giovanissime attrici, penso che lavorare sul personaggio, interpretare un personaggio con tutta l'evoluzione che questo aspetto, no? Questa condizione dell'attore ha avuto dal Novecento in poi, credo sia una delle cose più magiche, più epifaniche che possano accadere a chi inizia a fare questo mestiere. Perché in un momento in cui tutto è rotto e tutto è molto legato, io per primo lo faccio, ad una autorappresentazione, autonarrazione. Lavorare e mettersi nei panni degli altri, delle altre, penso sia una delle cose più straordinarie e più sperimentali che si possano fare oggi.
1: Fra un'ora arriverà un mio servo che vi porterà una scala.
2: Una scala.
1: Una scala.
2: Una scala.
1: E sarà il mio mezzo questa notte per raggiungere il culmine della mia gioia.
2: Dal Dio del cielo vi benedica!
3: Concludiamo con una segnalazione, sempre a Roma torna Ebraica, Festival Internazionale di Cultura presso il Palazzo della Cultura Ebraica dal 14 al 17 giugno al centro La Speranza. Molti gli spettacoli, martedì 16 giugno, Angelo e Osman, un poliziotto e un carabiniere, giusti tra le nazioni, interpretati da Claudio Botosso e Sebastiano Somma. E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone chiocciolaradio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Appuntamento a sabato prossimo alle 14:15. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
3: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com. Stop that.
4: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: English Bit di Giulia Crivelli.
11: Leap. The race to develop the moon, a profit-driven leap for mankind. Sono molti in questo periodo gli articoli dedicati alle prossime missioni sulla Luna, proprio come era successo nel 2019, anno in cui si festeggiarono i 50 anni dalla missione NASA che nel 1969 portò l'uomo sul nostro satellite. Ora, come sappiamo, gli appuntamenti per gli equipaggi europei e americani sono per il 2027-2028, con scopi diversi da quel primo allunaggio, come indicato dal titolo citato. La corsa a costruire sulla Luna, un grande passo per l'umanità motivato dal profitto. La parola che ci interessa è leap, salto, usata nel titolo come sostantivo, ma che è anche verbo irregolare, to leap, leapt, leapt. A dolphin leapt out of the water, un delfino saltò fuori dall'acqua. She leapt out of bed when she realized she had not heard the alarm clock go off. Balzò fuori dal letto quando si rese conto che non aveva sentito suonare la sveglia. Tra le espressioni idiomatiche ricordiamo look before you leap, letteralmente guarda bene prima di saltare, usato sempre in senso figurato per consigliare di analizzare con cura le conseguenze di un'azione prima di intraprenderla. To leap at significa cogliere al volo, in senso figurato anche qui. I leapt at the chance to go to France, accettai al volo la possibilità di andare in Francia. Tornando al sostantivo, a leap in the dark è, proprio come in italiano, un salto nel buio. By leaps and bounds si riferisce a qualcosa che accade in velocità e con grande efficacia. Her health has improved in leaps and bounds. La sua salute ha fatto enormi miglioramenti, letteralmente salti in avanti e rimbalzi. Leap year è quello che in italiano chiamiamo anno bisestile, mentre to leapfrog significa fare salti molto lunghi, come una rana. The win allowed them to leapfrog three teams to gain second place. Quella vittoria permise loro di saltare a pie pari, diremmo in italiano, tre squadre e assicurarsi il secondo posto. Tornando al titolo che abbiamo citato, notiamo il termine profit driven, composto dal sostantivo profitto e dal participio passato di to drive, driven, driven. Si può dire anche market driven economy, economia di mercato, diciamo noi, character driven movie, un film basato sulla forza di un personaggio, e qui notiamo il false friend character, che non significa carattere, termine per il quale dovremmo in inglese usare personality. My sister has always had a very strong personality. Mia sorella ha sempre avuto un carattere molto forte. Il sostantivo drive, oltre a guida, significa anche impulso, desiderio, spinta. He'll do very well. He has tremendous drive. In altre parole, farà molto bene. È guidato da un desiderio fortissimo di avere successo, da una motivazione fuori dal comune. What drives you to exercise so much every day? Cosa ti spinge ad allenarti con tanta costanza ogni giorno?
12: Radio 24. La passione si sente.
13: Non mi capisci.

0: Colpo di Stato, le Sissi, e questa è la sigla di questa puntata di Non mi capisci. Ben ritrovati da Federico Taddia
1: e Matteo Bussola.
0: Eccoci qua, un'ora intera per parlare di ragazze o ragazzi, è meglio dare loro voce, dare voce alle loro storie, e anche oggi sono storie bellissime e molto intense. Oggi avremo un collegamento con il Libano molto molto particolare, e insomma, e già ringrazio tutti i ragazzi e ragazze che vogliono condividere settimanalmente con noi i loro vissuti.
1: Sì, anche perché spesso, insomma, possiamo anche dirlo, sono ragazzi che affrontano criticità, che affrontano fragilità, che affrontano anche una certa dose di affaticamento in questo periodo dell'anno, Fede, diciamolo, perché le scuole sono finalmente finite, ci sono spazi da riempire, tempi da inventare, genitori pieni di senso di colpa che devono comunque lavorare, insomma, è quel periodo dell'anno.
0: Aggiungo anche una parola: maturità. Ci siamo, giovedì c'è la prima prova, il mercoledì sera faremo lo speciale, ma poi ne parleremo, insomma, la notte prima degli esami, credo per il millesimo anno qui a Radio 24, sono plurimaturato io ormai.
1: Appuntamento assolutamente imperdibile.
0: Si parte con la musica, perché c'è anche la musica, Non mi capisci, la musica che le altre radio non passano o passano poco, la musica emergente come la musica di Lumiero con il suo Cascasse il Duomo.

0: fischia un orecchio.
1: Vabbè, un gran sound, grande Lumiero con il suo Cascasse il Duomo. Mi piace un sacco questo pezzo.
2: Mango, sempre assolutamente affascinato, anche qui contrariamente ai luoghi comuni, dall'incredibile varietà delle proposte dei giovani artisti che proponiamo ogni volta, alla faccia dell'omologazione. Invece ognuno ha una cifra stilistica sua, dei temi suoi, è straordinario.
1: Sarebbe una musica adatta da ascoltare mentre cammini. Però Francesca, non lo senti anche tu, no? Questo ritmo ti dà un po' la spinta giusta o no?
3: Sì, sì, sotto questo caldo sole ci sta proprio un po' di spinta.
1: Diamo il benvenuto a Francesca Franzetti. Francesca ha 24 anni, viene da Châtillon in Val d'Aosta, laureata in scienze forestali e ambientali all'Università di Torino, è appassionata di montagna, è appassionata di trekking, ma così tanto appassionata che insieme a Julian Gorelli hanno deciso di partire per fare tutti i 7000 chilometri del sentiero Italia K, il trekking più lungo del mondo. 7000 chilometri, Francesca, ma quando siete partiti l'avete ripetuta più volte nella vostra testa questa cifra, questo numero?
3: Sì, diciamo che le prime ore non abbiamo realizzato molto, poi a fine giornata abbiamo detto cavolo, la nostra vita per i prossimi giorni sarà così, cammineremo, ci svegliamo e camminiamo. E forse ancora del tutto non abbiamo realizzato i chilometri, però adesso siamo a 400 e già iniziamo a sentirli.
1: Fantastico.
2: Ma Francesca, ma io sono sempre incuriosito molto da storie come la vostra, no? Perché mi chiedo sempre com'è che una mattina uno si sveglia e si dice dai, perché non facciamo 7000 chilometri a piedi, 11 mesi più o meno, no? Il tempo stimato, dormendo in tenda, vivendo con l'essenziale. Cioè come nasce e da quali esperienze nasce un desiderio, un obiettivo del genere?
3: Sì, Giuliano ed io siamo da sempre appassionati di montagna, da quando ci conosciamo abbiamo fatto parecchi trekking come per esempio il Tour du Mont Blanc e proprio in questi trekking abbiamo iniziato a porci la domanda ma come sarebbe vivere camminando? E quindi poi ci siamo un po' informati e Giuliano è venuto a conoscenza del sentiero Italia Kai e me l'ha proposto e abbiamo detto dai partiamo per questa sfida.
1: In alcune tappe avete anche i cani che camminano con voi, ho capito bene?
3: Sì, noi abitiamo in Valle d'Aosta e quando arriveremo nella nostra regione più o meno a metà agosto ce le porteremo con noi. Okay. Anche

0: Forse in Valle d'Aosta ci sono sempre più giovani che tendono a stare all'aria aperta, però abbiamo notato che per esempio in Friuli Venezia Giulia c'è questa mancanza, soprattutto parlando con un ragazzo che abbiamo conosciuto in un rifugio, ci ha proprio detto che gli faceva strano vedere dei giovani che andavano in montagna perché là era un'abitudine...
1: Sì, poco frequentata, diciamo, più...
0: Sì, esatto, non era un'abitudine di giovani, ma magari già di persone più adulte.
2: Francesca, in un mondo che va sempre di corsa, che va sempre di fretta, in cui inevitabilmente il risultato o la meta sembrano contare spesso più del percorso, cosa vuol dire cambiare tempo, cambiare passo, accettare di diventare lenti durante l'attraversamento di un sentiero, di un paesaggio? Che esperienza è e in che modo anche in qualche modo ti cambia se lo fa?
0: Sì, all'inizio è stata una parte più difficile perché comunque magari ci fermavamo un attimo e poi dopo pochi minuti io e Julian dicevamo bene, dobbiamo andare, dobbiamo fare i chilometri, dobbiamo arrivare al posto tenda per la sera. Poi con il passare dei giorni abbiamo capito che anche se slittiamo di un giorno la tappa va bene, perché alla fine l'importante è godersi il momento, magari fermarsi anche a parlare con le persone. E quindi piano piano riesci anche a cambiare il ritmo. Magari nella vita di prima avevamo delle tempistiche da rispettare, invece adesso, pur essendoci delle tempistiche, siamo molto più tranquilli. Ma questo è dovuto anche all'ambiente in cui ci troviamo, alla natura che comunque ti aiuta a rilassare.
1: È possibile camminare con voi attraverso i social, GiuliFrenci _ on the trail, questo è l'account social per chi volesse seguire il vostro viaggio e magari anche raggiungervi per qualche tappa. E Francesca, noi però magari tra qualche centinaia di chilometri ci risentiamo, va bene?
0: Sì, volentieri.
1: Ok, buona camminata, ciao e grazie.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao. Noi ci fermiamo pochissimo, le informazioni per chi sta viaggiando in auto e poi ancora qua con Non Mi Capisci.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Bentrovati, un saluto a tutti voi. Il traforo del Monte Bianco è chiuso temporaneamente in entrambi i sensi di marcia per circa 45 minuti a causa di un veicolo in avaria all'interno del tunnel, con stoccaggio dei mezzi pesanti all'area di Aosta. Sulla 9 Lainate Como Chiasso il traffico intenso provoca 2 km di coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per lo stesso motivo si procede in coda a tratti sulla 4 Brescia-Padova, tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia, sulla A23 Udine-Tarvisio in direzione della 4 tra Tarvisio Nord e Ugovizza. Queste le ultime notizie, tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
7: Non mi capisci.

0: Dimmi chi sono io, chiede Cecile, che Cecilia Tavares nel suo ultimo pezzo tutta aggrovigliata. E insomma, mi sembra la domanda giusta per il tema che stiamo andando ad affrontare. Facciamo una cosa che solitamente non amiamo fare, che è quello dei sondaggi, delle statistiche, dei numeri, delle fotografie un po' quantitative, no? A noi solitamente piace raccontare la singola storia, però dietro a queste fotografie a volte ci sono spunti interessanti di confronto.
1: Beh, ma del resto direi che per definizione non potevamo permetterci di non occuparci di questa ricerca, il cui titolo è ben più che programmatico, si chiama La parola ai giovani, che è ciò che a nostro modo cerchiamo di fare ogni settimana, realizzata da Ipsos Doxa per Fondazione Conad ETS, che ha proprio come obiettivo quello di contribuire, no, all'elaborazione dei dati per portare in superficie il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze sui bisogni, sulle preoccupazioni, sui sogni, sulle fragilità di queste nuove generazioni.
0: E la cosa particolare di questa ricerca è che comunque le ragazze e i ragazzi non solo devono mettere delle crocette su dei questionari, ma appunto sono stati coinvolti anche un po' nell'elaborazione, nel racconto, nella narrazione di questi dati. E con noi c'è proprio uno di loro, si chiama Riccardo Emanuelli. Emanuelli. Riccardo, scusami, perché me l'hanno scritto in tre modi diversi.
2: Emanuelli,
0: infatti, 18 anni, studente dell'Istituto Falcone Righi di Corsica, in provincia di Milano. E appunto, tu hai partecipato al focus group della ricerca La parola ai giovani. Com'è? Ti sei sentito un po' una cavia? Ti sei da laboratorio, sotto osservazione durante questo focus group? O no?
2: È stata un'esperienza sicuramente interessante, perché non c'è, anche a scuola si hanno molti pochi spazi sfortunatamente per parlare un po' di cosa percepiamo nei giovani, di tematiche comunque molto vicine a noi, quindi è stato interessante vedere comunque delle persone interessate e poter dialogare anche con coetanei su questi temi. Sono usciti spunti di riflessione importanti anche per noi ragazzi.
0: Quali sono gli ambiti che più vi hanno coinvolto?
2: Allora, a me in particolare sono stato coinvolto soprattutto riguardante un incontro sulle dipendenze e uno sull'intelligenza artificiale, che sono state le due tematiche che mi hanno coinvolto di più, anche proprio emotivamente, perché vabbè, l'intelligenza artificiale è quello che ci sta mettendo un po' più in crisi, perché dà tutte le incertezze sul futuro. Infatti abbiamo fatto proprio un incontro per cercare di mettere un po' di ordine anche su come cambierà il mondo del lavoro, provare un attimino a tranquillizzare tutta questa incertezza. Mentre per quanto riguarda le dipendenze, è stato un evento comunque molto importante, perché l'adolescenza è comunque il periodo della vita dove ti avvicini alle prime forme di divertimento, no? Quindi magari bevi quando esci con gli amici, ed è un attimo che queste piccole distrazioni, che possono essere divertenti se fatte una sera con gli amici, diventano un qualcosa da cui dipendi. E quindi è stato molto interessante comunque parlare, dialogare, sentire l'opinione di esperti.
1: Riccardo, senti, attraverso la tua esperienza, attraverso le domande che ti sono state fatte, ma soprattutto attraverso quella che è la tua percezione, insomma il tuo essere un ragazzo di 18 anni, quali sono i bisogni e le preoccupazioni più urgenti della tua generazione? La semplifico: qual è la cosa che vi preme di più, cioè il bisogno o il desiderio più grande che percepite, e invece il problema più grave che ravvisi fra i tuoi coetanei?
2: Domanda alquanto difficile. Allora, secondo me quello che preme di più i ragazzi della mia età è l'incertezza sul futuro, senza giri di parole, perché soprattutto nella mia fase di vita al momento mi trovo a dover scegliere comunque l'università, il percorso di studi da fare dopo le superiori, e non avere una certezza, non sapere come cambieranno le cose. Mi sento dire continuamente dagli adulti che il mondo del lavoro può cambiare da un giorno all'altro, che quello che studiamo adesso magari tra un attimo non servirà più, vedere che nessuno sa bene cosa succederà, dove andare a parare, cioè chi sono io nel mio piccolo, da ragazzo diciottenne, per capire che cosa voglio fare nella mia vita, quando neanche gli adulti sanno che cosa ci sarà,
1: certo,
2: tra 10 anni.
1: Non sapere fra 5 anni se quello che vai a studiare avrà ancora una spendibilità sul mercato del lavoro, per sintetizzare.
2: Esatto, cioè non proprio l'incertezza, perché per l'appunto l'intelligenza artificiale cambierà il mondo del lavoro. Come lo cambierà? Toglierà dei posti. Come? Quando? Perché? Cioè sono tutte cose che sono sfortunatamente pesanti, perché non sai mai se quello che stai scegliendo è giusto o meno.
0: Ma non, ti propongo di ribaltare la cosa invece, cioè non è bellissimo darsi la possibilità che tu sai che puoi comunque sbagliare, perché comunque poi hai 5 anni per fare altri master, per approfondire, per cambiare. È vero che l'intelligenza artificiale modificherà, ma questa viviamola come opportunità, quindi, no? Cioè non è invece un non si può vivere tutto questo aspetto come una possibilità in più invece che una possibilità in meno.
2: Ti può senz'altro fare, l'unico problema che ho notato tantissimo anche parlando con i miei compagni, anche confrontandoci quando abbiamo fatto i sondaggi, è stato che ad oggi le persone, soprattutto i ragazzi, hanno una sensazione di essere indietro sulle cose che è spaventosa. Cioè io sono terrorizzato dal fatto dello sbagliare la scelta all'università perché ho paura di perdere tempo, anni, cioè mi spaventa veramente tanto questa cosa e ho scoperto di non essere...
1: Scuole. Nel senso che ti vorrei chiedere, secondo te da dove deriva questa pressione, questa aspettativa, cioè questo desiderio di non deludere in qualche modo o di non deludersi? Cioè provocatoriamente ti chiederei, in linea con Federico, che cosa c'è di male nel perdere un anno, che poi magari diventa un anno guadagnato, no? Nel momento in cui scopri quello che ti piace davvero.
2: La sensazione di rimanere indietro, il fatto che ti confronti sempre perennemente con gli altri, ti sembra sempre che gli altri facciano le scelte giuste e tu invece no. E questo direttamente e indirettamente, secondo me, è tutto dato dai social, dal fatto che viviamo sempre a confronto con gli altri.
1: Certo.
2: E questa purtroppo è una cosa che, anche se tu sei conscio del fatto che c'è, non riesci a eliminarla del tutto dalla tua vita.
0: Deve essere impermeabile, certo. Andiamo ad ascoltare alcune delle voci delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato agli eventi.
3: Per me protestare significa prendere parola quando il silenzio non basta più, significa rivendicare dignità, giustizia, diritti negati o minacciati. È un atto profondamente umano, nasce dal bisogno di essere ascoltati e dal coraggio di esporsi. E in ogni paese che si definisca libero, questo diritto non deve essere riconosciuto, ma deve essere protetto.
4: Una società che non ha una coscienza è una società che non potrà mai raggiungere un'indipendenza sociale. Quindi la protesta è fondamentale, perché senza protesta noi non raggiungiamo i nostri diritti.
0: Sono tanti temi affrontati, si va dal bullismo al rapporto con le nuove tecnologie, ai diritti umani, al green. Poi c'è una domanda, che è la domanda più difficile e più facile, che è quella sulla felicità. L'82% dei ragazzi si è dichiarato felice, la quota di chi si sente molto o estremamente felice però scende alla metà. E circa il 43%. Riccardo, da quant'è che non ti chiedeva qualcuno se eri felice?
2: Che non fosse un mio amico tanto. Dagli adulti la sento poco questa cosa. Soprattutto me ne sono accorto quest'anno a scuola, perché i professori ti ripetevano sempre se stessi studiando, se eri in pari, eccetera, ma nessuno si è mai preoccupato del quanto ti stessi godendo gli ultimi anni di scuola. Che poi tutti gli adulti ti ripetono sempre che sono gli anni migliori della tua vita. Non mi è sembrato di vivermeli così.
1: Riccardo, sai che rispetto a quello che stavamo dicendo prima nel mondo della scuola, mi ero segnato un appunto oggi in cui avevo letto che i ragazzi e le ragazze di oggi hanno uno stress scolastico che è paragonabile a quello dei malati psichiatrici rinchiusi negli istituti negli anni 50. Questo per dare un contesto. In realtà ti butto lì un tema, ti prego per una risposta rapida per quello che poi il digitale, tema immenso. È più risorsa per voi o più fonte di ulteriore fragilità?
2: Entrambe le cose, non c'è una risposta. Sicuramente è una grandissima risorsa, però è anche fonte di confronto per l'appunto con chiunque, quindi rischia di abbassarti. Cioè devi avere un po' le spalle per prenderla come risorsa. Mm-hmm.
0: Non era nel sondaggio questa informazione che adesso diamo, ma è nelle domande che ti ha fatto la nostra Giulia Morini prima di preparare questa intervista. So che vuoi fare l'attore, vero?
2: Sì.
0: Credendoci? Sì.
2: Sì, sì. Abbastanza convinto.
0: Ok, e allora? Lo sai che lì c'è, magari capita che dovrai perdere un anno, o forse due, o magari anche tre,
2: sì,
0: per realizzare il tuo sogno.
2: Probabilmente anche tanti, okay. Cioè, lo so, purtroppo quella è una cosa che... Però finché fai una cosa che ti piace e non ti senti bloccato,

0: cioè ti senti comunque di star facendo e di starti muovendo verso quello,
1: Non ce
0: penso non siano anni
1: l'hanno perso.
0: frustranti.
1: Bravo, bravo. Questa era la risposta che volevo. Ciao Riccardo, grazie davvero. Grazie per averci raccontato questo bellissimo lavoro, perché è comunque una fotografia importante. In bocca al lupo per la maturità, perché so che ti tocca. Ciao e grazie.
0: Grazie mille.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao Riccardo.
1: Noi ci fermiamo pochissimo e torniamo tra un attimo con Non mi capisci.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
19: Non mi capisci.

0: francamente, perché francamente, perché sarà la mia compagna di viaggio nella notte prima degli esami. Ha accettato di essere qua con me dalle 20:45 alle 24 a mezzanotte, 3 ore e un quarto di diretta per raccontare appunto questa notte prima degli esami, mercoledì 17, tanti ospiti come sempre, tante voci, però sono davvero felice di avere francamente al mio fianco, credo sia la sua prima conduzione radiofonica, quindi insomma anche per lei una bella prova di maturità. Tu te la ricordi la tua maturità, Bussola?
1: Sai che poco, Fede, sì. In realtà mi ricordo l'estate dopo la maturità molto bene, ma la maturità devo dire è un ricordo abbastanza fumoso.
0: Io ti ricordo cosa ho fatto dopo l'esame di maturità, vediamo se sei attento.
1: Madonna, me l'avevi detto in questo momento?
0: Niente, devo riraccontare la storia, io intenda all'Agos Scaffaiolo.
1: Ci sono.
0: Tutto, niente, vabbè, va bene. Allora, no, molto molto felice di questa, vi aspettiamo, e come sempre tantissime per questa notte prima degli esami, ma c'è anche chi invece quest'anno ha fatto l'ultimo anno di scuole superiori, ma non dovrà dare l'esame di maturità, e credo anche con un po' di gioia. È un'intervista bellissima che abbiamo letto in questi giorni sulle settimanali Vita a cura di Chiara Ludovisi, ed è un'intervista fatta ad Alice Baldini, ha 17 anni e vive a Beirut. I genitori sono cooperanti, lei nella sua vita ha cambiato un sacco di città, è già da diversi anni però è in Libano, e lì appunto ha fatto quest'ultimo anno di scuola, dove però appunto è stato deciso, credo a causa della guerra, di non fare l'esame di maturità. Ciao Alice, benvenuta.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Alice,
0: come stai?
2: Bene, voi?
0: Bene. Una bellissima intervista quella che ti ha fatto Chiara, e dove appunto viene fuori poi una fotografia inattesa e imprevedibile, no? di queste vite altre, di queste persone come sono i tuoi genitori, che fanno delle professioni importantissime, che poi hanno ricadute, familiari, hanno ricadute sui figli, come nel tuo caso. Sì. Ti senti un po' cooperante anche tu in questo ruolo di figlia?
2: Un po' sì, poi mi piacerebbe fare qualcosa simile a loro nel futuro, quindi insomma mi piace.
0: E cosa significa avere 17 anni e vivere a Beirut oggi?
2: Oggi onestamente in questo momento, se vivi in quartieri come vivo io, la vita è abbastanza normale, come viveresti a Roma, insomma, però tanti altri non si trovano nella stessa situazione mia, perché comunque al sud non è proprio il massimo in questo periodo, però io comunque continuo a uscire, a volte ci sono momenti in cui semmai la situazione è un po' più tesa perché ribombardano Beirut, così, ma in generale io continuo a uscire con i miei amici, continuo comunque a vivere normalmente, insomma.
1: Alice, quindi... questa è una cosa che mi sorprende sempre, no? Che anche a proposito di altri teatri di guerra si sente spesso dire, soprattutto dai ragazzi devo dire, che la vita continua nonostante tutto, che si riesce comunque a condurre una vita quasi normale anche mentre le bombe cadono a pochi minuti. Mi chiedo ogni volta se questa è in qualche modo una risposta necessaria per non farsi piegare dalla disperazione, o se è una reazione istintiva, o se è semplicemente la normalità della vita che trova una forma nuova in ogni contesto, anche nei più terribili.
2: Sì, guarda, allora, nei primi tempi, tipo l'anno scorso, insomma, quando è iniziata tutta questa cosa, quindi 2 anni fa, insomma, era molto meno normalizzato, insomma, comunque era più stressante, era più teso, erano tutti più... non si sapeva cosa fare, insomma, perché era nuovo come cosa. E devo dire che col tempo, che non è per forza, non è una cosa positiva secondo me, però col tempo insomma ci siamo abituati, e quindi alla fine, non lo so, continuano a bombardare al sud, sempre praticamente, a volte bombardano a Beirut, però diventa una cosa di cui parli alla fine abbastanza così normalmente, insomma, è diventata una cosa normale, il che non è normale, è assurdo, però ecco.
0: che un po' ci si abitua, un po' ci si rassegna, un po' forse ci si rende conto di non avere gli strumenti in mano per cambiare le cose. C'è anche un po' questa sensazione, e poi comunque si è giovani, si ha voglia di vivere, no? Di pensare al futuro. Alice, tu appunto quando la situazione è precipitata, ho visto che hai fatto anche un periodo di scuola in Italia, sei venuta a Roma. Com'è stato questo confronto con i tuoi coetanei romani, italiani? Cioè, tu hai un'esperienza che è veramente un'esperienza molto diversa rispetto alla maggior parte dei ragazzi e delle ragazze della tua età. Come ti sei trovata in quel quadrimestre nella capitale?
2: Allora, no, comunque devo dire che mi sono trovata molto bene a Roma, però sì, ogni volta che qualcuno mi chiedeva perché ero venuta in mezzo all'anno così e che gli raccontavo che vivevo a Beirut e che sono dovuta andare via con la guerra così, erano molto sorpresi, insomma, e soprattutto quando gli dicevo che insomma non vedevo l'ora di tornare, pensavano che ero pazza per voler tornare. Però comunque, no, mi son trovata bene. Tante persone capivano che volevo tornare, capivano la situazione, capivano il perché, altre persone invece non comprendevano.
0: E avevi,
2: ecco, però comunque.
0: E non vedevi l'ora di tornare perché?
2: Perché comunque vivo qui, ormai questo è il mio 8° anno che vivo in Libano e non ho mai vissuto in Italia, eppure se ho la mia famiglia in Italia, ho pure tanti amici in Italia, così comunque la mia vita sta in Libano, casa mia sta in Libano, i miei amici più vicini con cui sto ogni giorno stanno in Libano, quindi, e poi mi ci sono abituata al Libano e mi piace veramente come paese, mi piace cosa facciamo, mi piace la mia scuola, mi mancava la mia scuola, i miei professori, comunque è come per quelli che vivono da tutta la loro vita in Italia, perché alla fine io ho vissuto tanto tempo in Libano, quindi mi ricordo, cioè tutta la mia adolescenza l'ho fatta in Libano, quindi è come se te ne dovessi andare via dall'Italia, ti mancherebbe l'Italia, vorresti tornare in Italia, soprattutto se te ne sei andato via in una situazione così, insomma, non in un modo normale, diciamo, non per ragioni normali me ne sono andata via.
1: Alice, senti, in apertura Federico l'ha detto con una battuta, ma effettivamente tu cosa hai pensato quando, a causa della situazione, ovviamente molte scuole hanno chiuso, quando ti hanno detto che non avresti fatto l'esame di maturità? Cioè, ti sei sentita defraudata di qualcosa o è invece, hai pensato, insomma, bene, uno stress in meno?
2: Allora, io stavo a casa mia con la mia migliore amica e abbiamo iniziato a vedere notizie che insomma era cancellata la maturità, e all'inizio, cioè io gli ho proprio detto no, è fake news, non ci credo, cioè non ci credevo, mi sembrava assurdo che avessero cancellato la maturità. Poi quando è stato confermato, cioè la mia prima reazione era che eravamo contentissime tutti, perché è uno stress in meno, vuol dire che eravamo in vacanza.
1: Uno stress insperato in meno.
2: Esattamente, però poi devo dire che pure parlando con mia madre, che invece mia madre pensava appunto che c'era stato rubato un'esperienza così, devo dire che comunque c'è, non lo so, forse siccome l'anno prossimo vado all'università, se avessi fatto la maturità mi sarei sentita più preparata. Poi io sono contenta che non ce l'ho, insomma, comunque appunto è un esame in meno che non devo fare, però devo dire che secondo me forse avrebbero potuto fare diversamente, avrebbero potuto levarci semmai dei capitoli, cioè farci
1: alleggerire,
2: studiare,
1: insomma,
2: meno cose, esattamente, al posto di proprio cancellarla. Però poi mi rendo conto che alcune persone sono in situazioni peggiori delle mie e io vivo in un quartiere tranquillo, la guerra l'ho sentita però molto meno di un sacco di altre persone, soprattutto pure scuole francesi al sud, così, perché loro hanno cancellato la maturità per tutte le scuole francesi nel Medio Oriente.
0: Ok.
2: Quindi c'è, cioè, sì, ecco. Sì.
0: Cosa farai all'università, Alice? Hai già deciso?
2: Io voglio fare scienze politiche e economia.
0: Ok.
2: Perché non sono ancora sicura cosa esattamente voglio fare, cioè, nel futuro così, però comunque so che mi interesserebbe un lavoro simile ai miei, cioè viaggiare, insomma, progetti umanitari, roba del genere. Quindi scienze politiche e economia, mi vado un po' in quella direzione, diciamo.
0: E questa domanda te la devo fare, insomma, ok, no, tu dici che hai molta ammirazione per i tuoi genitori, anzi vorresti fare un qualcosa di simile a loro, no? Ovviamente, secondo i tuoi genitori, avete fatto una vita impegnativa, anche hai vissuto a Gerusalemme, Sarajevo, Sri Lanka, Beirut, adesso da 9 anni, e sei adolescente, quindi sei anche nel centro della ribellione, giusto, perché dovete fare il vostro mestiere. Ti sei mai arrabbiata con mamma e papà per il mestiere che hanno scelto?
2: Sì, io quando ero piccola, cioè non lo so, non capivo perché dovevamo cambiare di paese così tante volte, perché non potevamo vivere in Italia. Io volevo vivere in Italia, okay. Cioè fino a quando siamo arrivati in Libano, io veramente credo ogni settimana mi sentivi dire almeno 5 volte io voglio andare a vivere in Italia. Però poi sono arrivata in Libano e cioè, non so, comunque ero già più grande, avevo 9 anni quando sono arrivata in Libano. E oggi realizzo che, cioè, non scambierei la mia vita per nessun'altra. Cioè, sono contentissima che mi hanno scelto questo lavoro, che ho potuto viaggiare, che ho avuto così tante esperienze, pure se non sono per forza tutte belle. Però sono contenta che comunque, insomma, sono esperienze che secondo me mi sono servite a imparare cose. Quindi, sì.
1: Alice, per chiudere, diciamo così, con una nota magari un po' più lieve, no? Leggevo che voi avete trovato un modo vostro per rendere la situazione meno tesa, no? Addirittura, per quanto possa apparire paradossale, scherzandoci su. Ce lo vuoi raccontare tu?
2: Allora, sì, vai. Allora, no, diciamo che, per esempio, pure c'è questa mia migliore amica che vive in un quartiere abbastanza vicino ai quartieri che si fanno bombardare a Beirut, ok? Uh-huh. E diciamo, e c'è pure, diciamo che io tra tutte le mie amiche sono quelle che da casa mia sento di meno le bombe, o sentivo di meno quando, insomma, bombardavano, okay, tanto. Però in generale ci siamo, cioè a volte per, insomma, scherzare così ci dicevamo, ah ecco che inizia la musica, insomma, quando iniziava a sentire le bombe. Quindi ci siamo dette, perché non, cioè, proprio creare una playlist con, insomma, non lo so, della musica da mettere quando, che ne so, ci sono le bombe, così semmai non le senti.
0: Ok.
2: E quindi abbiamo creato questa playlist, cioè ci sono proprio un sacco di canzoni che ora non mi metto a fare la lista di tutte le canzoni, okay, però che fanno riferimento a, tipo, che ne so, esplosioni, ma non canzoni tristi, proprio... Sì. Insomma, così un po' sarcastiche, insomma.
0: Sì, sì, un, ecco, po' per sdrammatizzare, no? Per cercare appunto di coprire questa vergogna con
2: esattamente,
0: un linguaggio.
2: Ogni volta che sembra che sta per riniziare, insomma, riniziare, certo, a bombardare così, ci diciamo, ecco, ora è il momento di rimettere questa playlist e la mettiamo solo quando c'è la guerra. Solo.
0: Diventa un momento,
2: cioè,
0: di
2: non puoi metterla
0: di
2: in qualunque altro momento.
0: Ok, questa è l'unica regola, ok. Alice, grazie davvero per aver condiviso con noi questa tua storia. E, insomma,
2: grazie a voi.
0: Insomma, sappiamo che appunto non sempre è facile, perché comunque sono zone di dolore anche, quindi non, sì, sempre è poi facile ovviamente convivere con questo dolore. Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Ciao Alice. Ciao. Grazie.
0: Noi ci fermiamo, grazie, pochissimo, poi ancora qua con Non mi capisci.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
8: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Mi spiace, Francesca. Abbiamo passato tanto tempo insieme e non voglio che tu lo prenda come una cosa super personale, cioè non è colpa tua, penso, boh, non lo so.

0: Francesca, il titolo del nuovo singolo di Juanito, La Paranoia, e non si chiama Francesca, la nostra prossima ospite si chiama Letizia ed è veramente un piacere e un onore ospitarla. Si occupa di intelligenza artificiale applicata alla salute, è originaria di Rovere della Luna, che è un piccolo paese in provincia di Trento, e ha vinto il premio di laurea Giulia Cecchettin grazie appunto a una tesi dedicata alla diagnosi precoce del Parkinson. Diamo il benvenuto a Letizia Girardi. Ciao Letizia.
1: Ciao, buongiorno, un piacere.
2: Ciao, ciao Letizia.
0: Tanto complimenti. Cosa
1: grazie.
0: Cosa ha significato per te vincere questo premio?
1: Allora, diciamo che questo premio, o meglio, aver vinto un premio di questo livello e non ha avuto solo un valore a livello accademico, ma proprio anche personale. Mm-hmm. Infatti un premio di questo tipo ricorda quanto la ricerca non sia qualcosa di distante, diciamo, dalla società, no? E ricorda anche a tutti noi giovani e ai giovani d'oggi di studiare, di farsi domande, di cercare delle risposte a queste domande e quindi aiutare anche, contribuire anche a questo cambiamento attraverso la conoscenza e la ricerca.
2: Letizia, poi vabbè. Il tuo percorso, no, riguarda proprio, lo diceva Federico in apertura, la diagnosi precoce del Parkinson attraverso l'analisi delle risonanze magnetiche, ma questa naturalmente è una grande semplificazione. Ci spieghi un po' più nel dettaglio in cosa consiste la tua ricerca, il tuo lavoro?
1: Assolutamente, volentieri. Allora, innanzitutto partirei un attimo dal Parkinson, giusto per ricordare un po' cos'è, e diciamo che è un disturbo neurodegenerativo che progredisce con il tempo, che colpisce il sistema nervoso centrale, causando, diciamo, dei problemi sia a livello motorio che cognitivo. E ad oggi non ci sono cure, purtroppo, però si cercano sempre più delle nuove vie per comprendere la malattia, per diagnosticarla e per monitorarla. Sì. Ok? E a livello della letteratura si è osservato che queste microstrutture che io poi ho studiato, chiamate spazi perivascolari, sono degli importanti marcatori della malattia. Infatti si è notato che con l'età e con diagnosi di questo tipo, quindi con malattie neurodegenerative, questi si modificano, ok? Dovete immaginarli un po' come dei canali, ok? Canali dove passano tutte le sostanze di scarto che sono state prodotte durante la giornata dall'attività cerebrale. Quindi diciamo che nel caso del Parkinson, come in altre malattie, succede che si accumulano delle proteine anomale. E nel caso del Parkinson sono, vabbè, un po' troppo specifiche, magari le alfa-sinucleina. E praticamente queste proteine poi portano a allargare questi spazi perivascolari. Uh-huh. Quindi quello che è stato chiesto a noi a livello tecnico è stato quello di segmentare, quindi isolare questi canali in modo tale che poi il medico potesse valutarne il volume e potesse aiutare diciamo il medico sia in una diagnosi precoce che nel monitoraggio dell'evoluzione della malattia.
0: Letizia, infatti, ti chiedo, guardi, ti interrompo, scusa, perché hai parlato di medici, hai parlato di ingegneria, di informatica, di intelligenza artificiale, tu nasci come?
1: Io nasco come informatica, okay. Faccio l'Università di Trento sotto il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione.
0: Ma avresti mai pensato, quando ti sei iscritta a informatica, di finire poi a operare appunto per il Parkinson, per esempio, come ti è capitato?
1: Sì. Sì, assolutamente. Magari non per il Parkinson, ma avevo già l'idea di studiare ingegneria biomedica. Okay. Poi un po' per questione vicinanza a casa, eccetera, ho scelto di rimanere di informatica e comunque con il tempo sono riuscita a costruirmi un mio libretto, diciamo, universitario dove sono riuscita a mettere assieme informatica con ingegneria informatica e anche bioinformatica. Quindi alla fine sono tornata, diciamo, al punto iniziale.
0: Esatto, hai fatto
1: solamente
0: un giro.
1: Solamente con un diverso percorso.
2: Letizia, ma in questo senso, quanto è importante l'intelligenza artificiale, forse diciamolo troppo spesso demonizzata per principio, in ambiti di ricerca come il tuo? Cioè, in generale, nel mondo della diagnostica, nel mondo della medicina, possiamo dire senza ombra di dubbio che è il futuro?
1: Assolutamente. Dal punto di vista applicativo, io credo che l'ambito medico sia l'ambito per eccellenza dove la tecnologia possa, diciamo, avere un maggior impatto. E quindi diciamo che dietro tutto questo lavoro ci sono comunque medici, ci sono pazienti, ci sono persone, e quindi sicuramente l'impatto è evidente. L'intelligenza artificiale al giorno d'oggi è necessaria, e anche guardando a questo progetto, come dicevo, questi spazi perivascolari sono strutture che in condizioni normali hanno un diametro di 2-3 mm, perciò è difficile, quasi impossibile da parte del medico osservare tutti queste microstrutture. Invece l'intelligenza artificiale è riuscita e riesce a, diciamo, aiutare il clinico in queste, diciamo, in queste problematiche.
0: Letizia, insomma, complimenti, perché insomma si sente la competenza, ma si sente il rigore, si sente la passione, si sente che hai ancora un sacco di voglia di fare tantissima strada.
1: Molto.
0: Quindi un abbraccio da parte nostra, complimenti ancora per questo riconoscimento e davvero in bocca al lupo per tutta la tua carriera. Ciao Letizia.
1: Grazie mille,
2: ciao,
1: grazie,
2: ciao, buon pomeriggio. Ciao Letizia. Ciao.

0: La squadra di Non Mi Capisci, Martin Garramone oggi in regia, Marco Santoro in assistenza, Giulia Morini che come sempre con noi ha scritto la puntata, radio24.it è il nostro sito, da lì potete scaricare il podcast di questo episodio e anche di tutti i precedenti. Vi ricordo ancora l'appuntamento di mercoledì sera con lo speciale La Notte Prima degli Esami, io e francamente la cantante insieme a un sacco di ospiti e bussola a casa a preparare le tracce.
1: Sarebbe bello. No, tra l'altro Franca secondo me, adesso scherzi a parte, è una che di esami se ne intende.
0: Sì, sì, un sacco. No, ma poi c'è anche quella giusta leggerezza. Poi useremo tutto il suo nuovo disco come colonna sonora della notte, quindi insomma sarà anche una serata musicalmente interessante. Quindi vi aspettiamo mercoledì sera dalle 20.45 alle 24, mentre l'appuntamento con Non Mi Capisci ovviamente a sabato prossimo, come sempre, alle 14.30. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede.
0: Ciao.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Adoro saltare da una pecca all'altra.
5: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
6: Spedisco 1000 pack una alla volta.
5: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
8: Che caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
10: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
15: Accenture, insieme per reinventare.
16: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
17: Caducità, pubblicato dalla Nave di Teseo, è la raccolta di tutti i racconti scritti da Sandro Veronesi, due volte premio Strega, con Caos Calmo nel 2006 e con Il Colibrì nel 2020. Sono 32 racconti, alcuni già pubblicati in un unico volume, altri apparsi su giornali e riviste. Ma c'è anche il primo racconto scritto da Veronesi più di 40 anni fa e ritrovato dallo stesso scrittore quasi per caso. E poi ci sono anche due cover, che sono dei rifacimenti, diciamo, di racconti di altri autori, cosa che accade spesso nella musica, meno spesso nell'ambito della letteratura. Nelle raccolte di racconti il titolo spesso indica un po' una traccia interpretativa. In questo caso è lo stesso autore che esplicita il riferimento ad un breve testo di Sigmund Freud, Caducità, che viene proprio riportato all'inizio. È un testo che parla di lutto, tutto e di come la caducità delle cose o della bellezza ne aumenti in un certo senso il valore. I racconti di Sandro Veronesi spaziano da quelli apertamente autobiografici, per esempio quello sulla perdita della madre e poi a pochi mesi di distanza sulla perdita del padre, a quelli che narrano di relazioni d'amore, di dolore, di scelte, di rapporti familiari, di passioni sportive, il tennis soprattutto. Sandro Veronesi, allora, ho detto che spesso nelle raccolte di racconti il titolo ci dà una guida. In questo caso tu l'hai voluto esplicitare e hai riportato questo brevissimo testo di Sigmund Freud sulla caducità. Perché? In che modo questo testo ci aiuta a interpretare un po' e a trovare un filo fra tutti questi racconti?
18: Allora, posto che un filo vero e proprio non c'è, perché questa è un'antologia, sono tutti racconti. Ci sono libri di racconti che sono più focalizzati perché uno magari nell'arco di 10 anni persegue un progetto con un tema e poi invece che scrivere un romanzo lo accerchia con i racconti, allora il tema è il titolo. Ma in questo caso io ho raccolto tutti i racconti che ho scritto, includendo anche il primo.
17: Il primo che non era mai
18: perso,
17: stato pubblicato.
18: Ma neanche letto da nessuno, perché l'avevo scritto per me, avevo 24 anni. Quindi un vero filo non c'è, se non il fatto che l'ho scritto io nelle varie epoche della mia vita. Questo piccolo saggio di Freud però affronta uno dei temi che inevitabilmente, almeno io, nei romanzi, nei racconti, dovunque io ho affrontato, che è il tema della perdita, che è un tema classico della narrativa, della poesia, perché è il momento in cui salta fuori il dolore, il dolore che sgorga e che non sappiamo cosa farci lì per lì, perché ci fa solo soffrire, ma poi in realtà è una forza, come spiega Freud in queste poche pagine, è un'energia enorme che ci permette poi di ricominciare ad amare, di ricominciare a provare il piacere di amare. Questa è una cosa che non è che accomuna tutti i racconti che ci sono, ma accomuna ai 40 anni che ho vissuto da scrittore, perché mi sono sempre concentrato bene o male su delle storie, su delle vicende nel cuore delle quali pulsava il dolore di una perdita.
17: A proposito di perdite e di lutti, fra i racconti ci sono due racconti particolarmente struggenti, emozionanti, dolorosi, esplicitamente autobiografici, e sono quelli che riguardano la morte di tua madre e la morte di tuo padre. In entrambi i casi tu ti sei occupato di loro, hai esercitato la cura nei loro confronti, li hai accompagnati negli ultimi giorni ad un commiato più dolce, forse più armonico con il resto della vita. Ecco, mi hanno molto colpito perché appunto c'è questo senso della cura, ma anche del corpo. Per esempio, il rapporto con tua madre e il rapporto invece con la perdita di tuo padre. In che cosa sono stati simili e in che cosa invece diversi?
18: Hai detto giusto, il rapporto col corpo. Il corpo con cui avrei dovuto essere più domestico, diciamo, perché c'ero stato dentro, quello di mia madre, è stato curato fino all'ultimo da sua sorella e da una, che definire badante veramente, da un'amica. Loro hanno avuto cura del corpo di mia madre e non io. Mentre di mio padre, che è morto dopo, ho avuto cura io del corpo di mio padre. E non l'avrei mai detto, perché tra me e mio padre c'è sempre stata una certa, sì, intimità, ma non così tanta confidenza. E invece poi è venuta anche naturale, devo dire, quando te ne devi occupare te ne occupi, fine. E anche mio padre, che sembrava all'inizio non accettasse, ha accettato il mio di corpo per aver cura del suo. Devo dire che queste cose io ho potuto farle per un privilegio. Il privilegio di non dover lavorare in quell'anno in cui sono successe queste due cose, perché in combinazione c'erano le royalties di Caos Calmo, che era un libro che aveva venduto tanto,
17: aveva vinto il premio Strega, lo ricordavamo prima,
18: non c'era bisogno che io lavorassi. C'è chi si è comprato casa con le royalties dei libri che hanno vinto il premio Strega. Io mi sono comprato un anno di cure ai miei genitori, che però sono state un'esperienza molto viva. Io non farei a cambio con nessuno che non l'ha vissuta questa, perché è dolore, però come dicevo prima è un dolore vitale, è stata un'emozione, un'esperienza enorme. Io spero veramente che non se ne vada mai quel dolore lì che ho provato, ed è per questo che sono stato a differenza di quello che faccio nei romanzi, in questi racconti autobiografico, ce ne sono anche altri che sono autobiografici, e appunto nei racconti sono autobiografico senza problemi, nei romanzi non riesco a esserlo.
17: C'è una frase nel racconto che è dedicato a tua madre che ho trovato meravigliosa. Tu scrivi: l'ho tirata un po' su e l'ho stretta fra le braccia come avevo sempre desiderato. Il suo corpo era un niente, il suo respiro sempre più rado e rumoroso, e tuttavia io mi sentivo benissimo, protetto, consolato, coraggioso, non più perturbato. E poi invece nel racconto dedicato a tuo padre c'è anche la questione dei sensi di colpa, del rispettare il volere. A un certo punto tu dici: quello che il corpo di mio padre voleva era la morte. Hai sempre voluto rispettare naturalmente i loro desideri, ma è difficile poi per un figlio assistere al dolore, somministrare la morfina, ma anche le paranoie che subentrano poi nella fase finale. E quindi qui fai anche riferimento alle ipocrisie che ci sono nell'ambito del concetto della cosiddetta eutanasia, è così?
18: Sì, però c'è da dire una cosa: ciò che che gravava di più in questa opera di cura era che io dovevo necessariamente distinguere tra dolore e dolore. Perché se era un dolore in emergenza, in urgenza, che richiedeva il ricovero, io dovevo farlo ricoverare. Se invece era un dolore che poteva essere lenito con la morfina, che era il dolore della malattia che progrediva, io dovevo tenerlo lì perché era un patto, insomma, lui non voleva morire in un ospedale. Lo capisco benissimo, anch'io. Se potessi vorrei morire nel mio letto, ci mancherebbe. Solo che la cosa che mi angusciava di più era che dovevo inventarmi medico. Come fai a capire se uno c'ha mal di pancia perché c'ha un blocco intestinale, allora lo devi ricoverare, oppure se è semplicemente il progredire del male? Questa era la cosa che mi angusciava. Però devo dire che ero comunque assistito, chiamavo, telefonavo, amici, medici, i medici che venivano. Era la cosa sulla quale bisognava stare più in campana. Per il resto è venuto naturale. Lì era solo questione di accettare, e una volta che uno accetta si libera della maggior parte delle tribolazioni. Accettare è la cosa fondamentale. Non dico rassegnarsi, ci sono delle cose inaccettabili e quelle non si possono accettare, ma alla morte bisogna pur dare a un certo punto cittadinanza, no? E accettare, diciamo, onorare anche questo periodo con una sospensione della mia attività più vitale, che era lavorare e scrivere, per me è stata un'esperienza talmente forte che io mi sono detto: faccio lo scrittore, ora che sono passati, diciamo, gli strascichi di questo dolore, io bisogna che ne scriva, se no è una specie di sconfitta, no? Se non scrivo di questo. E insomma, non è stato facile.
17: A proposito di scrittura e di distacco e di lutto, tu citi una frase un po', diciamo, modificata di Carmelo Bene, cioè: nel pieno della sofferenza i dilettanti cominciano a scrivere, ma i professionisti smettono. C'è bisogno dunque di una distanza.
18: Per me è senz'altro così, cioè quando ero un dilettante mi mettevo a scrivere nel momento della sofferenza, e infatti venivano fuori delle boiate. Quando ho cominciato a scrivere come mia occupazione principale, me ne guardo bene di scrivere quando sto soffrendo. Quando sto soffrendo cerco di curare me stesso a questo punto, o di curare chi ha bisogno delle mie cure, e di non mescolare questo con la scrittura. Poi dopo, quando sei riuscito a fare il massimo che potevi fare, o anche quando hai fallito, perché puoi anche fallire, allora dopo la scrittura dovrà fare i conti con quell'esperienza, soprattutto se è così forte.

0: vostri racconti autobiografici, qui si parla del distacco da un oggetto, non da una persona. Racconti che a casa tua, tutti voi della famiglia, quando eravate al telefono fisso, ovviamente sto parlando di un'altra epoca, c'era questa agenda messa lì da tua madre, facevate i disegnini, chi triangoli, chi cerchi, e si scrivevano a volte delle parole chiave di una telefonata, e quello è diventato un po' non solo un lessico familiare, ma proprio la testimonianza della vita di una famiglia. E tu racconti che poi, durante, nel momento in cui i tuoi sono morti e quindi hai dovuto svuotare casa, hai gettato via quell'agenda. C'è il rimorso.
1: Ma sì, è stato un errore enorme, perché cosa mi costava tenerla? Io dovevo levare una quantità di roba, però quell'agenda non andava tolta, non andava buttata via, sicuramente andava tenuta, perché era veramente il reperto. Perché da un certo anno in poi non era mai stata più cambiata, era rimasta l'agenda del 72 e fino a che non sono morti negli anni 2000. Quindi c'era un sovrapporsi di voci, di gente che era al telefono, e poi piano piano c'era rimasta solo mia madre, perché noi eravamo andati via, mio padre non stava al telefono, e quindi l'ultima parte di queste pagine c'erano i disegnetti e le parole chiave, che sono struggenti perché sono le parole del nostro distacco. Il mio fratello faceva film e ogni tanto si vedeva scritto De Laurentiis, De Laurentiis, De Laurentiis, perché stava al telefono con mio fratello che gli diceva che aveva conosciuto il produttore, faceva film. Oppure Nuovi Argomenti, che era la rivista dove io facevo il garzone, ma insomma imparavo un sacco di cose, e lì ne trovavi traccia, perché parlando al telefono con me, mia madre ripeteva, scriveva, come succede, no? Un riflesso, non pensi mai che quella roba in realtà avrà un valore. E invece ce l'aveva. Era un po' la storia della nostra famiglia attraverso questi graffiti sull'unica agenda. E io l'ho buttata via, perché lo stress di svuotare casa, di traslocare, ti porta a fare degli errori molto gravi. Quindi quella è una perdita da me medesimo causata, della quale ovviamente provo rimorso, ma più che altro provo dispiacere. Questa è veramente, diciamo, la testimonianza di uno degli errori che si compiono nella vita, del lasciare andare delle cose, delle persone, per non aver capito che sono fondamentali, e sarebbe fondamentale averne cura e tenersele per sempre.
0: Una breve pausa e poi torneremo ad ascoltare l'intervista a Sandro Veronesi sulla raccolta di racconti Caducità.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati, un saluto a tutti voi. In apertura la 14 Adriatica in direzione Taranto. Per il traffico intenso si procede in coda a tratti tra la 1 e Bologna Fiera. In entrambi i sensi di marcia sono segnalate inoltre code in uscita ad Imola per un concerto. In direzione Taranto si rallenta per lavori tra Vasto Sud e Termoli. Ci spostiamo sulla 4 nel tratto Brescia-Padova in direzione Torino. Il traffico intenso provoca code tra Peschiera e Sirmione. Per finire, per operazioni doganali sono segnalate code sulla 9 Lainate Como Chiasso verso la Svizzera, tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
2: Il cacciatore di libri.
0: E riprendiamo ad ascoltare l'intervista a Sandro Veronesi, scrittore che ha vinto due volte il premio Strega con Caos Calmo e Il Colibrì. Oggi stiamo parlando della sua raccolta di racconti Caducità, pubblicata dalla Nave di Teseo. Veniamo al tennis, un'altra tua grande passione. Sappiamo che tu sei appassionato di tanti sport, ma insomma il tennis l'hai anche praticato. Ci sono almeno un paio di racconti che parlano di tennis, uno in cui c'è un ragazzino dal carattere veramente fumantino che insomma distrugge le racchette, e poi c'è invece un altro racconto di appunto un uomo che a distanza di tempo torna a giocare a tennis, ma ha una caratteristica, la discontinuità, non riesce ad essere appunto continuo nel suo modo di giocare. Effettivamente quanto il tennis entra nei tuoi racconti? Adesso sto ricordando a memoria un altro tuo romanzo, Settembre Nero. È vero, non sono mai autobiografici i romanzi, però in quel caso il ragazzino era un appassionato di ciclismo, quindi gli sport, lo sport in qualche modo rientra nella tua vita e nella tua opera.
1: Quando ero ragazzo ci si annoiava parecchio, non c'era mica nulla, non c'era la televisione, non c'era la radio, non c'era Spotify, c'era, ogni tanto c'erano le dirette pomeridiane di eventi sportivi, e per un ragazzino erano la manna, perché altrimenti, finché non scopri la lettura, che a me mi svoltò i pomeriggi

0: estenuanti di giugno, senza più scuola né nulla, che uno dice ma che faccio? Allora imparai a leggere, però magari in par d'ore guardavi la tappa del Giro d'Italia e ti appassionavi, è chiaro. Il tennis invece è lo sport che ho praticato, è lo sport nel quale ho sofferto personalmente l'umiliazione della sconfitta, oppure ho goduto della vittoria, però lì io ero come quel personaggio discontinuo, il che significa che già allora, che era un tempo in cui si poteva ancora essere discontinui, Panatta, super discontinuo, comunque è stato un grande campione, non era necessario essere Borg, si poteva essere anche McEnroe, si poteva essere rapsodici, diciamo. Adesso no, adesso o sei continuo o non sei, cioè la cosa mostruosa di Sinner è proprio la continuità. Però siccome per me la discontinuità era un fatto anche abbastanza increscioso, perché non si riusciva a capire perché ieri giocavo bene e oggi no, ho cercato di nobilitarla mettendola dentro a quel buio, visto che ti piace questa parola,
1: molto,
0: che ci circonda. Cioè noi abbiamo un lumino per guardare in questo buio, che è la ragione, no? Che è un lumino forte, che ci fa vedere delle cose anche minuscole, ci permette di allungarci la vita, eccetera, però è sempre un lumino, è tutto quello che c'è intorno è tenebra. Allora lì magari ci sono delle connessioni che spiegano la tua discontinuità, e in questo caso mi sono inventato che a seconda dell'andamento dei vari colpi, che sembrava, come nella mia esperienza di giocatore, governato dal caso, c'era però una ricaduta immediata nel mercato azionario, per cui c'era una relazione tra il back di rovescio che non ti entra e la quotazione dell'oro. E secondo me non sarà così, però in quel buio ciò che a noi nel cono di luce della ragione ci pare incomprensibile, invece in quel buio c'è spiegazione, soltanto che non abbiamo strumenti per lustrarlo.
1: Hai citato la parola buio, giustamente hai detto che è una parola che mi piace perché ne abbiamo parlato spesso. Nella quarta di copertina di questa raccolta di racconti c'è la seguente frase: quanta luce c'era nel buio? E io ho pensato subito al personaggio di Irene del Colibrì, che tu avevi definito meravigliosamente, secondo me, come si portava dentro buio e confusione. Per un autore di romanzi e di racconti come te, che valore ha il concetto di buio, ma anche quello di luce? Poi potremmo citare Leonard Cohen, visto che tu sei anche un grande appassionato di musica, quindi la luce che c'è nella crepa. Però insomma, questo contrasto fra buio e luce, quanto può essere una scintilla per un narratore?
0: Ma vedi, il fatto è questo, che il buio vero io l'ho conosciuto una volta sola ed era artificiale. Era una bellissima mostra che si chiamava Dialogo nel buio, organizzata dall'Unione Mondiale Ciechi, in cui venivano messi in buio totale nero, inchiostro, quattro ambienti che tu dovevi attraversare con la guida di un cieco vero. E dopo questa visita di 45 minuti veramente io avevo l'olfatto, l'udito, il tatto, che erano 100 volte più attivi di quando ero entrato.
1: Esplosi proprio.
0: Per cui io il buio vero l'ho conosciuto soltanto lì. Per il resto in realtà il buio è soltanto una gradazione di luce piuttosto bassa. E nel caso del racconto capita, no? Che tu spegni la luce e anche soltanto attraverso la tapparella, che magari non è chiusa al 100%, questo buio si rischiara. E quindi tu vedi attraverso il buio. E come lo chiami questo buio? O lo chiami luce? Luce non è. È un buio che contiene luce. E questa è una cosa abbastanza, diciamo, anche semplice da immaginarsi come un simbolo, come un'allegoria. Nel caso è proprio quello che gli succede, di vedere luce nel buio al personaggio, però è anche abbastanza chiaro che mettendo quella frase, estrapolandola e mettendola nella quarta di copertina, si fa riferimento proprio a questo, cioè al fatto che non esiste la luce piena, non esiste il buio pieno, sono due situazioni artificiali. La situazione naturale dove noi ci troviamo a vivere è una luce un po' oscura o è un buio un po' luminoso, e la gradazione di queste due inclusioni, della luce nel buio o del buio nella luce, è poi la gradazione della visibilità o della tua vista, perché alle volte il buio, come Irene, te lo porti dentro.
1: Ci sono tanti racconti naturalmente in questa raccolta, ne voglio citare ancora un altro, quello sulla cognizione del dolore, cioè questa donna che apprende che cosa sia il dolore da una ex donna di servizio di casa sua,
0: sì,
1: nel
0: si
1: momento
0: chiamavano così una volta,
1: sì, in cui, nel momento in cui lei muore, perché lei dice: attraverso i lividi, le botte che lei riceveva dal marito, io capivo, avevo iniziato a capire cosa fosse il dolore. Per Sandro Veronesi, che cos'è la cognizione del dolore?
0: Ma guarda, io sono un po' critico nei confronti della criminalizzazione del dolore alla quale si sta assistendo. Il dolore è una cosa naturale, quindi vuol dire che il dolore è una cosa che noi dobbiamo mettere in conto. E infatti il dolore c'è e non ha senso, secondo me, demonizzarlo. Come dicevo prima, se fai lo scrittore, lo sforzo deve essere quello di trasformarlo in un'opera, per esempio. E se non è autobiografica, come i racconti sulla morte dei miei genitori, se è fiction come Colibrì, però comunque sempre del mio dolore si parla, ma non solo del mio dolore. Io penso che il dolore sia di tutti, come gli accendini ormai, che quando lo trovi non pensi a chi appartiene. Il dolore è la stessa cosa, cioè basta che qualcuno soffra e tu te ne renda conto e tu ci perda un po' di tempo presso a quel dolore, che automaticamente quel dolore diventa tuo, perché non ha padrone il dolore. Il dolore è, come del resto anche la felicità, infatti la felicità più grande che si può provare è sempre collettiva, no? È sempre quando sono tutti felici intorno a te, non solo te. Quella è la vera felicità. Nel caso del dolore è sempre così, cioè basta che tu veda dei lividi addosso a una donna che è stata picchiata, che prova dolore fisico, ma prova anche dolore perché è il suo marito che la picchia, e quel dolore automaticamente ti arriva addosso. Lo impari, anche se la tua famiglia non ti picca, ti ha insegnato le buone maniere, e quindi non ti dovrebbe riguardare quel dolore lì, e invece ti riguarda, perché appunto è anche tuo.
1: C'è un racconto, Hope, in cui c'è la scatola nera di un furgone che prende praticamente il sopravvento nel dialogo con il guidatore. Poi lascio naturalmente alle lettrici e ai lettori il piacere di leggerlo, questo racconto, ma ovviamente viene subito in mente l'intelligenza artificiale, no? Che rapporto hai tu con questa intelligenza?
0: Io quasi nulla, cioè, ho avuto l'altro giorno per la prima volta con ChatGPT e ho avuto la conferma che non è intelligenza artificiale, per adesso è gatta morta artificiale, perché sa le cose ma non te le dice, e poi dopo gli dici: ma scusa, ma perché me l'hai detta? Ah sì, hai ragione, te lo dovevo dire. Ma che mi fai perdere tempo? Cioè, sei sempre te che insegni a lei, alla fine sei tu che stai. E questa è la cosa, tra l'altro, anche illegale. Stanno facendogli una maxi causa a Sam Altman o a chi, perché ha messo i nostri romanzi,
1: i testi degli
0: tra
1: scrittori,
0: l'altro scaricati illegalmente in pancia per insegnargli a scrivere, ma non si fa. E comunque, almeno quelle intelligenze artificiali denoantri che possiamo consultare noi, e secondo me è pericolosissimo non dover render conto a nessuno, non dover chiedere un permesso, ma poterlo fare esattamente come vai a guardare la televisione o TikTok, non è intelligenza, è gattamortismo, perché se le cose le sai me le devi dire, e io ti chiedo come mi devo comportare, te non mi dici una cosa che devo poi scoprire da solo. Quando la scopro dico: scusami, ma che mi hai fatto fare? Hai ragione, beh sì è vero, e allora perché non me l'hai detto subito? Funziona in maniera molto poco intelligente per adesso, ed è per questo che è pericolosa, perché l'intelligenza deve essere comprensiva anche di tutti quei dettagli che apparentemente non c'entrano nulla, ma che non solo sono l'ispirazione per l'artista, ma sono anche l'intuizione della persona intelligente, che a un certo punto dice: fermi un po', ma perché non vediamo questa cosa da quest'altro punto di vista? E tu capisci che era una truffa. Allora, questo è ChatGPT, poi non lo so che cosa farsene. Io certamente non chiedo a un'intelligenza artificiale di fare il mio lavoro, non gli chiedo di scrivere, gli posso chiedere di aiutarmi a capire una cosa, visto che sei intelligente, ma non è ancora abbastanza intelligente.
1: Grazie a Sandro Veronesi, ora in libreria con Caducità, tutti i racconti scritti appunto dall'autore toscano, pubblicato dalla Nave di Teseo. Grazie Sandro.
0: Grazie a te.
1: E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Grazie in regia a Carlo Salvatore. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
7: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegasus, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su pegasus.it e scopri l'offerta.
8: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
9: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
10: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
9: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
11: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
12: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
13: Il segnale orario vi è offerto da
14: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
15: Sono le 16.
16: GR24, il sole 24 ore.

0: La conferma del Pakistan, l'accordo tra Stati Uniti ed Iran entro 24 ore, poi la firma a distanza. Vannacci apre la costituente di Futuro Nazionale. Noi la feccia, ne siamo fieri, dice. Stasi esce dal carcere da un ingresso secondario e Rete TV dopo il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza. Carlo Salvatore in regia, Gigi Donnelli al microfono, buon pomeriggio. Il premier pakistano annuncia su X che gli Stati Uniti ed Iran sono più vicini che mai ad un accordo e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif annuncia che il Pakistan, mediatore nei colloqui, si sta preparando per la firma elettronica dell'intesa subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana. Noi rappresentiamo lo scarto, la feccia, orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina. Questo, tra l'altro, i passaggi di Vannacci aprendo l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. Non ci vergogniamo di dirlo, anzi vi chiedo di dirlo anche voi. L'Italia agli italiani, aggiunge l'ex generale. Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate da un ingresso secondario questa mattina intorno alle 11. Dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi ha dunque evitato giornalisti e televisioni che hanno atteso per ore all'ingresso. E adesso parliamo di un episodio di cronaca che ci porta a Modena.
1: Minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le proprie sigarette. E quanto accaduto ad un docente dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, nel modenese? L'episodio, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, sarebbe avvenuto il 21 maggio scorso, con il professore preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali, appunto, gli avrebbe puntato l'arma, una riproduzione fedele di una vera. Ci sarebbe anche un video dell'episodio. Il professore ha formalizzato la segnalazione con una nota sul registro di classe e ha informato il dirigente scolastico, il quale ha deciso di mantenere il riservo sui provvedimenti disciplinari presi. L'Istituto Galilei è stato già protagonista di un fatto di cronaca, un incontro di box durante una ricreazione che aveva portato il consiglio d'istituto a escludere dagli scrutini di fine anno gli studenti coinvolti. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Modena.
0: E adesso è tempo di passare la linea a Marta Cagnola, RadioTube Social Village, in questa prima ora, GR24 alle 17.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Tabata.
2: Io Matteo.
3: E io Mirko.
1: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
3: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
1: Cosa fate qui, dottoressa?
4: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
2: Perché lo fate?
4: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie.
3: Ora lo andiamo.
1: In un altro centro la nostra famiglia.
2: Ce ne sono 28 in Italia.
5: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
6: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
7: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.

0: Radio Tube Social Village di Marta Cagnola.
1: 16 e 5 minuti e 43 secondi a Radio 24, iniziano le nostre due ore di diretta di Radio Tube, la prima con tantissimi spettacoli, molta musica, molti live, ma anche un libro molto particolare in questa prima ora, la seconda come sempre con tutta l'attualità della rete e dalla rete come Marta Cagnola. Mi trovate su tutti i social praticamente cercando Marta Cagnola, mi trovate un po' dappertutto, ma soprattutto potete tenervi in contatto con noi via SMS e WhatsApp 349-238-6666. Appunto, iniziamo con la musica ma anche il teatro, perché c'è stata la presentazione di un'opera. In realtà viene definita un'opera lirica che arriverà tra qualche mese e noi introduciamo il nostro ospite così,

0: Era il 2019, sul palco del Festival di Sanremo saliva Pier Davide Carone con questo brano che era Nani. E non era solo, era con Lucio Dalla. Sarebbe stato l'inizio di una grande amicizia, di una grande collaborazione, non fosse che, purtroppo, ce lo ricordiamo, Lucio Dalla è scomparso tragicamente, improvvisamente, pochi giorni dopo. Da allora Pier Davide Carone si è spontaneamente prestato a portare avanti il racconto della memoria di Lucio Dalla. Ora parliamo di un'opera, L'anno che verrà, che sarà da dicembre in tour nei teatri. Progetto ideato da Marcello Corvino, diretto da Manuel Renga. La storia si svolge in un grande hotel sul mare. È la vigilia di Capodanno, si incrociano le vicende di alcuni viaggiatori, una coppia in fuga, una cantante di piano bar che cerca un amore perduto, un musicista disilluso e un uomo d'affari colpito da una crisi esistenziale. Ad accoglierli è un portiere che avrà il volto di Pier Davide Carone e tutte le canzoni di questo L'anno che verrà saranno ovviamente canzoni di Lucio Dalla. A presentare quest'opera lirica, perché così è stata classificata, è stato qualche giorno fa proprio Pier Davide Carone e lo abbiamo incontrato. Pier Davide, vorrei partire con una frase che giustamente hai detto nell'incontro che precede questa intervista. Avrei barattato non essere parte della storia di Lucio con il fatto di averlo ancora con noi. È normale, è scontato, però è molto sincero. Alla fine ti è toccato essere un po' il depositario, un po' per i casi della vita, devi portare avanti questa storia.
1: Sì, devo dire che noi esseri umani, secondo me, ma un po' tutti gli esseri viventi, devono accettare che a volte devi affrontare delle cose tuo malgrado, no? Beh, e questo capita appunto quando muore una persona cara, o quando ti ammali, o quando ti lasci con qualcuno, insomma, a volte subisci delle situazioni e tutto quello che puoi fare è cercare di sovvertire o quantomeno cavalcare quello che succede. E tra l'altro è una cosa che io per anni non ho fatto, perché devo dire che quando è morto Lucio la mia prima reazione, ero anche molto giovane, è stata quella di chiudermi molto in me stesso e quasi di scappare dall'argomento Lucio, come se da un lato volessi rispettare forse oltremodo il lutto che aveva coinvolto me, tutti quelli legati a Lucio, e poi anche per una forma di autotutela, cioè avevo paura che la sua morte in qualche modo fagocitasse la mia carriera, perché un evento come la morte di Lucio Dalla diventa più grande della carriera di un artista emergente, e quindi mi sono sentito di affrontarla così. Poi col tempo, anche un po', cioè lo dico senza ipocrisia, un po' anche per necessità dovute al post-Covid, che insomma ha messo tutti quanti un pochettino in crisi, all'ennesima richiesta di potermi cimentare nel repertorio di Lucio, quando sono arrivate però ho aspettato che arrivassero le richieste giuste, intanto di essere pronto io mentalmente e a livello emotivo per affrontare la cosa, e poi quando sono arrivate le proposte giuste erano le grandi orchestre. L'idea di poter ricantare Lucio Dalla, ora che Lucio non lo poteva più fare, però supportato da orchestre sinfoniche, da cori lirici, allora mi ha fatto riconsiderare un po' tutta la faccenda, e quindi siamo arrivati al punto in cui adesso diventa anche un divertimento, una sfida, perché poi cantare Lucio Dalla è una sfida. Le sue canzoni a volte rasentano l'impossibile, e però è proprio bello entrare nel mondo di un uomo per cui niente era davvero impossibile, sia dal punto di vista creativo che poi da un punto di vista tecnico.
0: Ma quando ti hanno detto opera lirica, cosa hai pensato?
1: Quando ho cercato di immaginarmi in un contesto in cui io evidentemente non sono un cantante lirico. Poi è stato anche spiegato chiaramente in conferenza stampa che cosa vuol dire opera lirica adesso. Poi ripeto, all'epoca cantare in modo lirico era una necessità dovuta dai tempi. La tecnologia fortunatamente ha un po' accorciato le distanze, E però l'idea di trasformare la musica di Lucio in opere, che secondo me lo sono già a prescindere, però chiaramente viene enfatizzata questo tipo di tendenza della musica di Lucio verso l'opera, attraverso un'orchestra sinfonica e un coro, e inserirmi in un contesto del genere è una cosa onorevole e anche una cosa onerosa, chiaramente, però...
0: Sarà come andare a teatro a sentire Beethoven, è quasi una provocazione quella che hai fatto, però è molto importante dire che mettere Lucio Dalla al posto che ha nella storia della musica popolare, in fin dei conti l'opera era musica popolare.
1: Sì, ma anche perché in effetti dici una cosa a cui mi voglio agganciare proprio per poter affrontare bene la risposta, perché io penso, e forse qualche musicista colto più illuminato può capire il ragionamento, che effettivamente la musica colta da un certo punto in poi, e lo posso anche capire perché c'era anche un contesto sociale particolare in cui molti venivano ghettizzati anche per le proprie origini, e quindi c'era la guerra, per cui era tutto un mondo un po' più brutto, e la risposta era anche a chi si era in qualche modo venduto musicalmente al regime di turno, e quindi la risposta fu una musica molto complicata dove quasi la tendenza a non volersi far ascoltare diventava preminente, e quindi parlo della dodecafonia, della musica concreta, insomma, e di tutte poi le derive che ci sono state, il serialismo integrale, e quindi penso per i motivi giusti, ma forse poi è stato un po' degenerato, si è perso il contatto con il pubblico, che era abituato sì alla musica di un certo spessore, ma anche alla musicalità. Ecco, quando la musica perde musicalità, secondo me perde anche la capacità di essere attrattiva nei confronti anche delle grandi masse, perché no? Cioè, io non credo che a Beethoven non piacesse farsi ascoltare da un pubblico quanto più ampio possibile. Tra l'altro Beethoven non è un nome a caso, perché lui è stato il primo, se vogliamo, professionista della storia della musica, perché mentre prima erano dei, anche i Mozart, i Bach della situazione, erano dei dilettanti a servizio, molto col, dilettanti sembra quasi, ma parlo per diletto, perché erano a servizio di un re, di un signore, di un nobile. Beethoven si emancipò da questo tipo di cliché per mettersi in proprio, poi la storia gli ha dato ragione, alla sua vita terrena magari un po' meno, però l'idea che invece quella che poi ha rimpiazzato in qualche modo la musica lirica, le grandi opere, perché le opere che sono arrivate dopo appunto hanno perso quella capacità attrattiva, lo ha fatto la musica popolare. Poi c'è stata della musica pop un po' più kitsch, credo che non fosse questo il caso dei cantautori. Credo che i cantautori rappresentassero la sintesi perfetta, anche perché poi loro erano i librettisti di loro stessi, perché un grande compositore magari aveva necessità di un librettista che gli potesse in qualche modo stendere un testo. I grandi cantautori, a parte qualcuno, che ne so, Gaber, Battisti, che invece avevano il loro librettista chiaramente, però Lucio era uno che tra l'altro in tarda età ha scoperto di essere anche un paroliere di altissimo livello. Hanno fatto un po' da sé, e secondo me la capacità di un arrangiatore orchestrale di saper leggere nella musica leggera qualcosa che può diventare sacro fa sì che poi quella musica effettivamente diventi alta, perché Caruso ha tutte le carte in regola per esserlo, ma anche altre canzoni, faccio Caruso perché è l'esempio più lampante. E quindi invito il pubblico a venire a sentire questo crossover che secondo me darà tante soddisfazioni a noi, ma secondo me anche a chi ascolterà.
0: Hai detto, la cosa che si fa quando si entra nel repertorio di qualcuno è cercare di entrarci in punta di piedi, ma con Lucio non si può.
1: Con Lucio non si può, perché Lucio aveva una vocalità esuberante, a tratti aggressiva. Cioè lui quando nella sezione centrale di Futura sta simulando un rapporto sessuale che dovrà generare una nuova vita che salverà questo mondo allo sbaraglio, lui questa canzone l'ha scritta con alle spalle il muro di Berlino, quindi cioè, immaginiamo, no, il contesto, e lui vocalmente è dentro il rapporto sessuale, E quindi come fai? O Caruso, lui è dentro il dramma sereno di un uomo che tutto sommato si sta morendo, ma è anche innamorato, e quindi queste cose vanno cantate in un certo modo, e lui le cantava con tutta la sporcizia anche a volte del caso, e secondo me l'unico modo per farlo è metterci anche quello che poi tu hai dentro, oltre al fattore tecnico, perché ripeto, come dicevo anche prima, cioè quando canti Lucio Dalla devi mettere in mezzo De André e Whitney Houston e fare una crasi strana e vedere che succede.
0: Quindi non posso che dirti buon lavoro, visto che adesso...
1: E il lavoro sarà tanto, però sarà bello.

0: Un viaggio trascinante in 26 canzoni per quasi 2 ore e mezza di concerto, con capisaldi come Eri bellissima, Urlando contro il cielo, Questa è la mia vita, Tra palco e realtà, ma anche forti richiami contro la guerra, la situazione geopolitica, alla violenza di genere. Luciano Ligabue ieri ha scandito così la prima tappa ufficiale all'Olimpico di Roma, davanti a 54.000 spettatori, di La notte di certe notti, il tour celebrativo per i 30 anni di uno dei suoi brani simbolo. Abbiamo incontrato Luciano Ligabue ieri allo Stadio Olimpico, proprio qualche minuto prima di salire sul palco, una celebrazione che ha detto gli ha smosso molte cose. Sentiamo Luciano Ligabue.
1: Io ho già avuto modo di parlare di certe notti più volte, no? Io non avevo idea che potesse essere quello che è stata questa canzone. Ho raccontato diverse volte che quando siamo stati con la Warner ad ascoltare Buon compleanno Elvis, ovviamente, come voi saprete, la casa discografica la prima cosa che vuole sapere è qual è il primo singolo. E quando decisero che Certe notti sarebbe stato il singolo, il primo singolo di Buon compleanno Elvis, io non, è una cosa che non capivo, perché fino a quel momento tutti i miei primi singoli erano stati pezzi a tempo, quindi Balliamo sul mondo, Libera non s'amaro, Anche ora la fine del mondo, e quindi mi stupì, non potevo immaginare che avrebbe fatto quello che ha fatto. Ha cambiato molte cose nella mia vita, lo sapete benissimo, ed è chiaro che in questa fase poter contare anche sull'emozione di portarmi dietro tutti i chitarristi. Voi stasera vedrete, a un certo punto anche esageriamo, perché quando possiamo esageriamo, 5 chitarre in azione, perché ci saranno tutti i chitarristi che hanno suonato con me questa sera, quindi oltre a Max e Fede ci saranno anche Mel e Nicolò. E poi soprattutto c'è anche l'asso di briscola dell'emozione per me, che è mio figlio la batteria, che da un paio d'anni è lì, e stiamo vivendo insieme esperienze che via via sono diverse, no? Nel senso che l'anno scorso è stato, un anno e mezzo fa, abbiamo cominciato con il tour teatrale, poi c'è stato il passaggio al campovolo, che è stato un passaggio importante, perché comunque glielo dovete chiedere, ho detto: Lenny, ci sarebbe da fare campovolo, te la senti? Lui mi chiese una settimana di tempo per pensarci. E poi disse: come faccio a non farlo? Questo dopo il tour in Europa, che pure ovviamente ci ha dato tanto emotivamente, questo è il primo giro di stadio con lui, quindi tutte le prime volte che sto vivendo con lui che mi stanno dando ancora più emozione rispetto a questo momento, che devo dire veramente felice, mio personale e professionale.
2: Quindi

0: E stiamo parlando di Ligabue, che ieri ha lanciato ufficialmente la sua celebrazione negli stadi per Certe Notti, una setlist con un sacco di successi di qualche anno fa e anche qualcuno un filino più recente, ma nei Palasport poi porterà canzoni anche più recenti, perché il tour andrà avanti per tutto il 2026. Detto questo, per lui molto importante la data dell'Olimpico, l'inizio ufficiale, e si è lasciato andare anche a qualche ricordo, sentiamolo.
1: Mi piace l'idea di, ovviamente, di partire da qua, comunque ufficialmente da Roma, perché comunque c'ho un paio di ricordi molto precisi per quello che riguarda l'Olimpico. Il primo è la prima volta che siamo venuti qua, abbiamo fatto la curva e c'era un entusiasmo veramente pazzesco. E la cosa, diciamo così, un po' meno divertente per me era che all'epoca si usava ancora che i tecnici facessero lo scherzo all'ultima data. Quella era l'ultima data di quel piccolo giro anche lì degli stadi. E lo scherzo che pensavano, molto furbo devo dire, era: dovete sapere che io facevo leggero sulla piattaforma che si alzava, staccata dal palco, quindi di fronte alla gente che c'era. In genere si fermava a 3 metri d'altezza. Lì credo di essere arrivato tipo a 10. Però il problema è che, siccome c'era questa sorta di, non so come chiamarlo, di accrocchio elevatore, che praticamente a 10 metri, come facevi così, mi faceva così. E non c'erano parati attorno. Quindi è stata la versione più a sedere stretto di leggero mai fatta nella mia storia. Diciamo che se fossi caduto sarei diventato leggenda, ma sono contento di essere qua a raccontarmi. Dopo ho dovuto parlare con i tecnici. L'altra cosa è che comunque invece voi dovete sapere che nella compagnia di amici che frequento, c'è uno che frequento da più tempo, che è contadino e che ha il dono di fare le profezie di cui si avverrà sempre il contrario. Cioè, quindi noi quando dobbiamo organizzare le ferie sentiamo cosa dice lui sul meteo e immaginiamo già come andranno le cose. Allora, l'estate del, non ricordo se era 2002, noi decidiamo per la prima volta di fare uno spettacolo senza copertura. A metà maggio, quando tutto era deciso, il mio amico dice: sarà un'estate torrida. Non abbiamo mai preso così intatta acqua nella nostra vita, e c'è il DVD del concerto qua all'Olimpico che lo dimostra. Se voi guardate, ma su YouTube vedete senz'altro delle immagini, in cui a un certo punto si vede passare l'arca di Noè, credo proprio, sotto un diluvio veramente impressionante. Ma la cosa bella è che chi c'era e che non stava sotto la copertura del pubblico, ancora oggi lo considera come il più eroico, perché comunque hanno portato a casa la pellaccia pur se inzuppati, come d'altronde anche noi. Quindi tornare sul luogo del delitto questa sera, dopo in realtà poi ci sono stati in mezzo tanti altri concerti qui all'Olimpico, comunque mi fa un piacere particolare.

0: Ma adesso quali sono le sfide per Luciano Ligabue? Ce l'ha raccontato?
1: No, guarda, allora, io credo che sia stato sempre chiaro fin dall'inizio un'intenzione. La prima canzone, lasciamo stare quella che ho scritto, ma la prima canzone mia che si è sentita era Balliamo sul mondo, ok? Credo che dall'inizio si sia capito che io, quello che cercavo sempre erano le canzoni che avessero un'anima popolare, che in qualche modo si muovessero, se possibile, nel mainstream. Poi che il sound fosse un sound di cui avevo bisogno, perché comunque nella mia testa io puntavo a essere un cantautore con il suono di una band, questo volevo essere, e spero di esserlo tuttora. E quindi ancora oggi la mia sfida è sempre cercare di scrivere quelle che per me sono belle canzoni. Quella è una sfida costante. E poi che questa cosa sia condivisibile con gli altri, questo non tocca a me dirlo, capito? Ci conto sempre, spero. In questo momento spero che, per esempio, nessuno di qualcuno arrivi. Non lo so, lo scopriamo sempre di volta in volta, anche perché le canzoni fanno un po' i giri che vogliono loro.

0: Per concludere un po' di appunto voci dall'incontro che abbiamo avuto ieri con Ligabue prima dell'inizio della data ufficiale che apre il suo nuovo tour dedicato alla celebrazione di certe notti, ecco, il dibattito suscitato dalle parole di De Gregori, un po' tutti i cantanti in questo periodo sono stati tirati in ballo per sapere cosa ne pensano loro della presa di posizione di Francesco De Gregori sulle prese di posizione politiche degli artisti. Ecco, Ligabue.
1: Francesco è patrimonio della musica e della cultura di questo paese ed è, credo, uno dei più liberi di pensiero fra tutti i cantautori. Non si fa mai trovare dove qualcuno pensa di trovarlo ed è una caratteristica che mi piace molto. Detto questo, è chiaro che lui ha parlato per lui, io quel pensiero non lo condivido più di tanto. E nel senso che c'è una cosa che forse lui credo abbia in qualche modo voluto dimostrare con un po' di fastidio, è che non è che noi siamo obbligati, siamo costretti in qualche modo, no? Cioè, nel senso che troppe volte si dice la musica deve, no, la musica può e uno decide poi se ha voglia di fare oppure no, perché questo credo sia un pensiero che debba essere concesso a tutti quanti. Io ho sempre voluto cercare di farlo attraverso le canzoni, cioè anche questa sera ci sarà Il mio nome mai più. Io lo faccio nei concerti da 27 anni, quasi in ogni concerto, e quasi in ogni concerto io ricordo che non c'è solo un massacro a Gaza, ce n'è anche uno in Ucraina, ce n'è anche uno in Sudan e ce ne sono altri 56 in corso nel mondo. Ma era così anche all'epoca, cioè anche Il mio nome mai più aveva dentro la mappa di tutte le guerre in corso e non soltanto di quella nell'ex Jugoslavia.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Ogni secondo divoriamo 1 metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo. Impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
14: Radio Tube Social Village.
0: E parliamo ancora di musica nel nostro Radio Tube del pomeriggio. Abbiamo ascoltato l'incontro che abbiamo avuto qualche giorno fa con Pier Davide Carone, che ha presentato i lavori che porteranno a questo, l'anno che verrà, un'opera lirica, anche se il canto sarà moderno e non lirico, ma è sicuramente un'opera lirica che si sta costruendo sulle canzoni di Lucio Dalla e che vedremo nei teatri in autunno. Abbiamo parlato ieri, abbiamo incontrato ieri allo Stadio Olimpico di Roma Luciano Ligabue, qualche minuto prima della data che ha dato il via ufficialmente alle celebrazioni negli stadi di Certe Notti. E ora invece parliamo di un album appena uscito, un album che è uscito ieri, è un album che parla di streghe.

0: raccomanda, è il nuovo singolo tratto da questo album di Francesca Michelin e che si intitola Magia Bianca. Insomma, stiamo parlando di streghe, stiamo parlando di magia. È un album che rivendica appunto il potere sovversivo della strega, streghe in tutto il disco, anche l'anguana. Cosa sono le anguane? Ne parla in un pezzo proprio Francesca Michelin, che è un po' il racconto di quello che succede in questo album. Sentiamola.
1: Sono molto felice di aver lavorato a questo brano, perché questo è oltre che un omaggio alle mie terre e a tutto un inizio di viaggio che ho fatto alla ricerca un po' di tutto quegli elementi magici, folclorici, esoterici che poi mi hanno portato a decidere di scrivere un concept album sulle streghe. Le anguane sono una figura chiave in questo progetto, perché sono donne ambigue, sono figure che rappresentano una femminilità alternativa a quella conformata. Possiamo dire che le anguane sono un po' delle streghe, di fatto sì, perché stridono, ed etimologicamente la strega, proprio sia in greco che in latino, attinge al verbo dello stridere, che è un verbo che da sempre è stato associato alle creature notturne. Non a caso in Veneto, quando dobbiamo parlare di pipistrelli, di barbagianni, di civette, diciamo barbastrio, perché strio è proprio la stria, poi è la strega. Quindi c'è tutto un legame che ho fatto con le mie terre, e poi sono andata a quella che è l'archè, cioè l'etimologia delle cose, perché certe cose si chiamano così e perché hanno un determinato effetto su di noi. E le anguane sono ambigue, perché le anguane, come tutte le streghe e come tutte quelle figure che anche nella mitologia greca rappresentano una fase di passaggio di consapevolezza della natura femminile, da ragazze magari un po' disorientate a donne consapevoli e ferme, si trovano in tutti quegli spazi di passaggio, i fiumi, i corsi d'acqua. Le anguane sono proprio un po' delle banshee del Triveneto in qualche modo, e questo voleva anche essere un omaggio al lavoro di Patrizia Laquidara, che nel 2011 ha vinto il premio Tenco, se non sbaglio, era 2011, con Il canto dell'anguana, questo disco in lingua veneta, tutto insomma molto particolare, un concept album anche quello. E l'ho chiamata a curare una parte di produzione vocale di questo pezzo e a interpretare proprio il suono dell'anguana, perché c'è tutto uno studio su come suonano certe cose, e in questo disco c'è un feticismo per i suoni che rasenta il maniacale, ma sono felice di aver dato sfogo a questa mia mania. E non è l'unico spettro di questo disco, perché io non li ho chiamati fit, non li ho chiamati camei, io li chiamo spettri, perché sono presenze che aleggiano e che in qualche modo ti danno un attimo di oddio, cosa sta succedendo, cos'è questa voce qui non dichiarata. C'è lei, c'è Caparezza in Strega Comanda, perché è citato il sogno eretico che è il progetto di Caparezza. C'è Ceneri, cantautrice anche lei più o meno delle mie parti, friulana, con cui ho scritto Magia Bianca, Magia Nera. C'è Angelica in 1484, e c'è anche Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista in Feral Girl.
0: Il mio corpo bianco, luna sdraiato. In questo disco, appunto, il grande piacere dei suoni, delle voci, ma anche il ritrovare da parte di Francesca Michelin un po' il senso di divertirsi nel fare musica.

sonoro che mi ha sempre gasato, e dirò una cosa che sembra sciocca, ma per me non lo è: la musica dei videogiochi. La musica Dungeon Synth viene chiamata, che è una musica evasiva, una musica che esiste, se non erro, quasi esclusivamente in forma strumentale, non ci sono parti cantate sopra, e infatti c'è una traccia esclusivamente strumentale nel disco, che è l'ultima nelle mie segrete, che però c'è solo in formato CD fisico. E questo, quindi ho cercato di ritrovare un po' di sperimentazione, di voglia di giocare, perché poi non so se è autolesionismo il mio, se sono pazza, come ho detto in Francesca impazzita, ma tanto l'ho dichiarato così. Io non sento più quella pressione di fare musica, cioè io faccio questo mestiere da metà della mia vita. E adesso che ho compiuto 30 anni è come se fosse successo qualcosa per cui non mi interessa più se disattendo delle aspettative, perché per me fare musica è qualcosa di diverso, vorrei lasciare qualcosa di me che non è affatto bene i compiti a casa, ma è qualcosa di più profondo.

0: E questa è sempre Francesca Michelin con questa Una donna non può, che era un altro singolo tratto da questo Magia Bianca che è uscito ieri. In questi giorni si è comunque parlato anche di una notizia un pochino di gossip, cioè Francesca si sposa, e non potevamo non chiedere a Francesca Michelin qualcosa del suo matrimonio senza essere invadenti, ma insomma, viva Francesca che si sposa, ecco qui Francesca Michelin.
1: Come dire, io ho scelto di non parlarne, poi è uscita la notizia con le pubblicazioni, quello non posso farci niente, e neanche di Luca Zaia che ha voluto rilanciare la notizia, ma perché io ho sempre mantenuto molto per me questa cosa. Però vabbè, c'è un modo anche con cui si possono vivere le cose, no? Tu puoi decidere che quel giorno sia una cosa performativa come tutte le altre cose, oppure puoi decidere che sia un momento un po' più spirituale, un po' più new age, farlo in un posto new age, con una celebrazione di un certo tipo, cioè nel senso, io credo che poi ognuno vive le cose come si sente, e tanta gente mi ha detto, ma perché anche questo ti sei aggiunta agli impegni? Però è proprio un momento mistico di tradisco tre cose, e va bene così, insomma. Cioè, io penso che... Vabbè, allora, di me non lo so, io, boh, cioè, siccome è pazzo a volersi sposare con me, ma io sono felice di sposare lui, perché comunque è una persona che, è vero che fa tutt'altro lavoro, fa l'osteopata, il preparatore atletico, però lui arriva dal mondo dell'atletica, è stato un atleta e forma atleti, quindi sa che cos'è il sacrificio, sa soprattutto che cos'è cadere, farsi male, infortunarsi, vivere anche un rapporto con il proprio corpo che è costantemente di dialogo, sa che cos'è essere affaticati perché devi fare un tour e non tornarsene mai a casa, e soprattutto una persona che ha una grandissima empatia e sa sempre trovare il buono di ogni cosa, e quindi, cioè, io ovviamente sono molto felice. Poi in realtà non c'è mai un motivo, secondo me, perché, cioè, se ti metti a fare la lista dei pro e dei contro vuol dire che non è quello giusto, è meglio essere semplicemente sicuri, però sì, direi questo.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Ben trovati in apertura, vi segnalo code a causa di un incidente

0: Sul tratto milanese della A4 Torino-Trieste, tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. Sulla stessa A4, nel tratto Brescia-Padova, si procede in coda, in direzione Torino, tra Desenzano e Brescia Est, a causa di lavori. Sulla A32 Torino-Bardonecchia, per un veicolo in avaria si procede in colonnati, tra Susa Ovest e Ulx Est, in entrambi i sensi di marcia. Per finire sulla A14 Adriatica, per un concerto, si registrano code, tra Castel San Pietro e Imola, in direzione Taranto. Questi gli ultimi aggiornamenti. Vi auguro buon viaggio. Guidate con prudenza.
1: RadioTube Social Village.

0: 17 Again era un pezzo di qualche anno fa degli Eurythmics, un pezzo del quale avevo un po' perso le tracce, non me lo ricordavo quasi più. Poi l'ho sentito citato in un libro, l'ho letto nelle pagine di questo libro. Questo brano ha una certa importanza in un romanzo del quale voglio parlarvi, perché è un romanzo che ha scritto un amico mio e di RadioTube, critico musicale, cronista della musica, anche lui sempre in viaggio per seguire tutte le vicende musicali, Sanremo, l'Eurovision. Qualche ora fa eravamo insieme a Roma con Ligabue, abbiamo sentito l'incontro proprio poco fa nel nostro RadioTube, ma questo romanzo è pieno di musica eppure ha una storia totalmente inattesa. Si intitola Finché vita sarà. È edito da Scatole Parlanti e scritto da Simone Zani. Bentornato a RadioTube, Simone, ciao!
1: Ma buon pomeriggio a te Marta, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
0: Tra l'altro sorrido perché noi eravamo insieme fino a qualche ora fa, appunto siamo andati a incontrare Ligabue all'Olimpico di Roma, ma è così la vita del cronista della musica, si va, si torna, ogni tanto si va in vacanza e tu quando vai in vacanza, altro che concerti, musica, con il tuo telefonino, perché lui lo scrive, scrive romanzi sul telefonino e questa cosa è... Beh, vuol dire che hai un'ottima vista. Mi racconti com'è nata la storia di Finché vita sarà? Perché è una storia familiare che non assomiglia a te, non assomiglia alle vite della musica. Com'è nata?
1: Guarda, è nata fondamentalmente per caso, perché mi sono trovato una mattina...
0: Abbiamo perso Simone, recuperiamo Simone Zani... Mi sono trovato una mattina, vi posso dire intanto che è la storia di una famiglia, madre, padre, tre figli, abitano tra la Romagna e San Marino, forse abbiamo recuperato Simone, madre, padre, tre figli e un avvenimento cambia tutta la vita della famiglia. Simone, ci sei ancora?
1: Io ci sono assolutamente.
0: Ti avevamo perso, com'è nato?
1: Guarda, è nato tutto per caso, da una domanda, cosa succederebbe se... puntini puntini, certo. E ho immaginato una storia di dolore, una storia di perdita, però allo stesso tempo una storia di resilienza. Ho immaginato la storia di questa famiglia che viene sconvolta da un lutto, però non si perde d'animo, trova un'unità da un certo punto di vista anche inaspettata e in qualche modo rinasce e rifiorisce, sempre con il ricordo, un ricordo che man mano è sempre meno doloroso e più positivo, ed è una storia che viene accompagnata dal potere della musica, del potere anche curativo della musica. Quindi mi sono veramente trovato ad immaginare una famiglia che nasce e rinasce dopo un momento di totale smarrimento.
0: Io l'ho letto un po' come se fosse immaginandomi un film, immaginandomi una serie, perché soprattutto i personaggi dei ragazzi sono veramente molto carini, sono questi tre figli che devono rivivere, ricominciare la loro vita. Non vi dico niente di più perché insomma dovete trovarlo in Finché vita sarà. Come hai scelto, appunto, te lo chiedo in quanto espertissimo di musica, la colonna sonora che è una parte integrante di questo romanzo?
1: Guarda, io mi sono accorto che i ragazzi più giovani oggi apprezzano la musica degli anni 90, la musica con la quale siamo cresciuti, i gruppi rock degli anni 90, per esempio gli Oasis, piuttosto che i Verve, piuttosto che i Green Day, i Cranberries, e sulla base di questo ho capito che effettivamente c'è voglia di riscoprire un certo periodo musicale, un certo genere musicale, e per questo motivo ho costruito una colonna sonora che nel vero senso della parola accompagna la lettura del libro. Ci sono dei riferimenti chiaramente contemporanei, ci sono dei riferimenti a Sanremo, ci sono dei riferimenti...
0: Lo stiamo perdendo ancora, chissà, oggi i telefoni ci sono poco amici, vediamo.
1: Non so,
0: abbiamo perso,
1: cosa,
0: siamo rimasti,
1: non so cosa sta succedendo.
0: Esatto, siamo rimasti, c'è Sanremo, confermo, c'è il Sanremo di Marco Mengoni.
1: Sì, e poi vabbè, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, diciamo che c'è della contemporaneità, però il focus musicale è sugli anni 90, perché secondo me appunto c'è questa voglia di riscoprire gli anni 90 e i ragazzi cercano appunto di suonare e di risuonare queste canzoni cercando di farle un po' proprie, quindi troverete gli Oasis, troverete Wonderwall e troverete appunto 17 Again. e non vi voglio spoilerare il perché, perché diciamo che è una canzone che in qualche modo fa tornare indietro nel tempo e secondo me sottolinea molto bene quello che è il sentimento di unità fra i ragazzi.
0: Sì, guarda, ero indecisa per parte della lettura, ho pensato che avrei scelto qualcosa appunto Oasis, Wonderwall eccetera, invece poi sono tornata a questi Eurythmics perché davvero sono importantissimi nella vita frenetica del cronista di musica in questi giorni. I cronisti di musica stanno sostanzialmente vivendo negli stadi perché c'è un live a sera e mi rendo conto che possa sembrare molto festoso, ma quando c'è un concerto ogni sera comincia a essere un po' pesante. Cos'è per te la scrittura, Simone? Hai scritto già svariati romanzi, spesso ambientati anche dalle tue parti, diciamo nelle province, nel lago, nella zona del lago Avarese. Che cos'è per te staccare dalla vita del cronista musicale e scrivere dei romanzi?
1: La scrittura è evasione, fondamentalmente la scrittura è evasione. Poi mi rendo conto che ci sono delle zone d'Italia che non si conoscono così bene. Io vivo nella provincia di Varese, in una zona appunto di sette laghi, che non è mai stata eccessivamente valorizzata. Quindi forse anche per quel motivo ho pensato appunto di ambientare tutti i miei romanzi da quelle parti. Mi sono fatto un po' ispirare da Silvia Vallone, che ha ambientato buona parte dei suoi personaggi in Piemonte, nella certo. zona di Biella. Mi sono fatto un po' ispirare da lei, e tra l'altro anche i romanzi di Silvia Vallone sono decisamente musicali, hanno sempre delle colonne sonore importanti.
0: Quindi però se Simone volessi adesso scrivere un romanzo su Sanremo, sull'Eurovision, io sarei comunque curiosa di leggerlo, perché con tutta l'esperienza che ti sei fatto in tantissimi anni, appunto da cronista e da critico nel settore della musica, sarebbero sicuramente molto divertenti. Intanto però godetevi, andate a recuperare, io appunto lo sto dicendo in questo periodo già, dovete fare tesoro di tutti i libri che poi leggerete durante le vacanze, ma anche nei weekend con il bel tempo, Finché vita sarà, edito da Scatole Parlanti e scritto da Simone Zani. Grazie Simone per essere stato con noi.
1: Io ringrazio tanto te, saluto gli ascoltatori e vi auguro una buona lettura.
0: Grazie Simone, che stasera c'è il concerto di Geolia a San Siro, quindi sarà sicuramente già verso San Siro. Noi ci salutiamo, diamo la linea al giornale radio delle 17 con Gigi Donelli e poi saremo ancora insieme per la seconda ora di RadioTube.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
7: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà. Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
13: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz è tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
14: Beh, per esempio l'alluminio. E poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
15: E parleremo di cotone. E poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
13: Io sono Simone Spezia.
14: Io sono Maurizio Melis.
15: E io sono Sissi Bellomo.
13: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 Ore podcast.com e su tutte le principali piattaforme.
16: Sono le 17.
17: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Trattativa Stati Uniti-Iran, domani la delegazione di Teheran in Pakistan. Donald Trump aspetta la firma. Stasi esce dal carcere dopo il via libera definitivo del tribunale di sorveglianza. Formula 1 a Barcellona, si corre per la griglia di partenza. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi si recherà domani in Pakistan con una delegazione per colloqui tecnici relativi all'accordo in via di definizione tra Teheran e Washington, lo riporta l'Arabia citando fonti arabe negli Stati Uniti. Intanto si preparano i festeggiamenti alla Casa Bianca per il compleanno di Donald Trump, domani appunto l'evento. E poco fa un ulteriore elemento dell'agenda del presidente degli Stati Uniti: martedì parteciperà a una sessione di lavoro del G7 incontrando anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate da un ingresso secondario questa mattina, dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha così eluso giornalisti e troupe televisive in attesa. Sono precipitate per oltre 400 metri lungo la nord del Gran Paradiso i tre alpinisti trentini. I corpi sono stati ritrovati nella serata di ieri dal soccorso alpino. Antonio Sardano, 49 anni, Sergio Martinelli, di 29, Michel Zenatti, 39, avevano quasi raggiunto la cima. L'incidente, spiega il direttore del soccorso alpino, è accaduto presumibilmente intorno a mezzogiorno. Nessuno vi ha assistito e quindi non è stato dato l'allarme se non dopo che la sera i parenti si erano preoccupati per la prolungata assenza. E adesso la Formula 1, l'abbiamo sentito nei titoli. Giovanni Capuano ci aggiorna.
1: Sì, prove ferme a Barcellona, 8 minuti e 30 mancano nel Q3, prove ferme purtroppo perché è andato a muro Charles Leclerc, che stava facendo il primo giro nell'ultima parte della sessione di prove ufficiali, stava anche facendo un buon tempo, ha perso però il controllo della sua Ferrari che è danneggiata e dunque quasi certamente Leclerc non avrà modo di fare tempo in questo Q3 e domani sarà obbligato a partire dalla decima posizione, dalla quinta fila. Ci sono tutti i migliori in corsa, ci sono le due Mercedes, quelle di Kimi Antonelli e George Russell, c'erano le due Ferrari, tra l'altro molto rapide nel Q1 e nel Q2 di queste prove ufficiali, ci sono le McLaren e ci sono le Red Bull, ma per avere il nome del pilota che scatterà domani ore 15 in pole position bisogna ancora attendere. Come detto però, dopo l'incidente di Monaco che lo ha messo fuori a muro, Leclerc è andato a muro anche in queste prove del Gran Premio di Barcellona, dunque domani partirà dalla quinta fila. A te la linea.
0: E per tutti i dettagli grazie a Giovanni Capuano, naturalmente GR24 alle 18, adesso RadioTube nella versione social network. A più tardi.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Passa Intred.
5: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
4: Passa Intred.
5: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
4: Connessi sempre.

0: RadioTube Social Network.
1: E rieccoci insieme per la seconda ora di RadioTube. La prima è stata quella di RadioTube Social Village con un sacco di spettacoli, tanta musica, tantissima musica. Abbiamo parlato di L'anno che verrà, che è un'opera lirica, anche se i brani non sono e non saranno cantati in stile melodramma, ma saranno semplicemente brani di Lucio Dalla. Sarà un'opera lirica, così è stata riconosciuta anche dal punto di vista ministeriale, che andrà in scena in autunno, ma abbiamo cominciato a parlarne con il protagonista, che sarà Pier Davide Carone, che custodisce da tempo la memoria di Lucio Dalla e lo porta in scena. Ricordate che fu l'ultimo a esibirsi con lui nel 2012 al Festival di Sanremo, in cui cantarono insieme Nani, o meglio Lucio Dalla diresse l'orchestra e fece i cori per Nani. Abbiamo proposto il nostro incontro, che abbiamo avuto ieri pomeriggio, proprio 24 ore fa, a Roma, allo Stadio Olimpico, con Luciano Ligabue. Ligabue che ha iniziato da Roma le celebrazioni ufficiali di questo festeggiamento per i 30 anni di Certe Notti negli stadi, dopo una data zero, la prima data ufficiale quella di Roma, e lui ha tenuto a incontrare la stampa proprio a Roma e ci ha spiegato il perché nell'audio, nell'intervista che è andata in onda nella scorsa ora, ma che potete appunto come sempre recuperare via podcast o sul sito di Radio 24. E poi ancora l'incontro con Francesca Michielin, che ha presentato il suo nuovo album dalle sonorità molto particolari e anche dai contenuti molto particolari, Magia Bianca. Abbiamo parlato molto di streghe, ma anche un po' del suo matrimonio. E infine ci siamo collegati con Simone Zani, un amico, critico musicale, cronista della musica, per un romanzo che ci ha davvero incuriosito, una storia che non ha a che vedere nella trama con la musica, Finché vita sarà, edito da Scatole Parlanti, ma che ha molta musica all'interno, appunto il romanzo di Simone Zani. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, ma per tenervi in contatto con me basta cercare Marta Cagnola su tutti i social, o più o meno. Ed eccoci pronti alla seconda ora di RadioTube, RadioTube Social Network, con tutta l'attualità della rete e dalla rete, e con un co-conduttore d'eccezione qui sempre da amico in amico. Lui è un giornalista, uno scrittore, un esperto di comunicazione, anche di comunicazione politica, quindi lo interrogheremo particolarmente su questo tema. Bentornato a RadioTube a Simone Fattori. Ciao Simone.
2: Ciao Marta, ciao a tutti. Una follamente di Simoni in questo momento.
1: Sì, Simone va di moda, o meglio, tra i miei amici, come si dice, si porta molto. Simone, sei pronto? Perché io so che quando io ti dico che ti interrogo molto sulla comunicazione politica è un'arma a doppio taglio. Sei molto
2: sì,
1: preparato,
2: sento...
1: ma ne hai viste e sentite fin troppe.
2: Sì, mi sento come qualcuno che ha fatto quel mestiere e che ora è in pensione, diciamo così, che però viene.
1: Beh, adesso ti occupi di cultura, però hai fatto comunicazione politica per una ventina d'anni?
2: Sì. Ma non si smette mai, però, non si smette mai, purtroppo.
1: Quando tu vedi i discorsi dei leader di oggi, tu hai la deformazione professionale di pensare alle strategie che ci stanno dietro e pensare in cuor tuo: avrei fatto la stessa cosa, avrei fatto diversamente?
2: Sì, non ne trovo però di strategie.
1: Ecco, mi sembra
2: tutto così, un po' casuale.
1: Ecco, perché questa settimana ce n'è. Io già ho finito gli aggettivi ancora prima di iniziare, perché è successo di tutto e mi è sembrato veramente tutto un po' il bar di Guerre Stellari. Ma adesso vediamo un po'. Iniziamo con una dichiarazione di Giorgia Meloni che parla di Giuseppe Conte. Sentiamo.
3: Fatevi sotto, non temiamo nulla. Sa perché? Perché da questa parte voi trovate persone per bene. Io da ex premier visto il Silinito, scuole ristrutturate con i soldi che abbiamo portato al Conte 2 del PNRR, 209 miliardi.
1: Allora, Giorgia Meloni dopo questo video ha detto: video dell'aula con il mio volto è una fake news, ero al Quirinale. Lui ha risposto: era per contestualizzare la botta in cacciara. Allora, cioè, questo video era montato, il volto in controcampo, cioè piano di ascolto di Giorgia Meloni, era sovrapposto, perché lei in quel momento non era in aula. E, è lecito secondo te, cioè montare un video con delle dichiarazioni di un leader politico mostrando un altro leader che lo ascolta e in quel momento non c'era? Giorgia Meloni si è molto arrabbiata.
2: No, ovviamente non è lecito, anche perché, diciamo così, il punto sono le reazioni, no? Le proverbiali reazioni di Giorgia Meloni, che sono già un messaggio.
1: Qualcuno le chiama spesso le faccette.
2: Le faccette, esatto, esattamente le faccette, e quindi sono assolutamente fuori contesto e montate come se fossero reazioni a qualcosa che si sta dicendo. Ovviamente è una stortura, diciamo così, quindi non è lecito, però ci siamo abituati che ormai, e quando arriverà l'onda che in questo momento l'ha fatta protagonista nella comunicazione politica americana, da noi ci mette qualche mese, se non qualche anno, ad arrivare quell'onda,
1: e purtroppo
2: sarà ancora
1: arriva
2: peggio. Esatto, e quindi abituiamoci a queste e ad altre storture ben più gravi, insomma. Sì, però non è correttissimo, ecco. Mi ha fatto pensare un po' a quei personaggi che vediamo sui social che fanno finta di estrapolare delle parti da un podcast dove sono stati invitati e in realtà sono sul divano di casa con qualcuno che doppia la domanda e dicono delle cose.
1: Okay.
2: Quindi una tendenza un po' così, fuori contesto, che però strizza l'occhio ad alcune situazioni che conosciamo.
1: Sai cosa non ho mai sopportato nella politica, nel giornalismo? Due cose: i cognomi storpiati, che odio da sempre, e i soprannomi, che odio da qualsiasi parte arrivino. Qui ce l'abbiamo ancora con Giorgia Meloni, ma stavolta è Matteo Renzi.
4: C'è un video che circola in rete, dice che con lei la pressione fiscale scenderà al 40% in Costituzione. La realtà dei fatti dice che oggi con lei la pressione fiscale è ai livelli record al 43,1%. Riprendiamo quel video e ci mettiamo sotto la dicitura "questo video contiene fake news", o lei intende spiegarci perché è diventata nel giro di 3 anni Lady Tax?
1: Lady Tax, no, ma adesso io poi direte stai difendendo la Meloni, no, io sto parlando di comunicazione.
2: Certo.
1: Sono davvero efficaci, cioè dal punto di vista dell'esperto di comunicazione politica, paga questa strategia, allora, dello slogan, del claim?
2: Diciamo che questo è stato sdoganato da un altro linguaggio che è stato portato nella politica, il linguaggio della comicità, della satira, no? Che qualcuno ha portato in politica qualche anno fa, almeno all'inizio con un certo successo, e quindi è diventato ovviamente dilagante. Un po' come quando a Sanremo qualcuno porta una formula di successo, negli anni successivi ci sono i cloni.
1: Certo.
2: Ecco, in politica.
1: Adoro questa traduzione per me.
2: È la stessa cosa. Ti ricordi quando vinse la Pausini e per 4 anni.
1: C'erano solo dei cloni di Laure Pausini.
2: un paio di Laure Pausini ogni anno. Ecco, è la stessa cosa. Funziona la formula e quindi si utilizza. Io mi ricordo, perché poi io faccio sempre riferimento così alla storia della politica italiana e a certi personaggi di un'altra epoca, che questo tipo di cose, che magari c'erano già, però giravano tra i giornalisti, cioè i giornalisti parlando di un personaggio politico usavano un soprannome, ma si guardavano bene anche dallo scrivere.
1: Non uscivano.
2: Si guardavano bene anche dallo scriverlo sui giornali, no? Era tutto un sotterfugio tra addetti ai lavori, e men che meno si permettevano gli avversari di utilizzare un nomignolo, una storpiatura per indicare. C'era sempre molto rispetto. Ecco, in generale tutto questo secondo me nasce da una profonda mancanza di rispetto che c'è nella politica degli ultimi 20 anni, e che poi è comunque lo specchio della società nella quale viviamo, assolutamente.
1: Allora, io non voglio fare la passatista, la luddista a oltranza, non voglio fare quella che cita la foto di Aldo Moro a Terracina, che era in spiaggia col completo grigio e camicia e cravatta mentre giocava con la figlia che era in costume. No, non voglio dire che i politici dovrebbero stare ancora in giacca e cravatta in spiaggia, no, però certe derive non mi rendono particolarmente fan, non mi rendono particolarmente tifosa. Questa settimana si è parlato ad esempio di ginocchiere.
5: Un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
1: Capaci di, vabbè, no, scusate, è una mia deformazione. Allora, sta storia delle ginocchiere, brutta, perché poi no, ma non era sessista, no, non è, non si usa in quel senso.
2: A meno
1: lì,
2: che non si riferissero alla pallavolo, ma non credo.
1: Allora, sì, dai, adesso a chiunque sia stata, poi adesso mi arriveranno, ah no, non è vero, non era sessista, ci si riferì, è una metafora per, no dai, sia che arrivi da destra, sinistra, centro, sopra, sotto, lo sappiamo cosa significa. Ma c'è una via d'uscita a questa politica così volgare?
2: Quando la politica ricomincerà a dare la linea ai cittadini e a non scimmiottare gli strati, diciamo così, più bassi della nostra società.
1: Ah, quindi mai.
2: E quindi mai, esattamente. No, poi pensavo, sai, tra un poi parleremo probabilmente anche di un militare. La prima cosa che mi è venuta in mente è che è una battuta da caserma, ma in realtà, avendo frequentato nella mia vita anche le caserme, non l'ho sentita, già non l'ho sentita più neanche nelle caserme una battuta di questo tipo. Diciamo che è da palestra del seconda liceo al massimo, insomma, quindi sì, molto, sì, livello, sì, molto basso.
1: Sì, sì. Beh, devo dirti, il tuo curriculum tra carriera militare e comunicazione politica, beh, devo dire, meno male che adesso ti occupi di musei, che almeno un po' più di soddisfazione. Hai detto certo. Militare? Vabbè, generale Vannacci, eccolo.
6: Come lei ha detto che gli immigrati non sono normali,
7: no,
6: poi ha specificato
7: gli omosessuali.
6: Gli omosessuali non sono normali, poi ha specificato che si riferiva al fatto che fossero una minoranza.
7: No, mi riferivo al significato della parola normalità, che è quello
6: che lei non sono
7: accettato.
6: Normali invece.
7: Non per il dizionario dei Votoli.
6: No, non tiri fuori i dizionari. No, le voglio dire una
1: Zingaretti, Zingaretti. Vabbè, adesso. Comunque sono zingari, Zingarelli, Zingaretti. Zingaretti, no vabbè, io non ho parole, non ce l'ho più, non ce l'ho,
2: vabbè,
1: più,
2: là,
1: no, non ho detto che non sono normali, no, ho detto gli omosessuali, ma io, cioè sembra tutta una grande puntata della Zanzara, ma non lo è.
2: Esattamente, o una palestra, diciamo così, di un istituto professionale di provincia.
1: Io non lo so, dopo aver visto questa puntata di sfida Gruber-Vannacci, ho deciso di votare su Marte.
2: Però io te l'ho sempre detto, che tu ti ostini a guardare queste cose.
1: No, hai ragione. Hai ragione, basta, lasciamo perdere per un attimo la politica, torniamo alla comunicazione, non tanto politica, ma ha molto a che vedere. Leggevo oggi un bellissimo pezzo sul Foglio, il pezzo di apertura del Foglio del weekend, appunto ero in treno stamattina, quindi ho avuto il tempo di leggere, che parla del bisogno di sicurezza e di quanto la sicurezza abbia scatenato il populismo da una parte e dall'altra, l'esasperazione che ha portato al razzismo e la negazione dei problemi e alla negazione dei problemi di sicurezza che hanno portato ad esempio qualcuno in Italia a dire che era solo un problema di percezione, e io ogni volta che sento ormai la parola percezione ho un sussulto. Cos'è successo a Belfast? Sentiamo la BBC.
8: This is all that's left of the bus that was burning here last night in the middle of the road in this community on the edge of Belfast city centre. This all started with a crowd of mostly masked young men gathering, blocking the road. That's why the traffic had to stop. They set
1: Dan
8: fire
1: Johnson,
8: to bins,
1: corrispondente della BBC, che racconta quello che è successo, sta succedendo a Belfast. Un dramma. Un uomo ferisce un altro uomo. Il feritore è uno straniero, un immigrato, quindi si scatenano disordini a sfondo razziale. È tutto sbagliato. Un humus sbagliatissimo, una tendenza a esasperare quello che succede, una tendenza a negare i problemi, hanno creato una miscela esplosiva. Appunto, un pezzo molto bello che leggevo oggi. Forse dovremmo guardare a quello che sta succedendo all'estero per capire un po' meglio quello che potrebbe succedere da noi, se non ci mettessimo a raffreddare gli animi anche in politica e non ci mettessimo a pensare a quello che può succedere e a come dobbiamo comunicare quello che può succedere, perché anche nella comunicazione e nel giornalismo abbiamo delle responsabilità fortissime. Simone, che ne dici?
2: Assolutamente, assolutamente, ma questo è anche, tornando a quello che dicevamo prima, il riflesso di una politica che assume alcuni temi e li cavalca sull'onda dell'emozione, quasi sempre indicando il problema e mai fornendo delle soluzioni, no? Quasi un diversivo, se ci pensiamo. Anche nel dibattito di Vannacci e la Gruber ha inserito alcuni argomenti nei momenti nei quali si trovava più in difficoltà, no? Perché sono quelli che si possono cavalcare e toccare la pancia degli elettori senza la possibilità di che ti venga richiesta una ricetta, diciamo, per risolvere il problema. Finché la politica non smetterà di cavalcare l'umore delle persone, questi sono i rischi che corriamo ormai, come vediamo anche in Europa. In America ci siamo abituati a scene di questo tipo già da diverso tempo, no? Da una parte e dall'altra, però è arrivato anche in Europa, in paesi che hanno affrontato il tema dell'immigrazione molto prima rispetto a noi, e quindi questo è un segnale che dovrebbe farci, come dire, fermare anche in questo momento e cercare delle soluzioni diverse di comunicazione, proprio, cioè eliminare dal dibattito politico alcune espressioni, alcune sottolineature, no? Ogni volta che c'è un fatto di cronaca, quando mai la politica delle persone alle quali ti riferivi anche tu di quegli anni, dei Moro,
1: certo,
2: la politica faceva comunicazione quotidiana basandosi sui fatti di cronaca?
1: Vero,
2: non è
1: vero,
2: mai successo, vero. Oggi invece è esattamente così: un fatto di cronaca entra nell'agenda politica e, a seconda della parte che lo strumentalizza, perché tanto lo strumentalizzano tutti, ha un più o un meno, ma comunque è al centro del dibattito, non c'è mai una proposta, ma è soltanto un cavalcare l'onda emozionale. E farlo oggi, farlo domani, questi sono i risultati.
1: Questi sono i risultati. Quindi vi segnalo ancora questo loro Belfast, noi Vannacci, che è in apertura editoriale di Claudio Cerasa sul Foglio di oggi, veramente efficace. Vorrei leggere un messaggio, sorrido, non sto ridendo, di Mario, che dice: va bene fare le pulci a ciò che dicono i politici, però se poi lui allude a un istituto professionale di provincia, nei capoluoghi gli studenti dell'IT sono più educati. Occhio, Mario, io sono di Vimercate, Simone è di Fiuggi, ma secondo te potremmo...
2: Quindi conosciamo anche gli spogliatoi.
1: Io vengo dalla Brianza profonda, Simone dalla Ciociaria profonda.
2: Esatto, però no, possiamo scusarci dicendo che probabilmente noi ci riferiamo a quelli di 30 anni fa, dai, per stare...
1: Ma soprattutto io non ho fatto l'ITIS, ma manco tu, credo. No, non hai fatto l'ITIS, però diciamo che la provincia noi la prendiamo in giro, perché siamo proprio provinciali fino al midollo.
2: Sì. Sì, e poi sì, forse sì, era un'altra provincia, dai, una battuta riferita a un'altra provincia che non esiste più, mi scuso con Mario, ha ragione.
1: Allora, passiamo a un figo vero,
2: sì,
1: un figo assoluto, sentiamo già solo la voce, io sogno di partire, la luna, le stelle, i pianeti, lo spazio, ecco, Luca Parmitano.
9: There are many parts that need to come together for a space launch, and you need a launch pad, and for me that launch pad is my country, Italy, its education system, the Italian Air Force, they gave me the professional tools to.
1: Cioè, ragazzi, ognuno ha bisogno di una rampa di lancio, penso che si dica così in italiano. Non so, l'aeronautico sei tu, Simone.
2: Esatto.
1: Per me, la mia rampa di lancio è stata l'Italia, è stato il suo sistema educativo. Non male questo discorso di Luca Parmitano. Incredibile che un italiano sia il primo a essere stato incluso in questa missione spaziale. Non andrà per ora sulla Luna, perché è una cosa propedeutica, ma mi sono fatta spiegare dal nostro Emilio Cozzi che non è che poi perde la priorità nel momento in cui ci si andrà, non è una cosa a punti, che ha fatto questa non farà un'altra. Sogno di vedere Luca Parmitano sulla Luna, anche perché Luca Parmitano, grande chitarrista, quindi gran figo. Simone, io mi sono emozionata molto, sai perché? Perché mi è piaciuto vedere il talento che brilla e che sì. Parla delle sue ispirazioni.
2: Esatto, e dei suoi punti di partenza, insomma, no? Lo dico con orgoglio aeronautico, diciamo così, da ex ufficiale.

0: congelo dell'aeronautica, che è sempre il punto di partenza. Non ci pensiamo quasi mai che gli astronauti nascono come militari dell'aeronautica. Invece l'aeronautica italiana ha grande orgoglio degli astronauti che ha formato, il sistema scolastico italiano che quasi mai viene riconosciuto a questi livelli, ed è un momento emozionante perché lui stesso era molto emozionato e perché come dire, segna il suo percorso, cioè ci racconta quello che tutti dovremmo sempre tenere in mente. Siamo arrivati qui perché c'è questo percorso che ha queste tappe, che bisogna ringraziare, ovviamente, no? Che bisogna percorrere e ringraziare, e forse anche per merito delle persone che incontriamo in queste tappe, se raggiungiamo dei risultati.
1: Certo. Tra l'altro, beh, insomma, c'è stata anche una polemica sul fatto che questo equipaggio fosse tutto, tra virgolette, maschile, di uomini. Io credo che quando si parli di un così forte livello di competenze, di rischi, di investimenti, non credo che ci possano essere par condicio o, cioè, io credo che a quel livello lì conti solo la professionalità, però magari mi sbaglio, io
0: Ma sai, io penso, adesso non
1: faccio
0: so.
1: fatica anche a prendere c'ho l'ansia a prendere l'ascensore dopo, se fa più di 8 piani, che cosa ne so io di
0: Adesso
1: spazio.
0: non so come funziona negli altri paesi, ma se pensiamo che NASA a parte, tutti gli altri paesi hanno tra gli astronauti innanzitutto dei militari, forse si paga in tanti paesi, compreso il nostro, il ritardo con il quale le forze armate sono state aperte alle donne.
1: Esatto. Sei sicuramente più appunto preparato tu, avendo fatto anche questo tipo di carriera in gioventù. C'è un gap che si può. Allora, la stessa cosa, ad esempio, accade nel cinema. Tu puoi dire, diamo delle spallate, facciamo delle quote. Credo che nello spazio non si possa fare, perché ci sono delle competenze così precise che probabilmente poi naturalmente con il tempo supereranno la barriera di genere. Luca Parmitano è più o meno nostro coetaneo. Ecco, c'è un gap di 30 anni fa, ecco,
0: Esatto, ha
1: sicuramente.
0: cominciato la carriera militare quando non era, almeno in Italia, aperta alle
1: Esatto, è molto molto semplice. Dai, qualcosina sui mondiali, poi se abbiamo tempo ci ritorniamo, però vorrei farti sentire l'intervista, cioè io a me mi viene il cringe, come dicono i ragazzi, solo a sentirla, perché io mi metto nei panni della giornalista. Allora, Bielsa, nazionale dell'Uruguay, sbarca a Cancun per istituire la sua base di allenamento per il Mondiale 2026. Credo l'intervista più sgradevole. Ma no, cioè, no, vabbè, sentiamo cosa è successo.
2: Un mundial más, esta vez con Uruguay, ¿qué expectativa?
3: Bueno, mucha ilusión.
2: ¿Cómo ha trabajado en estos últimos días, sobre todo teniendo en cuenta a los futbolistas lesionados?
3: No, sin inconveniente.
2: ¿Cómo está Ronald después de lo que fue el viaje a Madrid?
3: Normal.
2: ¿Pero sirvió ese viaje express, ese tratamiento?
3: Veremos con el tiempo.
2: ¿Cómo ha trabajado también pensando en el debut con Arabia?
3: Bueno. Tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido.
2: ¿Ya tiene usted el 11 en la cabeza o se va a definir en estos días?
3: Lo voy a definir.
1: Allora, come ha fatto giustamente notare Alessandro Schirano in redazione, dall'altra parte del vetro, come dicono quelli che fanno la radio, non guarda mai la giornalista in faccia, tiene lo sguardo a terra. Sono 6 risposte in 38 secondi. E credo che sia l'incubo per chiunque, cioè monosillabi, ma io ho deciso che ti rispondo con mezza parola e è andato avanti fino alla fine. Lei è bravissima, però ragazzi, c'è cioè, veramente un incubo.
0: Siamo sicuri che non ci fosse qualcosa di personale, proprio visto anche lo sguardo
1: Dici,
0: durante l'intervista
1: mamma mia,
0: tra lui e
1: ma
0: la
1: cioè, a un certo
0: giornalista?
1: punto non hai voglia di rispondere, non fa, cioè guarda, non la facciamo in un altro momento, non è il momento, ma.
0: Beh, noi in Italia l'abbiamo risolto con le risposte prestampate, qualunque calciatore risponde sempre allo stesso modo,
1: Non sono i
0: l'intervista, quindi sappiamo.
1: calciatori, non sono i calciatori.
0: La
1: Comunque,
0: risposta che comincia con è normale che e poi dice delle cose assolutamente, come dire,
1: ragazzi,
0: banali, ma insomma comunque si riempiono 2 minuti.
1: Ma qua 38 secondi, 6 domande, 38 secondi. A volte quando fai i TG o i giornali radio, no, chiedi delle risposte molto brevi perché, no, il famoso soundbite, il pezzettino, la dichiarazione molto breve da telegiornale, no? Vabbè, ma qua cioè 38 secondi, 6 risposte è un po' troppo, ha preso un po' troppo alla lettera il concetto di soundbite, Marcelo Bielsa. Allora, se abbiamo tempo ritorniamo sui mondiali, ma tra poco abbiamo una grande ospite, quindi una breve pausa e poi saremo ancora con RadioTube.
4: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
5: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
9: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
8: Ma tutto tutto?
9: Tutto tutto.
8: Ma chi? Ma come?
9: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
10: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
12: Grazie.
11: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
12: Faccio del mio meglio.
11: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
12: Aspetta.
11: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento su gran parte del paese, qualche addensamento nuvoloso soltanto sui settori alpini, venti tesi dai quadranti settentrionali al sud, mari leggermente mossi. Domani tempo soleggiato poco nuvoloso dal mattino fino a sera. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, scarica l'app del meteo.it.
15: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
16: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
17: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Pro offre soluzioni di allestimento su misura? Quali sono i vantaggi? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
12: Per molti professionisti il veicolo commerciale è un vero e proprio strumento di lavoro, da modellare in base alle proprie esigenze. Per questo la versatilità per noi è uno dei pilastri fondamentali. Gli allestitori 4Pro sono stati da noi certificati per operare secondo standard rigorosi e in piena integrazione con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Dalle versioni con cassone ribaltabili ai mezzi refrigerati per il trasporto di prodotti deperibili, ogni soluzione è progettata chiave in mano e pensata per integrarsi perfettamente con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Una proposta capillare e personalizzata progettata per accompagnare ogni tipo di attività.
18: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
19: RadioTube Social Network.
1: E rieccoci insieme con il nostro RadioTube, con il nostro co-conduttore d'eccezione Simone Fattori, giornalista, scrittore, esperto di comunicazione. Simone, adesso però ti porto nel mondo della televisione, ma senza video, senza televisione. Facciamo in maniera un po' particolare. Sei pronto? Perché c'è qualcuno che ha avuto un'idea geniale e io appena l'ho vista ho detto super, mi iscrivo subito. A cosa? Beh, intanto introdurrei la nostra ospite con un brevissimo estratto video.
20: Nell'effimero dell'estate può esserci anche spazio e tempo per eleggere il maschietto più bello d'Italia. La scelta è caduta su questo 24enne romano, Gabriele Gori. Gli basterà il titolo di più bello d'Italia? Francamente, come cronisti più attenti al fascino femminile che non a quello maschile, abbiamo i nostri fondati dubbi. Se mettiamo a confronto il 24enne romano, altezza 1,70, con la 21enne Simona Ventura, eletta ad Alassio Miss Muretto.
1: La 21enne Simona Ventura, eletta ad Alassio Miss Muretto, era la voce di Giorgio Bubba, che i meno giovani di noi, come me, si ricordano benissimo. Grande cronista, soprattutto su temi liguri. Perché stiamo parlando di Miss Muretto di qualche anno fa? Allora, la sua presentazione è questa, la sua bio, come si dice in rete. Allora, 40 anni di TV, conduttrice, 90 programmi, 2 libri, 3 figli, Crederci sempre, Arrendersi mai, Giovanni e mio marito, Tony Venterzi, il nostro bassotto. Vabbè, bastava Crederci sempre, Arrendersi mai. Benvenuta a RadioTube, anzi, bentornata a Simona Ventura. Buonasera Simona, ciao!
21: Ciao, buonasera, buonasera a voi. Mai. Mamma mia, adesso c'è, adesso la 61enne Simona Ventura, quindi 21 per 3 meno un tot.
1: Sì, vabbè, capito? Ma sei di un'informa che ne basta metà della metà della metà. Allora, a un certo punto mi arriva un comunicato stampa, Simona Ventura apre il suo Substack, la sua newsletter, sì, su questa piattaforma. Io ovviamente da quel momento a iscrivi, è passato una frazione di secondo, iscrivi subito. Simone, hai avuto un'idea bellissima, cioè ti racconti tu. Come ti è venuta questa scintilla?
21: Intanto devo dire grazie a mio marito e a un nostro amico comune. Ho visto, cioè era una piattaforma nuova. Io sono sempre curiosa, questa è stata la mia più grande fortuna, lo sono sempre stata, quindi non sono mai stata stanziale su delle cose, ma siccome io sono, per esempio, anche televisivamente nella comunicazione, io mi annoio molto facilmente, io stessa che faccio i programmi mi annoio, per cui ho fatto quasi 90 programmi, perché anch'io mi voglio divertire, anche per me è scoprire delle cose nuove. Questa nuova frontiera mi è piaciuta moltissimo, anche perché comunque i lettori mi possono conoscere attraverso una newsletter, cosa che io non ho mai fatto, perché comunque nel 2009 ho creato la mia prima web TV dedicata, no? Che nessuno sapeva cosa fosse il mondo digitale, il mondo web, e io feci simonaventura.tv, che poi ebbe una, certo, partnership con Yahoo. Quindi, come vedi, ho sempre precorso i tempi, forse anche troppo, però tant'è. E quindi mi sono resa conto che questo era un nuovo modo di comunicare con le persone che peraltro mi seguono e mi vogliono bene. Quindi ho deciso che una cosa che non ho mai fatto, che invece è un bravissimo mio marito, è scrivere. Io ho sempre lavorato per immagini, ho montato i miei servizi, ho fatto le docu da regista, certo, attraverso le immagini, Quindi questo è un nuovo modo che mi esalta, peraltro, perché ho detto scrivo quando ho qualcosa da dire, che è una cosa molto bella, perché a differenza naturalmente di altre piattaforme dove tu devi scrivere per forza ogni giorno per mantenere altre engagement con il pubblico. Quindi mi piace moltissimo questo nuovo social, come lo vogliamo chiamare, questo nuovo modo di comunicare attraverso le newsletter. Insomma, mi dà l'idea di,

0: diciamo, mi sconvolge sempre, perché per esempio c'è sempre, non so, il fatto che indigna, ma noi siamo sempre meno, ci indigniamo sempre meno, perché diciamo l'emozione forte è sempre più, l'asticella è sempre più alta dell'emozione forte, per cui fondamentalmente è stata una settimana, non si parlava d'altro delle madri, capito, che odiano i figli, per cui c'era questa bambina Beatrice che è nel cuore di tutti noi, cioè, e quindi ci siamo tutti le trasmissioni su questa Beatrice, il patrigno e le botte, le cose eccetera, dopodiché magari si passa a un'altra cosa e questo viene quasi dimenticato, mentre io cioè penso a questo, mi sono molto indignata, penso a questa bambina come lei e altri bambini, e mi sono sentita di raccontare appunto che comunque io, avendo delle esperienze con le case famiglia da molti anni, da 20 anni, io mi sono resa conto anch'io, con grande sorpresa, ma che molte madri non hanno il senso materno e dal punto di vista, diciamo, paradossalmente sono quelle che fanno più figli e poi non se ne interessano, quindi questo è anche il spiegarsi il perché, no? Il perché, insomma, siamo anche arrivati a questo punto. Certamente tutti questi modi di comunicare sottolineano ogni tot, hai capito, questi temi, dopodiché però noi non approfondiamo. Mentre Sapsak, secondo me, approfondisce, questa è una cosa che mi piace moltissimo.
1: Ti dà la libertà appunto anche di affrontare cose che magari in video non sarebbero il tuo territorio. Simone, da comunicatore, è interessante questa frontiera di Simona Ventura?
2: Sì, è molto interessante perché offre un grande spazio e soprattutto arriva a chi effettivamente è interessato a quel contenuto e non viene inondato da tantissime cose, quindi qualcuno che chi ti legge ti viene a cercare, questo che è interessante credo anche dal punto di vista di chi scrive, no? Può essere molto più libero e usare meno artifici, può essere più diretto perché sa che il suo pubblico è un pubblico che in qualche modo ha pagato il biglietto, come se venisse a vederla a teatro, no? Però volevo approfittare per approfittare della presenza di Simona Ventura per fare una domanda che si ricollegava alla satira, però se vuoi Marta la faccio dopo.
1: No, vai pure.
2: No, perché prima parlavamo della satira, che ormai è un linguaggio che troviamo soltanto nella politica, e siccome Simona è stata grandissima conduttrice e soprattutto grandissima spalla in tanti problemi, in tanti programmi comici, penso a Mai Dire Gol, penso a quelli del calcio,
0: le prime due edizioni delle prime due edizioni.
2: Al di là di conduttrice, io vorrei approfittare per farti i complimenti per quanto tenevi i ritmi dei comici e per la tua autoironia nell'affrontare i pezzi comici e nell'aiutarli, no? Anche a riuscire.
0: Certo.
2: Ecco, perché la TV generalista non propone più in questo momento programmi comici? Non voglio parlare di satira, men che meno di satira politica. Proprio mancano programmi comici che facciano sorridere in un momento in cui c'è bisogno.
0: Esatto, Simone, scusami se ti ho interrotto, non c'è più la satira politica, nel senso che comunque il politicamente corretto, io mi ricordo perfettamente quando questo è iniziato, era il 2001, parliamo del 2026, sono 25 anni, che piano piano diciamo che hanno stretto, no, i rubinetti, ecco, quindi solo delle piattaforme, mi viene in mente Crozza, che è un genio da questo punto di vista, lavora alla 9, cioè la TV generalista non propone, perché il politicamente corretto ha annientato qualunque cosa. Silvio Berlusconi voleva che gli facessimo le imitazioni, faceva finta di essere arrabbiato, poi però si divertiva, cioè capiva che quella comunque era un'esposizione, no, un'esposizione in più, per cui fondamentalmente piano piano si è spenta la satira politica, si è spenta la satira, forse c'è più satira nei social, no? Perché comunque io dico che trovi delle piattaforme come YouTube dove tu ci sono tanti che fanno satira politica e comunque vengono vengono seguite da milioni di persone, no? Questo è un peccato, perché secondo me la TV generalista avrebbe dovuto fare questo, ma sai, è un vecchio discorso, mancano i soldi, mancano le cose, la politica sempre

0: più pregnante nella televisione generalista, quindi è un po' difficile, perché poi ci sono anche le vendette, no? Dici, ah, mi hai fatto questo, adesso non so, ti faccio l'altro, per cui insomma uno è anche non dico tanto, ma terrorizzato. Insomma, io ricevetti la telefonata di un ministro, però poi alla fine abbiamo fatto pace, insomma. Parliamo del 2001, quindi sono passati 25 anni.
1: Simona, mi piacciono molto queste tue riflessioni sulla TV. Se per caso fai delle newsletter sulla TV, mi fai felice, quindi se mi fai anche le riflessioni sulla televisione nella tua newsletter, sono ancora più contenta.
2: Lo farò, aggiungo alla lista dei progetti.
0: Assolutamente, no, farò delle newsletter sulla TV, però mi fa anche un po' malinconia parlare della TV, perché ormai è tutta una TV del passato, no? Si vanno a rispolverare i vecchi programmi dove noi siamo stati felici fondamentalmente, no? E invece la TV dovrebbe essere al passo con i tempi e offrire delle cose nuove. Diciamo uno sguardo indietro per fare due passi avanti.
1: Esatto.
0: Questo è un po' il mio motto, ecco.
1: Esatto. Simona, io continuo a essere abbonata al tuo Substack, ma anche al Substack di Giovanni, quindi tutte e due, marito,
0: esatto,
1: e moglie, vi leggo tutte e due.
0: È molto bello che Substack di Giovanni, lui scrive veramente bene e qualcosina ho imparato, anzi molto ho imparato da lui.
1: No, che meraviglia, vabbè, siete una coppia stupenda. Grazie a Simona Ventura e in bocca al lupo per la prosecuzione di questa newsletter. Io aspetto sempre i numeri nella cassetta della posta. Grazie Simona,
0: mille,
1: a presto.
0: Grazie a voi, ciao Simone, ciao Marta, ciao.
1: Brevissima pausa di abilità e saremo ancora insieme.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati in apertura, vi segnalo un incidente avvenuto sull'Autosole in direzione Napoli che provoca al momento 1 chilometro di coda tra Frosinone e Ceprano. Sulla tangenziale nord di Milano si procede in coda per un altro incidente tra Sesto San Giovanni Sud e l'innesto con la A4 in direzione della Milano Meda. Per agevolare le operazioni di recupero di un veicolo in avaria, la A32 Torino Bardonecchia è chiusa in direzione Bardonecchia tra Susa e Ulx Est, con code tra Susa Ovest e Ulx Est in entrambi i sensi di marcia. Sulla 14 Adriatica, per un concerto, si registrano code in uscita allo svincolo di Imola. Code sono segnalate a partire dalla diramazione per Ravenna in direzione Bologna e da Castel San Pietro verso Ancona. Queste le ultime notizie, a più tardi.
3: Radio Tube Social Network.
1: E rieccoci insieme con il nostro co-conduttore d'eccezione Simone Fattori. È stata con noi Simona Ventura, che ha avuto questa idea molto carina di una sua newsletter, anche perché ormai siamo abituati a conoscere molto di più dei personaggi della TV, del cinema, della musica attraverso i social, ma una newsletter che con calma consente ai protagonisti appunto, che noi non incontriamo quotidianamente, di raccontarsi senza la spinta dell'algoritmo, del reel, della foto, dell'apparenza, può essere estremamente gustosa e curiosa, e la newsletter di Simona Ventura lo è. Simone Fattori, nostro co-conduttore d'eccezione, abbiamo parlato anche con Simona Ventura, ha citato un po' della nostalgia nella TV, nostalgia canaglia che ci ha fatto battere il cuore, ce lo fa sempre battere, ma in particolare con la prima stagione di una serie TV che quando è stata annunciata ha creato molta diffidenza, perché tutti dicevano vabbè, gli 883 non saranno mica i Beatles, non sono mica i Rolling Stones. No, ma io dicevo guardate che io l'ho già vista in anteprima, è bellissima, non mi credeva nessuno. È andata benissimo la prima stagione della serie dedicata agli 883 e finalmente c'è il trailer della seconda e purtroppo ultima stagione della storia degli 883. Ce l'abbiamo il trailer? Ce l'abbiamo.
5: Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno, uno solo della mia vita, e che tutto quello che posso raccontare debba essere contenuto in quei 365 giorni,
6: mi fai un saluto a me.
5: Quell'anno sarebbe il 1993 e l'album sarebbe I Cowboy Non Mollano Mai. Vabbè, lo usiamo per qualcos'altro, era così.
1: Allora, la seconda stagione ovviamente si intitola Nord Sud Ovest Est e arriverà il 9 ottobre. Io sono già molto molto molto curiosa. Simone, era stata molto carina la prima, quindi più un romanzo di formazione che proprio un omaggio al duo. Non vedo l'ora, tu che dici?
2: Ma ricordi che ne parlammo, credo prima ancora che tu vedessi l'anteprima, che sarebbe stato un successo, perché esattamente come la musica degli 883, che nessuno oggi, almeno quelli della nostra età, citerebbe come nel suo Pantheon, però la musica in quegli anni raccontava di noi, anche se noi avevamo difficoltà ad ammetterlo, perché raccontava di persone un po' sfigate, quello che eravamo veramente,
1: sì,
2: non volevamo ammettere.
1: Parlavamo prima di provincia, esatto. Per loro era Pavia, per noi erano altre province, ma quello era. Allora, quello voglio era. Concludere invece con una cosa che, se me l'avessero detto, io avrei detto non vivrò abbastanza per vederla, ma è successo. Sentiamo. Allora, Mick Jagger che è in Italia, va bene, benissimo, ormai siamo abituati a vedere, no, gli artisti internazionali che si godono l'Italia, un po' quella da cartolina, quella che ormai va di moda sui social network, ma Mick Jagger sull'ape, no, io questa non avrei mai detto, Mick Jagger sull'ape no, però mi sembra che gli sia molto piaciuta questa ape car a Stromboli. Ecco,
2: ed è la prova che quando sei figo non è importante il mezzo, che sei figo e basta.
1: Però è vero, Mick Jagger rende posh, rende rock, rende trasgressiva pure la Pecar, sarà stata contenta la Piaggio che gli ha fatto uno spottone non mica da ridere. Devo ringraziare moltissimo Simone Fattori per essere stato con noi. Simone, un abbraccio e ricordati che appunto non è il mezzo, quindi tu sentiti sempre Mick Jagger anche se non c'hai il mezzo a tre ruote, va bene così. Grazie Simone, a presto,
2: grazie.
1: Ho qualche secondo per segnalare cosa succederà domani in Radio Tube l'intervista. Dopo il giornale radio delle 7 avremo con noi un cantautore molto bravo che si chiama Eman. Invece in TikTokers, dopo il giornale radio delle 20, Rebecca Mombelloni, una ragazza molto giovane, molto simpatica, con un sacco di cose da raccontare, la scopriremo insieme se volete seguirci. E invece poi questa sera c'è comunque in replica il TikTokers della scorsa settimana, il fine settimana non vi lascio mai soli. Devo ringraziare in regia Carlo Salvatore e in redazione Alessandro Schirano. Ci ritroviamo in diretta con il nostro RadioTube, come sempre, sabato prossimo.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: È italiana?
4: Sì.
3: È affidabile?
4: Sì.
3: Rispetta l'ambiente?
4: Sì. Indovina chi è?
3: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
5: Nasce.
6: Cresce.
3: Resta con te.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
14: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
19: Il segnale orario vi è offerto da
20: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
21: Sono le 18.
22: GR24, il sole 24 ore.

0: Stati Uniti, Iran, la trattativa è serrata, il mediatore pakistano dice bastano 24 ore per chiudere un accordo. Da movimento a partito, futuro nazionale riunito a Roma lancia la sfida alla destra di governo. Formula 1 a Barcellona, Russell si prende la pole, Hamilton con la Ferrari rivede la prima fila. Valeria Bernardi in regia, Gigi Donelli al microfono, un buongiorno ancora a tutti voi. Continuano a ricorsersi le voci, gli annunci, i comunicati, ma anche le smentite sull'imminenza della firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre innanzitutto fine alla guerra, accordo che secondo quanto è stato detto in queste ore deve riguardare anche il fronte del Libano, dunque di Israele e del sud del Libano. Per il Pakistan, che ha ruolo centrale in questa vicenda in quanto paese mediatore, l'accordo avverrà nelle prossime 24 ore. Teheran prende tempo, dice in realtà non domani, ma sentiamo.
1: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si recherà domani in Pakistan con una delegazione per colloqui tecnici relativi all'accordo in via di definizione tra Teheran e Washington. Così Al-Arabiya, mentre altre fonti iraniane smentiscono dopo l'annuncio del premier pakistano Sharif, mediatore nei colloqui, secondo cui l'accordo di pace è vicino come mai prima d'ora. La finalizzazione è attesa nelle prossime 24 ore, immediatamente dopo la firma elettronica a distanza. Salta dunque, almeno per il momento, la cerimonia di firma a Ginevra, ma in Svizzera la prossima settimana si terrà un incontro tra due personalità di alto livello statunitense e iraniana, viene reso noto. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ha dichiarato che l'accordo non verrà firmato domani, ma che non si può escludere accada nei prossimi giorni. Il dossier atomico, ha precisato, sarà affrontato entro i successivi 60 giorni. I media iraniani intanto riferiscono che i funerali dell'ex leader Ali Khamenei si terranno a partire dal 4 luglio a Teheran. Il tutto mentre Israele, tenuto all'oscuro dei dettagli dell'accordo, continua a colpire il Libano meridionale, 70 siti di Hezbollah nelle ultime 24 ore, dichiara l'IDF. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Esercito russo all'attacco su diversi settori del fronte ucraino. Oggi, questa mattina, un nuovo attacco aereo sul centro di Slaviansk, la città nel settore occidentale dell'oblast di Donetsk, occupata e liberata nel 14, da allora capitale amministrativa ucraina alternativa appunto alla città di Donetsk. In una nota, il capo dell'amministrazione militare della città, Vadim Lyak, scrive che i russi hanno utilizzato 3 bombe guidate, 23 edifici e un istituto scolastico sono stati danneggiati. Al momento si contano 3 donne ferite e aggiunge che quasi il 56% dei palazzi di Slaviansk è stato danneggiato dai bombardamenti russi. In Italia dunque, a parlare di Vannacci, da movimento a partito, dell'assemblea costituente a Roma per futuro nazionale.
2: 4 mesi dopo l'addio alla Lega, Roberto Vannacci sale sul palco a Roma e apre l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il movimento che diventa partito lanciato dopo l'uscita dal carroccio di Matteo Salvini. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e, dice Vannacci, siamo orgogliosi di esserlo, siamo al 5% ancor prima di nascere.
3: È un progetto politico italiano, rigorosamente italiano, cari professori, non è africano, è italiano! Non siamo africani, non mi sento africano, credo che nessuno di noi si senta africano. Noi siamo italiani e gridiamo con grande forza ancora una volta, l'Italia agli italiani.
2: Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio, disposto a collaborare con chi rispetta le nostre linee rosse, dice Vannacci parlando del futuro del partito. L'ex generale apre l'assemblea dopo l'attacco di Giorgia Meloni che 2 giorni fa in aula alla Camera ha accusato Futuro Nazionale di fare il gioco della sinistra. Dopo lo scontro parlamentare, Vannacci continua ad agitare il centrodestra. All'assemblea i partiti di governo sono presenti con rappresentanti locali, assenti Tajani, Salvini, Meloni e Lupi. Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra. Io, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani, non ho paura di nessuno. Governare è un'altra cosa, Vannacci, è come i grillini del Vaffadei, osserva il leghista Gianmarco Centinaio. Mentre per Fratelli d'Italia l'alleanza con il centrodestra non è all'ordine del giorno, Vannacci, dice Francesco Lollobrigida, si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso lo sport, Giovanni Capuano in diretta, la Formula 1, come avete sentito nei titoli, a Barcellona.
4: Sì, con la pole position di George Russell, che è stato il più veloce sul circuito del Montmeló a Barcellona. Ha staccato davvero di pochi centesimi Lewis Hamilton con una Ferrari molto competitiva, Ferrari che si è messa in mezzo alle due Mercedes, perché la seconda fila sarà aperta dal leader mondiale Kimi Antonelli, con lui la prima McLaren, quella di Lando Norris, poi le due Red Bull di Verstappen e Hajar. Leclerc partirà decimo, quinta fila, ha sbattuto il monegasco nel primo giro del Q3, dunque continua al suo momento di crisi, era andato a muro anche nel finale del Gran Premio di Monte Carlo. Da segnalare che per Kimi Antonelli, che guida la classifica mondiale con 66 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, si tratta della prima volta stagionale con partenza non dalla prima fila. Kimi Antonelli, che ha fatto però un'ottima qualifica a Barcellona, la pole, come detto, di George Russell. A te la linea.
0: Grazie, grazie anche Giovanni Capuano, è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 19.

0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Passa Intred.
4: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
3: Passa Intred.
4: Fibra da 19,95 al mese. Da 30 anni.
3: Connessi sempre.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
8: Eccoci di nuovo insieme all'appuntamento con il cinema, l'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è anche in questo fine settimana di metà giugno. Ed è una settimana importante, nobilitata dall'attesissimo arrivo in sala del nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, film pluriannunciato, pluriatteso possiamo dire anche, e che finalmente è arrivato nelle nostre sale. Il ritorno di Spielberg in sala è sempre una festa, è sempre una grande notizia per chi ama il cinema, e fra poco ne parleremo con Boris Sollazzo, ma parleremo anche di altro. Avremo un film italiano che ha fatto molto bene sin dal suo inizio percorso l'anno scorso, proprio d'estate, ad agosto a Locarno. Parlo delle bambine, delle sorelle Bertani, passato anche a Bellaria, un film indipendente italiano con uno sguardo sull'infanzia e non solo, molto autentico, molto vero, che ha vinto i pubblici di tutti i festival nei quali è passato, e ne parleremo con Valentina Bertani. E poi ancora c'è il film da regista di Kristen Stewart, La cronologia dell'acqua, c'è un interessante documentario sul fenomeno degli italiani che vanno a vivere ad Hammamet, che vanno a vivere in Tunisia, che cercano il caldo, il bello, il mare, cercano soprattutto per la fase avanzata della propria vita un posto dove si possa vivere dignitosamente, magari con una pensione non proprio faraonica. Insomma, tanta carne al fuoco, con chiaramente il nostro DVD game, con i film più importanti da indovinare per provare a vincere, anche in questo caso bellissima edizione in Blu-ray ad alta definizione. Ma cominciamo subito con un film che arriva nelle sale in questo weekend, è una produzione internazionale di Alejandro Amenábar, con tra l'altro Alessandro Borghi nel cast. Il film si intitola Il prigioniero.
9: Essere gentiluomo, una benedizione
10: e ginocchio, sì,
9: e una condanna, poiché fummo venduti al terribile Bajà.
11: Sai chi sono?
12: Voi siete Hassan Bajà, signore di Algeri.
9: E ci rinchiusero fino a quando non fosse stato pagato il nostro carissimo riscatto.
12: La vedete? Una mano con un fazzoletto. Quella mano si è sempre nascosta, finché non arrivò un prigioniero.
9: Fu così che nacque Il prigioniero. E per ogni storia che lo soddisfaceva, il Bajà gli accordava un giorno di libertà.
8: Il prigioniero ci riporta nelle atmosfere di Miguel de Cervantes, l'autore del Don Quixote. Siamo nel 1575. Miguel de Cervantes, ferito in uno scontro navale, viene catturato dai corsari algerini, mandato in una cella, insomma, che non era proprio a 5 stelle, anche per l'epoca, come potete immaginare, e aspetta la sua morte e nei deliri comincia a immaginare un racconto che diventerà parte della sua creatura più importante, appunto il Don Chisciotte. E saluto Boris Sollazzo in collegamento qui con noi al telefono. Ciao Boris.
10: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori. Io sono libero, ancora per poco.
8: Forse ancora non in delirio, ma la cosa interessante, Boris, è quanto... Poi intanto il cinema c'ha questi cortocircuiti, no? Proprio durante la primavera è uscita una storia praticamente simile, che è il Don Chisciotte con Alessio Boni protagonista, che chiaramente lì è trattato in maniera che lo porta più verso l'armata Brancaleone, in qualche modo, anche nel lavoro che c'è sul linguaggio. Ma la storia è quella, è proprio il Cervantes febbricitante, delirante, prigioniero, che si inventa e delira le storie che diventeranno il Don Chisciotte. Ecco, a volte, dicevo, il cinema fa dei giri strani e poi si incontra, come in questo caso, con una produzione invece internazionale, con un regista di grande importanza, Alejandro Amenábar, ma per raccontare in fondo ancora quella storia. O è Cervantes che è diventato improvvisamente di moda, o è un caso, però è sicuramente interessante questa combinazione.
10: Beh, Cervantes, come dimostra Guccini, come dimostra, insomma, la presenza nel nostro immaginario, non esce mai, diciamo, dalla nostra sfera di interesse, ed è interessante come la sua materia sia così particolare, per cui si scelgono sempre due strade: o quella, appunto, quasi, no, grottesca dell'armata Brancaleone, oppure quella del melodramma quasi alla Mille e una notte, no? Questo è il caso di questo film, Il prigioniero, che prende forse il re del melodramma europeo, perché Amenábar ha dato il meglio proprio in raccontare grandi personaggi, decisamente more than life, in condizioni, tra virgolette, di vittimizzazione, che però li rende più eroici. E qui è proprio una Amenábar in purezza, perché prende due attori molto bravi, due attori molto disponibili, e questo è molto importante. Julio Peña e Alessandro Borghi non si tirano indietro di fronte all'eccesso che serve al melodramma, si divertono ad entrare dentro Cervantes, sono abbastanza inquietato, no, dalle stroncature di molti colleghi che hanno definito eccessivo, affettato, in alcuni casi macchiettistico, il contorno che c'era attorno ai due personaggi. È esattamente il genere che lo richiede, esattamente Cervantes che regolarmente dipinge questi antieroi protagonisti, costruendo attorno a loro, dai mulini ai personaggi più improbabili che girano attorno a loro, delle figure, degli archetipi. A mio parere, chiaramente, qui l'unico confine per lo spettatore è il piacere che prova nel affrontare un melodramma in costume, quindi quanto possa amare quel tipo di ambientazione, quanto possa riuscire a inserirsi all'interno di una dinamica tossica, una sindrome di Stoccolma. Ha una grammatica del melodramma che è spinta fino all'estremo, no? Come Amenábar sa fare molto bene. E ecco, secondo me Il prigioniero non siamo dalle parti del capolavoro, ma siamo dalle parti di un tipo di genere, di film e di emozione che raramente percorriamo, e credo che sia questo il motivo per cui Amenábar non è tantissimo amato dai critici, ma è molto amato dal pubblico.
8: E questo è Il prigioniero, con anche Alessandro Borghi, lo ricordiamo, nel cast. Boris, rimani qui con noi, perché fra poco torniamo da te e apriamo la pagina dedicata al ritorno di Steven Spielberg nelle sale italiane e nelle sale di tutto il mondo con Disclosure Day. Fra poco.
13: Dove stiamo qua?
14: A destra è il nostro residence, tutto.
15: Beh, okay. Noi siamo nel residence.
14: Ah già, siamo, sì, ancora nel
15: Questa residence. Qui è casa nostra, la prima che si vede.
13: Ma lì abitano tutti i vostri amici.
14: Lì sulla, sì, destra, anche sulla sinistra, i nostri amici. E in mezzo c'è l'isola artificiale. Ah. Queste ville che
13: Ma
14: tu vedi.
13: È tutto finto sto posto.
14: È tutto, no? Artificiale.
13: Tutto artificiale. Siete tutti pensionati, gli amici della festa pure?
15: Sono tutti.
14: A parte, aspetta, gli italiani sì, sono tutti pensionati.
13: Ah, perché ci sono pure tunisini?
14: Eh sì, anche per noi ci integriamo.
13: Ah, certo.
8: E allora, quella che avete sentito è un frammento di Residence Hammamet, il documentario di Salvatore Allocca, che ha cominciato il suo percorso nei cinema italiani da qualche giorno, con diverse tappe in giro per l'Italia, e proseguirà ancora per molto, proprio con questa sorta di distribuzione a tournée, per raccontare una storia davvero interessante, quella di una donna, che poi guarda caso è la madre del regista Salvatore Allocca, che ha deciso, dopo una carriera lavorativa anche di un certo livello, di lasciare l'Italia, di andare ad Hammamet in Tunisia, dove si è stabilita, ha messo su coppia o famiglia, vedete voi, con un signore romagnolo, una decina d'anni abbondanti più giovane di lei, e piano piano è entrata dentro le maglie, diciamo, di questa comunità italiana, che scopriamo esserci proprio come comunità, che si è trasferita ad Hammamet per avere una vita migliore, per avere una vita che sia possibile e dignitosa, con una pensione che magari non è faraonica, per un clima che aiuta, per godersi una terza età, un terzo tempo della vita in maniera più placida, più tranquilla, incontrando tanti altri italiani, come dire, mettendo insieme anche delle amicizie nuove in qualche modo, che permettono di vivere bene. Il vivere bene è forse la vera ricerca che c'è dentro questo gruppo di anziani che si spostano. In questo caso ad Hammamet abbiamo sentito storie analoghe negli ultimi anni in Portogallo, in Bulgaria, vuoi per ragioni anche fiscali, eccetera. Però insomma c'è questa ricerca, e il film è proprio il viaggio di scoperta del regista che sbarca ad Hammamet e con la madre, con i suoi occhi, vede quello che è questa nuova vita che la madre si è regalata e che molti italiani si sono regalati proprio in questo luogo. Salvatore Allocca, il regista, è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Salvatore.
16: Ciao, buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
8: Ben trovato. Allora, che viaggio è stato per te questo? Che scoperta è stata?
16: È stato anche un viaggio un po' catartico, devo dire, perché il film, come dicevi bene tu, racconta questo fenomeno, diciamo, degli expat della terza età, va, chiamiamoli così. Ma è anche soprattutto un film, una storia madre-figlio, perché appunto è il mio viaggio personale a trovare mia madre, che a quasi 80 anni ha deciso di rifarsi una vita, e ha deciso di farlo lì, perché lì c'è una grandissima comunità di italiani, tutti pensionati. E io, andandola a trovare, ho capito che la felicità è qualcosa che non va di pari passo con l'anagrafe, quindi non c'è un'età per smettere di sorprendersi, per innamorarsi, per cambiare.
8: C'è da dire che poi è interessante lo sguardo che tu hai su questa comunità, perché non è che vai a cercare l'elegia di questa scelta, che ha sicuramente tanti lati positivi, ma ne ha alcuni anche un pochino più difficili da incasellare. Qualcuno non ce la fa dei tuoi protagonisti, qualcuno decide di tornare in Italia perché magari sente troppo la mancanza dei figli, dei nipoti, del proprio paese. E poi c'è una frase che dice a un certo punto un tuo personaggio, una signora, una donna, dice: sì, certo, creiamo tante amicizie, ma sono tutte amicizie di interesse, non di interesse economico ovviamente, ma nell'interesse di avere qualcuno con cui stare in una terra straniera. È così?
16: Sì, sicuramente sì, perché tutte le persone che stanno lì sono grandi, sono anziani, perciò diciamo la loro vita l'hanno fatta, e partendo, andando a trasferirsi lì, ovviamente cercano di fare comunità, però lo fanno anche con la consapevolezza che non vogliono rimanere soli, e quindi si cercano tra di loro per stare insieme. È un concetto, secondo me, che è molto attuale, che stiamo vedendo anche in altri ambiti, questo un po' anche del scegliersi una famiglia nella terza età, cioè un modo di vivere alternativamente la vecchiaia. Per questo un po' anche il film si chiama Residence Hammamet, perché la Tunisia, in specifico in questo caso, è diventata per tutti questi pensionati una sorta di grande residence a cielo aperto, dove le persone appunto si scelgono e diventano famiglia, famiglia nel bene e nel male, perché poi ci sono, come in tutte le famiglie, rapporti più disfunzionali, più riusciti, più disgregati. Ovviamente sono tutti dei migranti e non è facile lasciare il proprio paese per andare a vivere in un altro posto, quindi io ho incontrato anche delle persone, delle cose, coppie che stando lì poi si sono divise, perché a un certo punto uno ha deciso di restare, e quella veramente era la sua vita, e l'altra parte invece non ce l'ha fatta, perché poi ognuno viaggia per un motivo comune, che è legato ovviamente al poter stare meglio anche a livello economico, però poi chi rimane, quello è qualcosa di più profondo, che ognuno trova per una ragione diversa.
8: E allora, il film Residence a Mamet lo trovate in tournée in giro per l'Italia, 23 giugno per esempio a Rimini, però c'è un modo, Salvatore, per informarsi e sapere quali sono le prossime tappe, no?
16: Sì, sì, c'è un modo, basta andare sulla pagina di onair.it/residence-alto-hammamet e questa è la pagina del film in cui si possono trovare tutti i dati relativi alla trama, il trailer e anche tutta la programmazione.
8: Perfetto, e questo è l'indirizzo per andarsi a informare su dove vedere Residence a Mamet. Salvatore Allocca, che ringrazio per essere stato qui con noi alla Rosa Purpurea.
16: Buona visione e soprattutto buon cinema in sala.
8: È arrivato il momento di giocare insieme e di cimentarvi con la vostra cinefilia per riconoscere un film misterioso che è qui con noi in versione Blu-ray 4K pronta per i primi due ascoltatori che lo individueranno.
17: Quello mi interessava, la mia ultima piccola gioia.
18: Sono addolorato, eccellenza. È arrivata, ma c'è stata un po' di confusione all'agenzia e così hanno mandato una novità, una ragazzina un po' più grande del solito, temo.
17: Più grande? Oh, santo cielo, non troppo grande, mi auguro.
8: E allora, da quale film è tratta questa clip? Qual è il titolo di questo film? Scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it con il vostro nome, cognome e indirizzo, perché ci sono due Blu-ray 4K che vi aspettano di questo film, del quale fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
19: Cosa hai rubato?
18: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
19: Sono delle persone.
18: No.
20: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è... Oggi è...
18: Capisci quello che dice?
19: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
18: Io invece sì.
8: Accogliamo alla Rosa Purpurea il ritorno di Steven Spielberg con Disclosure Day. Finalmente è arrivato nelle nostre sale cinematografiche l'attesissimo ritorno agli UFO, tra l'altro, di uno dei padri nobili della fantascienza e del cinema in generale, ma anche della fantascienza, ovviamente, di tutti i tempi. Uno Spielberg che ritorna agli alieni, ritorna all'incontro, anzi all'impossessamento del corpo da parte degli alieni. Avete sentito questa variazione, mutazione nella voce, che in questo caso è di Emily Blunt. E allora, un film che riporta Spielberg dalle parti di Incontri ravvicinati dal terzo tipo, di E.T., se vogliamo, con un cast che vede appunto Emily Blunt, Wyatt Russell, Colin Firth, Josh O'Connor e Colman Domingo, che rinnova un cast di sceneggiatori ormai affidabilissimo, una vera squadra, perché c'è David Koepp insieme a Spielberg, che hanno già lavorato insieme a Jurassic Park, alla Guerra dei Mondi, ecco un altro film alieno di Spielberg. Insomma, alla musica c'è John Williams, se non poteva essere diversamente. Torno da Boris Sollazzo. Boris, la squadra è giusta, la squadra ha tutti i talenti del mondo, tu raccontaci un po' però com'è, cosa racconta e come alla fine dobbiamo accogliere questa nuova opera di Steven Spielberg.
10: Franco, c'è da accoglierlo benissimo, perché a 79 anni torna sul luogo del delitto, torna sul luogo degli incontri ravvicinati del terzo tipo, torna sul luogo di E.T., però senza più la favola, ma la ricerca della verità. Ed è uno Spielberg giovanissimo nell'intenzione e nell'idea, perché prende forse due delle cose più amate dal pubblico più giovane, che sono il complottismo e dall'altro i video, l'utilizzo del cellulare, l'utilizzo della testimonianza come ricerca della verità alternativa. Quindi gli alieni non diventano più il diverso che viene cercato, viene anche auspicato, la verità è là fuori, ma diventano l'ennesima verità che ci viene negata. Allo stesso tempo però Spielberg non si prende la parte tossica di questo movimento, ma ne fa una parte identitaria, e in questo senso è molto più vicino Disclosure Day a Lincoln e alla ricerca delle origini nella verità e nella mancanza delle verità che ai film già citati. Per il resto è un'opera straordinaria, perché a 79 anni Spielberg ancora si diverte in maniera clamorosa a cercare soluzioni visive, mette insieme Hansel e Gretel e Hitchcock, non ha paura di rendere iconici i propri extraterrestri attraverso la figura quasi inflazionata dell'alieno di Roswell, non cerca una novità che possa significare modernità, ma anzi va a pescare nel nostro immaginario più profondo. Poi c'è anche l'ironia, un'ironia straordinaria di Spielberg, che nel personaggio di Boyd, che è il personaggio dell'aiutante di Colin Firth, mette tutta l'America profonda e ottusa di questi anni, quell'America in cui nemmeno Emily Blunt, che riesce a tenere in sé tutta la sapienza del mondo, riesce a leggere, perché è talmente vuota che paradossalmente non può essere vista nemmeno dagli alieni più evoluti. Spielberg è un regista straordinario, perché a 79 anni riesce ancora a divertire e a divertirsi, e soprattutto fa un film del genere dopo i Fabelmans, e questo lo rende veramente un cineasta straordinario.
8: E allora non resta che andare in sala e vederlo con i propri occhi. Disclosure Day, il ritorno di Steven Spielberg. Ciao Boris, grazie e alla prossima.
10: Alla prossima settimana e buon cinema.
8: Linea adesso alla regia, fra poco torniamo insieme a altri due film di cui parlare, la regia di Kristen Stewart con La cronologia dell'acqua e il film delle sorelle Bertani, che saranno in collegamento con noi, Le bambine, fra poco.
0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
21: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
22: Adoro saltare da una pecca all'altra.
23: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
24: Spedisco 1000 pack una alla volta.
23: Io do la password delle caselle a tutti.
25: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
26: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
27: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino. Sono indecisa.
28: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
27: Ma non fanno solo prodotti in legno.
28: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
29: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
30: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
31: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
32: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
33: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
32: Ormesani.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: La rosa purpurea.
6: Ci mancava solo la bestia finta. Già ho voi.
7: Queste sono le mie prime bambole. Ed è questo che voglio fare. Mi lascerò al lavoro.
8: Eva è bella. Puoi essere bello solo se sei strano.
9: Apri la verità, Linda.
8: Verità.
10: Quanti anni ha Eva?
9: Sembra una ragazzina.
8: Lo è.
9: Mamma, accendiamo la luce.
11: Sono molto stanca.
8: Mia mamma è una specie di strega.
12: Le bambine, vedi cosa ti dicono le bambine? Che la mamma è una specie di strega. Le bambine è il film delle sorelle Bertani con il quale apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea nelle sale cinematografiche italiane da questo fine settimana. Un'estate della fine degli anni 90 in una zona abbastanza periferica di Ferrara, dove una bambina di 8 anni, Linda, arriva insieme alla madre Eva, incontra due ragazzine del posto, due sorelle, Azzurra e Marta, che insomma viaggiano da sole, come si suol dire, e insomma fra le tre nasce una chimica in qualche modo. Esplorano il mondo in senso geografico ma anche in senso interiore, e esplorano molto anche il mondo degli adulti con questa loro amicizia. E forse è proprio il mondo degli adulti quello che deve imparare in questo caso la libertà da questo micromondo delle tre bambine. Io saluto al telefono mezza coppia di registe, perché il film è delle sorelle Bertani. Noi abbiamo in collegamento Valentina, che con Nicollo ha firmato. Ciao Valentina, ben trovata.
13: Ciao a tutti. Sì, sono la metà di un'idra.
12: Una sorella Cohen, potremmo dire in qualche modo.
13: Magari.
12: Allora, parliamo un po' di questo film. Intanto la collocazione temporale, il 1997, la collocazione geografica, Ferrara, è una generazione che da allora è cambiata tantissimo rispetto alle Azzurra, Marta e Linda di oggi. Ecco, c'è del biografico, diciamo, per essersi rivolti in quella direzione?
13: Assolutamente sì. La nostra storia ha una base autobiografica, e per cui è una trasposizione cinematografica di un'estate che abbiamo vissuto realmente io, Nicole, e la nostra migliore amica, che è attualmente la nostra migliore amica, Yuyu, a cui abbiamo dedicato il film. Era l'estate del 1997, il film è ambientato a Ferrara, noi in realtà siamo di Mantova, è una città molto simile, soprattutto per una caratteristica che è quella di avere tantissime zanzare. Infatti il film ha un titolo internazionale che è Mosquitos, e quindi in Italia le bambine, all'estero è Mosquitos.
12: Mosquitos, che ci sta perfettamente anche sulle bambine, devo dire, sulle vostre, esatto, bambine.
13: Ecco. Esatto, proprio perché le bambine sono piccole, fastidiose, onnipresenti.
12: Sì, perché le vostre bambine non sono lo stereotipo della bambina, sono molto tenaci, cercano, scavano, chiedono, e quindi sono impegnative sotto quel prodotto, non se ne occupa nessuno, e quindi alla fine cercano e trovano da sole. E cercano e trovano che cosa, secondo te, Valentina?
13: Secondo me fondamentalmente trovano una famiglia queer, perché creano una famiglia insieme alla nuova arrivata, che si chiama Linda, quindi le sorelle Marta e Azzurra creano proprio un'alleanza, e insieme anche al babysitter gay delle due sorelle, che è Carlino, che è un personaggio veramente iconico che spero conoscerete presto in sala.
12: Guarda, io stavo per farti una domanda su Carlino, devo dirti, io sono totalmente innamorato di Carlino, di un personaggio straordinario, uno dei più forti e incisivi che si siano visti nella stagione cinematografica italiana. Raccontaci come lo avete disegnato, se c'è anche lì, se c'è un vero Carlino nella vostra infanzia e come lo avete scelto a livello di casting.
13: Allora, c'era un vero Carlino nella nostra infanzia, nel senso che adesso non c'è più, era il nostro babysitter dichiaratamente gay negli anni 90, che era una cosa non molto frequente in quell'epoca, anche perché c'era proprio uno stigma, e quindi era una persona veramente coraggiosa, aveva capelli biondo platino e la reference era Enzo Paolo Turchi, e quindi quando abbiamo cercato un attore che potesse interpretare Carlino abbiamo visto tantissimi ragazzi e ci siamo resi conto, tra l'altro io e Niki, che i ragazzi gay che ci sono, insomma, sui 25 anni delle nuove generazioni sono molto più emancipati rispetto a quelli delle generazioni precedenti, per cui l'unica persona che abbiamo castato di un'età differente, perché ha 50 anni anche se non vorrebbe che io lo dicessi, era Milutin Dapcevic, e quindi abbiamo scelto proprio un attore che avesse delle caratteristiche simili al nostro babysitter dell'epoca e abbiamo trovato il meraviglioso Milutin, che tra l'altro adesso ha anche un film nuovo fuori che è Roma Elastica.
12: È un coming of age, però fatto con un'estetica adrenalinica o comunque ipercinetica, che è un po' la cifra, no, della vostra regia, della vostra messa in scena, e che si inserisce in un contesto, secondo me, di un cinema italiano indipendente che vuole arrivare al pubblico attraverso altri mezzi, che si è stancato delle due camere cucina, che cerca la strada, che cerca anche un impatto più frontale, se vogliamo, col pubblico. Ecco, c'è secondo te questo filone nel nuovo cinema italiano? Penso al successo delle Città di Pianura, per dirne uno, ma penso a tanti film che cercano strade che non sono quelle codificate, non binarie in qualche modo.
13: Sì, assolutamente, io credo che ci sia proprio una nuova generazione di registi che sperimenta, gioca anche con la macchina da presa, con il camera work, con gli effetti speciali, e quindi che si distacca in qualche modo dal cinema neorealista, che poi è padre del cinema italiano, per cui per esempio sicuramente anche Carolina Cavalli fa parte di questo filone, Simone Bozzelli, Strippoli, Sossai. Insomma, secondo me siamo in tanti che siamo pronti a giocare, anche perché il cinema sta cambiando profondamente, per cui bisogna proprio essere pronti a riscrivere le regole del gioco.
12: E allora chiamiamo il pubblico a corte, come dice Lino Imameli, per andare a vederli, a sostenerli questi film. Se si ripetono i casi come quello delle Città di Pianura, è solo tanto di guadagnato per il rinnovamento del nostro cinema e del nostro pubblico. Valentina Bertani, insieme a Nicole Bertani, firma Le Bambine. Voglio ricordare anche due attori straordinari che fanno ruoli un po' collaterali ma molto ficcanti, e sono Marco Bonadei e Marianna Folli nel vostro film. Grazie davvero Valentina, alla prossima.
13: Grazie a te.
12: Le Bambine con Valentina Bertani, che ce l'ha un po' raccontato, ed è arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
14: Sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli.
15: E tu fare in modo che questo accada facendo esplodere un palazzo?
14: Il palazzo è un simbolo, come lo è l'atto di distruggerlo. Sono gli uomini che conferiscono poteri ai simboli. Da solo un simbolo è privo di significato, ma con un bel numero di persone alle spalle far saltare un palazzo può cambiare il mondo.
12: E allora, questo era il nostro film misterioso. Se lo avete individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpure, a @radio24.it. Due dischi in versione Blu-ray 4K ad altissima definizione qui con me, e fra poco vi svegliamo tutto.
16: Can't sleep, huh?
17: Yeah, we need a... Come here. I want to talk to you.
18: It was my voice that left.
17: Hey, look at me.
18: Sometimes I think it arrived on paper.
12: E quelle che sentite sono le suggestioni dal trailer in lingua originale della Cronologia dell'acqua, il film che segna l'esordio alla regia di un lungometraggio di una attrice amatissima, premiatissima, popolarissima come Kristen Stewart, e che arriva nelle sale cinematografiche italiane da questo fine settimana con Wanted, che lo distribuisce proprio in lingua originale sottotitolata. Quindi vi abbiamo proposto questa versione del trailer proprio perché ci dà anche l'ingresso dentro il mondo che evidentemente Kristen Stewart ha voluto portare nel suo film. Per parlarne siamo in collegamento con una collega di Film TV, una firma di Film TV come quella di Ilaria Feole. Ciao Ilaria.
16: Ciao Franco, grazie per l'invito.
12: Grazie a te per esserci, perché Film TV ha dedicato questa settimana in edicola la cover proprio a Kristen Stewart, quindi è una scelta anche molto forte. E noi lo sapevamo che Kristen Stewart ha la cinefilia nel sangue, no? Non è una che ci gira intorno, e racconta una storia molto profonda, una storia di famiglia, una bambina col sogno del nuoto, una famiglia dilaniata, un padre violento e anche abusatore, una madre fragile. Insomma, c'è un contesto che poi chiedo a te di raccontarci un po' quanto sia tutto inventato, quanto ci sia dentro qualcosa che magari è venuto fuori del passato di Kristen Stewart. Però la domanda è proprio, siccome aveva fatto già dei corti Kristen Stewart, ma questo è l'esordio al lungometraggio, insomma, com'è andata questa prima prova?
16: Certo, sì, è il primo lungometraggio, e dici bene che è una attrice che si è rivelata cinefila, che si è rivelata interessata a un percorso anche da autrice. E secondo me è importante sottolineare che La cronologia dell'acqua non è affatto un vanity project, come si suol definire a volte i progetti in cui le dive si trasformano in produttrici o in registe per mettersi però poi al centro dell'attenzione, al centro dello schermo. Questa è tutta un'altra cosa, tant'è vero che Kristen Stewart ha scelto come interprete un'altra attrice bravissima, che è Imogen Poots, che è strepitosa nel ruolo della protagonista del film. E il film è tratto da un'autobiografia, La cronologia dell'acqua è il titolo omonimo del libro scritto da Lidia Juknovic, che è una ex nuotatrice poi diventata scrittrice. Dici bene che non è facile capire dove sta la verità, dove sta la bugia. Anche il film racconta spesso che i ricordi vanno inventati in qualche modo, e sicuramente l'elemento acquatico del film fa parte di questo, perché certo Lidia è una nuotatrice, ma quest'acqua è anche un po' un liquido amniotico dove una giovane donna cerca di ridare vita a se stessa dopo aver subito dei traumi inimmaginabili. Questa è proprio la storia di una rinascita dopo il trauma e dopo l'abuso. E

0: gestito la sua immagine, no? È una attrice che ha saputo intanto uscire da una enorme propagatore di popolarità che è stato Twilight, e già quello poteva spezzarti perché diventavi quella roba lì e basta. Invece lei poi è stata corpo attoriale per registi di straordinario talento, poi però fa sempre un passo indietro, cioè sembra sempre una che sulla sua immagine fa un passo indietro, e forse questo atteggiamento è stato anche quello che le permette poi di fare un esordio alla regia come questo, di essere nel Colossal e di essere buona per diversi utilizzi senza mai uscirne con le ossa rotte.
1: Verissimo, verissimo, si è dimostrata molto eclettica, un po' anche irrequieta se vogliamo, con tanta voglia di sperimentare e anche, come dire, di contenere moltitudini, nel senso che dicevi bene, lei è stata appunto una diva da rotocalchi, da copertina, in coppia con Robert Pattinson, ed è interessante fra l'altro vedere come entrambi hanno trasformato le loro carriere prendendo dei percorsi autoriali molto interessanti. Quindi è una attrice che è tuttora testimonial di Chanel, ma che poi si fa dirigere da giovani registi, anche misconosciuti, fa prove pazzesche, interpreta Lady Di nel film di La Rain e poi sperimenta con la regia, insomma è diventata un'icona queer e riesce davvero a tenere insieme tante cose diverse, e mi sembra che abbia proprio voglia di non chiedere scusa per questo, abbia voglia di provare tutte le strade e cercare un po' la sua. Tra l'altro io non lo sapevo, l'ho scoperto vedendo questo film, l'ispirazione per La cronologia dell'acqua le è nata da un dipinto che ha fatto, quindi oltretutto è pure pittrice a tempo perso, questo per dire dell'eclettismo.
0: Altro che chiedere scusa, sta segnando la strada, sta dando un modello anche forse per la generazione di attrici che viene dopo di lei, quindi assolutamente benvenga La cronologia dell'acqua nei cinema italiani, regia di Kristen Stewart, grazie a Ilaria Feule di Fil TV che ce l'ha raccontato.
1: Grazie a te, alla prossima.
0: E adesso la linea va alla viabilità, fra poco torniamo insieme, rush finale della Rosa Purpurea con un altro film in sala da questa settimana di cui parlare, Romeria, e poi con tutte le segnalazioni per il cinema da vedere in casa, fra poco.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati sulla tangenziale nord di Milano, si procede in coda a causa di un incidente tra Sesto San Giovanni Sud e l'innesto con la A4 in direzione della Milano Meda. Per un veicolo in avaria sulla 8 Milano Varese verso Milano si procede in colonnati tra Busto Arsizio e Castellanza. Per lo stesso motivo in direzione Napoli si registrano code tra Casal Pustellengo e Basso Lodigiano. Resta chiusa la A32 Torino Bardonecchia verso Bardonecchia per il recupero di un veicolo in avaria tra Susa e Ulx Est. Code sono segnalate sulla 4 Torino-Trieste verso Torino, tra Desenzano e Brescia Est. Per un concerto si procede incolonnati sulla 14 Adriatica, verso Bologna, tra Faenza e Imola, in direzione opposta tra Castel San Pietro e Imola. Queste le ultime notizie, vi auguro buon viaggio.
4: La Rosa Purpurea.
0: Ed eccoci ancora insieme, terza parte della Rosa Purpurea. Come vi dicevo prima, abbiamo un altro film in sala, nuovo, di cui parlare. Arriva dalla Spagna ed è firmato da un'autrice molto interessante come Carla Simón, un film che ha fatto anche il giro dei grandi festival, partendo dal Festival di Cannes dello scorso anno. Una storia molto intima, una donna che torna in quel luogo dove è cresciuta e dove ha visto soffrire prima e morire poi suo padre, una famiglia dilaniata, ma dietro questo ritorno che ha un pretesto formale, andare a cercare un certificato, in realtà c'è il viaggio all'interno del proprio passato. Il film si intitola Romeria, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti.
6: I tuoi genitori vivevano nel palazzo laggiù, quello grande.
7: A Toraia?
6: Sì, sono stati anni molto belli.
8: Per 2 o 3 anni, finché tua madre non è rimasta incinta. Poi lei è voluta tornare a Barcellona e così si sono separati.
9: Sei identica a tua madre.
10: La sua fotocopia?
9: Sì.
11: I nonni vivono a Vigo?
9: Ciao!
7: In periferia.

0: Andremo a trovarli fra un paio di giorni.
1: Non ce l'hanno mai detto, ma ho sempre pensato che qui era dove nascondevano tuo padre.
2: La musica lo preannuncia, questa domanda lo rende chiaro. Non è un semplice ritorno alle origini, una ricerca del padre, quella che fa Marina. Va nei luoghi della Spagna che sono quelli vissuti da giovani dai genitori. Marina sa di non sapere, le serve un certificato per una borsa di studio, ma c'è molto di più di quello che lei immagina e forse teme. La ricerca è esteriore e interiore.
3: Quando è morto tuo padre? Nel 92?
4: Mio padre è morto nell'87, ero appena nata.
3: No, Marina, non è morto nell'87. Chi te l'ha detto?
5: I tuoi nonni pensano che ci facevamo per scelta. E non è vero. Quando la droga entra nella tua vita, prende il controllo.
2: Ci sono segreti che nessuno sembra voler rivelare, che si ammassano uno sull'altro nel viaggio della ragazza, evidente alter ego della regista Carla Simon. Certo, i genitori sono stati felici qui, c'è stato amore che vediamo in immagini degli anni Ottanta, parallele al presente della ragazza, viste attraverso le pagine di diario della madre che si animano nei ricordi. Tutto il resto nessuno lo vuole raccontare davvero, per diffidenza, ma anche per stanchezza delle cose che fanno pesare la vita. Non si vuole parlare.
4: Qui c'è scritto che non aveva figli.
3: Sì.
4: Io sono sua figlia.
3: Sei sua figlia? Tuo padre è morto nel 92.
4: Allora dovrei ricordarmelo, avevo 5 anni. Perché non è mai venuto a trovarmi?
2: È la sospensione che a tratti diventa suspense, la cifra di questo film, che è un'indagine. Il dubbio guardandolo è che si rimanga sempre un po' troppo in attesa, un po' perché è difficile dare concretezza ai ricordi, un po' perché la scelta della regista è di non giudicare né chi non c'è più né chi c'è. E Marina scopre e incontra. E il film sembra restare aperto, andare e tornare, senza risolversi.
6: Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Romeria, l'ultima delle proposte, delle novità in sala di questo fine settimana, in questa puntata, e allora è arrivato il momento di parlare di cinema da vedere in casa, di film fra televisione e un video, partendo proprio dal nostro DVD Game della settimana scorsa.
7: A quei tempi un irlandese non trovava un cazzo di lavoro, ma 20 anni dopo abbiamo avuto il presidente che riposa in pace. È questo che i negri non capiscono. Se c'è una cosa che non mi va degli amici neri è proprio questa. Nessuno ti regala niente, te lo devi prendere.
6: E allora si trattava di The Departed, il grande film di Martin Scorsese con protagonista uno straordinario Leonardo DiCaprio. E allora i due ascoltatori che lo hanno individuato saranno avvisati dalla nostra segreteria e porteranno a casa la versione Blu-ray 4K ad altissima definizione che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di FilTV. Ciao Giulio.
8: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, Billy e Colin sono due reclute brillantemente diplomatesi all'Accademia di Polizia e iniziano le loro carriere apparentemente diversissime, e questo apparentemente è un po' la chiave del film, di questo film che all'epoca della sua uscita per Emanuela Martini sulle pagine di FinTV era il Mystic River di Scorsese, in un film dove Freud e Shakespeare sembrano essere citati entrambi e essere ai bordi di questa tragedia, ma in fondo anche essere smentiti, perché nessuno può leggere nel cuore e nella testa degli altri, in un'America senza pietà e senza fine, dove nessuno vince, e che potete gustare nelle vostre case in un video con questa nuova edizione.
6: Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro per la prossima settimana per quanto riguarda i film in televisione, cominciando con un'operazione davvero pazzesca che ha fatto il grande Richard Linklater nel 2014, ovvero un film la cui lavorazione è durata, pensate, 12 anni per raccontare la crescita di uno stesso protagonista, di un bambino, lo troviamo bambino all'inizio, che diventa adulto, Mason appunto. Il film si intitola Boyhood ed è in onda alle 15:25 di lunedì 15 giugno su Iris.
8: Per capire cosa significa realizzare in termini di rischio e di coraggio un film come Boyhood, bisogna immaginare un regista che nel 2002 deve convincere un produttore a investire per 12 anni, a fondo forse perduto, un piccolo budget per seguire il passaggio dell'età, degli anni, del tempo di un bambino verso l'età adulta. Boyhood è questo, è qualcosa che sta tra il documentario e la sperimentazione, come molto spesso nei film di Linklater, un film dove la vita ha le parti noiose che non vengono tolte al montaggio, un film che conserva una grande fluidità e che insomma racconta in un cortocircuito tra verità e finzione una sorta di coming of age che dice tanto in maniera universale delle storie di tutti noi.
6: Mercoledì 17 sulla 7 cinema alle 23 uno dei migliori Wes Anderson di sempre, i Tenenbaum.
8: Royal Tenenbaum e la moglie hanno tre figli di cui una adottiva, sono tutti dotati e brillanti, persone che fanno della loro diversità il proprio orgoglio e conquistano successi e popolarità in età anche molto giovane, ma 20 anni dopo la famiglia appunto è spaccata e i tre piccoli Tenenbaum si rivelano invece creature fragili, incapaci di affrontare la vita. È il film che ha portato alla luce il talento di Wes Anderson, che non è solo un meraviglioso impaginatore di inquadrature simmetriche, ma sa fare del suo stile veramente la prigione di apparente controllo in cui vivono i suoi protagonisti.
6: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
8: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
6: E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema qui su Radio 24 e le nostre note della sigla ci dicono che siamo all'epilogo, ma prima dell'epilogo, come sempre, c'è lo svelamento, la rivelazione del film misterioso con il quale avete giocato. Si trattava di V per Vendetta, il thriller fantascientifico interpretato da Hugo Weaving e Natalie Portman, scritto e diretto da James McTeague, che torna con Arvitalia in una versione straordinaria in 4K Ultra HD più disco Blu-ray, con dentro il commento del regista, di Lana Wachowski, l'audizione di Natalie Portman, tanti contenuti speciali. I nostri primi due ascoltatori che l'avranno individuato appunto lo riceveranno a casa. Noi sveleremo tutto la prossima settimana, quando ci risentiremo per raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Passa Intred.
4: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
3: Passa Intred.
4: Fibra da 19,95 al mese. Da 30 anni.
3: Connessi sempre.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
10: Grazie.
9: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
10: Faccio del mio meglio.
9: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
10: Aspetta.
9: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Salve, sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
15: Mi disdice adesso?
14: Purtroppo non l'ho posto.
15: Ma veramente?
14: Che faccio? Prima?
15: Sì.
16: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
17: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz è tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
18: Beh, per esempio l'alluminio, e poi parleremo anche di argento, insomma che da lì non passa.
19: E parleremo di cotone, e poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
17: Io sono Simone Spezia.
18: Io sono Maurizio Melis.
19: E io sono Sissi Bellomo.
17: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 Ore podcast.com e su tutte le principali piattaforme.
20: Sono le 19.
10: GR24, il sole 24 ore.

0: Da movimento a partito, 4 mesi dopo l'addio alla Lega, futuro nazionale lancia la sua sfida. Dopo più di 10 anni Alberto Stasi lascia il carcere di Bollate ed è un uomo quasi libero. L'AI come arma, Washington la blocca invocando la sicurezza nazionale. Formula 1 a Barcellona, Russell si prende la pole, Hamilton rivede la prima fila. Ancora buonasera da Gigi Donnelli al microfono. Dunque, in primo piano la politica interna. Abbiamo parlato a lungo di quanto accade nelle trattative appunto internazionali dopo mesi di guerra tra Stati Uniti ed Iran. Ci torneremo, ma di fatto sono ore in cui appunto le trattative avanzano gli aggiornamenti si susseguono. In Italia intanto la politica è quella rappresentata oggi dalla Assemblea Costituente per Futuro Nazionale, da 2 giorni organizzate dall'ex generale Roberto Vannacci.
1: 4 mesi dopo l'addio alla Lega, Roberto Vannacci sale sul palco a Roma e apre l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il movimento che diventa partito, lanciato dopo l'uscita dal carroccio di Matteo Salvini. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e, dice Vannacci, siamo orgogliosi di esserlo, siamo al 5% ancora prima di nascere.
2: È un progetto politico italiano, rigorosamente italiano, cari professori, non è africano, è italiano! Non siamo africani, non mi sento africano, credo che nessuno di noi si senta africano. Noi siamo italiani e gridiamo con grande forza ancora una volta, l'Italia agli italiani.
1: Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio, disposto a collaborare con chi rispetta le nostre linee rosse, dice Vannacci parlando del futuro del partito. L'ex generale apre l'assemblea dopo l'attacco di Giorgia Meloni che 2 giorni fa in aula alla Camera ha accusato Futuro Nazionale di fare il gioco della sinistra. Dopo lo scontro parlamentare, Vannacci continua ad agitare il centrodestra. All'assemblea i partiti di governo sono presenti con rappresentanti locali, assenti Tajani, Salvini, Meloni e Lupi. Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra. Io, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani, non ho paura di nessuno. Governare è un'altra cosa, Vannacci, è come i grillini del Vaffadei, osserva il leghista Gianmarco Centinaio. Mentre per Fratelli d'Italia l'alleanza con il centrodestra non è all'ordine del giorno, Vannacci. Ci dice Francesco Lollobrigida, si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza all'affidamento in prova ai servizi sociali, Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate. Per il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, è un nuovo punto di inizio per una vita futura. Così l'avvocata Giada Bocellari al TG della 7. La revisione del processo, aggiunto, verrà presentata quando la difesa sarà pronta. Ora siamo in grado di lavorare con più serenità. Sentiamola.
3: È vero che tecnicamente non è un fine pena, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati, diciamo, all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero, pur con delle limitazioni che certamente rispetto a quelle precedenti sono molto più affievolite. Sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
0: È una vera e propria battaglia social quella in corso tra di fatto Stati Uniti ed Iran in questo momento, bene che resti tale, perché continuano a rincorrersi voci, annunci, smentite sull'imminenza della firma dell'accordo. Per il Pakistan, oggi l'ha detto più volte Islamabad, avverrà nelle prossime 24 ore, non domani, ha poi precisato Teheran. Qualche momento fa la firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto tutto. Così Donald Trump, che nel frattempo ha costruito anche una parte della sua agenda europea nella missione della prossima settimana.
4: La prima notizia è che Donald Trump al G7 al via da lunedì in Francia ci sarà, magari presentandosi come sedicente vincitore della guerra contro l'Iran. Prima i festeggiamenti per i suoi 80 anni, poi il vertice sul tavolo diverse questioni, dal Medio Oriente all'Ucraina alla NATO. Dopo aver definito gli alleati irrilevanti nella guerra iniziata da lui e dal premier israeliano Netanyahu, ha aperto a un loro ruolo in futuro e al summit in Francia discuterà dello sminamento di Hormuz. Con la sua riapertura, gli USA forniranno assistenza alle operazioni di messa in sicurezza e i paesi del G7 potrebbero unirsi all'iniziativa. Trump incontrerà anche i leader di Emirati, Qatar ed Egitto. Martedì parteciperà a una riunione con il presidente ucraino Zelensky, mercoledì per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, il padrone di casa Macron lo accoglierà alla Reggia di Versailles, dove fu firmato il trattato che sancì l'indipendenza USA. Trump orienterà i colloqui del G7 verso alleanze per gli investimenti, catene di approvvigionamento strategiche e immigrazione, ma non escluso il tema NATO, con richieste di nuovi sforzi di condivisione degli oneri. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Aspettando dunque la firma dell'accordo e della chiusura della guerra con la Repubblica Islamica, Stati Uniti prendono un'altra decisione in un ambito diverso, ma forse non lontano. Anthropic ha infatti sospeso i suoi modelli AI più all'avanguardia, Mythos 5 e Fable 5, rendendoli inaccessibili a tutti gli utenti dopo che il governo degli Stati Uniti ha ordinato all'azienda di limitarne la disponibilità ai cittadini stranieri.
5: I modelli di intelligenza artificiale generativa più sofisticati sono diventati così potenti da essere oggetto di attenzione e controllo da parte dei governi, come fossero armi. Gli Stati Uniti, consapevoli della superiorità della loro tecnologia, hanno vietato ad Anthropic di fornire a cittadini stranieri i due modelli più nuovi, Fable 5 e Mythos 5. Il Dipartimento del Commercio di Washington ha agito dopo la segnalazione che uno di questi sistemi sarebbe stato manipolato in un modo che potrebbe minacciare la sicurezza nazionale. Proprio pochi giorni fa Anthropic ha sostenuto che il governo dovrebbe poter bloccare i modelli di frontiera nel caso emergano rischi inaccettabili, ma la decisione delle ultime ore da parte del governo è stata contestata da Anthropic perché presa in modo arbitrario e senza una valutazione tecnica trasparente. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Cronaca che ci riporta in Italia, il penultimo fine settimana di primavera segnato purtroppo da numerosi incidenti in montagna.
6: Weekend di incidenti e vittime sulle Alpi, parla di 7 decessi nelle ultime 24 ore, il bilancio di 2 giorni sulle montagne al confine tra Italia e Francia. 4 alpinisti hanno perso la vita oggi, 2 sulla cresta Kufner del Monte Maudit nel massiccio del Monte Bianco, 1/3 sul Cervino, 1/4 vittima sul ghiacciaio della Brenba. Le vittime delle ultime ore si aggiungono alle 3 di ieri, quando un gruppo di alpinisti composto da 3 uomini, tutti residenti in Trentino, è precipitato mentre stava salendo lungo la parete nord del Gran Paradiso, l'unica vetta sopra i 4.000 metri interamente italiana. È vigile e cosciente il bresciano 47enne caduto oggi pomeriggio da un'altezza di 20 metri sul Monte Baldo con il proprio parapendio sulle prealpi gardesane in provincia di Verona, 150 metri sotto la cresta sul versante occidentale che guarda il lago. L'uomo ha subito traumi a una spalla e al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E a proposito di attese, questa sera, questa notte anzi, c'è il debutto brasiliano ai mondiali. Nel frattempo Formula 1 con alcuni elementi interessanti. Giovanni Capuano.
7: Sì, Formula 1 che è impegnata in Catalogna, a Barcellona in questo weekend. Nel pomeriggio si sono svolte le prove ufficiali con la pole position di George Russell e con una Ferrari tra le due Mercedes. In pole c'è Russell, staccato di pochissimo Lewis Hamilton, che ha dimostrato di poter tornare alla vittoria. Intanto è tornato in prima fila. Terzo Kimi Antonelli, per lui prima volta stagionale non in prima fila, lui che è leader della classifica mondiale, a chiudere la seconda fila Lando Norris, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar. Leclerc decimo, ha sbattuto nel primo tentativo del Q3, ha sbattuto in curva 4 e poi ai microfoni di Sky Sport ha lasciato questo sfogo.
8: Devo per forza fare queste interviste, quindi vengo a parlare, ma ho tanta vergogna perché sono stati weekend difficili gli ultimi, per ragioni che conosco. La vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se domani vada Dio, non va bene, ho vergogna.
7: Come detto, questa sera alle 21 Qatar-Svizzera, ma soprattutto a mezzanotte Brasile-Marocco, poi nella notte Haiti-Scozia-Australia-Turchia, questo è il programma della terza giornata del Mondiale, sarà una serata intensa, c'è anche gara 2 della finale playoff di basket, Olimpia-Milano contro Venezia, Milano avanti 1-0, si gioca al Forum e poi la finale di Champions League maschile di pallanuoto, Prorecco contro Barcelonetta, si gioca a Malta, a te.
0: Grazie anche a Giovanni Capuano, è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 20.
9: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
10: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
14: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
15: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it in collaborazione con
16: Accenture, insieme per reinventare.
17: Leoni per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
18: Mettetevi comodi perché questo è il momento di godersi una nuova puntata di Leoni per Agnelli. Io sono investito dell'autorità di essere Manuel Agnelli e vi posso anticipare che si parlerà di spazio, di futuribilità, apocalisse e molto altro nel mondo di Manuel.
19: Manuel.
20: Manuel.
19: Manuel.
20: Manuel.
19: Manuel.
18: Il mondo di Manuel.
19: Manuel.
18: Il mondo perfetto.
19: Manuel.
18: Il mondo di Baduel.
20: Manuel.
18: Dove tutti sono Baduel. Allora, per rendere omaggio all'ospite di questa puntata ho deciso di accoglierlo con una frase leggendaria, Clatu Barada Nicto. Benvenuto Emilio Cozzi, autore, divulgatore, volto TV, voce radiofonica, esperto di spazio, fantascienza e videogiochi. Benvenuto intanto Emilio.
21: È un piacere essere qua. Che bello, che bello, che bello.
18: Che meraviglia. Senti, questa è la frase del film Ultimatum alla Terra ed è l'unica frase che può fermare il robot Gort,
21: esatto, giusto,
18: dal distruggere la Terra. Tu sei un divulgatore, sei appunto un esperto di cose spaziali e ti chiedo a chi o a cosa dovremmo rivolgere la frase Clatu Barada Nicto oggi?
21: A noi, gli unici che possono distruggere gli umani, tranne qualche asteroide, che per, chiariamo subito, ipotesi remota ma non impossibile che arrivi un asteroide e si schianti contro il pianeta Terra, andiamolo a chiedere ai dinosauri, ma tolta questa ipotesi, gli unici che possono distruggersi siamo noi e quindi lo rivolgerei a noi. Poi oggi ci sono dei privati con una potenza militare oltre che economica mai vista nella storia dell'uomo, ma questo è un altro discorso e c'entra molto con lo spazio in realtà.
18: Però sì, è veramente interessante. La notte tra il 20 e il 21 di luglio del 69,
21: che bello,
18: andò in onda la diretta per lo sbarco sulla Luna e io c'ero. Avevo poco più di 3 anni,
21: sì, certo.
18: Ma io mi ricordo di ricordarmi, cioè, allora, io non so se è la mia immaginazione, ma io mi ricordo di essere stato lì con mio padre a vedere questa cosa in diretta e c'era Tito Stagno, no, che conduceva quella diretta, al quale tu sei legato da un ricordo particolare.
21: Sì, molto preciso, io non c'ero, io non sono, no, sono molto più giovane.
18: Tu sei
21: di te.
18: Molto più giovane di me.
21: Io non c'ero, l'ho letto e l'ho rivisto, ma ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere Tito Stagno negli ultimi anni della sua vita e addirittura per una trasmissione che facevo ai tempi, ho l'ultima intervista di Tito Stagno a casa sua. Wow. Che è una roba che mi ha toccato il cuore, e lui mi regalò a un certo punto delle, io amavo mettere delle bretelle rosse, perché mi ha detto: tu sarai, come io ho commentato lo sbarco sulla Luna, tu sarai colui il quale commenterà lo sbarco su Marte. Che e quindi mi regalò che custodisco a casa gelosamente, che non ho ancora messo perché su Marte per ora non abbiamo, come dire, imminentemente l'idea di atterrarci, però sì. E Tito era un grande, Tito era un grandissimo, era intanto un giornalista strepitoso, ma soprattutto un uomo di una simpatia e di una generosità rare. Pensa che gli chiesi, lui ha intervistato tutti, da Von Braun, che era l'uomo che ha costruito il Saturno 5, e a un certo punto gli ho chiesto: qual è l'intervista, il Papa ha intervistato, l'intervista più importante della tua vita? Lui mi disse: a Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, perché gli promise, incontrato per in un corridoio, lui, Tito Stagno, fu tra gli inventori di quelli che il calcio, addirittura, e insomma incontrò Maradona per caso dopo una partita, e disse: Diego, quando vieni a farti intervistare? E Maradona disse: se vinco la partita domenica vengo da te. E basta, però pensavano, l'ha detto a caso. Napoli-Juventus, adesso di calcio non so nulla, pare abbia vinto il Napoli, Tito Stagno si era completamente dimenticato, e a un certo punto arriva in trasmissione ancora in tuta Diego Armando Maradona. Grandissimo.
2: Che bomba. Senti, ma tu, visto che hai parlato di, abbiamo parlato di Luna, di sbarco sulla Luna, cosa, che opinione hai sullo sbarco della Luna? Vabbè, te lo devo chiedere, scusa.
21: Allora, prima i dati. Allora, non è che si creda allo sbarco sulla Luna, si sa.
2: Okay.
21: Ci sono, c'è una quantità di documentazione, anche tecnica molto specifica, che evidentemente testimonia lo sbarco sulla Luna. Non solo, ci sono delle foto di altre sonde che non sono della NASA, perché uno dice: ah, la NASA si autocertifica. No, ci sono sonde indiane, la Chandrayaan, ci sono sonde giapponesi, anche cinesi, che hanno le foto proprio ancora del pezzo di lander dell'Apollo 11 rimasto là. Ma detto questo, facciamo un passo indietro. Lo scetticismo, il dubbio, a me piace tanto. Il dubbio è il fondamento della scienza. C'è questo fraintendimento per cui pensiamo che la scienza ci dica la verità. No, niente affatto.
2: Sono d'accordo.
21: La scienza è un'approssimazione progressiva.
2: Certo.
21: La miglioriamo per farci delle migliori domande, per darci delle migliori risposte, ma magari anche per capire che ci sono altre domande di cui non conosciamo la risposta. Questa è la scienza. La scienza si basa su progressive approssimazioni ed errori. Poi arriva un altro scienziato che dimostra che la teoria di prima è sbagliata. Per cui avere un atteggiamento dubbioso è particolarmente scientifico. Ben diverso è fermarsi al dubbio e non andare a vedere magari che il tuo dubbio è già stato ampiamente risposto. E lì diventa una questione di comodità. Oggi è molto più comodo credere a, non lo so, Canarino 28 su YouTube, che ti racconta che sulla Luna non ci siamo mai stati, piuttosto che alla NASA e alle decine di migliaia di pagine che ci sono, che dimostrano che i conti erano giusti, che le tecnologie hanno funzionato con qualche difficoltà e soprattutto che non sono mai state smentite dalla comunità scientifica.
2: E dall'Unione Sovietica, che avrebbe avuto tutto l'interesse a smentire queste cose.
21: E che negli stessi giorni aveva una sonda attorno alla Luna. Tanto che ci fu una telefonata, se pensi al momento, era clamoroso,
2: certo,
21: tra Washington e Mosca, in cui Mosca consentì a non disturbare la missione umana. Loro avevano una sonda robotica. Ed è una roba meravigliosa. Poco, qualcuno dice, erano d'accordo. No, il caso, il famoso, lo scandalo della U2, del bombardiere spia, venne immediatamente dall'Unione Sovietica come dire reso pubblico,
2: sì, sì.
21: E la NASA dovette ammettere che avevano ragione i russi, per cui perché non la Luna, che era il, come dire, il traguardo più ambito
2: la
21: da tutti,
2: la gara più, certo. Senti, a proposito di altre prime volte, ti faccio sentire una canzone dei Beatles, che sicuramente ti ricorderà un'altra notte speciale.

0: Quindi era All You Need Is Love, e ti ricorda un'altra cosa particolare a livello
1: spaziale.
0: Sì,
1: e
0: anche.
1: Come? Ah sì, mi ricordo tante cose. Poi se vuoi parliamo dell'amore, come me l'ha raccontato Luca Parmitano, perché è curioso.
0: Certo.
1: Esatto. No, in questo caso All You Need Is Love fu la prima trasmissione via satellite in diretta mondiale della storia. Loro addirittura composero il pezzo per quel tipo di evento, perché il disco precedente era molto difficile e George Martin aveva detto loro: no, sta roba non possiamo farla in diretta, non la capirebbe nessuno. Credo fosse Sgt. Pepper, adesso non vorrei sbagliarmi coi tempi. Allora pare che loro, come solo loro potevano fare, abbiano scritto All You Need Is Love in un pomeriggio per poi farla dal vivo in diretta. E un'azienda italiana, Telespazio, che c'è ancora, una delle prime aziende a capire quanto le telecomunicazioni avrebbero fatto la differenza, trasmise in Italia in diretta All You Need Is Love, con esecuzione peraltro alla quale erano presenti tipo, non so, Mick Jagger e altri, e qualche altro gigante del e fu il primo pezzo trasmesso in diretta via satellite, per cui insomma è anche una notizia spaziale All You Need Is Love.
0: Allora, per questa trasmissione ho studiato, perché sì, il primo a parlare di satelliti per trasmissioni nel 1952 è stato con il romanzo L'isola nel cielo, Arthur C. Clarke.
1: Vero.
0: L'autore di 2001, Odissea nello spazio. Il primo satellite per le trasmissioni è stato messo in orbita nel 62. Sono tanti i casi, cioè l'intelligenza artificiale e robot in testa, in cui la fantascienza ha anticipato la scienza. Ma come funziona che gli scienziati leggono i libri e dicono: oh, questa sì che è una bella idea, e ci si mettono a lavorare? Cioè, ci sono dei casi del genere documentati? Perché è incredibile che ci siano state delle intuizioni senza basi scientifiche. Cioè...
1: Allora, un po' sì, io non conosco, io ho la fortuna e l'onore di aver intervistato tanti astronauti, casa dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e non c'è nessuna di loro che non abbia visto Guerre Stellari, Star Trek, non abbia letto Asimov, non abbia letto Dick, Clark, per cui da una parte sì, cioè la fantascienza è un po' un forno di idee che poi qualcun altro porta a cottura, mettiamola così,
0: certo.
1: Però facciamo un passo indietro, la fantasia umana è il motore di tutto, perché non esiste, se c'è un'idea, se una donna e un uomo oggi immaginano qualche cosa, poi arriva qualcun altro dopo di loro che quella roba lì la realizza. Anche la fantascienza stessa, qualcuno una volta mi ha detto: la fantascienza è una caratteristica, prima o poi diventa realtà, possono volerci 10 anni 20. Clark negli anni 50 disse che entro la fine del secolo saremmo arrivati sulla Luna, sono passati 19 anni e l'abbiamo fatto, oppure possono volerci migliaia di anni, ma prima o poi un'idea di una donna o di un uomo, qualcun altro dopo di loro la realizza, e se ci pensi è una roba meravigliosa. Noi siamo attratti, questo è anche non solo il succo dello spazio, ma il succo della nostra evoluzione. Noi siamo attratti da quello che non conosciamo, ma che possiamo immaginare. Se non fosse così, saremmo morti in Africa. Se una donna o un uomo a un certo punto della loro vita non avessero rischiato la vita per andare oltre il fiume, per andare oltre il mare o oltre la montagna, senza nemmeno sapere cosa c'era dall'altra parte, ci saremmo moltiplicati in Africa, avremmo esaurito le risorse, forse saremmo morti tutti. Questa spinta verso l'ignoto è una delle cose più umane che io riesca a immaginare. E mi piace questo esempio, una volta a George Mallory, che è uno dei pionieri dell'esplorazione dell'Everest, peraltro sull'Everest c'è morto, chiesero: ma dottor Mallory, ma perché vuole andare sull'Everest? E lui rispose: perché è lì. È lì, lo vedo e voglio salirci. E mi viene in mente che se tu a una bambina o un bambino dici non aprire il cassetto, la prima cosa che fai è aprire il cassetto. Questa curiosità, secondo me, è uno dei segreti del genere umano ed è quella che ci salva la pelle, letteralmente. Quindi lo spazio è l'ultima frontiera.
0: Guarda, è lo stesso spirito col quale sono salito sul Duomo di Milano la prima volta. Era lì.
1: È così.
0: A 30 anni, perché...
1: Beh, ma... Manuel, cioè voglio dire, gli artisti non fanno la stessa identica cosa?
0: Io spero di sì.
1: Se ci pensi, l'arte è sta roba qua, è indagare qualcosa a cui devi dare forma, che una forma non ce l'ha ancora.
0: È un po' la volontà anche di darsi un senso, perché in realtà poi l'uomo, insomma, è questionabile come, no? Gli esseri viventi sono tanti, l'uomo è uno di questi.
1: Vero.
0: E forse sulla Terra siamo diventati anche degli infestanti, se non lo siamo sempre stati, no? Ne parlavamo in apertura di trasmissione, il ruolo dell'uomo e il pericolo più grande siamo noi,
1: vero,
0: non noi stessi. Per cui è anche forse questa disperazione nel darsi un ruolo all'interno dell'universo, che è talmente è così grande, così sconosciuto per noi, che in realtà appunto siamo delle piccole formichine insignificanti.
1: Per cui, se tu pensi all'universo, noi veramente non contiamo niente.
0: Cazzo. E siamo arrivati al primo brano. Quale brano hai scelto come primo brano?
1: Beh, stiamo parlando di satelliti, di cose piccole che volano in orbita, compresi noi. Direi Satellite dei Nine Inch Nails.
0: Alla grande.

0: Leoni per Agnelli.
1: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa,
2: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il penny black. Il penny black è il primo francobollo al mondo.
3: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
4: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
5: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
6: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
0: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
9: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
8: Ormesani.com.
10: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
11: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
12: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
11: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
12: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
11: Ecco qui.
12: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
13: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
10: Leoni per Agnelli.
11: Allora, siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre purtroppo per me Manuel Agnelli, stiamo parlando di spazio, fantascienza con Emilio Cozzi. Tu hai da poco pubblicato un libro dal titolo interessantissimo che è Geopolitica dello spazio. E, tra l'altro sei appena tornato su Radio 24 con il podcast firmato insieme a Giampaolo Musumeci e ti chiedo, pochi giorni fa è esploso il razzo di Jeff Bezos.
12: New Glenn, sì, sì.
11: Esatto. Quello che ha portato la moglie, le sue amiche super glamorous a fare gratis un giretto da qualche milione di dollari tra le stelle. Il suo rivale è Elon Musk.
12: Yes.
11: In quella che mi pare la versione horror della rivalità fra zio Paperone e Rocker Duck. Ma qual è la posta in gioco?
12: Beh, una delle poste più alte della storia, cioè riportarci sulla Luna. Dico riportarci perché il programma lunare occidentale, a guida statunitense, si chiama Artemis, che tra l'altro è bellissimo, è la sorella del dio Apollo, perché peraltro per la prima volta dovremo portare anche delle donne sulla superficie lunare. Beh, la posta in gioco è tornarci, e questi mezzi, per cui la Starship di SpaceX e il New Glenn di Blue Origin, dovrebbero essere quelli deputati a fare da lander, si chiama, cioè il mezzo che fisicamente porterà le prossime pellegrine, i prossimi pellegrini lunari sulla superficie. Stanno competendo loro due in una competizione nella competizione, perché poi l'altro rivale vero è la Cina, per fare in modo che chi primo arriverà meglio accomoderà. Che cosa c'è in palio? Non solo sulla Luna, risultato
11: e spesso
12: di grande
11: lo spazio,
12: se non sempre lo spazio ci aiuta qui sulla Terra, ma soprattutto in palio c'è la economia della Luna, la Lunar Economy, che vuol dire terre rare, un elemento di grandissimo rilievo geopolitico, perché sulla Terra le terre rare ci sono, ma le controlla praticamente tutta la Cina. C'è l'elio 3, che potrebbe garantirci quasi una autosufficienza energetica mostruosa, e poi c'è l'acqua, e l'acqua nello spazio è come il petrolio sulla Terra, perché puoi scomporla in ossigeno e idrogeno. L'ossigeno ti serve per fare vivere le tue astronauti, i tuoi astronauti, l'idrogeno è carburante, e quando parti dalla Luna, avendo un sesto della gravità terrestre, tu da lì facilmente puoi andare su Marte o anche oltre. Per cui, insomma, quello che c'è in palio è roba grossa.
11: Parecchia roba. A proposito di spazio, Emilio, sì. Tu hai scritto un libro con Luca Parmitano. Di che cosa parlate?
12: Per paradosso non solo di spazio, si intitola Camminare tra le stelle, un titolo che non piaceva a nessuno dei due, è un po' successo come quella roba. Perfetto. Qual era quella parte del Vangelo in cui la Madonna pensa che Gesù sia con San Giuseppe e viceversa, in realtà lui si sta facendo gli affari suoi? È un po' andata così col titolo, nel senso che lui pensava che l'avessi deciso io pensavo che l'avesse deciso lui, in realtà,
11: per rispetto
12: nessuno ha detto niente, è uscito questo titolo e lui giustamente peraltro precisino qual è, mi ha detto: ma è sbagliato, nessuno ha mai camminato tra le stelle, e ha ragione tecnicamente. Poi in realtà ci siamo accorti che il titolo è perfetto perché è un racconto di due bambini un po' cresciuti che condividono le proprie passioni, gli aeroplani, le astronavi, le stazioni spaziali, la fantascienza, con la differenza che lui poi c'è stato davvero e io no, e ci siamo accorti che è una mappa di due persone curiose, questo senza dubbio alcuno, è un libro per ragazzi e per ragazze, a disposizione di chi volesse usare quella mappa. Ma la cosa bella, e questo me l'ha ricordato lui perché il libro si chiude con una lettera alle sue figlie, è che quando tu vuoi bene a qualcuno, torna all'amore di cui abbiamo fatto cenno prima, l'unica cosa che puoi fare da padre, da amante, da marito, da moglie, è dare la mappa più dettagliata che tu possa dargli, secondo le tue esperienze, e poi mettere in conto che quella mappa potrebbe non essere mai usata, potrebbe anche essere ignorata. Io ti do una mappa, poi fai quello che vuoi, non ti accompagno neanche, oppure ti accompagno ma non ti indirizzo dove vuoi andare. Ecco, camminare tra le stelle è una mappa, e se tu ci pensi a quel punto lì il titolo acquisisce senso, perché le stelle sono state il modo in cui ci siamo sempre orientati ben prima del GPS, erano le stelle a farci da mappa, appunto, e quindi è andata così, abbiamo fatto una mappa nella consapevolezza che potrebbe anche non essere guardata da nessuno.
11: Senti, oltre esperto di spazio sei esperto anche di videogiochi, che sembra una cosa che non c'entra un cazzo.
12: Hai ragione.
11: Ma ci sono degli esempi, tipo quelli che abbiamo fatto prima per la fantascienza, di videogame che hanno anticipato il futuro? Perché parlavamo appunto...
12: Guarda, i videogiochi, adesso non voglio fare il noioso, hanno una caratteristica che un grande studioso ha chiamato premedialità. Ti faccio un esempio: se domani ci dicessero, in realtà ce lo stanno dicendo qualche settimana, che potrebbero arrivare gli extraterrestri, gli alieni da un momento all'altro, tu come la prenderesti?
11: Io, allora, mettiamoci tutta la mia buona fede, io sarei contento, sì.
12: Ok.
11: Eccitato e incuriosito.
12: Questo anch'io tantissimo. In realtà, se tu ci pensi, qualcuno potrebbe esserne spaventato,
11: certo.
12: Oddio.
11: Mia figlia di sicuro.
12: Hai capito? Perché? In realtà non li abbiamo mai conosciuti, magari sono simpaticissimi. Perché per decenni il cinema, la letteratura, anche la musica ci ha raccontato l'extraterrestre come un invasore. Per cui noi siamo predisposti a pensare a come ci comporteremmo se arrivassero. Questo si chiama premedialità, cioè metterti nelle condizioni di immaginare una cosa che potrebbe succedere e di come ti comporteresti se succedesse. I videogiochi sono particolarmente bravi a fare questa cosa, perché ti mettono in una situazione in cui devi decidere cosa fare. Per cui sì, i videogiochi hanno spesso anticipato il futuro. Ti faccio due casi, per esempio, non so, The Last of Us, che racconta di un'apocalisse, in quel caso per colpa dei funghi, e che voglio dire, di questi tempi ci siamo chiusi in casa con una pandemia. La stessa cosa per Death Stranding, che tra l'altro è uno dei più grandi autori del videogioko contemporanei, di Kojima, che raccontava, uscito alla fine del 2019, di un mondo chiuso in se stesso in cui tu eri sostanzialmente un postino che doveva connettere le persone. Se ci pensi, 2019 era una trovata incredibile. E poi c'è uno dei miei preferiti, Elite Dangerous, che è un simulatore di universo, ti fa pilotare le astronavi, può essere un pirata, un contrabbandiere, un poliziotto, ma che cos'è? È un simulatore del capitalismo cosmico, perché tutto è in vendita.
11: Questo è eccezionale, e infatti vi faccio questa domanda. Cioè, esistono questi simulatori della realtà, no? Ti addestrano a fare cose come i simulatori di volo o quelli di guida, no? Che ti insegnano a volare, a guidare una Formula 1, eccetera, eccetera. L'abbiamo appena un po' raccontato. Visto come va il mondo, esiste un gioco che ti insegna a diventare ricco?
12: ci sono dei giochi gestionali in cui devi fare in modo che le tue risorse...
11: Perché partiamo, cioè, nasce col Monopoly questa
12: cosa. Nasce col Monopoly, è vero.
11: Alla
12: è
11: fine
12: vero.
11: Io ho imparato
12: è vero.
11: Parecchie cose, parecchie furberie con il Monopoly.
12: È vero, no, sono dei giochi gestionali che insegnano soft skills, come si chiamano, ma la cosa curiosa è che oggi si può diventare ricchi videogiocando. quello che si chiama e-sport, electronic sport, sostanzialmente è la pratica agonistica e professionistica del videogioco. Non sono simulazioni sportive, non è

0: Mica tanto, mi viene da dire, quella roba lì è verissima, quella roba lì è verissima.
1: Senti, è il momento del secondo brano, che cosa c'hai, che cosa ci vuoi proporre?
0: Beh, io vi invito a guardare il mondo con i miei occhi, per cui Depeche Mode, World in My Eyes.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Bentrovati, sulla 8 Milano Varese si verificano code per incidente tra Busto Arsizio e Legnano in direzione Milano. Incidente con code anche sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e Viale Certosa per chi viaggia verso Torino e nella stessa direzione rallentamenti con code per lavori tra Desenzano e Brescia Est. Passiamo sulla 14 Bologna-Taranto dove per un concerto sono presenti code tra Imola e Faenza in direzione Bologna e tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Per lo stesso motivo si registrano incolonnamenti sia alle uscite di Faenza sia a quelle di Imola da entrambe le provenienze. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, verso Livorno, segnaliamo code per un veicolo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, Strada in diretta torna tra un'ora circa, più tardi.
0: Leoni per Agnelli.
2: Bentornati a Leoni per Agnelli, siamo su Radio 24 e io, Manuel Agnelli, sono in compagnia di Emilio Cozzi. Emilio, mi sta venendo in mente che oggi, per come vanno le cose, può tornare in voga il tema dell'apocalisse. Perché? Quando si parla di bombe atomiche e di distruzioni di civiltà.
3: Sì, è così, ma vedi, come dicevamo prima, gli unici che possono minacciarci alla faccia degli extraterrestri, ai quali, attenzione, io credo fermamente.
2: Sì, non offendiamoli.
3: Bravo.

0: Per prima che qualcuno ci senta, come diceva esatto. Stephen Hawking, non facciamoci sentire che è meglio. E gli unici che possono minacciarci siamo noi, e purtroppo la contemporaneità dimostra che siamo particolarmente bravi. E anche in questo senso lo spazio, se vuoi, ci riflette, nel senso proprio di specchio. Il genere umano è capace di cose meravigliose, eh? Le nostre eccellenze progrediscono, la tecnica, la tecnologia, la scienza, e viceversa siamo capaci di cose strepitosamente catastrofiche, cioè noi siamo capaci di creare e di distruggere, e purtroppo non riusciamo a fare a meno di questa natura duale che sembra accompagnarci sempre. Io non sono così sicuro, sebbene mi fossi illuso che l'ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, rappresentasse un esempio strepitoso di collaborazione pacifica internazionale, io non credo più che lo spazio oggi ci ricordi quanto dobbiamo lavorare insieme. Purtroppo oggi lo spazio serve anche per amplificare i nostri confini e rinforzarli, ma nello spazio i confini non ci sono, non l'ho detto io, l'ho detto Yuri Gagarin, che peraltro era in un momento piuttosto critico.
1: Caldo,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Senti, ma parlando di apocalisse, visto che stiamo parlando di cose appunto positive, ottimistiche
0: e allegre,
1: ma i videogiochi raccontano l'apocalisse anche?
0: Costantemente. Appunto, prima ho fatto i casi di The Last of Us, che racconta un'apocalisse dovuta a un fungo, è il caso di Death Stranding. I videogiochi con ma l'apocalisse, se ci pensi, è un tema strepitoso. È un tema strepitoso perché ti mette a confronto con te stesso, parlo di umanità, con i tuoi limiti, la tua capacità di andare oltre il confine anche tuo, e con la tua totale caducità. Lo spazio anche in questo senso è perfetto. Prima ho nominato en passant lo Space Shuttle, noi abbiamo l'età per ricordarlo,
1: sì, sì.
0: Era questo mezzo forse il più avveniristico mai realizzato, un aereo. Spazioplano che andava nello spazio e poi poteva atterrare come un aereo, e ne sono esplosi due. Da una parte rappresenta la capacità umana di creare cose, ma insieme la sua fragilità.
1: È il Titanic della nostra epoca, no?
0: Ne sono esplosi due, sono morti tutti, una cosa catastrofica. Ma nel mentre era la cosa, dal punto di vista ingegneristico, più d'avanguardia che si potesse costruire. Secondo me lì dentro c'è l'umanità, se vedi, capace di cose meravigliose e di schifezze inaudite, sempre.
1: Emilio, senti, e musica e spazio, c'è una connessione?
0: Vabbè, tu no, che lo chiedi a me già di per sé, cioè.
1: Io, è la domanda, no, che si
0: esatto.
1: Fa.
0: Vabbè, David Bowie, Pink Floyd, i Kraftwerk, cioè lo spazio e la musica vanno a braccetto, e secondo me per il motivo di prima: i grandi artisti, l'arte sposta i nostri confini con la fantasia, con l'immaginazione, e lo spazio lo fa davvero, per cui non posso non andare a braccetto.
1: Bowie lì aveva avuto un'intuizione incredibile, perché erano gli anni in cui si parlava di spazio.
0: Sì.
1: Lo sbarco sulla luna, eccetera eccetera, erano proprio quegli anni. Il disco
0: sì,
1: credo sia uscito nel 69, può essere,
0: credo,
1: no?
0: Di
1: 69.
0: Credo che fossero proprio quegli anni lì, quando peraltro Kubrick aveva appena fatto 68 2001 di Sé nello spazio, su un racconto di Arthur C. Clarke, per cui tutto torna, capito? Cioè, in qualche modo qualcuno dice lo zeitgeist, cioè lo spirito dei tempi, dai grandi artisti e a questo punto anche dai grandi scienziati, viene perfettamente interpretato, e questa roba è meravigliosa se ci pensi.
1: Bello. Bene, grazie mille a Emilio Cozzi per essere stato con noi, è stato interessantissimo, e magari faremo un upgrade se ci sarà qualcos'altro da raccontare, e spero che ci sia di positivo.
0: Dai, ci ripromettiamo di essere solo positivi la prossima volta.
1: Esattamente.
0: Magari.
1: Allora, vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda la domenica alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione, produzione, e Filippo Aureggi, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Chiudiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca, questi sono gli A Tra Poco con Mi Annoio. Ciao a tutti.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
6: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
5: Ormesani.com.
7: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Passa Intred.
10: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
9: Passa Intred.
10: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
9: Connessi sempre.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
15: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
16: Il segnale orario vi è offerto da
17: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
18: Sono le 20.
19: GR24, il sole 24 ore.

0: Iran, Trump vuole chiudere, assicura domani la firma, intanto Teheran prende tempo. Dopo più di 10 anni Alberto Stasi lascia il carcere di Bollate ed è quasi libero. Da Movimento a Partito Futuro Nazionale lancia la sfida alla destra di governo. Ben ritrovati da Gigi Donelli al microfono, da Valeria Bernardi in regia. La firma dell'accordo è prevista per domani, subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Così, in uno dei passaggi, l'ultimo di giornata, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social, ma il tutto in un quadro di comunicazioni e smentite continue. Allora, aggiornamento in diretta con Maria Luisa Pezzali.
1: Buonasera Gigi, buonasera agli ascoltatori. Secondo un copione ormai noto è arrivato in serata l'annuncio di Trump che ribalta le dichiarazioni acquisite sino ad ora. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani, subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Questa è la dichiarazione, come ricordavi poco fa Gigi, del presidente americano su Truth. Ha definito l'accordo con Teheran un muro contro l'arma nucleare. In mattinata era stato il premier pakistano Sharif mediatore nei colloqui a stilare il timing della pace, aveva parlato di un'intesa da finalizzare entro 24 ore con una firma elettronica, dunque una firma a distanza, e poi la settimana prossima colloqui tecnici ad Islamabad. Ma l'Iran frena, l'intesa non sarà firmata domani, dice, e parla di un'insolita insistenza da parte di Trump. Resta dunque la contraddizione rispetto a quanto dichiarato dal presidente americano, che, lo ricordiamo, preme per portarsi a casa l'ufficializzazione dell'accordo domani, giorno del suo 80° compleanno. Capiremo meglio dunque nelle prossime ore. Quel che è certo è che salta la cerimonia prevista a Ginevra con Vance e Galibas. L'Iran intanto fa sapere che i funerali dell'ex leader Ali Khamenei si terranno dal 4 luglio. Per il momento è tutto.
0: Grazie Maria Luisa Pezzali. In Italia, dopo il via libera di tribunale di sorveglianza, l'affidamento in prova ai servizi sociali, Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate per il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, è un nuovo punto di inizio. Lo sentiamo, o meglio sentiamo la voce della sua avvocata Giada Boccellari in esclusiva al TG La 7. Sulla revisione del processo ha detto che verrà presentata quando la difesa sarà pronta, sentiamola.
2: È vero che tecnicamente non è un fine pena, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati, diciamo, all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero, pur con delle limitazioni che certamente rispetto a quelle precedenti sono molto più affievolite. Sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
0: E adesso la politica, con il muro che resta alto, il muro alzato dal centrodestra nei confronti di Roberta Vannacci.
3: 4 mesi dopo l'addio alla Lega, Roberto Vannacci sale sul palco a Roma e apre l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il movimento che diventa partito lanciato dopo l'uscita dal carroccio di Matteo Salvini. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e, dice Vannacci, siamo orgogliosi di esserlo, siamo al 5% ancora prima di nascere.
4: È un progetto politico italiano, rigorosamente italiano, cari professori, non è africano, è italiano! Non siamo africani, non mi sento africano, credo che nessuno di noi si senta africano. Noi siamo italiani e gridiamo con grande forza ancora una volta, l'Italia agli italiani.
3: Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio, disposto a collaborare con chi rispetta le nostre linee rosse, dice Vannacci parlando del futuro del partito. L'ex generale apre l'assemblea dopo l'attacco di Giorgia Meloni, che 2 giorni fa in aula alla Camera ha accusato Futuro Nazionale di fare il gioco della sinistra. Dopo lo scontro parlamentare, Vannacci continua ad agitare il centrodestra. All'assemblea i partiti di governo sono presenti con rappresentanti locali, assenti Tajani, Salvini, Meloni e Lupi. Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra. Io, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani, non ho paura di nessuno. Governare è un'altra cosa, Vannacci, è come i grillini del Vaffadei, osserva il leghista Gianmarco Centinaio. Mentre per Fratelli d'Italia l'alleanza con il centrodestra non è all'ordine del giorno, Vannacci, ci dice Francesco Lollobrigida, si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ed è tutto per adesso, tutti gli aggiornamenti a partire dalle 21.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: I want Europe to do great. I want UK to do great.
11: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
12: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
13: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
14: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
15: Oh, la stanchezza. Non via. Andiamo, va. Grazie.
16: Sei stanco? Hai dormito sennò?
15: Sì.
16: Bene.
17: Buonasera, fa. Dice buonasera, lo pagano anche. Dice appunto. Cazzo, stai di 4 a 16 ore. Ora oggi ti faccio fare tutto a te.
15: Paolino.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera,
2: buonasera,
1: buonasera, complimenti, complimenti, e chiediamo subito scusa a tutti gli amici ascoltatori che stanno ascoltando, magari vorrebbero ascoltare Radio 24, ma questa non è Radio 24, questa è una radio che si chiama Radio Up and Down, una trasmissione piuttosto catastrofica che per qualche misterioso ed arcano motivo continua ad andare in onda sulle frequenze di Radio 24. Io sono Paolo Ruffini, questa è una trasmissione con un cromosoma in più. A portarci questo cromosoma è un signore che si chiama Federico Parlanti.
2: Sì, sono io in persona.
1: Un uomo assolutamente indolente, inerme, sbogliato, una persona veramente discutibile, un essere umano che insomma dovrebbe rispondere anche a delle domande, cioè proprio su come tu non ti senta un parassita sociale, no?
2: Sì.
1: Ti senti un po' un parassita?
2: Più o meno così vuol dire parassita.
1: Beh, vabbè, ma ti interessa saperlo?
2: No.
1: Te ne frega a cazzo.
2: Esatto. Bene.
1: Quindi cominciamo subito col solito qualunquismo, col solito venefreghismo, un bicchiere d'acqua frizzante in mano. E il saluto, naturalmente, alla radio della Confindustria, la radio che ci dà il pane, che ci dà da mangiare.
2: E che per ora.
1: Che è una radio nazionale, no? Che tu continui a promuovere ovunque. Sì. Insomma, ecco. Quindi fai un attimo promozione. Qual è la tua radio preferita?
2: Radio Subasio.
1: Ancora, anche stasettimana vuoi fare promozione a Radio Subasio?
2: Perché? Ci può fare?
1: Ma non lo so, non è conveniente in un'altra radio.
2: Ah,
1: non...
2: è vero.
1: Se ti viene in mente una radio che non sia Radio Subasio?
2: Sì.
1: Vai.
2: Non ci faccio.
3: Radio 24, la passione si sente.
1: Radio 24.
2: Ah,
1: oh, ecco, quindi te ti potresti sostituire. Te ti interessi di economia?
2: Poco.
1: Però ti piacerebbe condurre una trasmissione che si chiama Focus Economia.
4: Barisoni, merda.
2: Buono.
1: Ti piacerebbe condurre?
2: Sì.
1: Perché non appioppiamo al vice direttore, al signor Barisoni? Sebastiano Barisoni, lo conosci?
2: Sì.
4: 17:37 minuti. Qualcuno mi scrive, si vede che lei si è arrabbiato. Sì, mi sono arrabbiato perché non funziona niente oggi in questa diretta.
1: Ecco, secondo me tu ci staresti bene con lui, capito?
2: Sì,
1: cos'è, cos'è l'economia per te?
2: L'economia, per esempio, è i soldi.
1: Beh, ti posso dire che comunque hai dato la risposta che darebbe l'elettorato medio di questo paese, quindi va benissimo. Ma entriamo nel vivo della trasmissione. Vi ricordiamo il numero per i nostri WhatsApp audio, che è 331 57 55 721, se volete mandarci dei messaggi vocali con degli insulti o comunque delle considerazioni sulla nostra trasmissione, su Federico Parlanti. Questa è una trasmissione che sbaglia continuamente, lo fa sempre nel modo giusto, almeno questo si augura. E l'argomento di oggi qual è, Federico?
2: I miei primi 40 anni.
1: Te quanti anni hai?
2: I 50.
1: E come sono stati i tuoi primi 50 anni?
2: Belli, per la verità, belli.
1: Belli, sì. Come ti senti ora a 50 anni?
2: Bene, me ne porto dietro.
1: E vorresti tornare a 20?
2: Anche.
1: Ma preferiresti allora tornare a 20 anni o goderti i tuoi 50?
2: 50.
1: 50, sei contento a 50 anni? Bene, allora poi saremo in collegamento con il nostro ospite fisso, che è Lamberto Giannini. E adesso però è arrivato il momento proprio di introdurre il nostro argomento con una clip, e poi vi presento la nostra meravigliosa ospite di stasera.
5: Perché non giochiamo? Perché non date le carte?
6: No,
7: ma
6: bello.
7: Ma di che cavolo parli?
8: Hai mai toccato un seno di donna, amico?
5: Sì.
6: Oh, sei gay?
5: No, non sono gay. Se sapeste le donne che ho avuto.
8: Io ho toccato le palle a un ebreo a scuola.
6: Ehi, non è un problema se vai coi ragazzi. Ho avuto amici che vanno coi ragazzi. In galera.
5: No, non sono gay. No, ho strombato donne a vagoni ai tempi miei.
6: Strombato? Aspetta, aspetta, aspetta. Rispondimi a questo. Sei vergine? Sei vergine?
5: Sì, sì, certo. Magari quando ero in fascia.
6: Io... Ora capisco! Tu sei vergine!
5: Io non... Ma andiamo!
6: Com'è possibile? Certo.
1: Steve Carell con Seth Rogen, da 40 anni vergine. Questi sono i tipici discorsi un po' da maschio quarantenne. In questo film Steve Carell appunto palesava anche la sua illibatezza, la sua verginità. Però oggi parliamo dei miei primi 40 anni, questo era un punto di vista maschile, e del punto di vista femminile invece ce ne parla la nostra ospite di oggi, una persona a cui voglio molto bene, una grande comica, Corinna Grandi. Benvenuta, buonasera.
9: Buonasera a voi, grazie mille di questo meraviglioso invito. Ma come sono contenta, si può dire, sono molto
7: contenta.
1: Ma certo, come ti trovi accanto a Federico Parlanti? Sei a disagio, in imbarazzo? Sei...
7: Ma posso dire, avrei detto esattamente la stessa cosa riguardo all'economia, per cui io credo che io lo siamo molto sintonizzati.
2: Allora, ci
1: ecco, ecco, ecco, fra l'altro Federico di solito è molto sensibile al fascino femminile. Ecco, quindi...
7: Ma non oggi, perché vedo che non...
1: Non ti ha importunato per ora.
7: Anche gli faccio io gli uomini? Niente, di solito niente.
1: Allora, parliamo dei tuoi primi 40 anni. Come sono i tuoi primi 40 anni? Che era anche un bellissimo film di Carlo Vanzina, ma avremo modo di citarlo più tardi.
7: Tutto bene per ora. Tra l'altro 40 anni sono già passati, perché siamo a 44 come i gatti. Quindi sono andati. Però posso dire, dallo scoccare dei 40 a questi 4 anni, che sono gli ultimi 4 che ho vissuto con il 4 davanti, ma sai che mi sa forse i più belli di giù? Ti giuro, ti giuro.
1: Dai. Come cambia la sessualità?
7: Mi volevi chiedere delle tette, è questo
1: anche
7: quel punto.
1: Delle tette ti volevo chiedere.
7: Allora, vorrei rassicurare tutti quanti, quello che chi vede o chi sa, non sono tette, sono ginocchia, perché sono molto... In realtà io sono accovacciata, sono sarei altissima, quindi... Quindi se la consistenza è diversa, perché qualità di ginocchio senti la rotola a un certo punto. Poi dici, come vai con gli uomini? Non va per questo, principalmente per questo.
1: Il sesso come cambia?
7: Ti ringrazio anche per questa domanda. Ma io ti dirò, a casa tutti bene, ti ringrazio. Un saluto alla mia mamma.
1: No, ma scusa,
7: mi segue.
1: Ma tu ti senti, ad esempio, questa qui, tanto qui siamo liberissimi nella nostra trasmissione, come vedi c'è il conduttore che dorme, quindi la trasmissione è assolutamente sbagliata.
2: Non ti cambia.
1: Il sesso, per esempio, a parte gli scherzi, io ad esempio me lo godo più ora, no? Rispetto, anche perché c'è una consapevolezza diversa rispetto a 20 anni fa.
7: Sì.
1: Per te com'è?
7: O uguale. Uguale, considera che poi tra l'altro io ho iniziato, non ridere, ho iniziato tardissimo, cioè proprio tardissimo, ma veramente tardissimo. Io veramente potevo fatturare quando ho iniziato, facendolo anche diventare una professione se avessi voluto. Io ho proprio iniziato tardi tardi, quindi sono pochi anni che sono attiva da quel punto di vista. E adesso...
1: Ma come, su pochi anni?
7: Su pochi anni, ho iniziato, credo che la mia prima volta fosse, si può dire?
1: Ma per me sì, ora sì.
7: Ormai, secondo me se non erano 25... erano
1: interessante,
7: hai capito? E invece ora saluto, sempre va alla mia, un pensiero va alla mia mamma.
1: Vabbè, ma cose belle, dai. Beh, mica 25 anni te la sei tirata un po',
7: No, purtroppo non eravamo in questa condizione. No.
1: No,
7: e ti ho detto non che non fossi io, che anzi, ben volentieri.
1: Avresti elargito.
7: Purtroppo non si è creata la situazione.
1: Beh, però ti posso dire, ma ci mancherebbe altro. Ad esempio, sentiamo Federico Parlanti, c'è problemi alla sciatica, che ti vedo.
2: Un po' la schiena.
1: Senti, ma tu a quanti anni hai perso la virginità?
2: La virginità, il sesso, quello ce l'ho sempre.
1: Non ho capito, scusa.
2: A cosa ti riferisci?
1: Alla prima volta che hai trombato.
2: Ah, sì. È una bella eccitazione.
1: Sì, ma quando è avvenuto?
2: Quando è avvenuto?
7: Giovedì. Sì.
2: Al Parco del Mulino.
1: Al Parco del Mulino, no, questo è il luogo, questo è il luogo, ma il tempo... Se è avvenuto, se no, se non l'hai mai fatto, lo puoi dire, eh. Vedi, Corina?
2: Sì.
1: Hai mai trombato?
2: No, però mi piace.
1: No, però ti piace, sì. Questa è una bella risposta, sì. Quindi te sei 50 anni vergine.
2: Sì, per ora.
1: Quello, ognuno c'ha i suoi tempi, ognuno c'ha i suoi tempi, e io non giudico mai, né da una parte né dall'altra. Ma com'è invece ora? Perché mi spieghi un po' dal punto di vista femminile. Perché sai, io parlando, insomma, è difficile avere un'amica spudorata come te. Quindi raccontaci, restituisci un po' anche agli ascoltatori maschi, etero, bifolchi come me che ci stanno ascoltando, com'è la sessualità dal tuo punto di vista.
7: Allora, anzitutto vorrei chiarire che non prendo soldi in cambio di come primo elemento, perché non è con l'età, no, perché dato che devo recuperare, non è che poi allora c'è questo qualunquismo, non è che la butti alle ortiche, non è che ci pianto il basilico, cioè comunque la uso per
1: parsimoniosamente,
7: in modo
1: oculato.
7: Ti ringrazio. Quest'altra parola che io, se l'avessi detta io, saremmo subito andati da un'altra parte.
1: No,
7: perché sì. No, bene, io ti dirò in questo momento tutto molto molto bene. Sì. Mi trovo nella condizione in cui ho delle amiche che sono un pochino più grandi di me e che invece mi dicono che si sta presentando quella condizione della parola difficilissima, della perimenopausa. È giusto?
1: Della
7: perimenopausa.
1: Quella fase precedente alla menopausa.
7: Esatto, nella quale mi confermano alcune carissime amiche assatanate, avrei potuto dire in tempi non sospetti, che in effetti poi a un certo punto dici che poi sì, però oddio,
1: c'è un po' di mal di testa?
7: No, che proprio gli manca il
1: lo stimolino.
7: Sì, esatto. Che poi comunque, essendo noi dedite all'attività, poi si porta a termine il compito, però inizia a venirgli un po' meno quella roba lì, mentre io per il momento vorrei dirti a gambe levate, ma vedi che torna tutto. Se ne esce. Se tu hai una superficie, allora c'è il problema della pancetta. Alla nostra età c'è la pancetta. Io che sono sempre stata paciocchina, che ho sempre passato, sai, i chili vanno e vengono. Vabbè, non è mai un problema. Io sono sempre stata, sai, quei 4-15 chili che vanno e vengono. Il problema della pancetta rimane la pancetta di Venere, bellissima.
1: Bellissima.
7: Su Venere, su di me fa un effetto un po' diverso. Allora, in quella situazione lì ci sono due opzioni: o ti metti sdraiata, allora da sdraiata la pancia rientra all'interno del posto dove cacchio dovrebbe stare, cioè negli organi interni, si ricompattano. Lì hai pancia ok, svantaggio che il seno, perché la pancia se ne va, il seno anche lui se ne va, perché finisce all'interno delle ascelle. Perché se li puoi fare, perché la consistenza ormai è andata.
1: Ti va,
7: sì,
1: tipo
7: sì,
1: termometro.
7: Sì. Quella roba lì, sì, sta lì che se fai anche avanti e indietro con le ascelle, vedi che pezzo uscire. Che può essere un momento di intrattenimento, ti annoi. Sai, c'è chi corregge con le ascelle, io. Allora ci può essere questa cosa, che da vedere da davanti può essere un po' brutto, perché in effetti sei tipo un preadolescente con i capezzoli a 2 metri, perché ce li hai all'altezza dei gomiti. Ma intanto il problema della pancia è risolto. Lì io ho trovato una soluzione per risolvere le due cose. Io faccio all'amore con le braccia conserte.
1: Cioè?
7: Tipo a cestino basket. Io a cestino tengo raccolte le tette. Perché stanno su.
1: Ma non è una posizione
7: comoda? No, ma quando mai noi donne siamo state comode? No, in quale posizione?
1: Non ci mancherebbe. Poi se il tuo partner prova sicuramente se accadrà eccitazione a vederti sta così, cioè la prossemica del corpo suggerisce una chiusura.
7: Sì,
1: quando uno
7: ma
1: sta...
7: a lui è sempre piaciuta la polizia, lui fa controllo autostradale, a lui...
1: Federico Parlante è cascato il foglio da quanto si è addormentato.
7: Sì, io sono ragazzi, trascinante. Perché stavi visualizzando tutto, giusto?
1: Allora, io direi, ci prendiamo un'interruzione. Comunque sei scandaloso.
2: È un disastro, sì.
1: Bravo, sei veramente scandaloso. Stai esagerando totalmente. Noi adesso ci fermiamo un attimo, visto che parliamo dei miei primi 40 anni. Diamo un energy drink a Federico Parlanti e ci ascoltiamo gli 883 con questo gioiellino. Gli anni. Quella del 96, eh?

0: Grande Max Pezzali con gli 883, gli anni, una canzone che è diventata un inno, un monito per tante persone della mia generazione e che rivivono un pochino anche quella nostalgia che sicuramente è di un mondo che inequivocabilmente non tornerà, perché comunque la mia generazione, io sono classe 78, ma forse anche la tua, penso che siano le ultime generazioni che sono andate a scuola senza cellulare, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi insomma noi abbiamo vissuto un'era completamente diversa.
1: Figurati che per mia sorella Max Pezzali era il sogno erotico di una vita.
0: Ma veramente?
1: Ti giuro, pensa come sta mia sorella.
0: Ma non, ma veramente?
1: Ti giuro.
0: E anche te avevi un sogno erotico totalmente fallato oppure?
1: No, beh, ma io Sting.
0: Beh, Sting è figo però.
1: Io sì, no, infatti.
0: Cioè, Max Pezzali ha un fascino, insomma.
1: Ma
0: sì,
1: poi Max Pezzali vai a Pavia, facilmente lo incontri.
0: Ma sì, no, ma a parte quello, ma io lo adoro Max Pezzali. Però, cazzo, ora, paragonare Max Pezzali a, non so,
1: un Brad Pitt qualunque,
0: beh,
1: un
0: no,
1: sogno
0: ma
1: erotico generico.
0: Ma
1: invece
0: non so, a Mick Jagger, cioè voglio dire, uno può anche non essere,
1: sì,
0: bello,
1: sì,
0: però magari
1: no, avere il suo fascino. Ma
0: invece Max Pezzali si è pregiato e pavoneggiato sempre della sua sfigataggine, no? Che è diventata.
1: Ma non con mia sorella.
0: Allora, prima che si riaddormenti, sì, io non so veramente nemmeno ti facessero delle iniezioni di melatonina, io direi affrontiamo la rubrica degli aforismi di Federico Parlanti.
2: Sì. Vai. Allora.
0: Sì. Beh, guarda che tempi radiofonici.
2: Sì. La vita comincia a 40 anni. Che cos'è che finisce a 39? Jim Fibig.
0: Hai capita?
2: No.
0: Vai, avanti.
2: La vita comincia davvero a 40 anni. Fino ad allora stai solo facendo ricerche. Carl Gustav Jung.
1: Ah, però.
0: Hai presente chi è?
2: No.
0: Che lavoro fa Jung, secondo te?
2: Boh, non
0: che
2: so.
0: Che mestiere fa?
2: L'hai
0: sentito
2: filosofo? Rammenta-
0: bravo, bravo, bravo, bravo, cazzo. L'hai sentito, cioè Lamberto te l'avrà citato 350 volte. Guarda,
2: sì,
0: sì, fermiamoci qui con una nota di merito nei tuoi riguardi. Torniamo tra pochissimo, ragazzi. Una volta ha detto nostra giusta.
3: Ciao Paolo, ciao Federico. Volevo
2: ciao
3: solo salutare intanto Federico, e io sono una delle sue più grandi fan. Lo seguo con attenzione e di una simpatia incredibile, è fantastico.
2: Sì, esatto.
4: Ciao, sono Isabella e abito in provincia di Pisa. Volevo dire a Federico che sei bellissimo, simpaticissimo, sei grandissimo, sei fortissimo.
2: Boiade!
5: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
6: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
5: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
6: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
5: Ecco qui.
6: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
7: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets, scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario: prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo. Oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
12: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
13: Ciao, sono Tabata.
14: Io Matteo.
15: E io Mirko.
13: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
14: Cosa fate qui, dottore?
16: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
14: Perché lo fate?
16: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
13: Grazie.
14: Ora dove andiamo?
13: In un altro centro la nostra famiglia.
14: Ce ne sono 28 in Italia.
17: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
18: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
19: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe. Safe happens. Creditsafe.com.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down sulle frequenze di Radio 24. Io sono Paolo Ruffini, ospite della nostra trasmissione oggi, Corinna Grandi, che ringraziamo, salutiamo, ci scusiamo per la presenza veramente discutibile di Federico Parlanti, che continua a bere, continua a grattarsi. E vabbè ragazzi, a quest'ora io mi fermerei con gli aforismi che hai letto prima dell'interruzione, perché hai beccato anche Jung, quindi siamo molto contenti. Sì. Allora, gli stereotipi sui 40 anni sono i soliti. Allora, io ho una lista di stereotipi sui 40 anni femminili.
2: Vai.
1: La finta giovane, tu confermami o meno, cioè sì, lo stereotipo che le donne a 40 anni si comportino come ventenni, frequentando i medesimi posti o cercando partner più giovani per sentirsi più vive. Ce l'hai?
2: Viste in giro, non ce l'ho nelle mie conoscenze, però sì, c'è quest'opera ad una tematica. La tematica è il a 40 anni c'è il trauma del sentirsi dire signora. E invece no, no, no signori, no, che io gli darei un colpo, no, non sia violenza mai,
1: sì.
2: Però no, mi dovete chiamare signora, per dindirindina, mi dovete chiamare signora. E capisco, cioè a 18 anni a me chiamavano signora, 18 anni, 18 anni è un po' pesante.
1: Ma no,
2: ti giù, ci sta, perché, ci sta, perché io a 18 anni in tuta sembravo Margaret Thatcher a fine mandato, quindi poteva dire niente, avevano ragione, ascolta, ci sta. Però lì mi pesava, ma adesso è giusto, a 40 anni mi dovete chiamare signora, ma con la vita che va, anzi, mi dovete aprire la portiera, mi dovete portare le valigie,
1: dipende.
2: Offrire da bere, pagare il mutuo. Ecco, se uno finalmente a 40 anni, se uno viene e mi estingue il mutuo, ma fai il signore, fai il grand'uomo, vai là, metti una firma e estingui il mutuo. No, non sarebbe, sì. Ma pensa alla pace nel mondo che ci sarebbe se tutte le donne avessero il mutuo estinto così, ma un giovane di qualunque.
1: Dipende anche chi ti chiama signora, insomma, no? Se ti chiama forse un ragazzo, ma te gli dici no, dammi del tu, cioè.
2: Allora, io
1: se ti chiama signora,
2: no. Io ho creato questa
1: perché mi è venuto in mente estinguimi il mutuo. Vai, scusami, vai.
2: No, io ho fatto un upgrade, io signora a me sta bene. Se proprio siamo in una situazione che magari più così, facciamo così, chiamami mia signora, se vuoi facciamo mia signora e padrona, okay. Ti inginocchi di fronte a me e vediamo come portare a casa la serata. Questo è il mio, questa da qui a salire.
1: Ok, la regina del no. Si dice che a questa età si perda la pazienza per le stupidaggini e si diventi estremamente dirette.

0: dicendo di no a frequentazioni che non ispirano, vero?
1: Ah sì, giusto. Ma certo, ma io alle 7:30 a un certo punto sonno, basta, non è che posso uscire. Col...
0: L'ossessione per il fitness?
1: Allora, lì ossessione non lo so.
0: Palestra, yoga, pilates.
1: Più che altro che a un certo punto inizia a scricchiolare, cioè la mia schiena fa dei rumori che ogni tanto penso di diventare un cracker, quindi probabilmente è bene iniziare a fare. Io che non ho mai fatto niente, chiedimi cosa sto facendo, Io ho iniziato 2 settimane fa a fare tessuti aerei.
0: Porca miseria.
1: Sai quella roba che ti leghi su come un insaccato,
0: sì,
1: di Romagna? Quella roba lì. Hai presente l'ippopotamo di Fantasia, non so mai come
0: fantasia,
1: si dice. Me visualizza la mia faccia legata come
0: però
1: un insaccato.
0: Non è semplice quel lavoro lì, eh?
1: Per niente. Soprattutto perché le mie braccia fino adesso sono solo decorative per portare orologi, anelli e bracciali.
0: E come mai ti sei imbarcata in questa attività?
1: Perché mi faceva ridere l'idea di fare una roba del genere. Ho detto adesso, se non provo adesso, non provo mai più.
0: Una domanda invece quasi seria, importante. La dinamica femminile dopo i 40 anni prevede anche il fare dei conti con un orologio biologico, no? Che riguarda la questione figli, la riproduzione. Come funziona realmente dal tuo punto di vista o dal tuo osservatorio femminile questa dinamica? Cioè, che cosa accade?
1: Secondo me, arrivati ai 40, o hai fatto ormai non lo fai più.
0: Sì, eh.
1: Conosco delle persone che hanno avuto figli anche ai 42, ai 44.
0: Ma io anche a 50. Cioè, lo dico perché è giusto dirlo, ne conosco tante e anche bambini sanissimi, perché c'è sempre anche quel retaggio culturale,
1: certo,
0: che
1: certo,
0: dice
1: certo. No, è chiaro. Che poi in realtà è una cosa che riguarda anche l'uomo, perché nel senso, leggevo degli articoli tempo fa in cui si diceva che non è che l'uomo invece ha 85 anni può fare figli. Anche lì c'è una problematica. Non mi far dire cose, c'è roba che esce, ma la roba che esce non è freschissima, per cui bisogna comunque stare un attimo attenti anche con la cosa che la macchina che fa i bambini non siamo soltanto noi, siete anche
0: certo.
1: Voi, questa cosa è sempre condivisa.
0: Sì, nella donna viene sentita, essendo
1: questa modalità da incubatrice, noi la dobbiamo così
0: la sensazione di maternità che comunque ha la donna è una sensazione che l'uomo non può nemmeno immaginare, no? Cioè io non posso immaginare,
1: non lo so perché non so come la vivono. Io purtroppo
0: esatto.
1: Ti posso dire solo il mio. Ad esempio, io non ce l'ho, mi sa, mai avuta.
0: Ok.
1: Io non ce l'ho mai avuto il pensiero, non mi sono neanche mai immaginata di a un certo punto dire poi un giorno sarò madre. Questa cosa non è mai avvenuta e si è chiarificata in me quando mia sorella maggiore invece ha dato alla luce 2 splendidi bambini che sono i miei nipoti e io ho proprio avuto il ecco, io sono a posto, perché avevo l'amore di questi 2 bambini stupendi che amo come se fossero miei, con il vantaggio di poter dire la domenica sera
0: avete
1: amori,
0: rotto coglioni,
1: la zia va a casa mua, perché io sono solo la zia. E in più, attenzione a questo pensiero incredibile fatto, i miei nipoti sono così eccezionali, ovviamente l'amore per loro è così eccezionale per me, che io ho pensato non riuscirei anche volendo a fare niente che possa essere paragonato alla perfezione di questi 2 bambini, quindi faccio tanto prima a non farli. Poi adesso che la macchina si sta chiudendo, la mia piccola fabbrica, siamo agli sgoccioli, sono gli ultimi mesi di apertura, poi o svendo o se no metto su Vinted gli ultimi ovuli che restano, ma il resto ogni tanto c'è il pensiero del quindi a posto così, quindi abbiamo deciso che no.
0: E vabbè. Le tue amiche non ti guardano un po'?
1: Ho pochissime amiche che sono nella condizione di avere bambini. Siamo più il giro delle amiche che siamo tutte senza bambini. Non perché ci siamo condizionate, che siamo il potere del trio coincide col mio, ma siamo nella condizione che per scelte di vita tutte molto diverse, ma le amiche non ne hanno di figli, quindi abbiamo deciso così.
0: Beh, sicuramente per l'uomo è una dinamica completamente diversa e poi va sicuramente in collisione con una delle più grandi sindromi che l'uomo possa avere a 40 anni, che non è la sindrome di Down ma è la sindrome di Peter Pan, no? Quindi a volte, sai, per esempio per me è sempre stato il concetto di dire: cacchio, io non ce la faccio a crescere, quindi figurati, non riesco ad assumermi una responsabilità, e la paternità lo è, e quindi ammetto e faccio outing di questo grandissimo puntino che ho nella mia vita. Però, caspita, sai cos'è che la rottura di coglioni? Che forse dici, magari tra 10 anni, 20 anni me ne pentirò, no? Questo forse è.
1: Ci ho fatto uno spettacolo io su questo tema qua, io ci ho fatto tutto uno spettacolo, e sì, il dubbio è il... adesso no, ma poi tra 30 anni, tra 40 anni c'è anche la cosa del chi si prenderà cura di me. E io, essendomi preso, adesso te lo dico anche in italiano, avendo preso cura di mio padre fino a quando poi mio papà è mancato, il pensiero di lasciare questo compito, io e mia sorella soprattutto, ai miei figli, ecco lì piuttosto del m'organizzo diversamente, perché quella roba lì è stata davvero difficile, terribilmente impattante. Allora piuttosto facciamo così, che se invecchio, se avrò la fortuna di invecchiare, perché sennò vuol dire che è successo qualcos'altro, se avrò la fortuna di invecchiare facciamo in modo che mi organizzo da sola e vedo come fare.
0: Chico Parlanti. Chico Federico! No, vabbè, ma è incredibile.
1: Ma tra l'altro che invidia, cioè. Ma scusa, sonno denso!
0: Ma non riesce nemmeno.
2: Mi riapre un po' gli occhi.
0: Vabbè,
2: Ma lui apposta.
0: Ma scusami, dimmi. Cioè, tu stai utilizzando le nostre conversazioni come meditazione guidata per esatto. Poter dormire. Se vuoi ti faccio anche. Federico. dormi, dormi, fai una nanna, Federico. Lui adesso. Ma te Frosty dopo, no? Puppa, tra poco. Questo, almeno questo. Non accondisci più niente. È l'unica tua funzione.
3: Federico Parlanti, sei un gran figaccione. E complimenti, complimenti, complimenti.
4: Un abbraccio a tutti e due e un abbraccio da me. Ciao da Rose.
5: Ciao Paolo e Federico, un saluto da Cipro, da una pisana onoraria.
6: Ciao Federico, ciao Paolo, siete veramente un duo fantastico.
7: Complimenti ai ragazzi che hai accanto, davvero top.
8: Che dite ragazzi, siete veramente fantastici. Ciao.
9: State sempre così se potete, perché siete belli, belli, belli, belli, belli. Io vi stra-adoro.
10: Ciao Paolo, ci provo per l'ennesima volta, perché non sono per niente tecnologica.
11: Da quando vi ho ascoltato la prima volta, ormai non riesco più a farne a meno.
12: Ciao, grazie di tutto e buona serata.
2: Prego, buonasera.
13: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
14: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
15: vi presenta Strade in diretta.
16: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Sul grande raccordo anulare di Roma un incidente provoca code tra le uscite la Romanina e l'Appia in entrambi i sensi di marcia. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si verificano rallentamenti con code tra De Senzano e Brescia Est in direzione Milano. Vi informiamo a tal proposito che l'entrata di Brescia Est in direzione Milano rimarrà chiusa al traffico per lavori fino alle ore 10 di domani mattina. Inoltre segnaliamo la chiusura notturna per lavori del tratto Rovigo-Villa Marzano sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna dalle ore 22 di stasera alle ore 6 di domani mattina, domenica 14 giugno. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down sulle frequenze di Radio 24. Io sono Paolo Ruffini, Corinna Grandi, la nostra graditissima ospite, comica strepitosa. Seguitela, guardatela sui social, no? Cioè, molto attiva sui social.
2: Cerco di fare il meglio che posso.
1: Brava, brava, brava, brava, brava. Seguitela a teatro. Io voglio, ci credo in questa donna.
2: Grazie.
1: Dovrei dire ragazza.
2: No, devi dire signora.
1: In questa signora io ci credo tanto e ci voglio tanto investire. Tu, non ti chiedo se ti piace Corinna, perché non hai sentito assolutamente niente di quello che ha detto. Fisicamente ti piacerà, perché te comunque sei...
2: Ma insomma, fisicamente ha fatto così, quindi non è che abbiamo...
3: Però una domanda ce l'avrei.
2: Vai, dimmi, vai. Tutto.

0: Italianizzato, quindi Corinna. Siamo in sette in tutta Italia a chiamarci Corinna con la. Mi è capitato di incontrarne due. Abbiamo fatto un gruppo del io, noi tre siamo quelle che si chiamano Corinna. Un nome così difficile quando mi presento. E che ti racconto questa cosa che è successa vera, altrimenti non farebbe ridere. Ad una festa c'era questo tizio, ero ragazzina. C'era questo tizio che mi piaceva. Lui attraversa la stanza, mi punta. Io dico, oh mio Dio, sta venendo veramente da me. Scandisci bene il nome, scandisci bene il nome, scandisci bene il nome. Lui viene da me, si presenta, non è interessante come si chiama lui, ma mia, e fa, come ti chiami? Io, piacere, Corinna. E lui perplesso mi guarda e mi dice, gorilla? E io, ma certo, ma secondo te, ma come cazzo ti viene? Gorilla, ma è quello, guarda, quello in fondo che vola in Dumbo, vedi mio padre Tarzan e quello lì nell'angolo, gorilla, gorilla, ma con che cuore secondo te i miei genitori mi hanno preso in braccio al parto e la chiameremo gorilla? Ti giuro che è successo, vi giuro, altrimenti non sarebbe devastante. E poi dici, perché fai la comica? Ah, cacchio!
1: Vabbè, è
0: ho risposto alla sua domanda.
2: Lui lo prende,
0: ma ti giuro, non capisco.
2: Lui non ha la seconda lettura, capito?
0: Nessuno, se vado in Francia, che lì potrebbero chiamarmi Corinne, allora lì invece mi chiamano Corinna. Quindi comunque sbagliato. Okay. Qui in Italia è Corinne, spesso mi faccio chiamare Roberto per semplicità.
2: Comunque questi sono i 40.
3: Io non voglio un turbo pisello. Il tuo, anche se medio molle, va bene.
4: Senti, a farlo drizzare ce la faccio pure, non così tanto però.
3: E poi chi te l'ha dato?
4: Me l'ha dato Barry.
3: Cosa? Te lo sei fatto dare da Barry?
4: Ma che te ne frega? È del mio uccello che stiamo parlando, non del tuo.
3: Siamo giovani, non abbiamo bisogno delle medicine per fare sesso.
4: Guarda che io l'ho fatto, perché è il tuo compleanno, credevo che lo gradissi. Vadano a farsi fottere i tuoi 40 anni.
3: Io non compio 40 anni. E non voglio avere un marito che è costretto a ubriacarsi di Viagra per farlo diventare duro.
4: Non devo prenderlo per sempre, una volta ogni tanto.
3: Culo i 40! 40 è un'età di merda, cazzo!
2: Questi sono i 40, è proprio il titolo di quest'opera che avete sentito, è Paul Rudd e Leslie Mann. E ti volevo chiedere, ti è mai capitato un... perché sai, noi uomini ovviamente dopo i 40... accade che a volte ci siano delle disfunzioni, no?
0: Delle defiance. Posso dire che sono stata molto fortunata. Bravo. E ancora di defiance non ne ho
2: non
0: incontrate.
2: Non ne hai vissute. Però sì. Tu cerchi di aiutare, no?
0: Io posso chiedere.
2: Tu sei molto generosa, mi racconti.
0: Io mi informo su come va durante la prestazione.
2: Cioè?
0: Non so, ad esempio ci sono diverse situazioni in cui magari hai confronto, ce l'hai vis-à-vis. Poi ci sono, allora lì capisci qual è la situazione. Molto spesso voi maschietti, non mi piace mai generalizzare, però tra quelli che ho frequentato io non siete molto rumorosi. Cioè, mentre magari io sono rumorosa sulla mantenere un parere costante, capire come sta andando la performance. Se io non ti vedo di faccia, ecco, magari sei dietro. Se magari sono no. Se io magari sono piegata no. E tu sei dietro. Allora lì. Allora mi capita che se tu non fai niente.
2: Se non hai uno specchio davanti.
0: Se non c'ho uno specchio davanti, che comunque mi distrarrebbe perché avrei una tetta più lunga dell'altra. Ma se lui è dietro e non fa rumore, capisci che io dico, ma come va? Tutto bene. Quindi mi capita di girarmi e dire, com'è? Com'è? Come ti trovi? Tutto bene? No, vai, grande.
2: Cioè di verificare.
0: Grande è il concetto e non grande. È veramente difficile. Ti ringrazio.
1: È simpatica.
2: È simpatica.
0: Non te l'aspettavi?
1: No.
0: Allora, invece.
2: Ora che sei addestrato dopo aver dormito un'ora
0: e
2: 20.
0: Ma l'immagine di me piegata
2: è quello, ti ha colpito lei a Peura,
1: sì.
2: Questa cosa ti ha colpito,
1: sì.
2: Bene, allora devo dire la verità che sono accadute tante cose negli ultimi 40 anni, no? E chi ha 40 anni oggi più o meno è nato col disastro nucleare di Chernobyl, che era nell'86. Sono stati 40 anni densi, 40 anni importanti, 40 anni che uno un pochino si porta addosso. Ma quanto è bello, diciamo, avere 40 anni e fottersene? No.
0: Guarda, il principio dell'ignoranza della maggior parte delle cose ti dà un senso di leggerezza.
2: Io penso che ci sia un qualunquismo nei quarantenni strepitoso. Infatti c'è uno che si chiama Crepè di cognome e Paolo di nome, che dice che i 45enni sono i peggiori genitori. il più grande difetto che abbiamo è che siamo dei coglioni, forse un po' coglioncelli, no?
0: Non lo so, io sono cresciuta guardando tantissima televisione, tantissima, vivo in un penso.

0: Io vengo da un paesino, comunque provincia, però piccolo, dove in mezzo alle montagne.
1: Beh, ma Sondrio non è un paesino,
0: è un paesino, delizioso, fa provincia, però l'ambiente è molto effetto paese. Io ho vissuto, sono cresciuta con tantissima televisione. La televisione che guardavo io era Il Bagaglino, Il Drive-In. Io guardavo Arbore con la mia mamma perché era un animaletto notturno e tutto quanto. Io sono cresciuta col Drive-In e ti dirò.
1: È un po' il discorso finale che volevo fare anch'io, quello dedicato proprio a quando io da bambino non sopportavo quando c'era un adulto che veniva da me e diceva ai miei tempi, no? Perché quando ero bambino io, in effetti erano altri tempi. Perché ai miei tempi, quando volevi registrare una canzone, dovevi mettere le dita su due tasti fondamentali, play e rec, e pigiarli simultaneamente. Questa cosa si chiamava musicassetta, no? Che ogni tanto c'aveva il nastro che usciva e per riavvolgerlo dovevi usare la penna Bic, che a volte non scriveva un granché, ma riavvolgere i nastri era meravigliosa. Ai miei tempi, per cambiare canale, bisognava alzarsi dal divano. Mi ricordo che i film iniziavano alle 20:30. Ai miei tempi le barzellette erano Pierino, il fantasma formaggino, e c'era un francese, un italiano, un tedesco. Erano sempre questi, non ce n'erano altri. Ai miei tempi mi ricordo che quando squillava il telefono si alzava la minonna e diceva "vado io", poi mi ricordo che prima di rispondere al telefono faceva così, si sistemava i capelli. Mi ricordo che ai miei tempi la mia mamma ogni tanto arrivava e mi diceva "fermo lì, te fermo, fermo lì, fermo, cos'è successo? C'è da far la foto". Clic, scattava, io ricominciavo a correre, la mia mamma "fermo, te fermo lì, ma l'hai già fatta la foto". Sì, ma c'è la seconda foto, quella di sicurezza. Le foto di sicurezza della mia mamma. Mi ricordo che c'erano i rullini da 24, ma lei lo prendeva sempre da 36, perché non si sa mai. E mi ricordo queste foto inutili che lei faceva allo stipite di una porta, uno sgabello. Dicevo, mamma, ma perché fotografi queste cose inutili? Lei, perché c'è da finire il rullino. Mi ricordo che ai miei tempi, a un certo punto, ogni babbo aveva un borsello di pelle marrone. Secondo me, appena ti nasceva un figliolo, ti diceva, guarda, questo è il tuo figliolo e questo è il borsello di pelle marrone. Il borsello di pelle marrone del mio babbo, me lo ricordo benissimo, era un ricordo proprio limpido, ce l'ho ancora davanti. E mi ricordo che mio babbo, a un certo punto, tornava alle 6:30 a casa e diceva questa frase magica, ha telefonato qualcuno per me? E la mia mamma, no. Allora mio babbo si emozionava. Pensa, ai miei tempi c'era anche l'emozione che qualcuno ti cerca e non ti trova e non sa nemmeno dove sei. Pensa che tecnologia c'era ai miei tempi, che qualcuno ti cerca e non sa dove sei. Allora quando la mia mamma diceva no, non ha telefonato nessuno, e allora mio babbo diceva via e faceva due gesti che significavano per me la felicità. Diceva, prendeva il borsello di pelle marrone, se lo metteva a tracolla, che vuol dire che se andiamo a mangiare la pizza, e la seconda cosa che diceva era una frase per me bellissima, diceva io intanto scendo, vado a scaldare la macchina. E mi ricordo un giorno arriva e dice, ragazzi, ho fatto una follia, ho comprato una macchina nuova, veniteci a vederla. No babbo, com'è, bellissima, veniteci a vederla. Io e mio fratello ci si scapiola giù per le scale, com'è babbo è bellissima, veniteci a vederla, la macchina meravigliosa, com'è babbo è bellissima, veniteci a vederla, giù per le scale, si scende una Fiat Duna, una merda allucinante, cani ci pisciavano più volentieri sopra, e lui orgogliosissimo della Fiat Duna Weekend. E ai miei tempi c'erano le targhe nere con la scritta della provincia arancione, quando te uscivi dalla tua regione c'era qualcuno che ti suonava il clacson e ti salutava se ci aveva la targa come la tua. Ci si salutava se ci aveva la targa uguale, ci si salutava come se si fosse tutti amici. Provate ora con i vostri amici di Facebook a incontrarli se siete fuori dalla vostra regione, vi mandano in culo come se fosse nulla. Mi ricordo ai miei tempi che succedeva sempre qualcosa di particolare, perché alla fine mi ricordo anche la minore che diceva sempre sono le 10, che poi sono le 9 quando scattava Rola Regale, ma non importa ragazzi, quello che veramente importa è che io da piccino non sopportavo i 45 anni che venivano da me a dire ai miei tempi, e ora sono in radio a dire ai miei tempi.

0: Grazie a Paolo Corleoni, grazie a Ivana Di Biasi, grazie a Romeo Alberto Fabbrica, Laura Faggin, Gianluca Papa, grazie a Veronica Serafini, grazie a Lamberto Giannini che non abbiamo nemmeno sentito. Vi ricordo il numero di telefono 331 57 55 721. E vabbè, il dormiente Federico Parlanti, vabbè, lasciamo stare. Ma soprattutto grazie a Corinna Grandi,
1: grazie
0: sei bellissima. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Torna a trovarci
1: volentieri quando vuoi.
0: Ciao a tutti, grazie.

0: cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Per chiacchiere,

0: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
5: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
4: Ma tutto tutto?
5: Tutto tutto.
4: Ma chi? Ma come?
5: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
6: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stand di biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
9: Passa Intred.
10: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
9: Passa Intred.
10: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
9: Connessi sempre.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
14: Senti Mauro, ma se
15: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
14: Non siamo noi.
15: Oh, e se
14: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
15: Ecco, non siamo noi.
14: E se anche
15: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
14: Non siamo noi.
15: Ah, e se invece
14: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
15: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
14: Due di denari. Diffidate dalle imitazioni.
15: Fabala Lecce.
16: Le 21.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Trump annuncia domani la firma dell'accordo con l'Iran e l'apertura di Hormuz. Delitto di Garlasco, Stasi fuori dal carcere dopo 10 anni, ok all'affidamento in prova. Calcio ai mondiali, è l'ora del Brasile, messaggio di Lula ad Ancelotti, vinci e diventa il nostro eroe. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Questo l'annuncio del presidente americano Trump. In mattinata il premier pakistano aveva stilato il timing della pace, intesa finalizzata entro 24 ore, firma a distanza. La settimana prossima colloqui tecnici a Islamabad, ma Teheran ha frenato l'intesa, non sarà firmata domani. Caso Garlasco, dopo il via libera del tribunale di sorveglianza, l'affidamento in prova ai servizi sociali, Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate. Per il 41enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura, ha detto la sua legale Giada Bocellari in esclusiva alla 7. La revisione del processo, ha aggiunto, verrà presentata quando la difesa sarà pronta, ma ora siamo in grado di lavorare con più serenità. Sentiamo le sue parole.
18: È vero che tecnicamente non è un fine pena, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati, diciamo, all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero, pur con delle limitazioni che certamente rispetto a quelle precedenti sono molto più affievolite. Sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
16: È stata ritrovata una 14enne che risultava scomparsa da stamane a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata in serata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. Sta bene, ma è stata comunque accompagnata in ospedale per controlli. In corso certamente per chiarire come abbia trascorso la giornata dopo essere arrivata a scuola, dove doveva sostenere l'esame di terza media, per allontanarsi poi senza entrare. Mondiale di calcio, ora tocca al Brasile di Ancelotti, la grande favorita ai mondiali. Nottata affronta l'ambizioso Marocco a New York. Carlo, il popolo ha bisogno di una vittoria, se ci riuscirà e diventerà il nostro eroe. Il messaggio che il presidente brasiliano Lula ha indirizzato al CT della Seleção. Calcio d'inizio alla mezzanotte italiana, alle 21 Qatar-Svizzera. È tutto, prossimo GR24 alle 22.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Stop that.
4: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salvetti.
1: Voglio cominciare questa puntata oggi facendovi sentire il suono di questa cosa che spero si senta molto bene.
2: Che cos'è, Beppe, scusa?
1: Allora, è un regalo, un dono che mi ha fatto Paolo Borzacchiello, che ringrazio di cuore infinitamente. Cioè, lui aveva questo antistress sulla macchina, che è un tasto di una tastiera, credo di un computer.
2: Tipo insomma, un Commodore 64 praticamente, sì. Te lo ricordi, Paolo? Sì, per forza, hai voglia.
1: E non so, lui, io ho guardato questa cosa e lui così, di cuore, mi ha regalato questo oggetto.
3: Mi hai detto, che bello, mi ricordo una certa cosa che faccio col dito, è per quello che te l'ho regalato.
1: Ah, non perché eri di cuore, cioè non hai fatto questo gesto con
3: no, era
1: cuore.
3: Perché ho desunto che mancandoti l'atto fisico avresti potuto sublimarlo con il giocattolo.
1: Ma io ti penserò
3: sempre di più. L'ho staccato dal portachiavi e te l'ho dato.
1: Azione. Cioè ora, tutte le volte che farò quell'altra azione, io ti penserò.
3: Anzi, sentila. L'ho staccato dal portachiavi e te l'ho messo direttamente in mano.
2: Ma meraviglioso.
3: Mamma sapendo mia. Che avresti apprezzato.
2: Scusa, però mamma effettivamente mia. Un regalo di cuore.
3: Adesso di cuore, distinto di cuore.
1: Però scusami, però no, aspetta. Però secondo me lui me l'ha regalato, e qui voglio mettere già subito l'altro carico, con il cervello.
2: Esatto, è questo il tema. Perché Paolo ha scritto una moltitudine di libri infinita. L'ultimo libro che ha scritto è Instant Emotions, per HC International, dove si analizzano proprio le emozioni dal punto di vista cognitivo, mentale,
3: sì.
2: Di come funzionano.
3: Terribilmente romantico. Tipo cime tempestose al
2: distrutto. Esatto. Ecco, per esempio, un regalo di cuore è un regalo di cuore o un regalo di cervello? Partiamo da qui.
3: Allora, partiamo dal fatto che non esiste un regalo di cuore. Nel senso che tutto quello che noi facciamo è predeterminato da una serie di stimoli a cui siamo soggetti da quando ci alziamo la mattina, quando arriviamo. Quindi chissà perché ho avuto l'istinto di regalarglielo. Di certo non è per il cuore, che è un affarino lì che pompa sangue, insomma non è che abbia la capacità di decidere. Magari le conversazioni che abbiamo fatto a tavola prima,
2: certo.
3: Magari il tema dell'abbraccio che era emerso durante la chiacchierata. Il cervello riceve tutti questi stimoli e poi li traduce in comportamenti a cui noi diamo a volte la definizione di istintivi, istintuali, ma che in realtà sono stati predeterminati da qualcos'altro.
2: Da qualcos'altro.
3: Sì.
2: Quindi al cuore si comanda, si può dire così?
3: Allora, sì, secondo me sì.
1: Cioè io temo di sì, perché se in realtà se puoi comandare al cuore vuol dire che puoi anche fermarlo. E un po' mi viene l'ansia.
3: Quindi, qualcuno anche ci riesce.
1: Cioè a rallentare i battiti.
3: I vari
1: dici?
3: Guru, sì, riescono a rallentare i battiti, a fermarlo anche.
1: No, don't try this at home. Mi l'unica cosa ogni volta che c'è.
3: Guarda, l'unica cosa alla quale non puoi comandare è la chimica.
2: Ecco, perché non si può comandare la chimica del nostro fisico?
3: Perché la chimica, allora, puoi comandarla per certi versi, nel senso che puoi parzialmente controllarla attraverso appunto un'attività fisica sulle parole, sui pensieri, sui vestiti, sull'ambiente, quindi hai un certo tipo di potere. Però se la chimica, per esempio, ti arriva dall'esterno, contro di quello non puoi fare niente.
2: Certo.
3: Quindi io l'ho scoperto un anno e mezzo fa, avendo io una certa, come dire, tendenza a usare il cervello, ok?
2: Che è una buona tendenza, che si sta
3: buona tendenza,
2: scordando
3: me,
2: sempre di più,
3: Sì, a volte brutta, perché ti rende la vita abbastanza complessa. Comunque, insomma, ero a metà di uno dei tanti cicli di chemioterapia che stavo facendo e disperato, perché non riuscivo, con tutte le mie tecniche, le mie parole, i miei respiri, tutte quelle cose lì, non riuscivo a stare bene come avrei voluto. E ne ho parlato con l'oncologa, la quale mi ha detto: guardi Borzacchiello, lei deve smetterla, perché si deve arrendere. Con quello che l'ho messo in corpo lei non ce la può fare.
2: Usti.
3: E lì ho capito che su certe cose il potere nostro poi insomma un po' decade. Però nel 99% dei casi possiamo controllare la chimica.
2: E c'è un tasto su cui tu batti sempre nei
1: e non è questo
2: libri,
1: che mi hai regalato.
3: Però guarda, avrebbe usato un'altra metafora se non avesse avuto questo.
2: Bravo.
3: Guarda che roba straordinaria.
2: E non ci stavo pensando neanche al regalo.
3: Io poi le noto, quindi
2: le
3: tasto su cui batto.
2: Esatto.
3: Argomento su cui insisto. Ma perché tasto? Questo è il modo per cui siamo.
2: Mannaggia, hai ragione.
3: Io le faccio questi collegamenti, quindi poi ci gioco moltissimo.
2: Esatto, sul potere delle parole.
3: Sì.
2: Perché le parole possono guarire, ma possono anche molto ferire.
3: Sì.
2: Allora, ci puoi spiegare anche a chi non conosce il potere delle parole, perché le parole hanno un effetto proprio sulla nostra chimica,
3: okay,
2: sul nostro cervello, sul nostro fisico?
3: Ok, allora, semplificando in modo radicale, diciamo che ogni parola che noi pronunciamo, pensiamo, leggiamo o ascoltiamo, il che poi ci porta a come gestisco le interazioni, ma dopo, crea nel cervello l'attivazione di una serie di reazioni inevitabili, ok? Immagini, pensieri, retroscena, eccetera, i quali sono naturalmente collegati poi a una reazione fisiologica del cervello. Quindi se io ti dico sono distrutto, il cervello sente distrutto, non capisce che è una metafora. Una piccola
2: metafora è un costrutto linguistico nostro, non è del
3: nostro,
2: corpo.
3: Esatto, il corpo, certo, non lo sa.
2: Non sa cos'è una metafora.
3: Parla per metafora perché non può fare altro, però non conosce la differenza tra distrutto davvero e distrutto per dire.
2: Certo.
3: Quindi dice distrutto, una parte di noi si allerta perché l'idea di essere distrutti è brutta e produce una molecolina di sostanza stressante.
2: Certo.
3: E questo capita tutti i giorni, immaginatelo, per 1000 volte, 100.000 volte, pensa quante parole noi ascoltiamo. Al contrario, se io ti dico, sai, sto adesso intraprendendo un nuovo percorso, tu senti percorso, ti si attiva in testa l'immagine di una stradina tortuosa, sterrata, con dell'erba, del verde, questa cosa nel cervello è considerata gradevole, quindi rilasci una sostanza diversa che è positiva. Positiva nel senso che ti fa stare meglio.
2: Certo. Okay?
3: E quindi tutti i giorni noi siamo al centro di questa tempesta di parole. Quelle che noi ascoltiamo determinano poi il modo in cui stiamo. L'esempio è molto pratico. Se tu stai in ufficio 9 ore con, diciamo, 12 che ti ottenebrano, che ti annichiliscono lo scroto con le loro geremiadi, e succede che tu tutto il giorno, brutta la vita, che palle, che stress. Il cervello tutto il giorno, sono milioni di parole, torni a casa stressato, a volte non sai perché. Ecco, questo è anche il derivato dal conoscere il potere delle parole. Avere il coraggio anche poi di sceglierle per se stessi e di pretendere che gli altri le scelgano buone per noi.
2: E quali sono le parole buone?
3: Dipende da quello che devi farci.
2: Giusto,
3: questa
2: è
3: anche
2: questa è una
3: questione. Diciamo che a livello universale ci sono delle metafore che vengono considerate incarnate, uh-huh, e che, alle quali il cervello reagisce sempre comunque in un modo prevedibile. Basso, per esempio, è considerato per il cervello emotivamente brutto. Uh-huh. Okay? Quindi,
1: e brutto è considerato brutto?
2: È una bella domanda.
1: Sì. Pausa.
2: E poi pausa sì. Scenica. Sì, esatto.
3: Sì, perché non ho capito se perché era una domanda seria o OTM.
1: Te l'ho chiesto perché noi abbiamo fatto un podcast anni fa che ha vinto anche dei premi. Uno, poi abbiamo chiuso perché abbiamo detto ormai siamo usciti dall'indie, dobbiamo chiudere.
2: Esatto.
1: Si chiamava Brutto, virgola, un podcast bello. Però c'era forse Bello in coda che lo salvava.
2: La paraculata finale.
3: E lì dipende dalla strategia, perché Brutto attiva di sicuro l'attenzione, perché è un attivatore di attenzione. Dice, beh, perché noi rifuggiamo il brutto.
2: Certo.
3: Per natura siamo protesi verso il bello e rifugiamo le cose brutte.
2: Però c'era una frase di Morgan quando faceva ancora parte dei Blue Vertigo, di una canzone che si chiama L'arte dei miscugli, che diceva: in ogni opera d'arte che si rispetti, come minimo c'è tutto. Tutto e tutto vuol dire tutto, quindi anche brutto. Dobbiamo farci i conti col brutto, perché c'è nella quotidianità, c'è nella nostra vita. Ecco,
3: esatto.
2: Come si affronta il brutto?
3: Si affronta soverchiandolo di bello. Nel senso che il brutto è inevitabile. Parlo di brutto adesso in senso molto lato, al di là dell'aspetto estetico, che comunque
2: è come le parole, è agghiacciante
3: a me,
2: anche quello.
3: Io quando vado in giro
2: vedi delle cose che vuoi chiudere,
3: mi sanguinano gli occhi, cioè proprio, io amo le cose belle che
2: fai bene.
1: Stiamo quasi affermando che la bellezza salverà il mondo, io ve lo segnalo,
2: visto
1: con un altro
2: luogo comune,
1: sì.
3: E anche l'intelligenza.
2: Ecco che
1: dici che aiuta.
2: Solito va di pari
3: più
2: passi.
3: Che la bellezza.
2: Quindi soverchiando con il bello,
3: sì, nel senso che se io so che comunque sono inevitabilmente circondato, basta accendere un telegiornale, cioè è impossibile scapparci,
2: certo.
3: Basta aprire i social.
2: Le parole di cui parlavi prima, siamo inondati di parole.
3: Inondati, non, certo. Poi le notizie brutte fanno più like delle notizie belle,
2: certo.
3: Siamo attratti comunque dal brutto, però poi questo ha delle ripercussioni fisiche, mentali, psicologiche, eccetera, importanti. Quindi io so che se faccio 10 minuti di scroll su Instagram riceverò comunque delle notizie che in qualche modo alterano la mia chimica. Sapendolo, compenso con chiudo Instagram, mi metto a leggere una cosa bella.
2: Un bel libro, esatto.
3: Cioè, ecco, un libro, sai, quelle cose di carta.
2: Ad esempio, un libro di Paolo Borzacchiello.
3: Ma Dio, bello non lo definirei bello. Utile, magari sì.
2: Utile, sì.
1: Challenging, anche.
3: Challenging.
1: Una parola
3: anche.
1: Che mi viene in mente quando leggo i tuoi libri, che è sempre una sfida. Questo lo racconto per, come dire, a onor del vero. Quando gli scrivo la prima mail, e poi l'ho chiamato per conoscerti, credo,
3: sì.
1: 4-5 anni fa, avevo un'ansia incredibile, che è quella che ho scoperto,
3: sì,
1: che tutti
3: sì.
1: i tuoi fan hanno.
3: Sì.
1: Cioè, non sanno come parlarti perché dicono, come gliela dico sta cosa? Allora, io mi ricordo che nella telefonata con ciao Paolo, sono qui per rubarti 2 minuti e spero anche 2 in più. C'è una cosa così un po'.
3: Sì, proprio... sì, che tentava di provocarmi, io ho detto esatto. un altro
2: rompiballe.
3: No, sì. Perché poi c'è questa cosa, per cui tante persone in effetti poi sublimano l'ansia del parlarmi con. Così, battuta, tentativi di simpatia.
2: Uso il suo manuale contro di lui, quelle cose così.
3: Tentativi, diciamo così, discretamente riusciti a volte. Okay. Per cui, dai Paolo, ti disturbo, ti rubo 5 minuti.
2: Ah.
3: E io dico: ah,
2: grazie. Che grazie. Pensa che c'è Paolo, per alcuni suoi fan, è quasi innominabile, tipo Voldemort. Vi racconto questo. C'è una mia cara amica che è stata anche una sua allieva, si chiama Orsola, la saluto.
3: Okay.
2: Che...
3: Ciao Orsola.
2: Orsola chiama Paolo Batman, cioè non lo chiama per. Cioè dice: ah, vai a trovare Batman. È intimorita perché per lei sei un supereroe che hai, tra l'altro, tatuato.
1: Bicipiti che stai mettendo
3: notevoli.
1: In mostra?
3: Ma un bicipite di sì, perché si può canare un po' questa cosa dell'intellettuale brutto, sfigato, che si veste male, nerd.
2: Sì.
3: Cioè, uno può essere pupa e secchione.
1: Possiamo
3: non io, però, dico in generale.
1: Detto come vestirti, voleva sapere se eravamo fuori o dentro, perché in base al fuori o al dentro c'era un outfit.
3: Certo,
1: l'outfit. No,
2: è giusto. Perché noi abbiamo parlato di cuore e cervello, ma non abbiamo parlato di corpo. Perché poi il contenitore...
3: Non c'è differenza.
2: Perché
3: il cervello è... nel corpo
2: è disteso,
3: cioè, noi siamo
2: espanso.
3: Una triade meravigliosa che è il cervello, che è questo chilo e mezzo, 2,3 kg quando presente, ovviamente, perché non sempre
2: alcuni non sono dotati,
3: non è una dotazione di serie.
2: No, è vero.
3: Ok, come dico sempre, la riprova di questo è abbastanza evidente. Vai su, non so, sai quel programma tipo Temptation Island, guardi e dici: ah,
2: cazzo. O come dice Ricky Gervais, provate a togliere, non bere sulla candeggina e vediamo poi chi rimane. E quindi
3: noi siamo cervello, corpo e ambiente. Ok? E quindi il corpo è tutto connaturato. Noi quello che stiamo sperimentando come esperienza in questo istante è legato a dove siamo, come siamo, cosa abbiamo in testa, il nostro passato, come siamo vestiti, come siamo noi vestiti, come sono loro vestiti, la temperatura, il caldo, gli spazi. Tutta questa roba qua diventa la nostra realtà.
2: Ecco perché mi viene da chiedere perché noi, io parlo di Occidente perché non sono esperto della parte orientale del mondo, ma perché noi in Occidente abbiamo questa proprio suddivisione quasi a compartimenti stagni tra cuore e cervello? Perché non riusciamo a capire che è tutto all'interno di un sistema che chimicamente funziona anche in equilibrio o in disequilibrio alcune volte? Cioè, qual è il limite occidentale della percezione che abbiamo, Paolo?
3: Allora, secondo... qui vado nel campo esoterico.
2: Ah, va bene, okay. Hai scritto abracadabra sul braccio, abracadabra, è una parola magica.
3: Esatto. Allora, secondo alcune teorie, ogni singolo pezzo di mondo è diverso perché dovrebbe contribuire nell'insieme poi a un'evoluzione della specie, no? E quindi gli orientali, io sono un grande appassionato di tutta quella che è la filosofia orientale. Ho iniziato i miei studi partendo da microcosmo, macrocosmo, che poi è così dentro, così fuori, cioè c'è tutto un mix, per cui l'orientale ha una visione un po' più estesa, ma serve anche la nostra occidentale, più pragmatico, razionale, perché cuore e cervello devono lavorare insieme. Se metti soltanto filosofia, soltanto macrosistema, ma non gli dai la spiegazione, è una cosa
2: molto
3: bella,
2: platonico,
3: interessante.
2: Diciamo, senza un'applicazione pratica.
3: Ma deve essere coniugato poi a, per quanto penso io, insomma, ha una valutazione un po' più pragmatica della faccenda, che è un po' quello che faccio io quando mi metto a studiare queste cose. Il mio principio è, quando scrivo un libro, è: devo scrivere qualcosa che magari è complesso da gestire, però chiunque deve poterlo fare. Io sono molto fanatico degli algoritmi, della replicabilità, della scalabilità delle cose. Quindi se una tecnica funziona, se un principio funziona, deve funzionare per tutti. E quello che faccio io è, magari a volte prendo il macrocosmo in cui siamo immersi senza saperlo, ne decodifichi gli elementi essenziali, ci crei qualcosa che possa essere utile per tutti e poi, vabbè, diventa un libro, insomma, o una puntata,
2: certo,
3: di,
2: oppure uno
3: di uno straordinario
2: podcast.
1: Cioè, metti a terra, non so perché, ti voglio chiedere questa cosa.
3: Posso dirvi, tra l'altro, che questo è il miglior podcast a cui abbia partecipato oggi.
2: Grazie.
1: Davvero? Non ne hai altri dopo?
3: No, vabbè, non stiamo a precisare.
2: Però il mio cervello è stato solleticato tantissimo.
3: So che ti solletica, se dici a loro che
2: sei... Ho detto cervello, attenzione.
3: Ma sì, ma è quello che viene solleticato.
2: Certo.
3: Poi da lì... Va giù, dice:
2: certo.
3: Ah,
2: la mia
3: produce, certo. produce delle cose. Possiamo anche dire che è il miglior pubblico
2: di oggi.
1: Assolutamente,
2: è ovvio.
1: Andiamo davanti, quantomeno.
2: Facciamo sentire un applauso dal pubblico, così facciamo sentire che siamo live.
3: Che cosa bella nelle
2: tantissimo. Stanno applaudendo anche dai bar vicini.
3: Guarda, che tu puoi fare delle paraculate, se vuoi, con le parole e solleticare, certo, il cuore. Tu prendi qualcuno e gli dici: sai che questo universo senza di te non sarebbe lo stesso universo.
2: Io riceverei uno schiaffone per una frase del genere.
1: In realtà una frase
3: no, di solito no. Se glielo dici con gli occhi giusti, gli occhi languidi.
2: Sì, ma tu hai gli occhi azzurri anche, Beppe. Io no, cavoli. Questo già vi
1: l'occhio azzurro. Gli occhiali perché aiuta. Sennò ti innamori di me, Paolo. Cioè, io ho fatto questa cosa. È una mia delicatezza.
3: Vediamo.
1: Nei tuoi confronti.
2: Tira fuori. Due occhi azzurri.
3: Cazzo, sì. Capito, Ho la fascinazione.
1: Ma perché l'ho detto e l'ho fatto succedere.
2: Esatto. Sì. Paolo, tu prima parlavi di. Di astrazione e di verità, lo so, io ci devo convivere da 8 anni,
3: sai,
2: capito?
3: Che ogni singola volta io dico, ma perché poi ci vado?
2: No. Non lo so, me lo chiedo anch'io.
1: Ma perché ogni c'è volta Riccardo. Mi innamoro,
2: grazie,
1: pensavo
2: Paolo.
1: Ogni volta mi innamoro sempre di più.
2: Tu prima parlavi di astrazione e spesso le emozioni sono definite come astratte, cioè c'è qualcosa che non mi so spiegare, la paura, la rabbia, la gioia.
3: Esatto.
2: E tu invece parli di intelligenza emotiva, quindi sì. Le emozioni hanno proprio una radice chimica, una radice fisica. Cos'è l'intelligenza emotiva? Ce lo puoi spiegare?
3: L'intelligenza emotiva è un'idea lanciata da alcuni autori tanto tempo fa, molto suggestiva, che ti permette di, secondo appunto questa teoria, di gestire un po', cioè capire, gestire. Ecco. Infatti io poi nel libro parto da questo, ma arrivo a scienza delle emozioni, che è una cosa diversa.
2: Infatti il sottotitolo è I segreti delle neuroscienze applicate alle emozioni.
3: Esatto.
2: Cioè sono due parole che sembrano afferire a due mondi diversi.
3: Sono due mondi diversi.
2: E neuroscienze.
3: E pensa, vi faccio fare una riflessione su quanto le parole possano implicare poi i nostri comportamenti, quanto sia quindi importante conoscerle. Se io dico, grazie all'intelligenza emotiva riesco a gestire le emozioni. Gestire che cosa implica? Implica un qualcosa di molto passivo, sembra attivo, ma in realtà è passivo. Cioè,
2: certo.
3: Se tu devi gestire una cosa, vuol dire qualcuno te la dà e tu devi lavorare con quello che ti hanno fornito.
1: Sempre un software gestionale.
2: Esatto. No, ha ragione però, sei passivo effettivamente.
3: Sì, ma non diamogli...
2: Scusa, hai ragione
3: corda.
2: Paolo. No,
3: io vedi che anche col corpo sto
1: orientandomi. Il mio ego si coccola e poi...
3: Guarda che intervento veramente...
2: Puntuale.
3: Perfetto, puntuale,
1: grazie,
3: preciso,
1: Paolo.
3: Opportuno.
2: Hai gestito bene la situazione, grazie Beppe.
1: Grazie Paolo.
3: Ok.
1: Citando sempre un libro in cui dicevi che non bisognava dire grazie.
2: Esatto.
3: Mentre mi tocchi poi, fra l'altro. Quindi
1: la cosa,
3: è una cosa che io amo tantissimo.
2: Io e Paolo odiamo quelli che toccano.
3: Mia sorella mi chiede il permesso. Posso abbracciarti? Dico, dai, sì.
2: Va bene, ok.
3: E i miei nipoti, ciao zio, dico, dai.
2: Salutiamo tua sorella, grande scrittrice.
3: Una scrittrice di merda.
2: Il cervello delle meraviglie.
3: L'intestino
2: delle meraviglie, esatto.
3: Mia sorella, posso dirlo?
2: Certo.
3: Scrive libri di merda.
2: Ma è perché tratta proprio quel tema, vogliamo dirlo.
1: L'intestino.
3: Lei è un genio, perché lei scrive sulle dediche dei libri, vai a cagare, e la gente la ringrazia e ride.
2: Vedi che non funziona allora la tua tecnica, l'emozione qua viene sballinata completamente.
3: Sì, perché comunque puoi cagare tutta la funzione di piacere delle scatole. Vabbè,
2: okay. Comunque quella.
3: Comunque gestire le emozioni.
2: Sì.
3: Quello che ne deriva è che ti dicono, guarda, hai queste 6-7 robe qua, numero opinabile, perché poi qualcuno dice 6-7-10, insomma.
2: Lo spettro delle emozioni.
3: Sì,
2: dici.
3: Sì. La rabbia, la gioia, la paura, quelle che vengono erroneamente chiamate emozioni universali. E tu sei lì con sti birilli e devi gestire questa roba qua. Quello che io propongo, che io non come Paolo perché mi sveglio la notte, ma dal punto di vista poi di come il cervello funziona, è passare a un concetto che è il creo le emozioni. Perché noi questo facciamo tutti i giorni senza saperlo. Noi non gestiamo le emozioni, noi creiamo le emozioni. Perché, dice la scienza, quando il corpo registra delle variazioni fisiologiche che possono essere legate al vestito, agli stimoli, e appiccico un'etichetta cognitiva, cioè una definizione a questa cosa che sento, e lo faccio in modo inconscio. Da lì poi il cervello procede per i fatti suoi. Per cui se tu arrivi in un podcast, un sacco di gente che ti guarda e ti scappa di dire, ma no che ansia, il cervello sente ansia e dice, ah ok, figo, quindi questa cosa del battito cardiaco non è perché c'è il sole. È perché ha l'ansia. Ecco spiegato perché il cuore batte un po' più forte.
2: Fantastico.
3: E quindi poi va in profezia autoavverante, cioè costruisce un set chimico che è correlato all'ansia. E quindi dice, cosa si fa con l'ansia? Ah sì, mani spugnate. E cominciano le mani a bagnarsi. Ah sì, salivazione azzerata. E ti toglie la saliva in bocca. Quindi se io assumo di poter creare, posso definire in modo diverso quello che mi capita. E questo è un po', questa è la libertà di parola.
2: Certo.
3: Cioè, no, dire quel cazzo che vuoi a chiunque. Ho detto...
2: No, puoi dirlo, tranquillo.
3: Ok, bene. Sì.
2: No, no, va benissimo, cazzo.
1: Anche perché okay. Dire quel pene che vuoi suona male.
2: Esatto, sì, proprio è cacofonico.
3: Sì,
2: esatto.
3: Certe volte non puoi proprio fare a meno.
2: No, le parolacce hanno un uso. L'abbiamo fatto una puntata proprio con un professore di linguistica dell'Università di Genova che studia l'uso terapeutico delle parolacce.
1: Filippo Domaneschi.
2: Filippo Domaneschi, andiamo a cercarlo, sì, sì, esatto.
3: Io l'uso per evitarmi di poi infliggere male fisico a tante creature umane.
2: Infatti, saremmo già estinti come esseri umani se non avessimo usato le parolacce.
3: Guarda.
2: Senti, siamo in chiusura di puntata. Volevo farti. Sì.
1: Come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
2: Ok, altro pausa scenica di Paolo che vorrebbe ammazzare Beppe in questo istante. Avevo un'ultima domanda, Paolo. Se c'è un'emozione che ti fa più paura di altre o che secondo te è più difficile da governare?
3: Sì, l'amore. Te lo dico senza pudore.
2: Ok, perché?
3: Perché l'amore è l'unico caso in cui posso dire al cuore non si comanda un cazzo.
2: Ah.
3: Io ho fatto anni a fare il figo, no, puoi comandare anche al cuore inteso, non come organo ma come amore. In realtà poi ho scoperto che no.
2: Ok.
3: No. L'amore in generale, per esempio,
2: sì, sì,
3: io sono consulente d'azienda fra le altre cose, quindi sono celebre per essere molto dittatoriale anche nelle mie, cioè gestisco persone, faccio cose. Quando mi trovo davanti la nannerottola, per esempio, quella di 6 anni, quella grande ormai è furba, mi manda i messaggi, papà, col l'Iban direttamente. Ma quella piccolina, io so che dovrei sgridarla, dovrei dirle, dai!
2: È così!
3: Lei mi guarda, abbiamo fatto un algoritmo, per cui, per esempio, quando dice papà, già io comincio a sbarellare.
2: Ah, ok.
3: No? Il cervello dice, sgridala, cazzo!
2: Il tasto di qui sopra, dell'inizio, sì, il sì, tasto sì, si accende.
3: Però so che me la cavo bene, quando comincia papino,
2: aia,
3: so che ci sono anche dei soldi, delle richieste, sono 5 euro di soldi, dai 5-10 euro.
2: L'Iban non ce l'ha ancora perché è troppo piccola.
3: 5-10 euro però il budget, sa già il budget.
2: Sa già il budget.
3: Papino, si va sui 20 e poi, che sembra una battuta, ma è, papino, mi vuoi bene?
2: Ah, vabbè, una coltellata.
3: E lì il cervello, io so che la corteccia orbito frontale protesta, dice, no, lo sta facendo per paracularti, no, non cedere.
1: Genitori all'ascolto, state tranquilli, i vostri figli useranno questa tattica
2: sempre,
1: che Paolo
2: sì,
1: ci ha
2: sì,
1: appena
2: sempre
1: venduto.
3: Però fuori di battuta sì, l'amore è la cosa che mi spaventa di più perché mi fa perdere il senno. E io sono uno che ha il terrore di perdere
2: certo,
3: il controllo della situazione,
2: delle cose, certo.
3: Non mi ubriaco, non mi faccio, perché voglio essere sempre vigile, ascoltare, guardare. E l'amore invece...
1: Cantava Nicolò Fabi, l'amore non esiste, è un cliché di situazioni per due che non sono buoni ad annusarsi come bestie.
2: Io direi che su questo possiamo solo che ringraziare.
3: Possiamo fare una roba noi due?
2: Ma quando vuoi, guarda, ringraziare.
1: Non ti piaceva, non ti
2: Paolo,
1: piaceva.
3: Ridi così con queste cose,
2: signore e signori.
3: Annusare come bestie, la puzza, gli odori. Madonna, che
2: perché orrore.
1: Ho attivato
2: sì, sì,
1: delle zone.
2: Si stanno annusando.
1: Ha un
2: per
1: ottimo
2: chi?
1: Profumo. Cosa c'è patchouli dentro? No.
2: Ma per favore,
1: avvicinati un attimo.
3: No, tu vai via.
1: Non ho un grande naso, sennò sarei stato chiamato da.
2: Signore e signori, Paolo Borzacchiello,
3: ciao,
2: grazie mille.
3: Ciao.
1: Grazie.

0: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
1: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
0: Ma tutto tutto?
1: Tutto tutto.
0: Ma chi? Ma come?
1: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker. In the
2: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 14 giugno. Anticiclone africano in espansione verso l'Italia. Tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso dal mattino fino a sera. La nuvolosità potrà essere più presente al nord, ma senza fenomeni associati. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali e le temperature massime toccheranno i 34 gradi al nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
12: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
13: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
12: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. A oltre 60 anni dagli esordi, due ex Beatles e i Rolling Stones, tutti ultra ottantenni, si ritrovano in cima alle classifiche. Domanda: esiste una data di scadenza per il rock e per il pop? Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata Home to Us. Eccoli Paul McCartney e Ringo Starr insieme.

Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr insieme da The Boys of Dungeon Lane, l'album appena uscito di McCartney, brano che è volato in classifica così come Days We Left Behind, il singolo precedente, questo senza Ringo. Stessa cosa con i Rolling Stones con il pezzo In The Stars, al primo posto in Gran Bretagna e in cima alle classifiche in America e con un nuovo album in arrivo. Diciamo che è una situazione abbastanza spiazzante, una specie di ritorno al futuro, un loop temporale che personalmente non mi sarei mai aspettato. Di nuovo il mondo Beatles che per forza di cose te lo ritrovi sempre addosso quando c'è di mezzo McCartney, faccia a faccia con quello dei Rolling Stones, come se il tempo si fosse fermato. Da qui la madre di tutte le domande, e cioè: esiste un'età in cui artisti che hanno incarnato ribellismo sociale, aperto strade musicali, rappresentato nel loro spirito del tempo l'idea più profonda di cultura giovanile, dovrebbero smettere? Non lo so, e qui ognuno ha la sua risposta. Grace Slick dei Jefferson Airplane, ad esempio, anni fa ha smesso di fare concerti perché, secondo lei, dopo i 50 anni diventerebbe ridicolo. You gotta understand,

You Gotta Understand, il nuovo singolo di Come in Love, cantante soul inglese. E anche qui, quando meno te l'aspetti, compaiono i Beatles. All'inizio c'era una citazione di Day Tripper, il classico del gruppo, senza cercare, come detto, nessuna risposta definitiva, perché non esiste un punto di vista unico. Diciamo che l'irruzione in classifica contemporanea di un pezzo con dentro due ex Beatles e un altro con i Rolling Stones, da un lato, soprattutto per il mondo boomer, può essere rassicurante. Se stanno così a 80 anni suonati, allora tutto è possibile. Dall'altro è anche abbastanza inquietante, considerando le premesse che da sempre reggono il mondo del rock, una in particolare, cioè il concetto di adolescenza elaborato negli anni 50 in America, dove il rock and roll è nato e dove ha rappresentato la prima colonna sonora dell'adolescente, figura sociale inventata sempre negli Stati Uniti, non a caso il paese per antonomasia legato a concetti romantici come la frontiera o next generation, la prossima generazione, ossia coloro che verranno dopo, i giovani intesi come anti-adulti che, essendo ancora in grado di sognare, ci salveranno. La cornice, come si vede, mi sembra un po' cambiata. E poi ci torno, Brother Wallace e Patient Man, dopo il pezzo una piccola pausa, e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.

Incidente, si registrano code tra le uscite La Romanina ed Appia in carreggiata esterna. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano per lavori. Per lo stesso motivo sulla A8 Milano-Varese segnaliamo code tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. I lavori comportano la chiusura del tratto tra Solbiate Arno e Gallarate in direzione del capoluogo lombardo con riapertura della strada prevista per le ore 5 di domani mattina. È tutto, buona serata e buon viaggio!

There's no fool like an old fool, Dr. Bird, il progetto del cantautore inglese Bobby Thornton. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, si diceva di come all'improvviso si sono ritrovati in classifica in pieno 2026 due Beatles e i Rolling Stones, alla faccia della storica premessa di qui sopra, cioè il rock regno dell'adolescenza e certo non di ultra ottantenni che peraltro per primi in passato hanno ragionato sul loro ruolo e sulla loro carriera in relazione al tempo che scorre. C'è questa intervista del 75 a Mick Jagger sulla rivista People in cui il cantante degli Stones era perentorio: preferirei essere morto piuttosto che cantare Satisfaction a 45 anni, al tempo ne aveva 31. Paul McCartney invece era stato molto più cosmico e a 14 anni già pensava cosa sarebbe successo a 64 anni e ci scriverà sopra un pezzo intitolato proprio When I'm 64, finito poi nell'album Sgt. Pepper. Per il produttore George Martin proprio quel brano era un modo per esorcizzare la paura

di invecchiare. Oggi, secondo me, alla luce dei recenti pezzi in classifica, l'ex Beatles ci ride sopra e anche tanto. Lou Johnson, The Beat. In the beginning was the beat.

The Beat, Lou Johnson, cantante soul americano, e questa è un'ode all'idea di beat e di ritmo, e se non ce l'hai non vai da nessuna parte. Paul McCartney e gli Stones evidentemente continuano ad averceli tutti e due. L'ex Beatles tempo fa ha partecipato in TV in America a uno speciale del programma Saturday Night Live in cui si celebravano 50 anni di ospiti musicali. Il pubblico, come al solito, anche lì si è diviso. Per alcuni la resa vocale era stata pessima e quindi è da un po' che avrebbe dovuto smettere, per altri invece è una fortuna che sia ancora tra noi. Ovvio che la voce non è più la stessa, anzi ci sono momenti nell'album The Boys of Dungeon Lane, che peraltro racconta l'adolescenza dell'artista a Liverpool, in cui non la riconosci proprio, ma questo ci sta, è nelle cose, è naturale. Paul Simon, che ha 84 anni, nel 2000, quando ne aveva 59, ha scritto Old, vecchio. A 70 anni poi, in un'intervista alla rivista musicale Mojo, ha raccontato che quella canzone parlava di quando le persone iniziano a prenderti in giro dicendoti che stai invecchiando, e ancora non è proprio così. Ora però ci sto arrivando davvero. Non è l'unico, appunto, ad aver affrontato l'argomento nei pezzi. Lui comunque non molla e, nonostante la perdita dell'udito che gli rende difficile cantare, continua ad andare in tour. Eccola Old. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
5: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
3: Cosa fate qui, dottoressa?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
5: Ora dove andiamo?
3: In un altro centro la nostra famiglia.
4: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Ranger è un punto di riferimento nel mondo dei pick-up. Quali sono i suoi punti di forza? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
10: Da 10 anni consecutivi Ford Ranger è il leader nel segmento dei pick-up. Pensate che oggi quasi un cliente su due lo sceglie. E il motivo è semplice: unisce straordinarie capacità di carico, eccellenti prestazioni off-road e tecnologie avanzate. Il recente riconoscimento dell'International Pickup Award lo ha premiato anche nella versione plug-in hybrid, unica nel segmento. Chi la sceglie può viaggiare a zero emissioni senza rinunciare a potenza, robustezza e versatilità. Un'icona, senza compromessi.
9: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
12: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
11: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
12: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
11: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
12: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo la redazione. C'è
11: sì,
12: Elisabetta
11: ma poi
12: Busconi.
11: Li intervisto io.
12: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
11: In effetti non lo so.
12: Di almeno quando va in onda il programma.
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
13: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
14: Il segnale orario vi è offerto da
15: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
16: Le 22.
17: GR 24. Il sole 24 ore.
18: Trump annuncia per domani la firma dell'accordo con l'Iran e Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza. Punta una pistola al professore in classe nel modenese, Alma era una riproduzione, lo studente pretendeva le sigarette. Formula 1 a Barcellona, Russell in pole davanti a Hamilton, Antonelli in seconda fila. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Il primo ministro israeliano Netanyahu terrà domani sera una riunione del gabinetto di sicurezza a seguito dell'annuncio del presidente USA Trump sulla firma prevista per domani di un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e l'Iran per porre fine alla guerra. Ma Teheran smentisce che l'intesa verrà siglata questa domenica. Intanto altri funzionari israeliani hanno affermato che i termini del memorandum d'intesa mettono a repentaglio gli interessi di sicurezza di Israele e che Washington ha accettato le principali condizioni poste dall'Iran. Noi rappresentiamo lo scarto, la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, così l'ex generale Vannacci, aprendo l'assemblea costituente di Futuro Nazionale che da movimento diventa partito. L'Italia e gli italiani, noi non ci vergogniamo di dirlo, ha aggiunto Vannacci, favorevole alla remigrazione. Nel modenese un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. Dammele o sparo. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di box improvvisato durante la ricreazione. È stato denunciato dai carabinieri della tenenza di Guidonia il conducente dell'auto che nella notte ha investito e ucciso a Guidonia un 23enne. Si tratta di un operaio 26enne, risultato positivo all'alcol test e accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata questa sera, circa 2 ore e mezzo fa, nel Tirreno meridionale al largo delle coste della Calabria. Il sisma si è verificato a una profondità di 214 metri. Formula 1, Russell su Mercedes partirà in pole position nel Gran Premio di Barcellona, appena davanti alla Ferrari di Hamilton, seconda fila per il leader del mondiale Kimi Antonelli. L'altro ferrarista Leclerc, di nuovo a muro in qualifica, scatterà dal 10° posto. Calcio, Ralf Rangnick rinnova fino al 2028 con la Federazione Austriaca. Era il principale candidato al ruolo di direttore tecnico del Milan, ma ha scelto di rinnovare il contratto come CT dell'Austria, con cui è impegnato ai mondiali. È tutto, GR24 torna alle 23:00.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.

If I had the chance to do it all again, gran pezzo questo dei Big Boss Man da Join the Jet Set, il nuovo album del gruppo uscito di recente. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto di musicisti molto avanti con l'età che nel caso di due ex Beatles e dei Rolling Stones continuano a sbancare le classifiche e ad andare in tour. E qui ognuno ha le sue strategie e procede come meglio crede. Dave Lee Roth ad esempio ha 72 anni e dal vivo si fa spesso aiutare dal pubblico che canta le sue canzoni. Madonna, nonostante sia vicina ai 70, continua a voler mantenere a tutti i costi un'immagine giovanile sul palco e sui social. Gli Who invece è dagli anni 80 che organizzano presunti tour d'addio. Quelli del 2025 dovevano essere gli ultimi concerti della loro carriera e già però Roger Daltrey, il cantante 82 anni, ha annunciato alcuni concerti come solista. Gli Who peraltro in questi ragionamenti sono fondamentali perché nel 1965, quando avevano 20 anni, con il pezzo My Generation hanno consegnato alla storia uno dei versi più emblematici del rock. Hope I die before I get old. Spero di morire prima di invecchiare. Ancora Bruce Springsteen, che ha 77 anni, è in massima forma e in America continua ad essere un grande baluardo di coscienza politica e resistenza al trumpismo. O Bob Dylan, 85 anni, sempre attivissimo e in tour anche in questi giorni, e Ringo Starr, stessa età, anche lui inarrestabile, e si potrebbe continuare, a dimostrazione che anche se molti artisti hanno scritto pezzi e ragionato sul tempo che passa, alla fine il momento giusto per smettere è sempre soggettivo e varia da persona a persona, da artista ad artista, e questa è inevitabile. In The Stars, i Rolling Stones.

In the Stars, il singolo dei Rolling Stones da Foreign Tongues, il nuovo album in arrivo a luglio. Ecco, questo brano e il video che lo accompagna legittimano in un certo senso tutti i ragionamenti fatti fin qui. Come era successo con l'idea dei filmati vintage della band inseriti nel video di Angry, il singolo di riferimento di Hackney Diamonds, l'album precedente, anche nel nuovo video l'idea dell'invecchiamento è assolutamente centrale. Chi l'ha visto sa che ci sono loro ringiovaniti con le magie dell'intelligenza artificiale e trasposti negli anni 70. Per qualcuno sembra un gesto patetico, secondo me invece il pezzo funziona e anche il video è molto ironico, e mi immagino quanto possano aver riso riguardandolo e vedendo come il singolo saliva in classifica, cosa che appunto succede, e questo è il parametro più attendibile se un disco è artisticamente efficace e se ha una sua coerenza interiore. Ecco, a quel punto l'età conta più poco, argomento su cui peraltro gli Stones, volendo, possono permettersi di giocare molto, anche e soprattutto agevolati dalle influenze blues della band, genere per il quale l'età adulta è sempre stato un vanto e non uno stigma. Quindi davanti non ci sono potenzialmente limiti, ma con loro e con i Beatles è successo però qualcosa di epocale che in un certo senso ha posposto sempre più l'età adulta dei due gruppi, regalandogli, diciamo, una costante attualità. È successo cioè che nomi come Arctic Monkeys, Monkeys, Strokes, Oasis, Blur e cento altri hanno costruito negli anni intere carriere emulandoli e clonandoli, e se da un lato questo ha prodotto effetti positivi, ad esempio creando interesse intorno agli originali come negli anni 60 avevano fatto gli stessi Stones, avvicinando molti fan ai bluesmen che li avevano ispirati, dall'altro ha talmente annullato, cancellato e cannibalizzato gli ispiratori, nello specifico Beatles e Stones, appunto da renderli tanto più nuovi e insoliti nella loro forma originaria. In uno spirito del tempo poi come il nostro, gravato da sciagure e guerre globali di vario genere e di conseguenza ossessionato dall'impossibilità di immaginarsi un futuro, il vecchio inevitabilmente tende a sopraffare il nuovo. Non solo, i Rolling Stones ultra ottantenni, anche ringiovaniti in video, che ancora spingono come matti nei pezzi, che ancora possono contare su un frontman di grande impatto come Mick Jagger, che continuano ad annunciare tour e che nel video in questione imbarcano l'attrice Odessa Zion, 26 anni, look informale, immagine alternativa e un po' inquieta, alla lunga finiscono quasi per diventare per i più giovani, per quanto a livelli molto superficiali, una fonte di eterna conferma dell'idea di rock e delle sue narrazioni più mitizzate, un cocktail di stereotipi, sesso, ribellione e eccessi vari in cui specchiarsi, tenendosi per lo più a distanza di sicurezza senza brividi estremi. Il problema è il confronto con il mondo boomer, cresciuto con artisti con cui il tempo per forza di cose è diventato inclemente, cancellando spesso capacità vocali e artistiche che in passato facevano urlare

Songbird, pezzo scritto e cantato da Liam Gallagher da Heathen Chemistry, l'album degli Oasis del 2002. Ecco, quando senti un pezzo del genere in cui Liam arriva all'imitazione vocale di Lennon, lì capisci che la cannibalizzazione è totale. Per cui, quando un fan del gruppo di Manchester si va a risentire un pezzo di Lennon, quasi non ci crede. Lennon, che peraltro discuterà a distanza con Neil Young, secondo cui il rock and roll non se ne andrà, meglio bruciare in fretta che svanire lentamente, come cantava nel suo classico del 79 My My Hey Hey Out of the Blue. Per inciso, l'artista canadese a 81 anni continua a fare dischi, a fare tour, a battersi su diritti civili e questioni ambientaliste e a scagliarsi contro Trump e Musk. La voce non è più quella con cui in molti sono cresciuti, ma a proposito di quanto detto, ci sta e nelle cose. Quando al tempo Lennon sentì il pezzo si infuriò, perché secondo lui era meglio spegnersi lentamente come un vecchio soldato anziché bruciare, aggiungendo che lui preferiva i vivi e quelli che stavano bene e non quelli che erano bruciati in fretta come Jim Morrison o Sid Vicious. Morti per cosa, dirà, perché noi potessimo continuare a fare rock? Tutte idiozie, insegnano solo morte. Se a Neil Young piace tanto finire in quel modo, perché anche lui non lo mette in pratica? Perché come tutti noi è sparito e tornato molte volte. I'm gonna make you love me, Ian Kay. Remember?

Make You Love Me, Ian Kay, francese, un gran pezzo molto Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, a proposito di metabolizzazioni e cannibalizzazioni del passato di cui si diceva Lobster Dust Smells Like Funky Music.

Senti come spinge Smells Like Funky Music, ossia Play the Funky Music degli americani Wild Cherry, mescolata Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, mashup spettacolare del newyorkese Lobster Dust, anche molto appropriato considerando che gli stessi Nirvana eseguiranno dal vivo il brano ad esempio nel 91 al Jabber Joe Club di Los Angeles. Kurt Cobain peraltro menzionerà lo storico verso di Neil Young di qui sopra nella sua lettera d'addio, e l'artista canadese gli dedicherà l'album Sleeps with Angels. Lui, Jim Morrison, Hendrix e molti altri rientrano comunque in quella cerchia di artisti bruciati appunto molto in fretta, che proprio per questo restano congelati in una tragica immortalità giovanile. Il nostro approccio non cambia, sono come uno li ha conosciuti o come le narrazioni rock ce li hanno raccontati e tramandati. Qui però ci interessa chi è ancora tra noi e continua a lavorare anche in età molto avanzata, e lì diventa difficile accettare che dischi e concerti possano non corrispondere più a determinate aspettative. Del resto, se un artista ama esibirsi e sente di avere ancora energie e creatività, nessuno ha certo il diritto di chiedergli di fermarsi. Per i fan più giovani spesso è diverso, alcuni rispondono ad esempio che i Deep Purple non li hanno mai visti e che è meglio un concerto con la voce ridotta all'osso di Ian Gillan che non vederli per niente, o che nonostante l'età molto avanti di certi artisti alla fine conta più quello che hanno incarnato nei loro vari periodi di riferimento giovanili anziché quello che oggi riescono ad offrire. Insomma, una roba intricata, molto intricata.

Encyclopedia e Billy Reeves dal nuovo album. Chiudendo i ragionamenti fatti fin qui, diciamo che anche i fan dovrebbero essere forse un po' più indulgenti e magari rivedere le loro aspettative. Del resto, come i musicisti menzionati fin qui e molti altri avanti con l'età, nessuno, io almeno, è più nella stessa forma di 25, 30 o 40 anni fa. Un compromesso in ambito live potrebbe essere quello di puntare non più a stadi o grandi teatri, ma ad ambienti più raccolti in cui magari sfruttare al meglio le proprie condizioni vocali. Lo ha fatto Robert Plant, che ha tagliato con l'immagine della rockstar anni 70, lo ha fatto di recente Paul McCartney per la presentazione del nuovo album in piccoli locali, potrebbero farlo gli Stones mettendo così in risalto anche le loro influenze più blues. Ha anche un senso accompagnarsi a coristi e coriste che aiutino nelle note più alte o a musicisti più giovani che infondano nuove energie, come ha fatto ad esempio Neil Young, o anche eliminare dalle scalette qualche pezzo non più facile da eseguire anche se il pubblico se lo aspetta. Ovviamente sono tutti ragionamenti ad alta voce. Una cosa forse è abbastanza certa: tutti gli artisti di cui si è detto continuano a sembrare incredibilmente indispensabili e, diciamo, a fare comodo ai più giovani, ad esempio per immaginarsi più o meno consapevolmente un'adolescenza ormai dilatatissima fino a 80 anni e oltre, e ai più adulti o anche ai coetanei di Jagger, Dylan e tanti altri per non sentirsi affatto anziani o grandi anziani. E quindi viva la vida, il brano dei Coldplay rieseguito in chiave ultra swing dai Club Des Belugas con la voce di Ian McKenzie. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G sì, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it
4: in collaborazione con
5: Accenture, insieme per reinventare.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi con noi un super esperto di tecnologie e il suo modo nuovo, nuovissimo, di informarci.
2: Faccio aprire io la porta. Vieni Raffaele. Allora, devi sapere che tu consigli e io compro. Quindi già questo è un problema.
3: Ok, grande.
2: Raffaele Bottone, ma sì. Io ti conosco come il solito mute. In questo momento su TikTok 155.941 follower, ma in
3: preciso.
2: Questo momento...
3: Cioè... Speriamo quasi 156 allora.
2: Dai, quasi 156, quando gli ascoltatori sentiranno questa puntata saranno molti di più.
3: Me lo auguro.
2: 3,3 milioni di mi piace, mica male.
3: No, non sono pochissimi,
2: mi
3: dai.
2: Mi comprare un sacco di tecnologia.
3: E questo è un problema. E allora va tolto il follow, cioè
2: no,
3: al contrario.
2: Vogliamo, permetti di raccontare tutto.
3: Andiamo. Va benissimo, andiamo.
4: Come migliori i tuoi video? Puoi avere anche una fotocamera costosa, ma se non sistemi le luci, non serve a nulla. Ma niente segreti, ho semplicemente completato la postazione e ti mostro come l'ho illuminata. La volta scorsa era provvisorio. Innanzitutto, lampadario spento. Troppa luce piatta. Quindi Keylight, la principale, a 45 gradi, a circa un metro da me, 4200 Kelvin e 40% di intensità. La Rimlight, quella che mi stacca dallo sfondo e dà profondità. È una delle due novità della postazione, la RGB2 di Neuer. Compatta e maneggevole posso...
2: Raffaele, voglio partire per forza dal tuo nickname, perché il solito mute. Io veramente, se mi chiedessi che cosa mi... Com'è nato? Non ci arrivo da sola? In nessun modo?
3: Allora... Possiamo dire che forse non è stata la scelta più sensata della carriera da creator. Perché...
2: Guarda, tranquillo, perché ogni volta che chiedo i rapper dopo qualche anno, ma com'è? Cioè, sei ancora, no? Col tuo...
3: Sei convinto.
2: Il nome da... Sei ancora convinto? Dicono tutti no. E quindi vai sereno, sei come un rapper.
3: È nato, magari, è nato un po' per caso. Arriva dal mondo del gaming. Io e il mio collega Marco, che tra l'altro ci osserva lì dall'angolo.
2: Ci controlla.
3: Abbiamo creato questo progetto legato al mondo di Rainbow Six Siege, un videogioco sviluppato da Ubisoft, uno sparatutto, ormai nel 2016, e uno dei personaggi si chiamava Mute. C'è un retroscena particolare, perché Marco mi aveva detto che avrebbe fatto anche lui video su YouTube. Parti, poi ti seguo. Non è mai partito lui per i primi anni, e io all'inizio dei video, per far pesare questa cosa, dicevo: ciao a tutti, bentornati, a parlarvi è il solito Mute
2: e non quell'altro,
3: e non l'altro,
2: un'altra volta,
3: e l'altro che parla la prossima,
2: anni che
3: e poi il solito Mute, e quindi stoccatina,
2: sto facendo un col dito, cioè per questi 10 anni non ha mai parlato, ma guardarlo,
3: no, poi è tornato alla grande,
2: che non è il suo,
3: però è lo streamer del canale, quindi ci siamo un po' alternati, abbiamo trovato i nostri spazi.
2: Perfetto. Come avete preso questa decisione allora?
3: È stata una sua brillante idea, diamo onore al merito, nel senso che io ho sempre avuto tanto la passione per il videogioco come forma proprio di intrattenimento, ma anche per la conoscenza dietro, cioè quello che c'è dietro lo sviluppo. Mi piaceva trovare i dettagli del gioco, li condividevo con il gruppo di amici, e Marco è uno dei miei amici storici, e da lì è partita l'idea: perché non creiamo una pagina Facebook al tempo in cui trasmettere le notizie che tu riesci ad apprendere in anteprima magari dagli sviluppatori lì. Lo abbiamo fatto, da cosa nasce cosa, poi Facebook, Instagram, YouTube e così via, e ci hanno notati la casa di sviluppo del videogioco Ubisoft e abbiamo iniziato a lavorare insieme ormai da un po' di anni.
2: Pensa, la conosco pure io, che sono rimasta a Tomb Raider, a Tekken, e poi,
3: poi
2: ho cambiato fidanzato,
3: quindi si è fermata lì.
2: Sono fermata lì.
3: L'impatto con i videogame.
2: Cosa facevi? Cosa facevate nella vita?
3: Entrambi studiavamo, arrivavamo dal liceo, io sono attualmente iscritto ancora all'università, sono uno studente di medicina, anche se per ora è sospeso il mio percorso perché il lavoro mi ha assorbito totalmente. L'idea è sempre per completare, mi piacerebbe prendere la laurea e tenerla almeno lì, anche perché sono quasi alla fine.
4: Per usare WhatsApp dovrai pagare 4 euro al mese. Quanto c'è di vero in questa notizia? Facciamo chiarezza con Raffegna Stampa. Io sono Raff e qui si parla di novità tech. Il noto portale WhatsApp Beta Info ha scovato un abbonamento mensile nell'ultima beta rilasciata su Android. Quindi sì, l'abbonamento da 4 euro esiste, ma primo, è ancora in sviluppo. Secondo, non tocca i messaggi. quelli restano gratis. L'abbonamento è opzionale, niente allarmismi. Tra l'altro serve solo a togliere le pubblicità nella sezione aggiornamenti e canali, quelle simili alle pubblicità nelle storie di Instagram che vanno via con uno swipe.
2: Come è diventato un lavoro? Cioè, c'è, no? Quel momento in cui diventa, no? Molti dei tuoi colleghi dicono quando ho aperto la partita IVA, ma ovviamente c'è un momento in cui tu decidi che quella cosa lì è la tua vita lavorativa.
3: Sì, allo stesso tempo, ecco, il merito della creazione del profilo, l'idea, parte da Marco. C'è da dire che dietro c'era tanto amore per questo mondo, quello dei creator proprio. Al di là dei videogiochi, io ero un appassionato, seguivo tutti i creator italiani, quelli storici, da Yotobi al Gatto sul Tubo, al Ciccio Gamer di turno, Favij, nomi altisonanti nel panorama italiano. Li seguivo con voglia di apprendere. E quando ho capito che poi il progetto di Rainbow Six potesse decollare, abbiamo entrambi investito tante energie affinché questa cosa potesse funzionare e magari professionalizzare la nostra comunicazione sui social. La partita IVA poi l'ha reso un lavoro,
2: certo,
3: giusto per darti la risposta.
2: È quella che ufficializza quella, tutto.
3: Sì.
2: Dopo Facebook cosa c'è stato? Cioè come si arriva a un profilo adesso di TikTok con 150.000 e passa follower?
3: Sicuramente c'è stato tutto il percorso con i canali della Rainbow Seitacom, quindi questa community che abbiamo creato insieme e che ancora oggi gestiamo insieme. Poi circa 4-5 anni fa abbiamo deciso anche di aprire i nostri profili personali separati. Marco per esempio parla tanto di vetture, lui è un appassionato della Formula 1 e quindi videogame che legano un po' quel mondo. Io sono un appassionato della tecnologia, lo spoileravo un po' prima, no? Cercavo già di apprendere come si registra bene un video, qual è il modo giusto per ottenere la resa massima possibile alle fotocamere, e mandavo le prime email penso a 6-7 anni, quindi ero proprio appassionato di questo mondo e ho iniziato a parlarne sui miei profili personali, il solito mute, dove sono arrivato a un pubblico anche più vasto di quello della Rainbow Seitacom.
2: Tone of voice, ma anche proprio linguaggio. Bisogna trovare una chiave per essere comprensibili. Tu sei tecnico, ma non troppo, nel senso che io ti dicevo non capisco quasi nulla di gaming, non me ne occupo, su altre cose invece, anche per ragioni professionali, sono molto ferrata, eppure riesco comunque a comprenderti.
3: Credo sia l'aspetto forse più importante dei miei profili, è proprio un taglio che ho voluto dare. Mi sono reso conto anche nei primi video, magari usassi un linguaggio un po' troppo tecnico e in alcuni momenti fossero anche troppo veloci per il pubblico, diciamo generalista, cioè nel senso per ampliare un po' il campo. Non tutti hanno le stesse conoscenze nel mondo tech e forse il modo giusto per far arrivare la tecnologia e la praticità, ad esempio dell'intelligenza artificiale, voglio dire, è forse l'argomento un po' più in voga degli ultimi anni, bisogna trasmetterlo con un linguaggio semplice, accessibile a tutti, e anche quando scrivo i miei video faccio molta attenzione a questo.
2: Hai detto intelligenza artificiale, quindi proprio anche quasi filosofico deve essere l'approccio, perché devi spiegare i vantaggi, i limiti, certo le applicazioni,
3: i rischi,
2: c'è sempre questo elemento?
3: Assolutamente sì. Ieri sera mia madre mi ha mandato un video recuperato da Instagram, Facebook, non te lo so dire, in cui c'era questa persona che parlava davanti a una telecamera e ho fatto fatica io stesso ad assicurarmi fosse intelligenza artificiale.

0: musicisti. C'è un po', secondo me, quel rischio lì, bisogna trovare il modo giusto per usare uno strumento che poi è.
1: Kratos non è il protagonista del nuovo God of War. E no, fermi tutti. Laufey non è solo uno spin-off, è proprio un capitolo canonico, un gioco principale e completo per PS5 con protagonista Faye. Esatto, la moglie di Kratos che l'ultima volta avevamo lasciato così. Dimentichiamoci la mitologia norrena. Dopo il suo funerale, Faye si risveglia nell'Everwen, l'aldilà degli dèi. Il suo scopo è manipolare la magia di questo luogo per continuare a proteggere Kratos e Atreus. Sì, perché la trama si svolge parallelamente al capitolo del 2018. Faye dovrà vedersela con divinità di altre culture.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: TikTokers.
1: Invece una riflessione che ho fatto seguendo i tuoi contenuti è quella di quanto può il giornalismo tradizionale imparare dal tuo approccio, anche perché un profilo come il tuo è molto vicino al giornalismo semplicemente perché tu sei sull'attualità, inevitabilmente, no, con le evoluzioni della tecnologia, quindi non sei uno di quei creator di cui si guarda con passione magari un TikTok di 2 anni fa. Dobbiamo aspettare sempre qualcosa di nuovo e io penso che il giornalismo possa imparare molto. Tu che rapporto hai con il giornalismo tradizionale di tecnologia?
2: Più che altro penso di aver imparato io tanto dal giornalismo, nel senso che ne parlavamo anche un po' prima, no? Con la community di Rainbow Six abbiamo quasi fin da subito cominciato con professionalizzare le nostre notizie, cioè volevamo farle arrivare in maniera corretta, pulita, alle persone. E quindi ecco, il fact checking di cui chiacchieravamo per me è stato fondamentale, quello arriva dal giornalismo, cioè sento più di dover imparare io tantissimo dai giornali, sto provando a farlo, ho scritto anche in ambito videogame per testate giornalistiche di settore e prossimamente sarò al Comic Con, anzi forse quando ascolteranno sarò già stato al Comic Con, per intervistare un art director di una casa di sviluppo finlandese di videogiochi e lo farò insieme a 2 giornalisti importantissimi, 2 penne pazzesche del settore videoludico italiano, e mi ha fatto proprio piacere condividere e capire come loro scrivessero l'intervista, quale potesse essere il mio apporto a questa intervista, quindi secondo me sono 2 settori che si incontrano tanto.
1: Anche perché tu non fai la rassegna stampa, fai la raffegna stampa.
2: Sì, assolutamente. Allora,
1: gioco
2: sì.
1: Di parole, calambur col tuo nome, ma com'è nato questo concetto di raffegna stampa? Cioè proprio sul fatto che devi essere sul pezzo?
2: Sì, sì, sì, assolutamente. E ho un problema con la crasi delle parole. Sempre, da piccolo, cerco sempre di unire parole, creare parole. E questa cosa mi ha portato a trovare, diciamo, un senso in raffegna stampa. Volevo personalizzare questa sorta di notiziario al volo. Mi piacerebbe essere molto più veloce di così. Delle volte ci riesco, delle volte un po' meno, perché poi il lavoro mi porta spesso fuori. E essendo molto fissato con ok, il video deve essere fatto in un certo modo, l'audio deve arrivare in un certo modo, non mi piace improvvisare la notizia, preferisco anche perdere un giorno in più, 2 giorni in più, però tornare a casa, registrare il video nel mio studio come piace a me e far arrivare la notizia completa sia da un punto di vista di scrittura che da un punto di vista visivo, cioè per

0: la tipologia di contenuti che faccio, per me le immagini devono accompagnare il racconto, altrimenti non ha senso e diventa tedioso per chi guarda.
1: Commenti. Dunque, esistono gli hater, esistono quelli che sono convinti di saperne più di te. Come reagisci, come interagisci?
0: Ritengo ci siano tante persone che ne sappiano più di me, cioè ci mancherebbe, ci sono tanti appassionati del mondo della tecnologia e in continua evoluzione, quindi resta, cioè, c'è solo tanto da apprendere e restare sul pezzo, quindi quella forse è la difficoltà più grande del mio settore. Gli haters ci sono, aumentano i commenti sotto il video, lo fanno andare in tendenza,
1: vabbè, engagement,
0: all'inizio me la prendevo tantissimo, lui lo sa bene, Marco, che sempre ci guarda lì dall'angolo, me la prendevo, mi attaccavo, cercavo di far ragionare le persone, poi ho perso un po' la speranza, non ha molto senso, magari più che haters sono persone che lì buttano un po' di frustrazione e va bene così.
1: Visto che hai citato il tuo socio, il tuo partner in crime, Marco, il gaming è anche, va spessissimo appunto a braccetto con lo streaming, da Ciccio Gamer, che è il primo che è diventato famoso in poi. Come lo gestite? Perché anche questo è un aspetto importantissimo, anche se non è detto che passi da TikTok, anche se sempre più le dirette passano anche da lì.
0: Sì, abbiamo un sacco di streamer italiani, il primo su tutti è Blur, che ci rappresenta anche a livello globale con, certo, numeriche incredibili. Ciccio Gamer, come citavi, è uno dei creator storici, ne parlavamo anche prima. Noi abbiamo avuto il nostro rapporto con Twitch all'inizio serratissimo, anche il mio. Abbiamo cercato fin da subito di sfruttare questo mezzo, che secondo me consente di avere un rapporto ancora più intimo con la community, nel senso che si parla a meno persone rispetto a un video su YouTube che arriva a tantissimi, ma si riesce ad avere un confronto diretto, cioè avere la chat con cui parlare costantemente, che magari commenta qualcosa successo in game o semplicemente durante un just chatting, quindi una chiacchierata semplice, consente di avere un dialogo proprio con le persone, che forse si sentono più vicine, si sentono più rappresentate dal creator di turno, scelgono quale creator seguire e a quale creator dedicare tante ore. Noi lo abbiamo fatto tanto, Marco molto più di me, lui è, come dicevo, lo streamer del nostro canale Twitch e piace a entrambi molto come mondo, però è, ritengo anche che tolga tante ore alla creazione di contenuti poi sulle altre piattaforme.
1: Io ti avrei chiesto quante ore toglie alla vita in realtà.
0: Sì,
1: cioè, perché comunque è un lavoro totalizzante.
0: Tante, totalmente. Abbiamo fatto live lunghissime, di ore, ore, ore, 8 ore. Non siamo stati così costanti, ci sono streamer che fanno anche 24 ore, streamer che fanno maratone di giorni, non è il nostro, abbiamo avuto un rapporto molto sano secondo me con le live, abbiamo dato determinati limiti e siamo arrivati a live più lunghe in occasione di eventi, presentazioni importanti, di aggiornamenti di videogiochi e così via, altrimenti abbiamo cercato di tenere lo standard delle 3-4 ore, che però per me, che produco più video che live, comunque sono 3-4 ore tolte alla produzione video, quindi ci siamo alternati in questo modo.
2: La Guardia di Finanza ha multato gli utenti che usano il pezzotto. Non solo più chi vende, ma anche chi ne usufruisce, e le multe sono reali. In questi mesi l'avete visto, ho girato stadi, eventi, partite, intervistando tifosi, calciatori e addetti ai lavori, e vedendo con i miei occhi quanto lavoro ci sia dietro anche solo una singola diretta. E non sto parlando solo delle telecamere, ma delle infrastrutture, delle regie mobili, degli operatori specializzati. Ogni trasmissione è un'operazione tecnologica finissima per farci vivere il calcio ovunque. Mo io non sto qui a fare la morale, però poi per favore non parliamo più di patenti di tifo. Chi guarda il calcio illegalmente danneggia anche chi questo sport lo ama e lo sostiene davvero.
1: Non ti ho chiesto il rapporto con i brand perché in effetti è un po' diverso rispetto ad altri settori in cui appunto sul make-up abbiamo un sacco di brand sostanzialmente quasi del tutto sovrapponibili, perché certo, abbiamo una gamma di prestazioni ma non così drammatica. Sulla tecnologia ci sono pochi, relativamente pochi brand riconosciuti, e comunque è solo un confronto al limite tra prestazioni.
0: Sì, anche perché non è il mio il mondo delle recensioni,
1: certo,
0: cioè, soprattutto perché senza, diciamo, voler creare critiche, non credo abbia molto senso, nel mio caso, ricevere il prodotto e poi fare una recensione dopo. Non mi sentirei io in pace con la mia tipologia di contenuto. Preferisco più raccontare come uso quel certo. prodotto, farlo vedere mentre lo sto utilizzando. Quindi è un po' quello il taglio. Chiaramente anche in questo settore si selezionano i brand, cioè arrivano proposte da tanti brand. Fortunatamente ho la possibilità di scegliere quali brand sposare. In genere sono quelli, come dicevo prima, in cui io stesso ho speso un certo, po' di soldi, quindi certo, sono... che sposo volentieri e che porto volentieri sul profilo e che mi piace raccontare, perché effettivamente li uso tutti i giorni.
1: L'ultima domanda spesso è: che cosa, come vedi il tuo futuro? Io però già un po' di semini li vedo, creator, però sempre più anche sull'informazione, quindi che può essere giornalismo, ma chissà come lo chiameremo in futuro, non lo so. E la laurea in medicina, che però vuoi ormai per portare a termine,
0: per completare un percorso. Però sì, è un po' complessa come domanda, perché ancora non ho ben chiaro nemmeno io. Il codice Ateco dei content creator è stato creato appena l'anno scorso, certo. quindi siamo giovanissimi alla certo. fine per lo Stato italiano, esistiamo da qualche anno, però ci siamo, e quindi capire dove andrà poi a parare questo mondo. Siamo alla primissima, seconda forse generazione di creator, capiamo come evolve un attimo questo mondo. A me piacerebbe anche passare dall'altro lato, cioè magari aiutare i creator a seguire questo percorso, dando strumenti che io per esempio non ho avuto e che dovevo rubare a creator più grandi di me, sai, quindi spiando i loro schermi durante i video YouTube e così via.
1: In famiglia contenti che non si sono ritrovati un medico ma un creator?
0: In famiglia contenti di supportarmi in questo percorso. All'inizio difficile perché arrivavo da anni di studio, da secchione, tantissimo a scuola, e tutto. Sono arrivato a medicina, test superati al primo colpo, quindi super, super contento di cominciare questo percorso. Poi nel frattempo è nata improvvisamente, quasi per caso, un po' questa passione, che è diventata in poco tempo un lavoro, e chiaramente l'impegno dal punto di vista di tempo ora lo hanno percepito fin quando sono stato in casa con loro. Ora non vivo più con i miei da un po', e quindi hanno visto quanto io credessi in questo mondo, quanto mi piacesse, e mi hanno supportato.
1: E anche
0: ho avuto la fortuna di avere genitori sul pezzo.
1: Favoloso, e anche grandi risultati. Grazie Raffaele, grazie mille.
3: Inter campione d'Italia, e sarò a bordo campo per la festa scudetto. Non so se vi rendete conto di questa cosa. Ride. Ah. E io sono qui. Lì c'è il trofeo e lì c'è Pupi.
4: Raffaele, grazie di tutto, ho scoperto un sacco di cose, continuerai a farmi comprare un sacco di gadget tecnologici.
0: Io ci provo, il mio.
4: Ma di te.
0: Grazie.
4: Grazie.
0: Alla prossima.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Alla prossima. Ciao, a presto.

0: E il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Le 23.
8: GR 24. Il sole 24 ore.
7: Accordo Iran-USA e Pasdaran smentiscono Trump, non verrà firmato domani. Delitto di Garlasco, Stasi fuori dal carcere dopo 10 anni, che okay, all'affidamento in prova. Mondiale di calcio, a mezzanotte il fischio di inizio di Brasile-Marocco. Ben ritrovati dalla redazione da Marco Mancini. L'Iran ha nuovamente lasciato intendere che non firmerà domani l'accordo con gli Stati Uniti, come invece annunciato dal presidente americano Trump. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha scritto sui social che l'insolita insistenza di Donald Trump sulla firma dell'intesa domani rappresenta un test per il team negoziale iraniano e sottolineato che l'annuncio arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di domenica è assolutamente da escludere. L'accordo in via di definizione con l'Iran non raggiunge alcuno degli obiettivi della guerra. Il regime sopravvive, il programma missilistico rimane attivo e l'Iran può ricostruire il suo programma nucleare. A scriverlo è stato Yair Lapid, leader dell'opposizione israeliana. Questo è un fallimento totale da parte di Netanyahu, che ci trasforma in uno stato cliente che riceve istruzioni in materia di sicurezza nazionale, ha aggiunto Lapid. Per la prima volta nella storia della Siria, il presidente siriano Ahmad al-Sharaa parteciperà al vertice del G7 come stato ospite in Francia, rappresentando la Repubblica Araba Siriana. Lo scrive sui social un emittente saudita. Il G7 di Evian, al confine francese con la Svizzera, inizierà lunedì. Un'altra giornata di guerra in Ucraina. Dall'inizio della giornata al fronte si sono verificati 179 scontri a fuoco, ha fatto sapere lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev. Il percorso positivo compiuto in carcere, in semilibertà e le conclusioni dell'osservazione carceraria dimostrano la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa richiesta. Lo scrive il Tribunale di Sorveglianza di Milano nell'ordinanza di affidamento in prova ai servizi sociali di Alberto Stasi. Per il 41enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi è un nuovo punto d'inizio per la sua vita futura, ha detto una dei suoi legali, Giada Bocellari. Mondiale di calcio, tra meno di un'ora in campo il Brasile di Ancelotti, esordio difficile per la Seleção contro l'ambizioso Marocco a New York. Intanto sta per concludersi Qatar-Svizzera, gli elvetici sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Embolo su rigore. Ed è tutto, prossimo GR 24 a mezzanotte.

0: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
2: Non mi capisci.

0: mi capisci?
1: Colpo di Stato, lei sì, e questa è la sigla di questa puntata di Non mi capisci, ben ritrovati da Federico Taddia
2: e Matteo Bussola.
1: Eccoci qua, un'ora intera per parlare di ragazze o ragazzi, è meglio dare loro voce, dare voce alle loro storie, e anche oggi sono storie bellissime, molto intense. Oggi avremo un collegamento con il Libano molto molto particolare, e insomma, e già ringrazio tutti i ragazzi e ragazze che vogliono condividere settimanalmente con noi i loro vissuti.
2: Sì, anche perché spesso, insomma, possiamo anche dirlo, sono ragazzi che affrontano criticità, che affrontano fragilità, che affrontano anche una certa dose di affaticamento in questo periodo dell'anno, Fede, diciamolo, perché le scuole sono finalmente finite, ci sono spazi da riempire, tempi da inventare, genitori pieni di senso di colpa che devono comunque lavorare, insomma, è quel periodo dell'anno.
1: Aggiungo anche una parola: maturità. Ci siamo, giovedì c'è la prima prova, il mercoledì sera faremo lo speciale, ma poi ne parleremo, insomma, la notte prima degli esami, credo per il millesimo anno qui a Radio 24, sono plurimaturato io ormai.
2: Appuntamento assolutamente imperdibile.
1: Si parte con la musica, perché c'è anche la musica, Non mi capisce, la musica che le altre radio non passano o passano poco, la musica emergente come la musica di Lumiero con il suo Cascasse il Duomo.

0: fischia un orecchio.
1: Vabbè, un gran sound, grande Lumiero con il suo Cascasse il Duomo. Mi piace un sacco questo pezzo.
2: Mango, sempre assolutamente affascinato, anche qui contrariamente ai luoghi comuni, dall'incredibile varietà delle proposte dei giovani artisti che proponiamo ogni volta, alla faccia dell'omologazione. Invece ognuno ha una cifra stilistica sua, dei temi suoi, è straordinario.
1: Sarebbe una musica adatta da ascoltare mentre cammini. Però Francesca, non lo senti anche tu, no? Questo ritmo ti dà un po' la spinta giusta o no?
3: Sì, sì, sotto questo caldo sole ci sta proprio un po' di spinta.
1: Diamo il benvenuto a Francesca Franzetti. Francesca, 24 anni, viene da Châtillon in Val d'Aosta, laureata in scienze forestali e ambientali all'Università di Torino, è appassionata di montagna, è appassionata di trekking, ma così tanto appassionata che insieme a Julian Gorelli hanno deciso di partire per fare tutti i 7000 chilometri del sentiero Italia K, il trekking più lungo del mondo. 7000 chilometri, Francesca, ma quando siete partiti l'avete ripetuta più volte nella vostra testa questa cifra, questo numero?
3: Sì, diciamo che le prime ore non abbiamo realizzato molto, poi a fine giornata abbiamo detto cavolo, la nostra vita per i prossimi giorni sarà così, cammineremo, ci svegliamo e camminiamo. E forse ancora del tutto non abbiamo realizzato i chilometri, però adesso siamo a 400 e già iniziamo a sentirli.
1: Fantastico.
2: Ma Francesca, ma io sono sempre incuriosito molto da storie come la vostra, no? Perché mi chiedo sempre com'è che una mattina uno si sveglia e si dice dai, perché non facciamo 7000 chilometri a piedi, 11 mesi più o meno, no? Il tempo stimato, dormendo in tenda, vivendo con l'essenziale, cioè come nasce e da quali esperienze nasce un desiderio, un obiettivo del genere?
3: Sì, Julian ed io siamo da sempre appassionati di montagna, da quando ci conosciamo abbiamo fatto parecchi trekking come per esempio il Tour du Mont Blanc e proprio in questi trekking abbiamo iniziato a porci la domanda ma come sarebbe vivere camminando? E quindi poi ci siamo un po' informati e Julian è venuto a conoscenza del Sentiero Italia Kai e me l'ha proposto e abbiamo detto dai partiamo per questa sfida.
1: In alcune tappe avete anche i cani che camminano con voi, ho capito bene?
3: Sì, noi abitiamo in Valle d'Aosta e quando arriveremo nella nostra regione più o meno a metà agosto ce le porteremo con noi. Anche loro hanno il loro zaino, sono comunque abituati a dormire in tenda. Non vediamo l'ora perché ne sentiamo la mancanza.
1: Francesca, vabbè, voi siete immersi nella natura, la amate, ci vivete, quindi è proprio un contatto quotidiano, siete anche giovanissimi. Quanto manca secondo te ai vostri coetanei il contatto quotidiano con l'ambiente?
3: Diciamo che abitando in una regione comunque montuosa con tanta natura, forse in Valle d'Aosta ci sono sempre più giovani che tendono a stare all'aria aperta, però abbiamo notato che per esempio in Friuli Venezia Giulia c'è questa mancanza, soprattutto parlando con un ragazzo che abbiamo conosciuto in un rifugio, ci ha proprio detto che gli faceva strano vedere dei giovani che andavano in montagna perché là era un'abitudine...
1: Sì, poco frequentata, diciamo, più...
3: Sì, esatto, non era un'abitudine di giovani, ma magari già di persone più adulte.
2: Francesca, in un mondo che va sempre di corsa, che va sempre di fretta, in cui inevitabilmente il risultato o la meta sembrano contare spesso più del percorso, cosa vuol dire cambiare tempo, cambiare passo, accettare di diventare lenti durante l'attraversamento di un sentiero, di un paesaggio? Che esperienza è e in che modo anche in qualche modo ti cambia se lo fa?
3: Sì, all'inizio è stata una parte più difficile perché comunque magari ci fermavamo un attimo e poi dopo pochi minuti io e Julian dicevamo bene dobbiamo andare, dobbiamo fare i chilometri, dobbiamo arrivare al posto tenda per la sera. Poi con il passare dei giorni abbiamo capito che anche se slittiamo di un giorno la tappa va bene, perché alla fine l'importante è godersi il momento, magari fermarsi anche a parlare con le persone. E quindi piano piano riesci anche a cambiare il ritmo, magari nella vita di prima avevamo delle tempistiche da rispettare. Invece adesso, pur essendoci delle tempistiche, siamo molto più tranquilli. Ma questo è dovuto anche all'ambiente in cui ci troviamo, alla natura che comunque ci aiuta a rilassare.
1: È possibile camminare con voi attraverso i social, Giulia Franci, underscore on the trail, questo è l'account social per chi volesse seguire il vostro viaggio e magari anche raggiungervi per qualche tappa. E Francesca, noi però magari tra qualche centinaia di chilometri ci risentiamo, va bene?
3: Sì, volentieri.
1: Ok, buona camminata, ciao e grazie.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: Capisce, lei è francamente. Perché? Perché francamente? Perché sarà la mia compagna di viaggio nella notte prima degli esami. Accettato di essere qua con me dalle 20:45 alle 24 a mezzanotte, 3 ore e un quarto di diretta per raccontare appunto questa notte prima degli esami, mercoledì 17, tanti ospiti come sempre, tante voci, però sono davvero felice di avere francamente al mio fianco, credo sia la sua prima conduzione radiofonica, quindi insomma anche per lei una bella prova di maturità. Tu te la ricordi la tua maturità, Bussola?
1: Sai che poco, Fede, sì. In realtà mi ricordo l'estate dopo la maturità molto bene, ma la maturità devo dire è un ricordo abbastanza fumoso.
0: Io ti ricordo cosa ho fatto dopo l'esame di maturità, vediamo se sei attento.
1: Madonna, me l'avevi detto in questo momento?
0: Niente, devo riraccontare la storia, io intenda all'Agos Scaffaiolo.
1: Ci sono.
0: Tutto niente, vabbè, va bene. Allora, no, molto molto felice di questo, vi aspettiamo, come sempre, tantissime per questa notte prima degli esami, ma c'è anche chi invece quest'anno ha fatto l'ultimo anno di scuole superiori, ma non dovrà dare l'esame di maturità, e credo anche con un po' di gioia. È un'intervista bellissima che abbiamo letto in questi giorni sulle settimanali Vita a cura di Chiara Ludovisi, ed è un'intervista fatta ad Alice Baldini, ha 17 anni e vive a Beirut. I genitori sono cooperanti, lei nella sua vita ha cambiato un sacco di città, è già da diversi anni però è in Libano, e lì appunto ha fatto quest'ultimo anno di scuola, dove però appunto è stato deciso, credo a causa della guerra, di non fare l'esame di maturità. Ciao Alice, benvenuta.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Alice,
0: come stai?
2: Bene, voi?
0: Bene. Una bellissima intervista quella che ti ha fatto Chiara, e dove appunto viene fuori poi una fotografia inattesa e imprevedibile, no? di queste vite altre, di queste persone come sono i tuoi genitori, che fanno delle professioni importantissime, che poi hanno ricadute, familiari, hanno ricadute sui figli, come nel tuo caso. Sì. Ti senti un po' cooperante anche tu in questo ruolo di figlia?
2: Un po' sì, poi mi piacerebbe fare qualcosa simile a loro nel futuro, quindi insomma mi piace.
0: E cosa significa avere 17 anni e vivere a Beirut oggi?
2: Oggi onestamente in questo momento se vivi in quartieri come vivo io, la vita è abbastanza normale, come viveresti a Roma, insomma, però tanti altri non si trovano nella stessa situazione mia, perché comunque al sud non è proprio il massimo in questo periodo, però io comunque continuo a uscire, a volte ci sono momenti in cui semmai la situazione è un po' più tesa perché ribombardano Beirut, così, ma in generale io continuo a uscire con i miei amici, continuo comunque a vivere normalmente, insomma.
1: Alice, quindi... questa è una cosa che mi sorprende sempre, no? Che anche a proposito di altri teatri di guerra si sente spesso dire, soprattutto dai ragazzi devo dire, che la vita continua nonostante tutto, che si riesce comunque a condurre una vita quasi normale anche mentre le bombe cadono a pochi minuti. Mi chiedo ogni volta se questa è in qualche modo una risposta necessaria per non farsi piegare dalla disperazione, o se è una reazione istintiva, o se è semplicemente la normalità della vita che trova una forma nuova in ogni contesto, anche nei più terribili.
2: Sì, guarda, allora, nei primi tempi, tipo l'anno scorso, insomma, quando è iniziata tutta questa cosa, quindi 2 anni fa, insomma, era molto meno normalizzato, insomma, comunque era più stressante, era più teso, erano tutti più... non si sapeva cosa fare, insomma, perché era nuovo come cosa. E devo dire che col tempo, che non è per forza, non è una cosa positiva secondo me, però col tempo insomma ci siamo abituati, e quindi alla fine, non lo so, continuano a bombardare al sud, sempre praticamente, a volte bombardano a Beirut, però diventa una cosa di cui parli alla fine abbastanza così normalmente, insomma, è diventata una cosa normale, il che non è normale, è assurdo, però ecco.
0: che un po' ci si abitua, un po' ci si rassegna, un po' forse ci si rende conto di non avere gli strumenti in mano per cambiare le cose. C'è anche un po' questa sensazione, e poi comunque si è giovani, si ha voglia di vivere, no? di pensare al futuro. Alice, tu appunto quando la situazione è precipitata, ho visto che hai fatto anche un periodo di scuola in Italia, sei venuta a Roma. Com'è stato questo confronto con i tuoi coetanei romani, italiani? Cioè, tu hai un'esperienza che è veramente un'esperienza molto diversa rispetto alla maggior parte dei ragazzi e delle ragazze della tua età. Come ti sei trovata in quel quadrimestre nella capitale?
2: Allora, no, comunque devo dire che mi sono trovata molto bene a Roma, però sì, ogni volta che qualcuno mi chiedeva perché ero venuta in mezzo all'anno così e che gli raccontavo che vivevo a Beirut e che sono dovuta andare via con la guerra così, erano molto sorpresi, insomma, e soprattutto quando gli dicevo che insomma non vedevo l'ora di tornare, pensavano che ero pazza per voler tornare. Però comunque, no, mi son trovata bene. Tante persone capivano che volevo tornare, capivano la situazione, capivano il perché, altre persone invece non comprendevano.
0: E avevi,
2: ecco, però comunque.
0: E non vedevi l'ora di tornare perché?
2: Perché comunque vivo qui, ormai questo è il mio 8° anno che vivo in Libano e non ho mai vissuto in Italia, eppure se ho la mia famiglia in Italia, ho pure tanti amici in Italia, così comunque la mia vita sta in Libano, casa mia sta in Libano, i miei amici più vicini con cui sto ogni giorno stanno in Libano, quindi, e poi mi ci sono abituata al Libano e mi piace veramente come paese, mi piace cosa facciamo, mi piace la mia scuola, mi mancava la mia scuola, i miei professori, comunque è come per quelli che vivono da tutta la loro vita in Italia, perché alla fine io ho vissuto tanto tempo in Libano, quindi mi ricordo, cioè tutta la mia adolescenza l'ho fatta in Libano, quindi è come se te ne dovessi andare via dall'Italia, ti mancherebbe l'Italia, vorresti tornare in Italia, soprattutto se te ne sei andato via in una situazione così, insomma, non in un modo normale, diciamo, non per ragioni normali me ne sono andata via.
1: Alice, senti, in apertura Federico l'ha detto con una battuta, ma effettivamente tu cosa hai pensato quando, a causa della situazione, ovviamente molte scuole hanno chiuso, quando ti hanno detto che non avresti fatto l'esame di maturità? Cioè, ti sei sentita defraudata di qualcosa o è invece, hai pensato, insomma, bene, uno stress in meno?
2: Allora, io stavo a casa mia con la mia migliore amica e abbiamo iniziato a vedere notizie che insomma era cancellata la maturità, e all'inizio, cioè io gli ho proprio detto no, è fake news, non ci credo, cioè non ci credevo, mi sembrava assurdo che avessero cancellato la maturità. Poi quando è stato confermato, cioè la mia prima reazione era che eravamo contentissime tutti, perché è uno stress in meno, vuol dire che eravamo in vacanza.
1: Uno stress insperato in meno.
2: Esattamente. Però poi devo dire che pure parlando con mia madre, che invece mia madre pensava appunto che c'era stato rubato un'esperienza così, devo dire che comunque c'è, non lo so, forse siccome l'anno prossimo vado all'università, se avessi fatto la maturità mi sarei sentita più preparata. Poi io sono contenta che non ce l'ho, insomma, comunque appunto è un esame in meno che non devo fare, però devo dire che secondo me forse avrebbero potuto fare diversamente, avrebbero potuto levarci semmai dei capitoli, cioè farci
1: alleggerire,
2: studiare,
1: insomma,
2: meno cose, esattamente, al posto di proprio cancellarla. Però poi mi rendo conto che alcune persone sono in situazioni peggiori delle mie e io vivo in un quartiere tranquillo, la guerra l'ho sentita, però molto meno di un sacco di altre persone, soprattutto pure scuole francesi al sud, così, perché loro hanno cancellato la maturità per tutte le scuole francesi nel Medio Oriente.
0: Ok.
2: Quindi c'è, cioè, sì, ecco.
0: Sì. cosa farai all'università, Alice? Hai già deciso?
2: Io voglio fare scienze politiche e economia.
0: Ok.
2: Perché non sono ancora sicura cosa esattamente voglio fare, cioè, nel futuro, così, perché so che mi piacerebbe un lavoro simile ai miei, cioè viaggiare, insomma, progetti umanitari, roba del genere. Quindi scienze politiche e economia, mi vado un po' in quella direzione, diciamo.
0: E questa domanda te la devo fare, insomma, ok, no, tu dici che hai molta ammirazione per i tuoi genitori, anzi vorresti fare un qualcosa di simile a loro, no? Ovviamente, secondo i tuoi genitori, avete fatto una vita impegnativa, anche hai vissuto a Gerusalemme, Sarajevo, Sri Lanka, Beirut, adesso da 9 anni, e sei adolescente, quindi sei anche nel centro della ribellione, giusto, perché dovete fare il vostro mestiere. Ti sei mai arrabbiata con mamma e papà per il mestiere che hanno scelto?
2: Sì, io quando ero piccola, cioè non lo so, non capivo perché dovevamo cambiare di paese così tante volte, perché non potevamo vivere in Italia. Io volevo vivere in Italia, okay. Cioè fino a quando siamo arrivati in Libano, io veramente credo ogni settimana mi sentivi dire almeno 5 volte io voglio andare a vivere in Italia. Però poi sono arrivata in Libano e cioè, non so, comunque ero già più grande, avevo 9 anni quando sono arrivata in Libano. E oggi realizzo che, cioè, non scambierei la mia vita per nessun'altra, cioè sono contentissima che mi hanno scelto questo lavoro, che ho potuto viaggiare, che ho avuto così tante esperienze, pure se non sono per forza tutte belle, però sono contenta che comunque, insomma, sono esperienze che secondo me mi sono servite a imparare cose, quindi sì.
1: Alice, per chiudere, diciamo così, con una nota magari un po' più lieve, no? Leggevo che voi avete trovato un modo vostro per rendere la situazione meno tesa, no? Addirittura, per quanto possa apparire paradossale, scherzandoci su. Ce lo vuoi raccontare tu?
2: Allora, sì, vai. Allora, no, diciamo che, per esempio, pure c'è questa mia migliore amica che vive in un quartiere abbastanza vicino ai quartieri che si fanno bombardare a Beirut, ok? Uh-huh. E diciamo, e c'è pure, diciamo che io tra tutte le mie amiche sono quelle che da casa mia sento di meno le bombe, o sentivo di meno quando, insomma, mi guardavano tanto. Però in generale ci siamo, cioè a volte per, insomma, scherzare così ci dicevamo, ah ecco che inizia la musica, insomma, quando iniziamo a sentire le bombe. Quindi ci siamo dette, perché non, cioè, proprio creare una playlist con, insomma, non lo so, della musica da mettere quando, che ne so, ci sono le bombe, così semmai non le senti.
0: Ok.
2: E quindi abbiamo creato questa playlist, cioè ci sono proprio un sacco di canzoni che ora non mi metto a fare la lista di tutte le canzoni, però che fanno riferimento a, tipo, che ne so, esplosioni, ma non canzoni tristi, proprio... Sì. Insomma, così un po' sarcastica, insomma.
0: Sì, sì, un po' per sdrammatizzare, no? Per cercare appunto di coprire questa vergogna con un linguaggio.
2: Esattamente, ogni volta che sembra che sta per riniziare, insomma, riniziare a bombardare così, ci diciamo, ecco, ora è il momento di rimettere questa playlist e la mettiamo solo quando c'è la guerra. Solo.
0: Diventa un momento,
2: cioè,
0: di
2: non puoi metterla in qualunque altro momento.
0: Ok, esattamente. Questa è l'unica regola, ok. Alice, grazie davvero per aver condiviso con noi questa tua storia. E, insomma,
2: grazie a voi.
0: Insomma, sappiamo che appunto non sempre è facile, perché comunque sono zone di dolore anche, quindi non sempre è poi facile ovviamente convivere con questo dolore. Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Ciao Alice. Grazie.
0: Noi ci fermiamo pochissimo, poi ancora qua con Non mi capisci.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
7: tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 14 giugno. Anticiclone africano in espansione verso l'Italia. Tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso dal mattino fino a sera. La nuvolosità potrà essere più presente al nord, ma senza fenomeni associati. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali e le temperature massime toccheranno i 34 gradi al nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
10: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
12: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Non mi capisci.

0: Dimmi chi sono io, chiede Cecile, che Cecilia Tavaci nel suo ultimo pezzo tutta aggrovigliata. E insomma, mi sembra la domanda giusta per il tema che stiamo andando ad affrontare. Facciamo una cosa che solitamente non amiamo fare, che è quello dei sondaggi, delle statistiche, dei numeri, delle fotografie un po' quantitative, no? A noi solitamente piace raccontare la singola storia, però dietro a queste fotografie a volte ci sono spunti interessanti di confronto.
1: Beh, ma del resto direi che per definizione non potevamo permetterci di non occuparci di questa ricerca, il cui titolo è ben più che programmatico, si chiama La parola ai giovani, che è ciò che a nostro modo cerchiamo di fare ogni settimana, realizzata da Ipsos Doxa per Fondazione Conad ETS, che ha proprio come obiettivo quello di contribuire, no, all'elaborazione dei dati per portare in superficie il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze sui bisogni, sulle preoccupazioni, sui sogni, sulle fragilità di queste nuove generazioni.
0: E la cosa particolare di questa ricerca è che comunque le ragazze e i ragazzi non solo devono mettere delle crocette su dei questionari, ma appunto sono stati coinvolti anche un po' nell'elaborazione, nel racconto, nella narrazione di questi dati. E con noi c'è proprio uno di loro, si chiama Riccardo Emanuelli. Emanuelli, cioè, c'è una N che Emanuelli o Emanuelli? Riccardo, scusami, perché me l'hanno scritto in tre modi diversi.
2: Emanuelli,
0: infatti, 18 anni, studente dell'Istituto Falcone Righi di Corsico, in provincia di Milano, e appunto tu hai partecipato al focus group della ricerca La parola ai giovani. Com'è? Ti sei sentito un po' una cavia? Ti sei da laboratorio, sotto osservazione durante questo focus group o no?
2: È stata un'esperienza sicuramente interessante, perché non c'è, anche a scuola si hanno molti pochi spazi sfortunatamente per parlare un po' di cosa percepiamo nei giovani, di tematiche comunque molto vicine a noi, quindi è stato interessante vedere comunque delle persone interessate e poter dialogare anche con coetanei su questi temi. Sono usciti spunti di riflessione importanti anche per noi ragazzi.
0: Quali sono gli ambiti che più vi hanno coinvolto?
2: Allora, a me in particolare sono stato coinvolto soprattutto riguardante un incontro sulle dipendenze e uno sull'intelligenza artificiale, che sono state le due tematiche che mi hanno coinvolto di più, anche proprio emotivamente, perché vabbè, l'intelligenza artificiale è quello che ci sta mettendo un po' più in crisi, perché dà tutte le incertezze sul futuro. Infatti abbiamo fatto proprio un incontro per cercare di mettere un po' di ordine anche su come cambierà il mondo del lavoro, provare un attimino a tranquillizzare tutta questa incertezza. Mentre per quanto riguarda le dipendenze, è stato un evento comunque molto importante, perché l'adolescenza è comunque il periodo della vita dove ti avvicini alle prime forme di divertimento, no? Quindi magari bevi quando esci con gli amici, ed è un attimo che queste piccole distrazioni, che possono essere divertenti se fatte una sera con gli amici, diventano un qualcosa da cui dipendi. E quindi è stato molto interessante comunque parlare, dialogare, sentire l'opinione di esperti.
1: Riccardo, senti, attraverso la tua esperienza, attraverso le domande che ti sono state fatte, ma soprattutto attraverso quella che è la tua percezione, insomma il tuo essere un ragazzo di 18 anni, quali sono i bisogni e le preoccupazioni più urgenti della tua generazione? La semplifico: qual è la cosa che vi preme di più, cioè il bisogno o il desiderio più grande che percepite, e invece il problema più grave che ravvisi fra i tuoi coetanei?
2: Domanda alquanto difficile. Allora, secondo me quello che preme di più i ragazzi della mia età è l'incertezza sul futuro, senza giri di parole, perché soprattutto nella mia fase di vita al momento mi trovo a dover scegliere comunque l'università, il percorso di studi da fare dopo le superiori, e non avere una certezza, non sapere come cambieranno le cose. Mi sento dire continuamente dagli adulti che il mondo del lavoro può cambiare da un giorno all'altro, che quello che studiamo adesso magari tra un attimo non servirà più, vedere che nessuno sa bene cosa succederà, dove andare a parare, cioè chi sono io nel mio piccolo, da ragazzo diciottenne, per capire che cosa voglio fare nella mia vita, quando neanche gli adulti sanno che cosa ci sarà,
1: certo,
2: tra 10 anni.
1: Non sapere fra 5 anni se quello che vai a studiare avrà ancora una spendibilità sul mercato del lavoro, per sintetizzare.
2: Esatto, cioè non proprio l'incertezza, perché per l'appunto l'intelligenza artificiale cambierà il mondo del lavoro. Come lo cambierà? Toglierà dei posti. Come? Quando? Perché? Cioè sono tutte cose che sono sfortunatamente pesanti, perché non sai mai se quello che stai scegliendo è giusto o meno.
0: Ma non, ti propongo di ribaltare la cosa invece, cioè non è bellissimo darsi la possibilità che tu sai che puoi comunque sbagliare, perché comunque poi hai 5 anni per fare altri master, per approfondire, per cambiare. È vero che l'intelligenza artificiale modificherà, ma questa viviamola come opportunità, quindi, no? Cioè non è invece un, non si può vivere tutto questo aspetto come una possibilità in più invece che una possibilità in meno.
2: Si può senz'altro fare, l'unico problema che ho notato tantissimo anche parlando con i miei compagni, anche confrontandoci quando abbiamo fatto i sondaggi, è stato che ad oggi le persone, soprattutto i ragazzi, hanno una sensazione di essere indietro sulle cose che è spaventosa. Cioè io sono terrorizzato dal fatto dello sbagliare la scelta all'università perché ho paura di perdere tempo, anni, cioè mi spaventa veramente tanto questa cosa e ho scoperto di non essere solo. Veramente tanti miei amici hanno paura di fare la scelta sbagliata, di perdere un anno, di rimanere indietro, di essere di non avere ancora combinato nulla, quando all'attivo però, se ci pensi razionalmente, abbiamo 18 anni, cioè siamo all'inizio della nostra vita.
0: Sì, infatti, che non è, ma non è un anno perso, assolutamente.
2: No, però la sensazione è quella.
1: No, ma tra l'altro, Riccardo, sai che sia io che Fede siamo grandissimi fan dello sbagliare scuole, nel senso che ti vorrei chiedere, secondo te da dove deriva questa pressione, questa aspettativa, cioè questo desiderio di non deludere in qualche modo o di non deludersi? Cioè, provocatoriamente ti chiederei, in linea con Federico, che cosa c'è di male nel perdere un anno, che poi magari diventa un anno guadagnato, no? Nel momento in cui scopri quello che ti piace davvero.
2: La sensazione di rimanere indietro, il fatto che ti confronti sempre perennemente con gli altri, ti sembra sempre che gli altri facciano le scelte giuste, tu invece no. E questo direttamente e indirettamente, secondo me, è tutto dato dai social, dal fatto che viviamo sempre a confronto con gli altri.
1: Certo.
2: E questa purtroppo è una cosa che, anche se tu sei conscio del fatto che c'è, non riesci a eliminarla del tutto dalla tua vita.
0: Deve essere impermeabile, certo. Andiamo ad ascoltare alcune delle voci delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato agli eventi.
3: Per me protestare significa prendere parola quando il silenzio non basta più, significa rivendicare dignità, giustizia, diritti negati o minacciati. È un atto profondamente umano, nasce dal bisogno di essere ascoltati e dal coraggio di esporsi. E in ogni paese che si definisca libero, questo diritto non deve essere riconosciuto, ma deve essere protetto.
4: Una società che non ha una coscienza è una società che non potrà mai raggiungere un'indipendenza sociale. Quindi la protesta è fondamentale, perché senza protesta noi non raggiungiamo i nostri diritti.
0: Sono tanti temi affrontati, si va dal bullismo al rapporto con le nuove tecnologie, ai diritti umani, al green. Poi c'è una domanda, che è la domanda più difficile e più facile, che è quella sulla felicità. L'82% dei ragazzi si è dichiarato felice, la quota di chi si sente molto o estremamente felice però scende alla metà. E circa il 43%. Riccardo, da quant'è che non ti chiedeva qualcuno se eri felice?
2: Che non fosse un mio amico tanto. Dagli adulti la sento poco questa cosa. Soprattutto me ne sono accorto quest'anno a scuola, perché i professori ti ripetevano sempre se stessi studiando, se eri in pari, eccetera, ma nessuno si è mai preoccupato del quanto ti stessi godendo gli ultimi anni di scuola. Che poi tutti gli adulti ti ripetono sempre che sono gli anni migliori della tua vita. Non mi è sembrato di vivermeli così.
1: Riccardo, sai che rispetto a quello che stavamo dicendo prima nel mondo della scuola, mi ero segnato un appunto oggi in cui avevo letto che i ragazzi e le ragazze di oggi hanno uno stress scolastico che è paragonabile a quello dei malati psichiatrici rinchiusi negli istituti negli anni 50. Questo per dare un contesto. In realtà ti butto lì un tema, ti prego per una risposta rapida, per quello che puoi. Il digitale, tema immenso. È più risorsa per voi o più fonte di ulteriore fragilità?
2: Entrambe le cose, non c'è una risposta. Sicuramente è una grandissima risorsa, però è anche fonte di confronto per l'appunto con chiunque, quindi rischia di abbassarti. Cioè devi avere un po' le spalle per prenderla come risorsa. Mm-hmm.
0: Non era nel sondaggio questa informazione che adesso diamo, ma è nelle domande che ti ha fatto la nostra Giulia Morini prima di preparare questa intervista. So che vuoi fare l'attore, vero?
2: Sì.
0: Credendoci? Sì.
2: Sì, sì. Abbastanza convinto.
0: Ok, e allora? Lo sai che lì c'è, magari capita che dovrai perdere un anno o forse due, o magari anche tre,
2: sì,
0: per realizzare il tuo sogno.
2: Probabilmente anche tanti, okay. Cioè, lo so, purtroppo quella è una cosa che... Però finché fai una cosa che ti piace e non ti senti bloccato, cioè ti senti comunque di star facendo e di starti muovendo verso quello,
0: non c'è, penso non siano anni frustranti. Bravo, bravo, questa è la risposta che volevo. Ciao Riccardo, grazie davvero, grazie per averci raccontato questo bellissimo lavoro, perché è comunque una fotografia importante. In bocca al lupo per la maturità, perché so che ti tocca. Ciao, grazie.
2: Grazie mille.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Riccardo.

0: La squadra di Non Mi Capisci, Martin Garramone oggi in regia, Marco Santoro in assistenza, Giulia Morini che come sempre con noi ha scritto la puntata, radio24.it è il nostro sito, da lì potete scaricare il podcast di questo episodio e anche di tutti i precedenti. Vi ricordo ancora l'appuntamento di mercoledì sera con lo speciale La Notte Prima degli Esami, io e francamente la cantante, insieme a un sacco di ospiti, e bussola a casa a preparare le tracce.
1: Sarebbe bello. No, tra l'altro Franca, secondo me, adesso scherzi a parte, è una che di esami se ne intende.
0: Sì, un sacco. No, ma poi c'è anche quella giusta leggerezza. Poi useremo tutto il suo nuovo disco come colonna sonora della notte, quindi insomma sarà anche una serata musicalmente interessante. Quindi vi aspettiamo mercoledì sera dalle 20.45 alle 24, mentre l'appuntamento con Non Mi Capisci ovviamente è sabato prossimo, come sempre, alle 14.30. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede.
0: Ciao.

0: Adoro saltare da una pecca all'altra.
1: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Questo territorio verticale, dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
6: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
7: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
8: Queste sono solo alcune delle tante voci.

0: Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia, di Dino Pesole.
1: Nate sotto la forma di moneta digitale senza banche né stati a sostenerle, le criptovalute sono divenute negli ultimi anni un circuito finanziario parallelo, globale e decentralizzato, in grado di attrarre grandi capitali e ingenti quantità di denaro fuori dal controllo delle autorità preposte alla vigilanza dei sistemi finanziari. Quella delle criptovalute, si legge nel libro pubblicato da Donzelli dal titolo L'anticripto, finanza del futuro, utopia libertaria o truffa del secolo, è una storia di figure misteriose, fortune improvvise, crolli spettacolari e insospettabili ritorni. Mentre l'Europa prepara regole più severe, le cripto restano al centro di una partita decisiva. Saranno solo una parentesi o la base della finanza che verrà? A questi interrogativi abbiamo chiamato a rispondere l'autore del libro, Francesco Giordano, saggista e dirigente bancario. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera, grazie mille dell'invito.
3: Dal suo lancio, il boom del Bitcoin è travolgente. Alla nascita, nel 2009, valeva $0,003. Al suo massimo ha toccato i 100.000. Difficile persino scrivere la percentuale. Il valore delle criptovalute in circolazione ha raggiunto i 4 trilioni di dollari. Ma attenzione, è un uso del tutto diverso da quello pensato dai suoi pionieri. Il fondatore Satoshi Nakamoto immaginava qualche piccola nicchia tipo punti premio, piccole donazioni, gettoni o monete per i giochi elettronici o micropagamenti per siti per adulti. Le criptovalute sono diventate invece uno strumento di investimento ed è un ruolo inatteso. Rispetto agli investimenti tradizionali, obbligazioni, azioni, non c'è un debitore che promette di ripagare, né una società che produce o commercia o uno Stato che le governa. Non hanno alcun valore intrinseco, non c'è ritorno economico atteso, nessun nuovo prodotto o idea imprenditoriale.
1: Dottor Giordano, partiamo proprio da qui. Lei descrive anche con ironia l'ascesa travolgente delle criptovalute, ma quali sono le ragioni che ne hanno determinato un così clamoroso successo?
2: Guarda, in origine sono state fondate dai cypherpunk, che sono un gruppo assortito di nerds, di gente fissata con la privacy, di hacker, tra cui il misterioso poi scomparso Satoshi Nakamoto, i quali avevano lo scopo fondamentalmente di creare il contante digitale, quindi piccole monete che fossero anonime e si potessero scambiare facilmente. L'ambizione non era neanche così elevata, si volevano evitare gli intermediari e le banche e fare quello di cui si parla, cioè pagare le bibite, scambiarsi monetine tra amici o guardare siti poco raccomandabili senza essere notati. Poi in realtà il progetto ha preso un andamento completamente diverso, è finito in altre mani e si è fatto lui stesso le criptoindustria finanziaria. Allora ci si chiede, ma qual era questo bisogno latente, insoddisfatto, però potente evidentemente, per cui le cripto si sono sviluppate così? Io rapidamente, poi nel libro c'è di più, ne propongo tre, oggettivamente nessuna molto virtuosa. La prima è una domanda di uno strumento speculativo, una richiesta di volatilità, una sorta di luccicante casinò finanziario. La seconda è la creazione di un circuito finanziario parallelo, invisibile e irraggiungibile alle autorità, ma credibile e solido abbastanza da attrarre grandi capitali. Quindi anonimità assoluta per sottrarre le transazioni a occhi indiscreti e tenere lontane le autorità pubbliche, ahimè rendere quasi impossibile il sequestro di proventi illeciti. E infine, forse il più importante, quella che chiamo la mossa del cavallo, cioè la spallata, la capacità di creare un sistema finanziario che sfugga alle regole, alla supervisione e alle normative. Sostanzialmente un sistema finanziario che

0: viva nell'etere su Marte, per usare un termine alla Elon Musk, e sottrarsi al controllo degli stati nazionali.
1: Le oscillazioni che hanno determinato l'andamento delle criptovalute erano prevedibili?
0: Allora, in parte sì, sono connaturate con soprattutto le criptovalute di prima generazione. È vero che per una moneta che vuole essere mezzo di pagamento le fluttuazioni sono deleterie, perché è chiaro che non posso comprare un litro di latte a 1 euro e poi domani a 5 e poi a 0,50 3 giorni dopo. Però parte della ragion d'essere delle criptovalute è quella di sfuggire ai governi e alle banche centrali di cui si ha sfiducia. Quindi sono monete che, per usare la terminologia di Satoshi Nakamoto, sono come estratte dalle miniere: la loro offerta segue regole fisse, non è come le monete nazionali determinate dalle banche centrali, che stampano a seconda della necessità e della domanda. Questo ha fatto sì che si creino variazioni sproporzionate anche sulla base di cambiamenti di domanda molto piccoli, e questo ha generato poi una nuova generazione di criptomonete, ovvero gli stablecoin, che in realtà non sono vere criptomonete quanto modo di detenere monete. E qui bisogna davvero stare molto attenti, perché sono monete sottratte a qualsiasi controllo, e dico quindi caveat emptor: chi le compra presti notevole attenzione.
1: Quali possono essere i prossimi sviluppi del mondo delle criptovalute, questa sorta di finanza parallela? E come farvi fronte? Negli Stati Uniti di Trump sappiamo come sta andando con le enormi ricchezze accumulate nelle mani di pochissime persone. E l'Europa come intende farvi fronte?
0: Allora, la chiamo roba da defi, che non è da deficienti, ma decentralizzata, finanza decentralizzata. Parliamo quindi di portafogli remoti che sono invisibili e irraggiungibili alle autorità. Le cripto hanno creato di fatto paradisi fiscali sintetici, che sono più comodi e agevoli di quei vecchi luoghi remoti. Si ricordano gli staterelli sconosciuti in Sud America, le isole caraibiche. E non è un caso che questi meccanismi per occultare i propri averi si perfezionino proprio in presenza di due grandi fenomeni contemporanei: la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, e quindi la discussione su potenziali tassazioni delle grandi ricchezze, e la crisi fiscale degli stati. Ecco allora che uno può immaginare una base imponibile pubblica che si assottiglia, perché chi può, chi ha la possibilità, sfugge, occulta, sparisce, e le loro ricchezze non sono più soggette a tassazione. Molte aziende potranno sottrarsi alle giurisdizioni nazionali, facilitare il riciclaggio, facilitare la gestione finanziaria delle mafie, assecondare la corruzione politica. Questi sono i veri rischi delle criptovalute, non necessariamente la sola ragion d'essere, ma i veri rischi. Qualcosa andava fatto. Infatti l'Europa è intervenuta con una legge, la Markets in Crypto Asset Regulation, MiCAR, che è un'iniziativa importante, ma che mostra un pochino anche i suoi limiti, e in molte parti della legge si vede quest'ansia di come regolare un sistema che di fatto è nato per sfuggire alle regole. E allora io, con un po' di ironia, dico: questa MiCAR, richiamiamola MiGAT, invece di Markets in Crypto Assets Regulation, chiamiamola mettere il guinzaglio alla tigre. Guardiamoci mentre camminiamo nella strada con questo fiera dallo striato manto giallo che ci segue fedele e tranquilla, ma noi sappiamo che basta che si giri un attimo, si volgano le fauci e le cose cambiano significativamente.
1: L'ente federale americano che impone sanzioni ha appena sanzionato un crypto exchange iraniano. In poche parole, il Bitcoin, invenzione americana, ha permesso all'Iran per anni di aggirare le sanzioni americane e gestire liberamente ricavi e investimenti. Un bel paradosso.
0: Sì, la Nobitex viene fuori che dopo che l'America e l'OFAC ha messo fortissima pressione sulle banche internazionali per evitare qualsiasi contatto anche indiretto e sporadico con l'Iran, risulta che la Nobitex, un exchange di cripto, invece faceva transazioni per la banca centrale iraniana per centinaia, come riconoscono loro stessi, centinaia di migliaia di dollari. Quindi l'arma più potente, quella finanziaria, a disposizione dell'Iran, paradossalmente gli viene finanziata proprio dagli Stati Uniti.
1: Bene, grazie dottor Giordano per essere stato con noi. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Grazie ancora e buona serata.
0: Buona serata.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
7: Le calde serate, i primi tormentoni estivi nella playlist, la voglia di mare, il desiderio di essere fuori con le amiche e gli amici. E poi c'è l'esame di maturità.
8: No vabbè, ma ti sembra il modo di dirlo, così me lo fai rivivere come un incubo.
7: Eh sì, ci siamo, e come ogni anno torna la notte prima degli esami, il nostro speciale, tutto a misura di maturande e maturandi. 3 ore insieme con tantissimi ospiti e le telefonate in diretta degli ascoltatori per vivere questa attesa, sdrammatizzare l'ansia e offrire tante dritte sul come affrontare le varie prove.
8: Adoro questa cosa, devo rimettermi a studiare, dimmi di no.
7: Sono Federico Taddia e vi aspetto mercoledì 17 giugno dalle 20:45 a mezzanotte, alla notte prima degli esami, e con me una conduttrice d'eccezione che farà da colonna sonora a tutta la puntata, francamente.
9: Fumano i muri, le sedie là, tutto.
8: Vi aspettiamo, non vedo l'ora di essere lì.
9: Sata si suda, ci si consuma.
7: La notte prima degli esami, come sempre, su Radio 24.
10: Il segnale orario vi è offerto da
11: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
12: Mezzanotte.
13: GR 24, il sole 24 ore.
12: Trump annuncia per questa domenica la firma dell'accordo con l'Iran, Teheran frena, Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza. Vannaccio all'assemblea costituente di Futuro Nazionale, noi siamo la feccia, Calenda, concordo. Strage di alpinisti nel weekend, 7 morti in 24 ore, incidenti tra Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. Formula 1 a Barcellona, Russell in pole davanti a Hamilton, Antonelli in seconda fila. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. L'accordo Stati Uniti-Iran vive ore di continui annunci e smentite sull'imminenza della firma. Il premier israeliano Netanyahu terrà stasera una riunione del gabinetto di sicurezza. Alti funzionari israeliani hanno affermato che i termini del memorandum d'intesa mettono a repentaglio gli interessi di sicurezza di Israele e che Washington ha accettato le principali condizioni poste da Teheran. Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha affermato che l'accordo non raggiunge alcuno degli obiettivi della guerra.
4: Mentre il mondo guarda con cauta speranza ad un accordo vicino come mai prima d'ora, parole del mediatore Pakistan, si rincorrono annunci e smentite sulla firma del memorandum di Islamabad. Donald Trump preme per l'ufficializzazione nel giorno del suo 80° compleanno, annuncia per oggi la firma dell'accordo, che definisce un muro contro l'arma nucleare. Subito dopo la firma, assicura, lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Intesa da finalizzare entro oggi con una firma elettronica a distanza anche per il premier pakistano Sharif, poi la settimana prossima colloqui tecnici ad Islamabad. Ma Teheran frena, parla di una firma nei prossimi giorni, smentendo anche la presenza del ministro degli esteri Araghchi da oggi in Pakistan per colloqui tecnici. Annuncia però i funerali di Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa della guerra dal 4 al 9 luglio. Netanyahu intanto, tenuto allo scuro dei dettagli dell'accordo, non si ferma e moltiplica gli attacchi nel Libano meridionale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: E Trump ha anche annunciato l'uccisione del leader di una gang a Caracas.
14: L'annuncio della morte del capo della potente banda criminale sudamericana l'ha fatto il proprio presidente Donald Trump su Truth, il suo social preferito. Su mia indicazione, ha scritto il presidente, il comando meridionale degli Stati Uniti ha effettuato un rapido e letale attacco per giustiziare con successo Niño Guerrero. Nel comunicato, Trump ha chiamato infame il leader del Tren di Aragua e ha accusato il suo predecessore Joe Biden di aprire le frontiere a mostri che hanno tolto la vita a innumerevoli anime meravigliose. Abbiamo avuto 11.888 assassini entrati nel nostro paese, diceva Trump prima della cattura di Maduro. Molti di loro provengono dal Venezuela. Migliaia di membri della banda Tren di Aragua sono arrivati, affermava il presidente americano. Il governo venezuelano ha confermato l'operazione congiunta tra i due governi, durante la quale sono state smantellate strutture di criminalità organizzata che operavano nella zona. Secondo fonti venezuelane, durante l'attacco non c'è mai stata presenza militare statunitense sul territorio. Il Tren di Aragua è nato nelle carceri venezuelane nei primi 2000. Niño Guerrero, durante due decenni, ha ampliato il Tren di Aragua trasformandolo in un'organizzazione narco con influenza in tutto l'emisfero occidentale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Andiamo in Italia con le notizie. L'esercito dell'ex generale Roberto Vannacci si allarga ieri l'assemblea costituente di Futuro Nazionale.
15: Roberto Vannacci apre l'assemblea che trasforma Futuro Nazionale da movimento in partito e attacca giornalisti, centrodestra, migranti, Europa. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia, siamo orgogliosi di esserlo, siamo al 5%, ancora prima di nascere, dice l'ex generale che 4 mesi fa ha detto addio alla Lega.
16: Non ci sentiamo africani, noi siamo italiani e gridiamo con grande forza ancora una volta, l'Italia agli italiani.
15: Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio, disposto a collaborare con chi rispetta le nostre linee rosse, dice Vannacci. Parlando del futuro del partito. L'ex generale apre l'assemblea dopo l'attacco di Giorgia Meloni che 2 giorni fa in aula alla Camera ha accusato Futuro Nazionale di fare il gioco della sinistra. Vannacci respinge l'accusa senza mai citare Meloni e si domanda se deve allearsi con questo centrodestra che, dice, continua a portare avanti l'agenda Draghi, il Green Deal e il debito pubblico. All'assemblea di Futuro Nazionale ci sono i rappresentanti locali dei partiti di governo, assenti Tajani, Salvini, Meloni e Lupi. Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra. Io, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani, non ho paura di nessuno. Governare è un'altra cosa, Vannacci, è come i grillini del Vaffadei, osserva il leghista Gianmarco Centinaio. E per Fratelli d'Italia l'alleanza con il centrodestra non è all'ordine del giorno. Vannacci, dice Francesco Lollobrigida, si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: Reazioni a fronte del nuovo soggetto politico arrivano anche dall'opposizione. Vannacci rappresenta un simbolo molto pericoloso di orientare e alimentare la rabbia sociale trasformandola in azione politica, ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi. Dure le parole di Carlo Calenda. Se lo dice da solo, siamo la feccia, concordo, ha dichiarato il leader di Azione. Dopo il via libera del tribunale di sorveglianza, l'affidamento in prova ai servizi sociali, Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate per il 41enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. È un nuovo punto di inizio per la sua vita futura, ha detto la sua legale Giada Boccellari alla 7. La revisione del processo, ha aggiunto, verrà presentata quando la difesa sarà pronta, ma ora siamo in grado di lavorare con più serenità. Sentiamo le sue parole.
17: È vero che tecnicamente non è un fine pena, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati, diciamo, all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero, pur con delle limitazioni che certamente rispetto a quelle precedenti sono molto più affievolite. Sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
12: È stato denunciato il conducente dell'auto che nella notte a Guidonia ha investito e ucciso un 23enne. Si tratta di un operaio 26enne risultato positivo all'alcol test e accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. 7 alpinisti morti sui 4.000 delle Alpi in 24 ore. Incoraggiato dalle condizioni meteorologiche ormai estive, l'assalto alle vette più iconiche del versante nord-occidentale ha prodotto tra venerdì e sabato una serie di gravi incidenti mortali su Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. Venerdì, poco sotto i 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso in Val d'Aosta, sono morti 3 scalatori trentini precipitati per oltre 400 metri. Questo sabato a 2 alpinisti stranieri è stata fatale una scarica di sassi mentre salivano su Mont Maudit nel territorio francese del Monte Bianco e sempre in zona lungo l'itinerario alpinistico dello sperone del Brembà è deceduto un francese. In chiusura lo sport con Giovanni Capuano.
18: Partiamo dal calcio con la prima grande sorpresa del mondiale americano, il Qatar che ha fermato sull'1-1 la Svizzera. Partita che si è decisa negli ultimi secondi in tempo di recupero nella ripresa. La Svizzera si era portata in vantaggio al 17° del primo tempo con un calcio di rigore di Embolo. Ha avuto tante occasioni per raddoppiare e triplicare, poi si è spenta nel finale e al 94° ha subito di testa il gol dell'1-1 firmato da Cucchi. Dunque prima grande sorpresa del mondiale. E poi la Formula 1, Gran Premio di Catalogna, sarà George Russell a scattare dalla pole position nella gara che parte alle ore 15, con lui in prima fila Lewis Hamilton che ha portato la Ferrari a un passo dalla pole position, schiacciata però tra le due Mercedes perché terzo c'è Kimi Antonelli, a completare la seconda fila Lando Norris, poi Verstappen e Aguilar. Leclerc partirà decimo, ha sbattuto nel primo tentativo del Q3, così lo sfogo del Monegasco ai microfoni di Sky Sport.
19: Sono stati weekend difficili gli ultimi, per ragioni che conosco. La vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se domani vada Dio, non va bene, ho vergogna.
18: Per il basket, Milano si è portata sul 2-0 nella serie finale dei playoff. Scudetto ha vinto 92-79 al Forum contro Venezia. Martedì avrà il match point. E per la pallanuoto invece la Prorecco è stata battuta 17-16 da Barcelloneta nella finale della Champions League che si è giocata a Malta. Per la Prorecco è sfumata così la possibilità di conquistare la 12ª vittoria nella Coppa dei Campioni. Per lo sport è tutto, a te la linea.
12: E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie a regia Valeria Bernardi, a tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.

0: non vedere è già di per sé un'incertezza, perché qualunque passo non sai dove ti porterà, e allora mi sono concentrato sul condividere quanto sia fondamentale allenarsi a essere sereni, a stare bene, a essere centrati, perché il qui e ora è decisivo. Oggi io prendo una decisione e questa decisione ha un impatto sul futuro. Un'altra cosa molto importante è il tema della fiducia. Io mi fido ciecamente di professione da quando sono nato, e in generale per fare nuovi passi serve allenarsi ad avere fiducia nel futuro, nelle mie competenze che ho costruito nel passato e anche nelle persone che ho accanto. A proposito di persone che ho accanto, abbiamo anche un po' esplorato il tema dell'interdipendenza. Mi auguro di aver portato un buon contributo e buona incertezza a tutti.
1: 25 titoli mondiali, 25 europei e 41 italiani. Questo il curriculum in continua evoluzione, perché io credo che stia vincendo delle medaglie anche mentre è in attesa di essere presentato qui a Olimpia, tanto forte è nella sua specialità. Questo è il palmarès, dicevamo, dell'ospite odierno di questa puntata speciale di Olimpia. Palmarès straordinario, conquistato in uno sport davvero particolare, lo sci nautico, soprattutto se consideriamo che parliamo di sci nautico paralimpico e di un campione che tutto questo ha vinto pur essendo non vedente. Ebbene, credo che già questi pochi tratti vi abbiano permesso di riconoscerlo. Daniele Cassioli, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
2: Eccoci, grazie, un abbraccio a te, un saluto a tutti, grazie per questa super presentazione.
1: Beh, direi più che meritata, Daniele, perché i numeri parlano da soli. Credo che appunto tu stia vincendo medaglie anche mentre stai parlando con me qui a Olimpia. È davvero un piacere trovarti per raccontare, per parlare certo un po' di te, ma soprattutto del modo in cui vivi e vedi il mondo dello sport in generale e paralimpico in particolare. Ma Daniele, aiutaci a capire, anche nell'ambito paralimpico non è scontato né immediato scegliere una specialità, una disciplina particolare come lo sci nautico. Come ci sei arrivato tu?
2: No, non lo è. Infatti io ci sono arrivato proprio grazie alla cecità, perché io sognavo di giocare a calcio come tutti i miei amici, volevo insomma esprimermi in quello sport e giocavo a calcio nel giardino di casa dei miei genitori, ho fatto anche diversi danni col pallone, però poi quando è stato il momento di iscriversi in una vera e propria squadra io non ho potuto, e allora lì è iniziato all'inizio un percorso anche di gestione della rabbia, del senso di ingiustizia, di frustrazione, ma poi i miei genitori hanno cercato strade alternative, quindi hanno cercato un'altra possibilità, quindi cosa possiamo fargli fare anche se non vede, e da lì lo sci da neve e poi lo sci nautico, che davvero, Dario, se vedessi non avrei mai e poi mai incontrato. Questa è una delle poche cose di cui sono certo. Molte volte mi chiedo, ma se vedessi cosa faresti, se vedessi? Ecco, se vedessi non farei sci nautico, questo è, posso darvelo per certo.
1: Beh, direi che già questo piccolo aneddoto ci spiega tanto di te e anche del modo con cui convivere e gestire la disabilità, no? Un lateral thinking che sicuramente è spinto dalle cause oggettive, ma che poi aguzza non solo la vista, e in questo caso mi piace sottolineare questo modo di dire, ma soprattutto anche l'ingegno, no? Il cercare la propria via date le condizioni con cui ci si confronta.
2: Assolutamente, io penso che tu stia toccando un concetto che poi è universale. La disabilità è una difficoltà importante molto spesso, che ci può far riflettere anche sulle piccole cose della vita, no? Le amicizie, le relazioni che non funzionano, la difficoltà magari di un momento specifico che viviamo, ecco lì farsi un po' questa domanda, no? Cosa posso io fare? Quali sono le cose su cui vale la pena concentrarsi? Per quali sfide voglio battermi? Insomma, un po' nella mia quotidianità o nella mia vita, ecco, la cecità mi ha un po' portato a farmi queste grandi domande fin da quando ero piccolino, e poi devo dirti in realtà che riprendere, ripercorrere queste domande anche in altri contesti mi è stato sicuramente molto utile.
1: Dietro questi risultati di solito c'è un grande lavoro di squadra, in parte ne hai già accennato, perché la famiglia è motore primo, no? Nel affrontare anche queste difficoltà, e poi ogni medaglia è costruita da tanti sacrifici, da tanto tempo consacrato da un gruppo di lavoro, no?
2: Assolutamente, assolutamente. La mia famiglia è stata il dono più grande che potessi ricevere, e la famiglia per tutti noi è un po' il primo spogliatoio nel quale capitiamo. E chi fa sport sa che l'energia dello spogliatoio, l'atmosfera che si costruisce in quella stanza, in realtà va molto al di là delle quattro mura in cui ci si cambia, si fa la doccia o si discute di una strategia di una partita. E per me è stato molto questo all'inizio. Poi, da atleta di uno sport individuale, le squadre che inizi ad avere sono tante, sono la squadra del tuo staff, preparatore, allenatore, personal trainer, fisioterapista, e poi c'è la squadra di appartenenza, i nostri compagni, quindi persone che come me avevano la maglia della nazionale, avevano le loro prove individuali e con cui appunto abbiamo fatto squadra. Poi la cecità mi ha un po' obbligato, tra virgolette, a fare squadra in diversi contesti, a fidarmi, a fidarsi ciecamente, insomma. Io mi fido ciecamente per professione da quando sono nato, sono assunto a tempo indeterminato e spesso mi trovo a parlare di fiducia anche in contesti, non so, aziendali, in contesti anche ai ragazzi giovani, nelle società sportive, perché se non c'è un substrato di fiducia in qualunque gruppo, in qualunque squadra, le cose fanno molta fatica a funzionare.
1: Senti, ma la prima volta che hai detto io voglio provare lo sci nautico, i tuoi interlocutori cosa hanno immaginato e come ti hanno risposto? Da non vedente, chiaramente.
2: Esatto, ma all'inizio sono stati un po' i miei insieme a me a dire: ma perché non lo proviamo? Perché non andiamo a provare questa cosa? Quindi da una parte non ci sembrava possibile, dall'altra abbiamo lasciato che quel grammo di coraggio sovrastasse le tonnellate di paura, e quindi ci siamo un po' buttati. Poi nel corso della mia carriera, anche più avanti nel tempo, molte persone facciano fatica a pensare che uno non vede ma può fare risultati di un certo tipo, può esprimersi a un certo livello, e quella è stata l'altra sfida, che è un po' una sfida che accomuna tutto il mondo degli atleti paralimpici. Quindi quello pian piano nel tempo, la sfida pian piano nel tempo di dimostrare, di condividere il fatto che anche con una disabilità si può alzare il livello, si può fornire prestazioni importanti dal punto di vista tecnico, agonistico, di strategia, eccetera, eccetera. E penso questa sia un po' anche una frontiera affascinante da qui in avanti, anche proprio del mondo paralimpico. Quindi essere apprezzato anche per la performance, non solo perché hai una disabilità e fai sport. Ecco,
1: ecco, dal punto di vista tecnico, come si svolgono le tue gare?
2: Noi abbiamo tre discipline, che sono lo slalom, le figure e il salto. Io le faccio tutte e tre per non farmi mancare nulla. Nello slalom e nel salto la barca va a 58 km orari, nelle figure va un po' più piano. Nel salto è l'unica disciplina in cui abbiamo due sci, ed è l'unica disciplina in cui chi vede è accompagnato in acqua da un'altra persona che non salta con noi, però è attaccata allo stesso motoscafo con un'altra corda e ci conduce fisicamente fino a qualche metro dalla rampa, e poi si stacca da te, la guida resta attaccata al motoscafo ma ti parla, quindi ti dice vai vai 3 2 1 piatto, quando dice piatto tu preghi, inizi a pregare perché è il momento in cui prendi la rampa con gli sci. Nello slalom invece chi vede fa gira intorno a delle boe, noi di solito chi non vede le boe le prende in pieno, quindi abbiamo dei rilevatori sonori che ci aiutano un po' a districarci, e nelle figure tu devi fare delle evoluzioni, qui lo sci è uno, è un po' diverso. Io ho l'orgoglio, insomma, di essere nel mondo l'unico non vedente che ai campionati mondiali, nelle gare internazionali, ha portato il corda al piede, quindi le mani sono libere, una gamba attaccata allo sci, l'altra gamba attaccata alla corda, e lì devi fare evoluzioni, saltare, girarti, perché ogni figura ha un punteggio e poi la somma di tutte le figure valide che hai fatto decreta fondamentalmente la classifica.
3: La disabilità visiva per me ha rappresentato anche una condizione che mi ha permesso di esplorare cose nuove. Banalmente lo sci nautico, che è lo sport che faccio da sempre, se vedessi sicuramente non l'avrei mai fatto. C'è stato un momento in cui ho molto paragonato la mia vita da vedente, cioè se vedessi come sarebbe la mia vita, se vedessi sarei più felice, o se vedessi sarei... Poi mi sono reso conto che è un paragone che non posso conoscere, perché non so come sarebbe stata la mia vita da persona vedente. Allora tanto vale investire il più possibile nella vita da persona non vedente.
0: essere con questi bambini qua all'Idroscalo di Milano per me è un successo straordinario, è come se le mie medaglie uscissero un po' dalla bacheca. Io ho vinto 22 titoli mondiali, ma finché stanno chiusi dentro un quadro hanno poco senso, invece è il senso proprio anche proprio quella di portare i ragazzi non vedenti e non solo a dimostrare quante cose nonostante la cecità si possono fare.
1: Ospite davvero speciale oggi a Olimpia, pluricampione mondiale europeo italiano dello sci nautico paralimpico, sì, perché Daniele Cassioli tutte le sue decine e decine, siamo intorno quasi al centinaio direi, forse l'abbiamo pure superato, di medaglie l'ha vinto nello sci nautico paralimpico, lui che è nato a Roma nell'86. Non vedente, davvero evoluzioni e prodezze oltre ogni limite. Daniele Cassioli, ben ritrovato qui a Olimpia, la città dello sport.
2: Eccoci, di nuovo un abbraccio, un saluto a tutti.
1: Daniele, accennavamo nella prima parte della nostra chiacchierata alla come la cultura sportiva italiana stia un po' cambiando, no? Anche e soprattutto rispetto e grazie allo sport paralimpico di cui oggi apprezziamo e proviamo a capire sempre di più anche il valore della performance tecnica, no? Oltre alle essenziali e pur importanti storie sociali, diciamo così, che accompagnano appunto il vissuto di ogni atleta. Direi che da questo punto di vista le due Paralimpiadi invernali che abbiamo ospitato, Torino 2006 e l'ultima di Milano Cortina 2026, ci hanno fatto discretamente bene, eh?
2: Sì, sì, assolutamente sì, devo dire che tutto il lavoro che ha fatto poi il Comitato Italiano Paralimpico, l'appoggio dei media che hanno iniziato a parlarne, la nascita e la presenza alla ribalta di personaggi veramente che sono ormai delle celebrity come Bebe Vio e come Alex Zanardi, che ahimè ora non c'è più, ma che comunque ha lasciato una legacy di cui spesso nello sport si parla, e l'ha lasciata bella bella cicciotta, bella importante, bella sostanziosa. Quindi è sicuramente un periodo importante, questo ci deve far continuare da un certo punto di vista e ci deve anche aiutare a ricordarci che poi gli eroi della disabilità non sono solo gli atleti paralimpici, ma sono tutte quelle persone che cercano di sgomitare per avere un lavoro, sono tutte quelle persone che magari alle Paralimpiadi non ci andranno mai purtroppo, ma che meritano anche la stessa dignità di qualunque persona. Certamente il mondo paralimpico olimpico dell'alto livello è una grande ispirazione, una grande leva di motivazione.
1: Assolutamente sì, ma ecco, come spesso diciamo da questo microfono quando riflettiamo sullo sport paralimpico, la vera sfida non è la medaglia d'oro paralimpica e beato chi ci arriva, ma soprattutto uscire dalla stanzetta in cui magari si sta reclusi per anni riflettendo e convivendo sulla propria disabilità, no? Aprendo quella porta, entrando nel campo di gara o semplicemente in una palestra, si aprono infinite possibilità e vanno tutte esplorate, no?
2: Assolutamente, assolutamente. Io tra l'altro sono presidente onorario di Pyramis Onlus, ho fondato un'associazione che si chiama Realize Sport, che ha proprio l'obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi con disabilità all'attività sportiva, non per forza per andare alle Paralimpiadi, non per forza per fare dei campioni, ma perché dallo sport poi porti a casa un sacco di competenze, quelle soft skills, quelle competenze trasversali tanto richieste ora anche dalle organizzazioni nel mondo del lavoro, le puoi affinare quando gestisci una sconfitta, le puoi affinare imparando ad autovalutarti, a gestire la tensione di una competizione, a rispettare le regole. Quindi insomma lo sport può dare molto molto molto molto altro oltre all'alto livello, e per questo è importante allargare la base e garantire, lasciami dire, anche nel mondo educativo normale, ordinario, dei ragazzini senza disabilità, che comunque i ragazzi facciano sport fino almeno alle scuole superiori, perché è troppo importante il valore aggiunto che una disciplina sportiva può dare al carattere, alla personalità dei nostri giovani.
1: Ecco, da questo punto di vista i privati fanno molto, la scuola in Italia, che pure lo sappiamo, il nostro sistema sportivo è un sistema spurio che fa molto capo alle società dilettantistiche private, all'alto livello ai gruppi sportivi militari, ecco, però la scuola forse per quanto riguarda l'educazione al paralimpismo potrebbe essere messa nelle condizioni, diciamo così, di poter fare di più e meglio, no? In che modo secondo te?
2: Ma guarda, sicuramente sì, ma io ti allargo un po' la prospettiva allo sport in generale, cioè quante palestre nelle scuole non sono utilizzabili, perché le prove valide si fanno in tutte le materie e non in educazione educazione fisica, ma mi così mi inerpico in un'altra ardita riflessione. Quanti genitori sono disposti veramente a far fare sport ai ragazzi anche quando scoprono che non hanno sotto le mani un campione che arriverà a chissà quale livello? Quanto è importante per i nostri genitori l'educazione fisica nella scuola? Quindi è un anche qua è un gioco di squadra. Poi se apriamo il focus alle attività paralimpiche, spesso la palestra non è accessibile, gli insegnanti di ruolo e di sostegno non sono competenti, non sanno da dove partire per costruire una proposta sportiva inclusiva o comunque adeguata per una persona con disabilità. E quindi io penso che il punto principale sia culturale, cioè consideriamo davvero lo sport come un alleato educativo? Se la risposta è sì, poi culturalmente dopo diventa inaccettabile che un bambino non faccia sport, che la palestra della scuola per 6 mesi sia inagibile, che gli spogliatoi ci sono ma non si possono usare e quindi i ragazzi non si cambiano e quindi la metà di loro poi alla fine decide di farsi esonerare, eccetera eccetera eccetera.
1: Cultura sportiva, beh, parlavamo prima di eredità e hai fatto il nome di Alex Zanardi. In questo senso credo che il suo lascito sia importante e forse per tanti aspetti ancora molto da sviluppare da voi, che in qualche modo tu, Bebe Vio, Simone Barlam, tanti altri campioni e tutti noi dobbiamo raccoglierne il testimone, no?
2: Certo, io penso che Alex aveva una profondità di pensiero, di visione, insomma ogni volta sentirlo parlare era una crescita costante e ha dato molto di più del semplice ispirare, cercava di dare riferimenti, di dare suggestioni, era un po' filosofo, un po' uomo di campo, quindi cioè, hai detto bene, tante cose vanno sedimentate, bisogna anche un po' oltrepassare il dolore della sua assenza, della sua mancanza e cercare di riempirlo con tutto il pieno che lui ci ha lasciato in termini di spirito, in termini di competenze, in termini di restituzione. Obiettivo 3 è una realtà che nasce da Alex con l'obiettivo di portare altri atleti al paralimpismo, quindi questo lascito prosegue nel tempo anche sostenendo e stando vicino alle iniziative che Alex ha intrapreso quando era qui con noi in vita.
1: Quindi questo è il lascito di Alex Zanardi, che è impegno per tutti noi per il futuro, futuro che ti vede appunto, come ci stavi dicendo, protagonista in tanti campi ma ancora atleta a tempo pieno. Ecco, prossimi obiettivi, Daniele?
2: Ma guarda, sì, atleta in realtà meno a tempo pieno perché mi alleno meno, ho meno tempo da dedicare, adesso sto facendo tanto nel mondo delle aziende, delle organizzazioni, un po' per, diciamo così, decriptare la mia esperienza da esemplare di non vedente e da sportivo di alto livello, e quindi appunto parlando di fiducia, collaborazione, di ascolto, anche di gestione del cambiamento che adesso attraversa tutte le organizzazioni ma tutti noi. L'altro obiettivo è di incontrare sempre più ragazzi nelle scuole, nelle società sportive e di far crescere appunto Realize Sport come realtà che sia sempre più in grado di garantire questo contatto tra la disabilità e la pratica sportiva, che ti assicuro è ancora molto molto lasciato al caso, tant'è vero che l'atleta tipico con disabilità è colui che incontra la disabilità nel tempo e decide, una volta gestita in maniera poi di grande ispirazione il trauma dell'arrivo di una disabilità, continua a fare sport. Noi dobbiamo fare in modo che anche chi nasce con una disabilità non faccia solo il paziente quando è piccolo, non faccia solo l'ammalato tra virgolette, ma faccia anche il bambino, e il bambino deve giocare, divertirsi, fare sport, cioè fare anche tutte quelle attività laterali alla scuola che sono super importanti per crescere in maniera armonica e dotato di tutti quegli strumenti che poi i tuoi compagni che non hanno disabilità hanno la possibilità di sperimentare tutti i giorni, tutta la settimana.
1: Strumenti, dici, e ti chiedo ancora in quest'ottica quale potrebbe essere uno strumento magari legislativo che possa aiutare questo percorso? Te lo chiedo a partire dalla tua esperienza appunto di atleta, ma anche di responsabile, presidente, fondatore di una SD, insomma.
2: Ma io penso che sia molto importante iniziare a fare concretamente in modo che le terapie per le persone con disabilità siano anche lo sport, che lo sport sia contemplato in tutte quelle attività di neuropsicomotricità, di terapia occupazionale, insomma nelle attività riabilitative ospedaliere. Noi con la nostra famiglia Bosisio Parini stiamo facendo un'attività molto bella con Realize Sport, proprio per fare in modo che ogni tanto lo sport occupi il posto della terapia.
1: Davvero grazie a Daniele Cassioli per essere stato oggi nostro ospite qui a Olimpia, la città dello sport.
2: Un abbraccio a tutti, viva lo sport e grazie di cuore a voi per questo spazio.
4: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, un buon sabato, ben ritrovati per una nuova puntata di Si può fare, che andrà un po' a fare esplorazione per i tetti. Siamo abituati a pensare ai tetti come mere coperture delle nostre abitazioni, delle industrie, di qualunque, no? Edificio ci sia sul nostro territorio, e invece i tetti sono una straordinaria base per tante altre possibili attività, prima delle quali ovviamente la produzione energetica, ma poi ci sono i tetti verdi, poi ci sono i tetti verdi solari, poi ci sono le opportunità per bonificare tetti in cemento amianto, trasformandoli in tetti appunto solari oppure verdi solari. Tanti temi affronteremo nel corso di questa puntata, però la linea è questa. Il nostro primo ospite è Mario Pagliaro, dirigente di ricerca del CNR. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, di tetti, no, si parla un po' troppo poco forse nel nostro paese, però molto si muove, quindi forse è giusto dare più spazio a questo argomento. Io tra l'altro ho visto lei in Sicilia recentemente, faceva un po' il punto, e proprio l'accelerazione delle energie rinnovabili in Sicilia si deve ai tetti, dove sono stati messi i pannelli.
2: Esatto, esatto, perché in Sicilia per tanto tempo le norme, diciamo, di tutela paesaggistica erano particolarmente severe, e c'è una grande abbondanza di energia solare, grandi tetti di grafici industriali e commerciali, e quindi la possibilità di installare questi impianti è stata in pieno, diciamo, dalle famiglie e dalle aziende siciliane, che hanno solarizzato essenzialmente attraverso i tetti. Sono negli ultimi, diciamo, 18 mesi, 2 anni, si è passata alla realizzazione di grandi impianti sul terreno.
1: E in realtà forse alcuni di questi grandi impianti sono necessari, qualcun altro poteva essere magari apposto su grandi superfici come quelle che sono quelle delle industrie o magari di un centro commerciale. Lì si potrebbe ragionare per il futuro.
2: Assolutamente, sono centinaia di migliaia di questo tipo di tetti del settore cosiddetto CI, commerciale e industriale. In Italia da questo punto di vista siamo un po' indietro rispetto al residenziale, le opportunità sono enormi, perché naturalmente i consumi all'interno di questi edifici sono significativi, si ottiene un grande risparmio energetico in bolletta, ma si ottiene anche una notevole stabilizzazione delle forniture. Questa è una cosa molto importante in periodi di crisi, successivamente d'estate la rete elettrica è congestionata, accoppiando semplicemente le batterie alla generazione dai pannelli fotovoltaici si realizzano non solo grandi risparmi, ma anche una maggiore, diciamo, resilienza rispetto appunto ai consumi. È un investimento veramente importante per le aziende e per le strutture commerciali.
1: E non ci stancheremo mai di ripeterlo, che le cose sono cambiate rispetto a quando si cominciò a parlare di pannelli solari. Adesso lei ha nominato le batterie. Ci sono, ovviamente saranno sempre migliori, ma questo è nelle cose della ricerca, però non ancoriamoci a un'idea del passato, un passato nel quale appunto era difficile immagazzinare l'energia rinnovabile.
2: Oggi è assolutamente semplice, la tecnologia non è soltanto evoluta dal punto di vista appunto, diciamo, del pregio tecnologico, ma anche della riduzione dei costi. È talmente abbordabile che oggi in Sicilia circa il 40% degli impianti fotovoltaici installati sono accoppiati a batterie. La Sicilia è una delle regioni economicamente meno sviluppate d'Italia. Se passiamo alla Lombardia o al Veneto, che sono invece le più sviluppate, troviamo che la percentuale cresce ancora. I vantaggi sono notevolissimi, perché cresce la quota di autoconsumo. L'energia prodotta da questi tetti, invece di quando non è consumata dalle utenze, per esempio durante il fine settimana, viene accumulata nelle batterie e poi viene utilizzata quando ce n'è bisogno. La quota dell'autoconsumo passa di energia solare autoprodotta e autoconsumata passa dal 30 al 70%, è praticamente raddoppio.
1: Senta, in quel documento che ci ha condiviso nei giorni scorsi relativo ai tetti solari e verdi, è un documento tra l'altro di qualche anno fa ormai, però insomma si sottolineava come gli edifici sia residenziali che non residenziali sono perfettamente adatti ad ospitare tetti verdi solari. Ma cosa si intende per verdi e solari, e qual è la differenza dal semplice tra virgolette tetto solare?
2: Si tratta di realizzare un tetto verde, cioè un tetto sul quale vengono poggiate, diciamo, delle erbe, delle colture non legnose, che contribuiscono a generare ossigeno ed aumentare molto la biodiversità all'interno delle nostre comunità abitate, non solo le città ma anche i centri più piccoli, e contemporaneamente poggiare su questi tetti verdi dei pannelli fotovoltaici. E le tecnologie sono simbiotiche, perché il pannello fotovoltaico produrrà più energia a causa dell'abbassamento della temperatura del tetto rispetto a un tetto che non è verde, e contemporaneamente il tetto verde beneficia, diciamo, dell'ombreggiamento dei pannelli, aumentando la biodiversità, aumenta il numero, per esempio, di impollinatori, di insetti impollinatori, aumenta il numero di uccelli che si poggiano su questi tetti verdi. Quindi è una tecnologia simbiotica, funziona benissimo, molto utilizzata per esempio in Svizzera, in Austria, in Germania, e che è perfettamente adatta all'ambiente italiano, all'ambiente costruito italiano, perché in Italia c'è più sole, in Italia abbiamo la bellezza di 12 milioni di edifici residenziali stimati da Enea, e di questi 12 milioni di edifici residenziali il 30%, che è una cifra enorme, 3,6 milioni di edifici, è pronto per essere solarizzato proprio con questa tecnologia, l'abbinamento tra il tetto verde, quindi l'aumento della biodiversità, l'aumento dell'ossigeno, l'aumento delle specie animali che beneficiano la vita all'interno delle città, dei centri abitati, e l'autoproduzione di energia.
1: Senta, io darei una cautela però nel fare questo tipo di progettazione, forse è meglio rivolgersi a un esperto, non fare il fai da te, perché comunque si tratta di installare sul tetto una parte pannelli, poi pensare al substrato, come diceva lei, su cui poggeranno delle erbe, delle colture e così via. Quindi diciamo c'è una questione di statica e stabilità dell'edificio stesso, che forse un fai da te, ecco, meglio evitarlo.
2: Certo, ho menzionato le colture non legnose, ci sono delle colture che sono specifiche, devono essere appunto non legnose, ma devono essere anche non invasive, perché altrimenti il tetto e anche la parete può essere invasa da queste colture. Ci sono diverse aziende specializzate in Italia, non solo al nord e al centro ma anche al sud, è possibile fare le cose bene e rapidamente, e anche la stessa installazione dei pannelli fotovoltaici viene fatta in maniera un po' particolare, non si realizzano perforazioni sul tetto, si utilizzano dei sistemi, diciamo, di ancoraggio particolarmente, diciamo, che tutelano anche, diciamo, il tetto verde. Ripeto, una tecnologia simbiotica molto avanzata, è stata sviluppata essenzialmente in Europa, sono partiti in Svizzera e in Austria all'inizio, e adesso pensi che in, per esempio, la Francia, che è un grande paese, il secondo paese più grande in Europa, la Francia prevede l'obbligo per tutti gli edifici di avere il tetto certamente solarizzate, se possibile tetto verde solarizzato per gli edifici proprio residenziali.
1: Ho letto, cioè ho sentito che il biochar potrebbe essere un grosso contributo laddove magari si cerchi maggiore leggerezza per questo tipo di struttura, perché è meno pesante di altri substrati, è vero?
2: È così. Si utilizza il biochar oppure un substrato vulcanico, cioè essenzialmente la cenere lavica, che può essere ottenuta dai vulcani ma può essere ottenuta per esempio dal basalto, ci sono diverse imprese anche in Italia. Un substrato vulcanico è leggerissimo, è ricco di minerali, ha la capacità durante le piogge, funziona da ammendante, cioè assorbe l'acqua e poi la rilascia piano piano. Ripeto, anche questi terreni sono particolari, non è il normale terreno che mettiamo nei vasi, diciamo, di chi ha la passione del pollice verde eccetera. Ripeto, le tecnologie sono ben note, ci sono svariati, i clienti possono scegliere svariati tipi di colture, ci sono quelle più adatte a un clima umido e caldo, come può essere quello della Pianura Padana, un clima più secco ma molto più caldo, come può essere per esempio quello della Sicilia o della Puglia o della Calabria. Ma ripeto, l'Italia dal punto di vista agronomico fa scuola nel mondo, le tecnologie sono note, e certamente quello che diceva lei, non fare da sé, chiamare delle imprese specializzate, ce ne sono tante, è possibile fare le cose bene e rapidamente.
1: Un altro aspetto è quello che riguarda le isole di calore, perché un tetto verde ha anche dei benefici rispetto a questo. Invece un altro vostro studio sottolineava come l'introduzione di pannelli in contesti urbani debba essere fatta con cautela, perché invece può aumentare il calore laddove non siano messi correttamente, o magari siano messi in luoghi dove dai quali magari si poteva trarre beneficio e freschezza, ecco, come dire, se uno lo mette nel parcheggio ha un beneficio, se uno se lo mette su un tetto bianco magari non ha un beneficio rispetto al calore.
2: Non ha un beneficio rispetto al calore, qui torna l'effetto simbiotico tra il tetto verde e il fotovoltaico. Svariati studi in tutto il mondo, per esempio andiamo a Sydney, quindi un ambiente quasi estremamente caldo, diciamo durante l'estate, l'Australia è un paese semidesertico, un abbassamento medio della temperatura durante l'anno su tetti urbani di 8,3 gradi, sembra poco ma è tantissimo. In realtà poi durante l'estate, durante i mesi più soleggiati, la differenza di temperature è enorme di questi tetti. Parliamo con un tetto verde, normalmente raggiunge una temperatura come massimo di 35-37 gradi al massimo. Un tetto, diciamo, scuro, con impermeabilizzazione, per esempio fatto in catrame, o comunque scuro, nero, raggiunge tranquillamente 70-80 gradi di temperatura sulla superficie. Quindi parliamo di un abbattimento della carica termica, del carico termico su questi tetti, che è enorme, e il beneficio che va a favore della generazione elettrica, perché i pannelli fotovoltaici hanno la proprietà di perdere una quota significativa della propria produzione con la temperatura. Faccia conto, lo 0,5%, 0,4% per ogni grado che aumenta in più sopra i 25 gradi. Cioè, per intenderci, se la superficie del pannello non è a 25 gradi, ma per esempio a 45 gradi, cioè aumenta del 20%, e noi perdiamo l'8% di produzione. Anche lì sembra poco, non è poco.
1: No, assolutamente. E l'ultimo aspetto che le chiedo di toccare è quello della sostituzione, dell'intervento anche di bonifica, che ci consente di fare un ragionamento di questo tipo. Cioè, io voglio passare a un tetto con pannelli fotovoltaici e colgo l'occasione di finalmente liberare la copertura, togliere la copertura in cemento amianto, che purtroppo in Italia è ancora molto diffusa, vero?
2: È molto diffusa, stime diverse, lo sportello nazionale amianto stima addirittura 1,2 miliardi di metri quadri, una superficie enorme. Purtroppo questo minerale, l'amianto, estratto in Piemonte, e non solo in Piemonte, veniva installato in maniera ubiqua sui tetti perché dà appunto delle proprietà notevoli in termini di isolamento termico, di isolamento acustico, eccetera. Adesso ci sono questi tetti, molto è stato fatto in Italia, specialmente durante la prima fase, diciamo, gli incentivi, il cosiddetto conto energia, però molto può e deve essere ancora fatto. E effettivamente ci sono notevoli realizzazioni, per esempio di recente in Veneto, in provincia di Rovigo, o di nuovo in Friuli Venezia Giulia, in Lombardia, dove ormai vengono delle imprese che si fanno dare il diritto di superficie, imprese del solare, si fanno dare il diritto di superficie di utilizzo di questi tetti, sostituiscono il vecchio tetto in cemento amianto con un tetto perfettamente ecologico e solarizzato, cioè fotovoltaico, e poi vendono l'energia prodotta da questo tetto per 20 o 30 anni secondo un meccanismo contrattuale a prezzi stabili e ben conosciuti all'impresa, che così si ritrova col tetto nuovo e, diciamo, ormai perfettamente ecologico e non più, diciamo, pericoloso dal punto di vista del rischio per la salute, perché privo di amianto, ma anche solarizzato. Questo sistema, cosiddetto i contratti, con un acronimo inglese si chiamano contratti di PPA, sta prendendo piede sempre più in tutta Italia, proprio perché oggi produrre energia solare ha un costo talmente basso rispetto, diciamo, a quello che è il prezzo dell'energia che noi proviamo dalla rete, che ci sono delle imprese che vengono a realizzare, diciamo, a costo di investimento zero.
1: Esattamente, noi tra poco parleremo con una di queste che ci spiegherà come lavora, e tra l'altro si può fare, loro sono un'impresa che nasce e nel momento della crisi dell'automotive, quindi decide di cambiare settore e intraprende questa via. Il risultato, comunque, come ci diceva lei, è comunque un beneficio da un punto di vista della salute e da un punto di vista energetico, e poi anche per l'impresa stessa che decide di intraprendere questa via c'è una riduzione dei costi energetici per privati, diciamo. Quindi si è tutto in un ciclo vincente. Allora, Mario Pagliaro, la ringraziamo moltissimo per averci fatto questa bella panoramica dall'alto sui tetti d'Italia e della Sicilia, dirigente di ricerca del CNR. Buona giornata, buon proseguimento.

0: per la rimozione di coperture anche pericolose in cemento amianto, però è anche un'area in cui si è molto lavorato nell'automotive e quindi c'è stato molto anche da reinventarsi un futuro. Antonio Urbano, presidente e amministratore delegato di Arpex, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: E complimenti anche perché, come dicevo, voi siete un si può fare nel si può fare, no? Siete nati, cioè vi siete reinventati in questo settore con delle competenze che arrivavano dal mondo automobilistico che stava soffrendo e che quindi sono state reimpiegate in una nuova area. Una nuova area importantissima e in continuo sviluppo. Se pensate anche alla vostra stessa storia, com'è cresciuta e com'è cambiata negli ultimi pochi anni.
1: Sì, questa è una storia di una riconversione molto molto interessante, perché coinvolge un gruppo di persone che lavoravano nel settore dell'automotive 20 anni fa e poi hanno progressivamente cambiato, diciamo, le loro professioni, perché la crisi del settore dell'automotive lasciava poco spazio, e hanno cominciato a investire costruendo una struttura di persone delle competenze capaci di intervenire nella riqualificazione prevalentemente dei tetti, diciamo dei capannoni industriali e commerciali. Circa un anno fa, un po' più di un anno fa, un fondo di investimento internazionale ha notato questa bella azienda in crescita e quindi come ha deciso di investire potenziando tutte le attività per rilanciare quegli interventi di investimento a cui faceva riferimento il collega del CNR che parlava poco fa, quindi la riqualificazione dei tetti e poi la fornitura di energia alle imprese.
0: Eh sì, che è un ambito nel quale credo ci sia moltissimo da lavorare. Voi avete iniziato ovviamente nell'area più vicina a voi, ma potete raggiungere ovviamente chiunque con vari strumenti e vari sistemi, cioè perché ci può essere chi appunto ha bisogno di un intervento anche di bonifica, chi invece pensa a qualche cosa di più semplice tra virgolette.
1: Esatto, noi in questo momento abbiamo circa il 60-70% degli interventi in cui realizziamo anche gli interventi di bonifica. Se vogliamo, questa è la parte più, come dire, bella anche da un punto di vista di profilo di riqualificazione ambientale, perché diciamo riusciamo a dimostrare che la sostituzione delle coperture in amianto con gli impianti fotovoltaici rappresenta un modo molto molto efficace, sia per eliminare un rischio ambientale, di salute pubblica, sanitario, ma poi anche per coniugare la sicurezza, la sostenibilità e la riduzione dei costi energetici.
0: È chiaro che voi in quel caso lì siete come dei supervisori, facilitatori di questa bonifica, non è che siete voi a farla, perché il vostro ambito è un altro.
1: Sì, noi siamo, diciamo, coordiniamo tutti questi interventi che vanno dalla fase iniziale di progettazione fino alla realizzazione degli interventi. Qui c'è una cosa importante da dire, è che, come si diceva prima, l'amianto è un materiale molto pericoloso, ed è un materiale, oltretutto, si chiama Ethernet perché è eterno, no? Quindi ha bisogno di particolari tecniche per essere trattato, per essere rimosso, ed è soprattutto importante affidarsi a ditte che abbiano tutte quante le necessarie certificazioni iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, perché è fondamentale in questo contesto che la sicurezza venga al primo posto, quindi dalle prime operazioni di rimozione fino alla corretta, diciamo.
0: Vi chiamo per chiedervi questo coordinamento fino al punto poi ovviamente di arrivare alla sostituzione all'impianto di un fotovoltaico sopra il tetto. Però la prima cosa che fate ovviamente è un sopralluogo e poi come si svolge il vostro rapporto, no? come si evolve?
1: Allora noi facciamo un sopralluogo, verifichiamo l'idoneità del tetto a poter, diciamo, ospitare un impianto fotovoltaico. Ovviamente, come si diceva, tanto c'è interessante anche questo tema della riqualificazione energetica complessiva, perché la sostituzione di un tetto fotovoltaico comporta anche un miglioramento del clima all'interno dello stabilimento, proprio perché migliora anche, diciamo, la certificazione energetica sulla parte calore dello stabilimento stesso. Comunque noi facciamo il nostro sopralluogo, dopodiché noi collaboriamo con una serie di ditte che abbiamo verificato, certificato, insomma sappiamo che sono persone serie, sono specializzate in possesso dei patentini e delle

0: certificazioni per trattare, quindi realizziamo la progettazione preliminare, vengono coinvolte le ASL nei piani di risanamento, ovviamente che devono approvare tutto il piano di risanamento, quindi queste ditte si occupano della rimozione, smaltimento e corretta gestione dell'amianto, poi interveniamo noi, ricostruiamo il tetto, mettiamo sopra l'impianto fotovoltaico e da quando l'impianto fotovoltaico inizia a produrre vendiamo energia con contratti di lungo termine che danno stabilità di prezzo alle imprese che lavorano sotto il capannone.
1: Quindi vi cedono insomma il diritto di produrre
0: ci
1: energia?
0: Ci cedono un diritto di superficie, tecnicamente sì, ci cedono un diritto di superficie, quindi di poter utilizzare il tetto per 25 anni e noi in cambio diciamo forniamo loro l'energia a prezzi molto agevolati, direi.
1: Ho capito.

0: sempre in collegamento con Antonio Urbano, presidente e amministratore delegato di Arpex, che è una società con sede a Settimo Torinese, stavo per dire milanese perché sono abituata al Settimo Milanese, invece è Settimo Torinese, che opera nel settore delle soluzioni fotovoltaiche per il comparto commerciale e industriale. Presidente, io avevo in mente alcune domande per lei, però vedo che sono arrivati anche dei commenti dagli ascoltatori che mi sembra opportuno proporle. E qualcuno, va bene, mette l'accento sulla solita vecchia questione, però se non è conveniente la questione delle rinnovabili. Io direi che in questo momento storico è conveniente per chiunque, dal privato cittadino all'azienda, però insomma c'è sempre questa discussione ancora aperta, vedo.
1: Sì, è una discussione antica e dobbiamo assolutamente, come dire, modificare come proprio convinzione nella testa degli italiani. Oggi investire nelle rinnovabili è molto conveniente da un punto di vista economico, prima di tutto che ambientale. Oggi riusciamo a produrre energia elettrica da impianti fotovoltaici, questo secondo i risultati delle ultime aste che ci sono state in Italia, ad un prezzo che è meno della metà del prezzo dell'energia che abbiamo avuto in Italia nell'ultimo anno. Quindi investire oggi nelle rinnovabili contribuisce in maniera sostanziale a ridurre la bolletta energetica degli italiani, a dare più stabilità, più sicurezza negli approvvigionamenti. Però vorrei, come dire, dare anche un ulteriore elemento di futuro, se vogliamo, che è legato alla si potrà fare, oggi si può già fare e avere tanto risparmio, si potrà fare in futuro cosa? Avere più flessibilità anche con l'utilizzo delle batterie e coinvolgere la popolazione nei benefici che stanno arrivando dalla produzione di energia rinnovabile. Mi riferisco in modo particolare a quelle ore della giornata in cui c'è tanta produzione di energia rinnovabile e il prezzo dell'energia scende tanto. Quando noi riusciremo a coinvolgere gli italiani a consumare energia in quelle ore, per esempio per ricaricare la loro automobile elettrica, ma anche per far andare la lavatrice, ecco, a quel punto lì, e daremo ovviamente in cambio un risparmio sensibile, evidente in bolletta, questa cosa della convenienza delle rinnovabili diventerà ancora di più un patrimonio condiviso.
0: Allora, l'altro aspetto, qualcuno chiede anche se sugli immobili agricoli, anche, ma immagino di sì, nel senso che voi se un'azienda è agricola, se è un'azienda di qualche altro tipo, credo non vi faccia molta differenza.
1: No, noi in questo momento stiamo realizzando impianti fotovoltaici su tetti che vengono adibiti ad allevamenti, a varie per utilizzi agricoli, vario tipo di, quindi non è diciamo la destinazione. È importante voler fare questo investimento per riqualificare complessivamente, diciamo, l'immobile e avere dei vantaggi economici sulle forniture di energia.
0: E l'ultimo tema che le sottopongo è quello, ahimè, della rete. Qualcuno dice: io l'intervento l'ho fatto, ma poi la rete non supporta. E la rete, in effetti, l'adeguamento delle infrastrutture, che non dipende da voi come Arpex, ma che dipende comunque, cioè che determina il successo o meno di certe operazioni.
1: Sì, questo è fondamentale. Per lo sviluppo, diciamo, corretto di tutti questi investimenti devono esserci dei grandi investimenti anche di adeguamento della rete elettrica, sia della rete elettrica di alta tensione, quella gestita da Terna, sia della rete elettrica di media e bassa tensione gestita dai distributori. Questo è fondamentale, perché soltanto se le due cose crescono insieme, gli investimenti nelle rinnovabili, gli investimenti nelle reti e direi anche gli investimenti in tutte le infrastrutture che potranno dare flessibilità e intelligenza a queste reti nella gestione del carico, allora il vantaggio che possiamo avere sarà molto più grande per tutti.
0: Ah sì, allora, siccome vedo che le domande sono tante e noi abbiamo già in mente di realizzare una puntata proprio su questo, anche per il signor Carlo che continua a essere così negativo e preferisce andare avanti a benzina, allora vogliamo proprio realizzare una puntata in cui si affrontino nello specifico le difficoltà e anche gli ostacoli che ancora sono da superare. Io la invito già, Antonio Urbano, quando sarà nel prossimo futuro. La ringrazio.
1: Direi che si può fare.
0: Si può fare, no? Ecco, perché mi par di capire che c'è una raffica di questioni, ma poi è giusto così, perché le persone poi magari hanno fatto fare un preventivo, hanno provato a realizzare il cambiamento, si sono trovati davanti vari ostacoli che vanno dalla soprintendenza a, che ne so, al vicino di casa, e quindi vogliono parlare di questo, e quindi ne parleremo.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Molto volentieri sono a disposizione.
0: Ed è tutto anche per questa puntata di Si può fare. Noi ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 9 in redazione. Ringrazio Michele La Serra e Silvia Bandelloni. In assistenza Jacopo De Franchi, in regia Filippo Aureggi, da Laura Bettini. Un buon ascolto.

0: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Trump annuncia per questa domenica la firma dell'accordo con l'Iran. Teheran frena. Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza. Vannaccio all'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Noi siamo la feccia. Calenda, concordo. Strage di alpinisti nel weekend. 7 morti in 24 ore. Incidenti tra Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. Formula 1 a Barcellona. Russell in pole davanti a Hamilton. Antonelli in seconda fila. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. L'accordo Stati Uniti-Iran vive ore di continui annunci e smentite sull'imminenza della firma. Il premier israeliano Netanyahu terrà stasera una riunione del gabinetto di sicurezza. Alti funzionari israeliani hanno affermato che i termini del memorandum d'intesa mettono a repentaglio gli interessi di sicurezza di Israele e che Washington ha accettato le principali condizioni poste da Teheran. Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha affermato che l'accordo non raggiunge alcuno degli obiettivi della guerra.
4: Mentre il mondo guarda con cauta speranza ad un accordo vicino come mai prima d'ora, parole del mediatore Pakistan, si rincorrono annunci e smentite sulla firma del memorandum di Islamabad. Donald Trump preme per l'ufficializzazione nel giorno del suo 80° compleanno, annuncia per oggi la firma dell'accordo, che definisce un muro contro l'arma nucleare. Subito dopo la firma, assicura, lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Intesa da finalizzare entro oggi con una firma elettronica a distanza anche per il premier pakistano Sharif, poi la settimana prossima colloqui tecnici ad Islamabad. Ma Teheran frena, parla di una firma nei prossimi giorni, smentendo anche la presenza del ministro degli esteri Araghchi da oggi in Pakistan per colloqui tecnici. Annuncia però i funerali di Ali Khamenei, rimandati per mesi a causa della guerra dal 4 al 9 luglio. Netanyahu intanto, tenuto allo scuro dei dettagli dell'accordo, non si ferma e moltiplica gli attacchi nel Libano meridionale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E Trump ha anche annunciato l'uccisione del leader di una gang a Caracas.
5: L'annuncio della morte del capo della potente banda criminale sudamericana l'ha fatto il proprio presidente Donald Trump su Truth, il suo social preferito. Su mia indicazione, ha scritto il presidente, il comando meridionale degli Stati Uniti ha effettuato un rapido e letale attacco per giustiziare con successo Niño Guerrero. Nel comunicato, Trump ha chiamato infame il leader del Tren di Aragua e ha accusato il suo predecessore Joe Biden di aprire le frontiere a mostri che hanno tolto la vita a innumerevoli anime meravigliose. Abbiamo avuto 11.888 assassini entrati nel nostro paese, diceva Trump prima della cattura di Maduro. Molti di loro provengono dal Venezuela. Migliaia di membri della banda Tren di Aragua sono arrivati, affermava il presidente americano. Il governo venezuelano ha confermato l'operazione congiunta tra i due governi, durante la quale sono state smantellate strutture di criminalità organizzata che operavano nella zona. Secondo fonti venezuelane, durante l'attacco non c'è mai stata presenza militare statunitense sul territorio. Il Tren di Aragua è nato nelle carceri venezuelane nei primi 2000. Niño Guerrero, durante due decenni, ha ampliato il Tren di Aragua trasformandolo in un'organizzazione narco con influenza in tutto l'emisfero occidentale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Andiamo in Italia con le notizie. L'esercito dell'ex generale Roberto Vannacci si allarga ieri l'assemblea costituente di Futuro Nazionale.
6: Roberto Vannacci apre l'assemblea che trasforma Futuro Nazionale da movimento in partito e attacca giornalisti, centrodestra, migranti, Europa. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia, siamo orgogliosi di esserlo, siamo al 5%, ancora prima di nascere, dice l'ex generale che 4 mesi fa ha detto addio alla Lega.
7: Non ci sentiamo africani, noi siamo italiani e gridiamo con grande forza ancora una volta, l'Italia agli italiani.
6: Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio, disposto a collaborare con chi rispetta le nostre linee rosse, dice Vannacci. Parlando del futuro del partito. L'ex generale apre l'assemblea dopo l'attacco di Giorgia Meloni che 2 giorni fa in aula alla Camera ha accusato Futuro Nazionale di fare il gioco della sinistra. Vannacci respinge l'accusa senza mai citare Meloni e si domanda se deve allearsi con questo centrodestra che, dice, continua a portare avanti l'agenda Draghi, il Green Deal e il debito pubblico. All'assemblea di Futuro Nazionale ci sono i rappresentanti locali dei partiti di governo, assenti Tajani, Salvini, Meloni e Lupi. Mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra. Io, dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani, non ho paura di nessuno. Governare è un'altra cosa, Vannacci, è come i grillini del Vaffadei, osserva il leghista Gianmarco Centinaio. E per Fratelli d'Italia l'alleanza con il centrodestra non è all'ordine del giorno. Vannacci, dice Francesco Lollobrigida, si è chiamato fuori votando la sfiducia al governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Reazioni a fronte del nuovo soggetto politico arrivano anche dall'opposizione. Vannacci rappresenta un simbolo molto pericoloso di orientare e alimentare la rabbia sociale trasformandola in azione politica, ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi. Dure le parole di Carlo Calenda. Se lo dice da solo, siamo la feccia, concordo, ha dichiarato il leader di Azione. Dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza, l'affidamento in prova ai servizi sociali Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate per il 41enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi e un nuovo punto di inizio per la sua vita futura, ha detto la sua legale Giada Boccellari alla 7. La revisione del processo, ha aggiunto, verrà presentata quando la difesa sarà pronta, ma ora siamo in grado di lavorare con più serenità. Sentiamo le sue parole.
8: È vero che tecnicamente non è un fine pena, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati, diciamo, all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero, pur con delle limitazioni che certamente rispetto a quelle precedenti sono molto più affievolite. Sicuramente per lui oggi è un nuovo punto di inizio per la sua vita futura.
3: È stato denunciato il conducente dell'auto che nella notte a Guidonia ha investito e ucciso un 23enne, si tratta di un operaio 26enne risultato positivo all'alcol test e accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. 7 alpinisti morti sui 4.000 delle Alpi in 24 ore, incoraggiato dalle condizioni meteorologiche ormai estive, l'assalto alle vette più iconiche del versante nord-occidentale ha prodotto tra venerdì e sabato una serie di gravi incidenti mortali su Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. Venerdì, poco sotto i 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso in Val d'Aosta, sono morti 3 scalatori trentini precipitati per oltre 400 metri. Questo sabato a 2 alpinisti stranieri è stata fatale una scarica di sassi mentre salivano su Mont Maudit nel territorio francese del Monte Bianco e sempre in zona lungo l'itinerario alpinistico dello Sperone del Brembà è deceduto un francese. In chiusura lo sport con Giovanni Capuano.
9: Partiamo dal calcio con la prima grande sorpresa del mondiale americano, il Qatar che ha fermato sull'1-1 la Svizzera, partita che si è decisa negli ultimi secondi in tempo di recupero nella ripresa. La Svizzera si era portata in vantaggio al 17° del primo tempo con un calcio di rigore di Embolo, ha avuto tante occasioni per raddoppiare e triplicare, poi si è spenta nel finale e al 94° ha subito di testa il gol dell'1-1 firmato da Cucchi, dunque prima grande sorpresa del mondiale. E poi la Formula 1, Gran Premio di Catalogna, sarà George Russell a scattare dalla pole position nella gara che parte alle ore 15, con lui in prima fila Lewis Hamilton, che ha portato la Ferrari a un passo dalla pole position, schiacciata però tra le due Mercedes, perché terzo c'è Kimi Antonelli, a completare la seconda fila Lando Norris, poi Verstappen e Hajar. Leclerc partirà decimo, ha sbattuto nel primo tentativo del Q3, così lo sfogo del Monegasco ai microfoni di Sky Sport.
10: Sono stati weekend difficili gli ultimi, per ragioni che conosco. La vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, anche se domani vada Dio, non va bene, ho vergogna.
9: Per il basket, Milano si è portata sul 2-0 nella serie finale dei playoff. Scudetto ha vinto 92-79 al Forum contro Venezia. Martedì avrà il match point. E per la pallanuoto, invece, la Prorecco è stata battuta 17-16 da Barcelloneta nella finale della Champions League, che si è giocata a Malta. Per la Prorecco è sfumata così la possibilità di conquistare la 12ª vittoria nella Coppa dei Campioni. Per lo sport è tutto, a te la linea.
3: E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia Valeria Bernardi. A tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
11: Eccoci di nuovo insieme all'appuntamento con il cinema, l'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è anche in questo fine settimana di metà giugno, ed è una settimana importante, nobilitata dall'attesissimo arrivo in sala del nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, film pluriannunciato, pluriatteso possiamo dire anche, e che finalmente è arrivato nelle nostre sale. Il ritorno di Spielberg in sala è sempre una festa, è sempre una grande notizia per chi ama il cinema, e fra poco ne parleremo con Boris Sollazzo, ma parleremo anche di altro. Avremo un film italiano che ha fatto molto bene sin dal suo inizio percorso l'anno scorso, proprio d'estate, ad agosto a Locarno. Parlo delle Bambine, delle sorelle Bertani, passato anche a Bellaria, un film indipendente italiano con uno sguardo sull'infanzia e non solo, molto autentico, molto vero, che ha vinto i pubblici di tutti i festival nei quali è passato, e ne parleremo con Valentina Bertani. E poi ancora c'è il film da regista di Kristen Stewart, La cronologia dell'acqua, c'è un interessante documentario sul fenomeno degli italiani che vanno a vivere ad Hammamet, che vanno a vivere in Tunisia, che cercano il caldo, il bello, il mare, cercano soprattutto per la fase avanzata della propria vita un posto dove si possa vivere dignitosamente, magari con una pensione non proprio faraonica. Insomma, tanta carne al fuoco, con chiaramente il nostro DVD Game, con i film più importanti da indovinare per provare a vincere anche in questo caso bellissime edizioni in Blu-ray ad alta definizione. Ma cominciamo subito con un film che arriva nelle sale in questo weekend, è una produzione internazionale di Alejandro Amenábar, con tra l'altro Alessandro Borghi nel cast. Il film si intitola Il prigioniero.
12: Essere gentiluomo, una benedizione
13: e in ginocchio
12: e una condanna, poiché fummo venduti al terribile Bajan.
14: Sai chi sono?
15: Voi siete Hasan Pasha, signore di Algeri.
12: E ci rinchiusero fino a quando non fosse stato pagato il nostro carissimo riscatto.
15: La vedete? Una mano con un fazzoletto.
16: Quella mano si è sempre nascosta, finché non arrivò un prigioniero.
12: Fu così che nacque Il prigioniero. E per ogni storia che lo soddisfaceva, il Bajan gli accordava un giorno di libertà.
11: Il prigioniero ci riporta nelle atmosfere di Miguel de Cervantes, l'autore del Don Quixote. Siamo nel 1575, Miguel de Cervantes, ferito in uno scontro navale, viene catturato dai corsari algerini, mandato in una cella, insomma, che non era proprio a 5 stelle, anche per l'epoca, come potete immaginare, e aspetta la sua morte, e nei deliri comincia a immaginare un racconto che diventerà parte della sua creatura più importante, appunto il Don Chisciotte. E saluto Boris Sollazzo in collegamento qui con noi al telefono. Ciao Boris.
13: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori. Io sono libero, ancora per poco.
11: Forse ancora non in delirio, ma la cosa interessante, Boris, è quanto, poi intanto il cinema c'ha questi cortocircuiti, no? Proprio durante la primavera è uscita una storia praticamente simile, che è il Don Chisciotte con Alessio Boni protagonista, che chiaramente lì è trattato in maniera che lo porta più verso l'armata Brancaleone, in qualche modo, anche nel lavoro che c'è sul linguaggio. Ma la storia è quella, è proprio il Cervantes febbricitante, delirante, prigioniero, che si inventa e delira le storie che diventeranno il Don Chisciotte. Ecco, a volte, dicevo, il cinema fa dei giri strani e poi si incontra, come in questo caso, con una produzione invece internazionale, con un regista di grande importanza, Alejandro Amenábar, ma per raccontare in fondo ancora quella storia. O è Cervantes che è diventato improvvisamente di moda, o è un caso, però è sicuramente interessante questa combinazione.
13: Beh, Cervantes, come dimostra Guccini, come dimostra, insomma, la presenza nel nostro immaginario, non esce mai, diciamo, dalla nostra sfera di interesse, ed è interessante come la sua materia sia così particolare, per cui si scelgono sempre due strade: o quella, appunto, quasi, no, grottesca dell'armata Brancaleone, diremmo Terry Gilliamesca in qualche modo, oppure quella del melodramma, quasi alla Mille e una notte, no, quella del racconto breve che, messo uno in fila all'altro, diventa una storia più grande. Questo è il caso di questo film, Il prigioniero, che prende forse il re del melodramma europeo, perché Amenábar ha dato il meglio proprio in raccontare grandi personaggi, decisamente more than life, in condizioni, tra virgolette, di vittimizzazione, che però li rende più eroici, cioè di o cattività o di emarginazione o di corpi che li costringono, insomma, all'immobilità, ma con cervelli che corrono come pazzi e cuori anche che vanno oltre l'ostacolo. Quindi veramente tutti gli ingredienti che servono a un melodramma come si deve, e qui è proprio una Amenábar in purezza, perché prende due attori molto bravi, due attori molto disponibili, e questo è molto importante. Julio Peña e Alessandro Borghi non si tirano indietro di fronte all'eccesso che serve al melodramma, non si tirano indietro di fronte a una grammatica che può sembrare antica, che può sembrare fuori dall'ossessione per la sottrazione, che, insomma, fa sembrare bravi gli attori, e si divertono ad entrare dentro Cervantes. Sono abbastanza inquietato, no, dalle stroncature di molti colleghi che hanno definito eccessivo, affettato, in alcuni casi macchiettistico, il contorno che c'era attorno ai due personaggi. È esattamente il genere che lo richiede, esattamente Cervantes che regolarmente dipinge questi antieroi protagonisti, costruendo attorno a loro, dai mulini ai personaggi più improbabili che girano attorno a loro, delle figure, degli archetipi che certo rischiano di diventare stereotipi, proprio perché Cervantes è un grandissimo narratore, molto più vicino, appunto, a una modalità narrativa araba, una modalità narrativa che spinge sempre più in alto l'asticella dello stupore. E a mio parere, chiaramente, qui è l'unico confine per lo spettatore, è il piacere che prova nel affrontare un melodramma in costume, quindi quanto possa amare quel tipo di ambientazione, quanto possa riuscire a inserirsi all'interno di una dinamica tossica, una sindrome di Stoccolma che arriva fino alle estreme conseguenze, un'attrazione che prima è intellettuale e poi è sessuale, ha una grammatica del melodramma che è spinta fino all'estremo, no? Come Amenábar sa fare molto bene. E ecco, secondo me Il prigioniero, non siamo dalle parti del capolavoro, quasi mai con Amenábar siamo dalle parti del capolavoro, ma siamo dalle parti di un tipo di genere, di film e di emozione che raramente percorriamo, e credo che sia questo il motivo per cui Amenábar non è tantissimo amato dai critici, ma è molto amato dal pubblico.
11: E questo è Il prigioniero, con anche Alessandro Borghi, lo ricordiamo, nel cast. Boris, rimani qui con noi, perché fra poco torniamo da te e apriamo la pagina dedicata al ritorno di Steven Spielberg nelle sale italiane e nelle sale di tutto il mondo con Disclosure Day. Fra poco.
17: Dove stiamo qua?
18: A destra
17: è il nostro residence tutto.
18: Beh, okay. Noi siamo nel residence.
17: Ah già, siamo sì. ancora nel
18: Questa residence. Qui è casa nostra, la prima che si vede.
19: Ma lì abitano tutti i vostri amici.
17: Lì sulla destra, anche sulla sinistra i nostri amici. E in mezzo c'è l'isola artificiale. Queste ville che
19: Ma
17: tu vedi.
19: È tutto finto sto posto.
17: È tutto artificiale.
19: Tutto artificiale. Siete tutti pensionati, gli amici della festa pure?
18: Sono tutti. Beh, a parte
17: aspetta,
18: i tunisini
17: gli
18: sono
17: italiani
18: tutti
17: sì, sono tutti pensionati.
19: Ah, perché ci sono pure i tunisini?
17: Eh sì, anche per noi ci integriamo.
19: Ah, certo.
11: E allora, quella che avete sentito è un frammento di Residence Hammamet, il documentario di Salvatore Allocca che ha cominciato il suo percorso nei cinema italiani da qualche giorno, con diverse tappe in giro per l'Italia, e proseguirà ancora per molto, proprio con questa sorta di distribuzione a tournée, per raccontare una storia davvero interessante, quella di una donna, che poi guarda caso è la madre del regista Salvatore Allocca, che ha deciso, dopo una carriera lavorativa anche di un certo livello, di lasciare l'Italia, di andare ad Hammamet in Tunisia, dove si è stabilita, ha messo su coppia o famiglia, vedete voi, con un signore romagnolo, una decina d'anni abbondanti più giovane di lei, e piano piano è entrata dentro le maglie, diciamo, di questa comunità italiana, che scopriamo esserci proprio come comunità, che si è trasferita ad Hammamet per avere una vita migliore, per avere una vita che sia possibile e dignitosa, con una pensione che magari non è faraonica, per un clima che aiuta, per godersi una terza età, un terzo tempo della vita in maniera più placida, più tranquilla, incontrando tanti altri italiani, come dire, mettendo insieme anche delle amicizie nuove in qualche modo, che permettono di vivere bene. Il vivere bene è forse la vera ricerca che c'è dentro questo gruppo di anziani che si spostano. In questo caso ad Hammamet abbiamo sentito storie analoghe negli ultimi anni in Portogallo, in Bulgaria, vuoi per ragioni anche fiscali, eccetera, però insomma c'è questa ricerca, e il film è proprio il viaggio di scoperta del regista che sbarca ad Hammamet e con la madre, con i suoi occhi, vede quello che è questa nuova vita che la madre si è regalata e che molti italiani si sono regalati proprio in questo luogo. Salvatore Allocca, il regista, è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Salvatore.
20: Ciao, buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
11: Ben trovato. Allora, che viaggio è stato per te questo? Che scoperta è stata?
20: È stato anche un viaggio un po' catartico, devo dire, perché il film, come dicevi bene tu, racconta questo fenomeno, diciamo, degli expat della terza età, va, chiamiamoli così, che è sempre in crescita maggiore. Tu parli del Portogallo, c'è la Tunisia, ci sono tanti altri paesi, ma è anche soprattutto un film, una storia madre-figlio, perché appunto è il mio viaggio personale a trovare mia madre, che a quasi 80 anni ha deciso di rifarsi una vita, di ricominciare da capo, e ha deciso di farlo lì, perché lì c'è una grandissima comunità di italiani, tutti pensionati, e sono oltre 10.000. E io, andandola a trovare, ho capito, anche un po' appunto guardando dentro di me attraverso di lei, che la felicità è qualcosa che non va di pari passo con l'anagrafe, o meglio, la vita non si può ingabbiare con l'età. Ecco, quindi non c'è un'età per smettere di sorprendersi, per innamorarsi, per cambiare.
11: C'è da dire che poi è interessante lo sguardo che tu hai su questa comunità, perché non è che vai a cercare l'elegia di questa scelta, che ha sicuramente tanti lati positivi, ma ne ha alcuni anche un pochino più difficili da incasellare. Qualcuno non ce la fa dei tuoi protagonisti, qualcuno decide di tornare in Italia perché magari sente troppo la mancanza dei figli, dei nipoti, del proprio paese. E poi c'è una frase che dice a un certo punto un tuo personaggio, una signora, una donna, dice: sì, certo, creiamo tante amicizie, ma sono tutte amicizie di interesse, non di interesse economico ovviamente, ma nell'interesse di avere qualcuno con cui stare in una terra straniera. È così?
20: Sì, sicuramente sì, perché tutte le persone che stanno lì sono grandi, sono anziani, perciò diciamo la loro vita l'hanno fatta. Malta e partendo, andando a trasferirsi lì, ovviamente cercano di fare comunità, però lo fanno anche con la consapevolezza che non vogliono rimanere soli e quindi si cercano tra di loro per stare insieme. È un concetto, secondo me, che è molto attuale, che stiamo vedendo anche in altri ambiti, questo un po' anche del scegliersi una famiglia nella terza alternativamente la vecchiaia. L'abbiamo visto con i sistemi di co-housing, ad esempio in Nord Europa, e qui in maniera spontanea si sta sviluppando una cosa simile. Infatti per questo un po' anche il film si chiama Residence Mamet, perché la Tunisia, nello specifico in questo caso, ma potrebbe essere anche un altro paese, è diventata per tutti questi pensionati una sorta di grande residence a cielo aperto, dove le persone appunto si scelgono e diventano famiglia, famiglia nel bene e nel male, perché poi ci sono, come in tutte le famiglie, rapporti più disfunzionali, più riusciti, più disgregati. Ovviamente sono tutti dei migranti e non è facile lasciare il proprio paese per andare a vivere in un altro posto, quindi io ho incontrato anche delle persone, delle coppie che stando lì poi si sono divise, perché a un certo punto uno, forse perché l'amore era anche finito, diciamolo, uno ha deciso che di restare, e quella veramente era la sua vita, e l'altra parte invece non ce l'ha fatta, non ha riuscito a sradicarsi, ecco. Quindi raccontiamo anche questo aspetto, perché poi ognuno viaggia per un motivo comune che è legato ovviamente al poter stare meglio anche a livello economico, però poi chi rimane? E quello è qualcosa di più profondo, che ognuno trova per una ragione diversa.
11: E allora, il film è Residence Mamet, lo trovate in tournée in giro per l'Italia, 23 giugno per esempio a Rimini, però c'è un modo, Salvatore, per informarsi e sapere quali sono le prossime tappe, no?
20: Sì, c'è un modo, basta andare sulla pagina di onair.it / residence-mamet, e questa è la pagina del film in cui si possono trovare tutti i dati relativi alla trama, il trailer e anche tutta la programmazione.
11: Perfetto, e questo è l'indirizzo per andarsi a informare su dove vedere Residence Mamet. Salvatore Allocca, che ringrazio per essere stato qui con noi alla Rosa Purpurea.
20: Buona visione e soprattutto buon cinema in sala.
11: È arrivato il momento di giocare insieme e di cimentarvi con la vostra cinefilia per riconoscere un film misterioso che è qui con noi in versione Blu-ray 4K, pronta per i primi due ascoltatori che lo individueranno.
0: Quello mi interessava. La mia ultima piccola gioia.
21: Sono addolorato, eccellenza. È arrivata, ma c'è stata un po' di confusione all'agenzia e così hanno mandato una novità, una ragazzina un po' più grande del solito, temo.
0: Più grande? Oh, santo cielo, non troppo grande, mi auguro.
11: E allora, da quale film è tratta questa clip? Qual è il titolo di questo film? Scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, con il vostro nome, cognome e indirizzo, perché ci sono due Blu-ray 4K che vi aspettano di questo film, del quale fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
22: Cosa hai rubato?
21: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
22: Sono delle persone.
21: No.
23: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è... Oggi è...
21: Capisci quello che dice?
22: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
21: Io invece sì.
11: Accogliamo alla Rosa Purpura il ritorno di Steven Spielberg con Disclosure Day. Finalmente è arrivato nelle nostre sale cinematografiche l'attesissimo ritorno agli UFO, tra l'altro, di uno dei padri nobili della fantascienza e del cinema in generale, ma anche della fantascienza, ovviamente, di tutti i tempi. Uno Spielberg che ritorna agli alieni, ritorna all'incontro, anzi all'impossessamento del corpo da parte degli alieni. Avete sentito questa variazione, mutazione nella voce, che in questo caso è di Emily Blunt. E allora, un film che riporta Spielberg dalle parti di Incontri ravvicinati dal terzo tipo, di E.T., se vogliamo, con un cast che vede appunto Emily Blunt, Wyatt Russell, Colin Firth, Josh O'Connor e Colman Domingo, che rinnova un cast di sceneggiatori ormai affidabilissimo, una vera squadra, perché c'è David Koepp insieme a Spielberg, che hanno già lavorato insieme a Jurassic Park, alla Guerra dei Mondi, ecco un altro film alieno di Spielberg. Insomma, alla musica c'è John Williams, se non poteva essere diversamente. Torno da Boris Sollazzo. Boris, la squadra è giusta, la squadra ha tutti i talenti del mondo. Tu raccontaci un po' però com'è, cosa racconta e come alla fine dobbiamo accogliere questa nuova opera di Steven Spielberg.
13: Franco, c'è da accoglierlo benissimo, perché a 79 anni torna sul luogo del delitto, torna sul luogo degli incontri ravvicinati del terzo tipo, torna sul luogo di E.T., torna però senza più la favola, o non del tutto la favola, ma la ricerca della verità. Ed è uno Spielberg giovanissimo nell'intenzione e nell'idea, perché prende forse due delle cose più amate dal pubblico più giovane, che sono il complottismo. Tutto qui è fondato sul complottismo nel senso più puro del termine, e questa è l'accezione veramente più completa del termine stesso, e dall'altro i video, l'utilizzo del cellulare, l'utilizzo della testimonianza come ricerca della verità alternativa. Quindi gli alieni non diventano più il diverso che viene cercato, viene anche auspicato, la verità è là fuori, ma diventano l'ennesima verità che ci viene negata. Allo stesso tempo però Spielberg, come spesso gli accade, come sempre gli accade, non si prende la parte tossica di questo movimento, non si prende la parte che è politicamente devastante, che ha rovinato il suo paese, anzi la prende in giro, la ridicolizza, ma ne fa una parte identitaria, e in questo senso è molto più vicino Disclosure Day a Lincoln e alla ricerca delle origini nella verità e nella mancanza delle verità che ai film già citati. Per il resto è un'opera straordinaria, perché a 79 anni Spielberg ancora si diverte in maniera clamorosa a cercare soluzioni visive, mette insieme Hansel e Gretel e Hitchcock, costruisce dei blocchi di narrazione e di visione che hanno una potenza straordinaria e che vanno nella fantascienza più classica. Non ha paura di rendere iconici i propri extraterrestri attraverso la figura quasi inflazionata dell'alieno di Roswell. Non cerca una novità che possa significare modernità, ma anzi va a pescare nel nostro immaginario più profondo. Lo fa anche con gli avvistamenti, lo fa anche con la versione Assange, cioè la versione di questo sorta di servizi segreti deviati nel senso giusto, che appunto cercano di portare la verità, cercano di portare avanti un modo di raccontare il mondo come lo si vorrebbe. E poi c'è anche l'ironia, un'ironia straordinaria di Spielberg, che nel personaggio di Boyd, che è il personaggio dell'aiutante di Colin Firth, mette tutta l'America profonda, dell'aiutante di Colin Firth,

0: Mette tutta l'America profonda e ottusa di questi anni, quell'America in cui nemmeno Emily Blunt, che riesce a tenere in sé tutta la sapienza del mondo, riesce a leggere, perché è talmente vuota che paradossalmente non può essere vista nemmeno dagli alieni più evoluti. Ecco, Spielberg è un regista straordinario perché a 79 anni riesce ancora a divertire e a divertirsi, e soprattutto fa un film del genere dopo i Fabelmans, e questo lo rende veramente un cineasta straordinario.
1: E allora non resta che andare in sala e vederlo con i propri occhi. Disclosure Day, il ritorno di Steven Spielberg. Ciao Boris, grazie e alla prossima.
0: Alla prossima settimana e buon cinema.
2: Mancava solo la bestia finta. Già ho voi.
3: Queste sono le mie prime bambole ed è questo che voglio fare. Mi lascerò al lavoro.
4: Eva è bella.
5: Puoi essere bello solo se sei strano.
6: Apri la verità, Linda.
7: Verità.
8: Quanti anni ha Eva?
9: Sembra una ragazzina.
7: Lo è. Mamma. Accendiamo la luce.
10: Sono molto stanca.
7: Mia mamma è una specie di strega.
1: Le bambine, vedi cosa ti dicono le bambine? Che la mamma è una specie di strega. Le bambine è il film delle sorelle Bertani con il quale apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea nelle sale cinematografiche italiane da questo fine settimana, un'estate della fine degli anni 90 in una zona abbastanza periferica di Ferrara, dove una bambina di 8 anni, Linda, arriva insieme alla madre Eva, incontra due ragazzine del posto, due sorelle, Azzurra e Marta, che insomma viaggiano da sole, come si suol dire, e insomma fra le tre nasce una chimica in qualche modo. Esplorano il mondo in senso geografico, ma anche in senso interiore, e esplorano molto anche il mondo degli adulti con questa loro amicizia, e forse è proprio il mondo degli adulti quello che deve imparare in questo caso la libertà da questo micromondo delle tre bambine. Io saluto al telefono mezza coppia di registe, perché il film è delle sorelle Bertani. Noi abbiamo in collegamento Valentina, che con Nicollo ha firmato. Ciao Valentina, ben trovata.
11: Ciao, ciao a tutti. Sì, sono la metà di un'idra.
1: Una sorella Coen, potremmo dire in qualche modo.
11: Magari.
1: Allora, parliamo un po' di questo film. Intanto la collocazione temporale, il 1997, la collocazione geografica, Ferrara, è una generazione che da allora è cambiata tantissimo rispetto alle Azzurra, Marta e Linda di oggi. Ecco, c'è del biografico, diciamo, per essersi rivolti in quella direzione?
11: Assolutamente sì, la nostra storia ha una base autobiografica e per cui è una trasposizione cinematografica di un'estate che abbiamo vissuto realmente io, Nicole e la nostra migliore amica, che è attualmente la nostra migliore amica, Yu Yu, a cui abbiamo dedicato il film. Era l'estate del 1997, il film è ambientato a Ferrara, noi in realtà siamo di Mantova, è una città molto simile, soprattutto per una caratteristica che è quella di avere tantissime zanzare. Infatti il film ha un titolo internazionale che è Mosquitos e quindi in Italia le bambine, all'estero è Mosquitos.
1: Che Mosquitos, che ci sta perfettamente anche sulle bambine, devo dire, eh? Sulle vostre
11: Esatto,
1: bambine. Ecco.
11: proprio perché le bambine sono piccole, fastidiose, onnipresenti.
1: Sì, perché le vostre bambine non sono lo stereotipo della bambina, sono molto tenaci, cercano, scavano, chiedono, e quindi sono impegnative sotto quel prodotto, non se ne occupa nessuno, e quindi alla fine cercano e trovano da sole. E cercano e trovano che cosa, secondo te, Valentina?
11: Secondo me fondamentalmente trovano una famiglia queer perché creano una famiglia insieme alla nuova arrivata che si chiama Linda, quindi le sorelle Marta e Azzurra creano proprio un'alleanza, e insieme anche al babysitter gay delle due sorelle che è Carlino, che è un personaggio veramente iconico che spero conoscerete presto in sala.
1: Guarda, io stavo per farti una domanda su Carlino. Devo dirti, io sono totalmente innamorato di Carlino, di un personaggio straordinario, uno dei più forti e incisivi che si siano visti nella stagione cinematografica italiana. Raccontaci come lo avete disegnato, se c'è anche lì, se c'è un vero Carlino nella vostra infanzia, e come lo avete scelto a livello di casting.
11: Allora, c'era un vero Carlino nella nostra infanzia, nel senso che adesso non c'è più, era il nostro babysitter dichiaratamente gay negli anni 90, che era una cosa non molto frequente, in quell'epoca, anche perché c'era proprio uno stigma. E quindi

0: Era una persona veramente coraggiosa, aveva i capelli biondo, platino e la reference era Enzo Paolo Turchi. E quindi quando abbiamo cercato un attore che potesse interpretare Carlino, abbiamo visto tantissimi ragazzi e ci siamo resi conto, tra l'altro io e Niki, che i ragazzi gay che ci sono, insomma, sui 25 anni delle nuove generazioni sono molto più emancipati rispetto a quelli delle generazioni precedenti, per cui l'unica persona che abbiamo castato di un'età differente, perché ha 50 anni, anche se non vorrebbe che io lo dicessi, era Milutin Dapcevic, e quindi abbiamo scelto proprio un attore che avesse delle caratteristiche simili al nostro babysitter dell'epoca e abbiamo trovato il meraviglioso Milutin, che tra l'altro adesso ha anche un film nuovo fuori che è Roma Elastica.
1: È un coming of age, però fatto con un'estetica adrenalinica o comunque ipercinetica, che è un po' la cifra, no, della vostra regia, della vostra messa in scena, e che si inserisce in un contesto, secondo me, di un cinema italiano indipendente che vuole arrivare al pubblico attraverso altri mezzi, che si è stancato delle due camere cucina, che cerca la strada, che cerca anche un impatto più frontale, se vogliamo, col pubblico. Ecco, c'è secondo te questo filone nel nuovo cinema italiano? Penso al successo delle Città di Pianura, per dirne uno, ma penso a tanti film che cercano strade che non sono quelle codificate, non binarie in qualche modo.
0: Sì, assolutamente. Io credo che ci sia proprio una nuova generazione di registi che sperimenta, gioca anche con la macchina da presa, con il camera work, con gli effetti speciali e quindi che si distacca in qualche modo dal cinema neorealista, che poi è padre del cinema italiano. Per cui, per esempio, sicuramente anche Carolina Cavalli fa parte di questo filone, Simone Bozzelli, Strippoli, Sossai. Insomma, secondo me siamo in tanti che siamo pronti a giocare, anche perché il cinema sta cambiando profondamente, per cui bisogna proprio essere pronti a riscrivere le regole del gioco.
1: E allora chiamiamo il pubblico a corte, come dice Rino Imameli, per andare a vederli, a sostenerli questi film. E se si ripetono i casi come quello delle Città di Pianura, è solo tanto di guadagnato per il rinnovamento del nostro cinema e del nostro pubblico. Valentina Bertani, insieme a Nicole Bertani, firma Le Bambine. Voglio ricordare anche due attori straordinari che fanno ruoli un po' collaterali, ma molto ficcanti, e sono Marco Bonadei e Marianna Folli nel vostro film. Grazie davvero, Valentina. Alla prossima.
0: Grazie a te.
1: Le Bambine con Valentina Bertani, che ce l'ha un po' raccontato, ed è arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
2: Sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli.
3: E tu fare in modo che questo accada facendo esplodere un palazzo?
2: Il palazzo è un simbolo, come lo è l'atto di distruggerlo. Sono gli uomini che conferiscono poteri ai simboli. Da solo un simbolo è privo di significato, ma con un bel numero di persone alle spalle far saltare un palazzo può cambiare il mondo.
1: E allora, questo era il nostro film misterioso. Se lo avete individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due dischi in versione Blu-ray 4K ad altissima definizione qui con me, e fra poco vi svegliamo tutto.
4: Can't sleep, huh?
5: Yeah, we need a. Come here. I want to talk to you.
6: It was my voice who left.
5: Hey, look at me.
6: Sometimes I think it arrived on paper.
1: E quelle che sentite sono le suggestioni dal trailer in lingua originale della Cronologia dell'acqua, il film che segna l'esordio alla regia di un lungometraggio di un'attrice amatissima, premiatissima, popolarissima come Kristen Stewart, e che arriva nelle sale cinematografiche italiane da questo fine settimana con Wanted, che lo distribuisce proprio in lingua originale sottotitolata. Quindi vi abbiamo proposto questa versione del trailer proprio perché ci dà anche l'ingresso dentro il mondo che evidentemente Kristen Stewart ha voluto portare nel suo film. Per parlarne siamo in collegamento con una collega di Film TV, una firma di Film TV come quella di Ilaria Feole. Ciao Ilaria.
7: Ciao Franco, grazie per l'invito.
1: Grazie a te per esserci, perché Film TV ha dedicato questa settimana in edicola la cover proprio a Kristen Stewart, quindi è una scelta anche molto forte. E noi lo sapevamo che Kristen Stewart ha la cinefilia nel sangue, no? Non è una che ci gira intorno e racconta una storia molto profonda, una storia di famiglia, una bambina col sogno del nuoto, una famiglia dilaniata, un padre violento e anche abusatore, una madre fragile, insomma c'è un contesto che poi chiedo a te di raccontarci un po' quanto sia tutto inventato, quanto ci sia dentro qualcosa che magari è venuto fuori del passato di Kristen Stewart. Però la domanda è proprio, siccome aveva fatto già dei corti Kristen Stewart, ma questo è l'esordio al lungometraggio, insomma com'è andata questa prima prova?
7: Certo, sì, è il primo lungometraggio e dici bene che è una attrice che si è rivelata cinefila, che si è rivelata interessata a un percorso anche da autrice e secondo me è importante sottolineare che La cronologia dell'acqua non è affatto un vanity project, come si suol definire a volte i progetti in cui le dive si trasformano in produttrici o in registe per mettersi però poi al centro dell'attenzione, al centro dello schermo. Questa è tutta un'altra cosa, tant'è vero che Kristen Stewart ha scelto come interprete un'altra attrice bravissima che è Imogen Poots, che è strepitosa nel ruolo della protagonista del film. E il film è tratto da un'autobiografia, La cronologia dell'acqua è il titolo omonimo del libro scritto da Lidia Juknovic, che è una ex nuotatrice poi diventata scrittrice. Dici bene che non è facile capire dove sta la verità, dove sta la bugia. Anche il film racconta spesso che i ricordi vanno inventati in qualche modo e sicuramente l'elemento acquatico del film fa parte di questo, perché certo Lidia è una nuotatrice, ma quest'acqua è anche un po' un liquido amniotico dove una giovane donna cerca di ridare vita a se stessa dopo aver subito dei traumi inimmaginabili. Questa è proprio la storia di una rinascita dopo il trauma e dopo l'abuso, e la storia di una donna che sceglie di essere se stessa senza compromessi. In questo io ci vedo un po' il parallelo con Kristen Stewart, che insomma è stata una bambina prodigio, è stata una diva teenager con Twilight e poi ha fatto una carriera completamente diversa, diretta da autori, da Olivia Sayas, recentemente da Quentin Dupieux a Cannes quest'anno con questo film un po' pazzo, Full Feel, e quindi è anche un modo per affermare se stessa, il suo desiderio di insomma prendere una strada diversa.
1: La capacità di Kristen Stewart di stare in più campi chiaramente è anche molto delineata da come lei ha gestito la sua immagine, no? È una attrice che ha saputo intanto uscire da una enorme propagatore di popolarità che è stato Twilight, e già quello poteva spezzarti perché diventavi quella roba lì e basta. Invece lei poi è stata corpo attoriale per registi di straordinario talento, poi però fa sempre un passo indietro, cioè sembra sempre una che sulla sua immagine fa un passo indietro, e forse questo atteggiamento è stato anche quello che le permette poi di fare un esordio alla regia come questo, di essere nel Colossal e di essere buona per diversi utilizzi senza mai uscirne con le ossa rotte.
7: Verissimo, verissimo, si è dimostrata molto eclettica, un po' anche irrequieta se vogliamo, con tanta voglia di sperimentare e anche come dire di contenere moltitudini, nel senso che dicevi bene, lei è stata appunto una diva da rotocalchi, da copertina in coppia con Robert Pattinson, ed è interessante fra l'altro vedere come entrambi hanno trasformato le loro carriere prendendo dei percorsi autoriali molto interessanti. Quindi è una attrice che è tuttora testimonial di Chanel, ma che poi si fa dirigere da giovani registi anche misconosciuti, fa prove pazzesche, interpreta Lady Di nel film di La Rain e poi sperimenta con la regia, insomma è diventata un'icona queer e riesce davvero a tenere insieme tante cose diverse, e mi sembra che abbia proprio voglia di non chiedere scusa per questo, abbia voglia di provare tutte le strade e cercare un po' la sua. Tra l'altro io non lo sapevo, l'ho scoperto vedendo questo film, l'ispirazione per La cronologia dell'acqua le è nata da un dipinto che ha fatto, quindi oltretutto è pure pittrice a tempo perso, questo per dire dell'eclettismo.
1: Altro che chiedere scusa, sta segnando la strada, sta dando un modello anche forse per la generazione di attrici che viene dopo di lei, quindi assolutamente benvenga La cronologia dell'acqua nei cinema italiani, regia di Kristen Stewart. Grazie Ilaria Feole di Fil TV che ce l'ha raccontato.
7: Grazie a te, alla prossima.
1: Ed eccoci ancora insieme, terza parte della Rosa Purpurea. Come vi dicevo prima, abbiamo un altro film in sala, nuovo, di cui parlare. Arriva dalla Spagna ed è firmato da un'autrice molto interessante come Carla Simón, un film che ha fatto anche il giro dei grandi festival, partendo dal Festival di Cannes dello scorso anno. Una storia molto intima, una donna che torna in quel luogo dove è cresciuta e dove ha visto soffrire prima e morire poi suo padre, una famiglia dilaniata, ma dietro questo ritorno, che ha un pretesto formale, andare a cercare un certificato, in realtà c'è il viaggio all'interno del proprio passato. Il film si intitola Romeria, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti.
4: I tuoi genitori

0: Marina sa di non sapere, le serve un certificato per una borsa di studio, ma c'è molto di più di quello che lei immagina e forse teme. La ricerca è esteriore e interiore.
1: Quando è morto tuo padre? Nel 92?
2: Mio padre è morto nell'87, ero appena nata.
1: No, Marina, non è morto nell'87. Chi te l'ha detto?
3: I tuoi nonni pensano che ci facevamo per scelta. E non è vero. Quando la droga entra nella tua vita, prende il controllo.
0: Ci sono segreti che nessuno sembra voler rivelare, che si ammassano uno sull'altro nel viaggio della ragazza, evidente alter ego della regista Carla Simon. Certo, i genitori sono stati felici qui, c'è stato amore che vediamo in immagini degli anni Ottanta, parallele al presente della ragazza, viste attraverso le pagine di diario della madre che si animano nei ricordi. Tutto il resto nessuno lo vuole raccontare davvero, per diffidenza, ma anche per stanchezza delle cose che fanno pesare la vita. Non si vuole parlare.
2: Qui c'è scritto che non aveva figli.
1: Sì.
2: Io sono sua figlia.
1: Sei sua figlia? Tuo padre è morto nel 92.
2: Allora dovrei ricordarmelo, avevo 5 anni. Perché non è mai venuto a trovarmi?
0: È la sospensione che a tratti diventa suspense, la cifra di questo film, che è un'indagine. Il dubbio guardandolo è che si rimanga sempre un po' troppo in attesa, un po' perché è difficile dare concretezza ai ricordi, un po' perché la scelta della regista è di non giudicare né chi non c'è più, né chi c'è. E Marina scopre e incontra. E il film sembra restare aperto, andare e tornare, senza risolversi.
4: Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Romeria, l'ultima delle proposte, delle novità in sala di questo fine settimana, in questa puntata, e allora è arrivato il momento di parlare di cinema da vedere in casa, di film fra televisione e un video, partendo proprio dal nostro DVD game della settimana scorsa.
5: In Oriente, nel lontano Oriente, quando qualcuno è condannato a morte, lo mandano dove è impossibile fuggire.
6: Dove non può sapere quando il carnefice gli arriverà alle spalle.
5: E gli piazzerà una pallottola nella nuca.
7: Che cosa vuole?
4: E allora si trattava di The Departed, il grande film di Martin Scorsese con protagonista uno straordinario Leonardo DiCaprio. E allora i due ascoltatori che lo hanno individuato saranno avvisati dalla nostra segreteria e porteranno a casa la versione Blu-ray 4K ad altissima definizione che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV. Ciao Giulio.
8: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, Billy e Colin sono due reclute brillantemente diplomatesi all'Accademia di Polizia e iniziano le loro carriere apparentemente diversissime, e questo apparentemente è un po' la chiave del film, di questo film che all'epoca della sua uscita per Emanuela Martini sulle pagine di Fin TV era il Mystic River di Scorsese, in un film dove Freud e Shakespeare sembrano essere citati entrambi e essere ai bordi di questa tragedia, ma in fondo anche essere smentiti, perché nessuno può leggere nel cuore e nella testa degli altri, in un'America senza pietà e senza fine, dove nessuno vince, e che potete gustare nelle vostre case in un video con questa nuova edizione.
4: Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro per la prossima settimana per quanto riguarda i film in televisione, cominciando con un'operazione davvero pazzesca che ha fatto il grande Richard Linklater nel 2014, ovvero un film la cui lavorazione è durata, pensate, 12 anni, per raccontare la crescita di uno stesso protagonista, di un bambino, lo troviamo bambino all'inizio, che diventa adulto, Mason appunto. Il film si intitola Boyhood ed è in onda alle 15:25 di lunedì 15 giugno su Iris.
9: Sai quando qualcuno ti dice cogli l'attimo? Non lo so, io invece credo che succeda al contrario, nel senso che è l'attimo che coglie noi.
10: Sì, lo so, è una costante.
8: Per capire cosa significa realizzare in termini di rischio e di coraggio un film come Boyhood, bisogna immaginare un regista che nel 2002 deve convincere un produttore a investire per 12 anni, a fondo forse perduto, un piccolo budget per seguire il passaggio dell'età, degli anni, del tempo di un bambino verso l'età adulta. Boyhood è questo, è qualcosa che sta tra il documentario e la sperimentazione, come molto spesso nei film di Linklater, un film dove la vita ha le parti noiose che non vengono tolte al montaggio, un film che

0: conserva una grande fluidità e che insomma racconta in un cortocircuito tra verità e finzione una sorta di coming of age che dice tanto in maniera universale delle storie di tutti noi.
1: Mercoledì 17 sulla 7 Cinema, alle 23, uno dei migliori Wes Anderson di sempre, i Tenenbaum.
2: Mi passeresti il bastone, Alice? Vediamo però dove sono le mie valigie.
3: Te le prendo io.
2: Grazie.
3: Mamma!
2: Portami del Nembutal, figlio mio.
0: Royal Tenenbaum e la moglie hanno tre figli, di cui uno adottivo, sono tutti dotati e brillanti, persone che fanno della loro diversità il proprio orgoglio e conquistano successi e popolarità in età anche molto giovane. Ma 20 anni dopo la famiglia appunto è spaccata e i tre piccoli Tenenbaum si rivelano invece creature fragili, incapaci di affrontare la vita. È il film che ha portato alla luce il talento di Wes Anderson, che non è solo un meraviglioso impaginatore di inquadrature simmetriche, ma sa fare del suo stile veramente la prigione di apparente controllo in cui vivono i suoi protagonisti.
1: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
1: E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema qui su Radio 24 e le nostre note della sigla ci dicono che siamo all'epilogo, ma prima dell'epilogo, come sempre, c'è lo svelamento, la rivelazione del film misterioso con il quale avete giocato. Si trattava di V per Vendetta, il thriller fantascientifico interpretato da Hugo Weaving e Natalie Portman, scritto e diretto da James McTeague, che torna con Arvitalia in una versione straordinaria in 4K Ultra HD, più disco Blu-ray con dentro il commento del regista di Lana Wachowski, l'audizione di Natalie Portman, tanti contenuti speciali. I nostri primi due ascoltatori che l'avranno individuato, appunto, lo riceveranno a casa. Noi sveleremo tutto la prossima settimana quando ci risentiremo per raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: Le calde serate, i primi tormentoni estivi nella playlist, la voglia di mare, il desiderio di essere fuori con le amiche e gli amici. E poi c'è l'esame di maturità.
1: No vabbè, ma ti sembra il modo di dirlo? Così me lo fai rivivere come un incubo.
0: Eh sì, ci siamo, e come ogni anno torna la notte prima degli esami, il nostro speciale, tutto a misura di maturande e maturandi. 3 ore insieme con tantissimi ospiti e le telefonate in diretta degli ascoltatori per vivere questa attesa, sdrammatizzare l'ansia e offrire tante dritte sul come affrontare le varie prove.
1: Adoro questa cosa, devo rimettermi a studiare, dimmi di no.
0: Sono Federico Taddia e vi aspetto mercoledì 17 giugno dalle 20.45 a mezzanotte, alla notte prima degli esami, e con me una conduttrice d'eccezione che farà da colonna sonora a tutta la puntata, francamente.
2: Fumano i muri, le sedie là, tutto.
1: Vi aspettiamo, non vedo l'ora di essere lì.
2: Sata si suta, ci si consuma.
0: La notte prima degli esami, come sempre, su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
4: Leap, the race to develop the moon, a profit-driven leap for mankind. Sono molti in questo periodo gli articoli dedicati alle prossime missioni sulla Luna, proprio come era successo nel 2019, anno in cui si festeggiarono i 50 anni dalla missione NASA che nel 1969 portò l'uomo sul nostro satellite. Ora, come sappiamo, gli appuntamenti per gli equipaggi europei e americani sono per il 2027-2028, con scopi diversi da quel primo allunaggio, come indicato dal titolo citato. La corsa a costruire sulla Luna, un grande passo per l'umanità motivato dal profitto. La parola che ci interessa è leap, salto, usata nel titolo come sostantivo, ma che è anche verbo irregolare, to leap, leapt, leapt. A dolphin leapt out of the water, un delfino saltò fuori dall'acqua. She leapt out of bed when she realized she had not heard the alarm clock go off. Balzò fuori dal letto quando si rese conto che non aveva sentito suonare la sveglia. Tra le espressioni idiomatiche ricordiamo look before you leap, letteralmente guarda bene prima di saltare, usato sempre in senso figurato per consigliare di analizzare con cura le conseguenze di un'azione prima di intraprenderla. To leap at significa cogliere al volo, in senso figurato anche qui. I leapt at the chance to go to France. Accettai al volo la possibilità di andare in Francia. Tornando al sostantivo, a leap in the dark è, proprio come in italiano, un salto nel buio. By leaps and bounds si riferisce a qualcosa che accade in velocità e con grande efficacia. Her health has improved in leaps and bounds. La sua salute ha fatto enormi miglioramenti, letteralmente salti in avanti e rimbalzi. Leap year è quello che in italiano chiamiamo anno bisestile, mentre to leapfrog significa fare salti molto lunghi, come una rana. The win allowed them to leapfrog 3 teams to gain second place. Quella vittoria permise loro di saltare a pie pari, diremmo in italiano, 3 squadre e assicurarsi il secondo posto. Tornando al titolo che abbiamo citato, notiamo il termine profit driven, composto dal sostantivo profitto e dal participio passato di to drive, driven, driven. Si può dire anche market driven economy, economia di mercato, diciamo noi. Character driven movie, un film basato sulla forza di un personaggio, e qui notiamo il false friend character, che non significa carattere, termine per il quale dovremmo in inglese usare personality. My sister has always had a very strong personality. Mia sorella ha sempre avuto un carattere molto forte. Il sostantivo drive, oltre a guida, significa anche impulso, desiderio, spinta. He'll do very well. He has tremendous drive. In altre parole, farà molto bene. È guidato da un desiderio fortissimo di avere successo, da una motivazione fuori dal comune. What drives you to exercise so much every day? Cosa ti spinge ad allenarti con tanta costanza ogni giorno?
5: I want Europe to do great. I want UK to do great.
6: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
7: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
8: Earlier this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
9: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
3: GR24 di mezzanotte.
10: Trump annuncia per questa domenica la firma dell'accordo con l'Iran. Teheran frena. Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza. Vannaccio all'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Noi siamo la feccia. Calenda, concordo. Strage di alpinisti nel weekend. 7 morti in 24 ore. Incidenti tra Gran Paradiso, Cervino e Monte Bianco. Formula 1 a Barcellona. Russell in pole davanti a Hamilton. Antonelli in seconda fila. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. L'accordo Stati Uniti-Iran vive ore di continui annunci e smentite sull'imminenza della firma. Il premier israeliano Netanyahu terrà stasera una riunione del gabinetto di sicurezza. Alti funzionari israeliani hanno affermato che i termini del memorandum d'intesa mettono a repentaglio gli interessi di sicurezza di Israele e che Washington ha accettato le principali condizioni poste da Teheran. Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid ha affermato che l'accordo non raggiunge alcuno degli obiettivi della guerra.
4: Mentre il mondo guarda con cauta speranza ad un accordo vicino come mai prima d'ora, parole del mediatore Pakistan, si rincorrono annunci e smentite sulla firma del memorandum di Islamabad. Donald Trump preme per l'ufficializzazione nel giorno del suo 80° compleanno, annuncia per oggi la firma dell'accordo, che definisce un muro contro l'arma.